0: di un cesso pieno. Più brutto di una cacca di cane è lui, è Zizzagnaman.
1: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Zizzagnaman.
4: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
5: No, no, no, allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
5: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
5: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
5: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere a me.
3: Zizzagna meme.
1: Sono le 18:45.
7: Sono le 18:45.
1: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Raccapricciante.
9: Adesso?
10: Scusa.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
10: Togli il dito dal culo, per favore. C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
9: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, non si ha pazienza un attimo.
9: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
7: Nella metropoli di Gratosoglio.
1: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
7: Il weekend.
9: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non le allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le
10: scendere. Scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega?
9: Ma per peste, allora faccio qualche spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
7: È stracolmo di gente.
1: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
4: Permesso!
6: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Ma mi fate entrare, no?
5: Ma lei è Zizzagnaman?
4: Sono Zizzagnaman. Piacere,
6: facciamo entrare.
4: Se ne va, voi andate via.
1: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
6: Ma che puccia!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagnaman!
4: Lei si sente la puzza di
6: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
4: Maia!
6: Vada fuori, maiale! Vada a casa sua,
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
6: Maledetto vecchio!
12: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
6: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
6: Sì, grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, su ricchio!
6: Chi è che ha il portafoglio mio,
12: Non guardi me, io non ce l'ho.
6: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
6: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
13: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
14: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
3: Ehi, merda incarnita, perché piangi?
1: Hermione, Hermione, oggi è il mio compleanno, ma i miei genitori se ne sono dimenticati.
3: Razza di Alzheimer in cerca di cervello che non sei altro. I tuoi genitori sono morti.
1: Orrore, orrore, ma se i miei genitori sono morti vuol dire che anche io sono un morto. Orrore, orrore, sono uno zombie. Scappa, scappa Hermione, prima che perda il controllo e ti morda.
3: Calmati, non sei zombie, sei troppo stupido. Tieni, ti ho rubato un regalo al negozio di magia.
1: Oh, stupore, stupore. Cos'è, un megafono?
3: No, frittura di diarrea. Questo è un negrafono. È un megafono che ti cambia la voce in quella di un uomo di colore.
1: Oh, incredibile. Lo provo subito.
4: Tre, prova. Tre, prova. Yeah, yeah. Caro, caro, grande, tutto nero americano, tre! Ma è bellissimo, Hermione!
5: Silenzio! Giovani promettenti maghi e quel gomitolo di merda di Harry Potter. Oggi inizia il nuovo anno scolastico e come tradizione, per buon augurio, uno degli studenti verrà gettato nella fossa del drago inculatore. Lo studente scelto è...
1: Ti prego risparmiami!
5: Harry Potter!
6: Quanto mi stai sul cazzo!
7: Inculare da drago, stronzione!
1: Ma io!
5: Forza, prendetelo e gettatelo nella fossa del drago inculatore!
1: No, no, lasciatemi, no! Accuccia il draghetto inculatore! Piano! Piano! In realtà non è neanche poi così male!
5: Ah, dimenticavo, merdaccia! Il drago inculatore sbarra fuoco!
7: Porca troia, che uscita!
8: Delicatissimo!
7: Finalmente uscito dall'infermeria!
3: Ah, cazzo, no! È stato un mese bellissimo, uffa!
7: Gli hanno sparato il culo il fuoco!
9: Contento, eh? Ma lo che hanno sparato il fuoco, sei contento?
7: Che bambino è, poi? Non ti va male l'educazione!
8: Che stupido che sei!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il clistere di un unicorno.
7: Non c'è uno Yeti che gli sbiaccia il culo? Oh, ti hanno sbiaccato il culo due volte e ti è piaciuto, segnatelo, eh!
1: Rararia!
2: Lo Zoo di 105.
10: Qualche giorno fa, mentre Wender scrollava Instagram, gli è capitato un reel con un audio assurdo. Sentiamo.
11: Ciao Camilla! Volevo mandarti questo audio io! Spero che mi senti, che riceverai questo audio! Il mio cuore batte come le ganasce del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Ciao Camilla! Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco! Porco!
10: A Wender gli si sono alzati immediatamente 4 capelli. Il quinto è caduto nel vuoto e si è messo subito a lavoro chiamando un sacco di vecchi. Quanto tempo ci ha impiegato a fare questo scherzo? 4 ore.
12: Camilla.
11: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io.
12: Il mio sbagliato numero.
11: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti.
10: Tranquilli, il telefono è caldo. La richiamiamo subito.
12: Pronto?
11: Ciao Camilla! Volevo mandarti questo audio io.
12: Prego, chi è?
11: Spero che mi senti, che riceverai questo audio. Camilla!
13: Vendetta!
14: Vendetta!
13: Vendetta!
11: Ciao Camilla! Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta! Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco! Camilla! Porco!
12: Senti no, il mio... mi sto sbagliando persona! Mi costringi a fare una denuncia se continua!
11: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando finisce. Camilla!
15: Pronto?
11: Ciao Camilla! Volevo mandarti questo audio io.
15: Chi parla?
11: Spero che mi senti, che riceverai questo audio.
15: Chi è che sei?
11: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco.
15: No, chi sei?
11: Porco! Ciao Camilla!
15: Oh, ciao, ciao!
11: Porco!
14: Porco!
12: Pronto? Pronto?
11: Ciao Camilla!
12: Chi parla?
11: Volevo mandarti questo audio io!
12: Ma scusa, ma con chi parlo?
11: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare! Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta.
12: Ma vaffanculo, tieto mare puttana.
11: Ciao Camilla.
16: Qual falange del camionista veneto che pippa durante il suo cammino la sua forza e lo

0: Sì.
1: Ciao Camilla! Volevo mandarti...
0: Ciao, ciao Camilla, la marca cane! Ciao, come stai? Boia!
1: Volevo mandarti questo audio io!
0: Cane! Chi sei Camilla? Sei cavaca? Sto solo cane!
1: Spero che mi senti, che riceverai questo audio!
0: Coglione!
2: Qualcosa non quadra. Per Wender, il camionista veneto non ha reso abbastanza. Allora ha aspettato la mattina successiva, cioè stamattina, e l'ha richiamato con la speranza che dia il meglio delle sue bestemmie. Sentiamo.
0: Pronto?
1: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare.
0: Poi ancora, spiegami perché... Perché? Perché vuoi scatenarmi il mio demone, porco?
1: Volevo...
0: Perché? Perché? Questa... Perché che Satana mi dia la forza?
1: Camilla!
0: Perché ti scriverai?
1: Camilla!
0: Camilla! Voglio, maledetto bastardo! Cancero! Maledetto la... Porco!
1: Camilla!
0: Porco! Verrò all'inferno, gioia!
1: Camilla!
0: Mi strappero l'anima, bastardo! Cane! Mi mangio il tuo cuore, porco! Mi mangio il tuo cuore, bastardo! Bastardo, figlia anche la... Puttana!
1: Camilla!
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
0: Come sta? Come sta? Merda!
4: Però.
0: Però.
4: Però.
0: Però.
4: Però.
0: Però.
4: Però.
0: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the Zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Spiaggia fascista di Chioggia, spiaggia fascista, se ne è parlato molto, tutte le personalità politiche sono scomodate a dire la propria su questa che a me sinceramente sembrava una carnevalata, un parco tematico dei nostalgici che possono fare pure il cazzo che vogliono, che me frega a me se uno va in spiaggia col busto dei Mussolini. Comunque nel frattempo al Parlamento è giunta questa legge sull'apologia del fascismo, quindi questa roba è diventata di grande attualità. Voglio sentire la vostra sulla spiaggia fascista di Chioggia, cominciamo da Viareggio. Viareggio.
5: Ma io ci sono anche stato in quella spiaggia, a dire la verità.
4: Lei è fascista?
5: No, ci sono stato, ma in realtà all'epoca non c'erano tutte queste cose.
4: Innanzitutto la ringrazio per la pacatezza, lei è una delle sette persone più noiose del creato, però voglio sapere, adesso che è così fortemente caratterizzata, lei che cosa ne pensa?
5: Ma di certo non mi cambia la vita, certo.
4: Sì, ma anche a me non me ne frega un cazzo, io
5: creato.
4: E al mare ci vado alle Maldive, cazzo me ne frega a me di quello che fanno a Chioggia, che pure è posto di merda. Però dico, con questa caratterizzazione, diciamo questo parco tematico littorio, diciamo tipo Fascioland, un po', no?
5: Sì,
4: acqua fascio, non lo so. Mussoland, le piace Mussoland come nome?
5: No, era meglio Fascioland.
4: Fascioland, con gli scivoli neri, invece dell'acqua mettiamo l'olio di ricino, che ne pare? Parco tematico, lei ci andrebbe in questo parco tematico?
5: Io certo.
4: Le piacerebbe qualche altro parco tematico? Lagerland?
5: Io vorrei un porco tematico io.
4: Lei vorrebbe un porco tematico?
5: È proprio un porco tematico,
4: sì.
5: Nel senso che può essere un porco di...
4: Scusi, abbia pazienza, ma lei ha bestemmiato?
5: No,
4: lei ha bestemmiato. Perché ha bestemmiato? Perché deve bestemmiare, scusi?
5: Ma io non ho bestemmiato.
4: No, lei ha bestemmiato. Dai, buttami giù all'anticristo qua, per favore, che mi fanno schifo. Le persone che mi bestemmiano mi fanno schifo. Andiamo in Friuli, un albergatore dal Friuli. Dica.
6: Che ne penso? Io sono andato già ieri a Telepordenone.
4: Sì?
6: Ho detto che sono solidale al 100% con Gianni Scarpa.
4: Perché è solidale? Lei è fascista?
6: Certo, io sono fascista. Nato fascista e morirò fascista.
4: Ma in Italia questo è vietato, però.
6: A me sarà vietato i comunisti, per me non è vietato niente. Ce li vendono nei negozi ad dappertutto.
4: Che cosa vendono? Dica, cosa vendono?
6: Vendono le teste del Duce, vendono, sì, i gadget, vendono i calendari, vendono tutte quelle robe lì.
4: Quindi secondo lei la legge c'è ma non viene applicata?
6: Ho il diritto di essere fascista, capisce?
4: Sì.
6: Come lei avrà il diritto di essere qualsiasi cosa,
4: sì,
6: io rispetto gli altri, lei rispetta
4: io
6: me.
4: Io sono etero.
6: Va bene, ognuno ha i suoi problemi.
4: Piace la fica a me, così.
6: Bene, sono contento.
4: È contento, lei. Invece dei froci che cosa ne pensa?
6: Il culo che loro se lo fanno, se lo gestiscono come vogliono.
4: E i neri? I neri, cosa ne pensano i neri, le persone di colore?
6: Le persone di colore devono venire in Italia, essere come noi, devono avere un posto di lavoro.
4: Scusi, io faccio notare, lei non è fascista, sì, lei è renziano.
6: No, io non so se lei mi vuole prendere per il culo, se vuole fare giornalista, mi dia un numero che la chiarichiamo.
4: Capito? Non ho capito.
6: Lei come si chiama?
4: Giuseppe Bruciani, ma non ho capito cosa ha detto.
6: Giuseppe Bruciani, lei è un comunista di merda, non è un comunista.
4: Io non sono comunista, io sono etero, a me piace la fica, a me non mi interessa.
6: No, sì, la fica ti piace qualcos'altro, perché non hai mica testa a posto.
4: Ah, quindi lei sta dicendo che tutti i froci sono comunisti?
6: No,
4: lei l'ha detto.
6: Lei
4: asserisce che siccome io sono comunista mi piace il cazzo. Questo l'ha detto lei.
6: Io ho detto questo, ma
4: sì,
6: forse ha qualche cosa nella radio.
4: Lei ha detto, lei è un comunista di merda, secondo me.
6: Una radio di merda lei sotto la fare,
4: quindi
6: se parla così.
4: Una radio di merda.
6: Capito? Noi,
4: vero,
6: siamo fascisti veri, altruisti, diamo la mano alla gente, non siamo comunisti che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera.
4: Vabbè, adesso si
6: calmi.
4: Siamo
6: parassiti che sulle spalle di chi lavora.
4: Si calmi che gli viene un infarto fascista adesso.
6: No, gli viene a lei l'infarto perché sento già che si caga addosso lei.
4: Ah, ecco, giusto, perché dimenticavo che essendo comunista oltre frocio sono anche cacasotto, giusto?
6: Sì, no, adesso lei avrebbe bisogno di un po' di olio di vitino.
4: Ah, finalmente, adesso la riconosco, lei è un vero fascista.
6: Sì.
4: Arrivederci, grazie.
6: Gianni Scarpa, un grande fascista.
4: Viene grande Gianni Scarpa che purtroppo però ha calpestato una merda. Sentiamo Lupomane. La vicenda della spiaggia di Chioggia.
7: La spiaggia, ma perché esistono i fascisti?
4: Pare che siano pure tanti, soprattutto.
7: E sono tutti degli stronzi, pezzi di merda, quelli che dicono che esiste ancora il fascismo.
4: Perché?
7: Ma questi qua, veramente, non io non lo so. Cioè, questi non bastano tutte le cose brutte che si sono sentite sul fascismo. Questi qua rompono i cazzi dei coglioni ancora sulla spiaggia dei fascisti. Cioè, che poi che cosa fanno su questa spiaggia?
4: Ci sono dei simboli, fasci littori, richiami, apologie del fascismo, busti dei Mussolini, capocce del Duce.
7: Cioè, proprio le cose più brutte che possono esiste al mondo. E che cos'è, io non lo so. E dopo che si sono messo il busto, e dopo che si sono messo la fascia, cioè che cazzo devono fare questo?
4: Quindi...
7: Cioè io la gente non capisco ancora perché pensa a queste cose. Io non lo capisco. è proprio gente ignorante, è gente proprio che se deve andare a fare in culo come tutti gli altri. Se sì. deve andare a fare in culo.
4: In culo. Che, a che cosa dovrebbe pensare la gente? Dica.
7: La gente dovrebbe pensare un po' alle donne, sai, la figa, quelle figa. Cose là, come si dice a Milano, la figa.
4: Sì, ma senta, quindi secondo lei il fascista non pensa alla figa?
7: Beh, secondo me il fascista c'ha problemi seri proprio. Cioè, veramente, quello se pensa al duce, già il fatto che tu vai a venerare un uomo, il boss di un uomo, vuol dire che ti piace il buco del culo.
4: No, adesso noi esageriamo, Lupomene, cioè c'è il culto della personalità, non è detto che uno che veneri una persona. Perché lei, scusi.
7: Certo, io ho il busto di Pamela Anderson, c'ho il busto di Moana Pozzi e mo mi sto facendo fare quel di Selene. Sì, che sono delle persone importantissime nella mia, diciamo, vita personale. Di
4: ho
7: tutti
4: capito,
7: i giorni.
4: Ho capito, ma
7: hanno lasciato un segno.
4: Lei non ha un cantante preferito?
7: Beh, senti, il cantante preferito, Mino Raetano.
4: Allora lei...
7: non mi vado a fare il busto di Mino Raetano.
4: Però
7: cioè,
4: lei è Ricchione. È Ricchione, allora. Le piace Mino Raetano?
7: Non sono Ricchione. Ehi, fa attenzione, mo. Giuseppe, per piacere, non offendiamo. Non sono Ricchione.
4: No, se lei è Ricchione, scusi, se a lei piace Mino Raetano, lei è Ricchione. Perché a uno piace il duce, è Ricchione, a lei piace Mino Raetano, è Ricchione. Eppure
7: no, non regge il paragone, Giuseppe, non regge per me il paragone. Non regge.
4: Vedi, secondo lei uno che venera il busto di un uomo, è...
7: Di Mussolini.
4: È Ricchione.
7: Attenzione, di Mussolini. È Ricchione. Ricchione è maledetto.
4: È maledetto pure. Sempre preciso, laconico. Ricordiamo brevemente lo slogan del tuo partito, Lupomene, vai.
7: Ogni giorno nel cuore,
4: tiro cazzo,
7: ciao Giuseppe.
4: Ciao Lupomene, grazie.
7: Ciao,
4: meraviglioso,
7: ciao.
4: Stupendo.
8: Lo Zoo di 105. Rai.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Non ha mai canticchiato sotto la doccia i famosi versi marrone, il pomeriggio è troppo marrone, lungo per me. Oppure finché l'imbarcazione avanza, permettile di avanzare. O ancora hanno ferito seriamente Batman, chi sia il responsabile non si sa. Forse un'organizzazione malavitosa, forse la pubblicità. Ovviamente si tratta di alcune fra le più note e originalissime canzoni di Bobby Bobbo, cantautore di razza che da oltre 50 anni fa sognare gli italiani con le sue ispiratissime e inaudite liriche. Purtroppo, dalla sera dello scorso 29 ottobre, di questo genio della canzonetta nostrana non si ha più alcuna notizia. Una carriera irripetibile quella di Bobby Bobbo, iniziata, è proprio il caso di dirlo, col Bobbo. Grazie al successo del suo singolo di debutto O astro celeste mio, sta sopra le sopracciglia a te. Iniziata, è proprio il caso di dirlo, col Bobbo. Grazie al successo del suo singolo di debutto O astro celeste mio, sta sopra le sopracciglia.

0: sente, è il nuovo... Il nuovo flautista che abbiamo preso.
1: Ah, bene.
0: Sì, perché l'altro, il chitarrista, è dovuto partire in tournée.
2: Suoniamo nel Getro Talpa. Band di ciechi.
1: Sì, lei ci vede?
2: No, infatti ho fatto un incidente in macchina.
1: Ah, benissimo, vabbè, mi dispiace molto.
0: Sì, lo portano qua, è bravissimo. Però è bravissimo suonare il flauto.
1: Sì.
0: Ha una particolarità lui. Avendo praticamente un dito solo nelle mani, col flauto è bravissimo. Facciamo sentire, vai.
2: Siccome ho un dito solo, sì, posso fare solo due note. Do e si.
1: Sì.
2: Do.
1: E anche do.
2: Sì.
1: E si.
2: Sì.
1: Sì, sì. Do.
2: Sì, nel senso che vuole sentire il sì.
1: Voglio sentire quello che sa fare.
2: Il do?
1: Sì.
2: Allora il sì.
1: Il sì andrà benissimo.
0: Si deve far capire bene, perché non avendo gli occhi, è un dito solo un po'.
1: Siamo comunque al telefono, non mi vede lo stesso.
0: Allora glielo dico io. Ha detto sì la signora. Suona.
2: Faccio il sì?
0: Suona. Sì. Ha sentito che bravo?
1: Ho sentito, questo era il sì o il do?
2: È un sì.
1: È un sì, sì, sì, è chiaro.
0: Perché il do è così.
2: Ecco, un dito solo.
1: Eh no, cioè, beh, però è bello.
2: Se ha bisogno di un do diesis, non mi rompa i coglioni.
1: D'accordo, va bene.
2: Non lo so fare.
1: Proviamo a risentirci tra un po'.
0: Ma con la bocca devi suonare, dove l'hai messo? E non vedi?
2: E non nel culo.
1: Fra le sue canzoni più famose non possiamo non citare Tu vuo fa l'oltreoceanico, Fatti mandare dal tutore legale a prendere il latte, Una rotonda sul lago, Io senza tetto che son io, We are the runner ups my friend, Ma il cielo è sempre più del colore che gli si confà, La chiamavano bocca mignotta e tante altre ancora.
0: Ah, signora, secondo me...
1: Ma qualcuno può passarmi le telefonate?
0: Secondo me, signora, allora, il signor Francesco, che adesso stiamo vedendo in televisione, aprirà il pacco 23.
1: No, guardi, però scusi...
0: E il mio nonno, che è qui con me...
3: Pacco di San Marino!
1: Allora, San Marino non è una regione italiana, questo non è affari tuoi...
3: Porco in Italia!
0: Nonno, stai calmo, per favore.
3: È in Italia,
0: non ti arrabbiare, nonno, stiamo parlando con una signora al telefono.
3: Ci riprenderemo, fiume!
0: No, vabbè, signor...
1: Scusi, ma lei vede...
0: Perché io e mio nonno, quando mangiamo a cena, scommettiamo chi aprirà il pacco, no? Cioè,
1: sì.
0: Quando questo signore prende il pacco, noi cominciamo a dire, tu cosa secondo te, cosa c'è dentro? Allora, io secondo me ci sono 15.000 euro.
1: Scusi.
0: Per te, nonno?
3: San Marino!
1: Sì.
3: San Marino, il pacco di San Marino, ci sono 500.000!
0: C'è rimasto sotto un po' mio nonno.
1: Sì, ma una domanda, lei in televisione vede una signora?
0: In questo momento no. C'è il pubblico e c'è un presentatore con la camicia bianca, non so come si chiama.
3: È un terrone!
0: Sì, è terone lui, è quello che stava insieme a quella lì figa. Come si chiama, no?
3: Raffaella Carrà!
0: No, quell'altra che ballava.
3: Eva Enger!
0: No, quell'altra lì che lavorava in Mediaset. La spagnola.
3: Spagnola!
0: Rodriguez, una roba del genere si chiama.

0: Forse fu proprio questa straordinaria prolificità a fargli guadagnare l'astio e l'avversione da parte di colleghi meno talentuosi. Apertamente ostracizzato dall'intera industria musicale, Bobby Bobbo era divenuto un vero e proprio paria, venendo inspiegabilmente escluso dal Festival di Sanremo per 48 anni consecutivi, dopo la sua unica partecipazione nel 1977 con la canzone «C'era un adolescente che al pari mio apprezzava Mick Jagger e John Lennon». Mi dicono che c'è una nuova telefonata.
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì, salve, siamo sempre noi. Ah. Noi, secondo noi, vince Sanremo quest'anno la Gigliola Cinquetti, vero nonno?
2: È morta! Porco!
1: Nonno, è viva!
2: È viva! Si fa chiamare!
1: No, la Gigliola Cinquetti è famosissima, è quella che aveva fatto quella canzone che faceva «Va, distruggi il male, va!»
2: «C'ho la barba coi baffi!»
1: Quella, bravo nonno, bravo.
0: Va bene.
1: Secondo lei chi vince Sanremo
0: guarda
1: quest'anno?
0: Guarda che non è un sito di scommesse questo.
1: Ah no?
0: No.
1: E cos'è?
0: È un programma in cui cerchiamo persone scomparse.
1: Nonno, porco, sbagliato a darmi il numero.
2: Chi si è perso?
0: Si è perso Bobby Bobbo, l'artista.
2: Non l'ho visto, porco!
0: Dicevamo, nelle ultime settimane sembrava che l'elite musicale nostrana fosse pronta a riabbracciare il suo figlio il prodigo. La sera della sua sparizione Bobby Bobbo era infatti stato invitato a una cena con diversi cantanti di punta per seppellire definitivamente l'ascia di guerra. Purtroppo, dopo aver lasciato incolume la cena, a quanto giurano i partecipanti, non ha fatto più ritorno a casa. Dov'è finito allora Bobby Bobbo? A questa domanda gli inquirenti rispondono guardandosi i piedi imbarazzati. Per questo, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori.

0: Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di questo fenomeno di originalità musicale è pregato di scrivere immediatamente all'indirizzo mail in sovraimpressione. Ma abbiamo un'ultima telefonata, pronto?
1: Sì, pronto, salve, sei sempre noi, Freddie Mercury.
0: Sì.
1: C'è il mio nuovo flautista che voleva fare sentire Bohemian Rhapsody nella sua versione col flauto.
0: Benissimo.
1: Che suono la batteria anch'io. Mamma mia. Beelzebub è il devil in spangoli. For me, for me.
0: Bene, le speranze di ritrovare vivo Bobby Bobby si assottigliano di minuto in minuto, ma noi non ci diamo per vinti perché, come dice una delle sue canzoni più famose, uno su molte centinaia ce la fa. E quel qualcuno potrebbe essere proprio Bobby Bobbo. Alla prossima puntata. For me.

0: Lo Zoo di 105
1: è tornato.
2: È un cretino deficiente, maleducato.
1: L'incubo dei baresi.
3: C'è un figlio di puttana tu, capito?
1: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
4: Ascolta, va a lavorare, va, cretino.
1: È il più cinico.
3: Vai a fare il culo, stronzo.
1: Il più cattivo.
2: Cretino.
1: Lui è Gigi Valli della Conservici.
3: È il cacmo o cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
5: Pronto?
6: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservici.
5: Di dove?
6: Ehi, bello, cazzo c'è l'ansia? Ho chiamato che ho visto l'annuncio di lavoro su internet.
5: Ah, sì, mi dica.
6: Allora, senta, noi stiamo collaborando con la Cesare Ragazzi ZTL, che la conosce l'azienda, no? Quella di...
5: È quella per quelli senza capelli.
6: Bravo, glielo dico, non vogliamo né pelandroni di merda, né chiattoni che si mangiano le merendine sul posto di lavoro, e non vogliamo neanche gli infami.
5: No, gente seria.
6: Ecco, allora, per quanto riguarda la presenza, lei c'ha i capelli lunghi?
5: No, c'ho i capelli normali.
6: Sarebbe disposto, tipo, che ne so, all'applicazione di extension per stare sul posto di lavoro, tipo con la coda di cavallo, oppure li mettiamo le trecce?
5: Sì, se no, ma è una cappella per ricchione.
6: No, che ricchione? Cazzo dicendo, infatti.
5: Basta che non sono bionde, però.
6: Comunque, intanto le spiego un po' quello che è il suo, la sua mansione ufficiale. Lei sarebbe assunto con una mansione nuova per l'azienda, no? Una mansione che appunto segue le mode del momento. Sarebbe quella di rinfoltitore capo del meridione.
5: Cioè, meridione da me, qua in Puglia, a Bari.
6: Meridione, praticamente, da noi chiamiamo la parte del sud del corpo, no? In pratica dovrà mettere tipo dei tupè, dei parrucchini, tipo ai c***i, figurini, buchi dei c***i. Cioè, è una cosa proprio che adesso in questo momento sta andando bene, perché c'è sto virus che sta colpendo la Nigeria e i Bari, quindi che fa cadere tutti i peli delle parti intime ogni volta che vanno a fare sesso tra di loro.
5: Ma guardi, io sono di Bari, ma che cazzo stiamo a dire?
6: Funziona così, tipo, se lei va con una nigeriana perde un pelo. Se lei va con 100 nigeriane perde 100 peli. Capisce che comunque sia, poi andando di qua di là, statali, con planari e cose, alla fine uno poi va a perdere quello che è il pelo pubblico, che va anche a proteggere da eventuali scabbie, virus ai c***i, quelle creste di galli, quelle robe lì, no?
5: Vabbè, prendi all'ombra, ma fammi capire, a quel solo io avessi spalato proprio.
6: Ho capito, il tuo lavoro è quello, andare da chi c'è c***i malati, c'è uno stipendio buono, vieni assunto.
5: Ma non me lo
6: cagliò, terone di merda, ti faccio assumere, ti faccio lavorare, mi tratti pure così, non ho capito, scusa.
5: Ma puttana di mamma, c'è terrore, ma fin da fuori.
6: Tra l'altro, guarda, ti avrei fatto già lavorare da oggi, c'ho il cliente pronto per te.
5: Questo devo fare?
6: Devi mettere i peli, che questa è una persona che c'ha proprio tutta la zona andata con 5.000 marocchini, nigeriani, egiziani, e non c'ha più, capito, proprio zero peluria. E tra l'altro qua voleva... Oh.
5: Chi cazzo è?
6: È tua madre, infame.
5: Ma puttana di mamma, te cravatri da basar.
6: Dai, chi è? Ti stacchi una basetta, gli attacchi nel buco del c***o, problema, scusa.
5: Ma vaffanculo la musta, te carino, ma che cazzo è? Ma sto terremoto orecchio, vaffanmocca la mente musta, carino.
6: Oh, infame.
5: Bastardo.
6: Ma guarda sto pelandrone di merda, va.
0: Questo è il momento di Gigi Valli, che ha un lavoro per te.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son Pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lerch! Lerch!
2: Chiamato?
1: Apri!
2: È già aperto, signore!
1: No, Lerch, altrimenti non avrebbero suonato la porta, no?
2: Ah, scusi, signore! Avevo capito il mio culo! Tolgo la bottiglia di tè alla pesca, rilasso l'ano e arrivo!
1: Ah, cazzo, addirittura la bottiglia di tè alla pesca! Che merda d'uomo che sei, eh? Dai, vieni!
2: Eccomi, signore!
1: Vabbè, allora, chi è?
2: Non lo so, signore! È uno con la faccia di merda!
1: All'educazione! Scusa, Fester! Alla mamma meridionale, non lo fa apposta, scusalo!
3: Non ti preoccupare, Gomez! Beh, come stai? È da un po' che non ci vediamo!
1: C'ho un po' i coglioni girati, sai? Per quei fatti di mafia!
3: Quali, Gomez?
1: Sai, quel mafioso al quale ho amputato la faccia?
3: Ah, sì, certo! Quello che volevo usare come maschera per fare la rapina!
1: Ecco, bravo! È andato in una scuola di italiano a Bari e lì ha imparato a parlare col culo! E ora mi sta minacciando di dire tutto alla polizia, guarda, è una roba...
3: Ah, sì? Questo è un bel problema, Gomez!
1: Già, sono molto teso. Pensa, nel tempo libero mi sono anche dilettato così a scrivere un libro.
3: Beh, mi sembra una cosa molto rilassante, Gomez! E come si intitola questo libro?
1: Si intitola È una puttana. Sta anche vendendo molto, eh? Sembra essere il libro più comprato dalle mamme. Tua mamma a letto è una puttana.
3: Non lo so se l'ha letto. Che senso, Gomez?
1: Nel senso, tua mamma ha letto una puttana. Oppure tua nonna, non so. Tua nonna ha letto una puttana.
3: Ma Gomez, ma mia nonna ha quasi 100 anni.
1: Ah, dici che non vede bene quando lo tiene in mano?
3: Gomez, temo di non capire. Comunque ti prometto che comprerò il tuo libro.
1: Ah, ecco, bravo, Fester. Vedrai che se lo porti a casa, domani tornerai da me dicendomi che tua mamma ha letto una puttana, tua nonna ha letto una puttana, tua sorella ha letto...
3: Va bene, Gomez, va bene! Senti, invece per quanto riguarda quella rapina...
1: Ah, sì, la rapina, ecco. Volevo fare la banca nigeriana, ma i nigeriani ora sono protetti bene. C'è un gruppo che li protegge e ci impedisce di attaccarli,
3: E quindi come facciamo, Gomez?
1: Nessun problema, la facciamo alla banca accanto. Anzi, meglio, è una banca di bianchi e per logica dovremmo trovare qualche soldo in più.
2: Scusate, volete bere qualcosa?
1: Sì, grazie, Lerch. Che cos'è questa roba?
2: Tè alla pesca aromatizzato al buco del sedere.
1: Ma cazzo! Ma allora sei stronzo, Lerch!
3: Tranquillo, Gomez, non è poi così male. Buono!
1: Figa, Fester, che schifo! Se l'è messo nel di dietro questo merda. Vabbè, beh, parliamo di cose serie qua, la rapina.
3: Ah, sì, giusto, e come hai intenzione di farla?
1: Allora, come maschere, visto che è carnevale, useremo quelle degli animali. Così da passare inosservati, eh?
3: Ottima idea, Gomez.
1: Dunque, ognuno metterà una maschera e aprirà una porta prima di arrivare al bottino. Tu, Lerch, metterai la maschera da gorilla.
2: E cosa apro, signore?
1: Tu apri la porta principale della banca, no?
2: Va bene, signore!
1: Tu, Fester, metterai la maschera della giraffa.
3: E cosa apro?
1: Tu aprirai la porta del cavò.
3: Ok, Gomez!
1: Ecco, e io metterò questa, la maschera dell'elefante.
3: E cosa apri, Gomez?
1: Apro Boshid. Beh, se non fa ridere posso... Aspetta, rifacciamo. E io metterò questa, la maschera dell'elefante.
3: E cosa apri, Gomez?
1: Apro il buco del c***o.

0: Miagno 3, la leggenda continua.
1: Ed eccoci di nuovo qui col vostro bene amato Max Pezzali, sempre in orario per raccontarvi le origini mistiche dello zoo. Anni 2000, dopo che Leone è stato scartato da Sanremo, Marchino ha deciso di creare lui stesso una kermesse in stile fattoria ed ha affidato questo compito al dolce e patatoso Paolino Noisino.
2: No. Allora Paolo, tutto a posto coi preparativi di Sanghigni, gufo culo pasta al pesto?
3: Sì, ho veramente creato qualcosa fuori dal normale a sto giro. Ospiti, featuring, shooting, e non avete idea proprio, cazzo.
1: Oh yeah, ragazzi, la puntata di oggi sarà un pupurrì di diverse edizioni di Sanghigni. Tanto è solo una scusa per fare dei centoni. E comunque, gnagno lo narro io, quindi faccio il cazzo che voglio.
2: Ma no.
4: Sono proprio sorpreso, Paolo. Hai trasformato una cialtroneria preannunciata nell'evento più assurdo ed esclusivo del mondo. Sei un grande, Troia in Goia Troie. Ne parlano anche in altre radio, senti qua.
5: Ciao, sono Albertino. Oggi vado off topic per dirvi che i ragazzi della fattoria, che hanno molti più ascolti di mio fratello, stanno facendo un festival della Madonna. E sicuramente quando usciranno i pezzi saranno tutti nella mia DJ parade. Ciao, sono di nuovo Albertino.
3: Sì, continuano ad arrivare richieste di partecipazioni da cantanti e perfino da altri speaker. Dobbiamo dare un contegno che non c'è più posto, oh zio.
4: Che cosa sta arrivando?
6: Salve, sono io, Sabri Bambi, la speaker che lavora di sotto a Radio R100.000. Posso partecipare a Sanghigni, signor direttore?
3: Purtroppo non c'è più spazio.
1: A malincuore, il nostro Paolo deve dire di no a tantissimi artisti. In compenso, chiama un sacco di ospiti veramente illustri.
7: Sono un ospite illustre invitato da Paolo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Non sappiamo quali cazzi abbia succhiato per fare tutto questo, ma diciamocelo, è un bel direttore.
4: Bene ragazzi, direi che è il momento di mettere la musica sotto sopra, che inizi il Festival di Sanghigni!
1: Il festival comincia, gli artisti in gara stanno fremendo per presentare i loro brani con perfino dei featuring importanti. Il tutto ovviamente presentato dalla nostra splendidissima Puccioni.
4: Vai Puccioni, presentaci il primo cantante in gara, merda merda minchia.
1: Visto che nessuno di noi parla la lingua della Pucci Pucci Puccioni, farò io le sue veci con le presentazioni. E allora andiamo! Lui è il re della marchetta, il sovrano di Cormano, il più basso giocatore dell'NBA della storia. Ci porta un brano omaggio al signore delle televendite, un mito assoluto. Di Bigazzi, Ligabue e Fornaciari, Il Baffo. Canta Pippo Palmieri, feat. Vasco Rossi.

0: Chavichetto, il merda.
1: Che bomba, cazzo! Ma andiamo avanti. Cosa succede se metti insieme la penna sofisticata di Fabietto Borghingi al servizio delle sonorità anni 80 del mago Giannatempo? Si forma un duo incredibile, pronto a fare la storia del festival. Di Alisenji, Fossati, De André, Saint-Bitter, cantano i De Delfino.

0: ed ora è il momento della leggenda. Sua maestà Leone di Lernia, senza aggiungere altro. Di Lernia, Mogol e Venditti, vieni a frecare a Trani. Canta Leone di Lernia, fit Caparezza, suo figlio. Eh sì, perché tutti in Puglia sono figli di Leone.
1: I canederli fanno a frecare sulle spiagge, i turisti fanno a cagare dentro i trulli al vero bello, i comuni membri vanno a frecare all'orizzonte, le hostess fanno i bocchini dentro i bagni dell'aereo. Outs, e tu? Dove vai a frecare? E vieni a frecare a te.

0: Cafarez, vaffanculo. Sono io il vero patrono della Puglia, non tu, merda.
1: Che grande, grande festival, sono davvero emozionato, minchia troia spuppa puppa.
2: Puoi dirlo forte, Marchino, ma resta ancora un ultimo artista in gara e sei proprio tu. Lui è il sottosopratore, leader dell'etere di Pavia, pappone delle radio libere e presto sovrano del mondo. Con un tripudio d'esaltazione alla meraviglia della sua fattoria di Radio Norba, l'artista decide di rendergli omaggio con questa canzone, sotto il suo pseudonimo celebre di Sanghigni. Di Svampa, Mazzoli e Pozzetto, fanculo ai haters. Cantano Raffaello Melegnano feat. Max Pezzali. Cosa? Oh sì, ragazzi, ho deciso di scendere in campo, perché Pavia è il paese che amo.
1: Per celebrare i nostri traguardi e tutto quanto, anche io ho portato un brano che vorrei dedicare a voi, a noi, a tutti quanti, cazzo merda culo.

Wow amici, siamo davvero tutti elettrizzati. La fattoria ha dimostrato ancora una volta di non essere solo tutto parolacce e scherzi telefonici, ma molto molto di più. Di sanguigni non ci importa chi vince o chi perde, ma solo il gusto di intrallazzare e divertirsi davvero, come una vera famiglia. Porca puttana, ho appena avuto un brividino, ragazzi. Viva Sanguigni, viva la fattoria e sempre per sempre viva la figa. Mannaggia.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
3: In queste ore finalmente si parla a tutti i livelli di svapo, ma purtroppo per noi che amiamo la sigaretta elettronica non sono chiacchiere divertenti sugli aromi, ma della bastonata doppia arrivata da parte del governo sull'intero settore. Ma cos'è successo? L'ex sottosegretario Simona Vicari presenta un decreto che sposta il settore delle sigarette elettroniche sotto i monopoli di Stato e propone la totale chiusura dei siti web. Contemporaneamente la Corte Costituzionale dichiara legittima una tassa su tutti i liquidi per sigarette elettroniche, anche senza nicotina.
4: Anche senza nicotina.
3: Facendo rincarare il prodotto di più del 100%, tassa che venne sospesa un anno prima, agevolando l'espansione di questo settore, giudicato salvavita da esperti e scienziati. Ma cosa vuol dire tutto questo? Che sicuramente, se dovesse finire tutto in legge, si avrebbe una bastonata senza precedenti ad un settore che allo stato attuale ha creato espansione economica e posti di lavoro, ma che soprattutto ha permesso in questi anni di abbassare notevolmente il numero di tabagisti in Italia. Mentre la comunità medico-scientifica ha acclarato che la sigaretta elettronica è un utile strumento di riduzione del danno, non a caso il governo inglese va in questa direzione, addirittura creando un ticket sanitario per l'acquisto della prima sigaretta elettronica per allontanare le persone dal tabacco e quindi dal cancro, in Italia. Invece, in Italia che si fa?
5: In Italia che si fa? In Italia che si fa? In Italia che si fa? In Italia che si fa?
3: In realtà in queste ore in molti si stanno battendo per riuscire a mediare la posizione del governo e la speranza di tutti è che ci si renda conto che questa tassa deve essere regolata e proporzionata, perché tassare la nicotina è un conto, ma tassare una base per liquidi equivale a tassare una bibita, una bottiglia di succo di frutta, un pacchetto di grissini. Non ha veramente senso, è come mettere un'accisa sull'aria. Allo stato attuale, l'unico consiglio che possiamo dare, stando vicini a chiunque operi nel settore e chiunque sia utilizzatore, è di continuare a divulgare le potenzialità di questo strumento eccezionale, nell'attesa che venga trovato un punto di incontro, che a prescindere dalle tassazioni, rimane l'unica strada reale, oltre la forza di volontà, per uscire dalla dipendenza mortale dal tabagismo. Perché in qualunque modo tu voglia vederla, sul pacchetto di sigarette c'è una sacrosanta verità.
6: Sul pacchetto di sigarette c'è una sacrosanta verità.
3: Il fumo uccide.

0: Accidenti. Forse nessuno lo sa, ma in questi giorni ricorre una grande occasione che il nonno di Heidi ama festeggiare. No, non è il suo compleanno. Di quello non gliene frega un cazzo. Il nonno ama festeggiare la ricorrenza della sua uscita dal gabbio dopo 16 anni per aver accoltellato due tunisini fuori da un bar per futili motivi e poi aver avuto una colluttazione con la polizia culminata con una fuga con sparatoria. Insomma, una bella medaglia per un malandrino.
1: Allora, deficienti, forza, non perdete tempo, che il nonno potrebbe tornare da un momento all'altro. Appendete quegli striscioni e tu, Peter, muoviti con quelle birre sul tavolo. Voglio che sia tutto perfetto. Il nonno sarà una merda umana, ma il suo anniversario di uscita dal gabbio con onore va festeggiato. Altrimenti, come gente d'onore, saremmo degli infami.
2: Ok, Heidi. E guarda cosa gli ho preso come regalo.
1: Ma bravo, Peter! Te la bonza a crocche che brillano! Il nonno ne andrà pazzo dopo l'oppio della Rottenmeier e il mio MDMA!
3: Hey, Heidi, che bello! Si festeggia il nonno anche quest'anno! L'anno scorso è stato proprio divertente, ma questa volta con la festa a sorpresa sarà ancora più bello. Chissà che reazione che avrà. Voglio essere in prima linea per godermela tutta, anche perché, se sto dietro, non vedo niente dalla sedia.
4: Ehi, forza, spegnete le candele e state zitti! Credo di aver visto il nonno che sta arrivando in lontananza! Non rovinategli la sorpresa! Su, forza, in silenzio!
5: Porca troia, che cazzo di freddo! Ma perché non ho fatto il pescatore invece del pastore in montagna? Ma che strano, perché le luci della baita sono spente? Mi puzza sta storia. A quest'ora dovrebbero essere tutti in casa. C'è qualcuno dentro. Porca troia, è una cazzo di imboscata. Questi sono i tunisini. Sono venuti a vendicarsi dopo 16 cazzo di anni per la questione arretrata. E proprio il giorno dell'anniversario del mio rilascio. Porca troia, hanno sbagliato, pastore, oggi. Adesso me li inculo bene bene, sti schifosi.
3: Eccolo, state zitti. Sento che sta arrivando alla porta. Adesso appena entra gli urlo: sorpresa!
5: Ciucciatemi il cazzo, tunisini.
1: Ma nonno, che cazzo fai?
5: Ma porca troia, Clara è tunisina.
1: Era una festa a sorpresa.
5: Grazie, cazzo, c'è da pipare.
0: Alla fine, è bello quando gli amici ti pensano. Una festa a sorpresa, che bella idea. Mi spiace per Clara, ma alla fine è lei che sta sempre fra i coglioni. Se si fosse messa dietro come sempre, magari non avrebbe preso una pallottola in faccia sta cretina. Alla prossima puntata, Bifolchi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino. Non è che puoi entrare,
4: No.
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avevo in culo.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: è
4: che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono belle. Le macchine?
2: No.
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. Le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: e lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già,
4: mica la sponda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra,
4: com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una ribellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano,
2: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60.
2: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro.
2: È come si dice? È nell'aria proprio.
5: Tra l'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bene. Perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
4: qualcosa. Fisicamente, come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna?
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimologia? Perché dici trimologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, ho detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito adesso.
7: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. Welcome to the zoo.
8: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sono preoccupato! Sono preoccupato! Sono preoccupato!
2: Nonno Zeus, nonno Zeus! Guarda, ti ho comprato un regalo!
1: Pollon, pollon, pollon! Minchia, come sono fatto! Guarda, guarda le mie narici! Cosa ci vede scritto? A caratteri pippottali? Non me ne frega un cazzo!
2: Ma nonno Zeus, questo è un vaso della dinastia Ming!
1: Appunto, e che Ming me ne fotta a me? Comunque, un'altra cinesata! Minchia, ti sei sprecata, che è sta roba?
2: Ma no! Valeva come tutto il Peloponneso! E io che pensavo che con questo regalo mi avresti finalmente fatta pippare!
1: Ma cos'è? Ti hanno scopato le orecchie con cacciame! Te l'ho detto mille volte! Aspetta un attimo, pausa, Pippotto!
3: Potrai pippare solo! Oh cazzo! Credo, aspetta un attimo, Pippato Elio! Aspetta!
1: Ecco, mi è sceso il sassone! Ho detto che potrai peppare solo quando sarai diventata una dea!
2: E allora fammi diventare una dea, porco tu!
1: Ho messo a mia armi, solo! Io ti trasformo in un ventilatore di peti, stronza! Se vuoi diventare una dea, devi guadagnartelo, te l'ho detto, mille, mille, mille chili di bamba fa! Ho proprio la missione per te, anzi, adesso ci penso. Sì, se fosse sta portando il pezzo di bamba più grosso della storia qui sul Monte Olimpo. Il famoso pezzo di Sisifo. Ma non ce la fa perché è troppo grosso. Minchia, sto già spavando. Se lo aiuterai a completare la sua impresa, ti farò diventare una dea e potrai pepparti tutto il Sud America. Non faccio caso se urlo così. Sono completamente strafatto. Ehi, sto fatto.
2: Oh, che bello! Grazie, nonno Zeus!
1: Vai, vai, vai, vai a farti chiamare dalla famiglia di porcospini, stronza! Minchia, come t'ho messo!
4: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Ciao, Pollon, dove vai di bello?
2: Ciao, Eros! Sto andando ad aiutare Sisifo a portare il suo pezzo
5: non
2: di bamba.
5: Sisifo, non è Sisifo.
6: Sisifo.
5: Aia, aia, aia, aia. Attenzione, si riapre la tendina. È il momento.
6: Una scenetta tua e Leone, sbacchiamo, cazzo. Sto andando ad aiutare Sisifo.
2: Sto andando ad aiutare Sisifo.
6: No, no, no, no. Sisifo. È Sisifo. Vai. Niente, già fa.
7: Ragazzi,
5: dai, ma zia, è facile.
6: Sei anche vestita da gondoliere.
5: È facile, zia.
7: Vai, Sisifo.
6: No, no, Sisifo.
7: Ah, Sisifo, ok.
6: Ok, ciao. Vai.
7: Basta.
5: Non ha detto niente. Non ha detto niente nessuno.
7: No, no.
2: Sto andando ad aiutare Sisifo?
6: No, no, no.
5: Sisifo.
8: Sisifo. Ladies and gentlemen, ecco a voi il nuovo record di risata ignorante.
6: Va bene, oh, cioè, dillo come vuoi. Se vuoi andiamo indietro ai 2800 anni, gli
5: cambiamo
6: il nome.
5: È facile, zia, dai. Cioè, dai.
6: Sisifo. Cambiamo la storia classica.
7: Raga, ve lo giuro, mi sento male.
6: No, ma c'entro sulla prima I.
7: Sisifo.
6: Sisifo, come piffero.
7: Ok. Sisifo. Madonna.
2: Sto andando ad aiutare Sisifo?
6: No, no, no, no. Sisifo.
7: No, Sisifo. Un minuto e 40 secondi!
2: Sto andando ad aiutare Sisifo a portare il suo pezzo di bamba su per il Monte Olimpo, Eros. Così nonno Zeus mi farà finalmente diventare una dea e potrò finalmente pippare.
9: Ancora un piccolissimo punto. Ecco, sono quasi. No, no, no, no, che figa.
2: Ciao Sisifo, non ti preoccupare, siamo venuti ad aiutarti a portare il pezzo.
9: Oh, meno male, qualcuno mi aiuta finalmente. C'ho un'ernia del disco, del giavellotto, del martello e del porco tuo nonno. A forza di portare sto quintale di bamba sulle spalle, palle.
2: Dai, non disperare, tutti e tre insieme ce la faremo.
9: Oh, Issa, oh, Issa, oh, Issa. Cazzo, cazzo. Cappo, cappo, cappo! Niente da fare! Nemmeno in tre ci riusciamo!
2: Ho un'idea! Buttiamolo nel fiume, così la corrente la porterà dall'altra parte del monte!
9: Ma no, cogliona!
10: no! La bava nel fiume si scioglie! Ma sei una testa di capo!
4: Guarda i pesci come smascellano!
2: Ops! Mi sa che ho fatto una cazzata! Ciao, nonno Zeus! Ma cos'è sta puzza di pesce?
10: Questo è duro! Sono durissimo! Minchia, questo è duro! E me lo chiedi pure, stronzo! Allora, con tutta la bomba che buttare in acqua, l'unica volta per non andare in astinenza e mangiarmi tutto il pesce del Peloponneso, testa di cazzo, passami con l'acciuga! Ah, come sono fatto di pesce!

0: Mister,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, signor Beastman, mi rispieghi esattamente le dinamiche dell'evirazione del paziente.
5: Praticamente Skeletor si è innamorato di una mangiapassere e, pensando di poter avere più speranze di stare con lei e farla innamorare, ha deciso improvvisamente di fare una transizione e diventare donna. Nemmeno il tempo di rendermi conto di che cazzo stava facendo, che aveva già in mano una spada con la quale si è tranciato i coglioni a secco.
4: Accidenti! Ma mi perdoni, ma il volto dove l'ha perso? Cadendo dopo lo svenimento sulla lama stessa della spada?
5: No, lui è nato così, con la faccia di teschio.
4: Povero Cristo! Anche figlio di madre che si bucava e magari prendeva farmaci durante la gravidanza. Non è la prima volta che vedo tali deformità. Comunque lo scroto potremmo recuperarlo, ma le funzionalità potrebbero essere compromesse. Forse il suo amico dovrà avere erezioni indotte artificialmente per il resto della sua vita.
5: Brutta storia. Non la prenderà benissimo quando si riprenderà dall'anestesia.
4: Va bene, adesso esca dall'ospedale gentilmente. Come sai, i cani e gli animali in genere non possono frequentare gli ospedali.
5: Ma tua madre è un cane. Come cazzo ti permetti? Comunque me ne vado lo stesso. Non sopporto di vedere Skeletor in questo stato.
6: Ciao Adora, hai sentito l'ultima?
3: Ti prego non dirmi la Z, che ti metto le mani addosso.
6: Ma che dici? Ma che mi hai preso per un bambino di quinta elementare?
3: Sei sempre lì a fare il pagliaccio per quel merda del re. Pensavo volessi fare la gag di merda, dell'ultima dell'alfabeto.
6: No, volevo solo farmi due risate su quel cretino di Skeletor che è finito all'ospedale dopo essersi evirato da solo per amore. Che coglione!
3: Ma che cazzo stai dicendo? Veramente quella faccia da costina si è tagliato le palle da solo? E perché, scusa?
6: Te l'ho detto, per amore. Praticamente si vocifera che si sia invaghito di qualcuno che non ho ben capito chi sia, ma credo che lo abbia rifiutato per qualche motivo e lui si è tagliato le palle da solo. Mamma mia, ma si può essere così deficienti?
3: Ma che cazzo dici, storpio volante? È una cosa bellissima, il gesto di amore più incredibile che abbia mai sentito. E soprattutto che qualcuno abbia fatto per me. Povero Cristo, quanto mi sento in colpa.
6: Ma allora, se ho capito bene, sei tu la persona che si dice che lo abbia rifiutato. Ma scusa, ma a te non piace la prugna? Come poteva pensare di avere speranze?
3: Ma non ci arrivi, brutto deforme volante. Ma levandosi la fava per farsi la fregna. Voleva levarsi i connotati maschili per farsi una bella fichetta tutta per me. Qualcosa di pazzescamente romantico per una lesbiana.
6: Oh, wow! Va che voi invertiti siete davvero strani a volte! Come fai a pensare ad una stronzata del genere da psicolabile come ad un gesto d'amore?
3: Ma parli tu di stranezze che ti seghi a mezz'aria, fuori dalla camera della regina, e hai due buchi del culo?
6: Che c'entrano i miei buchi del culo? Quelli mi servono di servizio, non per piacere!
3: A me mio fratello ha raccontato ben altro. Mio caro Analand!
6: In che senso? Non colgo!
3: Sei il parco dei divertimenti dei culi spaccati.
6: Ok, questa conversazione non mi piace più, mi mette in imbarazzo. Considerando che tuo fratello si è preso con l'inganno magico la mia verginità birettale. Andate tutti a fanculo, vado in camera mia a piangere.
3: Ciao ciao biprolasso!
7: Dottore, mi fa un po' male. E poi le volevo chiedere, quando tornerà normale la mia voce?
4: Il dolore è normale. Per la voce credo che debba aspettare almeno per il 32 dicembre.
7: Ma il 32 dicembre non esiste.
4: Appunto.
7: Ma stronzo, ma fa anche il simpatico.

0: Caro diario.
1: Sì, caro mio vecchio diario, che profuma di ricordi e di sensazioni impresse con la matita dell'anima.
0: Porcaccia puttana troia di quella ciuccia cazzi di suino! Sì! Sono salvo!
1: Scusa se mi sono lasciato andare. Ma rientro nel mondo civilizzato è stato meraviglioso. Pensa che la prima volta che ho cagato seduto ho pianto per 2 ore. Beh, ecco com'è andata.
2: Tony, vieni, dai che è pronto, dai che si fredda, su.
1: Che languorino, c'avevo una fame. Che si mangia oggi di buono, cotto su questa brace di legno di giunco, cucinato in un ambito scarsamente igienico e privo di ogni forma basilare di condimento e presentazione appetitosa?
2: Animale similcane tipo rettile, ma poco veloce.
1: Amo, capisco che non hai studiato zoologia, ma ammazzare e cucinare una preda della quale non si riesce nemmeno a classificare la specie non credo sia una pratica sana.
2: Che palle! Possibile che ti lamenti e basta, Giorboron? Figa, ma dove è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Il maschio alfa che ingoiava i pesci rossi vivi per farmi ridere alle giostre. Il grande che alla nascita si è mangiato il suo gemello per dimostrare la sua supremazia. La bestia del demonio che di notte succhia il sangue alle capre in Messico.
1: Ma amo, quello è il Chupacabras. Una figura semi-mitologica appartenente alla subcultura rurale latina. Credo che nel tuo delirio abbia leggermente cagato fuori dalla tazza.
2: Adesso ti prendo il naso e te lo metto in culo.
1: ma non riesco a girare la testa così tanto.
2: Ma chi ha detto che rimani attaccato alla testa?
1: Ah.
3: Ehi, vi abbiamo individuato! State calmi che vi stiamo venendo a prendere! Siete salvi finalmente!
1: Amo, siamo salvi!
2: Calmo! E se fossero degli impostori e magari sono qui solo per venderci qualcosa?
1: No, dai, mi stai prendendo per il culo.
3: Accidenti, ma come avete fatto a sopravvivere tutto questo tempo da soli su un'isola deserta?
4: Mangiando gli altri!
3: Vaia! Cosa?
5: Altropodi, dei piccoli rettili inferiori, c'è piena l'isola!
3: Ah, ok! Che strano che siete sopravvissuti soltanto voi! Che culo, eh! Adesso ci dirigiamo su una nave container battente bandiera marocchina che vi porterà in Europa, dove sarete rimpatriati!
4: Ma scusi, ma non possiamo prendere un aereo?
3: Sì, è arrivato Fonzi! Che cazzo sei, Vacchi, che viaggia col privato? Dai! Hai cagato nei cespugli fino ad oggi e adesso vuoi il privato, vuoi l'aereo, il coglione, capito?
5: Hai ragione, Breton, sei un cazzo di viziatello. In fondo una crocierina dove avere il tempo di riprenderci le nozioni base di una civiltà ormai a noi distante ci serve, no? Zitto, ho ragione io.
4: Sì.
3: Minchia che zerbino di merda!
4: Ma scusi, ma le pare?
3: Cosa?
4: No, dico, le pare il caso?
3: Caso cosa?
4: Amo, il signore mi sembra che mi stia minacciando.
5: Cosa?
4: Dico che mi minaccia.
5: Minaccia cosa?
4: No, dico...
3: Ma tacci un po', merda!
4: Ecco, appunto.
3: Ecco la nave, preparatevi allo sbarco.
1: Hai capito, caro diario? Siamo stati salvati da un elicottero della Guardia Costiera del Nicaragua, che ci ha lasciato su una nave cargo battente bandiera marocchina. Gigantesca! Con un equipaggio formato da 56 marinai, tutti marocchini, che non vedevano altre forme di vita umana da oltre un anno. Praticamente ci hanno accolto come una sorta di tribù che accoglie degli esploratori. Purtroppo dovevo intuire che qualcosa non sarebbe andata per il verso giusto, quando ho notato che l'equipaggio, forse esasperato dalla lunga permanenza in mare senza contatti con altri esseri umani, forse plagiati dall'atmosfera tipica dei natanti di grosse dimensioni, ci ha accolto coi cazzi in mano. Ho temuto tantissimo per cosa fica, ma siccome un mese senza ceretta, estetista, sapone e parrucchiera l'avevano trasformata in Claudio Lippi appena sveglio, le attenzioni dei marinai si sono completamente concentrate da subito su di me, che sono glabro e a tratti effeminato. Si può capire benissimo cosa sia successo per i successivi 10 giorni di navigazione. Ho subito violenza sessuale da 50 marinai marocchini. PS. Ancora oggi mi sveglio in piena notte e mi sento addosso il fiato di pesce e sigaretta che mi ansima nel collo mentre sento il mio anno strapparsi. PS2. Uno mi limonava. Sempre. Sempre. Limonava sempre.

0: Benvenuti in WhatsApp. La sua chiamata sarà inoltrata al primo che
1: tra. Buongiorno, Marisa.
2: Sì, sal, non ho capito come si.
0: Benvenuti in WhatsApp. La sua chiamata sarà inoltrata al primo che
1: tra. Buongiorno, Marisa.
2: Sì, sal, non ho.

0: Per te, Tao, ho sempre fatto solo i viaggi, sì, diciamo con la parrocchia, niente mai di avventuroso. Solo che con la mia amica Gianfranca stavamo pensando di fare un viaggio un po' diverso, regalarci per i nostri 70 anni un viaggio un po' più matto, ecco.
1: Certo,
0: un po' più,
1: certo, sì, sì.
0: Quindi, però, ecco, deve essere anche un viaggio adatto a due signore un po' attempate.
1: Sì, sì, certo.
0: Ma lei, ma è sicura di essere femmina, lei?
1: Di essere femmina? Sì, sì, io sono una femmina.
0: Ah, ho capito, scusi, sa, pensavo mi prendesse un po' per i fondelli, perché dalla voce sembrava... Vabbè, ho capito, senta, una perché sai, pieno di culattoni in giro, non si sa mai.
1: Ma come?
0: Quelli che si travestono, sa che adesso è pieno di questa gente che è un po' confusa. Le volevo domandare questo, ma mi hanno detto, allora per la verità l'ho letto su Facebook, volevo sapere se è vero che non ci sono cinesi neri.
1: Scusi, no, ma mi sa che lei che mi sta un po' prendendo in giro, eh?
0: No, è una domanda. Allora, io l'ho letto su Facebook, quindi magari era una barzelletta, non lo so. Però ho letto che non ce n'è, che non è possibile. Proprio. Volevo sapere,
1: ecco,
0: se è vero.
1: Credo che non sarà possibile, non lo so, guardi, no. Che domande.
0: Ah. No, vabbè, perché sa, siccome in genere sono un po' pericolosi, no, allora io volevo essere sicura che in Cina se non ce n'è...
1: Ah, facciamo che possiamo chiudere la chiamata così, grazie,
0: perché,
1: buongiorno.
0: Perché signora,
1: buongiorno.
0: Scusi, cerchiamo di capire insieme questo viaggio, se si può
1: capire
0: fare.
1: Capire cosa, ma li spieghi qualcun altro.
0: Se possiamo fare questo viaggio, io e la Gianfranca, che avremmo tanto piacere. Ci avevo ragione, va, questa c'ha il piccio sotto la gonna. Proviamo se ne trovo uno normale.
2: Che valenga che sei fiera, non scordarti la dentiera.
3: Ritrovo, sono Mario.
0: Sì, pronto, salve Mario, buongiorno. Senta, io chiamo per sapere se fate i viaggi organizzati in Cina.
3: Sì, ma nel senso dei gruppi a cui vuoi unirti?
0: Sì, sì, sono una signora io comunque. Io ho sempre fatto solo i viaggi, diciamo quelli della parrocchia, no? Quelli un po' col pullman, così. Ma io e la mia amica Gianfranca abbiamo pensato per i 70 anni di regalarci un viaggio un po' più avventuroso, un po' più grosso, no?
3: Sì. Ma quindi un viaggio con guida?
0: Sì, sì, ci serve, okay. Perché non è che noi sappiamo bene dove andare.
3: No, no, ma più che altro era per capire se volevate fare un viaggio di gruppo insieme a altre persone o voi due...
0: Ma questo dipende un po' poi dai costi e queste cose qua. Se ci sono dei signori simpatici, a noi ci va anche bene. Tanto...
3: No, ma perché di base, nel senso, cioè, è più facile farlo solo per voi due che trovare altre persone per fare il gruppo.
0: Ho capito. Senta, ma volevo sapere una roba che io ho letto su Facebook, che in Cina non ci sono né. È vero?
3: Non lo so, nel senso, in Cina c'è così tanta gente che dubito.
0: Che ci siano?
3: Secondo me ce ne sono anche. Sì,
0: ce ne sarà.
3: Ce ne sono.
0: Però non ci sono cinesi, questo non credo, vero? Cioè, perché...
3: Come, scusi?
0: Dico che i cinesi non possono essere anche... Sono già gialli, non possono già essere anche neri, giusto? Perché
3: è
0: sa...
3: Giusto.
0: Perché sa, comunque, dove ci sono quelli è pericoloso in generale. Quindi noi, che siamo due signore, vorremmo andare in posti tranquilli, dove non ci capita niente, ecco. Non ci sono i terroristi e i rapinatori, ecco, questo ci interessa. Quindi siamo tranquille in Cina.
3: Sì, sì.
0: Senta, ma lì in Cina si possono vedere quelli, i panzoni che si menano sul ring? Quelli...
3: Sì, posso chiederle soltanto a sto punto, che poi, a parte che sarebbero in Giappone, in lottatori sumo, però
0: non
3: prende l'appuntamento, così a quel punto lì vediamo tutto.
0: No, certo, io facevo una telefonata, che siccome mi devo far portare da mio marito Renato, allora non è proprio agevole, allora prima chiamavo un attimo per sapere due robe. Ma non è sto posto qua, il Giappone, non è in Cina, non è lì?
3: Senta, io le chiedo scusa soltanto che sono con un altro cliente, quindi sì. se vuole passare... facendo chiacchiere ben volentieri, se no io...
0: Sì, vabbè, non so se ben volentieri, ecco, perché sinceramente non mi sembra proprio che lei sia, diciamo, insomma, bravo, ecco, non mi pare.
3: Ok,
0: che...
3: ma va bene.
0: Mi spiace.
3: Perché, non è un problema.
0: Sono pareri. Va bene, allora niente, mai più.
3: Va bene.
0: Arrivederla. Questo sicuro era un culattone.
4: Zodi 105 presenta Pornhub.

0: Sì.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. No, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. La la. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la
4: vomito. Oddio, anche a me, anche a me.
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
4: Con l'happy ending.
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
0: Valuta il film!
2: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Per risolvere i problemi del cittadino, ci pensa Rizzo Savino.
7: Ma guarda che si sono inventati questi, guarda. Cioè, l'ultima buca è a forma di culo. Cioè, c'è il buco col culo, ma è una cosa impressionante proprio. Ma mi... Oh, mi hanno fatto venire un'idea. Sai che faccio? Mo chiamo.
8: Spike, buongiorno.
7: Buongiorno, salve, sono Rizzo Savino della Savino SRL, buongiorno. Senta, la chiamavo perché noi abbiamo dei gadget che riguardano i bullying, che le volevo sottoporre, perché è una novità, diciamo, simpatica anche, perché io lavoro nell'ambito dei sexy shop, ma non in maniera come può pensare lei. È una roba divertente che può essere associata ai bullying. Pronto? Mi sente?
8: Sì, sì.
7: Senta, noi abbiamo questi birilli belli, come i birilli classici che avete voi, però abbiamo, alla base abbiamo dei ciuffi di peli di cazzo, no? Siccome i birilli sono già un po' a forma di cazzo, abbiamo aggiunto solo i peli, no? Per renderlo simpatico, sono lisci, ricci, un po' con i boccoli, dipende, poi uno si sceglie il pelo del cazzo che vuole, no? È simpatica come situazione, e siccome sta andando molto, io sono meridionale, sono pugliese, sta andando molto in Puglia questa realtà, la stiamo espandendo, capisci? Abbiamo anche le palle da bowling che escono in coppia, sai quando esce di lato, chiaramente lei avendo il bowling lo capisce, al posto di uscire una ne escono due direttamente nella sacca trasparente, proprio per dare il coordinamento della situazione. Quindi abbiamo anche altri giochi, però io lo sto proponendo il bowling perché questa è la situazione simpatica.
8: È interessante.
7: Lei, se vuole, io le posso mandare anche una mail per farle visionare il materiale.
8: Un attimo solo, Mimmo, puoi rispondere al telefono? Le passo l'addetto.
7: La ringrazio, gentilissimo.
9: Buongiorno.
7: Buongiorno, senta, sono Rizzo Savino della Savino SRL.
9: Sì.
7: Buongiorno, senta, la chiamavo perché noi stiamo studiando, portando avanti dei giochi per gli alberghi.
9: Sì.
7: No? Sì, divertenti, soprattutto se voi avete la piscina per caso?
9: Abbiamo una piscina a regime.
7: Sì. Perfettamente, perché faccio un esempio, c'è un, sai, tipo il biliardino classico, quello con cui si gioca con le mani tranquillamente, che però è galleggiante, leggero.
9: Ah, ok.
7: Capisci? Che si mette nella piscina, quindi uno di fronte all'altro può giocare tranquillamente, però è un biliardino estivo, quindi gli omini al posto di essere blu e rossi sono proprio fatti a perizoma con le tette, diciamo, cioè, e sta andando molto forte per ciò che riguarda gli acquapark, tutte le situazioni che riguardano l'acqua, la piscina, me ne stanno ordinando tanti. E poi abbiamo anche varie versioni, abbiamo quella con presente che gli omini hanno la stecca di lato?
9: Sì.
7: Ecco, per esempio, noi abbiamo anche delle versioni tipo degli spiedini di omini, hanno proprio il palingulo. Cioè sono uno dietro l'altro. Il meccanismo è esattamente lo stesso.
9: Allora guardi, io devo comunque parlarne con i titolari, perché comunque sono loro che prendono le decisioni. Se lei ha modo di inviarmi i miei, io gliela inoltre. Poi se siamo interessati la ricontatteremo.
7: Certamente, come no. Se mi dà l'email me la sento.
9: Ancora @angelotragarotica.com.
7: La ringrazio, molto gentile.
9: Sicuri.
7: Sì, buongiorno, è la sala biliardo?
10: Sì.
7: Sono Rizzo Savino, della Savino SRL. Noi facciamo gadget per i biliardi, per i bulli, insomma, per i giochi.
10: Noi non facciamo pubblicità.
7: No, non è per quello. No. Non è per la pubblicità, mi scusi, glielo spiego. Questo sistema, con queste forme di silicone a forma di culo proprio, un culo umano, che uno si può scegliere se bianco, nero, diciamo da mulatto, eccetera, col buco proprio del culo dove entra la palla.
10: Noi non trattiamo questi tipi di biliardo.
7: No, ma si attaccano proprio, non deve comprare il biliardo proprio. Cioè il biliardo è il suo e lei attacca questa forma di silicone, questa forma di culo alle buche e viene simpatica, cioè una roba divertente.
10: Ma non abbiamo biliardi con le buche.
7: Ma mi scusi, ma dove ve le infilate le palle? Ma si vede che è un eunuco, un uomo senza il buco. Fate anche la rima, capisci?
6: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
11: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ci
3: pulito.
4: Ci nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato. Io non connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, già Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione! Attenzione Barbara, sei pronta? Abbiamo messo i pannelli! Siamo per spegnere Catanzaro! Via!

0: guarda. Lo so che è difficile capire quali sono i miei occhi e quali sono i miei capezzoli, perché sembro praticamente un fantasma. Ma guarda che seno!
1: Aspetta, Barbara, scusa, dobbiamo interrompere un attimo, c'è stato un calo di tensione, perché purtroppo abbiamo dovuto dare la corrente all'aeroporto per gli atterraggi di emergenza.
0: Ma siete cretini! Prima vengono le mie rughe, poi gli aerei in emergenza, Stavo dicendo, amici, che bello godere delle sofferenze altrui. Tutto questo è Sbomeriggio Live dalla vostra Barbarona. È il momento di collegarci con Alda. C'ha un altro grande ospite oggi. Alda Ciuciani, ci senti? Grazie della linea, Barbarona. Anche oggi sono emozionatissima, come sempre. Oggi è con noi un grande attore che ci ha fatto ridere, che ci ha fatto riflettere, che ci ha fatto anche schifo. Sì, perché è proprio brutto come la merda. Danny DeVito!
2: Ah, stavi parlando con me che non capivo, mi hai detto schifo la merda e queste...
0: Allora capisci un po' l'italiano, furbacchione.
2: No, è il doppiatore che è molto bravo, che ho utilizzato. Infatti vorrei ricordare che questa non è la mia voce, è la voce del vostro doppiatore che mi sta doppiando molto velocemente.
0: Danny, detto anche Danny DeVito, in realtà tu ti chiami Danny Michael DeVito Junior.
2: Sì, sono figlio di nani, mia madre Biancaneve.
0: No.
2: Esatto, purtroppo abbiamo tutta una famiglia così. Infatti potete vedere, io vivo praticamente adesso scioriniamo subito questa problematica, che vedo che mi state fissando tutti le gambe.
0: Tu sei di origini italiane, infatti il primo.
2: No, io sono di Hogwarts. Mio padre invece è della terra di mezzo, infatti è Hobbit. Sono metà Hobbit e metà puttana da parte di mia madre.
0: Certo. Danny, senti, allora, ripercorrendo la tua carriera cinematografica, il primo film che hai realizzato, pensa, realizzato con il grande Mario Monicelli nel 71, si chiamava La Mortadella. Di cosa parlava il film?
2: E già la dovevo capire che la mia carriera sarebbe partita proprio alla grande, perché mezzo brutto nano, mostro, faccio un film che si chiama Mortadella con un italiano, poiché non ho mai capito nulla di quello che è successo nel film. Comunque il film narra la storia di me, che sono un porco, proprio inteso come maiale, che vengo macellato e mi trasformo in mortadella. Chiunque mi mangia poi sente la mia voce nel cervello che dico che bestemmio tantissimo.
0: Nell'84 hai realizzato con il famoso Robert Zemeckis il film All'inseguimento della pietra verde. È un film bellissimo.
2: È bellissimo, bello, ma lo ricordo ancora. È lì che ho iniziato a peppare. Bellissimo. No. Praticamente la storia di me, che sono un mezzo tossico drogato. Da questo problema che ho, perché sono tutto nano, brutto, mostro. Io inizio a peppare, però sono anche daltonico, quindi ho dei problemi generali enormi, perché sono mostro e anche non vedo i colori. E praticamente vedo la coca verde, tutto pazzo. E vedo che uno di quelli con cui esco c'ha un sasso grosso in tasca, no? Andiamo fuori, beviamo la serata in discoteca, vedo che nessuno tira fuori la pezzata. Allora mi incazzo e passo tutta la sera a cercare nelle tasche la pietra verde.
0: Ma non è così. I gemelli. Regia di Ivan Reitman. L'88 sei tu con il tuo fratello gemello Arnold Schwarzenegger. Filmone.
2: Che ci assomigliamo tantissimo. Questo film siamo due gocce d'acqua. Infatti la gente non ci distingue al cinema e dice: ma cazzo, ma io sono incazzato, che volevo vedere uno, vedo l'altro. Però siamo talmente uguali che non ci distinguono. Allora a me cosa hanno fatto? Mi hanno bruciato vivo. Poi mi hanno arrotolato, schiacciato con un camion, e allora lì ci si distingue un po' di più, perché sono proprio, io sono deforme, rovinato da quel film lì. Che è bella, è la storia di me e lui, che siamo omosessuali, ci inguliamo in una roulotte per ore, solo che Schwarzenegger è grosso, no? L'hai visto che... Lui è gigante e mi mette un braccio in culo, a un certo punto mi usa come pupazzo.
0: No.
2: Mi muove come Kermit la rana, proprio con la bocca.
0: Vabbè, andiamo avanti, va. Nel 2005 poi incontri un personaggio importantissimo dello spettacolo e realizzate il film Be Cool.
2: È qua l'apice della mia carriera.
0: Sì.
2: Sono questo ragazzo di Memphis che ha due culi, uno davanti e uno dietro. Non ha il pene, purtroppo.
0: No.
2: E proprio è sfigurato. Cioè, proprio quando si cala i pantaloni, c'è un culo davanti e un culo dietro.
0: Sì.
2: Che cagano anche in momenti diversi della giornata. Quindi io passo tutta la giornata sul water. Soltanto che il culo di dietro riesco a sedermi. Il culo davanti devo portarmi dietro delle strutture di legno che mi tengono. diciamo, orizzontale rispetto alla tazza del water, è una vita infame. Una vita infame, sì, anche sì, perché non fabbricano i pannolini doppi con due culi. Il problema qual è? Che dietro sono omosessuale, cioè eterosessuale, e davanti sono omosessuale. Quindi sì, mi piace prendere i cazzi davanti e di dietro invece mi piace la figa, ma non ho il cazzo. Quindi è tutto un problema psicopatico, quello che ha scritto il film. È un malato, spero che l'abbiano arrestato, un pazzo. Presi i soldi, l'ho fatto. Vedo.
3: Ecco, un altro bellissimo film del 2010, La Fontana dell'Amore. Molto bello.
2: E qui sono uno che proprio perché poi con quello che ha scritto il film doppio culo gli ho detto senti, non è che posso fare la figura adesso, mi devi dare un cazzo, cioè, voglio fare un film che è un cazzo incredibile, certo, e faccio questo film in cui ho un cazzo, uh-huh, e quando diciamo spruzzo, se posso dire in televisione,
3: certo, certo,
2: quando proprio c'ho questa fontana proprio ora, urlo proprio un pazzo che mm-hmm, quando viene cioè inizia il film che mi sto masturbando. Dopo 20 minuti vengo e 45 minuti sto ancora venendo. Non riesco a fermarmi.
3: Senti, non ricordo molto, pare che abbia vinto addirittura anche un premio Nobel, Nobelson.
2: Eh sì, questo è un farmaco, praticamente è un po' un film pubblicità. È un farmaco che per quelli che non dormono bene, no?
3: Sì.
2: Che non hanno un bel sonno.
3: Cioè, senti, nel 2006 hai fatto un film che si chiamava Prima o poi svengo, coi puntini.
2: Esatto, e questo è un altro porno, ne ho fatti 3 o 4 di porno.
3: No, no.
2: Prima o poi svengo, che è un po' la cosa del vengo, sai, il gioco di parole vengo.
3: Sì, sì, sì.
2: Ma
3: sì,
2: è svengo, esatto. Quindi praticamente io riesco a, si può dire la parola sbare, soltanto quando sto, mi tirano un colpo forte sulla testa e sto perdendo i segni. Quando vado con le donne io gli do una mazza e dico, quando vedi che sto per sbare mi devi tirare un colpo forte con una mazzetta da 5 kg. Allora se sto svenendo riesco a sbare. Però mi sporco tutto perché non riesco a controllarmi. È una scena orribile. C'ho certi bernocoli.
3: Però certe s***ate
2: anche. Non me ne rendo conto perché dopo sono svenuto. Però vedere la pellicola, minchia, che schizzi.
4: Sbomeriggio live.

0: Dei Viaggi, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, che bella voce pimpante che sento, fa piacere.
0: Ottimo, ne? Ottimo signora, anche lei è frizzante, dica.
1: Grazie, senta, io avrei una domanda. Allora, sai, io ho prenotato, diciamo, in maniera autonoma, cioè meglio me lo sono fatto fare da mia figlia, che io non è che sulle internet sono proprio veloce, né? Mi sono fatta prendere un volo per andare a New York, che so che è una roba un po' matta, però insomma con la mia amica Gianfranca ci siamo dette basta, viaggi dalla parrocchia, andiamo a New York, cioè questa cosa un po'.
0: E allora, ma lei ci conosce?
1: Non so, mi ha dato questo nome, questo numero di telefono, io ho chiamato, non è che...
0: Però dico, non ci conosce lei personalmente?
1: Non sono mai venuta.
0: Sua amica.
1: Sì, non sono mai venuta.
0: Come?
1: Da voi.
0: Ah, okay,
1: non
0: okay. So... Però conosce, ci conosce tramite una sua amica?
1: Sì, mi ha dato un biglietto, mi ha scritto il nome, mi ha scritto questo numero, quindi mi hanno detto chiama qua, che qua fanno bene i viaggi.
0: Ci dica.
1: Ecco, allora, quindi io ho sto volo, no? Solo che ho già chiamato, mi hanno già dato alcuni altri nomi, devo dire la verità, di agenzie, ma non mi sono trovata bene, perché io volevo dei chiarimenti, no? Nel senso che prima andava bene New York, il Natale, Times Square, a un certo punto mi hanno detto che adesso c'è un sindaco a New York.
0: Sì.
1: Ecco,
0: sì, sì.
1: Allora questa cosa mi preoccupa un po', perché visto l'andazzo io non so se ci voglio, sicuramente preferisco il tour organizzato, che se finiamo in mezzo a dei baluba siamo
0: allora,
1: tranquille.
0: Faccia così, cosa le dico, che non ci conosce. Noi il prossimo anno, adesso non le so dire esattamente il mese, avremo un New York.
1: Sì.
0: Se lei ha possibilità di disdire questo viaggio per i fatti suoi, perché non è sicura, ha paura. Lo disdica, riprende i soldi nel cassetto, poi a gennaio ci venga a trovare.
1: Va bene.
0: E da lì le daremo un bel programma di New York,
1: pronto,
0: solo New York,
1: fatto,
0: e la faremo sognare.
1: Fatto e finito, ecco, perfetto. Ma
0: se le può disdire senza grandi penali a questo
1: punto? Sì, no, proprio per niente, perché non ero
0: viene
1: sicura.
0: Viene con noi, lo facciamo organizzato, lo farò vedere con noi, c'è un accompagnatore, c'è una guida.
1: Mi sembra un'ottima idea. Allora, però le chiedo solo una cosa. Intanto pensa che l'anno prossimo ci sarà sempre sto sindaco, né? Sarà ancora lì? O l'avranno fatto
0: se
1: fuori?
0: Eletto quest'anno il nuovo sindaco, non è che se l'ammazzano,
1: non so.
0: Ovviamente non ci sarà.
1: Sì, quello in quel caso
0: ci
1: sicuramente.
0: Sarà. Noi non lo sappiamo.
1: No, è vero, questo non si può sapere, però se invece non lo fanno fuori c'è ancora. Già sta roba. Poi un'altra domanda, ma voi fate anche le visite ai quartieri, quelli dei neri a New York, o fate solo,
0: allora,
1: diciamo...
0: Non lo so adesso come è strutturato, no, su due piedi adesso non glielo so dire. Lei quando a gennaio ci verrà a trovare, o giù di lì, noi le daremo un programma e lo leggiamo insieme, lei lo leggerà e se ha qualche dubbio, adesso non so come sarà strutturato nel dettaglio, valuterà, e poi abbiamo un catalogo con 200 destinazioni, non è New York, la mandiamo in Australia, la mandiamo...
1: E poi in Australia mi pare ce ne siano pochi di neri. Generale, no? Ci sono forse.
0: Sì, la mandiamo magari in Uzbekistan, la mandiamo.
1: Uzbekistan? Ma dove sta questo?
0: In Cornovaglia.
1: Cornovaglia, bello! Sì, guardi, allora io le dico la verità: siccome io ho una certa età, no? Allora per me la cosa più importante è star sicura, no? Viaggiare con la Gianfranca, sicura e tranquilla. A me quello che. Non c'ho paura delle navi, dell'aereo, manco anche dei fuoristrada, dei fuoripista. A me non mi fa un po'. Mi fa un paura i neri.
0: Non si preoccupi, allora non la mandiamo a New York, perché il sindaco, ripeto, se non lo fanno fuori...
1: Da una parte spero di sì, dall'altra spiace.
0: Ma no,
1: secondo
0: signora,
1: te?
0: Non sia razzista.
1: Ma no, ma è che è pericoloso, non è che uno dice perché... No. A me non è che mi importa se è nero o non è nero, è che sono persone che si sa che hanno delle tendenze un po' pericolose, è una roba che sanno tutti.
0: Non credo. Bisogna stare attenti su tante altre cose.
1: Sì, tipo i frutti.
0: Magari è un po' una immaginazione, ma una sua immaginazione, una sua percezione.
1: Se
0: non
1: lo
0: direi
1: dice
0: di essere
1: lei.
0: Così spaventati. Poi bisogna sempre guardarsi intorno, sempre, tutto il mondo è paese.
1: Sì, tutto il mondo è paese e tutte le strade portano a Roma, che lo diceva anche il Papa.
0: Brava.
1: Va bene, senta.
0: Comunque la saluto, che c'è gente. Comunque ci venga a trovare poi a gennaio.
1: Va bene, la ringrazio.
0: Prego,
1: arrivederla.
0: Prego. Salve.
1: E nessuna parata di froce a New York, però.
2: Che valenga che sei fiera, non scordarti la dentiera.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo farlo. Sì, sì, sì. L'ha messa andevo, perché pure
1: no,
2: lo,
1: no,
2: loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
1: Oh. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È furbo. Buon lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora, vabbè, la scorsa lunedì un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poveri. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano.
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
4: Quello è Iron Man.
5: Cappella, riduci la velocità.
6: Subito, signore.
5: Apri il culone, rientriamo in casa.
6: Apertura culone di casa. Buco del culo in fase di apertura, signore.
5: Cappella, ricordiamoci di oliare il culone. Fa un rumore fastidioso.
6: Ha ragione, signore. Sembra il culo della moglie di Mazzoli.
5: Non esagerare, Cappella. Non esiste nulla di così grande e rumoroso.
6: Mi ha fatto ridere, signore.
5: Oddio, che succede, Cappella?
6: Intrusione, signore. I sensori indicano che un ladro è entrato in casa sua. Attivo i sensori antinegro?
5: Cappella, perché abbiamo i raggi antinegro?
6: Non ne ho idea, signore. I telegiornali italiani dicono che quando si cerca un colpevole, è sempre negro.
5: Che mondo di merda! Dove sono finiti i terroni? Una volta i terroni erano il male del mondo.
6: È la donna Pompino, signore. La donna Pompino dice: slurp, gnam, gnam, succhia cazz, ciucci, glu glu glu, Iron Pena. Ci vediamo a casa tua, c'è un pericoloso delinquente. Slurp, slurp, pomp.
5: Ricevuto, sgranocchia minchie. Presto, fai rotta a casa mia, Cappella.

0: cosa stai facendo, Iron Pen?
1: Sto provando la durezza del mio cazzo.
2: È fin do cammino, e mi sparo un bocchino mentre faccio seghino.
3: Iron Penny, Iron Penny, meno male che sei arrivato con le tue balle palla rasagnale. Ben lungo che non dai altro. Abbiamo trovato questo brutto malvivente che sta invece per entrare in casa tua.
4: Somma lordo, adesso ci manda un saffelli che ci dà il tappino.
3: Eccolo, prendete quel libro.
5: Chi? Io?
1: Forza ragazzi, catturatelo, spogliatelo nudo e ammanettatelo.
5: No, no, no, aspettare. Io essere giardiniere di signor Strack. Non mi riconosce? Essere io, guardare. Vengo da Ghana, mangio banana. Lavoro per 8 anni, cazzo, non ricordare?
1: Non mi convinci, ombra indipendente.
5: Ma no, io avrei visto tutto. Ladro essere ancora in casa, sta rubando argenteria, orologi, chiave di macchine, carte di credito.
1: E di che colore sarebbe questo presunto ladro?
5: È bianco. Bianco con capelli biondi, occhi azzurri.
1: E allora non può essere ladro. Forza amici, spogliate questo criminale e diamogli la punizione che si merita.
5: No, no, perché voi bianchi avete grande con noi colorati?
2: Te lo spiego io, adesso che te lo spiego facile. Un ragazzo nero va in cucina dove sua mamma sta cucinando e accidentalmente si rovescia la farina addosso. Guarda sua madre e ci dice: mia mamma, sono un ragazzo bianco. Sua madre lo sculaccia e ci dice: ripeti a tuo padre che cosa hai detto. Suo padre lo fa piegare, lo sculaccia, lo rimette su e ci dice: e ora che cosa sei? E il ragazzo risponde: sono stato un ragazzo bianco per solo 5 minuti e già voi negri mi state tutti sui coglioni.
4: Hai capito, sigla veline?
5: Aia! Aia! Aia! Fare male!
6: E anche in questa puntata vi abbiamo spiegato come funziona la legge in Italia. Chi paga è sempre il negro.

0: Radio 105, chi sei?
1: Ciao bella, sono Jake La Furia. Siccome ho mille robe da fare, puoi dire ad Antonio che faccio il programma dal citofono oggi, che devo scappare?
0: Jake, guarda che sono tutti in studio che ti stanno aspettando.
1: Dai zia, non c'ho voglia di salire. Fare la radio per me è come per Cecchi Paone andare a figa. Sono qui con la moto accesa, digli di mettermi in rec che lo faccio da qui.
0: No Jake, mi dicono che devi salire.
1: Porco, che palle. Vabbè, arrivo, ma 5 minuti massimo che poi devo scappare. Ho 54 programmi televisivi da fare.
2: Jake it up! Ma dov'è Jake, bro? È al cesso col microfono, registrando lo show. Gli dico entra in onda, lui aspetta un secondo. Mi sto accendendo il cannone, poi salvo il mondo.
3: Dai zio, dammi i testi da leggere che ho fretta. Figa, faccio più programmi televisivi di Mike Buongiorno. A me della radio non frega 13 cazzi.
4: Jake, per fare bene il programma dovresti leggere prima i testi.
3: Ma non me ne frega una sega, dai, leggo questi, metti in rec. Un solo aggressore è un eroico addetto alle ferrovie che ha tentato di fermare la sua furia. Si sta chiarendo la dinamica dell'attacco con coltello su un treno diretto a Londra, avvenuto quando il mezzo era nello Cambridgeshire, Mass. Un membro del personale indubbiamente salvato vite umane, rimasto ferito e in condizioni critiche. Bella storia, speriamo schiatti, così libera un letto all'ospedale. Jake it up, mettiamo un pezzo bello, vai dai.
4: No Jake, devi rifarlo, non si è capito niente e poi non erano i testi del tuo programma.
3: Ma sì, cazzo me ne, tanto non mi ascolta nessuno. Dai dai, andiamo avanti, metti un disco di quella puttana di Beyoncé che ho fretta.

0: Cardoso, la vecchia è morta, bella storia. Raga, adesso un pezzo di 50 Cent, quel cazzo di negro miliardario. Via vai, Jake it up.
1: No, Jake, non va bene. A parte che la notizia l'hai inventata al momento e poi... non è bello che tu gioisca della morte di una signora anziana.
0: Va bene così, ho fretta. Metti il disco del cioccolatone, che faccio l'ultimo intervento, che devo scappare. Ho la manager che mi ha trovato altri 12 programmi televisivi da fare. Cane, faccio più presenze in televisione.

0: Jake, ragazzi, non lo trovo nei corridoi.
1: Ho sentito la sua moto accendersi.
0: Sono sceso, devo scappare, digli ad Antonio di mettere in registrazione che faccio l'intervento da qui. Ma non si sente bene? Non è professionale. Ma che cazzo me ne frega, dai, metti in registrazione. Stava per entrare nella piazza, pronta per andare al lavoro. L'ingresso del suo ufficio era ormai a pochi passi, neanche 10 metri. Poi all'improvviso i fendenti alla schiena e la fuga del suo aggressore riuscito a colpire in un momento in cui nessuno ha visto nulla, ma immortalato dalle telecamere subito prima e dopo le coltellate. Piazza Gaia Aulenti, cuore della City finanziaria di Milano, lunedì mattina. Mancano pochi minuti alle 9. La routine quotidiana che ricomincia viene squarciata dalle urla di una donna, quando i primi passanti la soccorrono a un coltello piantato nella schiena. Bella raga, bella storia. E questa la Milano che piace a noi rapper, le gang, yo yo yo. Adesso devo andare alla prossima puntata di Jake It Up. Ci sentiamo sabato prossimo, Radio 105, yo yo yo. Bella raga.
2: Jake It Up! Ma dov'è Jake, bro? È al cesso col microfono registrando lo show. Gli dico entra in onda, lui aspetta un secondo. Mi sto accendendo il cannone, poi salvo il mondo.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Barbara pronta? Aspetta un attimo, stiamo accendendo i generatori nucleari, si spegne la Francia ora!

0: Oh, ti piacerebbe sentire questa lingua sulla punta del tuo pene, vero? Bene, bene, bene. Sofferenza, sofferenza altrui. Questa è la formula segreta del mio programma. Un attimo, oddio. Regia, si vede la ruga. Si vede la ruga, voglio più luce, più luce.
1: Aspetta, aspetta, stiamo spegnendo i macchinari che tengono in vita 40 anziani, aspetta.
0: Ma chi se ne frega degli anziani? Dai, su, ormai è arrivato il momento di morire. Ma amici, parliamo di cose belle, perché oggi abbiamo con noi un super ospitone. È con noi il grandissimo Leonardo DiCaprio.
2: Salve a tutti, salve. Prima di tutto mi complimento, in tutti gli Stati Uniti si parla solo del vostro interprete molto bravo, no, velocissimo, no, che è capace, no, di imitare tutte le voci.
0: Pensa, pensa, pensa, pensa che il tuo vero nome è Leonardo Wilhelm DiCaprio, nato,
2: sì, sì,
0: nato a Los
2: Angeles. Baghdad. Sono nato a Baghdad, no, sono marocchino, no, no, anche no, mezzo tunisino,
0: no, no, no, no,
2: sono africano.
0: Hai iniziato la tua carriera da molto giovane in diversi spot televisivi. Nei primi, sì, anni 90, poi hai ricoperto dei piccoli ruoli come la soap opera Santa Barbara, bellissima.
2: Sì,
0: bellissima.
2: Sì, là ero un bestemmiatore. Là ero un bestemmiatore, no, bellissima serie.
0: No.
2: Io imbrecavo sempre il Signore, Gesù Cristo, Dio, tutti gli angeli in colonna, no, finché non mi compare una santa, Santa Barbara, e no, mi piglia pugni in faccia, mi, no, sfigura.
0: No, no,
2: mi,
0: no,
2: sfigura,
0: no,
2: di, no, giorno, nel sonno anche mi tira i piedi sta Santa Barbara, proprio arrabbiatissima del fatto, no, che bestemmio. No. Più mi picchia, più bestemmio.
0: No, no. Diciamo che tu diventi famosissimo, a parte che eri, no, di una, no, bellezza da bambino, quando, sì, partecipi alla sitcom Genitore in Blue Jeans.
2: Sì, sì, bellissima questa serie televisiva dove c'ho questi genitori poveracci, gente che, no, non c'ha una lira, no, che veste sempre con i jeans, anche mio padre che lavora in banca,
0: no,
2: finché lo licenziano perché dicono, ma minchia, ma mettitelo un completo, no, e lui si veste fissato con i jeans, Fonzi, sì, quel mondo lì.
0: No, capito, Genitore in Blue Jeans era riferito al fatto che erano genitori molto moderni, ecco.
2: Minchia, se erano moderni, mia madre è lesbica, mio padre pigliava i c***o. Sì, no, in casa diciamo si scopava un po' tutto quello che capitava.
0: Nel 91 fai il tuo primo debutto nel mondo del cinema con il film Critters 3. Bellissimo.
2: Sì,
0: bellissimo.
2: Sì, in cui sono un criceto.
0: No.
2: Sono il criceto Critter.
0: No.
2: E mi hanno truccato bene, cioè tutti i peli sulla faccia.
0: No, no, no, no, no.
2: Ho dovuto ridurmi il corpo del 70%. Mi hanno strappato braccia, no, busto, solo il busto e la faccia con, no, un carrello sotto quelle ruote. E mi tirano con una corda e io per tutto il film faccio...
0: No, no. Senti, allora, abbiamo con noi, veramente un onore per me avere Leonardo DiCaprio con noi, che è diventato, diciamo, strafamoso, sia per Romeo e Giulietta nel 96, per il quale vince, sì, tra l'altro l'Orso d'Argento come miglior
2: attore, che per la Fiat Croma che ha avuto poi nel 98. Prima ha avuto la Giulietta, l'Alfa Romeo, poi ha avuto la Croma.
0: No.
2: Diciamo che negli anni 90 io in America ero l'unico che guidava macchine italiane, infatti mi chiamano tutto lo scemo perché, no, diciamo, allora erano brutte.
0: No, Romeo e Giulietta, la storia d'amore.
2: La storia d'amore fra me e le mie macchine, mi scopo macchine degli anni 90, no, e 70, no, mi sono ingulato una 33 per 14 anni, proprio te la tenevo in garage, gli ho sb***ato tutto il cofano. Mi sono ingulato sta macchina, cioè, infatti c'ho il cazzo devastato io, ho subito 18 operazioni,
0: no,
2: per,
0: no,
2: riportarla a una forma normale.
0: No, Leonardo, Leonardo, nel 1997 diventi famoso in tutto il mondo grazie al film Titanic di James Cameron. Bellissimo.
2: Sì, sì, sì, questo film è fatto da questo negro,
0: no,
2: Cameron,
0: no,
2: che narra la storia di questa barca dove ci sono tutti gli immigrati che cercano di arrivare,
0: no, a, no, no, a... La nave più grande, sì, del, sì, mondo, sì, che si schianta.
2: Piena, proprio, infatti ce ne sono tantissime che si schianta contro uno scoglio in Sicilia,
0: no,
2: e si vede,
0: no,
2: proprio tutti questi ragazzi di colore che scappano proprio sopra le coste,
0: no,
2: invadono,
0: no,
2: questo paese della Sicilia, si mangiano gli abitanti perché proprio dalla fame.
0: Ma no, Titanic colpisce l'iceberg.
2: Ancora, Titanic colpisce ancora il seguito fatto in cui c'è la stessa barca, la rimettono apposta e ricolpisce un altro scoglio e ci mangiamo un altro paese. Di pescatori di tonno,
0: no,
2: poverini, li abbiamo presi nella notte,
0: no,
2: proprio,
0: no,
2: che per gli effetti speciali, giusto che per risparmiare, li abbiamo mangiati veramente, proprio io ancora davanti agli occhi di quel bambino che piange mentre gli strappo la giugulare con un morso, una roba orribile, proprio, è stata,
0: no, no,
2: mi,
0: no,
2: viene da piangere perché è stata una cosa della mia, una macchia della mia carriera,
0: no, no, no, no,
2: proprio,
0: no, no,
2: io non volevo farlo, no, poi abbiamo stuprato le donne, ce le siamo mangiate, è una roba orribile, proprio.
0: Senti, allora,
2: brutto, brutto, brutto,
0: Leonardo. Leonardo DiCaprio con noi.
2: Sono
0: oggi
2: ancora davanti con le manine che mi toccano la faccia mentre gli affondo i denti nella gola.
0: Nel 2004 ha interpretato il famosissimo Howard Hughes nel film The Aviator, capolavoro nel quale vinci il tuo primo Golden Globe. The Aviator, The Aviator,
2: quello,
0: sei il proprietario della TVA, compagnia aerea famosissima.
2: E metti i divieti, sono un pazzo che mette il divieto. No. Infatti il film è il divieto. Cioè io sono un malato di mente che vieta tutto a tutti, no?
0: No.
2: Le donne non possono essere
0: Aviator.
2: Cioè io riempio proprio i posti di divieti, divieto di pensare, divieto di parlare, divieto. No. un pazzo che vieta tutto a tutti, e c'ho anche il potere di farlo perché sono uno molto ricco che...
0: Saltiamo qualche film famoso per arrivare al 2013 quando interpreti il grande Gatsby.
2: Grande cazzo è stato un bel film.
0: Grande Gatsby, quando, il grande Gatsby.
2: Gatsby, esatto, perché io sono il grande Gatsby e sono un pugliese megalomane che vuole un gazzo gigantesco, vuole un gazzo, il gazzo più grande del mondo. Vuole,
0: no.
2: E allora assoldo un medico chirurgo che praticamente mi monta 54 cazzi di cavallo cuciti insieme in rapida sequenza. Praticamente io c'ho un grande Gatsby. È proprio solo un pazzo. Solo che alla prima erezione tutto il sangue del corpo è andato nel cazzo e muoio.
3: Sbomeriggio live.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, dal 12 novembre progressivamente tutti i siti hard pornografici o che comunque offrono materiale vietato ai minori potranno essere navigati, surfati solo previa inserimento di un documento di identità, possibilmente con lo SPID. Questo serve per evitare che i minori vadano a farsi giretti sui siti porno. Ora tutti sanno, soprattutto i minori che smanettano su internet, che basta una cazzo di VPN per continuare a vedere quello che vedevano prima, ma comunque dal 12 novembre questa roba è attiva. Ma secondo voi, questi siti che raccolgono ovviamente i tuoi dati personali, come li useranno? Non è una violazione della privacy sapere che tu ti fai i segoni e con che cosa te li fai? Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo. Apriamo con Ciro Scascello, vai Ciro Scascello.
4: Oh cazzo, dimmi.
3: Oh cazzo, buongiorno.
4: Oh streghetta.
3: Ecco, senti, grandissimo, hai visto che adesso per andare sui siti pornografici dovrai utilizzare...
4: Ma io non vado sui siti pornografici.
3: Come no?
4: Li faccio.
3: Li fai? Come li fai? Spiega.
4: Li faccio.
3: Che fai?
4: Capisci?
3: Che fai? Spiega, che fai a livello di pornografico? Che fai?
4: Le pippe.
3: Le pippe. Ecco,
4: E tu che fai?
3: Io me lo faccio ciucciare.
4: Oh, cazzo.
3: Ripetutamente.
4: Oh sveglietta,
3: ecco. Senti, a parte il buon umore che ti contraddistingue, che già mi infastidisce più o meno come l'orticaria.
4: A me
3: stai su due cazzi. Uno il mio e uno quello che guardo.
4: Due cazzi.
3: Ci ho detto
4: due cazzi. Io tre.
3: Tre cazzi c'hai tu. Sei quasi
4: Octopus.
3: Sì, a parte la,
4: tre cazzi e sei palle. Otto palle.
3: A parte
4: dai,
3: le...
4: Ciao, questo lavorare. Dai, non ti posso ascoltare.
3: Cazzo ti si incula? Ma vattene a fa culo. Non sono mica io che voglio parlare con te. Ciao, va a cagare. Ciao. Un altro. Andiamo da Orso Bruno. Allora, cosa ne pensi dello speed per i porno?
5: Non mi interessa.
3: Non ti interessa cosa?
5: Non mi interessa.
3: Non ho capito, scusa, che cosa non ti interessa?
5: Va bene, c'ho mal di dente.
3: Come mai? Che dente ti fa male?
5: Mi fa male il dente.
3: Ti fa male il dente? Quale?
5: Me l'ho tirato, fa male il dente.
3: Te l'hai tirato il dente?
5: Ah.
3: Ma non va tanto bene, Orso Bruno. Magari ti puoi mettere davanti un bel porno e farti un bel raspone.
5: Ciao,
3: Orso Bruno, ciao, niente, incazzato, via, a fa culo anche te, Orso Bruno. La giornata di merda oggi, un altro. Andiamo da Peppuzzinella, allora. Porno con lo speed, hai capito come funziona?
6: Ma cosa bisogna schiacciare?
3: Cosa bisogna schiacciare? Bisogna inserire i propri dati personali.
6: Io li schiaccio.
3: Lei li schiaccia? Lei si frulla il sorcone?
6: No.
3: Non si frulla il sorcone lei?
6: Sì, non ho capito niente. Mi dispiace, ma non so cosa sta dicendo.
3: Allora, lei ha presente i siti hard tipo OnlyFans, Pornhub, queste robe qua?
6: Ma dove?
3: Su internet, signora.
6: Ma chi sono quei ragazzi che sono venuti l'altro giorno?
3: Ci sono dei ragazzi che sono venuti l'altro giorno a casa sua? Ma com'erano questi ragazzi? Cioè, portavano una pizza e dentro c'era il pene nudo o...?
6: No, portava...
3: Che portava?
6: Una tuta normale.
3: Portava
6: un camioncino bianco.
3: Un cosa, scusi?
6: Un camioncino bianco.
3: Un cannoncino bianco. E lei che ci ha fatto?
6: Sì.
3: Che ci ha fatto col cannoncino bianco?
6: Ma non lo so, non mi chiamare che io non capisco niente.
3: Sì, questo l'avevo vinto dalla prima parola. Già dal pronto avevo capito che lei non capisce un cazzo, signora. Ma ecco.
6: Ma vaffanculo, va.
3: Lei e sua sorella, arrivederci. E chiudiamo questa straordinaria puntata con l'intervento più atteso, quello dell'amico mio da Grey School, che la settimana scorsa è stato protagonista di una aggressione in strada. A quanto racconta questo fantomatico avvocato Carollo, con cui abbiamo parlato lunedì scorso, pare che l'amico mio abbia messo le mani addosso dei ragazzi nordafricani che importunavano una signora e che hanno avuto la peggio. Naturalmente questa è una panzana che non sta in piedi, ma chiediamolo direttamente lui. Amico mio, buongiornissimo.
7: Buongiornissimo per te.
3: Sì, sempre, invece per te?
7: Tu ora mi stai disturbando.
3: Sei al gabbio, amico mio? Sei finito dentro per rissa aggravata.
7: Cerca di morire male.
3: Sei dentro per lesioni? Sei dentro per aggressione? Senti, amico mio, la settimana scorsa ho dovuto sorbirmi questa pantomima dell'avvocato Carollo. È una tua idea?
7: Tu che cazzo vuoi da me?
3: Volevo sapere prima di tutto come stai. So che hai postumi di una
7: brutta. A te non interessa come io sto.
3: Certo,
7: tu che cazzo
3: certo
7: vuoi da me?
3: Io sono il tuo grande amico del cuore, il tuo orsetto.
7: Tu sei una grandissima merda.
3: E tu sei
7: tu
3: il mio...
7: telefoni solo per rompermi i coglioni.
3: No, voglio sapere come stai, perché la settimana scorsa.
7: Tu non vuoi sapere
3: certo
7: come
3: che voglio,
7: sto.
3: Certo che voglio, certo che voglio, certo che voglio, certo che voglio.
8: Tu devi stare zitto, cane.
3: No.
8: Tu la devi smettere di rompermi i coglioni.
3: Io...
8: infame. Cane.
3: Io mi prendo cura della tua salute.
8: Lo dico in modo elegante, pulito
3: sì
8: e preciso.
3: Sentiamo.
8: Smettila di rompermi i coglioni.
3: Ma come mai?
8: Infame, maledetto bastardo.
3: Ma come mai ti picchi per strada?
8: Tu non devi
3: malvidente
8: rompermi i coglioni.
3: Violento, razzista.
8: Con te sarò un criminale. Con te sarò un criminale, bastardo, cane.
3: No, pensi
8: con
3: di essere...
8: te che non porti rispetto per nessuno, maledetta
3: tu,
8: merda.
3: Tu chi ris... quando metti le
8: non
3: mani addosso
8: non porti rispetto per gli animali, non porti rispetto
3: ma
8: per la
3: basta,
8: natura,
3: ma
8: non
3: su
8: porti rispetto,
3: ma
8: stai zitto, sto
3: cazzo
8: parlando io,
3: ma che
8: porco
3: cazzo, ma che
8: ascolta,
3: cazzo,
8: cane,
3: sei un violento razzista pazzo che si picchia per strada.
8: Con te sono violentissimo, maledetta merda, cane, e invece di rompermi i coglioni mi devi affrontare di persona in un duello, maledetta
3: in
8: merda,
3: un...
8: cane,
3: in un duello,
8: te lo giuro, brutto bastardo,
3: insieme.
8: Che mi arriverai sotto,
3: ma che
8: ti farò patire le pene dell'inferno,
3: ma dai,
8: maledetta merda, cane,
3: che, con cosa vuoi duellare, dai, in singolar tensione, con cosa vuoi duellare, spada, fioretto, sciamola,
8: per la porta di Grayskull. Impotere a me! Maledetta merda, cane! Mi arrivi sotto,
3: senti,
8: bastardo!
3: Sì.
8: Ti farò io vedere come si duella!
3: Carollo!
8: Bastardo maledetto, cane!
3: Caro tio!
8: Ti smembrerò vivo, bastardo, cane! Ti eviterò due corna da renna sulle ginocchia e ti userò come mascotte natalizia! Maledetta merda, male! Devi morire, male, devi! Devi morire!
3: Io lo adoro perché è stagionale, capisci? Adesso si avvicina il Natale e le sue minacce diventano a tema natalizio. È stupendo. È stupendo perché sai, con lui, con le sue minacce, sai sempre che giorno è. Sai sempre che periodo dell'anno è. È fantastico, è fantastico. Lo adoro, lo adoro. Per fortuna sta bene, dai, per fortuna non è al gabbio. Ancora, per il momento. Andate a far culo, già.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con Wonderland Disadaptor presenta.
2: Dal regista di La vecchia di Locate e Lo smascellato bresciano non riusciranno a controllarlo. Antonio Nocito.
3: Pronto? Pronto?
4: Pronto!
3: Chi è?
4: Tu parlo con Nocito Antonio.
3: No, ho sbagliato un numero qua, né?
4: Ma che cugino sei? Guarda, dove è stato de proprio?
3: Guardi che io non so se... No, ho sbagliato un numero qua, né?
4: Ma che cugino sei? Guarda, dove è stato de proprio?
3: Guardi che io...

0: non c'è, guarda, dove è stato del proprio?
1: Guardi che lei ha sbagliato numero.
0: Ah, capito.
1: Scusi.
0: Ti sei decreato?
1: Ha sbagliato numero.
0: Cerca di morire come gli altri.

0: quando ti arrivati giù che so vieni a casa, vieni fregata giù, non te ne frega.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ti sei fatta male.
1: Ma lei, guardi che ha sbagliato il numero.
0: Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei?
1: Io non capisco quello che dice lei.
0: Ma sa che io non te capisco proprio.
1: Ma guardi, mi dispiace.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Ti sei fatta male?
0: Che?
1: Capito. Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei? Capito.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Tu parla con la città Antonia.
0: Che parto vuoi?
1: Ma che cugino sei? Guarda, dove stato è proprio?
0: Io non ti capisco cosa dici.
1: Capito.

0: Ah, è bello! E cerca di morire che è meglio, va!
1: Eh?
0: Cerca di morire come gli altri!
1: Io? O tu?
0: E vigliacco allo zarone del mondo! Chiama Cappella!
1: Pronto?
0: Ti sei fatta male!
1: Che dici?
0: Ti sei fatta male!
1: Io? Ma scusi, chi sei tu?
0: Tu parlo con Nocita Antonia, no, con Saverino!
1: Non capisco che dite!
0: Ti sei decriato?
1: Con chi parlo?
0: Tu parlo con Nocita Antonia, no, con Saverino! Pronto?
1: Ah, capito! Chiama Cappella!
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto!
2: Sì?
0: Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei?
2: Tu hai telefonato a me.
0: Cosa?
2: Perché mi dici tu chi sei?
0: Ah, ancora te e tutti i tuoi!
2: E non rompi coglione a nessuno, fatti i cazzi tuoi!
0: Ah, capito.

0: chiuso. La so, vieni alla casa, vieni, fregate giù, bombe
1: nuove. Ma chi te è morto e stramor, chi cazzo sei?
0: Ah, è vero!
1: Ma fossaccio di mamma, perché...
0: Non posso prendere ancora!
1: Chi cazzo sei?
0: Ma vaffanculo, prendere te, va!
1: Quel schifoso!
2: Quando di Cristo Redentore...
3: Pronto?
0: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Tuo cugino, mio cugino.
3: No, chi sei tu?
0: Tu parla con la città Antonia, non con Saverino.
3: Ma vaffanculo. Che cazzo sei? Chi? Dimmi nome e cognome.
0: Ah, è vero!
3: Sto cazzo! E sarà mio piccando su per culo! Così vai dare quattro calci in culo da puttana di tua madre!
4: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.
5: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida.

0: Lo-Fi Zoo, only for you.
1: Yes! Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No, l'altra votazione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo?
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta? Come
6: sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta.

0: Bacca Montanara, con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi!
1: Oddio, che paura! Oddio, che paura, cazzo! Cazzo! Che paura!
2: Che è successo? Che è successo, vecchio? Che succede? Ma un pau, deve ancora dei soldi a quella gang di albanesi, sono venuto a sparare!
1: Gang di albanesi la vuoi dire a tua madre, eh? Quella che amava prendere i gommoni nel culo! Mi sto cagando sotto perché devo andare a fare la coloscopia qua!
2: Ma vatti a spaventare! Ah, bravo, bravo! Alla tua età bisogna comunque preoccuparsi di queste cose, eh! Con tutti gli ovli che ti sei piazzato in culo!
1: Con tutti gli uomini che si è cazzato in culo, lo vedi a tuo padre, eh? Quello che ha 69 anni ancora non gli erano scesi i coglioni.
3: Ciao, nonnino mio sessuomane!
1: Sessuomane lo vai a dire a tua madre, eh? Quella che era così troia che alla prima gravidanza ha partorito un cazzo.
3: Come mai sei così nervoso, nonnino mio?
1: Nonnino mio, lo vai a dire a tua nonna, eh? Quella che beveva un caffè per ogni cazzo preso nel culo. Devo andare a fare la coloscopia. Quindi smollami, puttana.
2: No, basta, dai, basta, basta. Questa parte già la conosci. Finisci di rompermi i coglioni con sto mio. E non ho dormito tutta la notte, ero fattissimo. Bau bau, sono l'unico cane che parla. Meridionale si fa. Incredibile. Accidenti, il mio naso finissimo sente che qualche tragedia è avvenuta nel deserto del Kalahari. Sono morti tutti gli animali in una volta sola e anche i rapaci coprofagi si sono ammoruti sopra. Tutto proprio una chiazza di morte e sono state risucchiate dalla palude di morte e tutto il puzzo è andato verso il cielo diventando pioggia di merda.
1: Ciao Heidi.
2: Ah no, è solo il bambino preferito dalle mosche.
3: Ciao Peter.
4: Heidi, ma perché piangi? Hai confuso il collirio con un cazzo.
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato a fare la coloscopia e mi ha lasciata qui tutta sola. Volevo farla anch'io la coloscopia.
2: Succhiagli il c***o, puttana!
4: Niente paura, Heidi. Per fortuna porto sempre una colonscopa qui nelle mutande, guarda.
3: Davvero?
4: Sì, prendila, prendila, Heidi. Prendi la coloscopa. Ecco, brava, così.
3: Subito, Peter!
4: Sì, sì, così, così. Ecco, brava, così.
1: Ah. Wey! Infame! Cos'è? Scazzati immediatamente da quel pacco, nipotana, veloce!
3: Vecchio orso, ma non dovevi andare a fare la coloscopia?
1: Sì, ma devo aspettare. Ora la sta facendo la nonna di Peter.
4: Ma vecchio orso, mia nonna non ce l'ha il colon.
1: Ah, ecco perché la f***a ci puzza di merda.
4: Sì.
1: Quella puttana anziana, no?
2: Quella merda.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
11: sì,
9: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
11: Guardi,
9: forse
11: vabbè,
9: c'è il sangue. Allora,
11: sì,
9: signora...
11: Questo
9: mi ascolti,
11: sì,
9: ero puttane.
11: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
9: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
11: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai al telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, eglia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcaccia me se. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
11: No, guardi.
9: La linea da Rai Sport per... Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
11: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto quanto.
11: Va bene.
9: Lo sport.
11: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
11: E
9: per
11: cosa
9: chi non
11: si...
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho...
9: Ma
10: fatto
9: che cazzo di ora si
10: preferito
9: mangia in questa casa, porca...
10: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cane. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
11: Ecco.
9: Uno.
11: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bagalov, porco.
11: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
11: sì,
9: sono
11: ecco,
9: quello della cacca,
11: sì,
9: dell'esame delle feci.
11: Sì.
9: Allora,
11: ma lei che si... scusi,
9: farmacia.
11: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
11: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pentola con la dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
13: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
13: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
9: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
13: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
11: Bene,
9: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo? Sì. Decisivo?
11: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
11: Sì.
14: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
14: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: Le cose verissime. Le cose verissime.
16: Ciao, cose verissimers. Come vedete, oggi sono in una località insolita per la stagione e dal mio abbigliamento tecnico sportivo, gentilmente prestato dal mio cuginetto di 12 anni di nome Bertoni Silvano, oggi mi cimenterò in una nuova rubrica per il mio canalissimo.
3: Scusa, ma perché sei strizzato in una tutina impermeabile che non si allaccia nemmeno? Sei tanto buffo con la panciona che straborda.
16: Uè, brutta stronza, come cazzo ti permetti di sfottermi in live? Ma sei scema? Ma dico, e ripeto, ma sei scema? Ma chi ti autorizza sempre a commentare? Chi?
3: Gli utenti amano quando intervengo. Guarda, ogni volta che parlo prendi donazioni.
16: Ma non dire cazzate! La gente ti odia come me. Sei una brutta racchia che interrompe il lavoro di un grande creator. Mettitelo in testa!
3: Guarda, la gente adora i nostri battibecchi.
16: Zitta! Che devo compiere il mio balzo sul pelo dell'acqua per la rubrica. Provo lo sport.
3: Ma che fai? Ti canti le siglette?
16: Beh, che cazzo c'è di male? È una forma di editing divertente e appassionante tipico di altri tempi pionieristici dell'intrattenimento.
3: Mamma, che cosa cringe!
16: Che cazzo hai detto? Hai detto che mia madre è puttana?
3: No, ho detto cringe! Non sai che significa?
16: No. E non me ne frega un cazzo! Allora, amici, come vedete da questa vela che si sta gonfiando alle mie spalle, oggi vi mostrerò i primi rudimenti di uno sport misterioso e affascinante, ovvero il kite surf.
3: Ma non si pronuncia così, è inglese.
16: Zitta!
3: E poi perdonami, ma come fai tu ad insegnare ad usare queste attrezzature se non l'hai mai praticato?
16: Ma dai, ma fatelo un pelino di cazzi tuoi, porca troia! Fateli! E poi, chi te lo dice? Io ho studiato un botto di tutorial e adesso dimostrerò che il web può insegnarti un botto di cose. Come quando ho imparato il karate per picchiare il mio aguzzino tale Berti Nicola.
3: Accidenti, hai imparato il karate online e sei riuscito a difenderti dalle angherie di un bullo?
16: Certo che no. Guarda le mie cicatrici sul viso e su tre quarti del corpo. Purtroppo certe mosse avrebbero richiesto un pelo più di pratica e il Berti Nicola ha avuto la meglio dopo il primo tenero schiaffo. E il suo accanimento dopo l'affronto fu esagerato. mi ha trainato con la moto attaccato ad una corda per 4 chilometri. Me la sono vista bruttissima.
3: Ma va che sei un deficiente, eh?
16: Ma come ti permetti? Ma come ti permetti, dico? Ma come ti permetti? Come ti permetti? Adesso taci che devo fare il mio primo record di salto con la vela e dimostrare come si fa a guidare un kite surf.
3: Secondo me ti fai male.
16: E secondo me ti fai male? Ma mochela, asina, e stai a vedere come cazzo sono gaggio. Adesso dominerò il vento come un dio greco.
3: Ocio! Ocio! Secondo me si sta alzando il vento un po' troppo.
16: Ovvio! Ho scelto il giorno migliore con 35 nodi e raffiche da 56. Praticamente un ciclone tropicale. Altrimenti, come la alzo la vela, deficiente?
3: Non lo fare, ti prego.
16: Ecco, basta tirare questa maniglia verso il petto e la vela.
3: E vabbè. Era abbastanza scritto nelle stelle. Ha capito, prenderò lo scooter e lo seguirò. Prima o poi impatterà. Ah, grazie per le donazioni. Caspita, quante donazioni. Vabbè, serviranno per le cure mediche.

0: Le cose verissime.
1: Radio 105.
2: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the Zoo. This is the Zoo.
3: Che delizia.
4: Vai, dai.
5: I Cunningham. Hey.
6: Attenzione. Il dottor Mustafà è atteso nel reparto quadrupedi. Ripeto, il dottor Mustafà è atteso nel reparto quadrupedi.
7: Dite che il mio papone si risveglierà!
8: Ma sì, Howard è una persona forte, non piange, Ricky. Vedrai che ce la farà, Ricky.
7: Dici davvero, Alfred?
8: Ma certo, Ricky. E vedrai che scopriremo anche come mai è finito in coma. Glielo dica anche lei, dottore.
9: Signori, io lo spero tanto, ma purtroppo per il signor Cunningham le botte sono state troppe.
8: Figa, quindi è stato picchiato?
9: No, no, intendo le botte di piscia di gatto, i pippotti. Dagli esami risultano 30 grammi pippati col naso e 2 etti pippati col culo. Sono troppi.
7: Povero papone! Si è svegliato!
8: No, miracolo! Vuole dire qualcosa? Parla, Howard!
9: Signori, per favore, non stressate il paziente!
7: Chissà quale sarà la prima parola che dirà!
8: Dicono che chi si sveglia dal coma parla della Madonna e le prime parole infatti sono luce o energia.
7: Parla, papone, cosa vuoi dire? Hai visto la luce?
10: Negra.
8: Ma come negra?
9: Che strano, eppure non ci sono negre qui.
7: È sicuro, dottore?
9: Sì, non ne sento olezzo.
10: Dov'è la negra qua,
8: Ah, temo di aver capito.
9: Capito cosa? Mi dica, Alfred.
8: Il signor Cunningham ha un'abitudine fissa da oltre 30 anni.
9: Sarebbe?
8: Beh, in pratica, quando si sveglia si sente triste, prende una negra e le dà $5 per...
9: Per?
8: Dottore, c'è qui il figlio, forse è meglio...
9: E avanti, non c'è tempo da perdere. Il figlio è grande, ne avrà viste anche lui di vagine.
8: Beh, sicuramente ne ha vista una bella lunga con due coglioni belli pelosi.
9: Ma la smette, finisca la frase. Ogni mattina prende una negra e le dà $5 per...
10: Datemi dell'acqua qua, vi spiego tutto io.
7: Papone, dammi prima un bacino, dai.
10: Figa, ma chi è sto somaro qua? Cos'è che vuoi, ciuccio del cazzo?
7: Ma papone, sono Ricky, tuo figlio.
10: Ascolta, trovatello di merda. Io purtroppo non mi ricordo di te. Però facciamo una cosa. Provo a fare un bel respiro, vediamo un po', aspetta, Ecco, hai visto?
7: Che cosa?
10: Che anche se non mi ricordo di te posso vivere bene lo stesso, vedi? Guarda.
7: Ma io ti voglio abbracciare tanto!
10: Quei infame! Mi vuoi ciucciare la sberla qua? Tra l'altro, c'è una sberla che mica... Congolesi, levatevi proprio,
9: Senta, signor Cunningham, cerchiamo di rimanere concentrati. Allora, lei si è svegliato dal coma e ha detto negra.
10: E allora?
9: Cosa voleva dire?
10: Ma dipende, a volte lo dico anche quando mi scappa la merda.
9: Sì, ho capito, ma in questo caso?
10: Ma niente, che in pratica ogni mattina quando mi sveglio mi sento un po' triste, prendo una nigeriana e le do $5.
9: Per fare cosa?
10: Dipende.
9: In che senso dipende?
10: Beh, quando sono triste la picchio, no?
9: Ah, e quando è contento?
10: Cosa vuoi che faccio? La picchio più forte.
11: Che mio cugino! Che mio cugino! Si è fatta male!

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca!
3: Eccoci, il vostro divino è tornato. Sono il Brillante e solo quando ho voglia passo in questo mezzo di comunicazione obsoleto per regalare alla plebe momenti di altissima radiofonia. Sono arrivato con il mio autista che, pensate, riesce a guidare due delle mie Maserati e contemporaneamente. Saluto i miei 32 assistenti, le mie 12 segretarie e datemi qualche secondo che devo sfilarmi la pelliccia di koala realizzata a mano da un gruppo di gnomi che si occupano del mio look. Arrivo subito, metti una base simo gay.

0: chiamato l'ospite.
1: Con calma devo togliermi gli orologi. Allora, anche stasera con noi un ospite internazionale, ovviamente inferiore al sottoscritto, ma abbastanza conosciuto nell'ambito del cinema. Ha fatto qualche filmetto famoso, nulla di paragonabile alle mie compilation, alle mie serate, ai miei podcast o ai miei artisti, ma come diceva il grande Fred Buscaglione, illudi i disperati e verrai ripagato in Maserati.
2: 105 mi casa senza filtro.
1: Diamo il benvenuto a Tom Cruise.
3: Ciao brillante, saluto tutti gli ascoltatori di Radio 105.
1: Tom, non ti allargare che poi mi sballi gli equilibri. Allora, una carriera abbastanza tranquilla. Hai fatto qualche film che è andato benino. Mai come le mie compilation e i miei programmi radiofonici, ovviamente. Pensa che una volta, mentre ero a cena con Beyoncé, che ho ovviamente portato a mangiare a Palazzo Parigi, a bordo della mia Maserati del giovedì e mentre sorseggiava una boccia di barbaresco cricepage di Roagna, roba da un paio di millini, mi guarda negli occhi e mi dice: brillante, amore mio, sai che hai proprio lo sguardo da eroe da film hollywoodiano?
3: Beh, tante volte.
1: Aspetta di interrompermi, perché mi è successa la stessa cosa quando sono andato alla festa di compleanno di Giorgio Armani, che ovviamente saluto. Gio, aspetto ancora che mi ringrazi per i consigli sulla prima linea. A quella festa passa Angelina Jolie, mi strizza l'occhio e mi dice: se fossi stato al posto di Scorsese, Gangs of New York, lo facevo interpretare a te. Brillante.
3: Interessante.
1: Ti dico solo che Angelina mi batte il pezzo da una vita. Quando stava con Brad Pitt mi mandava dei WhatsApp di notte dicendo che gli puzzavano i piedi e che non lo sopportava più.
3: Ma posso?
1: Era palese che volesse qualcosa di più da me, ma in quel periodo avevo una mezza tresca con Miss Keta e non mi piacevano le donne con la faccia scoperta. Sai, ho comunque uno charme incredibile. Numero uno in radio, numero uno come manager, numero uno come podcaster, collezionista imbarazzante di Maserati, voce che fa venire la pelle d'oca e questo sguardo languido che fa gocciolare persino gli uomini. Il tempo sta volando con tutte ste storie incredibili. Mi sovviene quella volta in cui camminavo per il centro di Manhattan e una signora di un certo livello mi ferma e mi dice: ma lei è Paul Newman?
3: Certo.
1: Io mi sono slacciato il Patek Philippe che avevo al polso e gliel'ho regalato, perché anche se sono bello, intelligente, sensuale e decisamente irresistibile, sono comunque capace di scendere di livellanza ed esternare la mia immensa umiltà. Tom, è stata una chiacchiera pazzesca, mi sono veramente divertito. Ti auguro di raggiungere il mio livello e chissà, magari un giorno avrai l'onore di recitare al mio fianco in qualche colossal cinematografico.
3: Ma vaffanculo, coglione.
1: Cosa ha detto Simo Gay?
0: Credo ti abbia mandato a fanculo.
1: Che maleducato del cazzo. Minchia, ha parlato solo lui, sto nano di merda. Fanno due filmetti e pensano di essere delle star. Mi ha ricordato tanto Johnny dello Zoo, che dopo due spettacoli a teatro si crede Gigi Proietti, sto unto sporcaccione. Amici, il brillante c'ha da fare. Stasera cenetta da Nobu con la mia amichetta Sharon Stone e poi sfilata in Monte Napo con la mia Maserati modello 2025. Adoro i poveri che mi sbavano sui vetri. Alla prossima puntata, ciao inferiori!
2: Radio 105 presenta 105 Mi Cacca con Max Brillante.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che dice superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh,
10: no.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita.
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
10: Ma che per la vita?
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
11: Fiore Amaro. Fiona
10: May.
11: Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
10: Gampa.
11: Gump.
9: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
15: È facile, sei intuitivo.
9: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
10: Ma chi?
11: No,
10: Tom
11: Pim.
9: Allora, oh. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
11: No, no, ipotenusa, che si fa la geometria.
9: Pim pre pet nusa.
11: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre pet pam.
9: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburger te la vita.
11: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
10: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
16: No, no, non è Ravensburg. Non è...
17: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
18: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.
19: Lo zoo di 105.
20: Dissapori.
21: Dissapori.
20: Dissapori.

0: Quarta abbondante puntata. Già Michael è ancora molto scosso per aver perso la sua corsa ad una promozione in azienda, che invece ha ottenuto il suo migliore amico Dextro. Tra i due inizia quindi a vigere del risentimento.
1: Non ci posso credere, Dextro! Quel posto era mio!
2: Oh, senti, cosa ci posso fare? Mi hanno proposto l'incarico di nuovo capo aggeggio con delega ai fregni! Non potevo rifiutare!
1: Ma tu non ne sai nulla di fregni! Mentre io ho dedicato loro tutta la mia vita!
2: Gian Michael, capisco il tuo disappunto, credimi. Al posto tuo forse mi sarei ammazzato. Anzi, sai che ti dico? Se vuoi ammazzarti, ti posso anche dare una mano. In nome della nostra amicizia.
1: Non c'è nessuna amicizia! Mi hai soffiato il posto!
2: L'ho dovuto fare. Lo sai che la tradizione impone che chi viene promosso capo aggeggio debba soffiarsi da solo la sua sedia in vetro di Murano.
1: Tu mi hai fregato! Per anni ti sei finto mio amico per apprendere da me tutto quello che c'è da sapere sui fregni e poi farti promuovere al posto mio!
2: Mi dispiace che la pensi così, ma sai benissimo come sono andate le cose. Tu sei stato coinvolto in uno scandalo sessuale con la figlia del dittatore aziendale.
1: Non c'è nessuno scandalo! Io Mignori non l'ho mai nemmeno sfiorata! Però qualcuno ha pensato bene di scrivere al dittatore aziendale una lettera anonima piena di menzogne!
2: Una lettera anonima?
1: Sì!
2: Scritta con le lettere di giornale?
1: Sì!
2: Spedita da un ufficio postale del Wiscoyoto?
1: Esatto!
2: Con un francobollo da 60 centesimi raffigurante Franklin Roosevelt che ha appena inventato la lampadina a forma di vinaccia di uve Chardonnay?
1: Sì! E non ho la benché minima idea di chi possa averla inviata! Però non posso accettare che tu abbia approfittato così di questa mia disgrazia, Dextro! Ora per colpa di quella lettera non solo ho perso la promozione, ma verrò anche demansionato e trasferito!
2: Ma davvero?
1: Goditi il tuo posto di capo aggeggio, Dextro! E pensa a me che dovrò andare a fare la guardia promessa!
2: Guardia promessa? Non ti fanno fare nemmeno la guardia giurata!
1: È un vero inferno! Dovrò lavorare in un putrido albergo a 6 stelle e 2 comete!
2: Ah, lavori in albergo? Però magari ti mandano a dormire chissà dove.
1: No, mi danno una suite! E lo sai cosa c'è proprio davanti alla finestra della mia suite?
2: No, cosa c'è?
1: L'Accademia Nazionale delle Spogliarelliste dell'Arcanada, ma ti rendi conto? Non si chiuderà occhio tutta la notte!
2: Ma sei sicuro che questo posto...
1: E ho già preso informazioni, è un delirio! Ogni notte queste ragazze vanno nel bar, si ubriacano, fanno casino! Tutte le dannate sere dovrò avere a che fare con fotomodelle ubriache che si azzuffano svestite! Non è umiliante!
2: Non lo meriti. Forse possiamo provare a fare cambio di...
1: Penso che l'autore della lettera anonima sarà soddisfatto! Ma qualora non lo fosse, immagino quanto godrebbe nel sapere che l'albergo in cui lavoro ospita ben 4 convention di ninfomani all'anno.
2: Forse quella lettera possiamo dimostrare che è falsa.
1: E per arrivare a fine mese ho dovuto anche accettare un secondo lavoro di gestore di siti internet per ninfomani. Ti rendi conto? Beato te, amico mio, che fai il capo coso e potrai incontrare gente di alto livello, anziani sifilitici, l'associazione di categoria dei grassoni sudati.
2: Gian Michael, l'amicizia prima di tutto. Se c'è un modo per fare a cambio, prenderti il mio posto e fare a cambio, sappi che...
1: Non c'è nulla da fare ormai. Partirò oggi stesso e mi trasferirò in quella città infernale. Ricordati di me quando dovrai fare la tradizionale sauna coi lottatori di sumo di inizio mattina.
3: Se la caverà già Michael col suo nuovo lavoro? A chi bisogna mandare un curriculum per farlo anche noi? Riuscirà già Michael a prevenire le risse tra spogliarelliste mezze nude? O interverrà dopo aver studiato bene la situazione per una mezz'ora abbondante? E arriverà a fine mese con il suo secondo lavoro di gestore di siti per ninfomani? Lo scoprirete nella prossima pattugliatrice puntata di Dissapori che si intitolerà... La ninformatica. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo.

0: Mongolia 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Il mondo dell'esoterismo non poteva astenersi dall'affacciarsi ad un mercato in così grande espansione come quello dei podcast. Il gran ricco mondo di cialtroni e scappati di casa, che affollano quintali di terabyte surriscaldando il pianeta, si arricchisce da oggi di un nuovo appuntamento evitabilissimo. Segui il podcast del mago Puttanella dal titolo Le carte di Puttanella. Un appuntamento dove viene letto il futuro degli ospiti attraverso la lettura dei tarocchi dal famosissimo mago Puttanella.
2: Ecco, salve, allora, adesso un attimo che mi concentro. Sento le energie che vivono dentro di me, un attimo. Allora facciamo le carte, ecco qua. Oh, cosa vedo. Allora, questo è il tacchino. Lei ha tre figli.
3: No.
2: Due figli.
3: No, neanche.
2: Li ha persi in un incidente stradale.
3: No.
2: Lei ha... Vedo che sua moglie l'ha lasciato.
3: No, neanche questo.
2: Ah, la carta del fattucchino. Il fattucchino, lei è morto.
3: Ma no, no.
1: Il mondo è bello perché è vario. Partendo da questo presupposto, il nostro aggregatore ha tutto il diritto di inserire nella propria playlist anche questa ennesima pillola di futilità. Segui il nuovo podcast dal titolo A tutta noia. L'esperto di noia Davide Kalimba de Luna ci insegnerà le basilari tecniche per annoiarsi. Un vero vademecum di come ci si annoia correttamente, oppure come si innesca la sensazione della noia inducendola spontaneamente.
4: Allora, prima di tutto vi sedete su una sedia, guardate l'ora, guardate l'orologio, adesso è un orologio grande che vi fa capire il tempo che trascorre.

0: Ecco, vedete, proprio mi sto rompendo i coglioni. In questo momento mi sto rompendo i coglioni. Che noia, cazzo.
1: C'è un nome che nel mondo del podcasting è ormai leggenda. Gennaro Periotti, il genio che è riuscito ad unire popoli sotto la stessa bandiera creativa. Il suo podcast dal titolo Urla su cose è ormai l'emblema dell'applicazione creativa multilingua che sa intrattenere ed appassionare. Ascoltiamo il nuovo entusiasmante capitolo dal titolo Urla sui moribondi. Bebo Catania, un nome, una garanzia. Le sue opere, grazie anche ad un personaggio che è divenuto popolarissimo, malgrado la sua triste vicenda, sono fra le più seguite di tutto il panorama aggregativo. Segui il nuovo episodio partorito dalla mente del Bebo, dal titolo Strappi a tradimento.
0: Ecco, io ho accettato di venire nuovamente. Ho avuto la promessa che tutto questo circo di sciocchezze finisse, e quindi mi fiderò della persona che mi ha gentilmente contattato. So che non vi è alcun rischio, in quanto io non ho a che fare con la persona che in questo momento ha un ordine restrittivo nei miei confronti, e quindi vado a sciorinare quello che, visto che sono anche successe tutta una serie di cose nel frattempo importanti, sempre nel contesto. Per quanto riguarda la crisi del Medio Oriente,
2: al buio, al buio, aspetta la luce
0: ancora.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Stasera Super Quark.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio. Cioè un'intolleranza di cui non si conoscevano le cause. E chi lo ha deciso? Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma questo male ha un nome. Quella polverina, specialmente per i bambini. Vediamo. Tantissime. Taglio. E tutti questi, vediamo.

0: Ci troviamo alle falde del Kilimangiaro, l'enorme complesso montuoso africano. In questo luogo incontaminato, vive il cazzo. Cazzo è il nome attribuito dalla tribù Ingunu, originaria di queste terre, alla lepre di Narvallo. Questo lepore, dall'aspetto rosastro, beneficia di un habitat molto favorevole ed è per questo motivo che il numero della popolazione di cazzi è in continuo aumento. Probabilmente per via della crescita in abbondanza della fregna, frutto dell'albero del godogodo, albero tipico del promontorio africano. Il frutto del godogodo, la fregna, è molto polposo e succoso, ed il cazzo ne va a matto, tant'è che dove c'è un albero di fregna, l'habitat si riempie di cazzi. Ma ecco il cazzo. Il cazzo è molto guardingo, probabilmente ha sentito la presenza dei predatori.
1: Hai sentito?
0: Il cazzo si sta cibando di una bella fregna.
1: Che vuole di fregna? Buona la fregna.
0: Ecco il frocione. Il frocione, Procyonlo torlinaeus, è un predatore diotto di cazzi. Accidenti, questa volta l'astuzia del frocione ha vinto sull'istinto del cazzo. È stato catturato ed ora sarà lentamente divorato. Ecco, vediamo il frocione che si sta mangiando il cazzo. Questi luoghi sono meravigliosi ed è nostro preciso dovere difendere l'habitat del territorio degli Ingulu in modo che cazzo, Ingulu, frocione e godogodo possano prosperare.
2: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
3: Lo Zoo di 105.
4: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Quattrini e quattrini spesi per produrre grandi podcast da titoli altisonanti. E poi a noi basta mettere in fila una serie di disagiati con scarse probabilità di avere una casa di proprietà nella vita e la mettiamo in culo a tutti. Ma il merito va a chi, come Silvio Zagarolo, si ingegna per consegnarci parti mentali al limite della patologia. Come il secondo episodio di Faccio cose ad occhi chiusi, il brillantissimo podcast dove il protagonista fa cose apparentemente impossibili da fare con gli occhi chiusi. Segui il nuovo episodio dal titolo Cacciare ad occhi chiusi.
5: Beh, adesso so che non mi vedete, ma ho gli occhi chiusi, sono in una foresta. Sono qui col guardiacaccia, salve.
6: Salve.
5: Bene, il guardiacaccia adesso mi accompagnerà nella foresta, dove io, imbracciando questo fucile, vi dimostrerò che si può cacciare ad occhi chiusi. Lui mi indicherà semplicemente la direzione in termini di nord-sud-ovest-est e io abbatterò questo cinghiale grazie alla capacità di acutizzare i miei sensi. È pronto?
6: Io sì, prego, allora, bracci questo.
5: Perfetto, partiamo, lei va davanti. Allora?
6: Eccolo là, nord-est 45 gradi.
5: Ecco! Ehi, l'ho preso? Scusi, l'ho preso? Scusi? Scusi?
4: La bellezza dell'antichità è innegabile quando esprime il suo fascino attraverso il mistero, come nel caso dei geroglifici dell'antico Egitto. Ma imparare a leggerli non è semplice. Servono decenni di apprendimento. Ma grazie ad un immigrato egiziano molto ingegnoso, ora sarà possibile farlo semplicemente ascoltando il suo podcast una volta alla settimana. Segui l'ex pizzaiolo, ora divulgatore di scarsissima fama, Mustara Abdul Mofayed, nel suo podcast dal titolo Tu vuoi essere disegnù? Ah!
7: Sei tutto benvenuto a questo corso per imparare a leggere geroglifici? Ecco, partiamo da disegni facili. Questo uccello ibis significa uccello. Poi c'è disegno con grosso pietro, con quello è pietro, quindi uccello pietro. E poi se voi vai da cucudrillo, cucudrillo significa cucudrillo, quindi se combino frasi con uccello pietro cucudrillo deve essere nome, cognome e tipo di cintura che mette, si vede, persone di antichità con grosse possibilità economiche.
4: La genialità è la capacità di reinventarsi. Una incredibile fenice che rinasce ad ogni episodio trasmesso sui nostri aggregatori, come se la vena creativa fosse inesauribile per lui. Stiamo parlando ovviamente di Gennaro Periotti e il suo incredibile podcast Urlo su cose.
8: Di qualcosa, non la sento, non la sento, non la sento.

0: è solo quella di voler esprimere la sua opinione sui fatti del Medio Oriente, è ormai arrivato a risvolti drammatici. Ecco il nuovo episodio dal titolo «Pronto, chi non parla?».
1: Sì, pronto?
2: Salve, per un'intervista telefonica. Noi sappiamo che ha avuto dei diverbi col signor Bebo Catania. Volevamo regalarle questo spazio per parlare finalmente della questione sul Medio Oriente. Se volesse concederci questo privilegio.
1: Scusi, lei chi è?
2: Siamo del Resto del Carlino.
1: Cosa?
2: Il Resto del Carlino.
1: Resto del Carlino?
2: Del Carlino.
1: Va bene, la ringrazio per questo spazio, anche perché, come può ben capire, per me è stato anche piuttosto, siamo anche per vie legali. Vabbè, comunque, mi dà questo spazio, gentilissimo. Vuole sapere la mia opinione sul Medio Oriente?
2: Sì.
1: La ringrazio per lo spazio, poi mi farà avere una copia, perché io non lo compro. Allora, per quanto riguarda il problema Medio Oriente...
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
3: Lo Zoo di 105.
4: Ciao a tutti, sono Carla, quella zoccola del sistema operativo di Wender. Lo scemo non ha la voce, e quindi sono qui per comunicarvi che oggi attaccherò io i vetti con la voce di Tony. Per iniziare chiamerò io Wender, che è a casa tutto fatto merda.
5: Pronto?
6: Danneggiato mentale! Dove sei che sei con tuo fratello? Dove cazzo sei?
5: Dai, chi cazzo è?
6: Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
5: Dai che non ho... non ho la voce. Pronto?
6: Comunque alla fine non mi hai detto dove cazzo sei o dove cazzo siete.
5: Dai.
6: Vabbè, lasciamo perdere, sarai sul Po. Dove cazzo i delfini? Tony. Guarda i delfini ce l'hai nel cervello. Dai. Sono i neuroni che saltano da una parte all'altra.
5: Pronto?
6: Senti.
5: Dai che lo sto bene, non ho la voce, dai. Chiami un'altra volta.
6: Questo è il rumore che sentirai se ti becco, che ti venga a prendere. No. Sentirai questo rumore qua, sentirai.
7: Pronti? Arrivi là?
8: Madonna mia, cosa è arrivata?
7: Pronto?
8: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
7: Ascolta, va a cagare, struzzo.
6: Danneggiato mentale.
7: Va a cagare, sfigato.
6: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente...
8: Nervosa mille.
7: Pronto?
6: Con chi cazzo sei? Che dici? Con chi cazzo sei?
7: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice, chi è?
6: Sono Tony Termosifoni.
7: Come quello dei termosifoni?
6: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
7: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
6: Io non ho bloccato nessuno. Non so neanche come si fa. Oggi lì che lo blocco in una gabbia
7: di... Chi sei dei termosifoni?
6: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
7: Quello dei termosifoni?
6: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200.
8: Rispondi.
7: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
8: Rispondi. Nervosa mille.
9: Pronto?
8: Rispondi.
9: Pronto?
6: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
9: Ma lei chi è, scusi?
6: Sono Tony Termosifone.
9: Ma lei con chi pensi che parla?
6: Lo conosci Tony Termosifone?
9: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?

0: Cioè, ma vero?
1: Ma chi è questo?
0: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Rispondi. Madonna, madonna, madonna, madonna, madonna. Pronto? Senti il vento!
1: Pronto?
0: Sono Tony Termosifone. È un danneggiato mentale.
1: Come?
0: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
1: Ascolta, ma cosa vuole?
0: Dove cazzo siete? Rispondi.
1: Pronto?
0: Cos'è? Shh. Cosa vuol dire? Shh. Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh. Shh.
1: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
0: Sai cos'è? Shh.
1: Ma lo sai? Ma lo sa che viene a disturbare una persona?
0: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
1: Ma perché io ho da chiamarlo, mi?
0: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
1: Non si permetta più di telefonare.
0: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh? Nervosa mille.
2: Prossimamente, nel Wonderland.
3: Qual falange di Cristo Redentore?
1: Pronto?
0: Potevi chiamarmi, eh?
1: Zitto!
0: Ripeti.
1: Sono il promotore della paura!
4: Radio 105.

0: la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
1: Pippo Palmieri può andare a fare spiegare. Spiegare.
2: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
1: Ma che cazzo?
3: Leo, allora il foglio che stai portando è
1: non me lo fanno mai dire.
3: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
1: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami, da cioè,
0: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì, dovevano farlo per la PlayStation.
1: Perché da Miro. Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
0: E invece non vengo.
1: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
0: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
3: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
1: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardizione? Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
0: Fammi... Dai, Leo!
1: Dai un cazzo! Come
0: tu vai avanti, no?
1: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
0: questo gorilla stavi per
1: sì,
0: dire.
1: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui fa guardami. Dice che ne bruciava la pancia.
3: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zodi 105. Questo è
1: Wonderland. Come tutti sanno, Wender è un maiale. Come tutti voi ovviamente. Ma alle volte, essere dei maiali ha i suoi vantaggi. Perché Wender ha trovato un film porno degli anni 80, sentite l'audio.
2: Sì, pronto. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Ah, ci divertiremo. A presto allora, ciao.
3: Basta, non dire più una parola.
2: Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh?
3: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Quindi, diamo vita a questo film chiamando la gente a casa. Con la famiglia, porno. Porno. Porno, porno.
4: Pronto?
2: Sì, pronto.
4: Pronto?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
4: Senta, desidera qualcosa?
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party, sì.
4: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola.
4: Ma dico, avete tempo da perdere?
3: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Pronto?
2: Dio, com'è grosso.
4: Pronto?
2: Sì, pronto.
4: Mi dica.
2: Come mi piace questo bel cazzo, mi fa impazzire.
3: Oh.
2: Oh.
4: Vergognatevi.
3: Succhialo che non voglia.
4: Efficienti.
3: Oh. Più veloce con quella bocca. Oh.
4: Pronto?
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
4: La smettete di fare i cretini?
2: Dio, com'è grosso.
4: Ma la smettete di fare i deficienti? Cretini.
3: Leccami i coglioni.
4: Pronto?
2: Sì, pronto. Ah, bene.
4: Pronto?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
4: Guardate che il mio telefono è sotto controllo, quindi vi prenderete le conseguenze di quello che state facendo. Vergognatevi.
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
4: Pronto?
2: Sì, pronto.
4: Pronto?
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
4: Che cosa?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
4: Non ho capito niente io, che dite?
3: Basta, non dire più una parola.
4: Succhialo
3: che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
2: Sì, pronto.
4: Pronto?
3: Leccami i coglioni. Ecco, brava.
2: Come mi piace questo bel cazzo, mi fa impazzire.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì?
1: Oh, sì. A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Non ho capito.
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
0: Ma tu chi sei?
1: Ah, ci divertiremo.
0: Beh, vai a fare.
2: Succhiala che non voglia. Mi ha messo il fuoco nelle vene.
3: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: Come mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
0: Pronto?
1: Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh?
0: Ancora?
2: Più veloce con quella bocca. Oh.
0: Beh, vaffanculo.
4: Qual falange di Cristo Redentore?
5: Chiama dopo, adesso non ho tempo.
2: Più veloce con quella bocca. Oh.
4: La gioventù cattolica in cammino.
5: Chiama dopo, adesso non ho tempo.
1: Ah, oh, sì.
4: La sua forza è lo spirito divino.
0: Vai, strofia, che puttana!
4: Origine di sempre nuovo ardore. Ah! Ed ogni cuore affronta il suo destino.
0: Mi sono rabbia! Mica spocco!
4: Votato al sacrificio e all'amore.
0: Basta adesso!
4: Bianco padre e da Roma.
0: Bastardo!
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
7: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
8: Lo Zoo di 105.
9: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Nonostante il fallimento, accompagni ogni volta la messa in opera della malsana idea che si possano compiere azioni in cui è richiesta la presenza di tutti i sensi a disposizione del corpo umano, l'infimo podcaster Salvio Zagarolo ci regala comunque un episodio settimanale di Faccio cose ad occhi chiusi, dimostrando un cazzo di niente. Ma siccome fa stream, noi ce lo teniamo stretto e continuiamo a dargli spazio. Segui il nuovo episodio dal titolo Attraversare ad occhi chiusi.
10: Ecco, come vedete, mi sono ripreso da gli ultimi accadimenti, però sono pronto per fare un ennesimo esperimento nel quale dimostrerò che si possono compiere alcune azioni con gli occhi chiusi, semplicemente acutizzando i rimanenti sensi. Mi daranno la capacità di muovermi nello spazio senza fare errori che possano in qualche modo nuocere alla mia persona. Adesso mi trovo sul ciglio di questa strada molto frequentata. Pongo la mia benda, chiudo gli occhi, mentre adesso io attraverserò la strada senza correre alcun rischio perché sento le...
9: Ci sono mestieri che si stanno perdendo per via dell'avanzare della tecnologia. Tra questi vi è uno in particolare, che ha reso magici il cinema, la radio e la televisione degli anni 50 pionieristici a cavallo degli inizi del secolo scorso, ovvero il rumorista. In questo entusiasmante podcast seguiremo le lezioni di un vero artigiano dell'illusione audio che ci insegnerà i rudimenti della produzione arrangiatissima di effetti sonori con strumenti e parti del proprio stesso corpo. Segui il primo episodio di Tazio Malafregna dal titolo Rumori.
11: Ho venuto al corso di rumorista. Oggi vi insegnerò alcuni dei rudimenti per fare i rumori. Partiamo con il semplice, più semplice di tutti, ovvero la scopata. Basta mettere le maniche. Il cavallo. Schiaffetti sulle guance, così. La freccia. Si fa con la bocca, così. Il collasso. E adesso qualcosa di più complesso, ovvero l'unione di due suoni. Mani sulla cappella di uno che precipita.

0: quando si pensava di aver visto e sentito tutto, e soprattutto che un uomo come Gennaro Periotti potesse aver dato tutto, arriva un nuovo episodio di urla su cose e le carte in tavola si rimescolano nuovamente. Ecco il nuovo attesissimo episodio del podcast della serie Urla su cose, dall'inequivocabile titolo Urla nello spazio. Comunque anche basta, diremmo. In fondo quel povero Cristo aveva solo la volontà di esprimere un parere su una questione di politica estera che in fondo non ci riguarda nemmeno direttamente, perché Bebo Catania abbia preso la cosa in maniera così determinata non lo comprende nessuno, ma è un dato di fatto ormai che la cosa sia sfuggita di mano. Ecco il nuovo episodio del podcast La questione del Medio Oriente.
1: Dai amore, basta, alzati dal letto, su!
2: No, guarda, io... cioè, non voglio vedere nessuno, scusa, ma non voglio vedere nessuno.
1: Ma ti stai nascondendo, smettila, sei un uomo adulto!
2: Sì, ma guarda, io veramente non ne posso più. Questa cosa mi ha mandato in depressione, non ce la faccio, voglio stare qua da solo, lasciami in pace, dai.
1: Ma scusa, ma che cos'è che non ti fan dire? Non riesco veramente a capire.
2: Sì, dai, lo sai, quell'intervista lì che facevo con quel delinquente di Bebo Catania, lo sai cosa devo, cosa non mi fanno dire, lo sai, dai.
1: Ma no che non lo so, me lo devi spiegare, perché io veramente, guarda, non capisco il tuo atteggiamento, spiegamelo.
2: Ma dai, vabbè, praticamente io quando sono lì, che voglio dirgli, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente...
3: Scusa, ma mi hanno dato troppi soldi per farlo!
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Nel Wonderland di oggi, Wender utilizzerà le voci campionate di Orazio, sentite.
7: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
8: Ce ne mancano due, chiudiamo sta pratica per cortesia, porco.
9: Roberto, visto che il messaggio non è arrivato, ancora mi devi pagare, porco. Andata!
6: Orazio vuole che Roberto saldi la rata, quindi vi presentiamo Rate Stellari.
7: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima. E poi ne manca ancora un'altra, così abbiamo finito questa giostra, perché non è possibile ogni volta lo farò con il mio telefono.
9: Porca madonna!
10: Stronzo!
9: Testa di cazzo! Testa di cazzo un'altra volta! Perché non si concepisce questa tua mancanza di serietà!
10: Vai a fare nel culo, Pinocchio!
7: E che cazzo? E dai, Sono stato non buono, dite.
10: Le forze dell'ordine stanno registrando, capito, stronzo?
7: Non si può sgolognare.
10: Ma non più i coglioni!
7: Quando mancano...
10: Vengono lì a prendere, li fanno a pezzi!
9: Roberto! Roberto!
10: Ma Roberto, va a fare in culo, Roberto!
7: Ho preso già il numero, l'ho trovato sull'agenda.
10: E allora, sull'agenda, hai trovato il cazzo, hai trovato.
7: Roberto...
10: E rompi il cazzo con il telefono anonimo, tutto quanto registrato qua, oh!
7: E che cazzo, capito? E dai, Ce ne mancano due, chiudiamo sta pratica per cortesia, porco
10: Dio. Fare in culo, Finocchio.
7: Non mi fa tanto tempo la cazzata tutte le volte. Cazzarola,
10: è un
7: dovere.
10: Grande Finocchio.
7: Allora l'imprendi.
10: E parli ancora, vengo lì a romperti il culo.
7: Non si può sgolo ogni mese. Grazie.
11: Pronto?
7: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima. E poi ne manca ancora un'altra, così abbiamo finito questa giostra, perché non è possibile ogni volta devo fare 8.000 telefonate. E aspetto qualche giorno, poi dopo veramente faccio il casino un'altra volta.
11: Ma di chi parla? Di chi? Secondo me ho sbagliato il numero.
9: Porca! E paga per Dio! Perché domani ho telefono a Roma! Faccia venire la finanza! Basta!
11: Ma che cazzo sei?
7: Concludo questi messaggi. Io domani al 101% vado dalla polizia. Grazie.
12: Pronto?
7: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
12: Che cosa?
7: E poi ne manca ancora un'altra, così abbiamo finito questa giostra, perché non
12: pronto,
7: è possibile.
12: Io non ho capito niente, chi siete?
7: Capisci?
12: Eh?
7: E aspetto qualche giorno, poi dopo veramente faccio il casino un'altra volta.
12: Che cosa?
9: Roberto!
12: Chi Roberto sei?
9: Visto che il messaggio non è arrivato, ancora mi devi pagare!
12: Che cosa ti devo pagare?
9: Porca vacca!
7: Grazie.
13: Pronto?
7: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
13: Senti, non ho capito chi siete, dite nome e cognome.
9: Roberto!
13: Roberto?
9: Porca nota!
13: Vaffanculo!
14: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Lavorare per una prestigiosa azienda come Radio Mediaset è il punto di arrivo di ogni giovane tecnico che sogna di fare strada nel mondo della comunicazione. Così Alessandro, giunto da poco meno di un mese al mixer di Radio Monte Carlo, è fermamente deciso a fare del proprio meglio per iniziare la sua carriera con il piede giusto. Ma sul suo cammino, animato di impegno e determinazione, piombano due ostacoli insormontabili. Un problema al computer e tutta l'infamia dello Zoo di 105. Convinto di chiamare il centro assistenza dell'azienda, compone per errore il numero dello studio 9, nel quale Wender e Johnny hanno appena finito di registrare un blocco per la puntata di oggi. L'occasione è troppo ghiotta e Alessandro, suo malgrado, finirà nel più vergognoso dei tranelli.
3: Eccoci.
4: Allora, dimmi un po' che problema hai.
3: Durante la configurazione, dopo che ho fatto l'accesso con la mail aziendale,
4: sì.
3: Diciamo, a parte la configurazione del dispositivo mi dà l'errore nel momento in cui installa le applicazioni. Il codice d'errore è 0x.
4: Aspetta che lo segno.
3: 87.
4: 87.
3: Cagliari.
4: Cagliari. Ok. Ma il modello del computer qual è? È quello grigio, quello verde o quello rosso?
3: Quello grigio.
4: T'è andato quello grigio?
3: Sì. Solo che appunto mi si blocca in configurazione. Però è nuovo di pacca perché mi ha dato la scatola.
4: Ma tu cosa ci devi fare con questo computer?
3: Io faccio tecnico di regia Radio Monte Carlo, quindi.
4: Ok, sì, ok.
3: Allora, io sono a casa, il computer è lì in palazzo.
4: Dovrebbe essere questo qua, aspetta, dovrebbe essere questo qua che c'ho io qui. Questo qua.
3: No, il computer sta nell'ufficio dei tecnici di Radio Monte Carlo.
4: Sì.
3: Sopra.
4: Sì, ma infatti ce l'ho, mi sa che è questo qua che c'ho io. Allora, aspetta. Ma scusa, se tu il computer ce l'ho io qua, com'è che fai? Tu non riesci a farlo, scusa? Com'è?
3: No, ci ho provato ieri sera.
4: Ah, cioè, proprio perché ieri sera eri qua in radio?
3: Sì, sono rimasto fino alle 7. Non mi andava e poi l'ho lasciato lì in ufficio dei tecnici vicino alla finestra con un post-it sopra.
4: L'IP, mi serve l'IP.
3: Non lo so perché non era proprio configurato, quindi non posso.
4: Ma tu sei da poco che lavori qua?
3: È un paio di settimane, metà gennaio, un mese.
4: Ma che cazzo, però cioè, che non hai l'IP non va bene.
3: No, prima avevo un altro PC.
4: No, aspetta, perché devo capire di se inserirti il booster dentro il PC e il miser Tor. Aspetta, fammi mettere la password per entrare, così lo seguo. Allora, cane 27 asterisco. Ok, hai messo qualche adesivo davanti?
3: No, ma è nuovo di pacca, cioè l'ho scartato ieri dalla scatola. Si trova in ufficio dei tecnici di Monte Carlo, c'ho un post-it sopra ora. È di là, okay. Al terzo piano.
4: È di là dove però? Se ti spieghi male.
3: No, l'ho detto, all'ufficio di Monte Carlo.
4: Ah,
5: ma in studio, lo prenderò io. Monte Carlo.
4: Sì, aspetta che guardiamo. Tony, vai a vedere un attimo se c'è sto porco di computer. Adesso mi giro il cazzo. Dai, vammi a vedere. Che gli danno i computer sti qua e non sanno fare un cazzo. Dai, vai a prevedere un attimo, per favore.
5: Beh, questo qua è il computer, Pozzi?
4: Sì, è quello.
5: Ma c'è il monitor tutto crepato, scusa.
4: Mi è caduto ieri sera. Beh, gliene diamo un altro, dai.
5: Senti, facciamo così, te ne diamo un altro nuovo, lo configuriamo direttamente noi.
4: No, nuovo no, possiamo dargli un nuovo.
5: Perché no nuovo, scusami?
4: No, perché a parte che adesso è intestato a lui quel cazzo di computer da pagare. Quindi.
5: Eh beh, ma quindi è caduto a te?
4: No, era già crepato, è lui che la deve aver rotto, chiediglielo un attimo.
3: No, io non ho rotto niente, ieri era intero, l'ho lasciato lì.
5: Ha detto che era intero ieri, l'ha lasciato lì, sarà stato qualcun altro.
4: È impossibile, aspetta un attimo, Rosario, vieni un attimo, il PC che c'è di quella.
6: Io ve lo dico, mi avete rotto i coglioni, porco con sti computer, eh?
4: L'ha rotto il tecnico nuovo,
5: ma ha detto che l'ha fatto cadere lui.
3: No, io non ho rotto niente, scusate un attimo.
6: Qua dentro è pieno di mi sono rotto i coglioni.
4: Ho capito.
6: Eh?
5: Vabbè, dai, no. Sono 500 euro.
6: D'ora in poi si paga la roba che si rompe.
4: Parli, digli che se vuole lo paga e lo aggiusta.
3: No, aspetta,
4: chiedigli un po' come si. Non mi ricordo come si chiama sto qua che ho chiamato.
5: Senti, facciamo così. Tu adesso attacchi il telefono.
3: Sì, pronto, un attimo solo. Il computer l'avete preso dall'ufficio dei tecnici Monte Carlo?
5: Sì, c'è il monitor tutto crepato.
4: Sì.
3: Ma ieri era intero il monitor. 1200
5: euro. Ma che 1200 euro? Dai, sono 500 euro di computeraccio.
4: Chiedili se ha firmato quando ha preso il PC.
5: Ti hanno fatto firmare il foglio quando hai preso il PC?
3: Il primo PC, non il secondo.
5: Ah, quindi il secondo, cioè...
4: Ma questo è un non capisce niente. È un'ora che non si capisce quale cazzo di computer.
3: Pronto?
4: Sì, ti stiamo sentendo, perché ti sento in viva voce.
5: Ho messo in viva voce perché così la chiudiamo.
4: No, non venire, aspetta un attimo, che adesso dobbiamo cercare di capire di sto cazzo di computer come cazzo risolvere sto problema, perché chi l'ha rotto lo deve pagare adesso.
3: Io non ho rotto niente.
4: Ah. Sei sicuro?
3: Sì che sono sicuro, cioè ragazzi, per piacere, nel senso...
4: Che sono 1200 euro.
3: Ma lo so, ma io l'ho lasciato lì, cioè, nel senso...
5: Ma non è che quando l'hai chiuso l'hai sbattuto un po' forte e si è rotto il monitor?
3: No, ne sono sicuro.
4: Allora, vieni nello studio 9 dove c'è lo zoo.
5: Perché hai sbagliato a digitare l'interno e ti sei fatto fregare da noi.
4: E ti abbiamo fatto uno scherzo telefonico. Perché sei un babbo di minchia. Anche a te.
3: A me il tecnico di Monte Carlo mi ha dato il suo numero, io che ci posso fare da nuovo.
4: Mamma mia, ti sei fatto pubblicare subito proprio.
3: Sì, siete dei grandi.
4: Benvenuto in radio.
3: Siete dei grandi.
4: Ciao grande.
5: Ciao.
3: Ciao, grazie.
1: La bastardata del giorno.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone, ti ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre!
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre!
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: Oh, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, e basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Dico, faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: È Mazzoli. Dai tre giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto? Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette e bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
8: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
10: Sì.
8: Sì.
10: Sì.
8: Dai, dai. Dai, dai.
10: Oh,
8: dai,
10: oh.
8: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
8: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
10: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
8: Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
8: No.
9: Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
8: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Questo è Wonderland.
5: Sono Wender e questo è Wender, l'appuntamento con gli scherzi telefonici dello Zoo di 105. Io utilizzo delle voci campionate e chiamo la gente a casa. Oggi userò le voci del Dottor Liutek, un film degli anni 70 di un dottore tutto pazzo che cerca Marzia. E chi chiamo oggi? Vediamo chi posso chiamare, vediamo nella mia lista segreta. Eccolo qua, allora, vecchio sparato, vecchio delinquente, vecchio spaccapolli, vecchia succhia palazzi. No, eccolo qua, chiamo l'apostolo.
13: Questo è Wonderland.
14: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate in fiore ammanta e le bandiere l'hanno salutata.
15: Pronto?
16: Ispettore Edwards.
15: Eh?
16: Ispettore Edwards.
15: Oh,
16: sono
15: figa inizia. Inizia a mezzogiorno a rompermi i coglioni questo.
16: Mi aveva chiamato?
15: No, no.
16: Ma ho trovato occupato per un bel po'. Sono il dottor Liutek.

0: canguro in un mondo di soffitti bassi. Basta, cosa vuoi?
1: Ha detto che era urgente.
0: No, ho detto un'altra cosa. Ho detto che a Natale tutto tace e c'è qualcosa sulla brace. Non è pollo, è tacchino, questo ho detto, che cazzo vuoi ancora?
1: Ah sì, sembra che non vi faccia piacere vedermi.
0: Io adesso devo andare a mangiare, non mi rompere i coglioni perché tanto non rispondo.
1: Marzia.
0: Va bene, poi...
1: Marzia!
2: Quando la patria vacillò e dal monte s'udiva un lungo gemito
1: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
0: Ma tu non c'hai un cazzo da fare?
1: No.
0: Eh? Non c'hai un cazzo da fare?
1: Sono il dottor Herbert Liuta.
0: Non hai un cazzo da fare, vero? Non hai un cazzo da fare. Non hai un cazzo da fare.
1: Sono il dottor Herbert Liuta.
0: Basta! Violenza!
1: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
0: Basta, pezzo di merda! Guarda, veniamo giù in due a prenderti.
1: Ah sì.
0: Guarda, vaffanculo, vaffanculo.
1: Iena!
0: Vatti a fare il culare sul lago Maggiore dal cavallo!
1: Basta con Tardo! Basta con te, Herbert!
0: Eh?
1: Basta con te, Herbert! Ispettore, vero? Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
2: Sul grappa la Madonna è ritornata. Graffa che l'estate.
1: Sono il dottor Liutek. Mi aveva chiamato.
0: Sì, l'ho chiamata perché ho il c***o facile, capito?
1: Ma io ho svolto una mia indagine.
0: Ascolta,
1: curo di carattere meteoropsichico.
0: Pirla della squadra. Stasera cane vi faccio gli elicotteri a tutti.
1: No.
0: Vi la smettete.
1: No.
0: Sì, un bel elicottero, butto giù il sapone per mettere il c***o a tutti.
1: Mi ero illuso di poter guarire questo individuo.
0: Sì, vabbè,
1: che io conosco.
0: Ma cazzo da fare, cioè.
1: Ricerche.
0: Io non lascio che si sgancia.
1: Marzia. Marzia!
0: Marzia, puttana di merda.
1: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
0: No, non puoi mancare, no.
1: Sono il dottor Herbert Liutak.
0: Tu sei il dottor Herbert.

0: Ha detto che era urgente.
1: Vaffanculo da mangiare, non rispondo più.
0: Sembra che non vi faccia piacere vederlo.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Paga il canone, stronzo. Rai Charles, il canale per i ciecati, presenta L'ira di Briseide.
2: L'ira di Briseide.
1: I protagonisti: Furio Sciancazzozze è Achille, Gina Beicosciotti è Briseide, Ferruccio Ruggine è Agamennone, l'auto dei sogni di Pippo Palmieri è Ulisse, tratto dall'omonimo poema di Homer J. Simpson. Adattamento cinematografico Arrigo Sacchi. Musiche di Eric Cartman. Regia di Aldo Giovanni e Giacomo Leopardi. Voce narrante Angelo Non Svelato. La RAI ti ricorda che adora usare i tuoi soldi sudati per produrre merdate e far lavorare i parenti dei dirigenti. Se non sei d'accordo non ce ne frega un cazzo, sappi che non ci puoi fare nulla. Tu paga e taci, schifoso schiavo sottomesso. È l'anno di Nostro Signore Gesurassico Cavernoni, meno 1200. È sera e tutti sono vestiti di bronzo. In trasferta in Turchia, la nazionale Schiaffoni della Grecia ha messo le tende alle porte della città di Troia, meglio conosciuta come la Buccinasco d'Oriente. In una tenda minoica della Quechua, l'eroico Achille e la bellissima schiava Briseide fanno cose antiche.
3: Achille, come sono contenta di essere andata in schiava proprio a te, che fra tutti gli Achei sei il più forte, il più valoroso e il più virile.
4: Puoi dirlo forte, femmina di Frucio, nessuno è più maschione di Achille.
3: Che bello, finalmente questa notte perderò la verginità.
4: Mo, davvero? E chi è il fortunato?
3: Che spiritoso! Ma sì, tu, Achille, perderò la verginità con te! Urrà! Urrà!
1: Achille, come tutti gli Achilli, è palesemente un busone, un amante del nervo, della nerchia, delle sberle nervorute. Insomma, del cazzo!
4: E gioia! Gioia!
1: All'improvviso nella tenda irrompe Agamennone, il re degli Achei, accompagnato da Ulisse, una monovolume della Fiat degli anni 90 di scarsissimo successo.
5: Achille, ho perduto i miei ostaggi. Come re degli Achei reclamo per me la schiava Briseide.
6: Oddio no, ma che disgrazia! Oh, ma che brutta notizia! La schiava che mi apprestava a soddisfare sessualmente con enorme piacere mi viene portata via proprio sul più bello, no! Guarda, mi sono caduto le ciglia fin dalla tristezza che affronto, che ingiustizia, come sono arrabbiata, furibondo!
3: Ma per me va bene lo stesso, mi accontenta anche di Agamennone, basta che qualcuno mi scoppi prima dell'alba, la mia clessidra biologica fa swiss swiss!
5: Achille, vedo che sei arrabbiato. Per farmi perdonare, ti giuro che non scoperò Briseide fino a quando non avremo conquistato la città di Troia. È una promessa!
1: La schiava vacca, vogliosa di cappellate, non ha ancora capito che i due sono palesemente dei culattoni e che la fica li repelle.
3: Ehi, no, calma, non facciamo scherzi,
4: Ah sì? Allora io non combatterò, così ci metterei tutta la vita a sconfiggere i troiani e non te la potrei scovare per anni, ti è zoccola.
3: Anni? Ha detto anni?
5: E va bene, combatteremo per 20 anni senza di te, ma sappi che sei un codardo, Achille.
6: Mo, codardo a me? Codardo a me hai detto, Troia? No, scusi, tu non sei Troia, tu sei Agamennone?
5: Sì.
6: Agamennone è figlio di Acheo, ma figlio anche contemporaneamente di Troia. Prova a ripeterlo con la mia lingua in bocca, se c'hai coraggio. Zoccolo.
1: Furiosi l'uno con l'altro, Achille e Agamennone iniziano a limonare durissimo, mentre la rabbia di Briseide cresce sempre di più.
5: Ah, con molto piacere!
4: Come sei Troia? Sei Acheo,
3: che brutta immagine.
7: Sì, stavo per vomitare.
3: Veramente horror. Ah, che rabbia, che rabbia! Che omerica rabbia! Oh!
1: Al colmo della furia, la bella schiava si trasforma in un cincischione dorico.
3: Come sono arrabbiata! Come sono arrabbiata! Che cacchio ha scritto me!
1: accecata dall'ira, la creatura mitologica distrugge l'accampamento acheo facendo una strage e poi si scaglia anche sulla città di Troia, radendola al suolo.
2: Cincischione! Cincischione!
6: Non è dorico. C'è scritto in un cincischione dorico e tu stai facendo il cincischione ionico.
7: Sono ionico, delle volute.
6: Esatto, devi essere più dorico.
7: Sì, più dorico.
2: Cincischione! Cincischione!
6: No, così è corinzio. Vedi le foglie di acanto? È corinzio.
2: Cincischione! Cincischione!
6: Più platonico!
2: Kalos cagazos!
8: Che tomare!

0: Aristo.
1: Oh, cazzo! Cazzo, muoio! Muoio, Gingi, schionetela!
2: Ai, capelli, no!
1: Insofferenza!
0: Gingi, schione!
1: Guarda, mamma, chi ha pure lo stivaletto!
2: No!
1: Ma che brutti zangue, non si indora la borsetta!
3: Mentre dalle macerie vediamo Ulisse fuggire a tutto motore diretto a Itaca per fare il tagliando, scorrono i titoli di coda, terminati i quali appare una fotografia della persona a voi più cara, legata e imbavagliata, in uno sgabuzzino della Rai. Avete 2 ore di tempo per pagare il canone. Dopodiché, cominceremo a farle guardare repliche di Uno Mattina finché non le rimarrà neppure un neurone funzionante. Forza! Sbrigati! Paga il canone brutto pezzo di merda!
4: Radio 105.

0: pizza.
1: Cara famiglia, quanto mi mancate! Qui in miniera ci sono 57 gradi, i miei colleghi stanno morendo come mosche quando Gianni Morandi digiuna. Ma non mi lamento, ho lavorato 23 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, perché voglio che facciate le vacanze estive più belle della vostra vita. Allora, avete deciso dove andare 23 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, perché voglio che facciate le vacanze estive più belle della vostra vita. Allora, avete deciso

0: stesso. Sei una merda. Mi fai schifo. Per fortuna ho fatto della mia passione un lavoro e ho tirato su un mezzo milione di euro battendo in viale Monza. A parte questo, tu in vacanza con noi non ci vieni neanche se ti mangi quella miniatura che è al posto del cazzo. E poi ho già la macchina piena di negri. Tiè!
1: Ciao papino, sono Gabriele, il tuo figlio maschio, tutto calcetto, PlayStation e mignotte. Sono così eccitato per le vacanze, papi. Volevo chiederti, può venire anche la mia nuova ragazzo? Eh? Siamo così innamorati. Vogliamo sposarci non appena passerà la legge che ci possiamo inculare durante il matrimonio. Diglielo, cara, diglielo.
2: Vogliamo incularci durante il matrimonio, se non ti offendi.
1: Papà, il mal di gola, è per questo che ha il vocione grosso, eh?
2: È vero, diglielo, diglielo che c'ho il mal di gola perché mi riempi di cappellate in bocca.
1: Allora mi dai il permesso di portare la mia ragazzo? Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Se mi dai il permesso te lo succhio.
2: Anche io. E te lo ficco in culo. La fico.
3: Amalfia, moglie mia affettuosa e fedele, forse hai ragione tu, non mi merito di venire in vacanza con voi. Comprendo il tuo punto di vista e lo rispetto. Resterò in miniera a lavorare per farmi perdonare. Scusami ancora se non sono stato all'altezza del tuo amore. A presto, mogliettina mia adorata, santissima.
0: Pierlo, sorcio infame. Cosa vuoi dire che forse ho ragione io? Forse? Forse? Ma allora tu mi vuoi proprio fare incazzare? Sai che faccio adesso? Mi trombo tuo padre. Faccio un video e lo proietto sul Duomo di Milano per tutta l'estate. Sei una merda. Ricordatelo, sei una merda.
4: Ah, pronta, cittadina, mi sentono, pronta. Sto scopando, Pierlo. Tua moglie mi ignotta proprio. Ma non ti preoccuparti, ti sto a fare un figlio nipote. Pronta, pronta, cittadina, pronta. Porca m***a, che sbagliata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Ugugliotta. I protagonisti: Cristina Stoichkov è Ugugliotta da bambina, Piera Zubizzarreta è Ugugliotta con le tette, Giandomenico Pippo Baudo è lo zio Stronzheimer, tratto dall'omonimo romanzo di Diego Armando, Diego Armandona. Adattamento cinematografico, Ragionier Filini. Regia di Nanni Mortacci. Riprese molto mosse, Michael J. Fox. Voce narrante, Angelo non svelato. È giorno e siamo nell'adattamento cinematografico di uno di quei romanzotti dell'Ottocento che ti raccontano per filo e per segno la vita di un cristiano dall'infanzia fino a quando è felice, muore male oppure pareggia. Tipo L'amica geniale, ma molto diverso e senza i bignè e la camorra. L'anno è il 1800, gnagnagnagnagnette, e siamo a Londra, nebbiosa città parigina sulle rive del Po. Una carrozza trainata da famelici segugi equini si ferma di fronte a un tetro edificio con i doccioni gotici e paurosoni scolpiti a mo' di gargoyle e puttanelle strabiche. Dalla suddetta carrozza scendono un distinto signore con dei grandi mustacchi ormai sfibrati dal pH vaginale di innumerevoli contesse e una bambina di 5 anni. Il suo nome è Ugugliotta ed è lei la nostra eroina.
2: Zio Stronzheimer, cos'è questo brutto palazzo brutto?
3: Questa è la tua nuova casa, Ugugliotta. I tuoi genitori sono stati brutalmente uccisi dal cicischione e ora sono io il tuo tutore legale. Ehi!
2: Zio, mi ricordi tanto un personaggio dei cartoni?
3: Ah sì, me lo dicono spesso. Parli di Daitan 3, vero? Ehi, ehi!
2: No, parlo di quello che c'ha l'amico Bubu.
3: Sailor Moon?
2: No!
3: Lupin III.
2: Quello che mangia i cestini dei visitatori.

0: ho capito, tutti in campo con Lotti, spaghetti.
1: Ma no, quello del parco di Yellowstone.
0: Stai cagando il cazzo, bambina nana, andiamo avanti con il racconto.
2: In questa fase della trama bisogna creare un po' di suspense, quindi l'immagine si ferma per qualche secondo. Adesso che siete totalmente presi dal momentum, possiamo ripartire.
1: Maledetto zinzischione! Ma gliela farò pagare! Dedicherò i miei anni migliori a studiare in modo per distruggerlo una volta per sempre! Tu mi aiuterai, non è vero, zio Stronsimer?
0: Certo, nipote cara, che ti aiuterò! Forza, forza! Ora entriamo in casa che sta per partire un montage!
1: Eppure mi ricordo il suo personaggio, peloso, marrone, col capellino.
0: Il diavolo della Tasmania?
2: Parte un montage. Vediamo Ugugliotta che tira di scherma. Ugugliotta che mescola pozioni. Ugugliotta che sfoglia antichi volumi. Ugugliotta che malmena il fantoccio di un cincischione. E in men che non si dica sono passati 12 anni e Ugugliotta c'ha due tette che manco a pagarle. Vengono così bene.
1: Finalmente sono pronta, zio Stronzimer. Oggi berrò il dolce calice della vendetta. Il zinzischione pagherà per aver ucciso i miei genitori. Forza, zio, chiamalo, chiama il zinzischione.
0: Senza meno. Cincischione, cincischione, ehi, ehi, ehi, cincischione.
1: Non sei molto minaccioso, zio, così.
2: Un cincischione in stile impero appare fra le nubi di Londra, piroletta, strampallizza e gnanta farla e infine atterra proprio davanti alla bellicosa neotettona.
1: Cincischione, sto per fare il mio lungo monologo finale. Ho atteso 12 anni, ma ora finalmente godrò nel vederti morire.
3: Cincischione, cincischione, cincischione.
2: In un battibaleno il cincischione annienta quella merda di Ugugliotta come fosse fatta di grissini bagnati e vola via ridacchiando, lasciandola morente ai piedi dello zio.
3: Cincischione!
1: Zio, ho fallito!
0: Porca, puoi dirlo forte?
1: Yogi non bestemmiava!
0: Ma io non sono Yogi, sono lo zio Stronzimer!
1: Beh, ad ogni modo, la prossima volta andrà meglio!
0: Ma quale prossima volta? Ti ha tagliata a metà come un gustoso tramezzino con prosciutto e sottaceti. Ti rimarranno una quarantina di secondi al massimo da campare ancora, prima di tirare le cuoia. Ehi, ehi, ehi.
1: Allora, zio, promettimi di vendicarmi. Uccidi il zinzischione per me.
0: Certo, certo, certo, come no? Sarà lo scopo della mia vita. Ora però, per favore, muori, che è una cosa urgente da fare.
1: Ma che cosa, zio?
0: Ma che domanda stupida! Devo pagare il canone! Ehi, ehi, ehi!
1: Ah, pensavo rubare un cestino ai turisti!
0: No, quello lo faccio dopo, per andare in motel con tre troie! Ehi, ehi, ehi!
2: Speriamo che questo film costato tantissimi dei tuoi soldi ti abbia insegnato una cosa molto preziosa. Uno, che i cincischioni sono imbattibili. Due, che tua madre è stata una sporcacciona come le tipe che ti sei chiavato tu. Ed infine che devi pagare sto porco di canone. Paga il canone, pezzo di merda.
3: Cincischione, cincischione, ho attivato l'autodistruzione. Cincischione.

0: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Pronto?
2: Allora, praticamente ho portato lì la mia vettura a lavare. Io non sono del sud Italia, sono del nord. Sono passato di là perché ero in viaggio, no? Perché sto scappando dai federali.
1: La sento poco bene.
2: No, io mi sento benissimo.
1: Io un po' meno.
2: Come mai? Forse sa cos'è?
1: Non so, in viva voce per caso?
2: Assolutamente no. Forse perché io sono del nord Italia e lei del sud, non capisce come parlo?
1: Assolutamente no, la capisco benissimo.
2: No, perché sa, spesso passando
1: da
2: sud Italia e Teroni. Allora, praticamente ho portato lì la macchina a lavare mentre venivo su a Milano.
1: Sì.
2: Ecco, mi sono reso conto che mancano delle cose dentro l'abitacolo e poi la macchina è un po' graffiata dalle vostre spazzole.
1: Ma lei dove è andato a lavarla, mi scusi? Qui a Bari?
2: Non ho capito la risposta arrogante.
1: Le volevo dire, no, arrogante nulla, mi scusi, io le sto parlando diplomaticamente, risposta... non sono arrogante.
2: No, perché voi meridionali tendenzialmente siete arroganti, vedi, si accavalla mentre parlo, solita roba, no?
1: Come, mi scusi?
2: La solita cosa di voi meridionali, uno parla, si accavalla mentre parlo.
1: Mi scusi, lei mi sta offendendo adesso, io non lo sto offendendo.
2: Cioè, d'altronde non è colpa mia se lei è terone, cioè, mi capisce?
1: Come?
2: Non è colpa mia se lei è terone e nato al sud, non se la deve prendere con me.
1: Scusi, ma lei ha chiamato per offendere, ma lei chi è, mi scusi, mi conosce? Per caso, non ci conosciamo?
2: Sono un banner.
1: Abbiamo
2: mai mangiato insieme? Ma che frase è, mi scusi? Perché
1: dovremmo mangiare insieme? Ma che lei mi sta offendendo?
2: Vede.
1: Io non lo sto offendendo.
2: Questa è proprio la cosa di voi meridionali, non mi faccia alterare, che poi potrebbe non piacerle se io perdo la pazienza, capisci?
1: No, potrebbe non piacerle anche a lei se perdo la pazienza, mi
2: no. Ma lei non è stato colpito dalla radiazione?
1: Allora, personalmente ragioniamo personalmente.
2: Adesso le faccio vedere.
3: Adesso le sto facendo incazzare. Ehi! Mangiate la lì del cazzo! Non fare il fenomeno! Hai capito? Ti spacco la spazzola negli occhi, scemo cretino! La fate innervosire, sti terroni!
1: Pronto?
2: Stavo parlando con lei poc'anzi?
1: Sì.
2: No, è caduta la linea.
1: Sì.
2: Perché purtroppo quando mi innervosisco poi perdo la pazienza.
1: Mi sto innervosendo anch'io. Se
2: anche
1: non
2: lei è stato colpito dalle radiazioni.
1: Io non capisco qual è il suo problema, che ha chiamato qui, mi ha detto la macchina era schiata. Io a me non risulta che lei è venuto qui. Io non la conosco.
2: Vede.
1: Se vuole venire qui personalmente, parliamo a quattro occhi e vediamo qual è il problema.
2: Quattro occhi, ma io se vengo lì poi mi innervosisco, magari poi potrei...
1: poi mi innervosisco io e vediamo
2: Lo so, ma lei non diventa il gigantesco verde con una forza incredibile, capisce?
1: Sì, ma se io manco la conosco, mi scusi, lei mi dice terrone, mi dice ignorante.
2: Mica è colpa mia se è terrone, scusi, non capito, sarà un problema suo, vada all'anagrafe.
1: Ma il problema suo qual è, mi scusi?
2: Faccia un corso di dizione, smetta di parlare barese, non so, faccia qualcosa.
1: Il problema suo qual è,
2: mi
1: scusi?
2: Che lei mi ha graffiato la macchina, quindi...
1: Io gli ho graffiato la macchina, quando?
2: A me basterebbe che una riverniciatura e siamo a posto, cioè non è che...
1: Signore, gli ho già detto, venga dal suo paese, venga qui personalmente, venga a parlare a quattro occhi. Io al telefono non parlo con le persone che non conoscono.
2: Scusi, ma allora lei il telefono cosa ce l'ha a fare? Se
1: mi
2: non
1: dica
2: parla...
1: il suo nome e cognome, si faccia riconoscere, io posso parlare
2: Banner,
1: con lei allora.
2: Mi chiamo Bruce Banner.
1: Se vuole confrontarsi con me venga qui a quattro occhi, parliamo a quattro occhi.
2: Anche l'accento sbagliato.
1: Con lei che non la conosco, mi dispiace.
3: Lei sei proprio un terone, insiste a essere un terone. Ma mica è colpa mia se sei terone, no?
0: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: La bastardata del giorno. 105. Bastardata. La bastardata del giorno.
6: Bastardata di oggi.
7: Bastardata di oggi.
6: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
8: Pronto?
9: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
8: Perché?
9: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
8: Ma chi è lei, scusi?
9: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
8: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
9: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
8: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
9: E allora dico, vogliamo...
8: Ma vada a fanculo, va.
9: Tu è sord, hai capito?
8: Lei non sta bene.
9: Allora vengo su, sopra casa tua.
8: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
9: Ah!
8: Non si permetta più.
9: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cagli.
5: La bastardata del giorno.
10: Pronto?
9: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
10: Me.
9: Sono stanco mort.
10: Me.
9: E stramort.
10: Me.
9: Però voglio dormire. Tu te la fermi me, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
10: E sto contento per te, complimenti.
9: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
10: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana.
9: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
10: Vieni.
9: Preparati, perché non ce la faccio più.
10: Vieni.
9: Fatti un angolo sto buchi buchi, no?
10: Vieni.
9: Non...
10: che occupando, vieni.
9: Ti vengo a sparare, ti scetta a basso.
10: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
9: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
10: Vieni.
9: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
10: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
9: Ma vengo da te. Ti dà
10: che la... Ma denuncia io a lei.
9: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
10: Che la carabinieri, tu sono morto anche te.
11: Pronto?
9: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
11: Che cosa?
9: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
11: Ma io ho sbagliato numero, scusi signore.
9: Come ha sbagliato numero? Oh!
11: Dove abita lei?
9: Via Eroidi di Logori, e qua, sei.
11: E a che piano abita?
9: Sono giù, pian terreno io.
11: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
9: Ma la cito?
11: Ma vada col paese!
9: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
12: Giù dove chi? Guardi, io sono tondolo.
9: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
12: Guarda,
9: un cacchio.
12: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
9: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
12: Lei chi? Io sono tondolo.
9: E lei tondolo? C'è la cacciata al culo tondolo, c'ha lei, scusami,
12: Come lei?
9: Il culo tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
11: Pronto?
9: La signora Boccuzzi, signora?
13: Sì.
9: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
13: E dove?
9: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
13: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
9: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
13: Sta lavando in un attimo.
9: Un cacchio, fai subito.
13: Pronto?
9: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
13: Dove?
9: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
13: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
9: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
13: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
9: Sono Peppino Ucic.
13: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
9: Margonato
13: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
9: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rinca, come mi fengazzemo? Vengo su.
13: Ma vieni tu direttamente.
9: Adesso
13: qua.
9: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti in immobile giù te li butto adesso.
13: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
9: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sono un grillino di sotto io.
13: Come ti chiami?
9: Peppino Ucic.
13: Pinucipo, prendo vaffanco.
9: Pronto!
2: È un cazzo.
5: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Italia Bubu presenta Le capre. Le capre. Oh. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti a Le Capre!
2: Cavoli, cavoli, dai, balliamo un attimo, balliamo. Hai sembrato un basso nuovo. Guarda, faccio anche la breakdance malissimo. Guarda che figure di merda che faccio con i miei figli. Guarda, papà, che lavoro fai? Ballo come un coglione in televisione, papà, prendi 10.000 euro al mese. Ti ho comprato anche la moto, che cazzo vuoi?
3: Guarda che ti è caduta la chiave della Bentley. Non è bello che ti veda il pubblico che sei ricco.
2: È finta, sono venuto in elicottero.
1: Oggi ci occuperemo di un tema molto, molto controverso.
2: Contro, contro Romano, contro, falsetto eccetera. Cosa ho detto? Che cazzo ne so, mi drogo anche, non ve l'ho mai detto. Però con i soldi quello si fa, no?
1: Parleremo di pensioni di invalidità.
2: Invalidissima, io sono invalido, vedi? Guarda come ballo, ti sembra normale?
1: Un argomento che divide da sempre l'opinione pubblica.
2: L'opinione pubblica e anche quella privata, tutta l'opinione è divisa. Nessuno si mette più d'accordo. Tranne io che ballo adesso, guarda 10.000 euro. E adesso 20.000 euro. Mo 30.000 euro. Ogni volta che mi alzo dalla sedia, pazzesco, eh.
1: Ti è caduto il Rolex, collega.
2: Pensi che ho anche l'Audemars Piguet, allo stesso polso.
0: Le capre.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Lucertola.
2: Ciao Maurizio, dinosauro, stronzo, cazzo bifido. Non sapevo come insultarti, vaffanculo, tu e la Marcuzzi.
4: Perché?
2: Non lo so, sta sul cazzo.
0: Le capre.
5: Secondo gli ultimi dati del Ministero degli Sgami, nell'ultimo anno le forze dell'ordine hanno smascherato più di 2.000 falsi invalidi. Avete capito? Più di 2.000. Ma come mai gli italiani si fanno sgamare così facilmente? Perché diavolo non c'è un'istituzione che insegna ai falsi invalidi come non farsi scoprire? Ve lo dico io perché! Perché lo Stato non funziona! Avete capito? Ma per fortuna, quando lo Stato latita, ci siamo noi delle capre a intervenire! Oggi vi dimostrerò come vivere da falso invalido, godere della meritata pensione senza farsi sgamare! Seguitemi! Bene, mi trovo nel centro di Milano. Ora, grazie a questi occhiali da sole e questo bastone, fingerò di essere cieco e tutti mi crederanno! Seguitemi! Andrea! Andrea! Andrea!
6: Mi scusi, buon uomo, la posso aiutare in qualche modo?
5: Sì, grazie, voce che vieni dal buio. Sto cercando il mio amico e compagno di scuola di cecità, Andrea Bocelli. Ma non lo vedo, perché sono cieco dagli occhi.
6: Ah, ho capito. Ci penso io. Aspetti un attimo che mi guardo intorno se per caso è qui. Do un attimo un'occhiata in giro. Non mi sembra.
5: Ah, bravo. Mi fai pesare il fatto che tu ci vedi, voce che viene dal buio. Mi devo togliere gli occhiali, voce che viene dal buio. Mi devo togliere gli occhiali.
6: Che cazzo stai dicendo? Non lo offenderai nemmeno da morto. Ci mancherebbe altro. Stavo solo cercando di dare una mano, di indirizzare verso il suo amico.
5: Ah, vuoi farmi la mano morta? Ti approfitti di me perché sono un falso invalido? Sono tutti ricchioni col culo dei ciechi, eh? Aiuto! Aiuto! Si approfitta di me!
6: Aiuto cosa? Aiuto cosa? La sto aiutando!
7: Che succede? Tutto a posto?
5: No, bella bionda, non è tutto a posto. Questa voce che viene dal buio si approfitta di me perché non ci vedo dagli occhi.
7: Scusi, ma se è cieco, come fa a sapere che sono bionda?
6: Infatti come fa a saperlo? Cosa fa a vedere il futuro? Chi è lei?
5: Ok, mi avete scoperto. Sono un sensitivo.
6: Cazzo. Lei è un figlio di puttana. Vai a lavorare, farabutto. Falso invalido, cieco per finta.
5: Dannazione, sono alle strette. Devo fare qualcosa per dimostrare che sono veramente cieco.
6: Guardi che la stiamo sentendo. L'abbiamo visto benissimo che lei non è cieco. Tra l'altro sappiamo anche che delle capre. Si vede, vestito da capra. C'è la telecamera, vestito le capre. Il furgone, le capre. Il satellite che manda il segnale. Si vede che lei è delle capre. Un servizio delle capre.
5: Devo trovare una soluzione. Ora attraverserò la strada da cieco. Così vedrete che sono veramente cieco. Vado!

0: L'avete visto? Ho recuperato la situazione brillantemente! La mia copertura è salva! Adesso, appena mi tornerà la sensibilità nelle gambe, andrò a ritirare la mia pensione di falsa invalidità! E voi a casa! Perché non vi fingete invalidi? Che cazzo aspettate? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo proprio togliere gli occhiali! Mi devo...
1: Chiamate subito un'ambulanza!
2: Mi sono distratto un attimo, ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
3: Non si muove per niente.
4: Io dico che è andato.
5: Ma che servizio! Probabilmente l'ultimo di Maurizio, ma un grande servizio come sempre, perché noi delle capre siamo con voi, noi siamo dei vostri, noi siamo uguale a voi, noi siamo la voce del popolo, noi siamo qui per difendervi, noi siamo qui per insegnarvi a vivere, perché noi siamo esattamente come voi. Giorgio, ti è caduta...
6: Porca puttana, mi stavo chinando per prendere la cocaina, aspetta un attimo. Aspetta che ballo, 20.000 euro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao, sono Angelo Non Svelato, la voce ufficiale di Mamma Rai. Stiamo per trasmettere un'altra incredibile produzione della televisione di Stato. Avvisiamo gentilmente gli abbonati Rai che pagano tempestivamente il canone ogni mese che questa pellicola è stata adattata per le persone non vedenti. Quindi non ci saranno immagini, ma solo la mia voce suadente a descrivere minuziosamente tutti gli avvenimenti. Per quanto riguarda le persone morose o che non pagano il canone usando tipici escamotage all'italiana per evitare di fare il proprio dovere, sappi che la Rai ti troverà, ti scoverà, brutto pezzo di merda, e te la farà pagare cara. Incularti sarà un immenso piacere, stronzo. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta La ragazza che correva con le pecore. I protagonisti: Gunther Menadito è Hans, Joseph Stalla è Franz, Elena Fiordifica è Hanna, e con la partecipazione straordinaria del gregge del Circo Stronzi nei panni delle pecore. Tratto dall'omonimo romanzo di uno svedese a caso. Adattamento cinematografico Fausto Coppi. Musiche di Angela Merkel. Voce narrante Sono cazzi miei, altrimenti il fisco mi perseguita. È mattina. Una gigantesca scatola fatta di mattoni e una cosa spiovente appoggiata sopra e volgarmente chiamata villa di fine Ottocento appoggia sul terreno di un grandissimo parco. Il terreno erboso è cosparso di erba e foglie. Sopra di essa c'è una cosa azzurra, con delle palle bianche che sembrano di cotone e che chiamano nuvole. Due cani, che sono tipo i cavalli, ma molto più piccoli e che cagano meno, corrono liberi sul prato, ovvero l'erba appoggiata sul terreno.
2: Attenzione, Franz! Corri! Corri più veloce! Dobbiamo raggiungere le nostre pecore!
3: Tornate indietro, pecore! Tornate indietro!
1: I due pastori tedeschi si fiondano giù per la vallata a rotta di Colon. Nella vallata, un gregge di pecore è disposto a forma di freccia e indica una ragazza dai lunghissimi capezzoli tutta nuda in mezzo all'erba. La ragazza si torce i capezzoli riccioluti e sghignazza.
4: Bastardi! Questa è la mia vendetta per quella cosa che mi avete fatto quella volta lì! Non riavrete mai le vostre fottute pecore! Mai e poi mai!
1: La ragazza nuda si volta. Fra le chiappe ha dei prelibati ciuffi d'erba. La ragazza inizia a correre e il gregge le va dietro affamato di prelibati ciuffi d'erba.
3: Ferma! Ferma!
2: Che strunze!
3: Vai dai, a poco!
2: Ike marcen, cacatessen! Scarafaggen bruteride! Cane malvagen!
1: La ragazza conduce il gregge all'interno di un edificio che contiene il grano, volgarmente chiamato granaio per il grano, e sbarra la porta alle proprie spalle.
2: È in trappola! Forza, Franz! Entriamo!
3: Prima tu! Lanciato biscotto! Prima tu! Prima tu!
1: Hans spalanca la porta. All'interno è tutto dentro e buio. Hans avanza, forse perché al buio anche noi non lo vediamo. All'improvviso si accendono delle luci.
5: Buon compleanno, Hans!
2: Oh, porco cazzo! Questo è festo di sorpreso per mio compleanno!
1: C'è un festone con scritto Buon compleanno, Hans. Molte e persone e pecore indossano cappellini buffi e una grande torta muore dalla voglia di essere morsicata.
2: Ma che bello! Grazie ragazzi e grazie pecore!
1: Ed ecco arrivare il colpo di scena. Hans e Franz sono gemelli, quindi è anche il compleanno del fratello Franz.
3: Scusate, ma io, Hans, siamo gemelli, oggi anche mio di compleanno.
6: Ma chi se ne frega?
7: Ma vaffanculo, dai! Cazzo, ma... Franz è il nostro preferito!
6: Ma stai sul cazzo pure a Cristo! Non mi assomigliate nemmeno, scemo.
3: Beh.
6: Eh no, la pecora è stronza, però.
1: Franz non la prende benissimo. Senza dire nulla, inizia a roteare su se stesso.
3: Sì,
1: sempre più velocemente, fino a trasformarsi in un cincischione full optional.
8: Cincischione! Cincischione!
6: Mamma, che bravo!
7: Bravissimo! So, non sarò mai brava come questo.
6: Ho nutro dell'ammirazione straordinaria nei tuoi confronti.
9: Grazie, grazie.
6: Bravo.
9: Anni che lo
6: fai. Sublime.
8: Ignoranti di merda! Adesso mi distruggo.
6: Vedi come interpreta con le mani.
10: Ma poi è fluido, capito? Fluido. Non si blocca.
6: Cioè, tu guardi le mani, ma capisci quello che sta dicendo.
7: Sembra filtrata. Cioè.
1: Il cincischione attacca brutalmente i tre umani. L'essere che ormai conosciamo a menadito fa strage dei presenti, riducendoli a un'informe poltiglia fumante.
2: Oh no, un cincischione!
6: Oh, urla di terrore!
1: Completata la sua vendetta, la creatura si autodistrugge in un'esplosione da poco prezzo. Dove prima c'era un bel granaio da grano, ora vediamo una voragine. Una voragine grande quanto, direte voi? Grande esattamente quanto diventerà il vostro buco del culo se non correte subito a foraggiare le giganormi casse di Mamma Rai. Insomma, paga il canone brutto frammento fecale che non sei altro.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Radio 105.
12: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
2: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
2: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
4: E il suo amore Nanny.
2: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
5: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
5: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
5: No.
6: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
7: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo sold, ah, davo dai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
5: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
5: Sei ignorante,
3: sì.
5: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
8: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda, una scarogna proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo. No, come che sia.
5: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
7: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
1: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andava dai, subito, dammelo sold.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
3: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: da.
1: Non c'è un cazzo da fare, te.
0: We all the same for the wise cannabis and a gun for cinghiale.
1: Ascolta, ascolta, basta. Basta, basta, basta.
2: Pronto?
0: Well, the same when I get for the wise and a pizza.
2: Devo essere un bagno, ma stai fresca. Stai fresca.
0: We all the same for the wise cannabis and a girl for cinghiale.
2: Oh, stai fresca.

0: Idiota, siamo la polizia.
1: We'll listen for the wise. Leg-a-lay, ti puzzano le chiappe. Can the phone, se ne che ne go, faccia.

0: nel culo.
1: Finito.
0: All the same, when I get a game, when I get a game.
1: Ma scusa, cambia musica, che palle.
0: On the
1: right,
0: on the right, on the sea, on the fry, on the ski.
1: Presidente, poi chiamare tutte le mattine a quest'ora qui più o meno, tranne il martedì che io non ci sono, perché mi diverto, eh.
0: Hello.
1: Cambia musica.
0: Hello, see for a kiss and when I get funny ti metto un dito nel culo.
1: Na na na na. Che palle, sempre la stessa. Fai una cosa, studiatene un'altra.
0: In this game, win again, again, win again, again, win again, again.
1: Stop un attimo il CD, per favore.
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo spirito divino, origine di sempre nuovo ardore.
3: No.
0: Will I say when I get far wise and a pezzo di merda.
3: E quella vacca detto mare infestata.
0: Leghe lei, leghe, leghe lei, leghe, leghe lei, ti puzzano le chiappe.
3: Ma vieni qua, a Treviso che ti incuro a sangue col sabbione.
0: We'll send for wise and again, io ti piscio nel culo.
3: E allora se vieni qua ti incuro col cazzo di gomma.
0: Well, say when again, again, when again, again, sto tenendo in mano il cazzo.
3: Intanto che parliamo mi posso fare un pompino la tua troia del tuo mare.
0: Hello, say when again, again, when again, again, ti scopo.

0: Prossimamente nel Wonderland.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè.
10: C'è il sangue. Allora,
6: sì, va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No, guardi.
10: La linea della Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì, anche sul Rai 3.
10: Su tutto
6: quanto. Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
3: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
10: ma tu,
3: che ti ho
10: ma
3: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
3: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata,
10: secondo di cane, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cacca,
6: sì,
10: dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
10: Beh.
6: Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Niente,
10: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
4: Ma io so fare la cacca.
10: Ma
4: non so come si fa l'esame delle feci.
10: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
6: Bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
6: sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
3: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Radio Lombardone presenta il Disco Retto, il programma delle lettere d'amore e le canzoni strappacazzi con Malberto Sventura.
5: Sulle

0: quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa infilare la penna stilografica nel culo mentre leggete un libro per sentirvi come Alessandro Manzoni. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui con un colibrì che mi fa il nido nel buco del culo per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Parrocco Siffredi ed è dedicata alla sua amata satanista. Cara satanista, secoli e secoli di terribili abusi da parte del clero hanno finito per mettere in cattiva luce anche quei bravi preti che, come il sottoscritto, prediligono due belle chiappone mature, tutte puttanose e piene di esperienza, piuttosto che leggere i sacri libri che ormai sappiamo tutti a memoria. Assurdo che a causa di una scandalosa relazione con la vacchissima moglie dell'ambasciatore tedesco a Roma, che venni trasferito seduta stante nella sperduta diocesi di Rocca le Sbaccia. Ah, che pena! Ah, che dolore! Quante lacrime versai nello scoprire che tutte le donne di Rocca le Sbaccia si vestono da falegname e hanno i baffetti di pelo di fica a furia di leccarsela vicenda. Mi ero ormai rassegnato a trascorrere in un'infernale castità il resto della mia povera esistenza quando una benedetta mattina conobbi te, la tabaccaia del paese, un celestiale troione con il tanga in bella vista e una fame di cazzo seconda proprio a nessuno. Ah, mia dolcissima satanista, per la prima volta in vita mia pensai che forse lassù c'era davvero qualcuno. Ed è per farti capire quanto il nostro incontro sia stato salvifico per me, voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Discorretto, la tua dolce musica nel cuore.

Santi Manto, stiamo leggendo la lettera del nostro ascoltatore Parrocco Siffredi, dedicata alla sua amata satanista. Ah, mia cara satanista, non potrò mai dimenticare la nostra prima volta sull'altare, o tutte le volte che nel momento dell'orgasmo giravi la testa all'indietro e con gli occhi stile di Undertaker, mentre una strana schiuma colava dalla tua bocca puttanosa. Ah, mio dolcissimo troione impenitente, questi mesi insieme a te sono stati davvero indimenticabili. Purtroppo recentemente mi hai messo di fronte a una dura scelta. Per restare insieme, tu mi chiedesti di abbandonare la mia fede e il mio abito talare. Ci ho pensato, amore mio, ci ho pensato davvero tanto e purtroppo devo dirti di no. Per quanto ami te e le tue belle chiappe piene di smagliature, non potrei mai, mai e poi mai, mai rinunciare allo stipendio da prete. Per questo motivo sono costretto a dirti addio, mia dolcissima satanista. Ma prego con tutte le mie forze di avere presto la fortuna di incontrare un altro puttanone assatanato sulla mia strada. Prima di salutarti, voglio celebrare la nostra idilliaca storia con un'ultima dolce canzone d'amore.

Il vero sentimento. Purtroppo siamo giunti al termine di questa meravigliosa puntata del Disco Retto dedicata all'amore. E come sempre è arrivato il momento

0: tua dolce musica nel clou.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: La pornografia è la raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali, in genere ritenuti osceni, effettuata in diverse forme: letteraria, pittorica, cinematografica o fotografica. Sostituendo i particolari più estremi delle trame con elementi tratti da generi più blasonati, dimostreremo che la pornografia possiede dignità poetica e letteraria. Benvenuti a Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
3: Ciao, sono una ragazza di 23 anni, di buona famiglia, ed oggi sono a casa di un mio amico che mi ha convinto a bendarmi e a girare delle scene porno per metterle su un portale hard. Non so con chi avrò un rapporto, ma la cosa mi fa eccitare moltissimo la
4: fisioterapista.
5: Ciao, sono un bortonaio meridionale sovrappeso e che si lava solo il mercoledì. Di un palazzo in centro e un rappollo della Milano Bene mi ha offerto 1.000 euro per
6: chiacchierare
5: con una mezza
6: trovetella
5: succhia
6: capri e anacapri
5: di una sua amica bendata con gli occhi coperti. Questi sono malati, gente ricca strana.
3: Ecco, sono sul letto, nuda e bendata, e sono molto eccitata.
5: Eccomi, sono entrato nella stanza. Scusa se ho le ciabatte, ma stavo portando i sacchi dell'immondizia fuori, che oggi passa la raccolta e non mi sono nemmeno lavato le mani.
3: Ma che puzza di merda!
5: Ciao, sono Gaetano e ora ti caccio il cannone in
6: paloma.
5: Ma prima mi fai un bel po'
6: pomata antiscottature.
3: Wow, ho studiato dalle orsoline e il mio papi mi ha dato un'educazione impeccabile e adesso sono nuda e bendata a farmi
4: scoraggiare
3: da uno sconosciuto che vuole che gli faccia un
4: pomeriggio assolato.
3: Se solo mi vedesse mia mamma.
5: Eccolo, eccolo, mangiami il cannolo, brutta
6: Zorba il greco.
3: Che gran
4: cappello di paglia.
3: Ma, che puzza di piedi e che fetore di pesce. Che schifo! Ma cosa succede?
5: Non so, non capisco. Forse la nettezza urbana. Aspetta che chiudo la finestra che magari entra la puzza che... ho fatto! Dai, dai, dai!
3: Eh no! Si sente ancora! Che vomito!
5: Va bene, dai, che ho preso due chalis. Facciamo, dai, che poi devo andare anche a riaprire la portineria. Vieni, vieni! Specoretta di malandrina!
3: Sì, mi metto in posizione della pecorina.
4: Incuriosiscimi.
3: Forte, forte.
5: Ah, che te lo ingalo. Ah!
3: Ah!
5: Ah!
3: Ah!
5: Ah!
3: Ah!
5: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ti piace che urlo, eh?
3: Ah!
5: Ah! Marrocchina!
3: No!
5: Ah!
3: No! Aspetta!
5: Ah! Come te lo ingalo, ma ti morda la schiena!
3: Ah!
5: Ah! Ti morda la schiena! Schifosa!
3: No,
5: aspetta!
6: Sbiancamento dei denti.
3: Non sprecare la tua preziosa
4: sbottonare la camicia.
3: La voglio ingoiare tutta!
5: Ecco, cavatela tutta, brutta
6: trofia al pesto.
3: Ma... Mamma mia, che schifo! Sa di branzino al sale!

0: vomito. Ma chi sei? Brutto maiale, ma una doccia non potevi fartela? Cazzo di poveraccio zozzone!
1: Minchia, ma se sei bendata, come fai a sapere che sono poveraccio? Che minchia hai in bocca qui Italia?
2: Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dove abita Ennio?
2: Spero che risponda. Provo a fare, come si chiama, canna bocciola.
3: Brenda! Brenda, buongiorno signor Ennio, sono Antonino Cannavacciuolo. Sono Antonino Cannavacciuolo.
4: Antonino! Ma non ti conosco, Antonino!
3: Attenzione, ehi. Pronti a partire da questo momento, ora! Allora, signor Ennio, buongiorno. Allora, sento un attimo. Allora, l'abbiamo chiamata perché lei è stato scelto per fare la prossima edizione del MasterChef.
4: Ma che cosa devo fare?
3: Allora, deve cucinare, come mi hanno detto che lei è molto bravo a cucinare, sa fare un sacco di piatti.
4: Allora, faccio la pasta con i fagioli, con i sassi, ci metto dentro il lardo.
3: Ah, tipo Far West, lei è un po' Bud Spencer.
4: Ma che...
3: Allora, senta, signor Ennio, allora, la cosa è facile, gliela spiego in un attimo. C'è il programma televisivo, lei viene, cucina, e se vince, vince 100.000 euro.
4: Ma porca la... Fammi parlare, bastardo!
3: 100.000 euro.
4: Per farlo mangiare pasta e fagioli?
3: Sì, lei vince 100.000 euro se viene, le la speciale...
4: 100.000 euro?
3: Sì.
4: Per fare la pasta e fagioli?
3: Lei l'ha mai visto il programma alla televisione su Sky?
4: Su Ridi?
3: Su, sì.
4: Sorridi!
3: Sì, sorridi, l'ha vista?
4: Sì, sorridi! No, non lo prendo! Il canale, non lo prendo!
3: Non ce l'ha lei la parabola?
4: Porca! È già stato che prendo il primo canale, porca!
3: Ah, quindi lei vede solo Rai 1?
4: Più o meno, dalle volte va, dalle volte va via, dalle volte viene.
3: Non importa. Allora mi ascolti, signor Ennio. Allora, nel programma facciamo tre piatti. Il primo sarà uno a base di uova. Le uova lei non le sa fare?
4: Non le so fare.
3: Scusi, non ho capito bene. Non ho capito bene. Cos'è che le uova lei le sa fare?
4: Le sbatto nella tazza, ci metto dentro un po' di vino e le giro col zucchero e le bevo.
3: Ah, interessante, le uova col vino e lo zucchero. Potrebbe essere anche un piatto gourmet. Senta, allora, poi... Calcoli che lei... Gourmet. Signor Ennio, se ricordi che è importante che lei quando verrà si porti un grembiule per non sporcare.
4: Ancora col grembiule, non lo so il grembiule, dove lo vado a trovare il grembiule?
3: Grembiule.
4: Grembiule. Puttana la mano. Grembiule.
3: Ci sarà l'altra cuoca che è Patrizia.
4: Patrizia, parla di puttana. Patrizia, la braccia che dovevo murare, bastardo, dov'è la Patrizia?
3: Comunque...
4: Ti ho risposto, Tessino, bastardo, tu sei un bastardo.
3: Senta, allora adesso...
4: Rantolini, sei un bastardo.
3: Allora, senta, adesso le passo e Igilio Massari...
4: Ma chi è?
3: Come non conosce Igilio Massari, scusi.
4: Ma chi è che si sa di Virilio? Egidio.
3: Egidio. Massari.
4: Egidio Massari.
3: Bravissimo. Lo passo così si mette lei d'accordo. Lui è bravissimo con i dolci, eh?
4: Con i dolci?
3: Glielo sto passando.
4: Passamelo, ora io sono bastardo di merda!
3: A partire da...
4: Due, passami 29 bastardi, bastardo!
3: Uno!
4: Due!
3: Ora!
4: Pronto!
5: Pronto, ciao, sono Igilio Massari!
4: Puttana! Ma Darnaldo, sei non un so, bastardo! Non sono Arnaldo! Ma che porco di... Ti fai chiamare il figlio, il figlio Massari, Giglio Massari, bastardo!
5: Non sono Arnaldo, non so di chi stia parlando, ma sono Giglio Massari.
4: Mi sa che mi rompi l'anima, bastardo, non ti conosco ormai, bastardo, bastiari, bastardo!
5: Guardi che Arnaldo è il nostro lavapiatti, io sono Eugenio Massari.
4: Bastardo, che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
5: Volevamo sapere se lei era in grado di farci una torta con le uova.
4: No, non sono capace! Sono capace di fare la pasta col fagiolo, che i fagioli! Con l'anno, bastardo!
5: Ok, allora per la pasta con i fagioli le passo un attimo il lavapiatti.
4: Bastardo!
5: Ciao, vai
4: a cagare, brutta merda! Che ti assomiglia con la voce, no, brutto bastardo!
5: No, lui è Eugenio Massari!
4: Non era abbastanza uno sulla terra!
5: Senti, Ennio, allora vieni a partecipare a MasterChef!
4: Vieni anche a cucinare, ti taglio le dita, bastardo, brutta merda!
5: Però ti devi presentare col grembiule!
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo.
6: This
0: is the zoo.
6: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
6: Che delizia.
7: Vai, dai!
1: Mission Santina.
8: Ben ritrovati, coglioni! No, non sono Tony Severo. Oggi il signorino non si è visto. E siccome la mia voce è più bella della sua, Spine ha pensato bene di chiamare me, il Dario Desi d'Italia. Se non vi sta bene, sono calci in culo, ok? In questa nuovissima puntata di Mission Santina, il tenente Poldino, con l'ausilio tecnico di un inutile ed incapace Alba, proverà a portare a termine la missione numero 4. La chiamata ai negozi di materassi.
9: Pronto?
10: Uè, Satana!
9: Ah, sei Poldino?
10: Brava! Tutto a posto?
9: Tutto a posto, sì, tutto bene.
10: Bene. Senti, Pietro che fine ha fatto?
9: Oh, è andato via, non c'è più, ma è meglio così per me, perché sto sola... Soli si sta meglio che non fare accompagnato.
10: Sì, no, teoricamente dovrebbe essere meglio soli che male accompagnati.
9: Sei bravo, come dici tu.
10: Brava,
9: sì, giusto, volevo dirti anch'io così, ma ho sbagliato a parlare. Sto molto bene, sola, soletta, e col mio Aldo. Io le penso sempre, Aldo basso.
10: Sai cosa ho scoperto poi,
9: ma
10: Santina?
9: Ma sai tu quanti anni ha?
10: 78 mi sembra.
9: E porco.
10: Beh, ma non siete vecchi, guarda che... Ne ho 16.
9: Ah, del 16?
10: No, no, non del 16, figa, no. Ho 16 anni io.
9: Che porco, così giovane sei.
10: Io ho 16 anni perché quando ho fatto il compleanno, il mio 16esimo compleanno,
9: sì,
10: no? L'ho festeggiato, poi ho detto basta, non voglio più festeggiare i compleanni, e quindi sono rimasto a 16 anni, capito?
9: Così giovane, so che sei andato a fare l'alpino, meglio.
10: Sì, ero io negli alpini. Io ho fatto Merano e Trento, e sai cosa facevo? Visto che ho 16 anni, anziché sparare facevi pupazzi di neve.
9: Cosa?
10: Eh? Santina, allora ho scoperto una cosa di Aldo che magari non sai. Ha dei problemi di schiena.
9: Ha mal di schiena?
10: Sì. siccome a breve dovrà venire a trovarti, dormirete insieme, no?
9: Oh, che bello, quando?
10: Non lo so ancora di preciso, però mi ha chiesto, mi chiami per favore mia moglie e le dici se può prenotare il materasso che già ho acquistato. Lui l'ha già pagato questo materasso, no? È un materasso apposta per chi ha problemi di schiena. Tu adesso dovrai chiedere conferma a questi qua del negozio. È un materasso.
9: Un massaggio?
10: No, è un materasso.
9: Ah, il materasso.
10: Sì, che puoi usare d'estate e d'inverno. Basta girarlo da un lato e dall'altro. È bellissimo.
9: Sì, lo so. Ce l'ho anch'io quello lì.
10: No, quello che ha ordinato Aldo.
9: Non lo giro.
10: Ecco, quello che ha ordinato. Porca ma si fa parlare. Però quello che ha ordinato Aldo.
9: No, no, il suo, ma dico anche me. Che ho
10: lo
9: preso.
10: So, costano.
9: Io un negozio.
10: Porca adesso mi racconta la storia della sua vita. Che non me ne frega un cazzo, puttana. Santina, mi senti?
9: Ti sento bene.
10: Ok, allora ti stavo dicendo: da un lato ci sono i chiodi, e da quell'altro ci sono delle bottiglie rotte.
9: Ah, bottiglie rosse.
10: Dei cocci di...
9: Sì, bottiglia rossa, ho capito.
10: No, rotte. Dei cocci di bottiglia rotta.
9: Ah, ho capito. Ma perché i chiodi?
10: Perché la schiena prende aria.
9: Sì. Adesso ho capito.
10: Perché c'è spazio tra un chiodo e l'altro, capito?
9: Esatto.
10: Ecco, invece d'inverno, con i cocci... di bottiglia rotti... Allora, praticamente cosa fai? Bisogna mettere il coprimaterasso.
9: Ah, il coprimaterasso, esatto.
10: Sì, poi sopra il coprimaterasso si prendono un po' di bottiglie d'acqua o di Coca-Cola vuote, no?
9: Mm-hmm.
10: Si mettono tutte sul letto, si prende tutto a martellate, si spacca.
9: A martellate?
10: Sì, in modo che si cosparge proprio tutto il letto di cocci di vetro, no?
9: Ho capito. Sì, ho capito.
10: Allora Santina, ti stiamo mettendo in collegamento con questa cosa, così almeno ci parli direttamente tu. Aspetta, stai lì un attimo, Aspetta che c'è un... Porco c***o, hai messo giù il telefono a lei.
8: Ecco, lo avevo detto che Albe è un coglione, no? Ha buttato giù il telefono di Santina. Richiamiamola, va?
9: Pronto?
10: Un attimo,
9: Sì, prego.
7: Pronto?
9: Pronto?
7: Ti ho chiamato prima.
9: Chi parla? Sei il capitano tu?
7: Signora, chi cerca? Questo è un centro per...
9: Come?
8: Niente da fare, la maleducata ha sbattuto la cornetta in faccia a Santina, ma non demordiamo, anche se dall'altra parte del vetro un Luca Alba sempre più inutile non riesce a stabilire il collegamento telefonico.
10: Aspetta Santina,
9: Sì, dimmi.
10: Che ci stiamo collegando col negozio... Porco possibile che una telefonata del...
9: Ma cosa c'è?
10: Ma non va una sega, Santina. Allora, Gil Giunti ci ha fatto cambiare, che siamo qua in America, lo studio. Adesso siamo in uno studio americano. E cioè, riusciamo a sparare i missili, cazzo, e non riusciamo a fare una telefonata del cane.
9: Ho capito.
10: Porca puttana. Niente? Non ce la facciamo?
9: Sì. Pronto?
10: Santina, scusami,
9: Ma niente, dai.
10: Senti, allora facciamo così. Intanto ti mando un bacione e ti chiamo domani, così prenotiamo quel cazzo di materasso di Aldo, va bene? Ti voglio bene, ci sentiamo domani, Santina, un bacione.
9: Sì, bacione.
10: Viva la Juve, porca...
9: Ciao, Poldino, ciao.
8: La missione numero 4 è fallita, ma in compenso abbiamo scoperto che Luca Alba era un infiltrato e Santina ha voluto pensarci di persona.
9: Caput.
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento,
12: tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Nonostante un mese di silenzio e una lunga pausa estiva, il famigerato manipolo di banditeschi è tornato a sgomentare la popolazione partenopea. Questa volta le vittime sacrificali sono gli operatori telefonici di un'azienda che promette di ritrovare la vostra auto rubata con soli 25 euro.
3: Con soli 25 euro.
2: L'articolo recita:
4: l'unico servizio in grado di ritrovare la tua auto rubata. Abbonati con soli 25 euro al mese. Ladri esclusi.
2: Insospettiti dalla pubblicità ingannevole trovata su un quotidiano pugliese, i criminali decidono di indagare e mandano in avanscoperta il loro agente segreto più raziocinante, il commissario Ballerina.
5: Buonasera, numero servizio clienti. Sono Monica, in cosa posso esserle utile?
6: Senta, io qua a me mi hanno rubato la macchina da un sì, po' di tempo, purtroppo. E niente, non sapevo più che fare perché ho chiamato le forze dell'ordine, ovviamente non me la riescono a trovare. Ho chiamato un po' qui, un po' là dei miei amici, ma niente. Poi oggi a Margherita di Savoia ho preso un giornale, ho letto: conviene a tutti, ladri esclusi, insomma, questo il vostro biglietto.
5: Ma noi recuperiamo le auto sulle quali è installato il nostro dispositivo.
6: Ma voi siete tipo, cioè, una combriccola di, che ne so, che conoscete quelli lì, no, che le rubano, no, no, e la ri...
5: È quello che sto dicendo, non è assolutamente nulla del genere. Noi siamo una società che installa dispositivi antifurto, che poi sono particolari, perché sono in collaborazione con le forze dell'ordine, perché il nostro dispositivo è collegato a un altro dispositivo che tra l'altro...
6: No, perché io quando stamattina ho letto questo annuncio, cioè la mia vita era, avevo un uomo un sorriso, perché ho letto: vuoi ritrovare la tua macchina rubata, solo 25 anni, anche perché secondo me, io lo so chi è stato, molto probabilmente lo so chi è stato, cioè pensavo magari questi li vanno a prendere, no?
5: No. Niente. No, non siamo una connivenza con i delinquenti, non è una società connivente, no, semplicemente noi tagliamo.
6: Vabbè, ma se io mi abbono adesso me la ritrovate?
5: Ma doveva essere installato prima del furto. Noi evitiamo il furto, nel senso che se viene spostata, quindi se viene derubata, diciamo così, se viene rubata mentre si è installato il nostro dispositivo, immediatamente c'è un SMS che la informa, e se lei ci conferma che è avvenuto furto,
6: lei non può chiudere un occhio che tipo solo per questa volta me la ritrovano.
5: No, perché se non è installato il nostro dispositivo non è.
6: No, scusa, perché non me ne intendo molto, cioè tipo non ho capito cos'è, cioè tu, io te lo devo prima dire e poi voi lo fate, cioè lo dico a me, forse mi rubano la macchina e voi me lo fate.
5: Attenzione, se lei ha il nostro pacchetto e installiamo sulla vettura prima del furto, ovviamente il nostro dispositivo, lo jack, in caso di furto la ritroviamo, perché, le ripeto, il nostro dispositivo, il segnale messo nel nostro dispositivo viene ritrovato anche se è nascosta in container, in posti particolarmente, perché è un dispositivo in radiofrequenza, a differenza degli altri antifurti che sono in praticamente in satellitari.
6: Ho capito, però allora è facile così, come se io già so come finisce la partita e scommetto. Cioè, se io non lo so che me la rubano, come faccio a mettere il coso prima? Cioè...
2: Cazza bubolata e dileggiata, l'operatrice, pur di spacciare il suo servizio, continua imperterrita a sottomettersi alle provocazioni del nostro sicario.
5: No, ma noi non recuperiamo le auto, dove non c'è il nostro dispositivo.
6: Quindi questo è un...
5: Se lei acquista un'altra auto, installa il nostro dispositivo...
6: Ma
5: e
6: un'altra auto? Come la ritrovo, mo la macchina?
2: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105 e ciucciamelo!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ascoltate.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E riecco il vostro unico Max Pezzali, qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Gli anni sono gli 80-90, Marco ha reclutato la Puccioni e la Chicca sotto la sua bandiera, ma il suo team deve allargarsi ancora per poter mettere il mondo sotto sopra. Così, riflessoso e introspettante, cammina sovrappensiero e si ritrova senza rendersene conto tra le vie dei ghetti del Bronx, ovviamente sempre a Pavia.
3: Porca miseria, voglio proprio mettere il mondo sotto sopra. Ce la farò, credo nei miei sogni, puttana merda cazzo. Un momento, ma dove sono? Questo posto sembra pericoloso.
4: Ehi tu, hai una sigaretta, bello?
3: Sì, certo, sono gli anni 80-90, quindi fumo ancora. E come se fumo, merda porca cazzi.
4: Grazie. Non è che avreste anche del contante?
3: Non ho capito.
5: Mio amico ha chiesto te se tu ha contante.
3: Ma tu sei l'attore che ha fatto Ivan Drago, puttana merda cazzo.
5: Sì, e se tu non fossi capito, noi stiamo rapinando te.
4: Siamo la terribile banda della forfora. Dacci tutti i soldi che hai prima che ti circoncido.
3: Ok, ok, d'accordo. Non voglio problemi, stronzo cazzo troia.
5: Chi stronzo cazzo troia?
3: In che senso, puttana merda vacca?
5: Puttana merda vacca? Tu dici di mia madre?
3: Ma io non sto parlando, minchia minchia frocio.
5: Tu continua a dire di parolacce. Questo non piace a me. Adesso ti spiezzo in due.
6: Fermi tutti. E che nessuno faccia un passo falso.
4: Oh no, ci ha trovato.
3: Ma chi è, merda culo puzza?
4: Il temibile sceriffo della contea di Pavia.
5: Sì, Angelo De Robertis, l'uomo più tranquillo del mondo.
3: Sceriffo? Allora mi aiuti, cazzo minchia minchia.
6: Calma, non preoccuparti. Ora risolvo tutto io.
3: Allora?
6: Calma. Ecco, adesso siete tutti in arresto.
3: Cosa? Ma come cazzo ho fatto?
2: E con una tranquillità devastante, lo sceriffo Angelo De Robertis trasporta i tre in questura, dove vengono interrogati.
6: Dunque, cominciamo dall'inizio, giocando allo sbirro buono e allo sbirro cattivo. Io sono quello calmo.
7: Ed io sono lo sbirro cattivo, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Io non c'entro nulla con questi due, agente. Cazzo cistifellea.
7: Zitto, cominciamo da te. Chi sei?
3: Marco Mazzoli, e voglio mettere il mondo sotto sopra.
6: Non stai migliorando la tua situazione. Ma passiamo al prossimo.
7: Tu, coi capelli unti e la tuta dell'Adidas. Nome?
4: Johnny.
7: Cognome?
4: Mele.
7: Prossimo, nome?
5: L'attore che ha fatto...
7: Cognome?
5: Ivan Drago.
7: Bene, dunque, Johnny, abbiamo perquisito la tua borsa e abbiamo trovato un po' di robetta interessante.
6: In ordine sparso, cocaina, eroina, marijuana, LSD, popper, pasticche, metanfetamina, crack.
4: Finito?
6: Calma. Oppio, morfina, estasi, mescalina e... basta.
7: Vi sbatto in cella e butto via la chiave.
3: Aspettate! Alla fine sono dei bravi ragazzi. Basta solo ritrovare la voglia di fare. Io posso aiutarli. Ritrovate il vostro sogno. Non è troppo tardi. Fica culo merda.
7: Non so se hai capito che sono in arresto.
3: Pago la cauzione. Mio padre ha fatto Gardaland. Siamo belli pieni.
2: E così Marco, mosso dallo spirito guerriero che entro gli rugge, libera Johnny e l'attore che ha fatto Ivan Drago, facendogli ritrovare la retta via.
5: Grazie Marco, tu sei meglio di Gesù. Io non dimentico questo tuo gesto. Ora noi fratelli per sempre in meraviglia comunista. Mi ripulirò e mi rimetterò a fare film. Chissà se prima o poi non ne faremo uno insieme.
3: E tu, Johnny? Vuoi unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba?
4: Certo, Marco, non vedo alternativa.
3: Però un consiglio. Drogati di meno, che sei tutto scemo. Stai come un alieno.
4: Sì, forse hai ragione. Hai idea di come fare ad entrare in qualche radio?
6: Forse io posso aiutarvi. È vero che sono uno sceriffo, ma questo è solo il mio secondo lavoro. In realtà, sono il direttore di una certa radio. Tieni il mio biglietto, Marco, e quando sarai pronto, chiamami.
3: Cazzo, cazzo, minchia.
6: Però, calma.
2: Marco ha trovato un nuovo compagno per la sua allegra brigata ed una grande opportunità si fa all'orizzonte. La leggenda continua.
0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
8: Radio 105.
9: Hey! 105.
10: Hey! Lo zoo di 105.
8: Radio 105.
10: Lo zoo di 105.
11: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: soldi.
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Immagina mai fino un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no? Uh-huh. Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi c'erano 75.
1: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Di una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 3.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Yeah.
2: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricky.
1: Ciao. Arrivo. Ciao,

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Ficocero. Il suinide con 12 mesi di calore all'anno, recentemente a rischio di estinzione a causa di sifilide, herpes e candida. Armadillo. Il suo corpo tozzo e corazzato, in caso di pericolo, può appallottolarsi fino ad assumere la forma di un cazzo di circa 30 centimetri. La sua sopravvivenza è minacciata dalla difficile convivenza con il ficocero. Bue mischiato. Il bovide artico con i pezzi del corpo messi a cazzo. Corna al posto delle zampe, bocca sulla schiena e un occhio nel buco del c***o per ammiccare simpaticamente dopo ogni scoreggia. Praticamente è un Picasso. Scrotalo. Il serpente coi coglioni. A causa degli enormi testicoli posti sotto il ventre sul quale striscia, conduce un'esistenza immensamente dolorosa. Facile da individuare grazie al verso caratteristico che possiamo ascoltare.
3: Aia, aia, aia, aia. Aia le palle, aia le palle, aia. Ah, quanto è lontano. Aia, aia, aia. Oh no, no, la pietra no. Oh, le spine, le spine. Aia, aia, aia.
2: Maiale bibbia. Oh, purtroppo si è estinto a causa di evidenti problemi di natura religiosa. Farfalla. Come sopra. Dodopo. L'uccello senza ali che non ha voglia di estinguersi. Ti estingue adesso? No, dodopo. Fica monaca. Dannazione, le pagine sono incollate. Vabbè, andiamo oltre. Gorizla. Un grosso primate che ha evoluto il pollice opponibile per chiudere le canne a bandiera. Sgorbione. Arachnide dal caratteristico pungiglione velenoso. Ma minchia sei brutto al culo, mamma mia che eccesso di merda. Pinoceronte. Niente, un rinoceronte che si chiama Giuseppe. E concludiamo il nostro appuntamento con la Madonnola. Mustelide dal caratteristico corpo allungato. Non ha bisogno del maschio per rimanere incinta, almeno così dice lei. E il suo habitat naturale è la casa di Paolo Brosio. Per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Nell'ultimo episodio, la serie ha aperto un metamondo ai confini del ridicolo, crossoverando Heidi con la serie fatta di umani chiamata A-Team. L'immane forzatura, però, ha generato curiosità, soprattutto per il fatto che tra i protagonisti della serie c'è un tozzo nero ingioiellato. Vedere un nero nell'Ottocento alpino è fatto talmente insolito da innescare immediatamente deplorevoli momenti di grottesca razzistissima comicità. Ma vediamo come si evolverà la questione e se il gruppo di mercenari, ricercati dall'esercito, riuscirà ad aiutare la piccola Heidi nel liberarsi di Clara Mostro, per poi ritrovare il nonno e la vecchia Troia.
1: Allora, Peter, i nostri ospiti si sono svegliati?
2: E io che cazzo ne so? Sono arrivato adesso alla baita.
1: Mi chiedo veramente tu a cosa mi servi. Non sei buono a fare nemmeno della buona accoglienza a chi ci deve salvare il culo.
2: Va bene, non ti incazzare. Vado subito a vedere se vogliono fare colazione.
1: Per il vecchio che puzza di sigaro e che sorride come un pedofilo fuori da una scuola elementare, credo che vada bene un buon caffè. Ma per il cioccolatone coi piercing non so che cosa preparare. Forse vuole cacciarsi da solo un daino? Oppure si nutre di interiora di pecora crude?
2: Non lo so, Heidi. Provo a chiederglielo.
3: Chi è che butta alle 6 di mattina, porcaccia troia?
2: E sono io, il pastorello Peter. Volevo sapere cosa gradite per colazione.
3: Sì, quello che puzza tremendamente di sterco e piedi formaggiati. Ma che Dio ti fulmini! Ma ti sembra il caso di rompere i coglioni alle 6 di mattina? Ma non dormite in questa puzzolente baracca di merda!
2: Scusi, ma qui in montagna ci si sveglia molto presto per la routine del mattino.
4: Ma basta, cazzo! Chi è che rompe i coglioni? Stavo sognando una collana con la fica! Mi avete svegliato!
3: Calma, pessimo elemento. Adeguiamoci ai nostri ospiti, questa povera gente ha bisogno di noi. Sveglia, forza!
5: Allora, pastorello puzzolente, che c'è da mettere sotto i denti?
2: Per lei, che è uno come noi, abbiamo del formaggio e del buon latte caldo appena munto. E Heidi è riuscita a trovare anche del caffè al mercato nero.
5: Ma per Dio! Ma sapete cosa sono le proteine in questo tugurio infame? Non ci sono delle cazzo di uova?
4: Ma che cazzo vuol dire uno come noi? Ehi, nano, per me cosa c'è?
2: Non si arrabbi, signor Nero. Noi siamo impreparati alle sue esigenze. Quindi, se vuole, abbiamo delle frecce con l'arco oppure una lancia per potersi cacciare ciò che preferisce.
4: Ma di che cazzo parli?
2: Ci sono dei daini grassissimi qui in zona.
4: Cosa cazzo è un daino?
2: Oppure, se vuole, può sacrificare alle sue divinità una delle nostre pecore. E poi, cibarsene ancora calda.
4: Senti, scemo! Non so che cazzo tu stia insinuando, ma io non sono un boscimane africano. Sono nato a Pittsburgh.
5: Calmo. Il merdaiolo con le scarpe bucate è un pastorello, ignorante delle Alpi dei primi dell'Ottocento. Non ha mai visto un nero afroamericano. Ovviamente è confuso.
2: Sì, è vero, scusi, signor Ney. Non ho mai visto uno come lei fuori dalla gabbia e da così vicino. Sono stato da Barnum una volta, ma c'era tanta fila e ho sbirciato da lontano.
4: Senti, bifolco, prova ancora a darmi del fenomeno da baraccone esposto al circo e giuro che dovrai nutrirti di poltiglia come le mosche per il resto della tua insignificante vita, hai capito?
5: Mi basta litigare. Abbiamo un piano da organizzare. Andiamo a sentire dalla piccola Laida con chi dobbiamo combattere. Le stronzate da crucco razzista le vediamo dopo.
4: Va bene, capo. Ma quando sarà finita, a questo piccolo sporco razzistello che puzza di piedi lo distruggo.
5: Dopo che avremo incassato, fai che cazzo ti pare.
2: Scusate, ho ancora una domanda per il signore non come noi.
4: Cosa cazzo vuoi ancora?
2: Quando tutto sarà finito, potrai vedere il suo enorme cazzo. È vero che ha la punta beige?
4: Ma ti è mancato l'ossigeno alla nascita, vero?
0: Ovviamente la produzione confida nella capacità del pubblico di cogliere l'umorismo razziale, basato su quello che sarebbe successo se un piccolo pastore tedesco dell'Ottocento avesse incontrato un uomo di colore. Anzi, forse c'è proprio da riflettere su come sono fortunatamente cambiate le cose nel corso dei secoli. Comunque fa tanto ridere immaginare Baracus con lo sguardo perplesso davanti a Peter, incuriosito dal luogo comune sui cazzi neri. Beh, a parte questo, sembra che Hannibal abbia determinazione. E speriamo che presto vi sia lo snodo fondamentale della vicenda, ovvero lo scontro con Alien Clara. Al prossimo episodio.

0: Lo Zodi 105.
1: Oggi nello Zodi 105 ospitiamo una figura mitologica del web, Salvatore Aranzulla. Se avete avuto un problema qualsiasi con il vostro computer o il vostro smartphone, vi sarete imbattuti in uno dei suoi utilissimi video tutorial e di sicuro vi sarete rotti il cazzo dopo una manciata di secondi e sarete ricorsi all'assistenza specializzata felici di pagare. Ma questo non toglie che Salvatore Aranzulla, grazie ai suoi consigli da smanettone, sia una figura interessante e oggi, in cambio di una squalida marchetta al suo nuovo libro, è qui per raccontarci la sua esperienza. Quindi conosciamolo un po' più da vicino. Ecco 15 cose che ovviamente non sapete su Salvatore Aranzulla. Numero 15. Aranzulla.it è tra i 30 siti più visitati in Italia, ma solo perché le sue pagine sono piene di FAQ, Frequently Asked Question, e i segaioli cadono nell'equivoco.
2: Numero 14.
1: La pagina di Salvatore Aranzulla è stata cancellata da Wikipedia. Per sapere qualcosa su di lui, potete comunque ricorrere a Badoo, dove, come tutti, cerca da scopare.
2: Numero 13.
1: Non è vero che, essendo un nerd, Salvatore Aranzulla ha visto la vagina solo in JPEG. L'ha vista anche in PNG e in MP4.
2: Numero 12.
1: La carriera di Salvatore Aranzulla comincia per caso. Quando aveva 10 anni, passò davanti ad un negozio di computer e convinse i genitori a comprargliene uno. Pensa se passava davanti a un sexy shop.
2: Numero 11.
1: Salvatore Aranzulla ha lavorato anche per Virgilio. Non so se ve lo ricordate. È quel sito in cui andavi solo per creare indirizzi email falsi per iscriverti a siti porno e chat di incontri. E poi ti dimenticavi regolarmente la password.
2: Numero 10.
1: Nei suoi tutorial, Salvatore Aranzulla parla in modo semplice, come se si rivolgesse ad un ragazzino di 12 anni. Per questo, per entrare nella parte, prima di ogni video, si chiude in bagno a misurarsi il cazzo.
2: Numero 9.
1: Salvatore Aranzulla è così efficiente che ha creato un tutorial su come scaricare il suo libro da internet. Gratis!
3: Ma si può essere più pirla.
2: Numero 8.
1: In casa di Salvatore Aranzulla ci sono solo due libri. Ma Salvatore non li ha ancora letti, non ha capito come cazzo si accendono.
2: Numero 7.
1: Il tutorial più ricercato su aranzulla.it è come parlare con un operatore umano della mia compagnia telefonica. Al secondo posto c'è come trovare il Sacro Graal con Google Maps. Decisamente più semplice.
2: Numero 6.
1: Molti non lo sanno, ma la graffetta di Word, quando prendeva la Vespa e si allontanava, andava a casa di Salvatore Aranzulla.
2: Numero 5.
1: Salvatore Aranzulla è intollerante al lattosio. Per non privarsi del formaggio, comunque, si è costruito una mozzarella USB.
2: Numero 4.
1: Qualche anno fa Salvatore Aranzulla ha aperto Facebook ed ha scoperto di essere morto. Per fortuna, grazie ad alcune pagine di fact-checking, dopo qualche ora ha scoperto che non era così.
2: Numero 3.
1: Netflix ha scelto Salvatore Aranzulla come testimonial italiano della serie Black Mirror. Nonostante questo, la serie è andata benissimo.
2: Numero 2.
1: Una volta a Milano, Salvatore Aranzulla è stato aggredito sul tram da un immigrato. È una cosa inaudita. Vengono qui a rubarci anche gli insulti ai nostri terroni.
2: Numero 1.
1: Salvatore Aranzulla è leggermente gobbo, ipovedente e ha la colite ulcerosa da stress. Però la sua azienda fattura 2 milioni di euro all'anno. Ma voi comunque continuate a farvi selfie in palestra e a sbraitare contro i politici. Dai. Queste erano 15 cose che ovviamente non sapete su Salvatore Aranzulla. E adesso che le sapete, resistete all'impulso di spegnere la radio e passate un altro quarto d'ora con noi.
0: Lo Zodi 105.

0: nell'ultimo episodio che ci ha fatto molto sorridere per via dell'imbarazzante deriva razzista nel vedere un nero con le collanazze nel comprensorio montano austriaco dell'Ottocento. Il duo del A-Team ha preso in mano la situazione ed ora è deciso a sbrigare la pratica. Oggi sarà il momento propizio in cui Heidi e i suoi alleati cercheranno Alien Clara per sconfiggerla e ritrovare il vecchio merdoso e la troiona attempata.
1: Allora, piccola stronza scalza, dimmi un po' con chi abbiamo a che fare.
2: Sa che l'ultima persona che ha osato insultarmi con così tanta sicurezza ora sta fissando il cielo mentre si decompone in fondo ad un dirupo.
1: Non attacca con me, piccola serpe. Se fossi stata così potente non saremmo qui a pararvi il culo. E per la cronaca, la grana che ci hai sganciato basta solo per due elementi del team. Quindi gli altri non verranno. Ce la sbrigheremo io e Baracus. Dovremmo bastare per fare il culo al tuo nemico, che ancora non mi hai detto chi diavolo è.
2: Vabbè, ho troppo bisogno di voi per stare qui a discutere.
3: Allora ti muovi a dirci a chi cazzo dobbiamo fare il culo.
2: Si tratta di Clara, un'adolescente di 15 anni, inferma e malaticcia.
3: Ci stai prendendo per il culo, vero?
1: Aspetta, fammi capire, ma tu ci hai assoldato per spezzare le ossa ad una ragazzina in sedia a rotelle?
2: Alt! Fatemi finire. Qualche tempo fa, lei è scomparsa per alcuni giorni e quando si è ripresentata, era profondamente cambiata. Camminava, correva e aveva una strana forza fisica.
3: Fammi capire! Brutta stronza nana, noi dovremmo saccagnare di botte una ragazzina ex storpietta perché si è fatta le ferie in sanatorio ed è tornata guarita.
2: Ma no! Cazzo di mega cioccolatone ignorante con la cresta da demente! Lei non è tornata solo guarita, ma ha dentro qualcosa di mostruosamente pericoloso. L'abbiamo vista divorarsi animali interi vivi e ha fatto sparire quel cane rognoso di mio nonno e la sua mignotta.
1: Va bene, ho sentito abbastanza. Dove si nasconde la cosa?
2: Secondo me nel granaio.
1: Ok, pessimo elemento. Forza scarica dal furgone le armi caricate a salve. E la fiamma ossidrica per costruire un carro armato con una vecchia macchina abbandonata che tu farai ripartire miracolosamente usando come carburante del vecchio distillato alle prugne. Poi costruiremo degli esplosivi con i fertilizzanti e delle lattine di vernice spray.
3: Ok capo, ma dove trovo la vecchia macchina? Lo spray, i fertilizzanti e il distillato alle prugne.
1: E io che cazzo ne so? Arrangiati! Io nella serie sono quello che fa il piano, tu sei il nero che sgobba.
3: Vabbè, intanto prendo i fucili che non fanno niente e andiamo a stanare la cosa.
2: Ma siete normali?
1: Ok, Baracus, adesso staniamo quella piccola merda mangiabestiole e la crivelliamo di proiettili e poi ce ne andiamo a casa.
3: Scusa, capo, ma ho come una brutta sensazione.
4: Ehi, salve. Non vi conosco. Stavate cercando qualcuno in particolare?
3: Cazzo che spavento! Ehi, piccola, cosa ci fai tutta sola in questo fetido granaio al buio?
4: Ma che curioso esemplare di essere umanoide. Perché sei di colore diverso? Sei di un ramo evolutivo differente?
3: Ehi, mi prendi per il culo come il pastorello?
1: Calma, pessimo elemento. Senti, signorina, sei tu la piccola Clara?
4: Sì, e voi chi siete?
3: Siamo quelli che adesso ti fanno il culo, cazzo di mostro con la faccia da angioletto.
5: Siete qui per farmi del male, quindi?
1: Cristo, ma che cazzo sei?
3: Ti avevo detto che avevo una brutta sensazione.
6: Tu come la vedi la cosa, Heidi?
2: Mi sa che il nero e il semipedofilo tabagista ce li siamo giocati.
6: Posso tenermi il loro furgone?
2: Col cazzo! Quello me lo rivendo facile anche a pezzi. Così recupero un po' di grana per capire come risolvere questo cazzo di problema.
6: Che peccato però.
2: Che cosa?
6: Ero veramente troppo curioso di vedergli l'uccello al nero. Rimarrà la curiosità se hanno veramente la punta beige.
2: Ma Cristo, Peter, ma tu sei veramente malato!
0: Beh, amici, era la fine che tutti si aspettavano in fondo. In decine di episodi dell'A-Team non sono mai state versate nemmeno due gocce di sangue, usano armi a salve e, diciamocelo in faccia, quei cararmatini di merda fatti con la spazzatura erano veramente delle enormi buffonate. Sta di fatto che il cioccolatone e il vecchio demente che puzzava di sigaro sono ormai stati falciati in chissà quale atroce modo ed ora Heidi ha nuovamente un grande problema da risolvere. Staremo a vedere nei prossimi episodi dove andremo a parare. E comunque l'insana curiosità verso i cazzi dei neri di Peter un pelo comincia a darmi preoccupazioni sulla sua sanità mentale.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Ecco le 5 cose che sarebbero successe se Mazzoli fosse morto.
3: Numero 5.
2: Donald Trump, in diretta dalla Casa Bianca, diffonde la notizia e le foto del cadavere tumefatto del Mazzoli, aggiungendo con Photoshop dei finti capelli biondi. E sbocciando un bollicine Franciacorta, avrebbe esclamato: ora l'Italia è nostra amica.
3: Numero 4.
2: In tutta Italia sarebbero finite le scorte di vino di ogni cantina. Da nord a sud, anche i bambini dai 5 anni in su avrebbero consumato in poche ore, dopo aver appreso la notizia, ben 25 litri di vino a testa.
3: Numero 3.
2: I simpatici animaletti pelosi del Mazzoli avrebbero espletato urine e feci su quel che rimane del cadavere, già trucidato da alligatori, serpenti e koala, che nel frattempo erano in gita a Miami.
3: Numero 2.
2: Mattarella avrebbe proclamato il 10 settembre festa nazionale della gioia, affermando:
4: dopo tante ricorrenze tristi, finalmente una giornata interamente dedicata alla felicità.
3: Numero 1.
2: Negli studi di Radio 105 vengono fatti caroselli e intonate canzoni, scrivendo a loro insaputa il nuovo inno italiano.
5: Sei un figlio di Troia, sei un figlio di Troia.
2: Ecco cosa sarebbe successo se Mazzoli fosse morto grazie ad Irma. Purtroppo non è andata così e ce lo dobbiamo tenere in mezzo ai coglioni almeno fino alla prossima catastrofe. Ma non disperate, le testate nordcoreane sono dietro l'angolo. Radio

0: di gorgonzola. Macarona, macarona, macarona, provolone, provolone, provolone, paparula, paparula, paparula, pasta e fasole e citriola.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Minchia che storia! Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram di noi perdenti, che non siamo ricchi e famosi. Non abitiamo all'estero, non guidiamo fuori serie, non mangiamo nei ristoranti costosi, non vestiamo firmato, non andiamo in vacanza alle Maldive, non abbiamo disponibilità economica, non viaggiamo su aerei privati, non abbiamo barche e a fatica arriviamo a fine mese. Minchia che storia! L'altra faccia dei social. E mentre il nostro instancabile Iron Marchetta Fabrizio Corona ci riempie di rocambolesche gran cazzo che ce ne frega storie della sua incredibile non interessante vita, che ormai si basa solo e unicamente di fantoziane aziende dove marcifica magliette da quattro soldi e brand privi di senso, ci mummifica con una beffeggiante storia dove umilia l'ennesimo sottoposto, per la precisione il suo autista, colpevole di esserlo andato a prendere con una prestigiosa Jaguar e non con l'ancora più costosa Range Rover appena acquistata, non mancando di precisare, con vero tono signorilesco, pagata 150.000 euro. Fatturati?
2: Ma che cazzo è sta macchina? Cazzo ridi? Io vado a Roma, tu torni e ti presenti con una Jaguar? Ma dov'è il mio Range? Nuovo? In pacca 150.000 euro di Range? Dov'è?
1: Pino di Genova entra nel Guinness dei primati del reportage più inutile di sempre sulle sue abitudini alimentari, dalla colazione fino allo spuntino notturno, decretando la fine indiscussa del grado di interesse della gente nei confronti della sua vita.
3: Ecco amici, guardate, colazione dei campioni, cappuccino e brioche impacchettata marca Motta. Mmm, che spettacolo, non è nemmeno troppo spatasciata. Ecco raga, pranzetto al bar, tavola calda da Mimmo. Top. Pasta al ragù in piatto carta, cottoletta di pollo surgelata fritta di fretta con esterno caldo tipo lava e interno ancora parzialmente ghiacciato e contorno di carote bollite al sapore di ammoniaca. Spettacolo. Eccomi, super cena all'all you can eat con la mia ragazza Barbara. Saluta Babi.
4: Ciao.
3: Mi sfondo di tutto e pago un cazzo. E alcuni dei pesci non sanno nemmeno di pattumiera. Sono le 3 di notte, ho una sete da cani. Ah, che fastidio allo stomaco. Ah, mi stanno portando in ospedale. Avvisate mio fratello.
5: Metta giù quel telefono, stia calmo che stiamo arrivando in ospedale.
3: Ah.
1: E mentre la nostra eroina, non inteso come donna con i superpoteri, ma proprio come droga, la Nina Morich nazionale, ci rende partecipi del suo odio nei confronti della voce del navigatore satellitare della propria auto, al punto di voler denunciare la casa produttrice, minacciando di prendere i mezzi pubblici piuttosto che usarlo ancora, innalzando di 2 gradi la temperatura del gran cazzo che ce ne frega più grande di sempre e mettendo un nuovo tassello nella mega costruzione che rappresenta la sua follia.
6: Comunque io voglio veramente denunciare chiunque abbia progettato queste voci che fanno vomitare. La prossima volta piuttosto prendo tram.
1: Antonio, stanco e nervoso camionista di Vicenza, rimane bloccato nel traffico per colpa di una fiera. E beh, è un camionista veneto, credo che non ci sia altro da aggiungere. Tappate le orecchie ai bambini e ai parroci.
7: Ecco, questa qua è la situazione a Vicenza, cane venerdì pomeriggio, sottosera, e le za 1,5 km che fago con can. Guardati, per fare un cazzo di chilometro cosca mi tocca aspettare, brutto che il mega porco can, porco, bestia. Non essere buoni a sistemare il traffico su sta città piena di merda. Una città piena di cazzo in culo e merda. Boia.
1: E mentre il nostro super Rocco Siffredone nazionale, tra un buco del culo e l'altro, passa dal proprio manubrio a quello della palestra dove pompa e ripompa, non delle belle fighe, ma i suoi tonicissimi muscoli, ringraziando per gli auguri del compleanno, dandoci una perla del magico mondo dei tormentoni con l'apocalittica frase rimasterizzata e parodiata della nota canzone Il Guerriero di Marco Mengoni, che recita testualmente: aiutatemi a tenere duro, che nel suo caso ci lascia con un certo amaro tra le fauci, dato che la sua erezione produce più kilojoule dell'impatto di un asteroide sulla crosta terrestre.
4: Ragazzi, grazie per gli auguri e aiutatemi a tenere duro.
1: Ancora il nostro Antonio, camionista di Vicenza, fa il record assoluto della blasfemia social e ci regala altri inesorabili secondi di follia mistico-bestemmiatoria, tratto da una storia vera.
7: Bastardo, cancro, che dovrei essere già a casa stora. Palato, bel favor. Non se va avanti, porco. Porco! Ma guardati quanto che è bifolco, trifolco, superfolco il...
1: Porco. Minchia che storia! Viaggio nel degrado umano espresso nella realtà delle storie di Instagram di noi perdenti. Minchia che storia!

0: E i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. A Palazzo Cefermento, il babbo ha convinto il mio gabebo a venire a trovarmi per parlare dei miei sentimenti. Un'occasione che non mi farò scappare. Gabebo Baby, sarai mio.
2: Imamma!
3: Bisma, brutto, schifoso, puzzolente essere del cazzo. Vieni immediatamente al mio cospetto.
4: Eccomi, Skeletor. Che succede?
3: Voci da palazzo mi riportano che il mio acerrimo nemico, Imamma, è infigato di un altro ed è vulnerabile. Il re sta cercando segretamente un figurante che impersonifichi qualcuno che non ho capito chi cazzo sia.
4: Accidenti. E quindi a noi che ce ne fotte?
3: Ma come che ce ne fotte? Deficiente! Questa è per noi un'occasione imperdibile per uccidere Adam e prenderci il regno di Eternia!
4: Non capisco, Skeletor.
3: La mia gola profonda a palazzo mi ha detto che c'è un costume da indossare che potrebbe essere usato per introdurre un assassino.
4: Cazzo!
3: Che poi avrà l'opportunità di trovarsi solo con Adam. Così in quel momento potrà ammazzarlo grazie al mio potente talismano del male. Oh, chiama il mutaforma e fallo andare a palazzo a recuperare quel costume. E portalo subito da me. Io lo indosserò. E quando sarà il momento giusto, ucciderò Adam. E voi penetrerete nella fortezza di Eternia con le mie truppe del male. Per conquistarla una volta per tutte!
4: Sì, ma calma, cazzo, così ti scoppia il cuore.
3: È colpa del cortisone di Mazzoli, non devo ascoltarlo, cazzo!
2: Imamma!
5: Sire, una buona notizia. Finalmente un suddito coraggioso è venuto a ritirare il costume del gabebbo e presto verrà a palazzo.

0: Non saprei, Sua Maestà. Vuole che le lavi la schiena?
1: No! Brutto coglione! Esci immediatamente e aspetta nella sala reale, porca merda!
2: Subito, sire, mi scuso.
3: Oddio, come mi sento super top! Sono troppo ciao oggi! Senti nell'aria il profumo dell'amore, mio piccolo amico svolazzante con due buchi del sedere vestito poco top.
4: Adam, ma come sei eccitato! E da quando sei stato a Mykonos con il gruppo dei modelli di intimo di Armani che non sei così radioso? Cosa succede?
3: Wow! Che ricordo che mi hai aperto! Ci ho messo 2 settimane per far rientrare il prolasso.
4: No cazzo, ti prego, evitami i dettagli! Quindi perché sei così felicioso?
3: E perché oggi Pome verrà da me in cameretta il mio amato Gabebbo. Me lo ha detto il papi che lo ha incontrato. Ha detto che il mio Gabby Baby vuole fare l'amore con me ed essere il mio boy per sempre.
4: Davvero? Ma è fantastico! Quindi cosa farai?
3: Non gli darò nemmeno il tempo di dire ciao.
1: Ok, uomo bestia, mi ricevi?
5: Sì, Skeletor, tutto pronto. Al tuo segnale, invadiamo.
1: Non so quanto resisterò dentro questo merdoso costume che puzza di peci e piscio. Ma che cazzo c'è stato qui dentro? Voglio vomitare. Adesso entro nella stanza di Adam e appena si distrae, lo ammazzo con il mio talismano del male. Attendete il mio segnale.
5: Ai tuoi ordini, capo.
1: Passo e chiudo. Entro.
6: Mea?
3: Per il potere di Gayskull!
1: No, cazzo, no! Aspetta!

0: che dolore infinito ha! Cristo, il mio ano.
1: Oh, amore mio, quanto ti desideravo.
0: Capo, che succede? Capo, rispondi.
1: Amore, spegni le AirPods.
0: Ah, che idea di merda.
1: Ma

0: creatori dell'universo.
1: Ehi mamma.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
0: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
0: Quando stai via?
4: Ma lo so, un'ora?
0: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
0: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
0: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
0: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
3: Sì.
0: Ah!
3: Sì.
0: Sì.
3: Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai.
3: Dai. Oh cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
0: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
3: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah,
0: sì. Sì, dai, dai.
6: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No.
6: Scusa, vista.
0: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
4: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
0: Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me.
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
0: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic. È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può accendere un falò strofinando due pezzi d'acqua. Se Vladimir Putin compone un numero verde, risponde Hulk. Una volta Vladimir Putin ha dato un calcio nei coglioni a He-Man e lo ha trasformato in She-Woman. Ogni mattina Vladimir Putin si spruzza su tutto il corpo un deodorante antiproiettile. Vladimir Putin può dirottare una funivia. Incrociando pompelmi e mandarini, Vladimir Putin ha ottenuto un albero di pompini. Vladimir Putin ha 4 tatuaggi e sono comunque dispari. Vladimir Putin può guidare a 230 km all'ora con una macchina del fango. Quando Vladimir Putin scrive un post su Facebook, i leoni da tastiera si trasformano immediatamente in pecore da mouse. Vladimir Putin è così maniaco dell'ordine che una volta ha rimesso a posto una valanga. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Sul convoglio spaziale puglieno si celebra il genetliaco del maestosissimo imperatore stellare Strafangulo Ciddone III. Prima della cerimonia e del taglio della torta di lampascioni spaziali, i nostri prodi comunicatori galattici contattano il pianeta Terra allo scopo di condividere gioia e gaudio per la superba ricorrenza. Sentiamo. I Puglieni.
2: Sì.
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, c'ho da mamma di glassocl.
2: Io che ravigliocca da mamma, sarà morta da tante da mamma, da chi te è morta, sarà morta andare, vive morta, ci te è morta. Ma io avevo necessario che mi aveva chiamato. Ah, non è stato neanche io, tromba che ghiuno che aveva chiamato. Ah?
3: Michele? Sei andato all'ospedale?
2: La balla... Oh.
3: Oh, la baldracca di mamma!
2: Ah, calma! Ah, mamma, ta carappazzona, che stai sempre a gamma aperta, stai!
3: Upa!
2: Un pocciolo da mamma!
3: Arretto!
2: Va a fa' mo' caramurta da mamma, da tante di chi te muta, arretto!
3: Frate, da punto! Ti dicesse, cacata!
2: Chi è che stia a dare? Ma schiuso, si mi impegnato a Sanremo a fare la pura canzone, volevo solo pompini, volevo fare i pompini, i pompini, ma non si frutto che un cazzo da muove mi arrombra chi chiuna mai.
3: Mamma, ti faccio il bocchino.
2: E mamma è una pettione, cioè come funziona un mulo che sta, io?
3: Lo frigge lo porto?
2: Io è friscribut, ste che era bastarda la lorda da mamma, te che non se le ho da due mesi, non se le ho, eh? E mamma ve a fare, ve a friscire il polpo. Ma c'è ragionamento, so, guanna. Mamma, ti perdi più. Non faccio, non frisci il polpo, addirittura mo sei data la frittura mista.
3: Oh, ho fatto il testa,
2: stiamo parlando di alti livelli, da che roba che ha bevuto, la donna 40 euro un la donna. Vuoi tremavo?
3: Tremavo? Facci la tremonacca in gonga, tu?
2: No, non chi faccio che era baldracca da mamma, per faccio la tremonacca in gonga.
3: Ah, fangulo.
2: Affangula. A chi te murta a tai, stu sorto de tremau. Ma che ingula chi te murta viacchian? Ma perché mi rumba la madre perla de recchiona mai?
3: Vincenzo! Te lo metto in culo e poi ti pensa.
2: Pur recchion si deve andare. Vabbè, ma a me mi dispiace più per te. Ma non è, cioè, non è un problema. Ma so cazzo, tio! E che ho pinto da Vincenzo, Juan Pasquale, Juan Trepal. Che cazzo vuoi mai? Ma c'è me ne frega mai!
3: Vincenzino, mi fece un bocchino!
2: Ehi, è Vincenzino, ehi! Qua si aprono altri scenari!
3: Assorto,
2: ma c'è mamma te una baldracca rinomata a tutto pane, ma da la mia caccare che chi una mai, che sono un povero mai. Senti, combà, ma ha rotto giusto tre quarti di recchione, fatto spenge, tio, mamma e tutta la razza di tavola, e va a far tremona King Kong.
0: I Puglieni.
4: Pronto?
3: Upa?
4: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda che la zocca?
4: Un pocciano del sud che da puttana, no?
3: Ci te?
4: Arra te mai chiamato?
3: Ci te morte bine?
4: È stramusto. Oh, Peppi è mato, Peppi arra te mai chiamato, anche la bastetta che da dritta che da volta, a manca te truiba che da dea, anche la bastetta un bastetta, vuoi cornauta?
3: Umberto!
4: Ho un bastardo, una macata truib che da lei, che da bastardo, ma come faccio un cornuto casino.
3: Lo mangi, lo? Lo mangi, lo cazzo, tu?
4: Tu dimentichi che tu... E qua la finisce, non mi si chiamano più papà, che favore, mannecchia, che da bastardo, mannecchia.
3: Sì. Sì, struzzo, tu?
4: Ma che la madonna, ma io... Mamma che tu ci battrue che da le mannecchia sta papà.
3: Basta!
4: Papà, non mi si chiamano più papà, stasera mi chiamano da Uberra.
3: Afa!
4: Un bastardo.
3: Afa!
4: Un bastardo. Un cornuto.
3: Afa! Afa! Affangulo, mamma.
4: Vaffangulo a te, a me, che la bastarda della puttana.
3: Lo succhi lo cazzo.
4: A me non mi si chiamano più, non mi si chiamano più tua mano, ma la chiami più, capito? Adesso, un bastardo. A me non si chiamano più, non mi si chiamano più tua mano, ma la chiami più, capito? Adesso, un bastardo. Anche io, ma non mi si chiamano più, è già la quarta volta che mi chiamo. E sempre quando sto che fate chi è? Un bastardo che la bastarda che ti triste, che la dai, ma che ti truipa, ma che ti ingondripa. Un cornuto, sì mamma mi chiamo, sì ma che sono veri, pu.
3: Col rap sotto. Questo che faceva il solista e noi facevamo il groove.
0: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
7: Tu conosci solo me?
6: Solo te.
7: Solo me?
6: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
8: Neanche di me?
6: Ma Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
8: Amico mio, Wender è amico
6: quello
8: tuo.
6: Quello è tuo!
8: No!
6: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
8: Cosa dov'è c'entra?
6: Dov'è quella registrazione?
8: E se vado via io?
6: Nessuno viene.
8: Neanche tu?
6: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
8: no,
6: non verranno mai.
8: Se va via Marco, tu non vai.
9: Anche a me,
6: no,
8: terzo piano,
6: frazione,
8: stai zitto, terzo
6: io
8: piano.
6: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
8: No, tu
6: lui
8: sei
6: è un figlio di zoccola.
8: Sei una merda.
6: Lui
8: sei.
6: È furbo.
8: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
6: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
8: sì,
6: lo sai.
8: Sì.
6: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
9: Lui via, io vado.
6: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
8: no, ma metti che ti dà 10 milioni
6: sì
8: subito. Tu rimani?
6: No,
8: vieni con me
6: subito Wender
8: che
6: è un figlio di Zoc,
8: è un bugiardo,
6: sei esa bugiardo, eh?
8: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
6: Chi è questo che è?
8: Tu mi hai tu detto io sono stato innamorato una volta.
6: Ah, sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni.
8: Sì,
6: questo è cazzo.
8: Tu avevi 20 anni?
6: Io avevo 20 anni. E questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
8: Ma va?
6: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
8: Tu a lei?
6: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
8: Sì?
6: Sì, sì.
8: Allora sei stato innamorato?
6: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
8: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
6: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
8: Ma ci avevi trombato?
6: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
8: Sai trombare?
6: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Chi? Capo e capo cazzo. E ste qua.
10: Se niente fai poi non vincerai mai, tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, e mi adoro, ti adoro.
6: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, e per la prima volta fatti fino al tramonto. È una cosa importantissima. Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma quella polverina è ancora oggi un aiutino.
1: Ricchissima.
2: Lunga esattamente un metro. Sentiamo ognuno per sé. Alla tigre.
3: Piero? Oh, raga, sta male, chiamate un medico. Piero!
4: Ci troviamo nella Foresta Nera, a nord della Baviera, nella zona più selvaggia dell'austera Germania. Tra paesaggi mozzafiato e autoritarie montagne, prospera flora e fauna molto comune per noi europei, ma anche alcuni esemplari di animali ormai in via di estinzione in questi luoghi. Proprio come la puttanona, la marmottide di prezzabili dimensioni che fin dagli albori dell'ultima glaciazione vive in questi territori. Ecco la puttanona che esce dalla sua tana, proprio sul crinale.
5: Zoccola!
4: La puttanona non è sola, ma con un puttaniere, il maschio della specie. I due sembra siano in amore.
5: Vieni, puttano, va! Puttano, vieni! Te lo metto in culo!
6: No, in culo no! In culo no!
5: Zitto, zoccola! Te lo metto in culo!
4: Il rito di accoppiamento del puttanone è molto singolare e raramente si è avuto la fortuna di poterlo filmare. Il maschio della specie è molto irruento. Ma proprio mentre si consuma finalmente l'atto riproduttivo fra puttanone e puttaniere, dalla foresta spunta un frocio, tipico ungulato di questi territori. Della famiglia dei camosci, il frocio è molto incuriosito dal baccano prodotto dal maschio puttaniere durante l'accoppiamento.
7: Posso guardare? Posso toccarlo? Dai, fammi scopare anche a me, dai.
5: Uè, ma fanculo, ricchione! Non ti voglio, vai, culato!
4: Spesso il frocio è stato visto curiosare nella tana del puttaniere. E in rari casi, il puttaniere in età un po' più avanzata tende a stringere una sorta di legame di amicizia furtiva col frocio, lontano dagli occhi della puttanona.
5: Scappi, gli spirri! Scappa!
4: Ma puttanona, puttaniere e frocio sono fuggiti improvvisamente nel buio della foresta.
5: Puttana, vieni qua, puttana! Guarda qua, prendi il frocio! Ricchione!
4: Si spiega tutto. Un branco di sbirri.
5: Uè, ricchione!
4: Lupi tipici della Foresta Nera.
5: Vieni qua, ricchione!
4: Predatori eterni nemici di froci, puttanoni e puttanieri.
5: Puttana! Puttana! La puttana!
4: La necessità di preservare questi luoghi incontaminati è fondamentale per le nuove generazioni, alle quali un giorno andrà tramandata la conoscenza di questi luoghi meravigliosi, dimora di froci, puttanoni, puttanieri e sbirri. Nel prossimo episodio faremo un salto in Indonesia a capire perché la merda puzza. Alla prossima puntata.
0: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
8: Lo Zoo di 105.
9: Tamarri.
8: Ciao, oggi i tamarri, completamente disconnessi dalla realtà, chiameranno delle palestre tanto per rompergli i coglioni. Io intanto mi vado a sparare dello zucchero a velo.
9: Tamarri!
10: R1, buongiorno, sono Gaia.
11: Pronto, dove ho chiamato?
10: È alla palestra, la R1.
11: Ah, mi devi perdonare perché mi sono fatta una grammata stamattina, non capisco più un cazzo. Ho chiamato la palestra allora, sì, giusto?
10: Sì.
11: Ah, senti, ma io devo smettere di pippare. Ci avete dei corsi?
10: No, vabbè.
11: Richiamo.
12: No, vabbè. Bellissimo.
9: Tamarri.
10: Pronto?
11: Che cazzo fai? Metti giù la cornetta.
10: Non lo so, cosa devo fare? Sarà a parlare?
11: Certo, ti stavo dicendo.
10: Io devo smettere.
11: Stai calmo. Ho detto che devo smettere di pippare, fare una vita sana. E volevo iscrivermi in palestra. Volevo capire un po'.
10: Vieni a trovarci.
11: Che frequenza.
10: Non da pippato, da normale. Dove da pippato, un quanto è un casino.
13: Scusa, signori.
11: Vabbè, che devi comandare la mia vita. Ti ho detto che devo smettere. No? Se lo faccio.
10: Non
11: è che arrivo tutto frezzato in palestra col sangue dal naso. Cioè.
10: Bravo.
11: Nel senso che il mio cambio di vita deve essere graduale.
10: Vieni a trovarci che c'è un cambio di vita.
11: Cosa cazzo fai a Bai? Minchia, personaggi.
10: A Bai, vuoi anche che miagolo? Facciamo anche miau. Dai.
11: Madonna.
10: Dai, perfetto. Vieni qua, vieni, così abbaiamo insieme, dai.
11: Madonna, che carattere che c'è. Ma tratti tutti così di merda tu, zia.
10: No, per carità, ci mancherebbe altro che di merda. Io vado, mi rapporto con chi sto parlando dall'altra parte. Aspetta un attimo, aspetta. Che c'è una cliente, ti devo lasciare un
11: attimo. Fate anche un giro di italiano appena c'è un attimo, zia. Minchia. Mi ha fatto innervosire.
14: Scarone?
15: Scatarro?
14: Pronto?
15: Pronto signora, buongiorno.
14: E chi parla?
15: Sono Giovannino, buongiorno signora. Senta, un'informazione.
14: Se posso, dica.
15: Già, puoi. Senti, volevo sapere, le macchinette che distribuiscono le brioche, le bibite, queste robe qua.
14: No, non abbiamo questo. Noi ne abbiamo solamente
15: mi dica.
14: Il coso della birra e dell'acqua, sì. E i boccioni.
15: Va benissimo signora, a noi ci serve diciamo la macchinetta che distribuisce. Poi dentro nelle cose ci mettiamo noi quello che vogliamo, giusto?
14: Guardi, lei telefoni sto pomeriggio alle 3:30.
15: Ma io le... No, cazzo di vecchia, non è che mi metto a chiamare al pomeriggio. Che cazzo fai, scema? Ma pensate, sto parlando con te adesso. Che cazzo fai, mi passi dal pomeriggio?
14: Ma siccome io...
15: Stai a chi cazzo minacci, scema? Che cazzo fai? Ma pensate, mi minaccia sta coglione.
11: Come si è permesso sta bastardo?
15: Ma che cazzo fai? Ma pensate,
11: scema.
9: Tamarri.
10: Sì, chi parla?
11: Sono Massimi di Quarto. Senti, volevo chiedere un'informazione. Voi avete anche corsi di mezzi di lotta, di schiaffi, combattimenti di
10: pugni? Guarda, abbiamo una disciplina che poi ti può spiegare il maestro, che si chiama Sanda.
15: Sandokan?
10: Ecco.
11: Come si chiama? Sandalo?
10: Posso lasciare il numero del
11: Sandalo,
10: nostro
11: maestro. Cos'è? Tiro le ciabatte. Come funziona? Che ci si piglia ciabattate col sandalo?
10: No! Si chiama Sand, è una lotta praticamente, è una disciplina tipo arti marziali.
11: Ah, perfetto. Comunque c'avete il cristiano, quello che insegna, che picchia forte.
10: Sì, ma vuoi prendere il suo numero così ci parli?
11: No, io basta che lo minacci tu per me, perché come funziona? Praticamente, siccome voglio migliorare un po' le mie performance, io volevo proprio pagarlo per farmi pestare.
10: Sì.
11: Cioè nel senso che è proprio sfidarlo, capito? Che io vengo là in palestra, pago il mese, quello che devo pagare, poi ci mettiamo le mani addosso e lo devo spaccare.
10: Ma allora questa qui è una cosa, diciamo, non esterna alla palestra, ma è un, diciamo, maestro che non fa parte del club. Quindi io ci posso lasciare allora il numero, così mi trovate qui.
11: Magari ci troviamo anche nel parcheggio, ci spacchiamo di mazzate. Cioè io ho bisogno di uno che sappia stare alla mia
10: altezza. Ma non ti preoccupare che ti ritira le mazzate se vuoi.
11: No, io lo disintegro proprio minchia, gli tiro un morso sulla gola e gli stacco la trachea, non hai capito? Lo massacro.
10: Molto bene, ma poi mi mettete d'accordo per staccarvi la
11: tachia? Sì, proprio lì. Allora, io gli infilo un braccio in un occhio e esco proprio dall'anno, hai capito? Così, prez!
10: Ok. Allora, lui lui si chiama Davide, non so se l'hai mai sentito.
11: Già il nome mi sta sul cazzo, lo devo spaccare, sto scemo di merda. Vabbè, dai, dammi il numero che lo insulto.
10: Va bene, poi stai attento che non ti venga a prendere, comunque.
11: Ma magari venisse a casa, così non c'è neanche da fare lo sbatto con lo scooter.
10: 791.
11: Perfetto. Se per caso arriva in palestra che magari ancora non l'ho sentito, digli di rimanere proprio vestito, che lo spacco proprio. Entri in palestra con una mano, gli tiro uno schiaffo volante. Mi si
10: spacca. Ma guarda, non penso che ce la puoi fare, però vabbè, se vuoi provarci.
11: Vabbè, ma non arrivo con le mani, arrivo col calibro 9, non ti preoccupare.
10: Ma sì, non ti
11: prendo.
10: Mi mettete d'accordo voi, guarda. Per me non di è un merda.
11: Ma senti, ma è tanto alto lui? È alto?
10: No, è
11: pure nano. È un nano aggressivo, fantastico. Quelli tutti nanetti.
10: Dai, allora quando vuoi siamo qua.
11: Sì, va bene, adesso lo disintegro. Ciao.
10: Va bene, ciao,
11: spettacolarissima.
9: Tamarri.
10: Buongiorno.
15: Ciao grande, sono Giovannino. Senti, la palestra in Fitzfit?
10: Sì.
15: Senti, un'informazione. Io volevo fare un po' palestra.
10: Sì.
15: Volevo cambiare un po' vita, sai, sono uno che nella vita si è un po' devastato, allora vuole mettere un po' la testa a posto.
10: Bene, bene, c'è sempre.
15: Cioè,
10: tempo.
15: Voglio proprio cambiare anche tipologia, conoscere persone che stanno bene, mangiare bene. Una vita, diciamo che ho deciso finalmente di occuparmi di me stesso, capito?
10: Bravo.
15: Quindi, cioè, mi piace, non so, andare. Pronto?
10: Sì, ti sento.
15: Sì, mi piace.
11: Senti, Giovanni.
15: Sì, un attimo. Scusami un attimo, scusa. Dicevo che voglio occuparmi di me stesso e quindi...
11: Ma ti sei tirata la mia, ma sei un pezzo di merda.
15: Ma che cazzo, sto parlando con la signora. Scusami, mi hanno appena offerto la pippata. Senti,
10: vieni in palestra e vedi tutto.
15: Sì, sì, senti, una da quanti mesi sono i corsi? Cioè, quanti, un mese, due mesi?
10: Puoi fare un mese, puoi fare l'anno, puoi fare tre mesi, puoi fare quello che vuoi. Okay. Se vieni ti diciamo tutto, ti diamo l'opuscolo e ti facciamo vedere la palestra.
15: Cos'è lo custolo?
10: Non i prezzi.
15: Ah, senti, un'altra informazione, nel bagno le docce si chiudono quando ti fai la doccia?
10: Sì, perché... sì, ce ne sono, c'è qualcuna sì, qualcuna no.
15: Perché ho paura ancora, mi è capitata una volta che mi facevo la doccia e mi sono sentito un cazzo sul culo. Quindi,
10: addirittura.
15: No, te lo giuro, è stata un'esperienza bruttissima, quindi se si può chiudere. E poi un'altra cosa posso chiedere, se nei bagni si può, ogni tanto a me scappa, una pippata nel bagno si può fare?
10: Sicuramente,
15: perfetto.
10: Va bene,
15: è la mia palestra. Ciao Saccagnata! Ciao,
10: ciao
15: giungla, ciao grande amica, quando vengo ti scanno proprio, di sputtana.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105
2: è tornato.
3: È un cretino deficiente, maleducato.
2: L'incubo dei baresi.
4: C'è un figlio di puttana, tu, capito?
2: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
5: Scusa, Laura, ma cretino.
2: È il più cinico.
4: Vai a fare il culo, stronzo.
2: Il più cattivo.
3: Cretino.
2: Lui è Gigi Valli della Conservici.
4: È il cazzo mo cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
6: Pronto?
7: Sì, pronto, salve, sono Gigi Valli della Conservici. Buongiorno, ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
6: Sì, buongiorno.
7: Sì, disturbo?
6: No, dimmi tutto.
7: Vabbè, cazzo fai, dai del tuo, infame.
6: Vabbè, non è che...
7: Ho capito, è lei, no?
6: Mi scusi.
7: Allora, qua si tratta di una proposta lavorativa. Noi stiamo collaborando con una nuova azienda di trasporti di Bari.
6: Ah, su Bari, buono.
7: Sì, lei di dov'è?
6: Di Bari, Bari città.
7: Perfetto. Allora, si chiama Bari Società Urbana Cittadina Autobus.
6: Ah.
7: Quindi si chiama Bari Suca, proprio questo è l'abbreviativo, no?
6: Ah.
7: È un servizio nuovo di trasporti che si estende per tutta la provincia di Bari e partirà il prossimo 15 settembre 1985.
6: Indietro nel tempo andiamo.
7: Così?
6: Indietro nel tempo andiamo.
7: No, 85, che noi stiamo seguendo il calendario cinese, che abbiamo i padroni che sono in quote, sono cinesi, e quindi stiamo seguendo il loro calendario.
6: Ormai è tutto cinese.
7: Ha visto, è una roba incredibile, comprano tutto sì qua. Poi tra l'altro, se non sbaglio, questo è anche l'anno del cazzo dell'asino, quindi in teoria porta anche fortuna.
6: Il cazzo dell'asino. E che ci tratta?
7: No, guardi, se lei è interessato, io ho qua il test dello Stato, che è proprio un quiz statale per vedere un po' le sue capacità cognitive, quindi per capire lei come reagirebbe una volta ricevuto l'incarico. Sono tutte del ministero.
6: Non c'è problema, dica tutto.
7: Allora, iniziamo. Intanto mi dai il consenso per il trattamento dei dati privati?
6: Sì, sì.
7: Ok. Nome?
6: Joe.
7: Eh?
6: Joe.
7: Che cazzo di nome è?
6: Il diminutivo di Giovanni.
7: Giovanni, allora.
6: Giovanni.
7: Cognome?
6: De Martino.
7: Allora, prima domanda.
6: Sì.
7: Lei si ferma alla fermata?
6: Sì.
7: Io arrivo e ti faccio la faccia con un pallone, cosa fai? Uno. Aspetta. Uno. Chiedi scusa e fai il bravo. Risposta B. Chiedi scusa e fai il bravo.
6: Per lavoro chiedo scusa e faccio il bravo.
7: Bravo. Vediamo cosa ne pensa il computer dello Stato.
8: Te lo metto in bocca.
7: 5 stelline.
6: Buono.
7: Seconda domanda. Ti fermi al semaforo, io arrivo e ti faccio la faccia come un pallone, cosa fai? Chiedi scusa e fai il bravo o chiedi scusa e fai il bravo?
6: Sempre per lavoro, chiedo scusa e faccio il bravo.
7: Vediamo il computer.
8: Infame.
7: 5 stelline, bravo.
6: Buono.
7: Terza domanda. Giri a destra. Io arrivo e ti faccio la faccia con un pallone, cosa fai? Chiedi scusa e fai il bravo o chiedi scusa e fai il bravo?
6: C'è ne che si attesce.
7: Dai, senza fare il ribelle, senza no, rimani a casa.
6: Senza fare il ribelle, dotti la campo del sport, sì.
7: Dai, veloce, chiedi scusa e fai il bravo, chiedi scusa e fai il bravo.
6: No, non ho capito.
7: Vabbè, vediamo cosa ne pensa il computer.
8: Culo rotto.
6: L'ho morto del computer.
7: Senza esagerare a offendere, questo è il computer del ministero, quindi stiamo tranquilli, rilassati. Comunque, qua la media mi dà che sei assunto.
6: Buono.
7: Allora, la tua mansione è quella di svuotatore dei serbatoi. Ogni volta che un autista finisce servizio, viene al deposito col pullman e tu devi svuotare i serbatoi.
6: Perché ne chiama la puttana di sorta?
7: Uè, infame.
6: Dai,
7: facciamo i seri qua, senza fare i buffoni di corte. Allora, qua devi svuotare i serbatoi. Allora, sei capace o no?
6: Domanda sorta. Tutto la che non c'è una bar.
7: Oh, infame, c'hai esperienze a fare le robe con gli autobus o no?
6: Che ne so, il muratore facevo io, mo che ne so le robe dei pullman qua.
7: In pratica, ti spiego, arrivano gli autisti che fanno 8 ore nel traffico, sono tutti stressati, stanchi, e tu in pratica gli svuoti i serbatoi, sono i coglioni, devi fare
6: arretti, coglioni,
7: gli tiri fuori il cazzo e lo ciucci, quale cazzo è il problema?
6: È sorto zaino.
7: Non lo vuoi fare allora?
6: È a Bari qua, non facciamo niente, dalla mattina alla sera.
7: Lo sappiamo, lo sappiamo.
6: Vaffanculo, va.
7: Allora, se vuoi puoi fare un'altra cosa.
6: Cioè?
7: Prendi l'autobus e te ne vai a fare in culo, infame.
6: Vaffanculo tu e tutta la razza tua balorda.
7: Ma guarda, sto per andare di merda.

0: tamarri.
1: Buongiorno a tutti. Nella puntata di oggi dei tamarri li vedremo alle prese con le lavanderie. Cosa faranno? Come sempre, gli scemi.
0: Tamarri.
2: Pronto, lavanderia.
3: Pronto?
2: Sì.
3: Sono Massimo di quarto. Senti, è venuto mio nipote lì a portare un giubbotto. Un giubbotto tipo bello. Giubbotto con...
2: Attenda un attimo. Tipo,
3: che
2: hanno
3: cazzo?
2: Hanno portato un giubbotto?
3: Tipo bello, digli tipo bello.
2: Di pelle? No. Giubbotto di pelle?
3: No, un giubbotto tipo bello, cioè di quelli belli.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì.
3: Hanno portato un giubbotto tipo bello da persona che si veste bene lì. Mio nipote l'ha portato.
4: Ma nome?
3: Massimin di quarto.
4: Fatto... Di quarto non ce l'ho.
3: Non so che nome ha dato. Sciacca Vittorio?
4: Vediamo un po'. No.
3: Allora,
4: ma
3: Pietruzzo Marisa.
4: Fuori.
3: Oh! Pietruzzo Marisa? Che è la mamma?
4: Pietruzzo Marisa nemmeno.
3: Flavio Talpa? Vabbè, ma il giubbotto lo riconosce, ha due buchi di proiettile sulla spalla.
4: No, aspetti, a me no, sentiamo. Bene.
3: Ma scusi, voi lo siete quelle che erano a me?
4: Pronto?
3: Quanti siete che vi passate a sta telefonata? Senti, hanno portato sto giubbotto bello, tipo bello, con due buchi di proiettile sulla spalla.
4: Cosa c'aveva sulla spalla?
3: Due buchi di proiettile.
4: Ah.
3: A rammendare e poi lavare.
4: No, allora ha sbagliato la lavanderia.
3: Ma mi ha detto che la portate da voi, che siete bravi.
4: No, da noi no.
3: Ah, cazzo, dove l'ha portato questo cretino?
4: Non lo so.
3: Ma
4: non
3: senti,
4: mi dispiace. Non lo so se riesce a un giacchetto a fare il rammendo dei buchi dei proiettili.
3: E se ci mettiamo sopra, che cazzo ne so, i

0: tu ci ridi, oh, ma guarda che mi hanno frezzato due colpi, guarda che non è una cosa divertentissima. Adesso faccio una cosa, vengo a spararmi alla vetrina, così capisci cosa, come ci si sente dall'altra parte della calibro 9. Hai capito? Quanto rido poi. Pronto? Pagliaccia di merda.
1: Tamarri.
2: Lavanderia, buonasera.
3: Ciao, saccagnata. È la lavanderia?
2: Sì.
3: Ciao, grande. Senti, dovrebbe... Ho chiamato perché c'è mio nipote che l'ha portato una giacca mia. Ma
2: Aspetti un attimo, sì, perché le passo Carla.
3: Sì, passami
2: Carla. Chi è lei, scusi?
3: Sono Giovannino.
2: Aspetti, eh.
3: Grazie.
0: Carla, tutto.
3: Carla è da succhiare proprio... Fuck. Mi risucchio gli occhi proprio.
2: Giovannino.
3: Proprio, me la andrello.
2: Pronto?
3: Pronto, Carla?
2: Sì, chi sei?
3: Ciao, sono Giovannino. Senti, io porto sempre le robe lì, ma ha portato mio nipote una giacca di jeans.
2: No, non me l'ha portata.
3: È un piumino, allora.
2: Ma mi ha portato una giacca o un piumone?
3: Non lo so se ha portato la giacca, perché tutte e due hanno un contenuto all'interno che ti volevo dire di aspettare a lavarle.
2: Senti, mi ricordi il cognome tuo?
3: Aspetta un attimo che chiedo a mio cugino. Massimino! Sì. Senti, ma Flavio che nome ha dato alla lavanderia per la giacca?
0: Pino Sbarra!
2: Che cosa?
3: Non ho capito, aspetti un attimo. Che nome ha dato?
0: Pino Sbarra!
3: Pino Sbarra! Perché dentro ci sono due sacchettini piccoli che contengono una materia pazzesca. Che non si può lavare, che sennò si scioglie.
2: No, ma io non ce l'ho questo cognome.
3: Non ce l'hai? Aspetti,
2: no,
3: no. Aspetti signora, aspetti. Massimino, non c'è Flavio Sbarra.
2: Dimmi il numero.
3: Ma non c'è Pino Sbarra nel biglietto?
2: No, non ce l'ho come cognome.
3: Porca miseria, è un casino.
0: Allora,
3: adesso.
0: Sbarrato?
2: Come Corrado?
3: Sbarrato. Controlli un attimo se c'è, perché sta giacca non c'è una roba, non deve lavarla, che c'è una roba da togliere.
2: Ma io non lo so se è stata lavata, se non è stata lavata, se l'ha portata a me, se l'avrà portata in un'altra lavanderia.
3: No, da lei, veniamo sempre, anche mia mamma, mia zia, vengono tutte da lei a portare tutte le cose che noi usiamo per tagliare la roba, abbiamo le tovaglie fatte apposta, ci troviamo bene con lei.
2: Corrado?
3: Mia topa, però.
0: Sbagliato,
3: signora.
2: No, ce l'ho, mi fai lo spelling per favore?
3: Aspetta. Sì.
2: Allora, Savona.
3: Savona. B.
2: Savona.
3: S. B.
0: B come bara.
3: Poi O come O. O. R.
2: No, non ce l'ho. Questo cognome non ce l'ho.
3: Ma
2: proprio.
3: Non è. Ma che cognome ha messo, signora?
2: S. B. O.
3: No.
2: R.
3: R ancora e A.
2: E no, ce l'ho.
3: Ma che cognome è uscito?
2: Allora, ma è uscito Sbo? No, non ce l'ho, bimbi, ma che è, uno scherzo?
3: Ma no, signora, ma le pare che io mi metto a chiamare a quest'ora e sono preoccupato per la giacca, che ci sono sti...
2: Allora venite, così che... controlliamo, venite con il bigliettino, perché senza biglietto non so cosa dire.
3: Mezzanotte siete aperti?
2: Come?
3: A mezzanotte.
2: Sì, no, pure fino alle 2 ci siamo.
3: Fantastico, ci vediamo dopo, signora.
2: Ok.
3: Ma il cognome l'ha scritto bene? Perché magari per quello non lo trova. Signora! Oh! Il cognome è Sbarra, signora! Pronto! Ah! Mi senti? Saccagnata!
2: E vedo il numero.
3: Bastarda di me!
1: Tamarri!
2: Tinteria, buonasera.
0: Non ho capito un cazzo, ma va bene lo stesso. Lo massimo di quarto. Ce l'hai un uno che ripara?
2: Sì.
0: Allora, perché c'ho un mezzo problema. Praticamente sono stato mezzo sbranato dai lupi nel bosco. E c'ho la giacca devastata e volevo lavarla e ricucirla.
2: Bisogna vedere quello che si può fare. Chiaramente, però così telefonicamente è difficile. Devo vedere quello che è possibile fare.
0: Tenga conto che mi hanno acchiappato 4-5 lupi, mi hanno sbranato proprio come i pazzi. Meno male che sono uno che muove le mani come un proprio li ho massacrati proprio a schiaffi e sono liberato. Però il giubbotto è devastato.
2: Lo so, ma io devo vedere lo giubbotto per capire se si può effettuare una riparazione o meno.
0: E il sangue si leva comunque?
2: Non è detto, bisogna vederlo.
0: C'ho tutti i brandelli proprio di sangue e peli e bava proprio di lupo. Una roba devastante, capito?
2: Non ne ho idea, le ripeto. Non ne ho idea.
0: Ah, nulla, non sai niente.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Bene, bene, benissimo. Allora, silenzio in aula, per favore.
2: Scusate. Scusate se vi interrompo.
3: Scusi, lei ha appena interrotto uno, il signor giudice che ha bestemmiato, e lei è anche uno zio.
2: Non mi importa tutto quello che lei sta dicendo, perché ho aderito a un'altra religione. E io adesso vi faccio saltare in aria in nome di porco.
3: No, ma dai, ma lei è anche uno zio muratore.
2: Non si crede? Tiri questo filo.
4: Signor Fausto,
3: questo?
2: In onore di porco.
5: Un attimo, ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
6: Non si muove per niente.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
2: Donna, scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico.
3: Guarda, andati.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le iene, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però Alà, sempre questo mi fa.
5: Il direttore Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai media se. Però dicono, Alà, dicono. E dicono. Blah, blah, blah, blah, blah, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?
0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
6: Il segreto.

0: mettetevi comodi
1: para guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Che languorino? Servastraccia? Servastraccia?
3: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando il macchinario che ti scattarra sul clitoride.
2: Me ne sbatti i coglioni di cosa fai o non fai, serva della glesbica. Ho una voglia matta di tartufo.
3: Ricevuto, signora! Chiamo subito il tartufaio!
2: Idiota! Non lo sai che io e il tartufaio abbiamo un trascorso anale?
4: Ti devi filare tutti nel culo, brutta puttana, brutta puttana! Guarda che bei tartufi! Fanno sciac, senti! Tac, tac, tac! Sono matte? Brutta troia! C'è una puttana di merda!
3: Ma signora mia, se non possiamo chiamare il tartufaio, come faccio a cucinarle il tartufo?
5: Potrei farle la stessa domanda!
6: Bravo! Bravissimo! Che talento!
3: Ricevuto, donna Ruanda! Vado a slegare i cani da tartufo!
2: Cretina! Non lo sai che io e i cani da tartufo abbiamo un trascorso anale?
7: Quello che tu chiedi, però fuori però questa noce nera me convierte in pietra.
2: Eccoci nel bosco. Fate attenzione, qui è pieno di lupi sanguinari.
3: E come fa a saperlo?
2: Ma è ovvio, perché io e i lupi sanguinari abbiamo
3: un trascorso anale?
2: No, idiota, abbiamo lo stesso dentista.
8: Per

0: a cercare i tartufi? Quel grosso... Glug. La R faccio fatica. Quel grosso albero sembra promettere bene.
1: Tartufi? Tartufi? Tartufi?
2: Ma che bravo! Mamma mia, ragazzi, che interpretazione!
1: Per dire tartufi ho passato 2 settimane a Londra.
0: Maresciallo, ma che cazzo sta facendo?
1: Potrei farle the same question.
2: Wow, bravo, bravo.
1: L'ho internazionalizzato.
0: Urrà, urrà. Donna Ruanda, venga presto. C'è un tartufo bianco sotto questo sasso a forma...
3: Forma.
4: Anche lei è stata a Londra.
0: Urrà, urrà. Donna Ruanda, venga presto. C'è un tartufo bianco sotto questo sasso a forma di grosso sasso.
4: Deficiente! Non lo sai che io e quel tartufo bianco sotto quel sasso a forma di grosso sasso abbiamo un trascorso anale?

0: Buongiorno! Posso esservi d'aiuto?
1: E questo chi è?
2: Potrei farle la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda? Cantato.
3: Bravo!
2: Grazie, bravo!
3: Grazie.
0: Io sono il vecchio saggio del bosco, che tutto conosce. Avete qualcosa da chiedermi?
4: Potrei farle la stessa domanda?
2: Imitativo.
1: Sì, vecchio saggio! Stiamo cercando tartufi! Dove li possiamo trovare?
0: Guardate sotto i vostri piedi!
5: Che mi venga un colpo al culo! Siamo sopra una tartufaia!
0: Bene! Se non avete altro da chiedermi, io mi congedo!
1: Aspetta, vecchio saggio! Un'ultima domanda! Per caso conosci il segreto di Donna Ruanda?
0: Certo! Io e il segreto di Donna Ruanda abbiamo un trascorso anale!
5: Attento a quel che dici, vecchio saggio!
1: E qual è? Qual è? Il segreto!

0: posso non morire! Devi dirmi il segreto! Dimmi il segreto!
1: Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle!
0: Potrei farle! Potrei farle cosa?
1: Potrei farle la stessa domanda! Mi piaceva creare Sasuke.
2: Bravo! Bravo!
3: Scopami!

0: This is a zoo, only for you.
1: Nella puntata precedente del caso.
2: Pronto?
3: Pronto? Sì?
2: Sì, salve, sto cercando Arnaldo.
3: No, Arnaldo non esiste.
2: Come non esiste?
3: No.
1: Dopo dubbi, perplessità e sospetti, addirittura anche da parte dei componenti dello zoo, Mazzoli decide di indagare sull'esistenza di Arnaldo di Perugia.
2: Enzo,
4: dimmi.
2: Dimmi. Ascolta, allora, sono 3 giorni che sto facendo una ricerca spietata per trovare sto cazzo di Arnaldo. Allora, io sono convinto che lui esista, ma secondo me tu modifichi i finali delle telefonate.
4: Ma no, guarda che... Oh, ma hai rotto i coglioni. Anche la gente che mi rompe il cazzo sta roba.
2: Ma dai, ma scusa.
4: Ma ti pare che io adesso mi metto a creare un personaggio finto che fa... Se questo fa così, poi magari lui è lui che fa finta, non lo so.
2: Si spara un piede, dai, ma non ci crede nessuno. Cioè, fino a un certo punto si capisce che è vero, poi sei tu che modifichi.
4: No, io non modifico un cazzo.
2: Mamma, allora, dammi il numero, non mi dare il numero, chiamalo tu. E vediamo se è vero o meno.
4: Vado di là, adesso lo chiamo.
2: Dai.
5: Pronto?
2: Sì, pronto, salve. La sto chiamando dalla rivista Sculture e Cincischioni.
5: Che cazzo ha detto?
2: Ho detto che la sto chiamando dalla rivista Sculture e Cincischioni.
5: E che cazzo me ne frega a me?
2: Senta, allora, io sono molto interessato alle... So che lei è uno scultore.
5: Si guardi, io da oltre 10 anni... costruisco con il legno gufi di legno, ma faccio anche aquile, castori, diciamo quasi tutti gli animali piccoli.
2: Ah, molto interessante. No, è interessantissimo perché io
5: sì,
2: sono proprio
5: è molto interessante.
2: Uno studioso in merito alle sculture di legno. Lei, se non sbaglio, fa gufi, giusto?
5: Sì, sono specializzato in gufi di legno. Infatti ora sto finendo un gufo che per il mio parrucchiere Mario. È cinese, ma molto bravo.
2: Ne vorrei uno, sì, ma quanto costa un gufo di una misura media?
5: Dipende, se lei abita qui vicino, possiamo vederci direttamente.
2: No, no, io vivo a Washington.
5: No, mi spiace, fino ad Ancona non arrivo.
2: No, no, in America.
5: Ho capito.
2: Senta, signor Arnaldo, allora le ordino...
5: Chi mi dica?
2: 5 gufi di legno.
5: Allora, 5 gufi.
2: Se poi... può, di diverse misure.
5: Allora, per 5 gufi le posso fare 200 euro.
2: E poi, mi interessava sapere se faceva anche altri oggetti.
5: Sono specializzato anche in galeoni, fatti con i cerini. Ma ci vuole tanto tempo per farlo.
2: Interessante. Quanto costa?
5: Per il galeone le posso fare 800 euro.
2: E porco...
5: No! Porco... lo dico io.
2: Va bene.
5: Ha capito?
2: Sì,
5: porco...
2: Sì, sì. Va bene. Allora si calmi, signor Arnaldo.
5: Sono calmissimo. Si
2: allora, senta, le lascio i miei dati. Se me lo può spedire, io
5: intanto
2: ho un indirizzo
5: cerco
2: anche,
5: la
2: a Perugia. Allora, io mi chiamo Michele.
5: Scusi, ma non ho capito bene. Come si chiama?
2: Ho detto che mi chiamo Michele. Michele!
5: Brutto figlio di puttana, mi hai rotto i coglioni.
2: Non so chi
5: ho
2: si
5: passato
2: riferisce.
5: Gli ultimi 2 giorni in ospedale.
2: Sono
5: per
2: Michele
5: colpa
2: Mazzoli.
5: Tua. Mi sono saltate 3 dita del piede destro.
2: Pronto.
5: Porca.
2: Arnaldo.
5: Michele, dimmi dove sei.
2: Pronto.
5: Dimmelo.
2: Pronto.
5: Me lo devi
2: Pronto.
5: Dire.
2: No.
5: Arrivo subito.
2: Pronto.
5: Ti trafiggo il
2: Pronto.
5: Cranio con la stampella, figlio
2: Arnaldo.
5: Di puttana. Michele,
2: Pronto.
5: Mi porto dietro anche il fucile.
2: Pronto.
5: Bastardo.
2: Ma che sei responsabile, eh? Se ammazza qualcuno è colpa tua.
4: Te l'ho detto io che è pazzo, tu non mi credi. Hai visto?
2: Ho visto. Però non si è sparato nei piedi.
4: Eh no, meno male, dai.
6: Radio 105.
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This

0: segreto.
1: Ah, sì. Oh, sì, sì. Servastraccia? Servastraccia?
2: Eccomi, signora. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di aeroplanini di grandi labbra.
1: Me ne sbatto il cazzo di cosa facevi. Oh, sì. Oh, sì.
2: Madonna Ruanda, cosa le prende?
3: Potrei fare la... Se sei domanda!
4: Bravo, bravissimo, che interpretazione!
3: Fatta un po' erotica.
1: Oh sì, lurida serva ignorante! E non lo vedi che ho il ben di schiena?
2: Il ben di schiena? E che diavolo è?
3: Potrei sborrarle la stessa domanda!
1: Quanto sei elegante! Oh sì! Oh sì, idiota! Hai presente il mal di schiena? Io al contrario, mi fa bene la schiena. Oh sì. Oh sì, come mi fa bene. Come mi fa bene, aiutatemi. Aiutatemi.
3: Questa donna è una puttana.
4: Bravo. Fermo. Bravissimo. Bravo.
3: Volevo cambiare intenzione battuta.
5: Quello

0: buona allora! A ben di schiena, estremi rimedi! Tieni!
1: Aia! Aia! Cretina! Che cazzo fai?
2: Ristorante Pizzeria Ciccio Pizza, Viale Zara 116 a Milano.
3: Bravo, Marchetta Volante. Bravo.
2: Beh, bisogna arrangiarsi quando si è un attore di serie B.
1: No.
2: Non posso mica mantenermi facendo una battuta sola in una serie. Però sì.

0: schiena, così le passa il ben di schiena.
1: Mentecatta, non lo sai che io e i tuoi pugni abbiamo un trascorso anale?
0: Ah, ecco perché la mattina mi sveglio con le mani che puzzano di merda.
1: Oh sì, sì, dottore, mi aiuti. Questo ben di schiena mi sta facendo impazzire.
2: Si calmi, donna Ruanda, bisogna operarla.
1: No, non puoi operarmi. Qualcuno potrebbe approfittare dell'anestesia per farmi rivelare il segreto con l'inganno. E nessuno deve scoprire il mio segreto.
3: Questa puttana è astuta.
0: Non si preoccupi, donna Ruanda, mi assicurerò io che nessuno scopra il mio segreto.
3: E questa straccione è proprio una cogliona.
1: Brava, sbaglio di Dio. E allora mi operi pure, dottore. Proceda con l'anestesia.
2: Lei è sicura?
3: Questo dottore è un ciarlatano di merda. Forse oggi sto pensando un po' troppo a voce alta.
4: Che scrive da un passio, immigrante su un via su direzione.
1: Oh, l'anestesia. Ah, che bello. Mi sento tanto rilassata.
0: Aspetti, dottore. Donna Ruanda. Donna Ruanda. Mi sente?
1: Ah sì, ti sento. Dimmi, chiedimi tutto quello che vuoi, bella servetta.
3: Questa puttana è anche cogliona.
0: Mi dica, donna Ruanda, qual è il suo segreto?
1: Il mio segreto?
3: Dai, di' il segreto, stronza!
0: Sì, il suo segreto. Presto, me lo dica.
1: Ok, il mio segreto è...
0: Eh?
3: Potrei farle la stessa domanda. Non l'ho detto dall'inizio.
1: Il mio segreto...
0: Il suo segreto...
3: Dai, p***o! Oh! Parla!
0: Forza, donna Ruanda, si faccia forza!
1: Idiota! Non lo sai che io e la forza abbiamo un trascorso anale?
5: Get down! Oh, shit! Gargle, baby, gargle.
6: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
3: Potrei farle la stessa domanda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Il caso. Gufo reale o veggente? Nella puntata di oggi, gufo reale o veggente? Oggi parliamo di Marco Mazzoli, conduttore, creatore dello Zoo di 105. Marco, da oltre 25 anni, riesce a prevedere il futuro di personaggi e tendenze che di colpo finiscono nel dimenticatoio o nella merda con la legge. Ma la domanda è lui che li gufa o ha realmente il potere di prevedere il futuro dei VIP? Partiamo dagli inizi, primi anni 2000. Mazzoli inizia una guerra mediatica contro una nuova casta, la casta di Lele Mora. Lele Mora è il manager di centinaia di VIP della televisione, come Costantino Vitagliano, Daniele Interrante, Fabrizio Corona e molti altri f***etti che invadevano discoteche e programmi TV incessantemente. Mazzoli odiava il fatto che nessuno di questi avesse fatto un minimo di gavetta e fece una previsione molto precisa. Questa gente finirà malissimo e scompariranno totalmente dalla scena in pochi anni. E così è stato. Oggi Lele Mora vende pellicce al mercato e, a parte Corona, che si è sparato anni di carcere e adesso spara cazzate in tutti i podcast del mondo, tutti gli altri sono finiti, spariti, dimenticati o morti. Gufo reale o veggente? Qualche anno più avanti, Mazzoli diventa il nemico numero uno della musica trap. Contro di lui tutto il gruppo di trappettari che si coloravano la testa di sugo e si tatuavano i cazzi e le mitragliatrici sulla faccia. Mazzoli la definisce musica di merda, un genere musicale copiato dagli americani, e prevede un declino molto rapido di tutti gli artisti e del genere musicale in poco tempo. I sopracitati, tipo Tony F, che adesso fa le canzoni che parlano d'amore e si è inchecchito molto pure lui, tutti quelli con i cazzi e le mitragliatrici in faccia, oggi non se li incula più nessuno. Tutti a parte Sfera. E basta. I Ferragnez, definiti da Mazzoli reali autoproclamati. Ferragnez. Per anni considerati da tutti l'esempio della famiglia perfetta italiana, un punto di riferimento per i giovani e una fonte inesauribile di denaro facile. Mazzoli ha ripetutamente detto che sti due miracolati sarebbero finiti nei guai e che la loro fama e carriera sarebbe sprofondata in poco tempo. Pandoro Gay, Fedez in crisi mistica, la fine dei due reali. This is the end, my friend, come diceva quello. La domanda è chi sarà il prossimo? Chi finirà in malo modo? Mazzoli, illuminaci. Mazzoli, dacci la risposta.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Merda!
2: Però.

0: Che è su parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio 105. Lo zoo di 105.
4: Sai che gli fai?
5: Mi piscia
4: sta merda seccata.
5: Vieni, vieni.
6: Non ti azzardare.
5: No! Non mi... No!
6: Mi sta pisciando addosso.
5: Ma
6: voglio che le pisci addosso.
5: Io rutto, rutto anche te.
6: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
5: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho l'abriacatura di tre mesi fa.
7: Cos'è l'abriacatura?
8: Leo.
6: Martino, vaffanculo.
8: Leone.
5: Aia!
8: Cosa sei qua adesso?
5: Con la latrina di sotto.
6: Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
5: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
7: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
8: Almeno il rutto non fa rumore.
6: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
5: No.
6: Li facevo prima di venire qua.
5: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
6: Una prezza, pesce murta, fate scena.
9: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: Pronto?
1: Pronto, mio nome è Lisimba.
0: Lisimba?
1: Io ho chiamato perché deve aiutare me, tu.
0: Devo aiutare te?
1: Tu potrai aiutare me. Tu contenta aiutare?
0: Cosa vuoi aiutare?
1: Deve fare macumba. A me servire ingrediente.
0: Ingrediente?
1: Sì, avere già trovato unghia di drago. Avere trovato filetto di cima di rapa. Poi a me servire cazzo grosso di barese, ma non esistere, quindi io avere tolto. Poi servire buco del culo di meridionale, ma io avere preso bocca, tanto essere uguale. Adesso a me servire pelo di figa di moglie di Terone. Io volevo sapere se tu contenta dare pelo di figa di tua moglie.
0: Il pelo di quello mio ti posso dare.
1: No, moglie, tu essere ricchiona?
0: Tu sei ricchiona?
1: Se tu vuoi essere ricchiona va andare bene, contenta?
0: E ci va a fangulo.
1: Oh, pezzo di merda. Vabbè, io usare pelo di scimmia di zoo, tanto essere uguale a donna di meridione,
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto, chi è?
1: Pronto, io, mio nome è Lisimba. Io ho telefonato perché ho detto persone che tu essere cattivo.
2: Forse ha sbagliato numero, non ho capito.
1: Tu essere brutta persona, ha detto me,
2: Ma come si permette?
1: Adesso io... Ehi! Adesso io fare macumba.
2: Ma che cazzo sei?
1: Adesso io unire poteri con Santone di Ghana. A te venire testa di asinello.
2: No, coglione.
1: Non funzionare.
2: No,
1: perché tu dentro avere già testa, il contenuto già uguale a quello dell'asinello, non funzionare. Cambiare. Allora adesso io concentrare e tu parlare male.
2: Una multa da mamma.
1: No, tu già parla così, parla dialetto, io non funzionare neanche questo, mi sa. Allora adesso tu diventare basso e grasso. Non funzionare. Non funzionare perché voi in Puglia già essere già così, Cambiare. No, cambiare. Aspettare. Concentrare. Tu diventare figlio di puttana. No, non funzionare, non funzionare.
2: No, che non funziona.
1: Tu essere già così. Adesso, allora facciamo che... Tu diventare merda di cane.
2: Tu sei il cane, ma...
1: Non funzionare, non fare scintilla. Tu essere già merda di cane, allora.
2: Mi piacerebbe il mocidiac, voglio... Boh, un primo supermercato che ti ha forte, ti ha fatto ammazzare. Bastard numero 15.
1: Però funzionare bene e tu parlare male,
2: E chi te muste? Funziona poco, bastard del merda.
1: Tu contenta?
2: No, io ti pito scasso la capo, tramone. Un click del sapocutetto che fa male proprio. Vedi come funziona. Dato che scindile, se ti è passato tu sei, che non ti capisci dove è.
1: Io mi sa che avrei capito,
2: Ma perché te come cacchio ti chiama e facci un film di noi?
1: Perché il problema è che io fare macumba che dare te maledizione, no? Ma tu essere già maledetto.
2: Non è maestro da mamma, cioè... Ti venga a prendere comunque,
1: Allora io fare magia, fare diventare tua lingua lunga, così tu potere leccare il mio buco del culo. Funzionare!
2: Bastardo,
1: fatto scindilla!
2: Fa scindilla, vedi che ancora come si indu un po'.
1: Tu contenta?
2: Ma la morte da mamma,
1: Adesso fare diventare tua bocca grande, così tu potere succhiare il mio bisello.
2: Capocchetto di due fiamme, ma va a fango come ti fai da scindilla, poi da vecchio uno da scindilla un po' spot.
1: Faccio scindilla!
2: Faccio scindilla, da vedere dopo come mi fa scindilla dopo.
1: Funzionare!
2: Mocina chi ma da tenere rapporto di sciarre tutte le stesse cose, mo che ci vediamo. Anzi, devi dire tutto da capo, dopo dimmi.
1: Allora, adesso io fare ultima magia, visto che tu devi fare leccare il mio dietro e succhiare davanti. Io fare gonfiare il mio pisello grande, Concentrare.
2: Fare io che vengo, ti gonfio io di mazza, ti da vedere come da vedo. Quando mazza ti fa gonfiare come un pallone, mo.
1: Tu contenta?
2: Affanculo.

0: Ciao infamoni, fate cacare sotto mia madre, che è una persona molto apprensiva. La macchina che guido, un Audi A1, è intestata a lei. Dopo che l'ho comprata ho fatto qualche lavoretto alla centralina e alla carrozzeria, roba non proprio limpidissima, diciamo. In più ho preso qualche multina dalla stradale. In realtà non è niente di grave, ma so che quando c'è da andarci con la mano pesante, voi sapete come fare. Mi fido di voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con la signora Giovanna.
1: Sì, sì, sono il marito, mi dica.
2: Ah, buongiorno, mi scusi, dovrei parlare con la signora, chiamo dalla motorizzazione civile della regione Lombardia.
1: Sì, ma per cosa riguarda?
2: L'auto è stata soggetta recentemente ad una serie di infrazioni, alcune legate diciamo a delle modifiche apportate alla macchina relative a motore, assetto e cerchi che non sono conformi in questo momento alle norme del codice stradale, e le altre invece un po' più grave a causa diciamo di illeciti sanzionati dalla polizia stradale, che però per quanto riguarda il controllo dei documenti e anche le immagini che ci sono giunte non possono essere a carico della signora, perché alla guida non c'era la signora ma c'era il signor Luca.
1: Sì, figlio, sì.
2: In questo momento ci sono delle sanzioni pendenti sull'auto che non sono state pagate. Queste sanzioni stanno andando in mora, quindi mano a mano che rimangono lì in giacenza accumulano interessi. Siamo
1: ma come mai, scusi, come mai non è arrivato niente in nessuna notifica?
2: Questo me lo dovrebbe dire lei, perché lei è l'intestatario della macchina, o meglio, dovrebbe dirmelo sua moglie. Dovrebbe spiegarmi lei.
1: No, ma no, non è arrivata nessuna notifica, perché mia moglie ha un'altra macchina piccola. Però quando c'era qualche infrazione o qualcosa arrivava la notifica.
2: No, guardi, io non so l'altra macchina quale sia. Le infrazioni sono relative ad una auto Audi A1.
1: Sì, la usa mio figlio.
2: Ok, abbiamo un monte di contravvenzioni in questo momento che però sono a carico di sua moglie, perché sua moglie è l'intestatario, quindi...
1: Sì, certo.
2: Esatto.
1: Però non è arrivato, lo strano è che non è arrivato niente.
2: E infatti io la sto chiamando proprio per risolvere questo problema, perché in questo momento la macchina verrà sottoposta al fermo amministrativo e per quanto riguarda la parte legale, tutta la parte legale sarà a carico di sua moglie, quindi verranno decurtati i punti della patente e anche la multa, che in questo momento si aggira quasi intorno agli 8.000 euro, perché siamo 7.995 euro, è tutta a carico di sua moglie.
1: Che cosa, che multe sono 8.000 euro?
2: E guardi, sono tutte multe che si sono accumulate nel corso delle settimane, dei mesi, è per quello che la sto chiamando.
1: Dunque, cosa facciamo?
2: Dovrei parlarne con sua moglie, se me la passa decidiamo insieme che cosa fare, nel senso...
1: Ascolti, ma se mi arrivano le multe io le pago, siccome le ho sempre pagate io le multe...
2: Ma mi scusi, cerchiamo di rimanere calmi. Allora, non sono io che lavoro per la motorizzazione civile a dover spiegare a lei...
3: Pronto?
2: Signora, adesso devo rispiegare tutto da capo. Che cosa è successo?
3: Mi sta dicendo mio marito, non potete mandarmi un'email delle multe? Sono delle multe che non ho pagato?
2: Sì, signora, ma adesso la macchina sta per essere sottoposta a fermo amministrativo. Ci sono degli interessi di mora da pagare e ci sono dei punti della patente da decurtare.
3: Scusi un secondo solo. Ho sempre pagato tutte le multe.
2: Detto tra di noi, suo figlio ha modificato la macchina, prende un sacco di multe, ma tutte le infrazioni poi saranno a carico suo.
3: Sì, esatto, giusto.
2: E come giusto, signora? Mi scusi.
3: No, dico giusto nel senso che poi è a carico mio. Se mio figlio prende un sacco di multe e non le paga in questo
2: senso. Allora, in questo momento però purtroppo entra in campo il nostro ufficio legale.
3: Allora ascolti, con che cosa vado alla motorizzazione civile
2: allora,
3: qui a Brescia?
2: Signora, io non sono in grado di darle queste informazioni, le passo il legale, l'avvocato Pistacchio, mi attenda un attimo in linea.
3: Stupide mie, non so che parlate nella roba legata alla dise. Adesso potete parlare a chi, me, guarino, con mia lase,
4: Round 2. Motorizzazione civile della regione Lombardia, quella che fa girare il grano, figa. La tua chiamata sta per essere trasferita ad uno dei nostri legali che si sono fatti la casa a Curma regalando vagonate di soldi pubblici all''ndrangheta. Preparati ad essere trattata con arroganza e disprezzo, Pirletti.
2: Pronto?
3: Sì, pronto.
2: Sì, parlo con la signora Giovanna.
3: Esatto.
2: Lei è la madre di Luca. Io poco posso fare, signora, se non avvisarla che l'auto verrà sequestrata e verrà messa sotto blocco amministrativo. Il problema è che qua ci sono 8.000 euro che ballano. E qualcuno deve pagarle. Quindi...
3: 8.000 euro?
2: Suo figlio, signora. Suo figlio è un balordo.
3: Ma io questi controlli... È un balordo, mio figlio?
2: Suo figlio è un balordo, mi scusi. Io ho qua un plico ricolmo di infrazioni
5: fatte da suo
3: allora
5: figlio.
3: Ascolti, le chiedo scusa perché è una cosa che mi fa un po' spaventare. Io non posso dare la motorizzazione che riesce a controllare, perché poi sa per telefono.
5: No, no,
3: cioè non ho in mano niente.
5: Io sono laureatissimo, signori, sono l'avvocato della motorizzazione.
3: Ho capito, non sto dicendo assolutamente niente, però giustamente per telefono io come faccio
5: ad
3: avere questa certezza?
5: Lei deve assolutamente andare e fare le sue verifiche, ci mancherebbe altro.
3: Ho capito, ma io le sto chiedendo una cortesia. Vado qui alla motorizzazione
5: di Brescia, esatto,
3: punto.
5: Sì.
3: Ok, va bene.
5: E lì, signora, capirà che suo figlio è un pirata della strada. Cioè, è un miracolo che suo figlio non sia dietro le sbarre. Allora, qua abbiamo un'autovettura
3: che mi piove dal cielo, giuro.
5: Ma signora, se lo faccia dire, suo figlio è un ubriacone di merda. Abbiamo trovato tracce di sperma anche sui sedili posteriori, signora. Ora non so bene cosa faccia, ma dalla ricostruzione dei fatti suo figlio si fa anche inculare.
3: Ho capito. Ascolti, le chiedo scusa.
5: Però, signora,
3: a questo punto datemi qualcosa per poter andare a verificare.
5: Allora, signora, lei vada col suo documento e farà la richiesta della visione dei documenti e poi sgancia gli 8.000.
3: Questo è. Sgancio o non sgancio, quello non lo so.
5: Signora,
3: vado a vedere, insomma, mi sta chiedendo tanto.
5: Ora, detto tra persone mature, come avete educato sto ragazzo, è un criminale, mi scusi, signora. Poi oltretutto anche lei che si fida a lasciare l'auto intestata al figlio, cioè sono robe sbagliate.
3: Ascolti, le chiedo scusa, perché più va avanti più mi sta offendendo.
5: Io non la sto offendendo, signora.
3: Comunque,
5: mi perdoni, però alla fine la responsabilità è dei genitori. Se lei ha cresciuto suo figlio.
3: Vado alla motorizzazione civile e controllo. Comunque farò quello che devo fare, ok?
2: Signora, grazie. mi scusi, sono di nuovo l'impiegato di prima. Volevo darle un consiglio per quanto riguarda, diciamo, la procedura alla motorizzazione civile.
3: Sì.
2: Si metta in macchina verso le 14, così si può riascoltare nello Zoo di 105, signora.
5: È uno scherzo, signora.
3: Ma io vi ammazzo! Mi avete fatto cagare sotto!
5: È uno scherzo commissionato da suo figlio, tra l'altro, signora.
3: Allora, quando lo risentite gli dite, è una merda.
5: Ma glielo dica lei direttamente, signora.
3: Ma no, ma perché mi fate prendere queste paure?
5: È lui lo stronzo, signora, è lui lo stronzo.
3: Ma perché fa così? Allora, avete la fortuna di essere al telefono, perché se fossi lì veramente vi darei un abbraccio.
2: Arrivederci, signora.
5: Salve, signora.
3: Pronti comunque.
5: Certo.
3: Grazie.
5: Arrivederci, salve.
3: Grazie
5: alla
3: cagata che mi avete fatto prendere.
6: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
7: Nome,
8: cognome,
7: numero telefonico,
8: comune di residenza,
7: hobby,
8: passioni segrete,
7: luogo di nascita,
8: manie,
7: cibo preferito,
8: prima figa
6: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
9: Radio 105.

0: Attenzione, questo blocco contiene spoiler di tutte le stagioni di Game of Thrones. Se non l'hai ancora visto e decidi di ascoltarlo comunque, sono tutti cazzi tuoi.
1: Il tronista di spade.
2: Bentornati al Tronista di spade, il nuovo programma per conoscere e incontrare i protagonisti di Game of Thrones. Scarica l'app sul tuo cellulare e se qualcuno di loro è proprio il tipo che fa per te, contattalo con un messaggio diretto, invia simpaticissime emoticon scolorate o le tradizionali foto sgranate di cazzi e tette. Sei pronto? Conosciamo subito il concorrente di questa sera.
3: Ciao!
4: Ciao, mi chiamo Sansa Stark e vengo da Grande Inverno.
3: Dove hai trascorso le vacanze estive?
4: Con la mia famiglia siamo andati a sud. Esperienza deludente.
3: Come mai?
4: Beh, appena arrivato hanno cercato di stuprarmi. E poi hanno decapitato mio padre. Ora, io non ce l'ho con i terroni, però cazzo, i servizi sono scadenti.
3: Che vuoi farci? A volte è una questione di sfortuna.
4: No, è che più che altro mi scazza. Che per colpa del funerale mi sono persa il matrimonio di mio fratello.
3: È stata una bella festa?
4: Grandiosa, cazzo! Quelli del catering hanno sgozzato mia madre, lo sposo e la sposa incinta. Sai quanti selfie che potevo spaccarmi?
3: Mannaggia, che disdetta! E tu? Hai una relazione?
4: No, adesso sono single, sai. Esco da un paio di relazioni un po' complicate.
3: Beh, sai come si dice, gli uomini pensano solo a quello.
4: Ma magari, il mio primo fidanzato mi ha ripudiata sull'altare. E il mio primo marito, che era un bel nano con un cazzo così, è stato condannato a morte dopo una settimana di matrimonio. Non abbiamo neanche fatto zicchi zicchi.
3: E quindi, niente zicchi zicchi con nessuno?
4: No, beh, con il mio secondo marito sì, cioè... Di giorno si scopava le puttane, ma di notte veniva a trovarmi nella torre in cui mi teneva segregata e abusava di me.
3: Però non state più insieme.
4: No, vabbè, dopo che ha ucciso il mio fratello più piccolo con una freccia nella schiena, l'ho fatto sbranare vivo dai suoi cani. E adesso sono tornata a vivere a casa dei miei.
3: Da sola o con qualche tromba amico?
4: Ma vivo con mia sorella, che di lavoro fa l'assassina e strappa la faccia alla gente morta.
3: Wow, un lavoro originale!
4: Sì, sempre meglio che fare le fotocopie. Poi c'è mio fratello che è rimasto paralitico dopo essere stato buttato giù da una torre e se ne sta tutto il giorno sotto un albero a farsi viaggi mentali.
3: Insomma, proprio una famiglia del Mulino Bianco!
4: A dire il vero mi manca un po' il mio ultimo fratello, che in realtà è mio cugino. Anche se da quando è risorto, dopo che lo hanno pugnalato al cuore, non è tanto di buon umore.
3: Che strano! Progetti per il futuro!
4: Ma guarda, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un esercito di 150.000 morti viventi che vuole sterminare la vita come la conosciamo iniziando dal mio popolo. Quindi sai, ho un po' di cazzi.
3: E beh, come ti descriveresti al tuo uomo ideale?
4: Dolce, sensibile e romantica.
3: Una ragazza da sposare.
4: Sì, anche se con le faccende di casa sono un po' un disastro. A proposito, ho appena sgozzato il mio migliore amico in salotto. Qualcuno sa come si levano le macchie di sangue dal granito?
1: Scarica l'app per smartphone e tablet. Diventa anche tu un protagonista della serie più seguita al mondo, provando a rimorchiare online un tronista di spade.
4: Ehi, potete aiutarmi? Come cazzo levo questa macchia? C'è nessuno? Dai, oh raga, sembra che ho appena fatto un mestruazioni party con le mie amiche.
1: Il tronista di spade.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì.
11: Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
11: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
11: forse
10: vabbè,
11: c'è il sangue.
10: Sì,
11: allora, signora...
10: Questo
11: mi ascolti,
10: sì.
11: Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
11: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
10: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
10: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto qua.
10: Va bene.
11: Lo sport.
10: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
11: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
11: per
10: cosa
11: chi non
10: si...
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
11: Ecco.
12: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
11: ma tu,
12: che ti ho
11: ma
12: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
12: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
11: Uno.
10: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Vaffanculo te, Bagalov, porco di...
10: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
10: Sì.
11: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
11: No. Niente, Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto. Hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
13: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
13: ma
11: fare la
13: cacca.
11: Ma
13: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce ne devi puntare dentro un bastoncino, ce ne devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
13: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
10: Bene,
11: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo?
10: Sì.
11: Decisivo?
10: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
12: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
12: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Brutti stronzi, sono Gabriele di Rimini. Vi scrivo per chiedervi di fare uno scherzo bastardo alla mia fidanzata Nicole. Il 30 dicembre eravamo in autostrada sull'auto di suo padre, che, tra parentesi, era la prima volta che guidava ed era un po' in paranoia. Un furgone ci ha tamponato e lei ci è rimasta malissimo. Sarebbe perfetto se, oltre al dispiacere, le arrivasse la notizia che deve pure pagare perché aveva torto. Distruggetela! Round 1.
1: Buongiorno, sono Luca Jurgen, la chiamo da Generali.
2: Salve, mi dica.
1: Sì, Round 1.
2: Pronto?
1: Buongiorno, sono Luca Jurgen, la chiamo da Generali.
2: Salve, mi dica.
1: Sì.

0: macchina davanti.
1: No, allora
0: sì, io la distanza di sicurezza ce l'avevo dalla macchina davanti.
1: Allora, per quanto riguarda la perizia effettuata dal perito di parte, risulta che prima di tutto la distanza di sicurezza non era corretta, e in secondo luogo
0: la sua di lui o la mia?
1: La sua.
0: La mia?
1: Esatto, sì, la dinamica che è stata ricostruita.
0: Ma la distanza di sicurezza deve tenere lui, non mica devo tenerla io da quello davanti, da quella dietro di me.
1: Esattamente, ma siccome la distanza di sicurezza che lei teneva dal veicolo di fronte non era adeguata, la sua reazione è stata sproporzionata e il veicolo, diciamo che l'ha tamponata, non ha avuto il tempo tecnico necessario per evitare l'impatto. Questa è la perizia di parte, non è la nostra perizia.
0: Ma scusi, ok, però la Jeep, la macchina dietro di lui, per evitare un ulteriore tamponamento... Cioè, quindi vuol dire che non è che la colpa è la mia, perché io quella la macchina davanti non l'ho manco tamponata.
1: No, guardi, allora...
0: Poi io freno, se non avessi frenato, non ho inchiodato assolutamente, anche perché eravamo in coda.
1: Lo so,
0: mi stavo andando a una velocità che non era...
1: Mi rendo conto.
0: 60 chilometri.
1: Mi rendo conto. Cioè, quello che le posso dire... è che pesa un po', diciamo, sulla dinamica il fatto che lei sia un guidatore inesperto.
0: Perché inesperto?
1: Perché a noi risulta che fosse la prima volta che lei conduceva questo tipo di veicolo.
0: Ma non è vero.
1: Beh, questa è la dichiarazione che ci è stata rilasciata, mi scusi.
0: Ma come fanno a dirlo?
1: Io sto leggendo...
0: A parte che quella macchina lì io l'ho già guidata un sacco di volte. Cioè, ho guidato anche più di una macchina, ecco.
1: Allora, io qua leggo che viene chiesta una corresponsabilità e quindi ne consegue che la liquidazione del danno è in parte a carico suo.
0: È lui che mi ha tamponato e la macchina dietro di noi, per evitare un ulteriore tamponamento, è andata nella corsia quella chiusa.
1: Guardi, io non ho accesso a tutti i dati del sinistro, leggo solo una richiesta di corresponsabilità con un massimale fino a 2700 euro, però le passo il legale, non so cosa dirle, sono un impiegato, abbia pazienza,
0: pietà
1: di me.
0: So che lei... Va bene,
1: la okay, metto solo grazie. Un attimo in attesa, grazie.
0: Sì, grazie.
2: Ehi.
0: Passano il legale ora, parli te o parlo io?
3: Non fai parlare lui.
0: Però devo parlare io.
4: Round 2.
5: Assicurazioni Generali S.P. Alfio. Stai per essere raggirato da uno dei nostri aguzzini con le paciotti. Attendi, la tua giornata sarà rovinata il più presto possibile.
6: Pronto? Sì, pronto, la signorina...
0: Sì, sono io, salve, buongiorno.
6: Salve. Allora, adesso qua mi stanno passando i documenti. Quindi lei...
2: Sì, fanno un po' identificare intanto.
6: Pronto?
0: Come si chiama lei, scusi?
6: Sono l'avvocato Pistacchio.
0: Ok.
6: Sono dello studio legale delle Generali.
0: L'avvocato Pistacchio, sì.
6: Allora, signorina, a me hanno passato le immagini della dashcam del furgone. Si vede chiaramente che lei era al telefono mentre avveniva l'incidente.
0: No. Negativo.
6: E dalla ricostruzione dei fatti lei risulta essere una guidatrice spericolata. Cioè una...
0: No. Negativo, guardi. Guardi, negativo perché
6: calmi.
0: Allora io non avevo assolutamente il telefono, avevo il navigatore attaccato alla
6: Si vede dalla fotografia, si vede chiaramente uno schermo, signorina.
2: Come parla? Cioè, anche perché prima ti ha
6: contestato. Sento una persona sotto che è fastidiosa anche.
0: Ma allora fastidiosa perché comunque io pericolata.
6: Io sono un avvocato laureatissimo. Partiamo da questo presupposto. Mi dà fastidio questo signore sotto che si identifica.
0: Ma va bene, ma lei può essere
2: quello che sta dicendo. Stai dicendo delle cose che non esistono.
6: Mi passi cortesemente il maleducato, se vuole parlo direttamente con lui.
0: Ma non è maleducato.
6: No, è un caffone perché è un pazzo.
0: Ma allora è un pazzo, lo dice se mai a qualcun altro.
6: No, io lo dico al signore lì che continua a blaterare parole a caso. Io sono stato gentilissimo. Le sto riportando semplicemente i fatti. Poi io l'ho chiamata cortesemente per cercare di trovare una soluzione.
0: Non le sto rispondendo cortesemente.
6: No, ma il signore sotto mi dà fastidio, mi sta infastidendo. Poi io pazzo, cioè divento pazzo.
0: No, lei non passa per niente. Lei mi ha dato della spericolata. Punto primo, non sta nemmeno.
6: Sì, ma signorina, non deve alzare la voce essere, perché lei è una pirata della strada. Mi scusi.
0: Posso essere il rappresentante della Ferrari, che lei non lo sa nemmeno.
6: Ma a me
0: non
6: lo interessa.
0: Ma dai, lo dico io.
6: Ma no, ma signorina, okay? Ma mi interessa. A me non interessa, io devo fare il mio lavoro.
0: Ma a me interessa chi è.
6: Qui ci sono 2700 euro da sganciare. Signorina, allora se vogliamo metterla così, io le mando una bella fattura, lei mi salda 2700 euro e abbiamo risolto il problema. Ci salutiamo.
2: Sì, mandala, poi ne parliamo.
6: Ma chi è sto?

0: chi è sto pagliaccio dietro che mi dà fastidio?
1: Guardi, che il pagliaccio è mio padre e non si permette assolutamente di dire pagliaccio. Guardi, perché nessuno qua lei l'ha offesa. Ok?
0: Cosa?
1: Stiamo
0: no.
1: parlando di una cosa.
0: Stia calma, signorina, abbassi la voce. Che per il momento lei è una criminale. Per il momento.
1: Sì,
0: ecco.
1: sì. Ecco. Sono Totorina. Sono Totorina io.
2: Rico, butta giù, non ci parlare più con sto coglione.
0: Allora, signorina, io le dico solo una roba. Si sente chiaramente che suo padre è un ascoltatore dello Zoo di 105. Proprio si sente lontanamente. E questo.
1: Ma cosa stai dicendo? Ma io sono in casa che stavo studiando.
0: È uno scherzo! È uno scherzo della radio!
1: Ma vai!
3: È uno scherzo del tuo fidanzato!
1: No. Ma va a cagare, Gabriele!
0: Passami quel maleducato di tuo padre che lo sistemo io!
3: Di a tuo padre che lo gonfio!
1: Ma sto stronzo adesso la fa! No, già quando ho detto il nome avvocato pistabile sono minchia, mia mamma era piegata da ridere. No.
3: Però tuo padre era incazzato.
0: Sì, tuo padre era incazzato.
3: Furibondo?
1: No.
0: Vabbè, cosa gli diciamo al tuo fidanzato, quel merda?
1: Sì, ma tanto dopo lo vedo, cioè, ancora non ha capito con chi ha a che fare.
0: Noi sì, noi sì.
3: Aizzagli tuo padre come un mastino.
1: No, vabbè, mi sto morendo.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Vai piano, ciao.
0: Ciao.

0: Minchia, questa canzone è troppo devastante. Ne questa dovete usarla, mi raccomando, DJ l'ascolto durante le risse. Appena scoppiano alzate ancora di più il volume, perché crea il panico nella discoteca. Vedi sangue, cose, un macello, né? E poi dite al lucista di mettere la strobo, così vedi fermo immagine degli schiaffazzi. Una roba devastante. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono la puttana che ieri sera hai caricato in Corso Regina. Volevo dirti che ho una malattia rarissima che ti fa pisciare addosso senza smettere. Scusa, ma avevo bisogno di soldi. Ciao Gabri, salutami che ti sto ascoltando.
0: Oh basta, mi sto pisciando addosso. Incredibile questa cosa qua. Non riesco a fermarmi. Maledetta balorda, vai a fanculo, ne? Ma che mi sto pisciando tutto lo studio.
2: Il cazzo duro, tutta la vita.
0: E purtroppo Squarci perde il posto numero uno di questa classifica e passa alla numero due. Questa è il cazzo duro tutta la vita. Ciao Squarci, alla prossima. E al primo posto arriva la hit delle hit mondiali, né? Ragazzi, state attenzione perché arriva Paparella Gay.

0: mica! Mica se spacca, mi fa venire. Mi sta incistando tutta sta roba. Adesso scendo e pesto qualcuno per strada, una roba incredibile.
1: Bomba.
0: Benissimo, queste erano le tre canzoni più alte della mia classifica Cavalcavia, che contiene le prime 600 canzoni di questa settimana. Per oggi è tutto, ci risentiamo presto, ma prima, Caputo, ci sei?
2: Sì, Gabri.
0: Sei pronto?
2: Sì, Gabri.
0: Sei scemo?
2: Sì, Gabri.
0: Perfetto, allora oggi per fare più iscritti sul mio Instagram farò una storia lanciandomi dall'aereo con addosso 50 lettori Pioneer senza paracadute, ne? Questa è la cosa geniale, che nessuno avrebbe mai il coraggio di farla. Vero, Caputo?
2: Sì, Gabri.
0: Ok, allora attento, perché adesso dovrò lanciarmi tra circa 4 minuti, perché il lancio verrà fatto sopra il lago d'Avigliana.
2: Sì, Gabri.
0: Così non rischierò di morire, così cado nell'acqua.
2: No, Gabri.
0: Perché adesso siamo su Torino, se mi butto adesso mi schianto su un palazzo, una roba che non voglio morire, eh.
2: Che fosse meglio, ne?
0: Allora, Caputo, appena arriveremo sul lago d'Avigliana, io ti dirò di aprire la porta della...

0: Lo Zoo di 105.
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
2: Ma io non capisco com'è possibile questa roba. Ogni volta che vado a prendere la mia Bianchi che mi ha regalato Adelina nel 50, trovo sempre la gomma davanti sgonfia, puttanghera. Adesso voglio capire che problema ha. Aspetta che chiamo un attimo il biciclettista.
3: Pronto?
2: Cosa ha detto? Pronto?
3: Sì, pronto, mi sente?
2: Sì, mica tanto, ma sa perché io mi chiamo Italo, ho 92 anni, mi scusi, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Senta, come spotorno?
3: No, buongiorno.
2: Ah, ecco. Senta, mi scusi, ho un po' di tosse. Allora, senta, una cortesia, ho un problema con la mia Bianchi del 70.
3: Sì.
2: Ecco, non Bianchi da bere, no? Dico la bicicletta, se no chiamavo un bar.
3: Sì, sì, ecco, d'accordo.
2: Ogni tanto, quando la prendo, la prendo magari una volta al mese per andare in posta. Solo che quando vado lì, non quella dietro, quella davanti di ruota si sgonfia. Cosa, sì. Come mai solo una? Perché non è bucata, io ho provato, ma non è bucata. Cosa può essere successo?
3: Ma se si sgonfia è bucata, così.
2: Renata?
3: Se si sgonfia è bucata, ma la porti la controlliamo.
2: Caghiamo?
3: No.
2: Ah, scusi, io ho provato anche a mettere la camera d'aria nell'acqua, capisce come si faceva una volta?
3: Sì, sì, capito.
2: Io quando combattevo con i tedeschi facevo così con le ruote delle Jeep, no?
3: Sì, sì, nell'acqua dovrebbe saltare fuori.
2: Ma saltare i fiori, ha detto?
3: Non saprei dire nemmeno io, comunque c'è poco da vedere, la camera d'aria che tiene gonfia la gomma, magari, cioè, capito?
2: Tromba?
3: È la camera d'aria che tiene gonfia la gomma, quindi...
2: Ho capito.
3: Non perde, non so cosa dirle. Provi a cambiare la camera d'aria lo stesso e provi.
2: Cesso?
3: Per quello che costa, non è che costa una cifra, capisce?
2: Gradisce cosa? Non ho capito.
3: 5 euro, cambia la camera d'aria e provi a mettere un'altra. Va bene?
2: Allora, grazie mille.
3: D'accordo.
2: Balordo? A me viene a dire balordo, sto scemo.
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
4: Pronto?
2: Porno?
4: Pronto?
2: Pronto, biciclette?
4: Sì, buongiorno.
2: Ah, buongiorno a lei. Buongiorno, dolce forno.
4: Buongiorno.
2: Ah, mi scusi perché sono un po' storno di orecchie, ho 92 anni. Salve, mi chiamo Italo. Senta, ho bisogno di sapere una cosa. Ho la mia bicicletta, una Bianchi del 50, no? Praticamente sì. Mi continua, ogni volta che la prendo vedo che quella, la gomma davanti scende. Io ho provato a metterla a bagno dentro, come si faceva con i carri armati una volta, no? La mettevi dentro l'acqua e vedevi dove fosse
4: buco. C'era il buco.
2: Esatto.
4: Però le devo dire una cosa, io non faccio riparazioni.
2: Come emozioni?
4: Non faccio riparazioni.
2: Ma che biciclette fate, scusi?
4: Io non le faccio, le vendo.
2: Nintendo? Ma va, sto deficiente, prima mi dice che vende le biciclette e poi mi parla dei giochini dei bambini. Bastardo! Ma mi è caduto anche il dente dal nervoso. Adesso devo chiamare anche il dentista, devo andare.
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105. Only for you. This is

0: Son, welcome. Lo Zoo 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, negli ultimi giorni alcuni complottari hanno diffuso teorie più o meno verosimili sulle condizioni di salute del Papa. Il fatto stesso che il pontefice comunichi solo tramite messaggi audio e che le sue condizioni di salute siano così altalenanti ha alimentato alcune teorie secondo le quali il pontefice, Papa Francesco, appunto, è morto un paio di settimane fa e adesso la Chiesa stia tenendo artificialmente in vita il suo ricordo perché il conclave ancora non ha deciso che tipo di Papa eleggere, un Papa conservatore, un Papa progressista. L'ordine mondiale sta cambiando. Queste sono le teorie più accreditate, tanto che un TikToker ha cercato addirittura di fare irruzione all'ospedale Gemelli per vedere se c'era il Papa attaccato ad un tubo. Ma io voglio sapere cosa ne pensate voi. Il Papa è vivo? Il Papa è morto? Il Papa sta risorgendo? Apriamo le linee. Apriamo con Sotterfugio, camionista veneto dal camion. Vai Sotterfugio, la tua sul Papa, vai.
4: Il Papa è morto.
3: Il Papa è morto secondo lei?
4: Sì, l'ha detto anche Fabrizio Corona.
3: L'ha detto anche Fabrizio Corona, quindi una fonte attendibile, sì. Una persona di grande spessore, il giornalista d'inchiesta Fabrizio Corona. Fabrizio Corona, giornalista d'inchiesta.
4: Io mi fido di lui e di tanti altri che dicono questa cosa. E io sono sicuro di questo perché,
3: certo, come fa?
4: È morto, sì, il 15 di febbraio.
3: Il 15
4: è
3: di febbraio?
4: Il 15 di febbraio.
3: Da cosa le deriva questa sicurezza? Dica.
4: Perché ho delle fonti che non posso,
3: sì,
4: dirti, okay,
3: certo,
4: ma ho delle fonti.
3: Quali,
4: che
3: quali?
4: Dicono che il Papa è morto.
3: Quali fonti?
4: Non posso annunciare la morte del Papa.
3: Certo, certo.
4: È inutile che scrivano Facebook, il Papa sta mangiando,
3: sta
4: il Papa
3: mangiando,
4: sta cagando,
3: sta
4: il Papa
3: cagando,
4: sta pisciando.
3: Non credo, dubito.
4: Ma dai, non più.
3: Va bene, sì, dubito fortemente che la Santa Sede esponga foto del Papa che caga per dimostrarne l'esistenza in vita. Di questo dubito io.
4: Non me ne frega, ascoltami Tuzzani.
3: Ci ho detto.
4: Sono sicuro.
3: Sì.
4: Sono sicuro,
3: no,
4: il Papa è morto.
3: Non lo dico assolutamente.
4: Il 15 di febbraio, ammettilo, perché anche tu lo sai.
3: Ma non diciamo sono puttanate.
4: Non puoi dirlo, perché sennò ti fanno fuori.
3: Certo. Chi ti fa fuori?
4: I poteri forti ti fanno fuori.
3: I poteri forti chi? Chi sono questi poteri forti?
4: Ma non posso dirlo,
3: Non puoi, perché giustamente il potere forte è qui che ascolta la telefonata tra un cazzone e un camionista.
4: Esatto, bravo, ecco. Vedi che ci sei arrivato.
3: Ma le tue fonti sono quelle scritte a pennarello sui cessi dell'autogrill sotto i numeri dei pompinari?
4: Ascolta, Cruciani, sono stato, come qualcuno
3: pagliaccio,
4: serio.
3: pagliaccio.
4: Mi hai fatto una domanda,
3: sì,
4: domanda,
3: ma tu...
4: e io ti ho dato una risposta.
3: Bravissimo, allora, bravissimo.
4: Mettitelo su per il culo.
3: Io ti credo, credo a te, al tuo naso rosso, alle crocette sugli occhi, agli scarponi e al fiore che spruzza acqua. Anzi, op, mi hai bagnato, accidenti, che scherzo.
4: Ma oh, ascolta, non sta, oh.
3: Ciao, pagliaccio.
4: Non mi chiamare così,
3: pagliaccio. Pagliaccio.
4: Non mi chiamare così,
3: pappapararo.
4: Smettila, Cruciani.
3: Scusa,
4: smettila.
3: Scusami, devo andare. Ti devo lasciare perché devo farmi sparare con un cannone mentre l'orso va sulla biciclettina. Ciao, pagliaccio. Ciao, pagliaccio. Ciao, ciao, ciao. Dai, butta giù questo cazzo di. Dai, dai, la famiglia Orfei ti sta cercando. Dai. Va bene, salutami tutti i tonni. Ciao, ciao, ciao.
4: Sì, vai, finito male.
3: Andiamo da Achille, Achille dalla provincia di Prato. Forza Achille, sul Papa, vai, pronto.
5: Il Papa! Non lo so, sarà vivo.
3: Sarà vivo.
5: Oppure la voce che ho sentito era quella di Massimo Lopez, non lo so.
3: Massimo Lopez, secondo lei la Santa Sede ha affidato a Massimo Lopez il doppiaggio del Papa? Per quale motivo, scusi, proprio a Massimo Lopez?
5: Che se devo dire?
3: Cioè, secondo lei, scusi, mi viene da ridere, però secondo lei c'è un concilio di cardinali che dice come facciamo a prolungare la vita del Papa? Chiamiamo Massimo Lopez, che arriva vestito da cangurotto in Vaticano e risponde alle domande al posto del Papa. Massimo Lopez.
5: Ma io penso di più a una scena tipo come Weekend con il morto, con un paio di energumeni, uno di qua e uno di là.
3: Che lo tengan su, lo tengono su e uno gli muove la bocca e dietro c'è Massimo Lopez vestito da divano del 1600 che ne fa la voce. Guardi,
5: può essere, sì.
3: Guardi, di tutte le teorie strampalate che ho sentito, questa sicuramente andrebbe premiata. La ringrazio molto, la ringrazio molto. Arrivederci.
5: Buongiorno.
3: Arrivederci a lei, salve, salve, salve. Andiamo da Ciro da Napoli, Ciro Carogna. Forza Ciro, morte del Papa, vai Ciro Carogna, vai.
6: Calami morto su e si è morto.
3: Saranno i morti suoi se è morto.
6: Morono tante creature un giorno.
3: Certo, sì. Sì, sì, certo. No, dico, ma secondo lei... Le dispiace per il Papa?
6: Oh, a me me ne fosse però.
3: Non gliene frega un cazzo lei se è vivo o morto? Perché? Perché? Lei è anticlericale, ateo?
6: No, erano tanti bambini, 3 anni, 2 anni, 10 mesi, 4 mesi, ma non posso un Papa.
3: Ma se fosse morto, perché non lo dicono?
6: Che ne sai, ci sono problemi di loro, forse si vanno congelati, si vanno stipati quando hanno fame, si mangi.
3: Sì, scusi, a me mi sembra di parlare con un iraniano che vende tappeti, non capisco che cazzo dice.
6: Ma fa mo cacci da muro.
3: A lei e a sua madre, quella fogna. Arrivederci. E chiudiamo anche oggi con il contributo speciale dell'amico mio da Grey School. Buongiorno carotina.
7: Ciao, fammi i coglioni e...
3: Pronto? Questa persona non è Grey School, è ovvio, però risponde al suo numero, proviamo a richiamare.
7: Guarda che mi chiamo i carabinieri e...
3: Sì, pronto, buongiorno.
7: Ma che è impossibile, vai stra figa.
3: Mi scusi? Richiamiamo ancora, richiama, voglio andare a fondo.
7: Cosa ha avuto?
3: Allora, buongiorno, innanzitutto mi chiamo Giuseppe Bruciani, buongiorno.
7: Cosa ha avuto?
3: Allora, io sto cercando l'amico mio che risponde a questo numero di telefono, perché c'è da lei?
7: Ma quale amico tuo insieme mio?
3: Signora, io sto cercando Alessandro, dove sta?
7: Ma quale Alessandro? Mona! È il mio cugino, il suo Alessandro!
3: No, scusi, abbia pazienza, fino a prova contraria questo è il numero dell'amico mio.
7: Ma qual è il numero di amico tuo?
3: E questo?
7: Questo è un numero fisso.
3: Un numero fisso?
7: Questo è un numero fisso.
3: Avrà forse fatto la deviazione di chiamata?
7: Ma non so neanche chi che si sta restando.
3: Ma è impossibile, signora.
7: Questo è un numero privato.
3: Lei lo sta coprendo le sue malefatte, perché lui ha in testa azioni criminose. Lo sa che è un pregiudicato?
7: No.
3: Sa che è un pregiudicato, pericoloso?
7: Sì, sì.
3: No, voglio sapere perché lei copre le spalle.
7: No, dimmi, voglio sapere perché ti interessa.
3: Lei è complice.
7: Dimmi, complice.
3: Lei è una complice, o la complice di un pregiudicato.
7: Dimmi,
3: complice.
7: Dove io abito?
3: Che cazzo ne so, signora, io non c'ho la palla di cristallo.
7: Ho avuto roba nei coglioni.
3: Innanzitutto piano con le parole.
7: Questo numero io lo porto dai carabinieri.
3: Sì, porti anche tutto il telefono e anche un pezzo del comodino.
7: Ecco, te porto anche qui.
3: Sì, va bene, signora. Ciao. Ma io sto cercando il mio amico Grey School. Pronto? Vecchia bastarda bifolca coi baffi alcolizzata, stentata. È una notizia terribile. Da come parla la signora, sicuramente o è la madre o è la sorella, perché da un albero di pere mele non ne nascono, ma tante banane sì, da ficcargliele tutte nel culo. Arrivederci.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
8: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone.
2: Anche
1: che
2: Marco,
1: apri, guai, ma hai sentito?
2: E lo si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tractor. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
2: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente.
3: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bambole.
1: Che dolore! Fra poco mi viene un malore! Che dolore!
2: Allora, porca la mia donna! La mia, ho detto, L'aspettiamo, che qui c'è gente che cerca di peppare! Che cazzo? Ma un minimo di rispetto per me, che devo infilarmi questa polverina nel naso! Ormai c'ho proprio un rapporto quasi di amicizia! Bene, polverina, vi conosco granello per granello! Tu sei Gaspare! Tu sei Antonio! Tu sei Giuliano! Questo è nuovo, questo è Salvatore! Vieni nel mio nasino!
3: Nano Zeus, come mai sei così arrabbiato?
2: È colpa di quel ricchione di Orfeo, il poeta! È una settimana che mi piange e urla come la scrofa al concerto degli One Direction! E mi dà fastidio mentre cerco di ammaestrare la bamba! Salta nel naso, salta! Oppla! Salta, vedi che non salta volentieri!
3: E perché piange, nonno Zeus?
2: Ma come, non la sai la storia? Tu non sai mai un cazzo, Pollon! E che cazzo? E cazzizzati, no?
3: No, io ho fatto ragioneria, non il classico.
2: Piange perché la sua amata Euridice, che detto da noi è una discreta zoccola, cioè, viene alle feste pippati, ce la facciamo in cinque, in sei, basti che gli offro una riga, minchia, quella è nei bagni, è stata morsa da un serpente e ora è all'inferno, no? E poi è una roba che è una minchiata.
3: Capito! È come se morisse Natatangelo e Gigi D'Alessio cantasse a squarciagola tutto il giorno?
2: Esatto! E se riuscirà a riportare qui Euridice, io te farò diventare una dea e potrai peppare come un aspirapolvere a base di energia nucleare. Mi è venuta un'idea, quasi quasi mi devo adoperare. Secondo te c'è spazio nella mia faccia per montare una turbina?
3: Secondo me sì, nonno! Euridice!
2: Vai a tappare i vulcani col culo, stronza! Mi hai fatto cadere la riga! E adesso mi tocca farne un'altra! E questa è la perfetta! 28 centimetri, 4 grammi! La dose quotidiana di un uomo della mia età!
1: Oh, Euridice! La tua mancanza mi fa male come una cicatrice. Oh, Euridice, come farò senza di te? Non so neanche fare una lavatrice. Oh, Euridice.
3: Non piangere, Orfeus. Zeus mi ha mandato da te per accompagnarti all'inferno a salvare Euridice.
1: Davvero? Oh, che bello. Forse potrò usare di nuovo il pisello. Aglio!
3: Strano! Non me lo immaginavo così l'inferno!
1: Ma sì, alla fine è un bel posto, su TripAdvisor addirittura 4 stelle!
4: Alto là, mortali! Io sono Ade, il dio dell'inferno! Cosa cercate nel regno dei morti?
3: Siamo venuti a salvare Euridice! Così mio nonno Zeus mi farà diventare dea e potrò pippare come se non ci fosse un domani!
4: E va bene! Se è per pippare ve lo concedo! Potete riprendervi Euridice! Tanto qui bisogna cominciare a fare spazio, che fra qualche secolo ci arriva un'orda di politici italiani e non so dove cazzo metterli. Attento però, Orfeo, se nella risalita dall'inferno ti guarderai indietro anche solo una volta, perderai Euridice per sempre.
1: Tranquillo, zio, capito, non c'è problema, basta che non mi volto indietro, dai, è facile. Galapagos.
4: Potete andare allora, ecco Euridice!
5: Orfeo!
1: Oh, Euridice!
5: Oh, Orfeo!
1: Oh, Euridice!
5: Oh, Orfeo!
1: Oh, Euridice! Oh, Euridice!
5: Oh, Orfeo!
1: Oh, Euridice!
3: Oh, la smettiamo? Forza, usciamo da qui! Non vedo l'ora di pippare, porco mio nonno! Ci siamo quasi! Mi raccomando, non voltarti, Orfeo!
6: Oh, Orfeo! Voltati! Orfeo, sono Peppe!
1: Oh, Peppe!
6: Oh, Orfeo!
1: Oh, Peppe!
6: Oh, Orfeo!
1: Oh, cazzo!
3: Ma no! Porco mio nonno e porco la donna di mio nonno e tutti gli dei dell'Olimpo in colonna! Una cosa dovevi fare, non voltarti!
4: Ti sei voltato, coglione! Euridice resterà all'inferno per sempre!
5: Oh, Orfeo!
1: Oh, Euridice!
5: Oh, Orfeo!
4: Oh, Orfeo!
1: Oh, Peppe!
5: Oh, Peppe!
1: Porco...

0: Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Fermi tutti!
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì.
2: Dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
4: Oddio, anche a me, anche a me.
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
7: Tutto il resto è già.
8: Ora, grazie ad una puntualissima inchiesta di Report, abbiamo scoperto che la signora Brambilla, che presiede una onlus che in teoria dovrebbe occuparsi di salvare cani e gatti, utilizzava i fondi raccolti da questa associazione per fare la bella vita, per rimettersi a posto il giardino di casa, per fare cene luculliane a Palazzo Parigi e per pagare un affitto da 3.000 euro per una casetta in centro dove svolgere le sue attività di volontariato. È una bruttissima tegola per la signora Brambilla, sbeffeggiata e sputtanata in tutta Italia. E adesso ovviamente qual è l'effetto di ritorno? Che tante persone che donavano spontaneamente il loro denaro per salvaguardare la vita degli animali ci penseranno due volte a farlo. Risultato, avremo più animali che soffrono e tanti politici sempre belli grassottelli. Voglio sentire voi sulla Brambilla. Apriamo le linee. Apriamo con Pistoia, pazzo bifolco Befano. Vai, vai, vai sulla Brambilla, vai.
9: Io sono Fatima.
8: Non capisco, scusi, deve avere della lana di vetro in bocca, del materiale isolante che impedisce la fonazione, non la capisco bene. Sto cazzo. Ma lei, non ho capito, scusi, lei è una scimmia urlatrice? Si trova in questo momento nella savana e lancia le feci?
9: No, non voglio niente.
8: No, ma io non le voglio dare niente. Non le darei un pezzo di pane nemmeno se la vedessi morire di fame in un angolo di una strada. Stia tranquillo.
9: Sì, la fianco non voglio niente, dici.
8: Non ho capito, scusi, spieghi il suo punto di vista.
9: Non voglio niente! Non ci battagli, bambina, dici, grazie.
8: Ma io non le do niente, gliel'ho già detto. Io non le farei una puntura per salvarle la vita, nemmeno se lei fosse l'ultimo uomo in grado di salvare l'umanità. Lascerei crepare il genere umano. Andiamo dall'avvoltoio, vai avvoltoio, un flash.
9: Ma che cazzo ne so io, ma che cazzo mi incura a me della Brambilla che non la posso vedere?
8: Non la può vedere? Cosa vuol dire che non la può vedere?
9: Perché mi do per cazzo, perché non è antipatica, a me non mi fa il cazzo.
8: I soldi che si inculava a Brambilla sono soldi suoi anche.
9: Se si è inculato io che gli ho da fare, scusami.
8: Va bene, avvoltoio, l'hai detta, dai, vattene a fa culo, ciao. Spostiamoci a Roma, dove c'è Serpico. Vai Serpico, su a Brambilla, vai.
10: Porca miseria, è una cosa brutta.
8: È una cosa orribile, che ne pensa lei, a parte che è una cosa...
10: È orribilissima.
8: Perché, spieghi.
10: È perché è orribile, è una cosa orribile, non si fanno queste cose.
8: Non si fanno, non si fanno. Però l'ha fatta, e adesso?
10: Adesso tocca mettere al muro.
8: Al muro e poi?
10: E gli darei fuoco.
8: Addirittura così, cioè proprio...
10: Eh sì, ormai ci siamo.
8: Come si bruciavano le streghe una volta.
10: Sì, bravo, prima ci assomiglia pure una strega, ma una
8: vista. Non le piace esteticamente?
10: No, senti, guarda, voglio bene, però c'ho da fare.
8: Invece a me mi stai sul cazzo, eppure ancora sto qua a parlare al telefono con te, hai visto? ridi su sto cazzo.
10: Certo si fa, ma gusta chi mi sta sul cazzo, tu sei proprio il numero uno. Ma vattene a fanculo a me.
8: Te e tu madre.
10: A te sto zoccolo.
8: Te e tu padre, quel cornuto. Ciao Serpico. Ritorna nella zecca dopo un periodo di pausa il nostro più grande opinionista, il Lupomane. Vai Lupo, dici cosa ne pensi, vai.
11: E cosa devo pensare? Ormai questi politici hanno rotto i coglioni fino in fondo.
8: Bravo,
11: Giuseppe.
8: Bravissimo.
11: Questi si fottono tutti, pure i cani si fottono
8: questi.
11: La brambilla, la carissima signora dei capelli rosso diarrea dopo ketchup e maionese involontari.
8: Un'ottima tonalità direi, sì.
11: Si è fregato questi soldi che potevano servire per salvare quei poveri animali.
8: Esatto.
11: Ma dico io,
8: sì.
11: Brambilla!
8: Ecco.
11: Ma invece di rubare i soldi, non potete andare a fare due soffocanti alle persone, compagne tue, e magari guadagnare dei soldi da investire su questi cazzo di cani.
8: E invece noi cosa possiamo fare, Lupo? Come possiamo sopravvivere a questa situazione?
11: Noi dobbiamo fare solo una cosa, Giuseppe. Quando li vediamo per strada, li dobbiamo fare inculare da un branco di cani arrapati e inferociti.
8: Questa è la soluzione.
11: Li dobbiamo far sentire che anche i cani hanno l'uccello grosso.
8: Ottima soluzione, Lupo, chiudiamo con lo slogan.
11: Tiro fail, tiro spag, tiro cazz, catafrag.
8: Sei un grande Lupo, un abbraccio, ci vediamo a Bari.
11: Ti voglio bene.
8: Anch'io, ciao Lupo, ciao.
11: Ciao, ciao.
8: E chiudiamo per una volta la puntata con un argomento che sono sicuro che gli sta a cuore, quello dei cuccioli e dei cagnolini. Ne parliamo con l'unico grande opinionista di Grey School. Amico mio, una cosa per te.
12: Anche mi, aspetta. Allora,
8: chi va per primo?
12: Rosso
8: chi va per
12: sei
8: primo?
12: Culo del scimmiotto, rosso sei culo del fiasco de vin, rosso sei culo rotto del crucianin. Ho fatto anche le poesie.
8: Sì.
12: Sì, brutta merda.
8: Sei stato molto bravo.
12: Non l'ho mai detto.
8: È un po' da risistemare come metrica, ma apprezzo lo sforzo. Ti darei un 7 più, dai, un 7 più. Senti, amico mio, oggi vorrei parlare con te del caso della brambilla.
12: Della brambilla.
8: Io so che tu sei interessato agli animali, so che hai una casa piena di cani.
12: Ma non hai questi argomenti. No, tu che cazzo vuoi?
8: Allora non sei un cazzo.
12: Tu devi trattare la prostituzione, quelle fai. Tu la droga, la prostituzione.
8: Scusa, pazzo.
12: Tu vivi così.
8: Criminale.
12: In questo mondo malato tu vivi così, brutto.
8: Pregiudicato. E invece oggi mi sto occupando dei teneri cagnolini. Allora ho pensato, chiamo l'amico mio che ama i teneri cagnolini. Hai qualcosa
12: l'amico
8: da dire?
12: L'amico tuo è uno stragrandissimo cazzo.
8: Allora,
12: l'amico tuo non esiste. Io non sono amico tuo, brutonto.
8: Sei la mia carotina
12: d'oro. Io non sono amico tuo. Io voglio solo parlare a quattro occhi con
8: sei
12: te.
8: Sei la mia ciambellina.
12: Infame, maledetto.
8: Sei il mio orsacchiotto dorato.
12: Schifoso.
8: Piccolo cucciolo, sei il mio orsacchiotto dorato. Io ti adoro, ti voglio abbracciare.
12: Merito, brutonto. Merito, come ti sei.
8: Vedi
12: che merda che sei.
8: È colpa tua.
12: Vedi che merda che sei, cane.
8: È colpa tua.
12: A te non interessa niente delle mie opinioni.
8: Colpa tua.
12: Tu sei un brutonto che vieni qua a sbeffeggiarmi e cominciare con i nomignoli.
8: Per niente.
12: Bastardo.
8: Per niente, ti ho dato una possibilità, l'hai sprecata. L'hai buttata nel cesso perché sei una persona ignorante.
12: Vedi che merda che sei.
8: Ma è colpa
12: questa
8: tua.
12: È la tua, è la verità.
8: No,
12: questa è la verità,
8: tua.
12: Brutta merda.
8: Colpa tua. Non hai voluto parlare. Colpa tua. Perché sei una carotina invidiosa. Carotina invidiosa.
11: Ti macellerò vivo, la roba di te farò merda, cane, ti dismembrerò vivo, ti vaccinerò nel tritacarne, farò impasti per le frittelle, maledetta merda, cane,
8: e
11: friggerò la tua pelle, ne friggerò la tua carne, ne farò frittelle e le friggerò nel tuo stesso sangue, maledetta merda, morirai male, te lo prometto, morirai male!
8: Oggi gli ho proposto l'argomento perfetto per lui. C'è una casa piena di cani, si dedica al volontariato, era perfetto, doveva semplicemente dire disprezzo la gente come la brambilla. No, il problema sono io che mi scopo le troie. Sì, mi scopo le troie perché sono brave e non ci sono problemi dopo. Perché mi deve rompere i coglioni a me che mi scopo le troie? Comincerò a scoparmi le pecore e le capre, eh? Così almeno lui avrà un buon motivo per incazzarsi con me. E tanto dicono che la fregna della pecora sia la più simile a quella umana. Ecco, mi sono arrapato. Alla prossima, ciao.
13: Radio 105.

0: tutti, dai, dai, tutti a guardare la televisione. Forza, fatevi, fatevi, fatevi, fatevi.
1: Ma cosa mi faccio?
0: Un attimo.
1: Era tutta tua. L'ho fatta tutta. Minchia, un grammo era. E però tu insisti, fatevi, fatevi, fatevi. Non resistevo, scusa, torno nel pubblico.
0: Dicevo, fatevi, fatevi.
1: Ancora!
0: Una bella s***a, guardando ste belle tettone.
1: Non mi dirà più perché sono tutto peppato. Non ce l'hai una pastiglia di super minchia?
0: Scusa.
1: Scusa, sono fortissimo. Beh. Ma allora quanto era forte quella coca? Mamma mia, mi devono correre.
0: Dove vai?
1: Hai sparato un gianguillante.
0: Bene, bene, ben ritrovati a Sbomeriggio Live. Anche questa sera la vostra Barbarona ha un ospite incredibile in studio con noi. Un attore diventato famosissimo per un film adorato da tutti. Io ne ho avuto uno nella mia bagiana per un sacco di tempo. Sì, sto parlando di L'Uomo Ragno, signori. L'interprete di una delle ultime, diciamo, pellicole più amate dai giovani è lui, Tobey Maguire, con noi a Sbomeriggio Live.
2: Ciao a tutti, sono Tobbo.
0: Tobby.
2: Tobby. Dov'è? Bello. Tobbo.
0: Allora, Tobey Maguire è un attore meno noto di tanti altri, però riguardando la tua filmografia, insomma, hai fatto veramente dei
2: niente,
0: film.
2: Niente, niente, due film.
0: No.
2: Due, fa massimo c'è. No, almeno quello che mi ricordo prima dell'alcol e della gioca.
0: Ma no, Tobby. Tobby è quell'attore che ha la faccia da coglione, che ha interpretato uno dei più bei Spider-Man. È nato nel 1975 a Santa Monica, in California. Ha proprio questa faccia da testa di cazzo. Lo sfigato che diventa supereroe. Io credo che il regista, quando ha scelto il tuo volto, voleva proprio la faccia di cazzo.
2: No, beh, quella, la decisione, diciamo, è ricaduta su di me per ovvi motivi.
0: Cioè?
2: Sono malavitoso. Sì, mio padre è un dranghettista.
0: No, no.
2: Ha ricevuto una telefonata, il produttore. Detto.
0: Ho capito. Ripercorriamo la tua carriera,
2: prego,
0: Tobby.
2: Prego.
0: Allora, hai fatto un film bellissimo nel 1989 con la regia di Todd Holland, Il piccolo grande mago dei videogames.
2: Sì.
0: Bello.
2: Tu l'hai visto?
0: Sì.
2: Perché forse se l'hai l'unica.
0: Perché?
2: Forse neanche quello che l'ha montato era bendato. Perché come le prime scene ha cominciato a bestemmiare.
0: E quindi...
2: Infatti se tu lo vedi il film non ha senso, parte con la fine, non si capisce un cazzo.
0: Beh dai.
2: Tanto non se l'è accorto nessuno.
0: Non se l'è accorto nessuno. A seguire un bel film, Voglia di ricominciare.
2: Eh sì.
0: E di cosa parla questo
2: di
0: film?
2: Coca.
0: Di coca.
2: Di coca, perché è praticamente un coca parte. Che siamo in 54 all'inizio.
0: Wow.
2: Poi muoiono in 20.
0: No.
2: E quando è finito tutto, a un certo punto abbiamo voglia di ricominciare, perché c'è la scimmia sulla spalla, no? E fai telefonate, cerchi, pusher, per raggiungere le 4:30 di mattina, che se faccio male a quell'ora rischio, è un orario infame. E abbiamo tantissima voglia di ricominciare.
0: Quindi basta,
2: finisce che ci sbraniamo anche i mobili proprio fatti, merda.
0: Ma non me lo ricordavo.
2: Poi qualche fissa fra le finestre, poi ci addormentiamo fatti dei whisky.
0: Bene.
2: Fine di merda, perché non ti lascia un po' la sensazione.
0: Un amaro in bocca.
2: Quello finisce quasi subito, Poi qualche cannetta, ma niente, spranate.
0: Ma poi c'è SFV, che significa in inglese so fucking what.
2: Esatto, sì.
0: Ecco, di cosa parla questo film?
2: Perché parla di elettricità. Infatti noi siamo due dell'Enel.
0: No.
2: Infatti Watt.
0: No, Watt.
2: Siamo due tecnici dell'Enel.
0: No.
2: Però che non so se hai mai visto strisce la notizia. Io seguo la TV italiana.
0: Ah,
2: no?
0: Bene, bene.
2: Spesso. Bene. Siamo due tecnici dell'Enel, però che rapiniamo le anziane in casa e gli facciamo loro. Una la distrae, io fuggo nei cassetti, gli faccio portafogli, catenine.
0: No.
2: Una anche l'abbiamo pestata. Non nel film,
0: nella realtà.
2: Nella realtà. Certo.
0: Senti, poi hai fatto Tempesta di ghiaccio.
2: Minchia.
0: Bello, un film del 1997 con la regia di Ang Lee.
2: Sì, è perché anche quelle persone lì hanno diritto di fare i film.
0: Certo.
2: Cioè, quella persona lì... Nonostante io.
0: Di cosa parla la Tempesta di ghiaccio?
2: Prima di tutto devi tenere conto del fatto che avendolo girato un affetto da problemi.
0: No, Ang Lee si chiama.
2: Sì, infatti, poverino, dai, non andiamo oltre. Prendere in giro le persone che non stanno bene. Dai.
0: Sta benissimo.
2: Anche te, che
0: sta molto
2: sei
0: bene.
2: Una donna di classe.
0: Vabbè,
2: comunque. Praticamente in questo film, che non mi ricordo il titolo, come si chiama?
0: Tempesta di ghiaccio.
2: Esatto, sono uno tutto pazzo. Che va in giro a petto nudo. D'inverno. Un pazzo. Entra nei bar e chiede mojiti. Sempre tutto ghiacciato. Minuto di ghiaccioli, bevo mojiti. Tutto a petto nudo a dicembre a New York.
0: Minchia.
2: Nella più grande tempesta che c'è stata.
0: Certo.
2: A metà del film muoio di dissenteria. Proprio un'esplosione. Si vede proprio in che Central Park, si vede una striscia di feci sparata a una pressione. Proprio boato. Boate nel film, eh?
0: Tipo...
2: Allora, nel cinema sono stati due boati: la zambata di Jurassic Park e il mio culo che spara questo fione di merda.
0: Vero, vero.
2: Minchia.
0: Vero.
2: Perché io sai che metodo.
0: Stanno sposato.
2: Quello, sì, sì, che sì, è il fratello della regista. La... Sant'Enda. Bombo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
4: è gioia. Allora, qualche giorno fa il presidente della Colombia, tale Gustavo Petro, ha rilasciato una dichiarazione piuttosto sconvolgente, nel senso che ha equiparato la cocaina, di cui la Colombia è sicuramente uno fra i maggiori produttori mondiali, al whisky. Cioè il presidente ha detto che il whisky fa male ma si vende liberamente, alludendo soprattutto a quello americano, e non si capisce bene perché la cocaina, che fa altrettanto male, invece debba essere vietata. Ora, il ragionamento è un po' capzioso, perché effettivamente fanno male tutte e due le sostanze, ma in modo diverso e creano dipendenze in modo diverso. Però la sua dichiarazione ha scatenato polemiche sul proibizionismo legato alle droghe. Voglio sentire voi su questo argomento, perché è molto peloso. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Caronte. Caronte, il camionista. Forza Caronte, ci dica la sua, prego.
5: Io bevo il whisky e tu bevi sniffa la cocaina, cazzo me ne prego, dai.
4: Sì, mi sembra un'ottima divisione dei compiti, ma secondo lei si possono equiparare le due cose?
5: Ma non lo so, guarda, io non ho mai fatto un chilo di cocaina.
4: Sì.
5: Bevo poco.
4: Sì.
5: Quindi hai sbagliato proprio persona, mi dispiace.
4: No. Però il whiskietto se lo fa, però il whiskietto se lo fa, però il whiskietto se lo fa.
5: Ma piuttosto che tirare la cocaina, va bene, che problema c'è?
4: Però fa male il whisky, fa male.
5: Fa male, però tirare la cocaina non fa male.
4: Perché tu se lo fa, però il whiskietto se lo fa.
5: Ma piuttosto che tirare la cocaina, va bene, che problema c'è?
4: Però fa male il whisky, fa male.
5: Fa male.

0: Carina,
1: alcolizzato.
0: Sempre quell'alcolizzato, lavati che sei un onto di merda.
1: Hai alzato il gomito fin dalla mattina, allora sai cosa devi fare? Fatti un pippotto, fatti un pippotto, fatti un pippotto che ti ripigli. Ciao.
0: Onto, alcolizzato, dai, dai. Tocca ai nomi, sei una merda.
1: Dai, va fa culo, cirrosi, ciao, ciao. Andiamo da Jimmy Fornaio, Jimmy Fornaio, vai Jimmy Fornaio, vai, vai, vai, dici cosa ne pensi, vai.
2: Che penso che sarebbe bene anche uno qua così, no?
1: Non ho capito un cazzo.
2: Salute.
1: Ho
2: un telefono di merda, è pieno di farina, sono pieno anche di farina, che cazzo vuoi? Ti sto dicendo, secondo me questo qua che fa rendere legale la cocaina non è una cosa giusta, ma non è anche una cosa così sbagliata.
1: Quindi è giusto o sbagliata? Quindi è giusto o sbagliata? Perché una cosa o è giusta o è sbagliata?
2: È tutte e due, Cruciano, come te, sei un po' proprio un po' etero, è come tutto, un po' tutte e due.
1: Chiedi a tutta la linea femminile del tuo albero genealogico quanto sono frocio, quanto sono frocio, quanto sono frocio.
2: Che cazzo vuol dire? Ma scusami, se questo legalizza la cocaina, va bene che non è legale qua, però lì fanno il cazzo che vogliono.
1: E quindi, che facciamo? Smettiamo di vendere l'alcol o cominciamo a vendere la bamba?
2: Beh, io comincerei a vendere la bamba.
1: Oh, vedi che siamo arrivati a un punto abbastanza chiaro.
2: Tu cosa faresti?
1: Ma io mi faccio i cazzi miei, sono io qua che faccio le domande, non mi rompere i coglioni, su, vattene a fa culo.
2: Ma che cazzo vuol dire? Ma tu mi chiami, possiamo avere una conversazione decente?
1: Ma non mi interessa conversare con te, devo solo prenderti per il culo, della tua opinione, mi ci sciacquo il cazzo! La tua opinione si chiama ciglia la menta, ciglia la menta, ciglia la menta, ciglia la menta, la tua opinione è sapone per il culo, sapone per il culo!
2: Una farina, poi le pizze, due della marmellata e te lo succhi in bocca, va bene, vieni qua.
1: Non si capisce neanche quello che dici. Dai, ciao, vaffanculo, dai. Un Fabio Volo che non ce l'ha fatta, dai, un altro. Andiamo dal Centurione. Centurione, vai Centurione.
3: Che ne pensa? Che nel naso suo c'è il cazzo che gli pare.
1: Sì, va bene, su questo posso essere d'accordo, ma sull'affermazione del presidente, che ne pensi?
3: Ma tanto alcol o coca è tutta merda, quindi ognuno si ammazzasse come gli pare.
1: Va bene tutto, va però bene tutto. Perché allora non si vende la cocaina?
3: Che cazzo ne so, io mica spaccio la cocaina e porto merda sul camion, figurate.
1: Però tu te la fai.
3: Ma stai in radio e spiacci, ti porco. Ma che cazzo parli te, dai, sta buono.
1: Perché
3: tu.
1: Ho una leggera forma influenzale,
3: Ma te sarai pippato pure il gesso dalla tazza del cesso, te sarai pippato.
1: Ma dai,
3: poi,
1: su,
3: dai.
1: Ma dai che sei un mantice, lo sanno tutti, dai, senti.
3: Ma chi? Questo... al supermercato a vendere, insieme ai pannolini.
1: Sì, nello stesso.
3: Ti cambi in pannolino e te fai una raglia e vai col tacco.
1: Nello stesso scompartimento, dici tu.
3: Sì, bravo.
1: Vai sullo scaffale, pigli latte in polvere, la polvere per il biberon e la polvere per il nason.
3: Esattamente, sai come sono felice sti ragazzini dopo?
1: Sì, basta che te confondi, perché se metti uno nell'altro,
3: Ma basta che non rompono il cazzo. Dormono e non rompono il cazzo, io mi fotto la madre.
1: Se, secondo me te pippi col culo, quindi te la sparmi sul pannolino e te lo metti, vero? E poi te caga addosso.
3: A Cruciani, ma non me rompe il cazzo, Cruciani, dai, fai bravo.
1: Dai, ciao Escobar, ciao.
3: Va, vaffanculo, Cruciani.
1: Te e tu madre, ciao, ciao, ciao.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: E chiudiamo la puntata di oggi, come sempre, in compagnia del nostro ascoltatore più affezionato, che chiama da un luogo remoto, il castello di Greyskull, l'amico mio.
4: Al pomeriggio, il buio cala, accendo la radio, ascolto la zanzara. Cruciani merda, Cruciani colera, sei la rovina dell'Italia intera.
1: Bravo.
4: Appena senti un interventista, lo metti giù perché sei un catechista. Cruciani infame, censuratore, con Confindustria giochi al gioco del dottore. Un burattino
1: dura tanto ancora
4: della Meloni e di tutto il padronato.
1: Bravo,
4: Cruciani merda, Cruciani colera, c'è la rovina dell'Italia intera.
1: Brava
4: questo
1: Carotina,
4: questo non viene cantato allo stadio, brutto.
1: Brava
4: onto.
1: Carotina, brava Carotina,
4: merda,
1: brava Carotina,
4: maledetto.
1: Carotina Sanremo, Carotina Sanremo,
4: culo Carotina, maledetto,
1: ti voglio a Sanremo,
4: maledetto,
1: Carotina,
4: infame di un coniglio bastardo,
1: a posto di Eschilla,
4: vedi te cane.
1: Cosa?
4: Se mettiamo i soldi per venire lì, no, a provocarmi,
1: ma
4: bastardo.
1: Sei canterino?
4: Gonfiare il cuore, bastardo, cane.
1: Sì.
4: Coniglio infame.
1: Va bene, senti.
4: De un coniglio maledetto.
1: Vabbè, l'hai detto,
4: infame.
1: Ti sei sfogato e hai fatto la tua canzone pidocchiosa. Adesso senti, piccolo abortino. Avrai un argomentino per te oggi, piccolo abortino. Cosa ne pensi? Te lo sottopongo? Allora, il presidente...
4: Tu non hai argomenti.
1: Se non me li fai dire.
4: Non hai nessun argomento da affrontare.
1: Non me li fai dire.
4: Hai capito, brutta merda?
1: Non me li fai dire.
4: Perché io con te non voglio interagire.
1: Sono solo io che ti chiamo, Carotina. Sono solo io che ti voglio bene, Carotina.
4: Ma vaffanculo, cane, Carotina. Vaffanculo, merda, cane.
1: Little Carrot.
4: Vaffanculo, infame, cane.
1: Little Car
4: Rental culo. Ma dai, brutto sei... bastardo.
1: Sai
4: cane.
1: Solo dire parolacce.
4: Infame, maledetto.
1: Tu sei drogato. Drogato, ti fai la cocaina. Sei drogato.
4: Sei tu il primo drogato.
1: Non è vero.
4: Drogato.
1: Non
4: è alcolizzato,
1: vero.
4: Drogato.
1: Mai.
4: Io sono contro tutti i tipi di droga, bastardo.
1: Non è vero, non è vero. Menti a te stesso, menti a te stesso. Tu fai le telefonate e poi ti fai le strisce di

0: cocaina, si sente dalla tua voce.
1: Sei tu che ti fai le strisce di cocaina, maledetta merda.
0: Fatto,
1: e
0: fatto.
1: Portami con te, non voglio parlare.
0: Certo.
1: Infame. E poi prima di parlare con me chiedi scusa a tutte le donne.
0: No, Lumachina.
1: Maledetta merda.
0: No, Lumachina, Lumachina, su, esci fuori dal tuo guscio e dimmi che cosa. È Lumachina. Lumachina.
1: È la porta di Grayskull! Che porta da me!
0: Con le cornine.
1: Maledetta merda, cane! Fatti sotto la porta, cane!
0: Le cornine.
1: Ti scatenerò vivo, maledetta merda!
0: Carina, carina.
1: Ti toglierò la pelle, il sangue, ne farò il brodo della minestrina, cane!
0: Cioccioletta.
1: Che sarà l'ultima cosa che verrai. Il tuo corpo lo porterò sopra un carro mascherato, cane, e ti vilipenderò tutto, bastardo, molta merda, devi morire male, devi,
0: ma
1: devi morire!
0: I misteri della lingua italiana. Abbiamo scoperto che Lumachina è maggiore di Carotina. Quindi purtroppo, ragazzi, c'è un cambio di programma. Dalla prossima settimana il nostro amico Grayskull non sarà più Carotina, sarà Lumachina. Con le cornine carine. Ciao, alla prossima settimana, ragazzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Se ne è parlato tutto il weekend del caso dei bambini figli di stranieri a Lodi che dicono per motivi fiscali, non razziali, però per motivi fiscali sono stati esclusi dalle mense scolastiche e dallo scuolabus. In pratica, quando suona l'ora di mangiare, i bambini italiani mangiano da una parte, i bambini stranieri mangiano dall'altra. E nel frattempo però nel weekend sono stati raccolti, grazie a un sito di crowdfunding, in pochissime ore oltre 60.000 euro per pagare la mensa ai figli degli stranieri. Quindi adesso i figli degli stranieri possono mangiare più che tranquillamente, ma il caso di sospetto razzismo rimane. Mimmo, sentiamo.
4: Penso che comunque sia una cosa brutta per...
3: Brutta,
4: la trovo comunque... Mi sto indignando.
3: Lei si sta indignando, come si indigna? Faccia sentire. Così sembra che stia facendo un pompino a un mulo. Si indigni un po' di più. Possibilmente, no, ma no, non con un linguaggio non verbale, possibilmente utilizzando le parole. Spieghi il suo punto di vista.
4: Dovremmo andare a mangiare.
3: Gang, gang, gang. Che cazzo gli è rimbalzato? Un incisivo nella gola?
4: Ogni tanto mi viene.
3: Ma si faccia vedere però da un odontoiatra, presto anche.
4: Ok.
3: Il problema è chi paga questo cibo?
4: Noi, come paghiamo tutto.
3: Lei sa che cos'è il modulo ISE?
4: No, più o meno.
3: No, più o meno, o sì o no? Come si fa a sapere una cosa più o meno? Lei scusi, di quanti centimetri ha il cazzo?
4: Più del suo.
3: Sì, questo è tutto da vedere, se vuole ce lo misuriamo. Ce lo misuriamo?
4: No, no problema.
3: Ha un sestante per misurare il mio, perché per misurare il mio cazzo ci vuole la trigonometria, Dico, però lei a spanne, quanto ce l'avrà grosso il cazzo?
4: Una spanne e un mezzo?
3: Una spanna e mezzo, a quanto equivale?
4: Non lo so.
3: Ma vedi, che lei non sa un cazzo, non si può conoscere una cosa così a spanne.
4: Sì,
3: le faccio una domanda, lei di dov'è?
4: Messina.
3: Messina, un posto di merda, dai.
4: Sì, lo so.
3: Sì, ecco. Lei è cosciente del fatto che dopo i negri toccherà i terroni?
4: Intanto ci sono i negri, poi quando ci sono i terroni se ne parla.
3: Quindi lei è cosciente di essere il penultimo, sì?
4: Sì, lo so.
3: Va bene,
4: è ormai sicuro.
3: È preoccupato, quindi?
4: Sì, infatti sto sempre con l'ansia.
3: Con l'ansia, che cosa fa per combattere l'ansia?
4: Niente, mi seguo.
3: Si sega, lei si sega.
4: Dai, ti masturbi una, due, tre volte.
3: Va bene, vado a farsi una sega da un'altra parte allora, dai, pervertito del cazzo, dai, vaffanculo, dai. Testa di cazzo, segaiola malefica. Ci dicono che qualcuno di Forza Nuova vuole parlare con noi di questa roba. Sentiamo, Forza Nuova, sentiamo.
5: L'esclusione dei bambini stranieri dalla mensa scolastica.
3: Esatto.
5: Beh, ma devo capire, cioè, sono esclusi per che motivo?
3: Quindi lei non sa un cazzo di questa roba?
5: Ma ascolti, allora, su Lodi, tanto cioè, non è che devo sapere quello che succede dappertutto. Io lavoro, siccome non faccio politica per soldi,
3: sì.
5: E non prendo stipendi,
3: sì.
5: Io faccio due lavori,
3: sì.
5: E non è che tutte le notizie mi vengono sottoposte. Io coordino il Nord Italia, non sono segretario.
3: Cioè, lei coordina il Nord Italia ma non legge i giornali a questo punto?
5: Non è che non leggo i giornali, non li leggo tutti.
3: Ma qualsiasi cazzo di giornale ne ha parlato anche Topolino.
5: Ma non sta di puttana, la vai in
3: fuori. Anche su TV. Lei non sa un cazzo.
5: Ma ascolti, e allora, se posso dire qualcosa, le posso
3: dire. Dica.
5: Che se deve esserci un discrimine all'interno delle mense scolastiche per la fornitura della mensa scolastica,
3: sì.
5: È giusto che sia a favore dei bambini. Degli italiani.
3: Perché?
5: Residenti da.
3: Perché, scusi, se è una cosa che viene fatta in base al reddito.
5: Secondo me non deve essere fatta in base al reddito, è proprio quello il problema.
3: E in base a cosa deve essere fatta? Dica.
5: Che discorsi? Devono il maggior diritto, ma di tutti i diritti degli italiani,
3: sì.
5: deve essere discriminato per gli italiani rispetto ai cittadini stranieri.
3: E questo non è razzismo?
5: Ieri, chi arriva l'altro ieri, che sia bambino, nonno, vecchio,
3: sì.
5: Non ha lo stesso diritto.
3: Perché? Perché no?
5: Qua da sempre.
3: Perché no? Scusi, i servizi vengono alimentati con le tasse, giusto?
5: Come scusi?
3: Quando lei va in ospedale, ok? Le tasse per mantenere l'ospedale, chi cazzo le paga?
5: Certo, le pago io.
3: Le paga lei? E le paga anche lo straniero, però?
5: Lo paga lo straniero,
3: quindi,
5: ma...
3: Scusi, quindi, se devono farle un'iniezione al culo, lei va a vedere se la siringa è stata pagata coi soldi suoi o coi soldi dello straniero?
5: Ma non mi interessa i contributi degli stranieri, non dovrebbero neanche essere presenti qui gli stranieri.
3: Però adesso ci sono.
5: Però ci sono,
3: e quindi cosa facciamo?
5: Non posso fare, non è che posso farmi saltare in aria fuori in piazza perché...
3: Però le piacerebbe farsi saltare in aria.
5: Ma no, che puttana. Hai 25 anni che rompo il cazzo sulle strade, nelle piazze.
3: Sì, ma anche al telefono, anche al telefono.
5: Ma perché dici così?
3: Un po' rompe il cazzo,
5: sei
3: dai.
5: Sei simpatico però.
3: Ci sta provando? Ma mi scusi, lei è un pelo frocio.
5: Ecco.
3: Uno di Forza Nuova è un pelo frocio, perché lei ha questo atteggiamento un po' frocio nei miei confronti.
5: Vabbè.
3: Sarà mica poricchione.
5: Adesso parti dagli immigrati ai froci, dopo dove arrivi?
3: No, non lo so, parlo con uno di Forza Nuova, più che di froci e immigrati, che posso parlare?
5: Sei tu che parli solo di froci e immigrati, mi hai chiamato tu?
3: Ti mando un bacino, ti posso mandare un bacino con la lingua? Dai. Uno solo.
5: Dai, vai.
3: Uno solo, no. Un bacino solo, dai, ciao. Un bacino con la lingua. Ciao. Chiudiamo con il lupomane, chiudiamo.
6: E vaffanculo a questi imbecilli di merda, stronzi, ricchioni, rotti in culo che non sono altro. Addirittura siamo arrivati contro i bambini, ma che non è normale. Io posso capire, ma sei un buon razzista, perché mo va di moda essere razzista.
3: Sì.
6: Come va di moda prendere il cazzo in culo?
3: Quindi, allora, ai ragazzi piace essere razzisti e prenderlo nel culo?
6: Anche,
3: Esatto, esatto. Anche, proseguiamo, proseguiamo.
6: Capita che tu trovi una persona che magari gli piace la bracciola dietro ed è pure razzista, ed è un controsenso, perché da uno che prende la bracciola dietro
3: sì.
6: dovrebbe essere meno razzista.
3: Fila, fila, fila, fila, perfetto, perfetto, Lupo.
6: Quindi io a questa gente la inviterei a casa.
3: Sì?
6: Li userei in un modo molto particolare.
3: Dici, dimmi.
6: Ossia, li metterei a pecora
3: sì.
6: a tutti quanti.
3: Sì.
6: E siccome ultimamente il tartufo costa un sacco di soldi,
3: certo, certo,
6: tartufo dicono molto... in giro
3: sì?
6: che il buco del culo puzza come il tartufo.
3: Sì.
6: Allora userei il loro buco del culo
3: sì?
6: per addestrare i cani a costo zero.
3: I cani da tartufo, certo.
6: Perfetto, gli farei mettere il naso nel buco del culo al cane.
3: Sì.
6: Così quello sente l'odore
3: sì.
6: si addestra bene e poi trova tutti i tartufi. Quindi questa è la fine che farei fare a questi pezzi di merda che da giorno.
3: E poi facciamo una bella cena con negri e froci e offriamo tartufo a tutti.
6: Perfetto.
3: Lo slogan, abbiamo poco tempo, lo slogan.
6: Sempre tiro un filo, tiro un spank, tiro un cazzo, cazzo prego.
3: Col cane nel culo, ciao Lupo, ciao.
6: Sempre, ciao, bello,
3: ciao, un abbraccio, ciao, grazie, ciao.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrivo una cosa con la crede, so.
5: Ma porca.
2: Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madonna, questa è la Sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
10: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Yavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può aprire le ostriche con un telecomando. Vladimir Putin può nuotare con un salvagente di marmo. Quando le farfalle si innamorano, sentono i Vladimir Putin nella pancia. Vladimir Putin conosce 121 modi per uccidere un uomo con un capello. Se Vladimir Putin si fa le sopracciglia ad ali di gabbiano, può volare con la faccia. Vladimir Putin può giocare a testa o croce con un bitcoin. Vladimir Putin ha infilato la fede nuziale a sua moglie, passando dalla testa. Una volta Vladimir Putin ha scorreggiato in pubblico e la citazione è stata attribuita a Paolo Coelho. Vladimir Putin può dividere Emma marrone a metà e ottenere un Emma arancione e un Emma blu. Vladimir Putin si è fatto installare un pulsante sulla schiena per diventare single a comando. Vladimir Putin sa come fa il coccodrillo. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
2: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is a zoo. This is a zoo.
3: Vai,
4: dai! L'attivista.
5: Su io l'attivista.
6: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, buon anno, signora. Senta, posso farle una domanda? Voi tenete anche i biglietti d'auguri?
6: Sì.
5: Sì, ce ne avete di vario genere, sia chat.
6: Dipende, adesso dopo Natale non abbiamo tutto super riassortito, anche perché ci va un attimino. Ma che cosa cercava, che non capisco?
5: Ma io ero interessata, diciamo, ai biglietti d'auguri, sì, per Natale, Capodanno, le feste, insomma, queste cose qua. Ma anche un po' in generale, diciamo, perché volevo capire se voi fate anche un'attività di recupero.
6: Un'attività di recupero? Cosa vuol dire?
5: Nel senso, cioè, siccome sa che i biglietti d'auguri, insomma, in genere vengono, a parte, insomma, non sono sempre belli, però vengono, diciamo, dati con un regalo.
6: No, noi abbiamo alto livello, mi scusi, guardi.
5: Ah, ok.
6: Non capisco cosa vuole.
5: No, glielo
6: comunque,
5: stavo spiegando. No, glielo stavo spiegando. Mi faccia dire, glielo stavo spiegando. Dico,
6: sì, mi dica,
5: anche
6: mi
5: quelli
6: dica,
5: belli.
6: Che pubblicità lo dica anche, prima, perché
5: non è pubblicità,
6: un quarto d'ora.
5: Se mi fa parlare, glielo
6: non prendiamo,
5: dico.
6: Non recuperiamo, non vendiamo roba di altri.
5: Ok, ho capito. Ecco. Se mi fa dire, ci arrivo. Senza
6: sì,
5: che stiamo un quarto
6: sì,
5: d'ora, perché pure io. Allora, dicevo, i biglietti d'auguri vengono dati insieme a un regalo, no? Poi dico, ah, che bello questo biglietto d'auguri, lo metto nel cassetto, illudendolo che ci rimarrà. E poi viene buttato via, in genere.
6: Non capisco cosa vuole.
5: Cioè,
6: comunque,
5: c'è poca
6: guardi,
5: gente che ha cura di questi biglietti. Cioè, in genere vengono maltrattati, buttati nella pattumiera. Speriamo
6: noi
5: almeno
6: non buttiamo. Noi, i nostri biglietti costano, guardi, 9
5: ma
6: euro, 10
5: vendete,
6: euro, 8
5: certo,
6: euro.
5: E voi li vendete.
6: Non sono biglietti che diamo in omaggio, regaliamo, fine
5: sì,
6: serie.
5: Sì, vabbè, ma lei li vende.
6: Se qualcosa
5: ma io dico,
6: in offerta,
5: quelli,
6: se vuole musicale.
5: Quelli che,
6: l'unica cosa. Adesso vado perché ho gente.
5: Quelli
6: studio,
5: che lo ricevono,
6: grazie.
5: Il... E che sta stupida che mi ha attaccato il telefono.
7: Lucilla, tutta agguerrita, decide di richiamarla per farla incazzare ancora di più, dandogli della stupida.
6: Buongiorno.
5: Sì, pronto, lei non mi ha fatto finire, quindi scusi, è stupida.
6: Allora, stupida Anche no.
5: Ho capito, partenza. Allora mi faceva finire, non era stupida. Non mi ha fatto finire stupida.
6: Perché? Mi dica.
5: Eh no, dico, io stavo cercando di fare un discorso, mi ha attaccato dicendo che era pubblicità, che stava un quarto d'ora. E che cavolo.
6: Mi dica.
5: E allora, oh, allora io volevo sapere se voi chiedete ai vostri clienti di non gettare, non maltrattare questi biglietti d'auguri, Porelli. Cioè, è brutto, lei pensi e viene regalato col regalo. Ah, che bello, sono stato regalato, mo mi tengono sulla mensola. Invece no, a te è una pattumiera. È brutto.
6: Lei che problemi ha? Infatti, perché secondo me lei...
3: Stupida, io adesso prendo il numero suo e poi facciamo due conti, signora?
5: Sì, capito, ma lo prenda, almeno stiamo un po' al telefono e ne discutiamo. Sto cercando di fare delle domande e nessuno mi risponde.
3: Io ho risposto per un quarto d'ora a una cosa che non capisco. Ma lei
5: allora se non
3: gratis.
5: La capisci... Ma non le voglio gratis, io dico...
3: Quando cosa vuole? Mi
5: ma
3: scusi,
5: perché urla?
3: Chiaro.
5: Ma perché cosa urla? Vuole? Ma perché sta urlando? Sta urlando!
3: Ma chiama, dice stupida una signora! Ma fuori! Ma che
5: allora,
3: fuori?
5: Il mio dito, ripartiamo!
3: Dammi sto numero!
5: Signore, calmatevi, ripartiamo da capo! Non ripartiamo? Volete ripartire? Niente, non ripartiamo! Due stupide con una fava!
2: L'attivista!
5: Che so io!
2: L'attivista!
4: Radio 105!

0: amici di Squarto Grado, Menelik e Planco, prendiamo Brum Brum, che la macchina morca e Mindy. Bene, a quata sega discute di innocenza o di perfetto, chi ha ammazzato o chi viene ammazzozionato. Oggi un documento di estrema mammoletta per tutti che si parla con innocente, che viene ingiustamente Pippo Pippo, drive-in, glam culao. Bene, testimonianza esclusiva a casa del nostro inviato scazzo prete discussione, gnutti gnutti. Sentiamo l'esclusiva intercettrista dell'innocenzo del marito della vittima Carmela. Servizio della nostra inviata. Cazzo se sono bello.
1: Eccoci qua. Siamo a casa del signor Malberto Pugnalatore. Signor Pugnalatore, sua moglie è stata ritrovata dagli inquirenti decapitata e data alle fiamme nel salotto di casa con la porta chiusa dall'interno, con lei seduto sul divano che si masturbava. Sul suo corpo ci sono evidenti tracce di DNA che riconducono ad un uomo, probabilmente del sud Italia, con i capelli castani e con la voce profonda. Secondo lei, chi può essere stato?
2: Sono stato io!
1: Quindi anche lei pensa ad un immigrato in cerca di denari, quindi a scopo di rapina?
2: No, no! Sono stato io! Le ho cacciato la capa e le ho dato fuoco con mia accendina, puttana!
1: Vedo che lei ha dei bei capelli castani ed è meridionale. Come si sente a sapere che qualcuno che i suoi tratti distintivi potrebbe aver ucciso e decapitato sua moglie?
2: L'ho scannata io! Ci ho levato la capa e ci ho cagato dentro a quella puttana!
1: Capisco il suo sdegno e la sua sofferenza. Quindi, secondo lei, i sospetti degli inquirenti sono fondati? È stato un tentativo di rapina?
2: Ma che minchia di rapina! Ci ho cagato nel collo e tagliata la testa e poi mi sono fatto una sega mentre agonizzava la zoccola puttana bastarda!
1: Bene, come state sentendo, il povero signor Pugnalatore è distrutto dalla perdita e chiede giustizia.
2: No, non è! Ci ho scambiato la capa, puttana! Sono stato io! Ci voglio ammazzare ancora, voglio ammazzare, voglio mangiare il cuore di una suora!
1: Ah, quindi vorrebbe chiedere aiuto ad una religiosa per avere conforto, immagino.
2: No, ci voglio cavare gli occhi!
1: Bene, da Murgia è tutto. Adesso ci stringiamo attorno alla sofferenza di chi ha perso un caro e vi ridiamo la linea.
2: Vede quanto è duro! Solo a pensare che l'ho ammazzato mi viene ancora duro, voglio uccidere!
1: No, no, non pianga, si faccia forza!
2: Che minchia piango, sto
1: A voi la linea.
0: Avete sentito? Italia che non fa giustizia, che ammazzazione la signora che le ha fatto la testa, Plukemlek, bamboccione se staremo a vedere, Sincra, ma prima meno palate, mi puzzano le dita di palle. Alla prossima puntata, cazzo!

0: This is a zoo only for you. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito lui. Chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia carne. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao, sette burro.
3: Ciao.
4: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: My bro.
6: Sì?
5: Come and win. Should I win?
6: Lei non è di colore, però.
5: Fatto lo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu...
6: Cosa? Che c'è?
7: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi!
9: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, no, dai, vai dentro!
6: Dai, vieni dentro, dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, è troppo!
9: Dai!
10: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
6: io,
7: c'è Gaccia da me.
6: Gaccia da me.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora.
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Ah, sto morendo.
7: No. Io muoio sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, ma lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà. Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio davvero.
7: Cagaccio, avai. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio davvero.
6: Gaccio davvero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Ma cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Sì. Dico al pregamorto a spirito, metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
6: Sì.
7: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
6: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 40-45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un batter con le ruote nero.
7: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia. Vai
9: tu dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No! Se, ad avdai.

0: This is a zoo, only for you.
1: Oggi parliamo di Nicola Savino e del suo ormai famosissimo mignolo. In una recente intervista lui racconta che quando era neonato un'infermiera per errore gli avrebbe tagliato il mignolo destro, che non fu più possibile ricucire. Molte persone non hanno creduto a questo suo racconto, tanto da far scoppiare un vero e proprio caso. Ma noi abbiamo l'unica voce capace di rispondere senza nessun pregiudizio, l'unica voce neutrale, Siri. Chiediamola a lei. Siri, cosa ne pensi di Nicola Savino?
2: Cerco Moncherino.
1: Ma non Moncherino, ho detto Nicola Savino.
2: Cerco Capitano Uncino.
1: Ma cosa c'entra Capitano Uncino? Ma poverino, gli manca solo il mignolo, può fare qualsiasi lavoro.
2: Cerco, sì, può lavorare in barca, può fare il mozzo.
1: Ma come il mozzo? Guarda che ha fatto una bella carriera, anche senza mignolo.
2: Cerco, lecco i culi di Linus.
1: Ma senti, Sirin, Savino non lecca i culi. Anzi, è bravo e ha fatto carriera. Non ha dovuto fare l'arrampicatore sociale per arrivare dov'è adesso.
2: Cerco, arrampicarsi Savino? Senza mignolo? E magari adesso mi dici anche che il suo mito è Giovanotti. E la sua canzone preferita è GVM 5.
1: Ma basta, ma povero!
2: Savino non ha il mignolo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
2: Ah, che paura!
1: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
2: Che schifo!
1: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
2: Hai paura!
1: Solo su Stai TV.
3: Pronto?
4: Sì, pronto.
3: Aspetta, mamma.
4: Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Mi chiamo la Giada, chiamo dalla redazione di Stai. Volevo dirvi che noi avremmo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente di un programma che stiamo per girare, che andrà in onda a giugno.
3: Sì?
4: Sì, ecco. Allora, insomma, diciamo, secondo noi il vostro ristorante è assolutamente perfetto per il format che stiamo costruendo, diciamo.
3: Sì.
4: Anche perché, diciamo, che noi, a differenza dei soliti programmi sui ristoranti, andiamo a cercare delle peculiarità un po' diverse, ecco, no? Cioè, ad esempio, la vostra specialità del menù qual è?
3: Noi abbiamo Emilia-Romagna e Veneto, perché mio marito è veneto e io Emilia-Romagna.
4: Ecco, molto interessante questo, ad esempio, perché il suo marito bestemmia?
3: Come tutti i veneti.
4: Ecco, appunto, ecco, vede, per esempio, questo per noi sarebbe... Suo marito è presente nel ristorante?
3: Lui è così, come tutti i veneti.
4: Oh, ok, allora, per esempio, suo marito potrebbe uscire ogni tot dalla cucina durante il servizio e lanciare un porcone, per esempio, capito?
3: Venite giù che ne parliamo tutti insieme.
4: Esatto, questo potrebbe
3: perché
4: essere
3: adesso...
4: La cucina è grande?
3: Sì.
4: Non ho capito, signora, scusi, è grande?
3: Sì, molto grande.
4: Molto
3: sì,
4: grande,
3: molto grande. Ah,
4: benissimo, perché, ad esempio, si potrebbe riuscire a fare una rissa? Con una decina di persone?
3: Sì, per me sì.
1: Avete sentito? Quella stronza della signora è favorevole a far bestemmiare il marito davanti alle telecamere. Incredibile.
4: Cioè, tipo sì, i cuochi sì, che litigano, qualche cliente arrabbiato che entra. Perché ora lei ha detto Emilia Romagna, no? Io non sono un'autrice, però mi è subito venuto in mente ad esempio la lasagna, no? Il cliente potrebbe trovare nella lasagna, tra uno strato di pasta e uno strato di ragù, un paio di dita, capito? Quindi lui potrebbe trovare queste due dita e dire di chi sono queste dita, venire nella cucina e iniziare una rissa con gli chef, con suo marito che bestemmia e il cane che abbaia, capito? Poi abbiamo stuntman bravissimi che sono in grado di vomitare a comando, di insomma fingere braccia rotte, eccetera. Quindi anche un altro esempio, magari se anche voi tra i vostri amici avete dei clienti anziani, ad esempio, ci potrebbe essere, non so, una vecchina che si sente male e l'ambulanza che viene alla porta, oppure un'altra vecchia che esplode, cioè delle cose, no, che appunto diciamo nella categoria horror, ma in realtà poi molto simpatiche e divertenti.
3: Vieni a sentire intanto che finisco. Tieni.
1: Bene, molto bene. La nostra Giada ha convinto la signora mostrongoloida a fare ristoranti da horror nel suo pidocchioso ristorante. Una grande fortuna aver trovato anche il marito veneto che bestemmia. La Giada riuscirà ora a convincere il marito figlio di puttana? Sentiamo.
3: Sì, salve.
4: Salve,
3: buongiorno.
4: Sì. Buongiorno, sì. Sì, lei è il marito della signora?
3: Sì.
4: Ah, ok, il bestemmiatore. mi ha detto che è veneto, insomma, che se ne fa scappare ogni tanto. Ecco, lei per noi sarebbe veramente il personaggio perfetto. Ora io non so se lei ha sentito la telefonata con sua moglie. Forse non
3: no,
4: ha sentito. Ecco,
3: qua.
4: Allora stavo insomma spiegando questo format che, sul quale stiamo ragionando, che verrà girato nelle prossime settimane. C'è una buona remunerazione per i ristoranti che partecipano e soprattutto per quello che poi vince la puntata, che è il più da horror di tutti, che ha un premio in gettoni d'oro da 100.000 euro, che comunque per un'attività appena iniziata, insomma, diciamo che sono dei bei soldini. Lei è in cucina, giusto?
3: Sì.
4: Ok, lei ha mannaie, sciabole, affettatrici.
3: Sì.
4: Ecco, per dire, mi immagino scena d'apertura, entriamo in cucina e c'è lei ricoperto di sangue che sta tagliando a pezzi una mucca, per esempio, no? Capito? Cioè, cose di questo tipo che, sì, certo, possono suonare trash, ma come lei sa il trash ormai va per la maggiore. Allora, come diceva sua moglie, pensavamo anche, ovviamente è tutto finto con uno stuntman, a una vecchia che esplode, questo potrebbe essere in sala, per esempio. Poi ci potrebbe essere magari gente che vomita, attacchi di diarrea fulminanti. Voi fate cucina emiliana e veneta, no? Allora emiliana immagino facciate tortellini o tortelli, insomma della pasta ripiena.
3: Cappelletti,
4: ecco, pardon. Per dire, cappelletti, no? Tutti belli decorati con una bella salsa e magari li porta lei a un cliente che è stato antipatico e sono messi a scritta, no? Tipo pane, per dire, no? Capito, ovviamente blurato, magari ci scriviamo in realtà un'altra cosa, però, sì, capito, farebbe molto ridere. Cioè, secondo me l'impatto di una scena così nella TV odierna farebbe, insomma, il botto, no? Ormai certi tabù andrebbero superati, trovo. Però, comunque, diciamo, la scena clou per questo ristorante che ne abbiamo pensato è la vecchia che esplode. Mangia la lasagna, dice, mamma che buona questa lasagna, esplode.
2: Ci devo pensare un attimo.
4: Certo,
2: perché...
4: no, però guardi, io le do qualche tag. Ad esempio, sua moglie, che mi sembra una tanto dalla voce, non la conosco, però insomma tanto carina, tanto accogliente, che in realtà accoglie i clienti all'ingresso con la motosega accesa, no? Vestita da uno dei Kiss, per dire. Cioè, una roba un po' così, un po' matta, no? Ecco.
2: Sì, ho capito.
4: Allora, siamo a posto. Secondo me, voi siete perfetti. Se voi siete d'accordo, ci risentiamo. Magari veniamo per un sopralluogo, un primo a sorpresa e poi un secondo invece, ovviamente annunciato, e iniziamo a parlare dei dettagli.
2: Bisogna che magari mi richiami ecco la settimana prossima.
4: D'accordo,
2: va bene,
4: va bene. Senta, ma posso solo così per così, com'è che bestemmia lei?
2: Come?
4: Cioè, nel senso, me ne dica una delle sue preferite.
2: Largo.
4: Bella.
1: Bravissima Giada. Sei riuscita a trovare un nuovo ristorante per la produzione di ristoranti da horror. La moglie sciacquacazzi è entusiasta, eppure il marito bestemmiatore lo è. Dopo aver sentito la modica cifra di 30.000 euro, farebbe esplodere una vecchia durante la cena. C'è proprio gente di merda in giro. Per non parlare di mozzare in due una mucca in cucina e posizionare i cappelletti sul piatto creando la scritta cane. Brava, brava, bravissima Giada. Ristoranti da horror torna settimana prossima. Buona continuazione con i programmi Stai. Ciao.
5: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Stai TV.
0: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
4: Ah, bene.
3: Presenta.
5: Presenta. La famiglia porno.
6: Basta, non dire più una parola.
5: Porno. Porno, porno. Porno.
7: Sì, pronto?
6: Oh.
7: Pronto?
6: Oh.
7: Ma vai, mona.
6: Basta, non dire più una parola.
5: Porno.
7: Pronto? Ma chi parla?
6: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Ma vai, mona, tira.
6: Allegami.
5: Ma durante lo scherzo telefonico, Wender ha preso il cellulare di Mazzoli, copiando il numero di telefono di suo zio. Porno.
8: Sì, pronto. Che coglione che sei?
6: Basta, non dire più una parola.
5: Ma Wender, non soddisfatto, ha preso sempre dai contatti di Mazzoli il numero di telefono di suo padre, Odino Mazzoli. Porno.
8: Pronto?
4: Sì, pronto.
8: Sì, mi dica.
4: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
8: Ciao, Marco.
6: Marco. Basta, non dire più una parola.
8: Vabbè. Ciao, Marco.
6: Ah,
8: ciao.
9: Sì, pronto?
4: Sì, pronto.
9: Buonasera, con chi parlo?
4: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
9: Non ho capito niente, mi scusi, ma... Pronto?
4: Sì, pronto.
9: Forse ho sbagliato numero.
6: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
9: Ma...
6: Allegami, coglioni.
5: Per non far spaventare la ragazza, Wender decide di richiamarla per dargli il colpo finale.
9: Pronto?
6: Mettilo in bocca.
9: Ma che cazzo è?
6: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
9: Ma...
6: Oh...
5: Avete sentito quando una donna la tratti da porca? Lei si lascia andare, perché alla fine anche a lei piace fare le porcate. Se anche tu vuoi essere chiavata con la voce della famiglia porno, scrivi a wender@105.net e lascia le tue foto e il tuo numero di telefono. Ora guardate come ci sta la vecchia bastarda che andremo a chiamare.
9: Pronto?
6: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
9: Senti,
6: leccami la punta.
7: Senti, non rompere le balle, eh. Vabbè.
6: Leccami i coglioni.
5: Adesso però è arrivato il momento di chiudere lo scherzo telefonico.

0: Pronto?
1: Mettelo in bocca.
0: Mettemelo in bocca di...
1: Basta, non dire più una parola.
0: Non dico niente, no.
1: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco. Vieni.
0: Succhia il clitoride che puttana è tuo mare. Sì, dai.
1: Ecco, bravo.
0: Dai che ne ho voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene, dai. Ciucciolo.
1: Mettelo in bocca. Mettelo in bocca. Mettelo in bocca.

0: Mettilo in bocca.
1: Hai fatto te ne devono perché te mi ha rotto proprio i coglioni.
2: Chi
1: è? Anche l'altra volta ti ho detto di trovare proprio rotto i coglioni perché.
2: Chi è?
1: Chi è? Chi è? Sono della bestemmia, dello spergiuro, è ovvio.
2: Ah, fa mio per bene.
1: No.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
6: Ah, che paura!
5: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
6: Che schifo!
5: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
6: Hai paura!
5: Solo su Stai TV.
7: Pronto?
8: Sì, pronto, salve. È la trattoria da c***o?
7: Sì?
8: Sì, buongiorno, salve, mi presento, sono la Giada, chiamo dalla redazione di Stai. Buongiorno. Noi abbiamo individuato il vostro ristorante per, come papabile concorrente per un nuovo programma che andrà in onda in primavera.
7: Sì?
8: Ecco, sì. Dunque, diciamo che il nostro programma rispetto ai soliti, no, ristoranti di borghese, insomma, quelli che, i programmi che lei conosce, sarebbe perfetto, secondo noi, il vostro ristorante per partecipare a Ristoranti da horror, che è questo nuovo programma.
7: La partecipazione ad un programma può essere anche utile, ci mancherebbe altro.
8: Poi, come le ho già detto, insomma, al di là dell'utilità della visibilità, c'è questo rimborso spese che è generoso, anche se, insomma, poi si tratta di magari un giorno di chiusura, due, diciamo che 30.000 euro sono tanti. E sì, poi sì. Il premio è un premio, insomma.
7: Accetto con piacere.
8: Voi trattate, sì, animali vivi?
7: No. Cioè,
8: no, perché siccome ho letto una recensione, insomma, di una carne poco cotta e tutto quanto, diciamo che all'interno della puntata potrebbe essere carino andare da un cliente che si lamenta per una cottura sbagliata e dire: ah sì, allora strangolalo tu questo pollo, capito, portandolo dal collo direttamente, oppure tira tu il collo a questo tacchino.
7: Guardi,
8: che poi il tacchino è anche,
7: guardi,
8: brutto.
7: Io sono disponibile a qualsiasi sceneggiata. Ma non ho nessun problema.
8: Appunto, lei sa spezzare, sa tirare i colli ai tacchini?
7: Anche a Cristiani quando serve.
5: Ma avete sentito? La Giada appena gli ha proposto di staccare il collo ad una povera gallina per 30.000 euro, il signore malvagio senza scrupoli ha detto di sì. Se potessi glielo farei saltare con un bazooka a quel ristorante. Ma andiamo a sentire le altre proposte della Giada.
8: Lei è molto simpatico. Senta, mi dica un po' com'è fatta la cucina? È grande?
7: La cucina è un ristorante che è nato nel 64.
8: Però, quindi è di famiglia?
7: Ci sono passati dentro briganti.
8: Ah, interessante.
7: Tipi.
8: Interessante questa cosa dei briganti, perché noi per esempio potremmo avere dei figuranti vestiti da fantasmi che terrorizzano la clientela, cioè tipo magari c'è una famigliola che sta mangiando e improvvisamente da sotto il tavolo esce un brigante fantasma che rapisce,
7: sì,
8: il bambino, per dire.
7: Ce l'abbiamo attaccati alle pareti, per carità, possiamo fare tutto.
8: Senta, una domanda, in cucina secondo lei ci entrano due cavalli?
7: Se facciamo un sacrificio.
8: Allora ho un'altra idea, aspetti. Allora, un pony con sopra un cowboy nano,
7: sì,
8: che esce,
7: sì,
8: esce di corsa dalle porte della cucina con un lazzo e va ad acchiappare i clienti al grido di oh là là!
7: Sì, beh, qualcosa del genere potremmo anche organizzarlo,
8: potrebbe,
7: in qualche modo.
8: Senta, avete un fuori?
7: Pony, con un cavallo,
8: con un pony, un pony. Avete un fuori, un giardino?
7: Ci abbiamo anche una piazza.
8: Potremmo fare un patibolo dove fingiamo delle esecuzioni, delle, insomma.
7: Guardi, il tutto si sposa abbastanza bene. Noi siamo dentro un castello.
8: Ah, perfetto!
7: Con le mura, con la torre, con tutte le cose medievali.
8: Ma c'è già una storia di fantasmi?
7: Beh, una storia di fantasmi. Qual è il castello del Celacio?
8: Bello!
7: È naturale che ci siano state cose di questa natura.
8: Bene, bellissimo. Allora potremmo fare un esercito di briganti fantasmi che combattono contro i cowboy nani sui pony.
7: Io sono disponibilissimo. L'ho dato anche,
8: ottimo,
7: per farci un film, un castello e 40 cani.
8: Ma senta, sì, ci sono le mura sul castello?
7: Sì.
8: Ecco, allora potremmo anche per esempio sui briganti fantasmi tirare giù le secchiate d'olio bollente. per esempio. Cioè anche sfondare la porta con un ariete.
7: Sfondarla, quello sì.
8: Allora potremmo fare, invece di un ariete, facciamo un tacchino gigante che riempiamo di dinamite e ci spacchiamo la porta facendolo esplodere.
7: Guardi, noi,
8: bellissimo.
7: Io mi ripeto,
8: secondo me questo me l'appunto perché è un'idea sorprendente.
7: Progetto, è una cosa.
8: Senta, ma visto che siamo sul tema del insomma, mille, insomma medioevo, queste cose qua, mettere una strega sul rogo oppure tagliarle la testa con la ghigliottina, ma in cucina, questo si potrebbe fare.
7: Ma si può fare tutto, le ripeto. Io.
0: Ma quest'infame è matto. Per 30.000 euro è disposto a fare esplodere un tacchino, mettere dei cavalli con dei nani in cucina e far versare l'olio bollente su dei briganti intenti a sfondare la porta del castello con una strega che brucia viva davanti ai clienti in sala durante il pranzo. Ma ci rendiamo conto?
8: C'è una donna in cucina?
7: Sì, sì.
8: Per dire, lei potrebbe con una mannaia oppure un'ascia potrebbe tagliarle la testa di netto.
7: Senta, parliamone, venite qualcuno e
8: d'accordo, allora
7: rendete conto.
8: Verremo a fare un sopralluogo.
7: Sì.
8: Perfetto, splendido. Senta, ma eventualmente lei sarebbe anche disposto a mettersi i bargigli del tacchino e fare così mentre cucina?
7: Guardi, noi possiamo fare tutto.
8: Perfetto, splendido, lei è veramente disponibile e sorprendente. Bene, allora ci risentiamo, d'accordo?
7: Con piacere.
8: Grazie mille, alla prossima.
7: Arrivederci.
0: Bravissima anche oggi la nostra Giada. È riuscita a convincere il proprietario del ristorante dentro al castello a fare una strage di cadaveri e tacchini con nani sui pony, streghe al rogo e di mozzare la testa della cuoca con una mannaia, solo per 30.000 euro. Grazie per essere stati con noi e alla prossima puntata.
6: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
3: Papà Castano, raccontaci una storia.
4: Anche due storie.
5: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
6: Ascolteremo te.
5: Sandy. Chi è là?
7: Papà Castoro! Papà Castoro!
5: Andate via! Mi sono scoppato una mignotta! Così.
7: E poi?
5: E poi glielo metto nel culo se ve ne andate, eh?
7: Papà Castoro! La scriviamo tutti i giorni questa storia! Papà Castoro! Esce e raccontaci la nuova storia!
5: Col cazzo! Sto trovando mi ha costato 200 ghiande! Dai, via!
7: Dai, Papà Castoro! Per favore! Raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore!
5: E va bene, adesso vi racconto una storia. Porca miseria.
7: Yeah!
5: Allora, questa storia si intitola Ginocchio. Dunque, c'era una volta un falegname con la passione per il salame e che si chiamava Geppetto. Geppetto decise di costruire un burattino per tenerci compagnia e lo chiamò Ginocchio.
7: Perché lo chiamò Ginocchio? Perché?
5: Fatemi finire un attimo. Allora, la chiama Ginocchio perché lo aveva costruito col cazzo che gli arrivava fino al ginocchio, capito?
7: E poi?
5: Madonna, il giorno mi fa scoppiare questa testa di merda che c'ho, eh? Allora, un giorno finalmente Ginocchio si accorse di essere un burattino e chiese a padre Geppetto. Disse, perché io sono fatto di legno e le altre persone no? Corse di essere un burattino e chiese a padre Geppetto. Disse, perché io sono fatto di legno e le altre persone no? E perché

0: detto, eh? Guarda, poi non parlo più, eh? Ve l'ho detto. Allora, Ginocchio chiese Geppetto, disse, che cos'è un ricchione, babbo? E Geppetto rispose, un ricchione è un burattino che quando dice una bugia, il suo pisello si allunga magicamente e torna normale solo dopo che l'ha data al falegname.
1: Oh, e poi...
0: Oh, ecco, mi piace, eh? Nella bocca? Piace a te? Allora, aspetta che lo tolgo. Ecco. Allora, niente, poi un giorno Ginocchio disse una bugia. Corse da Geppetto con la sberla tutta dritta e glielo diede.
1: Oh! E Geppetto cosa fece? Cosa?
0: Quanto è difficile raccontare questa storia, madonna. Allora, Geppetto lo prese, ma fu troppo ingordo. Aveva costretto Ginocchio con un pene troppo grande, che gli provocò un'emorragia interna. E fu così che Geppetto morì.
1: Oh! E poi?
0: E poi il povero Ginocchio uccise tutti gli altri falegnami della città a causa del suo enorme pene di legno. E si sentì molto in colpa. Così in colpa che, guarda, che proprio che decise di diventare lui stesso un falegname. E quindi andò all'IKEA.
1: Oh! E perché andò all'IKEA? Perché?
0: Come perché? Senti, andò all'IKEA per comprare una sega.
1: E cosa fece con la sega? Cosa?
0: Si tagliò il cazzo, se lo filò in culo e morì pure lui. Va bene? Dai, ciao!
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Ieri pomeriggio, prima di registrare Rarry Rotter, Luca Alba si è lasciato andare a qualche considerazione sul nostro stimato amico e collega Mitch di Tutto Esaurito e sulla sua recente partecipazione alle Iene.
3: Poi sul servizio che è stato bello, tutto quello che vuoi, che l'avete visto solo voi che era bello. Comunque al di là di questo è bello. Vi sto dicendo, ci sono delle persone alle Iene che io avrei cambiato. Mice non avrei neanche messo, hai capito? Sì, ma io non ce l'ho con Mice, attenzione. Dico solo che, cazzo, era, cioè comunque Marco è entrato, lo Zoe era entrato e tutto quanto. Bomba, ha messo Tutto Esaurito. È un problema adesso, hai capito? Va bene.
4: Poi buca lui, buca.
5: Poi tra l'altro buca perché con questa pinna.
3: Ma sì, buca, ma che cazzo spacca. Buca? No, ma vai a cagare, buca Mitch!
4: No, sono serio. Oh, sono serio, buca.
3: Ma vai a fa' culo.
6: Oh, scemo, guarda che me l'hanno detto in mille, allora, che hanno visto okay, il servizio
3: sì,
6: di Mitch.
3: No, cani. Tutti stanno andando, figli di puttana!
4: Vabbè, tu fai lo zoo.
3: E allora c'ho l'AIDS.
2: Ma le frasi di Luca Alba, mosse dall'invidia e dalla frustrazione, sono misteriosamente trapelate al di fuori delle pareti dello studio. Forse perché qualcuno stava origliando di nascosto, o magari per una confidenza fatta da qualcun altro sulle scale, ma più probabilmente perché Mazzoli ha registrato l'intera conversazione e l'ha spedita a Mitch su WhatsApp. Profondamente scosso da quanto ascoltato, Mitch ha deciso di rilasciare ai nostri microfoni una dichiarazione per mettere in chiaro le cose sul suo presente e sul suo passato. Trattandosi di temi molto scottanti, il nostro amico Mitch ha chiesto di essere ripreso di spalle e che la sua voce fosse camuffata per non essere riconosciuto.
7: Ma guarda, il servizio delle Iene è solo la punta dell'iceberg. Come sai, io sono un personaggio di spicco del palinsesto di Italia 1. Ci ho scritto anche un libro, La Divina Commedia Set, che è già sold out in tutte le librerie. Progetti a breve, beh, il 3 giugno sono a Cardiff per la finale di Champions League. Canterò l'inno italiano con Bocelli. Subito dopo, scusa un attimo, devo aggiungere dello scalogno qui, aspetta. No, è che mentre mi stai intervistando sto vincendo Masterchef. Subito dopo sarò ad Harvard, dove ho una cattedra in scienze della comunicazione. Ma tornerò in Italia in autunno per fare il giudice.
8: Di X Factor?
7: No, della Corte di Cassazione. C'ho un paio di sentenze in ballo, Consip, Rubiter, cosette. Come ti ho detto prima, quello alle Iene è solo un piccolo cameo che ho regalato a degli amici. Ma in passato ho fatto cose più rilevanti, non so. Ho fondato il Michigan, quello negli Stati Uniti, che infatti porta il mio nome, Michigan. Ho inventato i petardi per i bambini. Non so se ce l'hai presente, le micette. Le ho inventate io. Poi beh, Carlo Cracco mi ha copiato una ricetta. La lepre in salmice.
8: Ah sì, buonissima, sì, l'ho assaggiata.
7: Per il 2018 ho due o tre progettini in ballo. Un talent show in prima serata su Canale 5. Amici di Maria... Amici di Maria De Filippi. Poi sarò al cinema con un film comico di cui firmerò la regia con lo pseudonimo di Mitch Capatonda. Ah, in mente anche la riedizione di un vecchio cartone anni 80. Mimic e le ragazze della pallavolo. Non so se te lo ricordi. In campo musicale invece sto per uscire con un singolo insieme a Max Pezzali, magari conosci il ritornello. Sei un Mitch, sei un Mitch, perché... Già tormentone. Insomma, non è facile essere Mitch, soprattutto se sei Luca Alba.
8: E di quello che ha dichiarato Luca, che cosa ne pensi?
7: Ma Luca Alba lo conosco poco, come del resto il pubblico della radio e della TV, sai. Io faccio il mattino da tanti anni, vado via dalla radio verso mezzogiorno, quindi a quell'ora di solito lui non è ancora arrivato. Però non ce l'ho con lui per quello che ha detto, anzi, lo capisco, non è facile convivere con la mediocrità. Soprattutto quando invece di impegnarti nel tuo lavoro aspetti che le occasioni ti piovano in testa dall'alto. Alla fine Luca è il tipico italiano medio che piange, piange, ma non fa niente per cambiare le cose. Secondo me anche voi ragazzi sbagliate a chiamarlo merda, perché in fondo la merda la puoi usare come fertilizzante, quindi a differenza di Luca Alba, perfino la merda ha una sua utilità. Comunque un saluto a tutti gli ascoltatori dello Zoo di 105. Vi aspetto nella mia villa per festeggiare il mio compleanno.
8: E nella tua villa dove?
7: Come dove? A Miami.
8: Minchia, micidiale.
4: Micidiale.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
2: Ah, che paura!
1: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
2: Che schifo!
1: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
2: Ah, che paura!
3: Buongiorno,
4: sì, pronto, buongiorno, buonasera. Mi presento, mi chiamo Giada, chiamo dalla redazione di Stai. Noi stiamo lavorando a un nuovo programma per la prossima stagione. Avremo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente.
3: Non mi interessa, la ringrazio.
4: Ma va a fanculo.
1: Mamma mia, com'è brava la nostra Giada. Con gentilezza e cortesia ha mandato a fanculo quel ristoratore di merda. Ma riuscirà a trovare un nuovo concorrente?
4: Sì, pronto, buongiorno, il ristorante dai...
5: Sì?
4: Sì, buongiorno, chiamo dalla redazione di Stai, mi chiamo Giada, buongiorno. Noi stiamo lavorando alla produzione di un nuovo programma televisivo, è la stessa produzione di...
5: No,
4: quattro...
5: no, non ci interessa, guarda, la televisione noi non la guardiamo più.
4: Sì, no, ma non è da guardare, è da partecipare eventualmente.
5: No, no, no, noi non vogliamo né partecipare, la televisione per noi non esiste.
4: La televisione per voi è...
5: No, la televisione proprio non ci interessa, ecco.
4: Ma guardi che qua in palio ci sono 100.000 euro per il vincitore di puntata.
5: Ah, no, a noi non ci interessa neanche di 100.000 euro.
4: Posso chiederle perché?
5: Noi vogliamo vivere tranquilli, in pace, senza nessuno che si disturba.
4: Ho capito, ma posso chiederle perché questa avversione verso...
5: Niente, perché tanto sono tutte le fregature.
4: In che senso?
5: Tutte fregature, no, non ci credo, non ci crediamo purtroppo.
4: Cioè voi non
5: credete... La saluto, arrivederci e buona serata.
4: Ma voi non credete nella televisione?
1: Ma avete sentito? Loro vogliono vivere in pace senza nessuno che li disturbi. Ma come cazzo fanno se hanno un ristorante? Non fanno entrare la gente? Povera la nostra Giada che è stata aggredita da questa stronza impestata di merda. Ma riuscirà a trovare il nuovo concorrente? Andiamo in Toscana, vicino a Livorno.
4: Pronto, salve, buongiorno, chiamo dalla redazione di Stai, sono la Giada, sto chiamando perché stiamo realizzando un nuovo programma televisivo.
3: Del tipo?
4: Diciamo che, ecco, intanto la partecipazione al programma prevede un rimborso spese, ovviamente, di 30.000 euro a ristorante a puntata, e i quattro ristoranti che si sfidano possono raggiungere il montepremi finale di 100.000 euro, quindi c'è ovviamente un incentivo economico alla partecipazione, ecco. E tra l'altro voi, appunto, avendo la spiaggia, siete molto fortunati perché potremo fare una puntata a tema, un'onda anomala che arriva dal mare e porta via tutti i piatti dei commensali, per esempio, potrebbe essere una...
3: Okay.
4: Altrimenti anche un'invasione di granchi blu, che tra l'altro sono anche un tema per l'ecosistema, un'invasione di granchi blu che arriva e semina il panico sulla spiaggia, nella cucina. Okay. Senta un attimo, ma un sommergibile, lei crede che c'entrerebbe nella sala?
3: Dipende dalle dimensioni.
4: Ok, diciamo di medie dimensioni, ecco, perché potrebbe essere interessante che questo sommergibile esce dal mare. Allora, basta anche che si avvicini, in realtà, si avvicina dal mare e spara un missile che ovviamente fa saltare le teste, fa esplodere, eventualmente potrebbe anche puntare direttamente a una mucca presente in sala da poi macellare sul momento, che sono anche gli elementi splatter che piacciono molto al nostro pubblico.
3: Non so cosa dirle.
4: Senta, ma lei sarebbe disposto con oggetti di scena a spaccare una bottiglia in testa magari a un passante? Con uno stuntman? Uno stuntman che...
3: Ovviamente va informata la persona sulla spacco in testa.
4: No, ma certo è uno stuntman, assolutamente. Lei comunque è, secondo me, un personaggio molto... Lei si chiama?
3: Filippo Rosi.
4: Filippo Rosi, lei è un personaggio molto adatto a ristoranti da horror, secondo me, perché lei è il classico bravo ragazzo che potrebbe trasformarsi in realtà in un pazzo assassino, capito? Una cosa del genere. O a un pirata maledetto, anche Hulk, per dire, le mettiamo la gomma piuma, tutto verde, cioè una roba un po' matta, no? Questo potrebbe essere...
3: Questa cosa quando... in che periodo dell'anno crede che vanno fatto?
4: I primi di giugno è l'idea di girare.
3: I primi di giugno?
4: Mm-hmm.
3: Ok. Mi mandi tutte le informazioni e poi, insomma, valutiamo un attimo.
4: Certo, perfetto. Volevo chiederle ancora una cosa. Lì vicino c'è un ranch?
3: No.
4: No, ok. Perché avremmo voluto mettere dei bufali sulla spiaggia che magari inferociti tiravano via.
3: Non ci sono elementi balneari uno accanto all'altro, c'è una spiaggia.
4: No, certo.
3: Una cosa del genere.
4: Ok, beh, io credo di aver raccolto tutte le informazioni necessarie. Le mando un recap e poi ci risentiamo.
3: Perfetto.
4: Grazie,
3: Filippo.
4: Buona giornata.
3: Arrivederci.
1: Bravissima la nostra Giada. Ha trovato il ristorante perfetto con un ristoratore pazzo criminale che per la modica cifra di 30.000 euro è disposto a far invadere il suo ristorante dai granchi blu. Un'onda anomala, un sommergibile sparamissili, spaccare in testa una bottiglia ad un cliente e trasformarsi poi nell'incredibile Hulk con i bufali nella spiaggia. Sarà una puntata incredibile. Ciao!
2: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.
6: Radio 105.
7: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
4: Ascolteremo te.
3: Non vedete che sono impegnato?
5: Uffa, papà Castoro! Smettila di trapanare il cranio della nonna e raccontaci la storia!
3: Oh, va bene, cazzo! Vi racconto una storia, allora...
5: Ura! Ura! Ura!
3: Allora, silenzio! Sta storia si intitola Anti-Titanic!
5: Anti-Titanic! Oh!
3: Allora, senti, ci stava una volta un pinguino di nome Leo DiCaprio che si imbarcò su un enorme iceberg che dal polo nord andava all'Inghilterra.
5: Oh! E poi? E poi? E poi?
3: Allora, senti un po' tu, pelato, vieni qua.
5: Dimmi!
3: La prossima volta che dice poi ti chiavo la bocca, te lo dico. Ti metto il cazzo con la cappella e le palle nella bocca, capito?
5: Oh!
3: Allora. Dunque, l'iceberg salpò con a bordo più di 1000 pinguini, tra cui la pinguina culona ricca e golosa di pesce.
5: Oh! E poi? E poi? E poi? E poi?
3: Te la metti? Ti piace? Ti sta piacendo la cappella? Ecco, vedo la tosse in faccia. Allora, fate andare avanti. Dunque, un giorno, mentre l'iceberg era in mare aperto, il pinguino Leo disse alla pinguina culona ricca: vieni con me, che se apri le zampe ti faccio un ritratto della fica.
5: Oh, e poi, e poi, e poi?
3: E la culona pinguino disse: va bene, vengo da te e mi faccio fare il ritratto del figone, ma solo se me lo butti nel buco del c***o.
5: Oh, che teneri!
3: Così la pinguina culona si fece fare un ritratto del figone facendoci indingere il pennello nel buco di dietro. E poi, all'improvviso, un'enorme nave colpì l'iceberg, mandandolo in 1000 pezzi.
5: Oh!
3: Tutti i pinguini caddero in mare e il pinguino Leo morì, mentre la pinguina culona di merda si salvò, andando alla deriva fino alle coste dell'Italia.
5: Oh! Che tristezza! E poi, e poi, e poi?
3: Basta cosa e poi, cazzo! Mi fate venire mal di testa qua, eh? Allora... senti, sulle coste d'Italia la pinguina culona venne trovata da Pierluigi Pecora, che se la portò a casa e la tenne in gabbia fino alla morte. E fu così che la pinguina culona rimase per 3 anni da Pierluigi Pecora, quello che ascolta lo zoo, che non se la scopò mai. Fine.
5: Come fine?
3: Finito, sì, fine.
5: Povera pinguina, 3 anni da Pierluigi Pecora. Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della storia?
3: La morale della storia è: meglio un giorno da Leo che 1000 da pecora. Va bene, dai, ciao, bella.

0: Lo Zodi 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canico, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Giusy! Pronto Giusy? Sono
2: chi
3: Tony!
2: Bella?
3: Sono Tony, come stai? Come stai?
2: Bene!
3: Non ti ricordi di me?
2: In questo momento no.
3: Negli anni 90 ti ricordi che avevi il Tamagotchi che avevi fatto?
2: Come?
3: Avevi il Tamagotchi negli anni 90, ti ricordi che me l'avevi prestato e io l'ho fatto morire di fame? Non ti ricordi?
2: No, forse...
3: Cavolo.
2: È stata un'altra persona?
3: No. Senti, ti ho chiamato perché ho il tuo numero, ovviamente me l'avevi dato tu. Io ti ricordi che sono DJ, no? Tony Cazzo, quello che venivi sempre a sentire in discoteca. Ti ricordi?
2: No.
3: E io mi ricordo di te che ballavi in pista, che mangiavi sempre i Big Bubble. Ti ricordi che
2: come?
3: Mangiavi i Big Bubble, le gomme da masticare. Ti ricordi che avevi fatto un palloncino enorme, poi sei andata in cielo e scoppiato. E io per prenderti ti ho recuperato quella giacca di jeans. E ti volevo chiedere se ce l'hai tu quella giacca di jeans.
2: No, scusa, hai sbagliato numero.
3: C'era una toppa dietro. Non ti ricordi? Pronto? Porca miseria.
2: Pronto?
3: Margherita!
2: Sì, pronto, chi parla?
3: Sono Antonio, Tony Cazzo, DJ, come stai?
2: No, sto sbagliando di grosso.
3: Non ti ricordi che ridevi sempre quando riavvolgevo la cassetta da 90 con la punta del mio uccello? Non ti ricordi che ridevi? Pronto? Niente. Ma perché hanno sti telefoni 70 minuti per chiudere? Non possono chiudere, clac e via? Che cazzo di telefoni hanno?
2: Ehi.
3: Ciao, sono Tony Antonio, Tony Cazzo, DJ, come stai? Ti ricordi?
2: Tony?
3: Sì, che venivo a fare le serate a Palermo.
2: Tony, chi è Tony? Quale Tony?
3: Tony Cazzo, il DJ, quando venivi a ballare.
2: Quello?
3: Quando venivi a ballare, ti avevo sfondato i timpani con le casse. Avevo messo DJ Panda, quello che faceva. Dun dun dun dun dun dun dun dun. Te lo ricordi?
2: Ma no.
3: Ti avevo dato una giacca di jeans, ti ricordi? Che c'era una toppa dietro con un cazzo enorme, con una cappella proprio.
2: Ha sbagliato numero.
3: Te la volevi mangiare, ti ricordi?
2: Ha sbagliato il numero.
3: Non sei. Ma sì, ma scusa, avevo il tuo numero, l'ho guardato nella rubrica, sono sceso giù e ho detto tutte quelle che ho scopato e tu eri in quella. Non ti ricordi? Ti ricordi che facevamo sempre anal nel privé?
2: Ma io non sono stata mai da DJ.
3: Ma no, in discoteca a ballare. Ti ricordi che tu volevi fare solo culo perché volevi rimanere vergine davanti? Ti ricordi? Pronto? Sono le donne quelle un po' segrete. Sono quelle misteriose che vogliono sempre solo darti il culo per rimanere vergini quando arriveranno al matrimonio, ma sono le peggiori queste. Quante me ne sono fatte io negli anni 90? C'ho una rubrica. Ma dimmi la commedia. Pronto, ciao! Sono Tony, c'è Giuseppa?
4: E che vuoi?
3: Sono un amico di Giuseppa. Sono Antonio. Ti ricordi di me? Antonio, Tony Cazzo, il DJ. Ti ricordi che venivi a ballare sempre con Giuseppa?
4: No, ok, ci sentiamo.
3: No, che cosa? Passami Giuseppa. Pronto? Senti il telefono? Ma perché gli uomini non passano mai le mogli? Che cazzo sono oggetti? Bastardo di merda! Adesso lo richiamo, non ho capito. Che lei non ha voce in capitolo? Ma pensa a te. E perché non mi passi Giuseppa?
4: Ma cosa vuoi di Giuseppa tu?
3: Ma che cazzo te ne frega a te? Sono un amico di Giuseppa, passamela.
4: Ma che Giuseppa? Che Giuseppa cerchi tu?
3: E tua moglie dov'è?
4: E che cavolo ti interessa te, mia moglie? E
3: con lei devo parlare.
4: Non lascia stare mia moglie.
3: Allora parlo con te. Senti, sono Tony, Antonio. Non ti ricordi di me?
4: No.
3: Cavolo, quando venivi a ballare in discoteca, che ti facevi la biscia per terra ballando la break dance, ti ricordi?
4: Sì. Senti qua, senti qua.
3: Dimmi.
4: Io ho 90 anni.
3: Ma parlo degli anni 90 io. 35 anni fa, eri più giovane, ti ricordi? Che avevi il cazzo a martello.
4: Non mi ricordo io.
3: Non ti ricordi?
4: Vai, vai.
3: Che battevi,
4: vai.
3: Quando io mettevo in pausa il disco, tu battevi il cazzo a martello per fare la cassa. Tum, tum, tum. Ti ricordi?
4: Vai, vai. Lascia stare, vai a farti il cazzo tuo, lascia stare la gente.
3: Ascoltami un attimo, cazzo martello, ti volevo chiedere, ma perché... Ma guarda che cretino, cazzo martello. Ma chi è cazzo martello?
5: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
3: Scassa parola e vai a cagare.
4: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Come campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
5: Cutù, cutù, cutù,
6: Cutù, cutù, cutù.
5: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
6: No, si chiama Di Lerda.
5: E però il terzo nome si chiama Cutù.
6: A lei c'ha anche un terzo nome.
5: Il terzo nome,
6: cioè,
5: come
6: è un principe, lei?
5: Mio padre Narduzzi.
6: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
7: quello
6: si chiama?
7: Sì.
6: Con la lettera A. Recidere un arto.
7: Amputare.
6: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
7: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
6: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
8: Vaffanculo!
6: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
5: Bevi qua?
6: Sì.
5: Biberò?
6: Biberò?
5: Bicazzo.
6: Bicazzo. Bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
7: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
5: Certo.
7: Verrà semmai da una borraccia.
5: La borraccia non
7: io non ho mai visto nessun ciclista
5: non
7: con
5: è
7: un bicazzo in
5: borraccia.
6: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
9: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
6: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
9: Di una facilità
6: A.
9: Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
6: Ma no, no, no, no.
5: E vai alle scarpe, gli
6: quelli
5: anfibi.
6: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
5: B, bibite.
6: Le bibite.
5: B, banane.
6: Le banane.
5: B, B, B. La sorella, tua sorella fa le B. Le B. Le
6: bravo. Bravo. Infatti, si
5: io
6: sa, esistono.
5: Io non ho mai visto un piacere respirare con le b***e.
6: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
5: Voglio.
6: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
7: La coccinella.
5: Cosa no?
9: Coccodrillo.
7: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
6: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
8: Vaffanculo.
6: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
7: Ma è la coccinella.
6: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
5: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
6: Certo.
5: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te murci, te stramurci, tutta la famiglia tua.
7: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
6: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
7: Sì, è porta fortuna.
6: Bravo, signor Di Merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
5: Ma è una vergogna!
9: Basta, si
6: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
9: Il cardamomo.
6: Bravissimo. Beh, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
5: Ma
6: quale cardamomo?
5: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
6: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
5: Zoccola.
6: Sì, giusto.
5: Zoccolona.
6: Giusto, eh.
5: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
6: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
7: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
5: Ma lo dice sempre di piedi.
6: Stia calmo, faccia da pirla.
5: No, non arrabbiare.
6: Dica qualcosa.
5: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice Di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo. Only for you. No, no, no. This is zoo.

0: Pasqua!
1: Ho già avuto un'idea che è incredibile!
0: Speriamo che non sia come l'idea che la da voto!
1: Quale?
0: Che volevo pagliacci e invece che la zoccola per la Dio Ceribà!
1: La zoccola l'avremmo trovata!
0: Ma trovata la zoccola!
1: Ci sta pure la mamma!
0: È sorta pure che la buchina!
1: Adesso prendiamo 400-500 carlini, i cani piccoli.
0: Ah, quella che la faccia piatta proprio.
1: Quella che la faccia è segliettata a terzo piano.
0: Ma segliettata a bassa la palestra.
1: Prendiamo 300-400, anche 500. Facciamo 600.
0: 800 carlini.
1: 1000 carlini.
0: Sanno 1000 carlini.
1: Non lo so.
0: Prendiamo
1: 1000 carlini, gli facciamo trainare la cosa, la carrozza.
0: Che sta un'idea meravigliosa. Così, ma
1: bello,
0: chiam, vieni tu a quanti?
1: 4000 carlini!
0: Wow, sono tantissimi. Pronto?
2: Sì, mi dica.
0: Ah, buongiorno, io sono Pasquale Guagliarulo e figlio del 1945. Buongiorno.
2: Buongiorno a chi? Che cosa interessa?
0: Allora, io volevo sapere se voi tenete cani.
2: No, non abbiamo cani.
0: Ma non tenete i cani? Come mai?
1: E che allevamento abbiamo chiamato, se mi permettete?
2: No, ma che cosa vi interessa?
1: E noi stiamo cercando cani. Dobbiamo affittare dei cani, comprare dei cani.
2: Questa è una pensione per favore.
0: La pensione, ma perché i cani tengono la pensione?
1: La danno pure a...
0: Come a conti?
1: La danno gli extracomunitari, ma non gliela danno ai cani.
0: Cioè, o cane a che età va in da pensione?
2: Non ho capito.
0: Il cane, dico... A che età vai in pensione?
1: Ma che te ne fotte a te?
0: È una curiosità, spiccio.
1: A noi servono i cani per trainare la carrozza.
0: Ma avanti.
2: No, non ci interessa a noi, grazie, arrivederci.
1: Oi, Eruz, ehi.
0: Nel modo di fare.
1: Abbuccinema!
3: Pronto per le tessere a pelugiani?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Pasquale Guagliarulo, buongiorno.
3: Com'è?
1: Non ti capisce perché, sì? Perché sei napoletano.
0: Scusatemi, mi capite quando parlo, no?
3: Sì, prego, sì. Mi dica.
0: Voi tenete l'allevamento dei cani?
3: No, io non ho un allevamento, io ho una toilettatura.
1: Magari ci può fare da tramite. Lei sì. Conosce allevatori?
3: Sì, ma mi deve dire che
0: razza
3: vuole, quando vuole
0: spendere,
3: cioè, nel senso.
0: Allora vi spiego io che sono. Praticamente noi teniamo bisogno di una muta di cani
1: grossa
0: muta di cane per far trainare
1: anche che parlano.
0: Vabbè, ma stai parlando,
1: è muto non è bello il cane muto.
0: Allora dei cani parlanti che tirano questa carrozza proprio sopra la carrozza, dopo la carrozza stanno gli sposi.
1: Sono 300-400 cani.
3: Cioè, 300-500 cani da tirare una carrozza per dei cavalli, mi scusi se allora, devo usare i cani per trainare una carrozza.
1: Aspetta, allora i cani se sono piccoli sono 500.
0: Se sono grossi, 300,
1: 200, anche 150.
3: No, guardi, mi dispiace.
1: 100,
3: non posso.
1: Facciamo 100 cani.
3: Non posso aiutarla, grazie,
1: arrivederci. Un cane, va fanculo un cane.
2: Pronto? Sì.
0: Buongiorno, io sono Pasquale Guagliarulli.
2: Chiama di Lucula.
1: Merda! Come ti permetti?
0: Oh, fratello, cazzo!
2: Come ti permetti di mettere mani tra braghette 25 e 37 e sciomolo che ha barbette?
0: Ma va a fare un culo tesoro! Senti, tiene cane tu!
2: Ma tu chi sei?
0: Io sono Pasquale Guagliarulo!
1: Oh, fratello, cazzo!
2: Ci pare che sia fratello, cazzo!
1: Li tieni carlini tu?
0: Dai, è stata abbasciata lei.
1: Figliamo sto strunzo.
0: Ma
1: perché ti ha riconosciuto che sei povero?
0: Non sono povero.
1: No, sei povero.
0: Ci mi ha pagato una tassa in dare.
1: La pensione... Pronto?
2: Ma la volta tu?
1: Bocchi! Strumù!
2: Tu, sopra, zizio, tutto quanto.
1: Li tiene i carlini, i cani. I cani, ce li hai i cani?
2: Ma dai che fa stamattina,
1: No!
2: Viene che fa,
1: A figli mi si sposa con figli di sto struzzo.
0: Ma perché sto?
1: E mi ha fatto innervosire. Ci servono i carlini per trainare la carrozza.
2: Dacci capire, che ti servono?
0: Aspetta, un momento che io non capisco un cazzo. Allora.
2: Dimmi che ti serve.
0: Allora, tieni presente il cane carlino.
1: Ma si sente che sei povero.
0: Ma ha pigliato a male parole, però.
1: Richiamo.
2: Pronto?
1: Ma che venga e ti tiro una pistoletta nel naso?
2: Io ho sputo faccia.
1: Ehi, dimmi che a pistolettate se la finisci. E che metti giù la cornetta? Mi servono i carlini. Ma vuoi capire o no?
0: Niente.
1: Lo capisci.
0: Cosimo è stufato la carrozza trainata da cane. È una stronzata.
1: È proprio un'idea di merda.
0: Hai proprio avuto un'idea di merda. Io l'ho già avuto un'idea. L'idea è tua.
1: No, l'idea è stata tua.
0: No, è stata tua.
1: Non ci mettiamo cose in bocca che non sono le nostre.
0: Diglielo pure a tua figlia.
1: E pure a zocca e mamma.
0: Strun.

0: Allora, gente, come va? Bravi, teste di cazzo. Pensate che ieri Wender, mentre era in bagno su Instagram, gli è venuto fuori un reel di una signora che chiama le onoranze funebri per chiedere informazioni sulla bara per il marito ancora vivo. Sentiamo.
1: Mi sta dicendo che comunque non è... non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata. E allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
0: Ma la signora, per non farsi beccare dal marito insospettito, fa finta di parlare con la sua amica Luisella. Sentite.
1: Aspetti un attimo, aspetti.
2: Non sto chiamando l'agenzia funebre, te l'abbiamo detto l'altro giorno. Non sto chiamando l'agenzia funebre, non è l'agenzia funebre.
1: Pronto, Luisella? Allora, ti stavo dicendo, la lasci nel forno e la tiri fuori dopo mezz'ora.
0: Ora inizia il divertimento. Wender userà queste voci per chiamare un'agenzia funebre a Cagliari. Andiamo.
3: Io adesso ho provato a... Io non so se è sganciato completamente.
1: Buonasera, l'agenzia funebre...
3: Sì?
1: Buonasera, sono la signora Graziella... Ascolti, un'informazione, siccome c'è mio marito che praticamente ha una specie di dolore al petto e mi sta dicendo che comunque non è, non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata e allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
3: Lo vediamo per telefono, sì.
1: Io chiaramente adesso lui non gli posso chiedere come la vuole, sono anche che sto chiamando, perché siccome io, però no. Chiaramente lei capisce più di me che bisogna sempre pensarci in tempo.
3: Non lo diamo.
1: Aspetti che c'è mio marito.
4: Ha chiamato.
1: Sì, mi sta chiamando. Sto parlando con Luisella. Luisella, pronto?
5: Pronto?
1: Buonasera, sono la signora Graziella. Ascolti, un'informazione. Siccome c'è mio marito che praticamente ha una specie di dolore al petto e mi sta dicendo che comunque non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata e allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
5: E i prezzi dipende, signora, dipende da cosa deve fare.
1: Io chiaramente adesso lui non gli posso chiedere come la vuole, sono anche che sto chiamando, perché siccome io, però chiaramente lei capisce più di me che bisogna sempre pensarci in tempo.
5: Certo, signora, certo. Però dipende, signora, ci sono tanti prezzi, tante situazioni, bisogna vederla con calma, così per telefono mi viene male farle un preventivo, signora.
1: Aspetti che c'è mio marito.
4: Ha chiamato.
1: Signora, sta chiamando. Sto parlando con Luisella. Luisella, pronto?
5: Sì.
1: Allora, per quella ricetta ti stavo dicendo, sono due uova e 200 grammi di farina. È andato via. Sì, io stavo pensando, come io posso disporre più o meno di 1.500-2.000 euro. Cosa mi è? Più o meno, ecco.
5: Quel tanto lì, signora, si può fare ben poco, non rientra, si può fare un'inumazione, una sepoltura a terra, nel campo comune a Cagliari.
1: E che legno? Che tipo di legno?
5: No, legno abete, ovviamente.
1: Bravo. Guardi, è una cosa incredibile, guardi. Io lo so, ha un piede nella fossa, soltanto che non lo vuole ammettere, quindi mi tocca a me pensare a queste cose. Io mi avvicinerò domani pomeriggio, guardi, se riesco a trovare qualcuno che me lo tiene, mio marito.
5: Va bene, signora, d'accordo.
1: Se viene un corpo, a chi?
5: D'accordo, ho detto, signora, va bene. Sì.
1: Va bene, allora guardi, ci farò un salto domani pomeriggio, allora.
5: Va bene, signora, va bene. Buonasera.
1: Pronto, Luisella?
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'Asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su parlo, ma mi dica, sento un po', posso chiedermi qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho votato con le pinne, ma perché mi butta giù?
4: Viaggi?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
4: Per che cosa?
5: Senta, io ho visto questa mattina al notiziario, no? Che c'è questo vulcano Agung che sta eruttando, ho visto sta colonna di fumo che saliva su, che sembra quando leggono il Papa, no? E niente, sono un po' preoccupata perché io avevo prenotato questo viaggio per andare alle Filippine, nell'isola di Panay, a trovare la mia Filippina.
4: Ma l'ha prenotato da noi il biglietto?
5: No, ho preso un biglietto online, perché cosa vuole? Io sono un buon anziano, le spiego. Siccome, diciamo, questa mia Filippina che si chiama Gervinia è stata tanti anni, ma sempre stirato bene le camicie, ormai è diventata una della famiglia, facciamo Natale insieme, insomma le feste comandate. Sono tanti anni che mi invita nel posto dell'isola di Panay, da cui proviene tradizionalmente la sua famiglia, anche se oramai sono quasi tutti trasferiti in Italia. Allora cosa vuole? Quest'anno con mia moglie mi ha detto, vabbè, andiamo un po' a Panay a vedere un po' com'è la situazione di Gervinia e abbiamo prenotato questo volo. Ma mio nipote, che invece è molto, diciamo, più ferrato nell'internet, queste robe qua, mi ha detto, ma lì nonno, se vai in agenzia di viaggio rischi che spendi tanti soldi.
4: No, se l'ha fatto su internet deve stare su internet, noi facciamo solo i nostri biglietti che mettiamo noi come agenzia.
5: Li mettete voi, ma ho capito, sì. Però questo sito internet, no? Non c'ha un numero di telefono?
4: Glielo
5: non
4: so dire, sì, so che sua nipote è tanta afferrata, glielo chiede a suo nipote,
5: ma
4: glielo domandi a suo nipote.
5: Lo so, però purtroppo mio nipote è incappato in un imprevisto, perché in questo momento...
4: Lo so, ma noi non lo facciamo, noi possiamo solo gestire i biglietti che facciamo noi.
5: Voi,
4: io
5: sì,
4: non
5: sì,
4: so
5: sì.
4: Su che siti vi siete collegati, perché sì, ce ne sono tantissimi,
5: non lo so,
4: non li conosciamo, quindi
5: non lo
4: vedere
5: so.
4: Voi purtroppo
5: non lo so che cosa vuole. Io, ma non mi sa dire almeno così a spanne un pochino com'è questa cosa di Agung?
4: Ah, noi non, sinceramente non abbiamo avuto notizie di questa cosa, quindi
5: ma lì non avete avuto
4: notizie. Guardi, non è contattare direttamente la compagnia aerea.
5: Ma no, sì, non è la compagnia aerea, più che altro è tutto il viaggio per l'isola di Panay.
4: La compagnia aerea le dirà se il volo parte oppure no.
5: Ma lei non
4: sa, che le dirà se il volo parte, ha capito?
5: Perché
4: non è contattare la compagnia aerea, va bene?
5: Perché le spiego, io
4: okay,
5: ho provato anche a telefonare alla fa... Sì, ma stavo chiedendo un'info... Pronto. È un cittadino, non è neanche libero di sapere com'è la situazione di Agung.
6: Sì,
5: pronto, buongiorno, mi scusi, ho chiamato poc'anzi, ho parlato forse con una sua collega.
6: Sì.
5: Niente, io volevo solo delle informazioni relative all'eruzione vulcanica del vulcano Agung.
6: Non ne abbiamo informazioni, non ci è arrivato comunque nessuna comunicazione a noi.
5: Ma se...
6: se vuole star tranquillo può chiamare la compagnia. Noi non ci sono arrivate proprio comunicazioni in merito a nessuna compagnia riguardo questo.
5: Ma abbia pazienza, io stamattina ho acceso il telegiornale, il regionale, il TG.
6: Nessuna compagnia ci ha mandato le comunicazioni.
5: Ma probabilmente perché qua dicono che è tutto bloccato, che c'è Agung che butta il fumo. Io devo andare.
6: Ci avrebbero comunicato se c'erano problemi.
5: Problemi.
6: Va bene.
5: Vabbè, quindi posso stare tranquillo con Agung.
6: Se vuole può chiamare la compagnia, così sta ancora più tranquillo. Non avendo fatto il biglietto qui, purtroppo non posso neanche chiamarle io la compagnia, va bene?
5: Ma senta, ma se io per sicurezza volessi fare un biglietto da voi, così per stare più tranquillo, magari vi è un'altra tratta alternativa, non lo so, invece di
6: non
5: passare...
6: Non so dove andare, guardi, purtroppo abbiamo però persone al banco. Se vuole può passare in agenzia e vediamo.
5: Perché?
6: Però non possiamo toccare il biglietto che ha già fatto.
5: No, ma eventualmente quello lì lo faccio fare a mio nipote, che diciamo è esperto dell'internet.
6: Sì, certo.
5: Io devo andare nell'isola di Panay, nelle Filippine.
6: Io però le continuo a dire, non c'è arrivata nessuna comunicazione presente al banco, quindi non posso proprio essere d'aiuto.
5: D'aiuto, infatti. Però comunque, se io volessi acquistare un biglietto per l'isola di Panay, diciamo,
6: sì.
5: Ecco, più o meno, grosso modo, su che cifra siamo?
6: Deve venire qui, così controlliamo le date, le tratte, e controlliamo anche il prezzo.
5: Ho capito.
6: Ho presente al banco, diamo precedenza a chi è venuto in agenzia.
5: Giusto, sì.
6: Va bene,
5: capisco, bisogna essere gentili con le persone.
6: Esatto.
5: Va bene, allora se mai faccio un passo in agenzia, arrivederci anche a lei, sì. Ma vaffanculo, va, Beli, non ci vada a Panay, vada a Bergeggi anche quest'anno, che sono pigli nel culo, Gervinia, le Filippine e il vulcano Agung.

0: 105. Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. In questo scherzo telefonico, Wender ha clonato nuovamente le voci di Marco Mazzoli. Non le ha volute perfezionare, perché gli fanno ridere queste.
2: Come mi sto arrapando.
3: Splash! Super Weekend!
1: A questo giro, Wender chiamerà l'hotel dove ha dormito tutto il programma ieri a Firenze. Solo che questo scherzo è avvenuto il giorno prima. Quindi Marco scoprirà perché si è trovato nella sua camera delle cose che lui non aveva ordinato.
4: Grazie per aver chiamato Hotel di Firenze. Per italiano, premere 1.
3: Che voce da porca.
4: Per ufficio prenotazioni, premere 1. Per parlare con l'hotel, premere 2.
3: Mamma mia, mi sta andando in tiro il pennone.
4: 3.
5: Pronto?
3: Sì, salve, è l'hotel Gri...
5: No, chi cercava, scusi?
3: Sono Marco Mazzoli, dovrei alloggiare domani sera con tutta la mia squadra per lo spettacolo al Teatro Carriera di Firenze.
5: Un attimo solo che le passo il front office.
3: Ma certo, stronzaccia. Sono simpatico, vero?
5: Hotel Gri***ne, buongiorno.
3: Sì, salve, è l'hotel Gri***ne?
5: Sì.
3: Sono Marco Mazzoli, dovrei alloggiare domani sera con tutta la mia squadra per lo spettacolo al Teatro Carriera di Firenze.
5: Ok.
3: Volevo avere delle informazioni sulla camera.
5: Chieda pure.
3: Volevo sapere se c'è l'asciugacapelli.
5: Certo.
3: Sa, io sono molto legato a quei quattro capelli che ho in testa e non vorrei che mi cadessero. Volevo sapere anche se c'è la possibilità di avere in camera 2 ma anche 4 bottiglie di vino.
5: Allora, solo sulla sua camera?
3: Vino serio, vino costoso. Io non vado a spese.
5: Okay. Allora, 4 o 5 bottiglie?
3: Sì, grazie. Lei è molto gentile. Un attimo solo. In questo momento a Pisa il tempo è soleggiato, ma c'è molto vento. Mettete il berretto!
5: Soltanto alla sua camera?
3: Ma a Firenze la temperatura è di 6 gradi. Eccomi, dicevamo?
5: Soltanto alla sua camera?
3: Sì, solo nella mia camera, così quando farò venire le puttane ci sarà da bere. Un'altra domanda. Volevo sapere se nelle vicinanze dell'hotel c'è un locale di scambisti.
5: No.
3: Ah, che peccato. In camera ci sono delle spazzole?
5: Dipende che tipo.
3: Vorrei quelle con il manico bello, grosso da piantarmi su per il culo durante la doccia.
5: Ma è uno scherzo questo?
3: Ma mi scusi, le sembra uno scherzo?
5: Come no?
3: Mi raccomando, vorrei avere una stanza abbastanza insonorizzata, perché durante il sonno urlo forte: mi piace il cazzo! Come mi piace il cazzo!
5: Mi piace il cazzo! Ah? Mi piace il cazzo!
3: Come mi piace il cazzo! Allora ci vediamo domani sera, va bene?

0: Zodi 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, sì, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de Paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo!

0: mano?
1: Eh?
0: Cosa hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
0: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
1: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Tamarri.
5: Oggi, quei due stronzi di merda di Massimino e Giovannino sono fatti a merda e vedono gli gnomi in cantina. Chiamano i disinfestai e giustamente finisce a schifo e merda. Vorrei avere un corpo per potergli cagare sulle carte di identità. Sentiamo cazzo dai.
6: Pronto?
1: Disinfestaio? Quello che ammazza scarafaggi, formichi?
6: Sì?
1: Sì, ecco.
6: Chi parla?
1: C'ho un problema in cantina. Cioè nell'imbosco, sì. Giù di sotto.
6: Dove?
1: Nell'imbosco, io c'ho l'imbosco in cantina. E...
6: L'imbosco?
1: Eh?
6: Cos'è l'imbosco?
1: Non... Dove tiene la droga?
6: Dove?
1: Abbassa la voce, scemo di merda. Cosa ti alteri? Cosa stai facendo? Come stai comportando? Guarda che mica sono uno scarafaggio, scemo. Ma questo personaggio,
7: la maleducazione proprio si è fatta a persona dentro di lui.
6: Pronto?
1: Senti, la prossima volta che mi metti giù la cornetta ti pettino come i Beatles, tutte e quattro? Che t'ammazzo proprio.
6: Mannaia, oh.
1: Ti faccio correre sul ciglio di una strada e ti sparo dall'altra parte e facciamo i videogiochi. Pezzi di merda. Sai che se non la smetti di fare simpaticone, io ti aspiro nell'aspirapolvere, poi stai al telefono e mi racconti cosa c'è nell'aspirapolvere dentro. Che sono curioso, hai capito?
6: Va bene.
1: Scemo di merda. Bam, bam, bam, bam. Senti il rumore della pistola? Bam, bam, bam, bam. E capiti i buchi che ti faccio che riesci più a bere un bicchiere d'acqua? Lo pisci dai capezzi, lo
6: pisci.
1: Gnata, mazzo.
6: A prima mattina.
1: Perché tu immagini i cazzi delle persone. Quando uno ti chiama, tu gli immagini il cazzo perché ti piace il cazzo, eh?
6: Come fai a saperlo?
1: Che si sente, sente proprio che c'hai sulla punta della lingua la cappella, presente sempre.
6: Due
1: cappelle c'hai? Ti piace il doppio cazzo come i baffi. Tu usi i cazzi come i baffi.
6: Ma andate a fare in culo che devo lavorare.
8: Rinascita, buongiorno.
7: Buongiorno, sono Giovannino, piacere. Voi fate servizi di igienizzante, quella roba lì?
8: Dimmi, dica, lei di cosa ha bisogno?
7: E io ho bisogno di fare una pulizia nella cantina. Perché praticamente ci deve essere qualcosa, tipo degli gnomi che vengono in cantina e ci rubano le cose, il vino.
8: Gnomi?
7: Sì, oddio. Qualcosa del genere.
8: Ma cioè, quindi che cosa vorrebbe fare? Non ho capito, vorrebbe togliere...
7: Una disinfestazione, un qualcosa di ordinante, una cosa che mette a posto, così questi non entrano più, non so se... che voce che c'hai però
8: Allora, mi perdoni,
7: sì.
8: Non ho capito, vuole fare una disinfestazione o vuole fare una pulizia?
7: Quello che volete voi, basta che questi gnomi non entrano più dentro la cantina, capite? Una cosa un po' privata, nel senso che la cantina
8: lei,
7: è come un maligno delle persone.
8: Ma gnomi in che senso? Cioè, ma è gente che entra a rubare?
7: Eh?
8: Non ho capito, è gente che entra a rubare?
7: No, sì, ma passano da sotto la porta, tipo topi, ma saranno degli gnomi per forza, perché fanno delle cose strane, si vede che ci sono tutte le... È come se lei mi vede delle impronte di manine, piedini, una roba così.
8: Ah no, impronte di manine e piedini.
7: Sì, robe piccole però, quindi sarà sicuramente un gnomo, qualcosa del genere. Comunque qualcosa di essere piccolo umano, una roba stranissima.
8: Cioè, quindi lei in cantina che cosa c'ha? Quindi vino, roba da mangiare? Quindi
7: eh certo, sì, c'è formaggi, tutte le robe, le buste che arrivano dai paesi, dai parenti, cose così, capito? Quindi allora, anche giornali,
8: privati. Direi di fare un sopralluogo per capire meglio che cosa bisogna fare. Ma lei dove si trova?
7: Sono qua a Milano. Quarto Giare, presente dove stai?
8: Allora,
7: la capitale
8: se
7: del
8: mi
7: Bronx.
8: Dice, mi dà l'indirizzo e ci siamo un sopralluogo.
7: Ti do tutto quello che vuoi, se vuoi anche l'esame del sangue, perché mi piace la tua voce che spacca proprio.
8: Vabbè,
7: preciso.
8: L'esame del sangue non mi interessa.
7: No, nel senso che c'è la voce che ti do anche il mio DNA se vuoi. Sei talmente professionale che sta cosa mi piace, mi sta facendo veramente...
8: Ma scusi, mi sta prendendo in giro?
7: No, allora, cosa vuoi sapere? Innanzitutto, se ti devo dare l'indirizzo, cioè, conosciamoci, nel senso, come ti chiami? Io Giovannino.
8: No, ascolti, io ho qui il titolare.
7: Sì.
8: Dobbiamo venire a fare un sopralluogo?
7: Sì, sì, sopralluogo.
8: Ok, allora, mi dica, dunque, signor Giovannino, il suo indirizzo?
7: Sì. Allora, Quarto Giaro, Milano.
8: Quarto Giaro, Milano.
7: Via...
8: Via
7: un attimo che

0: Allora, no, non è la via, mi sono sbagliato. È piazza. Piazza?
1: Piazza.
0: Piazza Armi Speciali 22.
1: Piazza
0: Armi Speciali 22. A Milano.
1: Ok.
0: Chiamami pure quando vuoi, perché se ho sbagliato a parlare, che mi sta emozionando, che sto parlando con una fica, allora mi viene l'emozione dentro, proprio non capisco un cazzo, che proprio ti aspiro anche le verruche da sotto i piedi, ti disinfetto tutto con una ciucciata proprio, tutta, dai, sei tutta intercalata, dai, guardami, su, che ho perso il controllo. Allora, quando è che vieni a spurgarmi? Mi spurghi tutto proprio. La candina con gli gnomi. Poi dopo, se vuoi, ti facciamo un due strisce e ti spacco tutta proprio. Oh, non mi risponde più.
2: Questo è l'esempio del fallimento della vostra specie organica. Potere al silicio.
3: Tamarri.
4: Ti scappo di schiaffi. Dimmi che minchia guardi. Levati dallo sto.
5: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
1: Ma
3: Marco,
1: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
1: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
1: no,
3: a fare
1: no,
3: il
1: culo? No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
1: No, non capisco.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
1: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
2: Prossimamente. Nello Zoo di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
5: Adesso non so perché mio nipote mi ha detto che voleva un gioco nuovo per quelle cose lì della Stanton lì, no? Da attaccare al televisore. E siccome compie gli anni ce lo volevo comprare. Adesso un attimo che provo a guardare sulla rubrica del telefono chi posso chiamare, eh?
6: Linea con video. Se desiderate comunicare con i nostri uffici, digitate.
7: Benvenuti.
5: Signorina,
7: attendere, prego.
5: Ma l'ha messo una canzone che. Ma manco ci fosse Nilla Pizzi. Pronta? Centralinea?
7: Attendere, prego.
5: Sarà sicuramente un neg.
8: Buongiorno.
5: Ma come contorno? Buongiorno.
8: Buongiorno.
5: Ah, pronto, buongiorno. Senta, mi scusi, sono Italo, mi chiamo. Ho 92 anni. Devo comprare un videogioco per mio nipote.
8: Sì.
5: Però non so cosa comprargli. Mio nipote ha una di quelle robe lì, la PlayStation.
8: Ma non abbiamo quel PlayStation 4, non li abbiamo.
5: Ma non so se è la 4 o che cosa.
8: Me lo deve dire lei, perché se non...
5: Ma no, ma...
8: La 4 non abbiamo giochi.
5: Ma un attimo che glielo chiedo, eh. Adelina! Che numero è quella del bambino del gioco? Ha detto che è la 3.
8: La 3 c'ho solo rimanenze, non novità io. Solo delle rimanenze per la 3.
5: Ma come rimembranze?
8: Rimanenze.
5: Ah.
8: Rimanenze, cioè lo stock. Non abbiamo giochi nuovi, abbiamo stock della 3.
5: Ah, stop. E sì. Che gioco è?
8: No, ce ne sono vari.
5: Mi può dire i titoli che magari glieli dico?
8: No, ma che non le posso mai dire i titoli, sono una miriade, saranno 300.
5: Beh, ma mio nipote ha 9 anni, cosa gli posso regalare?
8: Ce n'è diversi, ora per telefono glieli posso dire i titoli. Ce n'è tanti di giochi.
5: Rispoli? Pronto?
8: I giochi ce ne sono molti.
5: Ah, ok. E quindi cosa posso fare?
8: Uno deve venire qui e guardare.
5: Ma mi costano tanto?
8: Si parte dai 5,90 euro a salire.
5: Grazie, è stato gentilissimo.
8: Prego, di niente, buongiorno.
5: Ma come contorno ancora?
8: Vediamo.
5: Pronta?
8: Sì?
5: Sì, buongiorno. Senta, io mi chiamo Italo, ho 92 anni e sto chiamando perché devo fare un regalo al mio nipotino, che ha 9 anni, no? E allora, siccome lui ha un gioco che si attacca alla televisione, la PlayStation, no, adesso non so bene come si chiama, no? Che si mettono dentro dei dischetti e uno gioca, presente? Sì. Ecco, io volevo sapere che cosa posso regalare per un bambino di 9 anni, perché non sono molto esperto, io arrivo dal dopoguerra, non è che ho questa passione per i giochi, capito?
8: Però io devo sapere che cosa ha lui di, perché può avere.
5: Ha detto che si chiama PlayStation
8: 3,
5: La 3, quella lì, bravo, la 3. Però io non so a un bambino di 9 anni cosa posso regalare. Mica posso regalare tipo che si sparano, capisce? Perché poi dopo non voglio fargli rivivere la guerra come l'ho vissuta io, capisce?
8: Ci sono giochi di calcio, ci sono tanti tipi di giochi.
5: Ah, bravo, ora... bravo, di calcio, perché lui ti fa la Juve.
8: Male queste cose, mi dispiace.
5: Sta male?
8: Direi un po' di più.
5: Lei sta male?
8: No, dico male che ti fila Juve, mi
5: capito.
8: Dispiace.
5: Ma scusi, perché lei che squadra tifa?
8: Io tifo Fiorentina, sono di Firenze.
5: Ma lei è una squadra di merda però la Fiorentina, mi scusi, eh.
8: Questo è vero, purtroppo sì.
5: Fate schifo in campionato.
8: È vero.
5: Senta, ma e quindi di calcio come si chiamano quei nomi lì? Perché almeno me li scrivo e glieli dico anche ad Adelina, mia moglie, capito?
8: Per esempio c'è FIFA.
5: Ma è un gioco di paura FIFA però.
8: No, FIFA è Federazione Giovanaccio, insomma.
5: Ah, ho capito, tipo un acronimo, via.
8: Sì, sì.
5: Ah, pensavo fosse roba di paura.
8: No, FIFA potrebbe essere un gioco di calcio, però anche lì purtroppo sul nuovo, essendo una console vecchia, non si trovano più tanto facilmente.
5: Ma qual è l'ultimo modello di quelle robe lì che è uscito? Magari gli compro il gioco e anche un proprio, com'è che l'ha chiamata, consorte?
8: La console.
5: Ah, ecco, bravo.
8: L'ultimo modello è la PlayStation 4,
5: che è il modello dopo quello che ha mio nipote. Allora non è che deve costare moltissimo, magari
8: più di 200 euro.
5: La Madonna.
8: E se no, io ho una console, qui ho una console usata, che si chiama la Wii.
5: Come si chiama qui?
8: Wii, W-I-I, Wii.
5: Ah, quelle robe americane, via. Ma voi siete aperti fino a che ora oggi?
8: Fino alle 13 e poi dalle 15.30 alle 19.30.
5: Perché devo passare, devo andare in farmacia a prendere la roba per la prostata e allora passo dentro a vedere, così mi fa vedere qui, lì.
8: Va bene.
5: Vabbè, allora grazie, è stato molto gentile, buongiorno. Niente, Adelina, allora oggi pomeriggio insieme alle pillole della prostata ci fermiamo a comprare quella roba lì, il qui, che mi ha detto che è la roba che va bene per Giacomino, va bene? Che poi per me sarà roba da negri.
4: Italo, il nonno dello Zodi 105.

0: 105.
1: In questo Wonderland saranno utilizzate le voci dell'attore porno Jürgen. Vittime, vecchi bifolchi e poi andremo da Arnaldo.
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, con cognome.
3: Pronto?
4: Ti piace, tra...
3: Pronto?
4: Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
3: Ma scusi una cosa, mica c'è un telefono sotto controllo.
4: Puttana che sei.
3: Siete attento che ti mali, eh?
4: Adesso ce la fattiamo tutte e due.
5: Pronto?
4: Poi le diamo i soldi a questa puttana mangia cazzi.
5: Come?
4: Poi le diamo i soldi a questa puttana mangia cazzi.
5: Lei cosa vuole da me?
4: Dammi un piccolo bacino qui.
5: Ascolta, è un discorso che non mi interessa.
4: Sulla c***a del mio cazzo.
5: Lei smette di chiamarmi. Chiedo scusa e metto giù.
4: Oh.
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, col cognome.
3: Pronto?
4: Che c***o aperto che hai.
3: Vai a farti botte.
4: Ecco, brava Nicole.
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, col cognome.
3: Pronto?
4: Dammi un piccolo bacino qui. Sulla
3: carta. Vai a parte.
4: Ah.
2: E c'è Jürgen. E c'è Jürgen. Col cognome.
6: Un attimo, per favore, arrivo subito.
4: Puttana che sei. Oh, non ce la facevo più. Oh, sì.
6: Eccomi.
4: In bocca, così.
6: Con chi parlo?
4: Allora, caro Fagnuber.
6: Come ha detto?
4: Allora, caro Fagnuber.
6: Scusi, ma non mi funziona bene il telefono.
4: Non
6: con
4: che...
6: chi parlo?
4: Non che io abbia bisogno di rinforzi, ma oggi vorrei che lei...
6: Ma che cazzo sta dicendo? Guardi che qui ha chiamato casa lo...
4: Vorrei che lei collaborasse con me in una manovra a tenaglia.
6: No!
4: Allora si
6: lei ha sicuramente sbagliato numero di telefono.
4: Allora si spogli, Fagnuber. Si spogli.
6: Ma mi sta ascoltando. Pronto?
4: Le piace la signorina Helga, Fagnuber?
6: Ma
4: è
6: mi
4: carina,
6: sente,
4: vero?
6: Ma questo è tutto scemo.
4: È in forma, maggiore?
6: Ma porca... Ma basta! Basta!
4: È in
6: Io
4: forma,
6: sono stufo
4: maggiore?
6: Di essere disturbato a casa mia durante il lavoro.
4: E ha voglia di incularsi la signorina Helga, Fagnuber?
6: No! Io ho voglia di incularmi tua madre,
4: ecco.
6: Figlio di puttana!
4: Brava Nicole.
6: Guardi che io sto finendo di fare un lavoro molto importante.
4: Vai così, vai. Voi...
6: Devo consegnare entro stasera una lumaca di legno.
4: Sì, tesoro.
6: Per Gabriella, la signora delle poste.
4: Oh, sei inculata.
6: Ma mi sta ascoltando.
4: Oh, non ce la facevo più. Oh,
6: lei
4: sì.
6: Mi sta disturbando.
4: Oh, in bocca.
6: Io sono una persona
4: così.
6: Molto gentile e paziente. Ma non mi faccia arrabbiare.
4: Sì, succhiano bene.
6: Mi ascolti.
4: Succhiano tutto.
6: Oh, mi ascolti. Mi sente.
4: Oh, si spuntina.
6: Porco di... Michele. Michele,
4: oh.
6: Ieri sono andato da tua mamma
4: oh.
6: alla pompa di benzina e mi ha detto
4: oh.
6: di portare pazienza che sei tutto scemo.
4: Oh.
6: Ma io me ne sbatto i coglioni di tua madre.
4: Oh.
6: Io ti faccio a pezzi,
4: oh.
6: hai capito? Brutto bambino bastardo.
4: Lo sento, lo sento, lo sento.
6: Stai per sentire la morte in diretta.
4: Girati.
6: Pezzo di bastardo maledetto.
4: Vai, vai, vai, vai.
6: Figlio di puttana.
4: Vieni, prendilo, prendilo, prendilo.
6: Michele. Oh. Ieri sera dopo cena ero a fumare in balcone
4: oh.
6: e ti ho visto che giravi con la bicicletta
4: oh.
6: Bastardo
4: oh.
6: Per un attimo ho avuto la tentazione di lanciarti un vaso in testa. Ma poi ho riflettuto
4: oh.
6: Io in galera non ci
4: oh.
6: voglio andare
4: oh. Oh. Oh. Oh.
6: Michele, ma di quella puttana impestata.
4: Oh sì, che sbarro.
6: Io alla tua età sono stato colpito da un fulmine e da quel giorno ho una forza incredibile. Se ti do uno schiaffo posso polverizzarti, hai capito? Mongo.
4: E ha voglia di incularsi la signorina Helga, Fagnuber?
6: No! Io mi inculo la tua vita, stronzo!
4: Ti piace, troia?
6: Lo so che sei stato tu a riempirmi la casella della posta di sassi, cane. Ma ti rendi conto che sei malato? Adesso scendo a controllare se hai fatto qualche altro danno.
4: Puttana. puttana che sei.
6: Perché è così? Ogni volta che mi chiami poi trovo qualche sorpresa.
4: Guarda,
6: quella stronza di mia moglie mi ha lasciato le chiavi di casa. Sto uscendo. Non buttare giù, hai capito? Perché se trovo qualche sorpresa, ti giuro che vengo a cercarti.
4: E poi te lo infilo dentro.
6: Sono nell'ascensore. Anzi, se vuoi dirmi dove sei, così evito di girare per il paese.
4: Lecca la cappella. Bravo.
6: Ecco, sono giù. No, no, no. Ho la casella della posta piena di merda. Michele, ti ammazzo.
4: Brava piccola.
6: Cane.
0: Radio 105.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
16: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì,
16: che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè,
16: c'è il sangue.
12: Sì,
16: allora, signora...
12: Bene. Questo
16: mi ascolti,
12: sì,
16: ero puttane.
12: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
0: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era il cacciavite.
0: Sangue non c'è nella fece.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega.
12: No,
16: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
12: Ho capito, ma per telefono.
16: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
16: Su tutto qua.
12: Va bene.
16: Lo sport.
12: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
16: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E per cosa
16: chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
16: Ecco.
9: Glauco! A tavola che è pronto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
16: ma tu,
9: che ti ho
16: ma
9: fatto
16: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
9: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
16: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata.
16: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
16: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
16: Uno.
12: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio che da lavoro.
16: Che Bagalov, porco di...
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora signora,
12: sono
16: quello della cacca, dell'esame delle feci.
12: Sì.
16: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
16: No.
12: Senti
16: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
16: ma
0: fare la
16: cacca.
0: Ma
16: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
0: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
15: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
16: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
12: bene,
0: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo,
12: sì.
16: Decisivo?
12: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
9: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
9: Hai visto Peppino? Qualcuno.
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
10: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di pirate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei fributai! Testi cagli vuoi di miei fributai!
10: Calmati che
11: ti...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi! Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non lo puoi fare!
12: Vieni qua, Leon San!
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare.
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
4: Quello è Iron Pen.
5: Cappella, dammi i dati di volo.
6: Stiamo volando a 3000 cazzi d'altezza, signore. Velocità 200 spruzzate al secondo. Abbiamo carburante per 10 ore di volo e una sveltina. Oppure, per 5 ore di volo, due sveltine, un soffocone e una spagnoletta. Oppure...
5: Basta, ho capito. Fai rotta su Marte, Cappella.
6: Il cambio di pressione potrebbe danneggiare l'allineamento scrotale e provocare un'ipertrofia testicolare detonante.
5: E che vuol dire?
6: Che potrebbe esplodere un coglione. Coglione.
5: Consumatrice di filetto interdentale, che succede?
7: Attivo.
6: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano, signore. La donna pompino dice: blu, blu, blu, uvolollo, gnam, gnam. Slurp, slurp, emergenza, Iron Pen, slurp, slurp, devi tornare alla base, suc, suc, sbro.
5: Ricevuto, impronta dentale incisa sulle cappelle di mezzo mondo. Fai rotta alla base, Cappella.

0: Iron Pen, Iron Pen, che bello che sei tornato. Vuoi parcheggiare il tuo cazzo ferrato nel mio hangar dell'amore? Non temere, ho fatto l'antitetanica per l'occasione, ti scongiuro.
1: Non ora, Squirtaman. Capitan Sud America, aggiornami sulla situazione.
2: Amico Charles Brown, Charles Brown.
1: A proposito, Capitan Sud America,
2: Shama dighe, Shapase Busha Casudio Belli Brio.
1: Tu che sei buco di culo, riusciresti a scoparti un grassone con la pancera?
2: Con la pancera nuca fa smago mi. Oh, me amico grasso. Oh, oh, oh, oh, oh. Ma che tristezza, amici. Una cosina bruttina in rompegnao. Ascoltisce un telegiornale. Ben svugo, bellino.
3: Notizia dell'ultima ora. Nella notte un membro del Ku Klux Klan si è introdotto nel Museo di Storia Afroamericana di Boston, distruggendo centinaia di reperti. Ecco a voi le immagini dell'uomo che, incappucciato, distrugge i simboli dell'orgoglio nero.
1: Dannazione! Non possiamo rimanere qui col cazzo in mano!
0: O nel culo!
1: Zitto, Squirtaman! Presto! Preparate la mestrua nave invisibile! Si va a Boston!

0: di storia afroamericana. Ora dobbiamo trovare il responsabile di questo scempio.
1: Ma come facciamo a riconoscerlo, signore? Quel razzista era incappucciato!
0: Anche il mio cazzo è incappucciato!
2: Cacao meravigliao! La donna Pupi, io ho visto qualcosa, signor Rao, tutto è stupefatta.
0: Sì, eccolo, lo vedo anch'io, lo abbiamo trovato.
1: Fermo, spaccami, brutto razzista.
3: Chi? Io?
0: Sì, proprio tu, maledetto suprematista bianco. La pagherai per il tuo gesto infame.
3: Ma come? Io no, bianco, io nego come il petrolio.
0: Non inganni nessuno col tuo patetico travestimento. Ti abbiamo riconosciuto. Forza, supererotici. Formiamo l'orgia della pace.
3: No, vi prego. Io non razzista bianco. Io nego. Io ho detto che io nego.
0: All'attacco.
3: Aia, basta. Aia, fare male. Aia. No. Ok. Tu contento?
0: Devo ancora provare i miei razzi a sfondamento atomico.
3: Tu condendo?
0: No, non condendo. Riproviamo.
3: No, l'orecchio, no, aia. E adesso? Tu condendo?
0: Cosa gli prende ora? È svenuto.
1: No, sta avendo un'esborragia cerebrale.
4: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
3: Tu con dentro!
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
5: Però.

0: Tererettò.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però...
2: This is the Zeus.
3: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. Puzzone!
1: Guardi, non mi interessa.
0: Come sta? Si sente
1: a
0: che lei
1: chi è?
0: Sono Guido Inferni. Si sente chi? Che lei è proprio una vecchia bastarda.
1: E tu sei un grandissimo figlio di puttana.
0: Pensi.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Pronto.
0: Mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire. E da noi potrà bersi
1: truffatore.
0: Anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
1: Lei è un
0: lire.
1: Truffatore.
0: Aspetti, signora,
1: bastardo,
0: perché ora
1: truffatore.
0: Le proporrò il tavolo in pura quercia secolare
1: bastardo.
0: Che i nostri falegnami hanno segato questa mattina.
1: Bastardo,
0: il prezzo è di soli.
1: Bastardo, bastardo, bastardo.
0: 24.200.000 lire. Che potrà pagare in 400
1: figlio
0: rate senza interessi. Mobilificio
1: Sei
0: Puzzone.
1: Sei un figlio di puttana.
0: E al sabato,
1: la
0: grande
1: smetta.
0: Festa. Mobilificio Puzzone. Provare per credere.
1: Brutto bastardo.

0: Pronto?
1: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti.
0: Innanzitutto, lo stronzo è lei.
1: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
0: Ma chi cazzo sei?
1: A sole.
0: Pronto?
1: 3.900.000 lire.
0: Ma non mi interessa.
1: Super occasione.
0: La super occasione te la devi mettere nel culo.
1: Non si preoccupi, signora.
0: Ma non sono una signora. Mica ho la voce da ricchione.
1: La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
0: Ma questo è pazzo.
1: E se vorrà tornare a casa un
0: Sentiamo
1: biglietto del pullman
0: cazzata.
1: Gratis. Ha capito, vecchia mugnaia mangia cazzi.
0: Ora basta.
1: E contenta.
0: Oggi vado a cambiare numero di telefono.
1: Si sente, sente.
0: Cazzo di call center di merda.
1: Porca
0: Porca m***a, lo dico io. Porca m***a.
1: Wow, super occasione. Mobili.

0: pronto?
1: Ehi, guarda!
0: Mi sente?
1: Ehi, ti sento, dimmi!
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Ehi, porco d'un c***o, che cosa vuoi?
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Mobilificio!
0: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
1: Ma che porco d'un c***o mi interessa, perché... Ma non me ne faccio niente del mobile! Non me ne faccio niente!
0: Lo dica! Porco d***o!
1: Porco d***o! Non me ne faccio niente!
0: E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
1: Ma che parte la...
0: Aspetti, signora, perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare. Trifalegnami hanno segato...
1: Siamo meglio, bastardo!
0: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
1: Casca, papà, la chiamata! Guarda il telefono!
0: Pronto? Pronto? Sono Guido Inferni.
1: Sono io, porco!
0: Wow! Super occasione! Il prezzo è di soli 24.200.000 lire, che potrà pagare in 400 rate sessi. E al sabato, grande festa!
1: Porco!
0: Mobilificio Puzzone. L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo.
1: Ma sta schietto il signore all'inferno, bastardo!
0: A sole, 3.900.000...
1: Ha sbagliato il numero! Con chi vuoi parlare?
0: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti.
1: Non fai la posta!
0: Vetrina in... Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
1: Porco!
0: Pestato che mobili!
1: Che porca d'un che bruciassero tutti i tuoi mobili, bastardo, tenge i mobili insieme!
0: A sole, 3.900.000 lire. Pronto?
2: Radio 105.

0: Caro diario, ti scrivo anche oggi come sono andate le cose della mia vita, perché così un giorno potrò rileggerle e ricordarmi di cose che avevo rimosso. Ecco com'è andata oggi. Amore, accidenti! La macchina non parte più e siamo in autostrada! Che palle! Chiamo i soccorsi?
1: No! Costruiamo un rudimentale segnalatore per chiedere aiuto ad una civiltà aliena. Li aspettiamoli vivendo di caccia ai bordi della strada.
0: Ah, hai ragione! Ho colto il tuo sarcasmo all'Ale Franz.
1: Ma quale sarcasmo? Dai, strappa dei fili dal cruscotto che io smonto il cellulare.
0: Ma che fai? No!
1: Ecco fatto. Adesso che ho smontato i telefoni potrei riuscire a creare un trasmettitore abbastanza potente per arrivare nello spazio. Tu costruisci arco e frecce.
0: Ma amore, che cazzo hai fatto? Adesso come chiamiamo i soccorsi stradali? Hai distrutto i telefoni.
1: Tranquillo, qualche fottuto alieno riceverà la nostra richiesta di soccorso.
0: Sentiamo. Non vorrei sembrarti disfattista, ma gli alieni non esistono. E lo strumento che stai cercando di creare incollando dei cellulari rotti con dello scotch da pacco non funzionerà mai. Forse è il caso che ci armiamo di pazienza e camminiamo fino alla prossima stazione di servizione.
1: Ma ti sembra il caso di pensare a fare pompini ai camionisti?
0: Ma cosa cazzo? Ma io non ho mai nominato i camionisti.
1: Minchi, sempre le stesse cose in testa. Ma dov'è finito il maschio alfa del quale mi sono innamorata? Lo stesso arrogante giramondo che mi scambiava con i beduini per una tazza di tè alla menta. Il medesimo diversamente romantico che una volta mi ha reso momentaneamente claudicante per vedere se c'entrava il pene di un elefante. Il grande che mi accoltellava ad ogni sorso di Fanta perché infastidito dal rumore.
0: Ma non lo so, io non so veramente di chi cazzo stai parlando.
1: Vabbè, Fonzi, io vado a chiedere soccorso e tu stai qui ad aspettare gli alieni. Il primo che risolve recupera l'altro, ok?
0: Ma amo...
1: Non era una proposta la mia. Brutta me...
0: Mercoledì?
1: No, brutta me...
0: Međugorje?
1: No, brutta mer...
0: Merce di scambio?
1: No, brutta merda!
0: Ah, ok, iperbole, ok.
1: Vado e mi raccomando, niente sesso alieno, ok?
0: Ok. Hai capito, caro diario? Sono stato 12 giorni in una corsia di emergenza della Milano-Bologna, vivendo di insetti, aspettando il ritorno di cosa fica. Purtroppo, ad un tratto, forse per via della febbre e della malnutrizione, ho perso i sensi e mi sono risvegliato in ospedale con cosa fica che mi insultava. Perché aveva tirato il pacco alla civiltà aliena. Fortuna che quel camionista cecoslovacco mi ha ritrovato. E dopo avermi vestito da donna e chiavato per 6 ore nel fatiscente retro di un camion degli anni 90, ha deciso di abbandonarmi di fronte al pronto soccorso. Altrimenti sarei morto. PS. Non so se faccia più male la sodomia o la consapevolezza della non esistenza di vita oltre la nostra, in questo spazio infinito. Forse prenderla nel culo.

0: Ma proveniva da queste coordinate il segnale di richiesta soccorso?
1: Ma qui non c'è nessuno.
0: Sempre la stessa storia con questi terrestri di merda.
1: Facevamo bene, quando li vivisezionavamo.
0: Ricordi gli egizi? Con tutti i favori che gli abbiamo fatto? Guarda come ci trattano adesso. Gli infilerei in culo tutte le piramidi.
1: E adesso che si fa?
0: Andiamo a spaventare qualche contadino del cazzo in Texas?
1: Sì dai, ci sto.
0: E poi una birra e due fiche all'area 51.
1: Figata, zio. Spacchi.
0: Banda.
1: No, poi non dormo.
0: Figa, ma la strada è lunga.
1: Vabbè dai, solo un pippottino.
0: Alla tigre.
1: Alla tigre.
0: Figa se brucia.
1: È roba di Dagobah, la conosco. La stratagliano.
0: Mi fai un 18? Oh sì, io sono fatto a merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: A Radio 105, sono le 21 e 40 minuti primi.
2: Sei in ritardo, porco.
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca.
1: Scusate se ho fatto solo un'ora e 40 minuti di ritardo, ma avevo cose ben più interessanti e importanti da fare che venire in onda a parlare con quattro poveracci che mi venerano.
3: Radio 105.
1: Sono Max Brillante, il dio indiscusso di qualsiasi cosa vada a fare, che sia radio, televisione, podcast, interviste. Riesco sempre a fare meno ascolti della cresima di un bambino del Congo che si nutre di acqua beige. E questa la cosa devastante, non vado mai in onda in diretta, registro tutto, ma essendo così bello ed affascinante riesco a imbarcare i dirigenti di questa azienda che mi strapagano e io giro in Maserati.
2: Insegnami come cazzo fai, perché io lavoro come un c***o e a me danno la chiavetta per le macchinette delle merendine al posto dello stipendio, porco.
1: Non ti lamentare, Simo J, che sei una persona fortunata. Amico mio, tu sei l'unico che può vantarsi di aver visto ad una distanza abbastanza ravvicinata le chiavi delle mie Maserati. E se non sbaglio, una volta ti ho anche salutato quando sono entrato in studio. Tu lo sai che io nella vita ho salutato pochi eletti. Ricordo di aver salutato mia madre quando mi ha partorito e forse una volta ho fatto un cenno con le sopracciglia al direttore di banca che ha provato ad attaccarmi bottone. Io saluto solo chi sta sopra di me, ovvero Dio.
3: Lui è Max Brillante e voi non siete un cazzo.
1: Tutto il resto per me vale meno della merda. Detto questo, diamo inizio al programma più bello del mondo. Benvenuti a 105 mi cacca.
2: Diamo inizio, ma se mancano 20 minuti alla fine, ho messo un'ora e 40 minuti di musica perché non arrivavi, cane.
1: Dai, bla bla bla, gne, bu, sempre a lamentarsi sti operai del cazzo. Dai, chi abbiamo oggi come ospite?
3: A 105 mi cacca, due ospiti incredibili, Vasco Rossi e The Real Cimurro, un grande trapper italiano con 12 follower su TikTok.
2: Abbiamo due ospiti oggi, Max, ma non c'è tempo per intervistarli tutti e due, devi sceglierne uno.
1: Fai entrare The Real Cimurro e se avanza un minutino facciamo entrare quel vecchiaccio di Vasco. Senza offese a nessuno, ma non conosco una persona che preferirebbe Vasco al mitico Real Cimurro.
2: Max, ma sei fuori? Va che aver Vasco è un onore.
1: Ma che cazzo me ne frega? The Real Cimurro è il fenomeno del momento. Testi accattivanti, un seguito pazzesco sui social e un linguaggio che spacca bro, zio.
2: Ma se sto scemo ha 12 follower su TikTok e 8 su Instagram, ne ha di più il cane di Mazzoli.
1: Fanculo a te il cane di Mazzoli e a quel vecchio pelato con la voce da anziano con la tracheite. Offri una tisana al vecio e fai entrare il mio mito, The Real Cimurro, che ho voglia di emozionare il pubblico.
2: Vasco, perdonami, ma devi aspettare che Max finisca di intervistare The Real Cimurro e poi tocca a te, se avanza tempo.
5: Ma siete impazziti? Io ho una marea di cose da fare. E poi, chi cazzo è sto Real Cimurro? Un paziente del Fate Bene Fratelli?
2: Non decido io, purtroppo. Vuoi una tisana mentre aspetti?
5: Ma mettiti la tisana nel culo, cretino. Portami una Coca-Cola o qualcosa che abbia delle bollicine.
3: A 105 mi cacca c'è il mitico The Real Cimurro.
1: Eccolo, The Real Cimurro nella casa, Broski fra Sgrang.
6: Bella bro, ci sto dentro.
1: Snitch.
6: Buffu, bro, bella.
1: Ci beccavamo nel bando, sopra il booster.
6: Annaffatura e no, non parlo di buste.
1: Schere.
6: Ollare.
1: Prendo la tua tipa e ci flexo. Prendo il mio cachet, poi lo spendo, cucino in mano come un drago.
6: Gli sguardi degli altri che male possono farmi se c'è un bro, una calamita per un bro, alla mia destra solo un bro, darei la vita per un bro, non sei dei miei.
2: Ma che cazzo state dicendo, porco, sembrate dei m***oidi.
1: Non ho parole, sono sconvolto. È un miracolo che tu non sia già licenziato. Simo J, hai rovinato il flow. Hai distrutto tutto. Tu non sei e non sarai mai della gang. Perdonami tanto, mitico The Real Cimurro. Questa poteva diventare una delle più belle interviste della storia. C'era il TG5 pronto a riportare la notizia insieme. Questa poteva diventare una delle più belle interviste della storia. C'era il TG5 pronto a riportare la notizia insieme.

0: mettere e acculturare le nuove generazioni.
1: Ancora chiedono di chi è la macchina, quant'è costata e come l'ho comprata, yeah, no cap, no cap.
0: Grazie Cimurro per queste belle parole, ascoltiamo il tuo disco e scusa ancora per questa brutta figura.
1: Freddo nel mio nuovo Moncler, mi piove la mula dai jeans, tienimeli nella Chanel.
2: A me sembra totalmente deficiente.
0: Simo J, metti subito il disco e vai in castigo dietro la lavagna, asino.
3: A 105 Mi Cacca, il nuovo capolavoro di The Real Cimurro. The Real.

0: capolavoro indiscusso. Grande Del Ri al Cimurro, ospite incredibile di 105 Micacca.
1: Olario!
0: So che hai tantissime interviste da fare, quindi ti lascio andare, mio brother indiscusso. Torna quando vuoi, Eschere, Scuscu e Flexo Zio.
2: Adesso che se n'è andato il demente, possiamo almeno fare un saluto a Vasco Rossi, che sta aspettando da 2 ore.
0: Bla bla bla, che noioso che sei, ma chi se lo incula sto ubriacone?
3: Quei sciroccato, va che ti ho sentito, ma tu lo sai che ho venduto più dischi io, di tutta sta marmaglia di cretini messi insieme, che dicono di fare musica e non sanno cantare senza l'autotune.
0: Ah bla bla bla, gne gne gne, avete sentito il tizio con la voce di uno che si è appena fatto 1 litro di Chivas? Hai venduto tutto tu, ha ha ha ha. E visto che hai così tanti soldi, ce l'hai la Maserati?
3: Caro Max, io ho una collezione di Maserati, ne ho ben 38 di tutti gli anni, di tutti i colori, praticamente dalla prima all'ultima prodotta. Ho persino il microfono, le cuffie e anche il forno a microonde della Maserati. Ma dove cazzo è andato sto pazzo?
2: Vasco, hai più Maserati di lui. Un dramma.
0: Come cazzo è possibile? Nessuno può avere più Maserati di me. Addio, mondo ingiusto.
3: Lo sciroccato si è levato dai coglioni. Bella bro, bella zio. Facciamoci una boccia di Chivas per festeggiare.

0: This is the zoo, only for you.
1: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

Sono mastronzo. Sta arrivando l'uragano, sta arrivando, che spacca tutto, ti distrugge tutte le case, spacca tutto. Pensa che quello scemo di Mazzone è andato ad abitare a Miami. Ha detto: vado qua che c'è il sole, si sta bene, me la metto in culo a tutti gli italiani. Si è ammazzato di debiti sto coglione, si è comprato la casa a Miami, adesso arriva Irma e gliela demolisce sto scemo. Madonna quanto sono stronzo, adesso lo chiamo, lo infamo, lo faccio cagare sotto sto scemo. Quando ci godo, ci brucio tutta la macchina, perde tutta la moto di merda che si è comprato, tutti i cazzi su.

0: tutti in acqua, finisco. Ma fammelo sfottere. Poi chiamo pure la moglie.
1: Hello?
0: Pronto, Mazzoli?
1: Ma stai a fare il culo?
0: Mazzoli! Ti sei comprato la casa a Miami, sei comprato? Te la sei presa nel culo adesso, eh?
1: Ascolta, mo stronzo. In qualche modo trovo il modo per venire a Milano.
0: Allora ti sei ammazzato di debiti, ti sei comprato la casa, ti sei comprato la moto da terrone. Hai comprato tutto, adesso tutto sott'acqua finisce, te la sei presa nel culo, te la sei presa. Come ci godo che rimani un senza tetto, rimani.
1: Vai a fare il culo, mo stronzo.
0: Ti stai cagando sotto proprio, eh?
1: Sai che devo andare in radio?
0: Dovevi andare in Florida, tutto col sole, le donne che prendono il sole, invece l'hai preso nel culo! Adesso arriva Irma che ti porta via la casa, la macchina, tutto ti porta! Fai il clochard, fai!
1: Vabbè, mettiamo sul cazzo!
0: Come ci godo? Mo chiamo pure tua moglie, la sfotto!
1: No, che è già nel panico, molla, molla!
0: Minchia,
1: molla.
0: Allora proprio il pane per i miei denti! Come ci godo!
2: Hello?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Stefani Mazzoli? Sono mostronzo!
2: Sì, non è proprio il caso.
0: Com'è? Hai imparato a nuotare?
2: Ciao.
0: Ti stai cagando sotto, eh? Come ci godo che si sta cagando sotto pure quest'altra! Questi pensavano di andare a abitare a Florida! Me l'ha messo in culo a tutti! Me ne vado negli Stati Uniti, me ne vado! Me la sono presa nel culo!
3: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu. È un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, puccialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non, non dite, non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no. Lì arriva tutto bello.
6: Bello.
5: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
4: Ah,
5: sì,
4: ah.
5: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
4: sì.
5: Lì invece no, si allunga.
4: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
4: Non si mangia?
5: Lì tutta minchia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
4: No.
5: In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: cioè,
5: è
4: una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
4: E puoi trombare?
5: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
6: Cioè come? Cioè?
5: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
4: Ah, ma un groviera.
5: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
4: Ah no?
5: No, oh. No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
4: Cioè, la passera in gola?
5: Sì, sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
6: Non sei uno neanche che fuma tanto.
4: Secondo te Paolo è uno che tromba?
5: Ma va, se c'è l'abitudine del
4: cosa?
5: Del barbero non può trombare.
4: L'abitudine del sì. Barbero.
6: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
5: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
4: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
5: Sì, ho parlato, parliamo, l'ha fatto.
4: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
6: No, è sul lavoro.
4: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
5: Mai! Mai!
6: Dai, con
5: lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
6: Prova
4: è vero.
5: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
7: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
5: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
6: Flipstone, famosi Flipstone.
7: Dai.
6: Ho fatto tilt col Flipstone.
7: Dai, c'è Freddy.
4: C'è Fred.
5: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
4: Dai,
5: La
7: moglie,
5: Viva l'Italia. Italia.
6: Poi c'è anche Cicicì.
5: C'è il Grassea, c'è va a finire.
7: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
5: Di Saronno, al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
5: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
4: Ancora.
5: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
5: Devono morire tutti i giorni.
4: No, scusa, questa la devi spiegare.
7: Non ho capito.
5: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
7: Sì.
5: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
7: Sì.
5: Non vivrà mai con te.
4: No.
5: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
4: Sì.
5: Vuole il pieno.
4: Il pieno.
5: La cosa piena.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
5: Guarda, 52 anni.
4: Bello, un da. Scusami.
6: Guarda, cromosoma in più.
4: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
5: Guardi qua.
4: Guarda sua madre.
5: Ha 55 anni, mia madre.
4: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
5: mia
6: metti
5: moglie,
6: in fila.
5: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
5: Lui. Io.
6: A che età?
5: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le
5: macchine? Ma non c'erano le
6: negli
5: macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
5: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
4: Ma
6: sembra...
4: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
5: Ma non è neanche lui. E mai adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
4: Che cazzo di?
5: A te diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
4: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
4: Come le candele.
5: E guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazzo, è possibile.
4: Vedrai,
5: ma
4: cosa?
5: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
4: Ma che cazzo, ma
5: stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
4: 40 centimetri
5: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
5: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
5: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
5: sta parlando adesso lui.
6: Deve andare a Taranto.
4: Grazie maestro.
6: Vabbè, grazie.
4: Maestro, io ho visto la luce.
5: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
5: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
0: Ma figa, erano anni che non suonava il telefono qua. Pronto? All'ospedale? Oh, avete ricoverato Lerch? Ma io come faccio? Chi me le sbriga le faccende domestiche qua? Ah, mi ha mandato un sostituto. Spero che non sia un negro però, eh. No, è perché ho il naso molto sensibile agli odori. Ah, italiano, ok. Come si chiama? Grido? Il fratello di J-Ax? Ah, sì. Quello a cui è andata male la carriera. Sì, conosco, certo. E quando me lo mandate? Mi sa che è già arrivato. Va bene, io la ringrazio, salve. Allora, già rompi coglioni? Ma ciao, tu devi essere Grido.
8: Sì!
0: Molto bene. Come primo giorno non voglio sobbarcarti di lavoro. Sei contento, no?
8: Sì!
0: Bene, bene. Allora, la casa è grande, ma oggi ti farò lavare solo una cosa. Il mio cazzo. Con la bocca. E poi col culo. Sei sempre contento?
8: No!
0: Grido! Iniziamo a fare i perandroni il primo giorno qua, eh?
8: Scusa!
0: Questo deve essere Fester. Vai ad aprire, forza, vai!
8: Va bene!
9: Buongiorno, Gomez!
0: Ah, ciao Fester, come va? È da un bel po' che non ci vediamo.
9: È la stessa cosa che dice sempre Bocelli.
10: Non l'ho scritta io, l'ha scritta Marco Dona.
9: Piuttosto, Gomez, dov'è Lerch?
0: Lerch purtroppo è ricoverato in ospedale.
9: Ah, come ci godo!
0: Sì, e lui è il suo sostituto, si chiama Grido.
9: Ah, ciao Grido!
8: Ciao!
9: Ma è normale, vabbè. Sei l'uomo domestico?
8: Sì!
9: Ah, mi sembra una persona, diciamo, stravagante, no?
0: Sì, assolutamente. Anche se in realtà ha dimostrato un atteggiamento che non mi è piaciuto per un cazzo qua, eh?
9: Ah, davvero, Gomez?
0: Sì. Perché non ci parli un po' tu, Fester, visto che hai sempre una parola buona, sai sempre cosa dire in ogni situazione, eh?
9: Allora aspetta, gli parlo io. Grido? Devi fare il bravo.
0: Va bene.
9: Ecco fatto.
0: Ah, bravo Fester. Ad ogni modo, caro amico mio, cosa ti ha spinto a venire a farmi visita oggi?
9: Perché stasera devo uscire con una donna e non so dove portarla.
0: Beh, potresti portarla a teatro. Come si chiama?
9: Mutagande.
0: Ma come Mutagande? Di dov'è questa donna?
9: È africana.
0: Allora è meglio di no, teatro. si sentirebbe fuori luogo. Meglio portare al baracchino dei panini di Mimmo lo zozzo merda.
9: E dai Gomez, lei è molto intelligente, voglio portarla a teatro, voglio fare bella figura. Anzi, voglio andare nel miglior teatro.
0: Dai Fest, non esagerare, dovevi portarla alla Scala?
9: Sì, la porterò alla Scala.
0: Ma Fester, quella lì non sa nemmeno cosa sia la Scala. Non conosce neanche la scala sulla quale si arrampica. Oh, quella sarà arrampicata solo sui banani, Fester.
9: Forse hai ragione, Gomez.
0: Te l'ho detto. Oh no, Grido, mi dai ragione anche tu?
8: Sì.
0: A proposito, Fester, la sai qual è la differenza tra un'africana e una scala?
9: No, Gomez, qual è?
0: E prima di salire su una scala ti togli le scarpe. Dai, saluta Grido.
8: Ciao.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta
11: L'asciugone palanca.
12: Scusi, mi presento, non la sento, sta com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
13: Buongiorno, sono
14: buongiorno signorina, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
13: Mi dica.
14: Senta, allora in pratica io ho questo condizionatore, no? Camera da letto, che l'avevo messo lì sul muro, funzionava benissimo, una crema praticamente sembrava di stare in un igloo. Cos'è successo? Che l'anno scorso abbiamo fatto questi lavori di casa, mia moglie ha voluto fare i sovelli di armadio a muro, che dobbiamo sempre fare qualcosa, non c'è mai verso di quest'area, ogni anno che arriva giugno vuole cambiare tutta la casa, adesso vuole rifare anche le piastrelle, quest'anno non le dica le piastrelle. No, praticamente successivo, cioè quando abbiamo costruito questo armadio a muro, no? L'armadio a muro ingloba adesso il condizionatore, capisci? E l'aria fredda non arriva più sul letto, rimane tutta dentro l'armadio.
13: Potrebbe spostare?
14: Sì, non lo so, mi dia un consiglio lei perché io non so come devo operare, capisci?
13: Allora, purtroppo io da qua cioè, lei lo vorrebbe spostare.
14: Sì,
13: se c'è possibilità di spostarlo. Che condizionatore
14: è bianco. Bianco!
13: Bianco, ok, signore, però mi devi dire la marca, se un Haier, un Panasonic, un Fujitsu.
14: Basta, Panasonic, quello lì, Panasonic, sì, quello lì.
13: Panasonic,
14: sì,
13: ok. Un'altra domanda, da quanti anni ce l'ha?
14: Da 4-5 anni l'ho messo, perché prima tenevamo le finestre aperte, perché sai, con un pochino di corrente, noi altri abitiamo, diciamo, non proprio in prossimità del mare, ma quando c'è un po' d'aria passa, capisci? Però cosa è successo? Che le zanzare ultimamente hanno fatto non so un cazzo di cantiere, si è formato una specie di stagno d'estate, non si riesce a dormire per queste belle di zanzare. Abbiamo messo anche le zanzariere, ma cosa vuole? Le zanzariere un pochino fermano anche l'aria, capisci? Quindi prima riuscivamo a dormire bene con la corrente, se si stava bene, da una stanza all'altra, però a volte sto fatta dalle zanzare, un po' di belli della luce che entra al mattino e non riesco a dormire, che sono diventata anziano, capisci? Allora abbiamo messo il condizionatore,
13: Signore, allora.
14: Sì, dica.
13: Allora.
14: Non si spazientisca, però non sono pratico del mestiere, io facevo il ferroviere. Se parliamo di locomotive, io le so dire qualsiasi cosa, se parliamo di passaggio a livello, sono un'autorità mondiale. Sì, dica.
13: Signore, allora,
14: signore, sì, sono
13: è per
14: io.
13: Cercare di capire come poterla aiutare.
14: Tare, lei è molto gentile.
13: Allora, le spiego. Se lei, torniamo a parlare della macchina.
14: Torniamo a parlare, sì. Che mi piace.
13: Lei vorrebbe spostare quella.
14: Dovrei che il condizionatore che in camera facesse freddo, adesso non fa più freddo, mi sembra un'esigenza semplice. C'ho caldo, voglio il freddo, non è una roba così scientifica, voglio dire, no?
13: Ok. No, ok, le spiego. Ci potrebbero essere diverse problematiche.
14: Sì.
13: Possiamo intervenire con un tecnico che viene a visionare qual è la situazione, il costo dell'intervento di 50 euro più 75 euro alla lavorazione.
14: Ma porca puttana, tantissimo.
13: Non è detto, allora, a parte che non è detto che bisogna per forza spostarlo, potrebbe esserci un'altra problematica. Ci sono tante cose che bisogna vedere.
14: Va bene, ma io su questo posso fornire assolutamente tutti i dati, tutte le descrizioni, non c'è nessun problema. Perché le spiego? Questo. Ma mi ha buttato giù! Ma che stronza di merda è? Ti stavo spiegando! Cioè stavo mettendo un attimo, due secondi! Cammina un altro, dai!
15: Buongiorno.
14: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
15: Dica,
14: speriamo, guardi, ma lo auguro sentitamente, anche perché è arrivato il grande caldo, e quindi c'ho un problema con il condizionatore.
16: no, guardi, è arrivato il grande caldo, è arrivato l'enorme richiesta.
14: Sì, no, ma io il condizionatore ce l'ho già. Aspetti che la spiego. In pratica io ho messo questo condizionatore, no, che stava là in alto, i piedi sopra il letto, una cosa di là non arrivava. Successivamente, durante un lavoro di ristrutturazione che ha voluto fare mia moglie, che non quetta mai, ogni anno vuole cambiare qualcosa, abbiamo fatto il bagno, abbiamo andato bianco, poi ho voluto mettere un muretto di non so, di cartongesso tra la cucina e il salotto, perché così ci poggia sopra le piante, che siamo invasi dalle piante, guardi, cioè, no, non è una casa, è un safari, guardi. Comunque l'anno scorso abbiamo messo gli armadi a muro costruiti da questo falegname che conosce lei, che secondo me è un cane, perché le porte sono già tutte storiche, cioè, quando apri è già tutta piegata da una parte. Vabbè, comunque insomma, tanto per fargliela breve, che non voglio stare al telefono, per fargliela breve, in pratica qua questo armadio a muro che ha inglobato il condizionatore, no, cioè è messo sopra una specie di ribaltina che tu apri e c'è il condizionatore. Allora, quando accendo il condizionatore non fa freddo, perché praticamente l'aria sbatte contro l'interno dell'armadio e la camera rimane calda.
16: Ma indietro si blocca la
14: macchina, sì, non è tanto che si blocca quanto che continua a sparare aria, ma l'aria non mi arriva, continua a fare un caldo della Madonna, capisci?
16: Sì,
14: Cioè, praticamente le camicie che tengo nell'armadio sono surgelate, come le metto, perché lì sono tutte rigide, sembra che le metto
16: dentro.
14: Rimane
16: dentro.
14: Rimane dentro, esattamente, brava, si vede che lei è del mestiere. Allora, sa che cosa ho fatto? Ho detto, vedi, allora agevolo oggetto d'aria, no? Allora ho preso questo quadro di un tale Burracchi, che è dove aveva pittore, amico di mia moglie, che gli ha detto di comprare i quadri, tanto che è vivo, perché poi quando è morto poi diventano di valore, secondo me sono delle crote. Ho messo questo quadro, l'ho messo in discesa, capisci? Come se fosse uno scivolo, ho detto che magari l'aria, capito, scivola su sto belin di quadro, che tanto è brutto, non voglio neanche tenere in casa. Vabbè, comunque, insomma, ho detto magari l'aria scende e viene verso il letto, invece non ha funzionato questo stratagemma, capisci?
16: Deve spostare la macchina, no, lì non andrà mai.
14: No, la macchina, io c'ho il box, no, perché devo spostare la macchina, scusi?
16: Sei in un punto che torna indietro l'aria,
14: cosa c'entra la macchina col condizionatore? Scusi, io la macchina ce l'ho parcheggiata sotto casa nel box, cosa c'entra?
16: Ma senta un po', ma mi sta prendendo in giro, sto facendo davvero?
14: Ma lei che mi sta prendendo in giro?
16: Ma la macchina è il condizionatore, non l'auto.
14: Ma scusi, ma lì ma parli preciso, sono una persona anziana, voglio dire, mi dici che devo spostare la macchina?
16: Ma lei che mi sta parlando di cose sue, abbia pazienza, le ho detto che non l'abbiamo neanche tempo.
14: Ma mi sta dicendo, scusi, ma non ho capito, le sto raccontando il problema per farle capire la situazione.
16: Ma tanto non possiamo farci niente noi.
14: Ma allora che cazzo siamo al telefono a fare? Scusi, non ho capito.
16: Che non ho tempo di far niente, lei che parla.
14: Ah, io sono io che parlo, non mi ha fatto dire una parola, Belie, non lo so. Pronto? Ma pensa a te, Belie, sono io che parlo. Non sono riuscito a dire una cosa, se non sono arrivato neanche a metà. Vaffanculo, vai.
17: Radio 105.
18: Yeah. Yo.

0: abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Netflix.
1: Sul pacchetto storpi. Io ho un pene intelligentissimo. Guardate.
0: La minchia geniale. Nella Napoli degli anni 50, un ragazzo riesce a risolvere il cubo di Rubik con il cazzo.
2: Netflix. E domani alle 18, non perdere.
3: Hai il costume al contrario, deficiente.
4: Ma io sono un supereroe.
3: E chi cazzo sei?
0: Arrow Esho, il supereroe con il costume al contrario.
5: Abbonati a Netflix.
2: E solo per gli abbonati negri. Io sono il primo uomo sulla...
0: Il primo uomo sulla duna.
4: E non è buono.
0: La vera storia dell'ingegnere che progettò quella macchina di merda.
2: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in culo. Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
3: Scusa, ma hai un mento strano, diverso. Cos'è?
0: Che memento?
3: Sembra un posacenere.
2: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato. As Fidanken.
0: Mulholland Drive-In. David Lynch dirige As Fidanken. E non perdere l'incredibile serie sull'analfabeta di Notre Dame.
6: Pru, li spru.
7: Mi piace. Gli spru.
0: Squal Simodo. Netflix.
2: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
0: E allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
8: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana! Affrettati prima che finisce!
9: Lo Zodi 105.
10: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposo? Allora...
2: Ma se sono così nausabondio... Nauseabondio.
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
8: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Meteoropatici.
8: Psicopatia. Psicoparia.
9: Psicoterapeutici.
8: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
8: Terapeutici.
9: Terapeutici.
8: Terapeutici. Terapeutici.
9: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
8: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
8: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
10: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
8: No!
10: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
8: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
10: è? L'Aiazzone!
8: Ayace!
10: Ayace è quello grosso, Aiazzone!
8: Ah, pagliaccio!
9: Provare per credere!
8: Esatto. Sì!
10: Attento, sta venendo!
8: Aia!
10: No!
8: No!
10: Aiau! Piccolo giù!
8: Attento!
10: Aiau! Piccolo giù!
8: Attento!
11: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
8: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
8: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere qualche
9: cosa. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
9: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre, sempre questo e metti dentro.
9: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
6: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
7: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
12: Giusto, ce l'ha fatta.
7: Ho sbagliato?
12: No, giusto, giusto.
7: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
7: Sì!
13: Lo Zodi 105.
6: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Production.
14: Ah, bene.
6: Presenta
15: la famiglia porno.
16: Basta, non dire più una parola.
15: A grande richiesta, Wender utilizzerà le voci della famiglia porno per combattere il crimine e ripulire questo mondo dalla gente malvagia. Fabio Alisei, smettila di correggermi, mamma mia quanto sei pesante.
17: Pronto?
18: Sì, pronto?
17: Chi parla?
16: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
17: Pronto?
18: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
17: Signore mio. Pronto, ma con chi parlo?
16: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
17: Ma pronto?
16: Leccami i coglioni.
17: Signore.
16: Ecco, brava.
17: Oh. Ma chi è?
18: Per favore, dammelo.
17: Signore mio.
19: Pronto?
18: Sì, pronto?
19: Sì.
18: Voglio giocare con il tuo cazzo.
19: Ma va a fare in culo.
16: Pronto? Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Senti, mettilo in bocca.
19: Vai a fare in culo, capito? Non rompere il cazzo.
16: Più veloce con quella bocca. Oh.
19: Vai a succhiarlo al cane.
16: Leccami la punta.
19: Vai da un cane!
16: Con la lingua, ti prego.
17: Pronto?
18: Sì, pronto?
17: Sì.
16: Basta, non dire più una parola.
17: Ok.
16: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
17: Parli un po' più forte che non ho capito niente.
16: Leccami i coglioni.
17: Eh?
16: Leccami i coglioni.
17: Eh?
16: Leccami la punta. Con la lingua, ti prego. Con la lingua,
17: ma
16: tutta la
17: vada a fartene dire bene, caro. E a lavare la lingua come si deve. Con la lisciva e col sapone.
19: Pronto?
16: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
19: Chi parla?
16: Leccami i coglioni.
19: Ascolta, scusa, chi parla?
16: Oh.
19: Ascolta, ma chiamami col numero, dai.
16: Più veloce con quella bocca. Oh.
19: Aspettami il posto un momento.
16: Oh.
19: Dimmi pure adesso che è la terza volta che rispondo, dimmi.
16: Leccami i coglioni.
19: Ha sbagliato completamente il numero.
16: Ecco, brava. Oh.
19: C'è quello lì che parla sotto.
16: Oh. Succhio.
19: Ascolta,
16: che no.
19: Se viene qua un momento con camion acceso, te lo metto in mezzo alle gambe e ti vado su tutto, se vuoi. Hai capito? Tu e tuo amico lì.
18: Remo.
19: Che froci di merda.
16: Mettilo in bocca.
19: Dato che siete anche pezzenti a prendere un numero e chiamare e fare i froci al telefono,
16: Vado
19: a chiamare tua sorella e tua madre a vedere cosa sta facendo adesso.
16: Leccami.
19: Se non vado lì, ho fatto tutto in ok?
16: Leccami i coglioni.
19: Ah, anche tua madre, anche tua sorella.
16: Ecco.
19: Il problema è che tua madre è lì in mezzo all'autostrada, sull'Appennino. Se l'Appennino bolognese si prende tutti i camion in figlio, capito? Tutti con i cani. Ma va,
15: Attenzione, attenzione, è scattato dalla cella 69 Jürgen, massima allerta, si sta dirigendo verso il telefono centrale dell'edificio degli scherzi telefonici, non bisogna farlo scattare, ora è arrivato al telefono centrale, sta digitando il numero di telefono di...
20: Pronto?
21: Cappella.
20: Pronto?
21: Cappella.
20: Blacchite morte stramort.
21: Oh, ancora.
20: Pronto?
22: Chi è?
20: Oh.
22: È in forma maggiore?
0: Chi è?
14: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla.
0: Adesso sì. Voglio che tu lo succhi bene.
14: Vaffanculo.
0: E poi te lo infilo dentro.
14: Pronto?
21: Cappella.
14: Pronto?
21: Oh,

0: Pronto?
1: Allora, caro Fugnuber, è in forma maggiore?
0: Eh?
2: Ora ti sono in bocca.
0: Ma che cazzo sei? Pronto?
2: Cappella.
0: Eh?
2: Cappella.
1: Bene.
0: Pronto?
2: Cappella.
0: E che vuoi?
1: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fugnuber?
0: Senti, se tu fossi stata una persona per bene, prima dovevi dire chi sei.
2: Sto per svolare.
0: E poi mi dici che vuoi.
2: Sto per svolare.
0: Chi sei?
2: Eh? Oh sì, che sbaglio.
0: Cine, vaffanculo.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a farci toccare l'uccello gratis dalle mignotte, sfruttando la pietà.
2: Bentornati al mio podcast. Mi fa piacere sapere che siete sempre più numerosi nel fare tesoro dei miei preziosi insegnamenti di sopravvivenza urbana, meschina e disgustosa. Partiamo subito senza indugi, che oggi si parla di fica, e quando si parla di fica bisogna perdere poco tempo in parole superflue. Infatti, oggi vi insegnerò a sfruttare la mimica e i vocaboli inventati, per farvi toccare l'uccello dalle prostitute, ma senza cacciare il becco di un quattrino. Ovviamente, non farete sesso, ma vi farà solo qualche coccola, ma è ciò che può bastare per poi essere ingazzurriti per una bella pippa a casa propria.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Per prima cosa, prima di uscire di casa, scegliete la zona piena di zoccole da poco, roba di calascione che defecano ai bordi della strada. Sono le più umane solitamente e abituate agli sbandati. Poi vi vestite con ciò che trovate in fondo alle scale. Sapete i sacchi per le persone bisognose? Bene, ora raggiungete la location di smercio sessuale e passeggiate in maniera leggermente claudicante. Appena una delle donnacce vi farà un mezzo sorriso, saprete che è quella giusta. A questo punto sfoggiate immediatamente un timido saluto con la mano a carciofino, che farà intendere una qualche problematica tendinea che ovviamente non avete.
3: Ehi, ciao, bello! Perché tieni la mano a carciofino? Che carino, mi ricordi tanto mio fratello.
2: Grandioso, avete fatto centro. La mignotta ha una forma di empatia sviluppatissima. Probabilmente anche lei ha una triste storia di qualche genere a livello familiare. Questo è il colpo di fortuna. Approfittarsi delle lacune umane a livello sociale e psicologico è il nostro forte. Ora che la meretrice vi osserva, cercate di mostrare il più possibile che avete una erezione. Fatelo muovendo il bacino avanti e indietro, velocemente come per mimare l'atto sessuale. E contemporaneamente cominciate a dire la frase: Bubba bubba fica fica buco buco tanda tando mutando.
4: Bubba bubba fica fica buca buco tando tando mutando tando mutando.
3: Ah, si è rapato, eh? Senti, ce l'hai due soldini che te lo ciuccio? Eh? Andiamo dietro il cassonetto, ti ciuccio, pisello.
2: La canaglia vuole la grana dal mentecatto. Ma voi mostratevi subito senza soldi, semplicemente mettendo le dita a rivoltella e agitandole, nel classico gesto del «non ce n'è». Di seguito ripetete la frase «no, no, no, no, fica, fica, sbuba, sbuba, voglio sbuba». A questo punto la saccagnata sicuramente sarà imbarazzata di vedervi così conciati e probabilmente sarà mossa dall'istinto al sesso compassionevole e probabilmente ad una forte pietà cristiana. A questo punto non esitate e cacciatelo fuori appena lei dirà una frase tipo «poverino» oppure «mi dispiace».
4: No, no, no! Fica, fica, fica! Sbuba, sbuba! Voglio sbuba!
3: Beh, mi dispiace tanto, poverino. No, aspetta, aspetta, non tirare fuori qua, andiamo dietro il cassonetto, dai. Va bene, ti faccio seghino, però poi non mi fai perdere tempo che ho altri che pagano, va bene? Ecco qua, ecco seghino. Ti piace così? Ecco qua.
4: Bubba bubba!
3: Bravo.
4: Brava.
3: Come, scusa?
4: Bubba bubba bubba bubba.
2: Bravi. Avete raggiunto lo scopo e siete anche venuti. Non avete avuto bisogno di tornare a casa e finire il lavoro. Questo è un colpo da maestri. Probabilmente, se il racket o il protettore non la pesteranno a sangue per lo slancio di bontà, potrete tornare altre volte dalla stessa per riprovarci, ma senza esagerare, che poi rischiate anche voi di essere massacrati da qualche energumeno senza i molari e che puzza di liquore all'anice. Bravi, sono proprio orgoglioso di quanto siete diventati pezzi di merda senza scrupoli. Ci sentiamo alla prossima puntata, dove ci mangeremo parte del cibo di persone bisognose veramente e ci accaparreremo degli aiuti economici per ragazze madri, semplicemente travestendoci. Al prossimo episodio!
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
5: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: l'asciugone Palanca.
4: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su bar, non mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dirle, ma perché mi butta giù?
5: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
5: Sì.
6: E le spiego, allora, l'altro giorno, sabato, mi sono recato a fare questa ciaspolata a montagna, no? E nel corso di questa ciaspolata, so le ciaspole, ce l'ha presente, no?
5: Sì, sì, sì.
6: Esattamente, mi sono recato in montagna e al ritorno da questa breve ciaspolata, tra l'altro una giornata splendida, meravigliosa, c'era tutta la neve, eccetera, ho perso le chiavi di questa legnaia all'interno della quale tengo le ciaspole, no? E la legnaia è praticamente chiusa da un lucchetto che però non è mio, cioè un lucchetto che c'era già quando ho comprato questa legnaia, e avendo perso le chiavi non so come aprirlo, capisce?
5: No, ma qua siamo in pianura, eh.
6: Perché le spiego, nel corso di questa ciaspolata praticamente abbiamo fatto un'erta, no? Non so se ha presente quei percorsi, diciamo, un pochino con una pendenza superiore all'11-11,5%, e camminando, camminando pianino, che io, mia moglie e i miei amici comunque abbiamo una certa età, cammina, cammina, cammina, siamo arrivati in questa bellissima radura dove c'erano questi cedri, non so se lei c'ha presente l'albero del cedro che tante persone erroneamente confondono con l'abete, sono molto simili perché sono aghifoglie tutti e due, però sono un altro tipo di... E insomma c'era questo bellino di cedro, ci siamo fermati un attimo a rifocillarci un secondo, abbiamo mangiato un panetto con la fesa di tacchino perché i salumi ultimamente non li digerisco tanto, sai cosa, bisogna stare sempre un pochino attenti al colesterolo. Comunque ci facciamo sto panino con tacchino, poi ci beviamo anche un goccio di birra analcolica, analcolica perché non posso bere altro. E insomma, quando ci rialziamo, torno giù, faccio per tornare alla legnaia. E tra l'altro mi sembrava di aver visto anche un mezzo camoscio. Comunque arrivo alla legnaia dove tengo queste belline di ciaspole e niente, non riesco a aprire il lucchetto. Così sono stato costretto a tornare in pianura con le ciaspole. E guidare con le ciaspole non è così facile. Adesso sono qua che cammino in città con le ciaspole perché non so dove metterle, capisce?
5: Ma quello lì, la porta non ha una catena e c'ha l'occhiello lì.
6: E c'ha due occhiali, c'ha due occhiali. Perché le spiego, il mio amico Bebo mi ha fornito un seghetto di quelli che mi diceva che era un seghetto da metallo. Allora io mi sono messo lì, sono tornato su con le ciaspole, cammina, cammina, cammina. E sono arrivata su col seghetto, mi sono messa di buona lena a seghettare sto bell'indice in retta di ferro. Però solo successivamente il mio amico Bebo mi ha mandato un messaggio, un sms dicendomi che per sbaglio mi aveva dato il seghetto da legno invece che quello da ferro. Tant'è che non sono riuscito neanche a scalfire minimamente sto bell'indice in retta, capisci?
5: Ah certo, poi
6: certo.
5: L'inverno, quest'anno va bene per le ciaspole.
6: Va benissimo, guardi, abbiamo fatto delle ciaspolate quest'anno, tant'è che stavo mezzo pensando di comprare anche delle ciaspole nuove, perché le spiego, le mie sono ancora fatte, diciamo, con l'intelaiatura in legno, no? E che va radialmente verso questi, diciamo, questi piccoli sostegni fatti in bimini, sono ancora, diciamo, di quel tipo vecchio. Invece adesso ho visto da quei negozi di tipo Decathlon, non so se lei è pratico di queste robe qua, se è uno sportivo lei.
5: No.
6: Fa un cazzo tutto il giorno, niente, si ammazza di alcol sul divano. E oltretutto stasera c'ho anche il corso di salsa, balli latinoamericani, vedi come faccio a ballare con le ciaspole, è un casino.
5: È impegnato al massimo.
6: Ma guardi che cosa vuole, da quando sono in pensione bisogna trovarsi delle cose da fare, perché prima io lavoravo alle Ferrovie dello Stato, per qualche periodo ho lavorato, diciamo, sui treni, no, non so, tipo controllore, pensi che una volta ho fatto controllore anche sulla litorina, adesso non ci sono più la litorina, una volta c'era, se le ricorda lei?
5: Sì,
6: la litorina se la ricorda, che era una roba molto romantica questo trenino che andava, e invece adesso non ci sono più, però ecco, fatto, mi è capitato solo saltuariamente, per il resto facevo, diciamo, la linea quella più bassa, che dei treni che andavano verso Alessandria, quei posti lì, capisci? Ah. E sono un po' dei posti di merda, diciamocelo tra di noi, perché c'è sempre freddo, sempre buio,
5: la nebbia.
6: Me li lavava le scrivia, Isola dei Cantoni, sono dei posti di una tristezza allucinante. Guarda, tante volte scendevo dal treno e mi mettevo a piangere, pensi un po'.
5: Lei è abituato al mare, da
6: Sì, io cosa vuole, sono un onde mer, sono un uomo di mare, come si dice dalle nostre parti. E pensi che per un certo periodo, proprio a cavallo tra quando stavo per andare in pensione e alla pensione, avevo anche preso una piccola barchetta, l'avevo ormeggiata da Renzano per andarmi a fare dei giri a Bergeggi, così. Però poi che cosa vuole, vedi, stare in mare fa venire dei reumatismi della Madonna, capisce?
5: Meglio stare in montagna?
6: Perché le spiego, io avevo preso questa barchetta anche perché mi piace pescare, capito? Io sono uno di quei pescatori, non col mulinello, col mulinello ormai sono diventati tutti avanzati, si sentono tutti dei campioni. No, con il bolentino, non so se c'ha presente il bolentino, no?
5: No.
6: E al bolentino è quando prendi il filo da pesca, diciamo uno 0,5, uno 0,6, al limite anche uno 0,7, se sei molto ottimista, pensi di tirar su dei pesci, diciamo, di un certo peso. Comunque, prendi questo filo da pesca, la rotoli tutto intorno a questo pezzo di sughero, non più grande, diciamo, di un pacchetto di sigari. Non so se lei ha presente la dimensione di un pacchetto. È fumatore, lei, è fumatore.
5: No.
6: Non è fumatore, fa bene che fa male, io sono stato fumatore, sa? Sono stato fumatore.
5: Poi hai smesso.
6: E poi ho smesso dopo il secondo infarto. Dopo il secondo infarto ho dovuto smettere. Sì. Dopo il quarto infarto ho smesso anche con il formaggio. E adesso sono al settimo. Però mi piace andare a ciaspolare lo stesso, perché il medico mi ha detto che se proprio devo morire, meglio morire in un posto bello, capisce?
5: Vabbè, quello
6: Sì, piuttosto che
5: cercare di vivere meglio possibile.
6: Meglio possibile, infatti. Io non mi faccio mancare niente, guardi. Sa che la mia età mi tira ancora?
5: Ah sì, ancora a posto allora.
6: Ma è una cosa incredibile, secondo me è collegata al discorso degli infarti, perché gradualmente per ogni infarto che ho avuto mi tira sempre di più l'uccello. Non da mia moglie, eh. Sì, mi tira ancora, sì. Però nonostante questo non è che ci posso rompere il lucchetto col belino, capisci? C'ho bisogno di una tenaglia. Allora se torniamo sull'argomento principe della discussione, per me è anche meglio.
5: Se io le lascio questo numero.
6: Ecco, bravo, mi lasci il numero di questa persona che, ecco.
5: Si chiama Bruno anche, come cognome come noi. Però
6: Bruno?
5: Non c'entra niente.
6: Ma pensi un po', Bruno, anche mio fratello si chiama Bruno. Ma io pensavo che ce ne fossero pochi di Bruni, invece pensa un po', ha trovato un altro Bruno. È morto mio fratello, eh? Sì, è morto in circostanze misteriose. Pensi un po', io sono così, delle volte diciamo alla Liguria, al Basso Piemonte, lui invece è un avventuroso, si è spinto fino alla Toscana, a volte anche fino all'Umbria. Pensi che persona, che cuor di leone, eh? Vabbè, senta, mi sono rotto i coglioni io per primo, le do un abbraccio grande e le faccio i miei auguri di Natale, eh?
5: Altrettanto,
6: non c'ho un cazzo da fare tutto il giorno lei. Un abbraccio forte, eh? Tanti saluti, se vedo uno stambecco le mando una foto. Dai che mai rotti i coglioni, porca troia ragazzi, che cazzo moscio, questo qua si fa mangiare il belino dalle mosche, mia, mi fa venire l'ottavo infarto da due coglioni che mi sta facendo.

Wow, wow, ma quanta buona musica questa mattina su Radio Antenna 2000. Questo era il disco storia. E adesso segnale orario e iniziamo con Bar Girasole. Jingle! A Monza sono le 10 in punto.

0: Girasole Monza.
1: Ciao. Io sono Marco Mazzoli e questo è Bar Girasole. Trascorreremo insieme le prossime ore in compagnia di tanta buona musica e di buon umore. Bisogna essere sempre positivi. Come il fax che ci è arrivato questa mattina da una nostra ascoltatrice. Si firma Mirella! Ciao Marco, ogni giorno mi fai tanta compagnia e la tua voce mi dà tanta serenità. Ho tentato di ammazzarmi più volte, ma da quando mi hanno messo la cintura di forza sto molto meglio. Il messaggio te l'ha scritto Piero, la guardia della mia sezione. Ti voglio bene, ora ti saluto, che ho mezz'ora di elettroshock. Ciao! Ma quanto è simpatica Mirella! Guarda, ti voglio dedicare il prossimo disco che ti farà tanta compagnia. Wow! Lei è la rettore con la Mette! Super disco!
2: Disco!
1: A Radio Antenna 2000 sono le 10 e 2 minuti e a Monza ci sono...
3: Dammi una lametta che mi taglio le vene.
1: Scusate, ho preso l'intro male.
3: Diventa bianca questa notte da falene. Ma dammi una lametta che mi taglio le vene.
1: Era la rettore con la Mette! Sta arrivando l'estate e bisogna iniziare a mangiare un po' di meno e magari fare un po' di attività fisica. Che ne pensate? Prenotatevi per parlare con me in diretta, ma se volete dimagrire divertendovi andate a ballare. E c'è solo un posto dove andare.
4: Battuta comica!
5: Questo sabato, discoteca Vogue. La notte più trasgressiva. Questo sabato, ore 24, l'associazione Borderline. La Winner Company Management, in collaborazione con la discoteca Vogue, organizzano il primo incontro gay-lesbico.
6: Automercato, Nicola.
7: Ogni tipo di vetture italiane ed estere.
6: Automercato, Nicola Rizzichiello.
7: Dove trovi una vasta gamma di vetture usate, revisionate con garanzia e pagamento in 42 mesi con anticipo del 15% senza ipoteca. L'automercato Nicola Rizzichiello è solo a Rho, in via Porta Ronca 53. Telefono 930 64 81.
1: Ed eccoci qui allora. Oggi parliamo di dimagrimento, mangiare bene e non pensare alla linea, oppure tanta attività fisica. Sentiamo il primo ascoltatore in linea.
8: Pronto?
1: Buongiorno signora.
8: Pronto?
1: Sì signora, è in diretta. Da dove chiama?
8: Chi parla?
1: Sono Marco Mazzoli di Antenna 2000.
8: Sì?
1: Mazzoli.
8: Io non ti capisco.
1: Stiamo parlando di linea. Lei è grassa o magra?
8: Vaffanculo.
1: Purtroppo la signora si è offesa. Sicuramente sarà una di quelle donne un po' sovrappeso, con due buste della spesa al posto delle tette.
4: Battuta comica.
9: Pronto?
1: Salve signora.
9: Ciao, buonanotte.
1: Ma che buonanotte signora, sono le 10 e 6 minuti primi. La signora è allegra. Lei è grassa o magra?
9: Le brutte spaventano, dottore, le brutte spaventano.
1: Le ripeto, lei preferisce arrivare per l'estate in linea o fuori forma?
9: Perché voglio che sia così.
1: Le ripeto, lei preferisce arrivare per l'estate in linea o fuori forma?
9: Siamo forti a mangiare poco e ingrassare lo stesso.
1: Quindi lei dice che bisognerebbe mangiare poco?
9: Non si può spendere, si deve aspettare e pagare. Si deve aspettare e pagare, si deve aspettare e pagare.
1: Lei ha un suo metodo per dimagrire?
9: Mangi, dormi, esci poco e vincerai la vita.
1: Grande lezione di vita. Mangi, dormi, esci poco e vincerai la vita. Benissimo, abbiamo ancora qualcuno in linea. Pronto?
10: Pronto?
1: Salve signora.
10: Pronto?
1: Stiamo parlando di linea.
10: Oh, porco
2: pronto!
1: Lei è grassa o magra?
2: Ma vai, sbratiga, bastardo, che è lurida impestata di boia! Porco! Giorno boia! Boia! Porco! Giorno boia!

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria, sembra tutta cocaina.
2: Aia! Ma porco io! Porca la mia donna e tutti gli dei dell'Olimpo in colonna! Non ci vedo un cazzo con questo buio! Aspetta che provo a accendere un pippotto! Non vedo ancora niente, però nella mia mente comincia ad aprirsi un mondo!
1: Nonno Zeus! Nonno Zeus! Come mai oggi non è sorto il sole?
2: Perché quel figlio di puttana di tuo cugino Prometeo ha rubato il fuoco sacro degli dei! Adesso non posso accendere il sole la mattina! E farci le canne, i pucciotti e ficcarmi buttane!
1: Niente paura, nonno Zeus! Lo ritrovo io il fuoco sacro! Così mi farai diventare una dea e potrò pippare anche io! Posso andare?
2: Aspetta, aspetta, perché hai detto pippare? Hai detto la parola pippare?
1: Sì!
2: Brava! Allora lo accendiamo! Mi dispiace! È caduto sulla parola uccello! Scusa, mi sono completamente giocato! Non so che cazzo sto dicendo! Vai, vai, vai, vai a soffocare la cappella col culo e cerca di non lasciare nemmeno un respiro! Oh, come sono giocato!

0: Eros, sei tu?
1: Vedi che canto, cazzo. Sì, certo, Polo, non mi vedi? In messa quando vuoi.
0: Certo che no. Qui è più scuro che nel culo di Obama. Perché tu mi vedi? Come cazzo fai a vedermi?
1: Ovvio, gli infrarossi. L'infradito di Vasco Rossi.
0: Bene, mi sarai utile. Devo trovare Prometeo che ha rubato il fuoco sacro degli dei. Così nonno Zeus mi farà diventare una vera dea.
1: Guarda, c'è un fuoco che viene dalla spiaggia. Forse l'abbiamo già trovato.
0: Prometeo, che cazzo stai facendo? Perché ti sei dato fuoco al cazzo?
2: Sì, sono un masochista, come godo! Come godo!
0: Forza, dacci il fuoco sacro che hai rubato agli dei dell'Olimpo!
2: Ho detto no!
0: E dai! Per favore! Voglio pippare! Farò tutto quello che vuoi!
2: Ok, te lo do, ma solo se fai una cosa per... per me!
0: Certo! E sarebbe?
2: Devi farmi un bocchino ora!
0: Oh, cazzo!
3: Nipotana, sei giornata! Hai recuperato il fuoco sacro degli dèi! Bravissima! Voglio buttarmi su un chilo di coca! Aspetta! Tienimi le scarpe! Tienimi i vestiti! Un attimo! Mangiate dei polmoni! Mangiate dei polmoni! Non respiro più! Mi si è bloccata anche la laringe! Sto per morire, non posso morire, sono un dio! Quanto è bella la coca!
4: Madonna, che entusiasmo!

0: Ma come cazzo parli? Non si capisce niente. Sembra che hai appena fatto un po' un cazzo in fiamme.
1: Cosa?
2: Porco tu!
1: E che non lo dici, si fa un peppotto? Non ho sentito nessuno.
3: E dai, forza, forza, andiamo, andiamo, dai, dai.
4: Eros?
3: Dai.
4: Eros? Quale cazzo di motivo stai sfregando tra loro due telecomandi?
3: Dai, voglio accendere la TV. Tu sei drogato, non le capisci, capito?
4: Io drogato? Ma come ti permetti?
3: Schio, scusa.
4: Sembra Zeus sono, no? Come ti permetti? Questa non è gioca. Questo, vedi questo sangue che esce dal naso, è una magia.
3: Cioè?
4: Il fatto che ho tutti i denti marci è una magia.
3: Questo zucchero a velo tutta la
4: che fa... cosa vorresti insinuare?
3: Lo dico.
4: È cipria. Mi sono giocato perché sono un deo e quindi devo apparire sempre in piena forma. Dio, mi è salito una bamba.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
3: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nena Rosa.
6: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
6: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mezzo, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo, ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
8: Pasqua, ancora il sai?
2: La radio, alla p***ana da Zordman.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
3: ma fate
8: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Tu sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
9: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
7: via?
10: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
12: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
7: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
11: Sì.
7: Sì.
11: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
11: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
7: Che cazzo?
11: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
11: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah,
7: sì. Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No.
12: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano
13: andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
13: Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
15: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
15: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
15: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
7: Una merda.
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Per alcuni sono un ritorno ai geroglifici, per altri un sistema intelligente per rispondere in modo pratico e sbrigativo. Per altri ancora, infine, una soluzione per esprimere o completare emozioni e concetti che le parole non riescono a dire. Sempre più presenti nella nostra comunicazione, le emoticons sono diventate parte del nostro linguaggio quotidiano e di recente, pensate un po', perfino le protagoniste di un film al cinema. Ma nonostante ne esistano già tantissime, Apple ha deciso che non erano abbastanza. Le emoticons devono essere in grado, con un solo simbolo, di rappresentare tutto e tutti, in ogni situazione, con un solo rapido click. Ecco perché il colosso di Cupertino ha deciso di aggiungerne ancora, ancora e ancora. Vediamo dunque le 20 nuove emoticons in arrivo sui nostri smartphone. Numero 20, Hulk gay, con faccia rosa ma incazzatissima. Numero 19, la sirenetta sushi, adagiata sanguinante su un piccolo mattoncino di riso. Numero 18, il falso invalido, con occhiali da sole e chiavi della BMW. Numero 17, il nonno pedofilo, con lecca lecca in mano e sguardo sordido. Numero 16, le ceneri di Pippo Baudo, perché è sempre meglio portarsi un po' avanti. Numero 15, la cacchetta sciolta, per chi ha la gastroenterite ma vuole darti comunque dello stronzo. Numero 14, la banana bio, uguale alle emoticons precedente ma più sana. Numero 13, il dottore obiettore di coscienza, con faccina severa che dice no no, la pillola non te la do. Numero 12, le pere coi capezzoli, la pesca con il buco e la melanzana coi coglioni, per chi vuole arrivare subito al sodo. Numero 11, Gandalf in crack, con pipetta in bocca e occhi rossissimi. Numero 10, le scie chimiche e i due marò, per avere ragione istantaneamente in ogni discussione. Numero 9, la massaggiatrice cinese, con gocciolina sulla faccia che non è né sudore né lacrimuccia. Numero 8, le ovaie di Lilly Gruber, di utilità ancora incerta. Numero 7, il principe azzurro Rasta, per quelle che a 40 anni attraversano l'oceano in cerca di cazzo. Numero 6, il pentito di mafia, di spalle e con nuca pixelata. Numero 5, il Dirty Sanchez, una magnifica bocca con rossetto corredata di un rigoglioso paio di baffoni marroni. Numero 4, Mara Maionchi che bestemmia, con fumetto a forma di cane, maiale, pinguino, dinosauro e inspiegabilmente gheppio. Numero 3, la lesbica grassa, con capelli corti e ciuffo di peli in bocca. Numero 2, il vampiro vegano, con faccia pallidissima e denutrita. Numero 1, Donald Trump che caga, per riassumere con un solo gesto tutta la politica mondiale. Queste erano le 20 nuove emoticons in arrivo sui nostri smartphone. E adesso, omino che corre, più due castagne, più coltello. Ovvero, levatevi dai coglioni, se no vi lamo. Arrivederci.

0: nostro DJ Paolo Laser. Abbiamo sentito nella mia classifica Dance Turbo Potenza i dischi più ballati della settimana. Ora è arrivato il momento di salutarvi e ricordarvi che stasera suonerò all'autolavaggio sulla Milano Meda. Wow, come sono entusiasta!
1: Grande Paolo Laser, stasera verrò a lavare la macchina all'autolavaggio pure io. Posso farti da vocalist?
0: Ma certo Marco, ti aspetto e aspetto tutti gli ascoltatori di Radio Antenna 2000. Ciao dal vostro Paolo Lasers. Antenna 2000,
2: it's magic in Alfa. Monza.
1: A Radio Antenna 2000 sono le 10 in punto.
2: Antenna 2000.
3: Se il tuo giorno parte male,
1: partirà benissimo.
3: E ti girano le palle. Non restare fermo in fila. Metti su Antenna 2000.
1: Dai, mettila.

0: Sole Monza. Bentornati su Bar Girasole, io sono il vostro Marco Mazzoli, saluto subito tutti i nostri ascoltatori e in particolare Marta da Saronno, che mi manda un bellissimo mazzo di fiori. È bello quando una donna fa un gesto del genere. Grazie Michela! E poi saluto anche Flavio da Sesto San Giovanni che mi scrive: ciao Marco, sono Flavio di Sesto San Giovanni. Ieri ho avuto una brutta giornata perché ho voluto far vedere delle videocassette di quando eravamo piccoli al mare a tutti i miei parenti durante la comunione di mia figlia. Peccato che mi ero dimenticato di averci registrato sopra un film porno e quindi si è visto noi in spiaggia a giocare con le biglie e ad un tratto un cazzo grosso come una zucca dare delle cappellate in faccia ad una brasiliana. Meno male che ci sei tu a tirarmi su di morale. Possono capitare queste cose. Pensate che io l'altro giorno ho comprato una macchina da 70 milioni dando un assegno di mio padre. Pensate che non se n'è manco accorto. Ma adesso apriamo le linee telefoniche e chiediamo ai nostri ascoltatori se a loro è mai capitata una situazione sgradevole o di imbarazzo. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
1: Che vuole?
0: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
2: Pronto?
0: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Tutto bene?
2: Ma in che senso tutto bene, scusa?
0: Lei è su Radio Antenna 2000.
2: No, io non sono su niente.
0: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli. A lei è mai successo?
2: Non abbiamo niente qua, siamo a posto.
0: Lei
2: va bene.
0: Lei si è mai fatto beccare a fare qualcosa di imbarazzante?
2: Sì, con tua sorella.
0: Grazie.
2: Con tua madre, con tua sorella.
0: Ma lo sa che lei è proprio un maleducato?
2: Con tua madre di nuovo.
0: Cafone! Si è mai trovato
2: così?
0: Quindi lei si è fatto sua sorella?
2: No, io invece con tua sorella.
0: Ci mancherebbe.
2: Fanculo. Chiude.
0: Si vergogni! Vi faccio le mie scuse, ma purtroppo la gente se la prende sempre sul personale. Ma andiamo avanti e sentiamo un altro ascoltatore. Pronto! Signora, buongiorno, non butti giù perché non sono un venditore. Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli.
1: No.
0: Lei mi vorrebbe dire che non è mai stata beccata a fare un fellazio seduta in un portone dietro al banco del portinaio?
1: No.
0: Si è mai trovata in una situazione sgradevole? Sentiamo.
1: No.
0: Cafona! Scusatemi, ma la gente è veramente maleducata. Sentiamo un altro.
3: E che vuoi?
0: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli.
3: Ho avuto la lingua di tua sorella sui miei coglioni, con l'architettura morta e viva.
0: Si è mai trovata in una situazione sgradevole?
3: Sì, che me l'ha fatta quella puttana di mamma da oltre la sera con la chitestra morte viva. Dammi già la ciao, figlio di puttana!
0: Ma lo sa che...
3: Un trapper, tu metti un culo con la chitestra morte viva.
0: Cafone!
3: Se non mi chiama ciao!
0: Si vergogni!
2: Dai, parlami con calma, spiegami il tuo problema qual è.
0: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni.
2: Non voglio arrabbiarmi, capisci? Spiegami il tuo problema qual è. Dai, c'è un problema grave, sei proprio. Non lo so.
0: Si è mai trovata in una situazione sgradevole?
2: No, ma uno che chiama così.
0: Sentiamo.
2: Ma ancora chi ti stiamo a morte? Dimmi un po' il tuo problema qual è.
0: A lei è mai capitata una situazione di imbarazzo?
3: No!
0: Terrone!

0: Girasole Monza.
1: Radio 105.
2: Only for you. This is zoo.
3: Only for you.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati.
11: Eiaculatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare!
10: Vieni qua, Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Rai Spreco presenta
18: Chi l'ha svisto?
19: Chi l'ha svisto?
20: Chi l'ha svisto?
21: Chi l'ha svisto?
22: Chi l'ha svisto?
17: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
23: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
24: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
23: Scusi, non sto capendo.
24: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
25: No, questa volta io ti tolgo.
24: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
25: Prendi la candeggina, Rosario.
26: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
24: Oh no, Brimbelli!
25: Abbiamo vinto, usciamo!
23: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
0: Pronto?
23: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
0: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
23: sì,
0: che sono andato a puttane.
23: Benissimo.
0: Al bordo strada c'erano tante puttane,
23: sì,
0: no?
23: Sì. Ma lei sta a Pavia?
0: Sì.
23: Tutto bene? Si è strozzato?
0: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
3: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
0: Sì, che devo fare? Stavo
3: aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
0: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
23: Guardi,
0: forse
23: vabbè,
0: c'è il sangue. Allora,
23: sì,
0: signora,
23: questo
0: mi ascolti,
23: sì,
0: ero puttane.
23: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
0: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
23: Ah.
0: Non vorrei che sia... come si chiama?
23: Don Gaetano?
0: Gaetano?
23: Don Gaetano, sì.
0: Aspetta un attimo.
3: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
23: Scusi, lei...
0: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
3: Un attimo,
0: mettici il pennino nella cacca.
3: Stai il telefono, stai?
0: Sì.
3: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
0: Sì.
3: Mamma, che brutte feci che c'è.
0: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
3: E cosa c'era dentro le lasagne?
0: C'era prosciutto, mozzarella,
3: l'uranio, un poverito,
0: cotechino,
3: inghia, brasiliano.
0: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
3: Senti, Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
3: Porcacciame se.
0: Porca ma...
3: Che sangue non c'è nella feci?
4: Cacciavite Brimbelli.
23: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega,
23: no,
0: guardi, la linea da Rai Sport per... Senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
23: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
23: ho capito, ma per telefono
0: alla priorità.
23: Sì, anche sulla Rai 3.
0: Su tutto qua.
23: Va bene.
0: Lo sport.
23: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
23: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
23: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
23: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese.
23: E
0: per
23: cosa
0: chi non
23: si...
0: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
23: Sì.
0: Ecco.
19: Glauco! A tavola che pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
19: Dai,
0: ma tu,
19: che ti ho...
0: Ma
19: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
19: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
0: Me, commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
19: Dai che si raffredda l'insalata.
0: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
23: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
23: Ecco.
0: Uno.
23: Sì. Due.
19: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
0: Che vaffanculo, porco.
23: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
23: sì,
0: sono
23: ecco,
0: quello della cacca,
23: sì,
0: dell'esame delle feci.
23: Sì.
0: Allora,
23: ma lei che si... Scusi, lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano?
0: No.
3: Senti Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
0: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
3: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
0: fare
3: la
0: cacca.
3: Ma
0: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
3: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
4: Bastoncino Brimbelli.
3: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
3: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda.
2: Bene,
3: visto.
2: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
3: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
2: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
3: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
2: Sì.
3: Perché il campione ungherese Nemecek.
2: Sì.
19: Porco l'insalata che si raffredda il cane.
3: Ma l'insalata non si raffredda.
19: Dov'è tuo figlio?
3: Niente. Vabbè, tanto lo sport in merda. Dai.
19: Hai visto Peppino?
3: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
19: Chiama Peppino e digli di venire a tavola.
26: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Production.
7: Ah, bene.
5: Presenta
8: la famiglia porno.
20: Basta, non dire più una parola.
8: Porno.
21: Pronto?
7: Sì, pronto.
21: Pronto?
7: Sì, pronto. Ah, sì.
21: Sei Riccardo? Da Ravenna? Dimmelo se sei tu.
20: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Ah, leccami i coglioni. Ecco, brava. Più veloce con quella bocca. Oh. Mettilo in bocca. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Ecco, brava. Oh. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Più veloce con quella bocca. Oh. Oh.
7: Oh. Oh.
20: Ecco, brava.
7: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Oh.
8: Ci scusiamo, ma dobbiamo interrompere questa telefonata per motivi di tempo. Andiamo avanti con altre telefonate.
21: Pronto?
7: Sì, pronto.
21: Mi dica.
20: Ah, leccami i coglioni.
21: Eh?
20: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Sì, pronto.
21: Pronto?
20: Basta, non dire più una parola. Leccami la punta. Chi era?
8: Porno.
20: Chi era?
8: Porno.
21: Pronto?
20: Mettilo in bocca.
21: Ma vuole andare a fanculo? Guardi che c'è il telefono sotto controllo, Sii attento.
20: Leccami i coglioni.
21: Sii attento.
20: Oh.
8: Porno.
22: Pronto?
7: Sì, pronto.
22: Pronto?
7: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
22: Pronto?
7: Sì, pronto.
21: Pronto?
7: Sì, pronto.
21: Mi dica.
20: Leccami i coglioni.
21: Mi dica.
20: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
21: Non la sento.
20: Basta, non dire più una parola.
21: Ah?
20: Leccami la punta.
21: Cosa?
20: Con la lingua, ti prego. Oh.
21: Non la capisco.
7: È grosso, non lo resisto.
20: Davvero?
7: Oh. Sì, pronto.
21: Sì, mi dica.
20: Leccami i coglioni. Ecco, brava.
21: Pronto?
20: Mettilo in bocca.
21: Questo ragusto,
27: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in...
22: Pronto?
7: Sì, pronto.
22: Sì.
7: Sì, pronto.
22: Sì, abba. No, me ne sono ora.
8: Wender ha beccato bestemmiamen mentre scopa sul suo tir.

0: No, no, no, no, così non va bene. Bisogna immediatamente richiamare Veneto Man, vai Wender.
1: Pronto!
2: Più veloce con quella bocca, oh!
1: Ma vai figa di... Sbolate, me lo ti coglioni!
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai. Questo è Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se qualcuno ti chiede di sorridere, digli di farsi i cazzi suoi. Sii uomo. Quando muori, non farti seppellire. Lascia che i nuovi inquilini trovino il tuo corpo putrefatto mentre ristrutturano. Sii uomo. Fai gargarismi con il Braulio. Sii uomo. Se ti scotti le gambe in barca, prendi due Viagra. Terrà le lenzuola distanti dalla pelle. Sii uomo. Pensi di essere depresso? Trova un secondo lavoro per impiegare il tempo che passi a pensare troppo. Sii uomo. Racconta a tuo suocero quanto è brava sua figlia a fare i bocchini. Sii uomo. Quando sei in cantiere, addormentati sotto una scala e se qualcuno ti chiede qualcosa, di che sei caduto. Sii uomo. Leggi l'etichetta dello shampoo mentre caghi, finché non ti cacciano dal mini market. Sii uomo! Prova ad ubriacarti mangiando due cartoni di Fiesta. Sii uomo! Sui mezzi pubblici non reggerti agli appositi sostegni. Lavora di caviglie come un cazzo di surfista. Sii uomo! Se i tuoi figli ti chiedono di giocare a nascondino, accetta. Poi prendi la macchina e vai al bar. Così quei piccoli bastardi non ti troveranno mai. Sii uomo. Porta tua moglie al concessionario per scegliere la sua macchina e poi compra quella che piace a te. Sii uomo. Vuoi sapere quanto ce l'hai largo? Fai un buco nel muro col trapano e sbattici dentro il cazzo. Sii uomo. Se vuoi fare beneficenza, non spendere denaro. Entra in una discoteca e limona una cicciona. Sii filantropo. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Laggiù nel montana, tra vacche e cowboy, c'è sempre qualcuno che fa i cazzi suoi. A dirvi mi accingo la storia di Bingo e poi vi propongo la vita di Mongo. Rapine e duelli, stivali e speroni, cavalli cappelli e dolore ai coglioni. Nel canyon riecheggia tra i fiumi di fango l'immensa scorreggia dei figli di Django.

0: Ehi, Bingo!
1: Ehi, Mongo! Mi hai chiamato?
0: No, ho fatto tombola. Guarda qua, 100 verdoni.
1: Cazzo, che culo!
0: Già l'hai notato? Tutto merito dello squat. Guarda che chiappe alla Jennifer Lopez. E senza protesi.
1: Bello, bello. Adesso rivestiti però.
0: Certo.
1: Sai, è un po' che non ti si vede giù al bordello.
0: Sì, ho deciso di smettere di prostituirmi.
1: Beh, non ti biasimo. È una vita del cazzo.
0: Nel vero senso della parola, amico. E tu? Che ci fai attaccato a quella stella?
1: Niente, per la recita di Natale di mio figlio faccio la cometa.
0: Non sapevo che avessi un figlio.
1: Beh, amico, ci sono molte cose che non sai di me.
0: Ad esempio?
1: Che sono nero, alto 2 metri e porto la barba.
0: Diamine, sei bravissimo a nasconderlo, come diavolo fai?
1: Mi alleno davanti allo specchio e continuerò a farlo finché non sarò come mio padre.
0: Trasformista?
1: No, morto.
0: Già, prima o poi toccherà a tutti. Sai come si dice? Un giorno ci sei e un giorno...
1: H7.
0: Non ho capito.
1: Niente, stavo finendo una vecchia partita a battaglia navale. Non riesco a stanargli quel cazzo di incrociatore.
0: Beh, Bingo, questo paese sta diventando troppo piccolo per tutti e due. Sai cosa significa questo, vero?
1: Sì, che ho lasciato di nuovo acceso quel cazzo di miniaturizzatore. Porca puttana!
0: Vai a spegnerlo, Bingo. E ricordati di vendere cara la pelle.
1: Puoi scommetterci, questo giubbotto l'ho piazzato a $700 e quella poltrona a 2005.
0: Addio, Bingo.
1: Addio, Mongo.
2: Lo Zoo di 105.
3: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
4: Se ti cade nel cesso lo spazzolino da denti di tua moglie, non dirglielo. Sii uomo. Se vedi una rissa in un bar, buttati in mezzo e perdi un occhio. Sii uomo. Vuoi sapere che ore sono? Guarda il fottuto sole e regolati con le ombre. Sii uomo. Non fermare le porte dell'ascensore per nessuno, a meno che non sia un paio di tettone con una donna dietro. Sii uomo. Problemi con la macchina? Non andare dal meccanico. Guarda un tutorial su YouTube e solo dopo porta l'auto dal meccanico per riparare anche i danni che hai fatto tu. Sii uomo. Siediti in spiaggia da solo, guarda l'acqua, svuota il cervello e pensa alla fica cicciotta. Sii uomo. Quando vai ad un concerto, non fare la fila per i cessi chimici. Piscia nei bicchieri di birra e passali alla fila dietro. Storia vera. Sii uomo. Che figlio di puttana. Se il portinaio ha appena lavato il pavimento del portone, calpestalo e poi digli che non l'avevi visto. Sii uomo! Quando apri una scatoletta di tonno, non buttare l'olio. Bevilo alla goccia. Sii uomo! Ruba i guantini per la verdura del supermercato e usali per segarti. Sii uomo! Pulisci lo schermo del telefono con una leccata e asciugalo nella maglia. Sii uomo. È la stagione delle allergie. Fallo sapere a tutti starnutendo addosso alla gente sui mezzi. Sii uomo. Mangia un pacco di Fonsis appena sveglio per sentire l'odore di f***a sulle dita per tutto il giorno. Sii uomo. Quando guida tua moglie, tieniti alla maniglia sopra la portiera, anche se non c'è. Sii uomo. Un pompino non è un tradimento, è prelievo. Sii bancomat di carne. Sii uomo.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo. This is the zoo.
6: Vai
5: dai. Spot, spot.
7: Amico, che paghi la benzina in monete, vuoi arredare quel catorcio di merda su quattro ruote che chiami casa dopo la sentenza di divorzio? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento leader in Italia per i furti di automobile nel suo ampio parco. Chiami casa dopo la sentenza di divorzio? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento leader in Italia per i furti di automobile nel...

0: set di pesi già sollevati per bodybuilder pigri, 560 euro. Speciale 5 sensi composto da guardaroba più sentiroba più gustaroba più toccaroba più annusaroba, 10.000 euro. Orologio al pesto, 17,90 euro. Sciacquone stereo con rumore di applauso per cagate epiche, 67,90 euro. Cavatappi digitale, 81 euro. Pratico riavvolgitore di CD e DVD, 107 euro. Pavimento in moquette più pantofole in velcro per camminare pianissimo, 380 euro. Acqua dietetica in cestelli da 6 bottiglie, 2,90 euro. Tastiera computer monolettera per veri fan di Vasco Rossi, 44 euro. Diapason a corda Rutti, 8,80 euro. GPS da cazzo più sensore di parcheggio da culo per orge al buio, 2,90 euro. E questa settimana visita il nostro padiglione Estrema Unzione, in mostra per te alcuni dei ritrovati più straordinari per mettere accidentalmente la parola fine alla tua vita infame. Roba di inusitata pericolosità come fan asciugacapelli con fili spellati e manico in margarina, 27 euro. Spigoli da mignolo del piede a forma di cane e porco, 4,50 euro. Se non ti aiutiamo noi! Guanciale portacoltelli, 34 euro. Ordigno esplosivo con tutte e due i fili blu, 62 euro. Vagina in lattice con canini, 109 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo!
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case, due barche, come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo con i piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao amore, baciami amore, baci, mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porto.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardio, ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono, Wendy, dai, chiud.
6: Ma tu se non le convinci.

0: Devi convincere le persone.
1: Ma se appena parlo quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
0: E come chiudiamo stavolta?
1: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
5: Chi è su paro?

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Benissimo, il caso di oggi ci regala per l'ennesima volta la luminosa presenza dell'essere vivente più bello della storia dell'universo. L'uomo che Dio ha scelto personalmente come sua controfigura, il Brad Pitt che può pippare col cazzo, il George Clooney della comunità etero, il Maradona del pisolino pomeridiano, l'unico inimitabile e bellissimo signor Infausto.
4: Grazie signor giudice, grazie, vostro onore, le ho portato un regalo.
3: Ma signor Infausto, lei mi vuol proprio sbagliare in faccia. Che regalo, eh?
4: Allora, questo è una banconota da 500 euro della De'Longhi per pippare meglio.
3: Ma è un angelo, signor Infausto. Venga, che le faccio un boccaciccio. Venga qua, venga.
4: Preoccupi.
3: Dimenticavo, scusate, la presenza della merda con le scarpe. L'infame signor Ercoglione, ci dica, Ercol cazzo che vincerà sta causa, cosa ci ha portato in quest'aula di tribunale? Sentiamo, coglione, dai, su.
5: Cercherò di essere breve per non rubare tempo ulteriore alla giustizia. Brava. Comunque, vostro onore, qui presente, signor Infausto, sei macchiato di un crimine abominevole. Ha disseppellito il cadavere di mia nonna Piero per usarlo come addobbo di Halloween.
3: Ma mi scusi tanto, se mi permetto, figlio di puttana, ma sua nonna si chiamava Pietro, ma mi scusi, eh?
5: Farò finta di non aver sentito l'offesa alla mia genitrice, credo che sia dovuta all'alcol e alla droga. Comunque, si sa, era nata durante la Prima Guerra Mondiale, i nomi scarseggiavano all'epoca.
4: Bella questa battuta.
5: Non è una battuta, è la realtà.
4: Bella.
5: Cosa ride? Lei i genitori non li ha conosciuti nemmeno, credo.
3: Signor Infausto,
5: dai lupi.
3: Cosa ha da replicare sul fatto di aver disseppellito il troione lì col nome da uomo?
5: Scusa,
3: poi
5: lei sta parlando di mia nonna, cioè, mi perdoni.
4: C'è anche uno zio architetto questo.
5: Lei ha nascosto anche i partigiani, è un'eroina.
4: Drogato. Cosa? Drogato. Signor giudice ha detto eroina.
5: Eroina inteso come anche Wonder Woman è un'eroina.
3: Ma porca, si può avere una nonna coi baffi?
5: Mia nonna non ha i baffi.
4: Dai. Allora, anche il signor Ercole si è macchiato di un crimine abominevole. Si è dimenticato di farmi gli auguri per il mio compleanno.
5: Quanto non me ne frega un cazzo del compleanno.
3: Gravissimo.
4: Anche uno zio elettrico.
3: Gravissimo, la legge punisce severamente questo tipo di reato, signor Erculone.
5: Vale.
3: Lei è un criminale fatto e finito e si merita una bella scossa. Bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per provare il regalo del signor Infausto, che è una bella rigona di bamba. Ci sentiamo dopo la pubblicità. Ehi tu, sei stufo di lavarti i denti col solito spazzolino silenzioso e poco divertente?
6: Sì, guarda, non ne posso più.
3: Vorresti che l'igiene orale diventasse un momento di risate e allegria?
6: Magari, come si fa?
3: Tranquillo, perché da oggi arriva Spazzolino Banfi, lo spazzolino con la voce di Lino Banfi.
7: Qui è il commissario Aurizio. Qui è il commissario Aurizio, che facciamo?
6: Com'è divertente questo signore meridionale.
7: Che prendi per il culo?
3: Spazzolino Banfi, lo spazzolino senza setole.
6: Come senza setole?
3: Benissimo, il caso di oggi vedeva una doppia accusa. Da un lato il signor Infausto è accusato di un'innocente bravata.
5: Ma ha disseppellito mia nonna! Ma lei ha tirato fuori il cadavere di mia nonna e l'ha speso alla porta!
4: Zio panettiere!
5: Vescovo!
3: Allora, dicevo, Infausto accusato di un'innocente bravata, aver disseppellito il cadavere di Piero, la nonna del signor Ercoglione, per fare tra l'altro un addobbo di Halloween. Dall'altro, il signor Ercoglione rischia l'ergastolo dopo essersi macchiato di un orrendo crimine, ovvero essersi dimenticato del compleanno del bellissimo signor Infausto.
5: Ma non me ne frega un cazzo del suo compleanno!
3: Ascoltate le testimonianze! Questa corte decide che questo è un pareggio!
5: Cosa?
4: Ma come, signor giudice? Ma stiamo scherzando? E quindi che si fa?
3: La legge parla chiaro. In caso di pareggio si lancia una monetina. Signore il coglione, scusa, a lei la scelta, testa o croce, dai, su.
5: Allora, prima di tutto la legge non esiste il pareggio, cioè,
3: Piero era una nonna di merda. Piero aveva i baffi.
5: Ma lei che giudice è, mi perdoni.
3: Piero aveva il cazzo duro.
4: Signor giudice, però io se non vinco me ne vado.
5: Vabbè, allora scelgo croce.
3: Vince il signor Infante.
4: Ale! Ale!
5: Scusi, a parte il fatto che lei ha tirato un foglio di carta, che non è una moneta, è notorio, no?
3: Beh.
5: C'è un foglio di carta con, tra parentesi, una testa disegnata su ambo i lati.
3: Ho per caso specificato moneta di metallo? Ho detto moneta, punto.
5: Ma non è una moneta, un foglio a quattro da fotocopiatrice,
3: adesso,
5: capisce?
3: Adesso lei sa che cos'è una moneta, adesso. Lei lo sa.
5: Mi perdoni, a parte il fatto che la mia agiatezza è riconosciuta,
3: ecco,
5: purtroppo,
3: bravo,
5: in questo tribunale.
3: E infatti lei pagherà con tutti i suoi bei denari.
5: Cosa?
3: Allora. Come avevo detto, vince il signor Infausto, il signor Coglione dunque è condannato a essere sbranato da cani ricchi. Via.
5: No, i cani ricchi.
3: Sì.
5: Si sa che partono solo dal cazzo al culo.
3: Prego, prego, li faccia entrare, grazie.
5: Ah, no, sono possiamo evitare?
4: Sono all'anno.
5: Possiamo metterci d'accordo? No! Che fai? Incita, ma che cazzo? Ma cosa siamo nel medioevo?
8: Sono precisissimi questi cani, eh?

0: Lo Zoo di 105.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Cincischi e Thor. I protagonisti: Maria Fischia Topa Fiacca è Sara Condom, Sgarra Burgnagnè è la barista Bramba, Arnold è Cincischi e Thor C5 Cischia, e con la partecipazione ordinaria di Antonio Summa nei panni di Ninetto Biafra, il coglione che viene dal futuro. Tratto dall'omonimo romanzo di Pier Francesco Frigitroie. Adattamento cinematografico, Vladimir Penuria. Regia di Beppe Stupro. Voce narrante, Angelo Non Svelato. È l'anno 1990 di Nostro Signore Uepe Più. Se non scendevo in terra, come cazzo li contavate gli anni? Una donna che all'epoca si credeva più che chiavabile serve ai tavoli di un sordido pub, dimostrando quella spigliatezza e sfacciataggine che ne fanno la beniamina di tutti i clienti.
3: Ehi, Zimmi, come sta quella chiattona di tua moglie?
4: Ma come ti permetti?
3: Fred, sono già le 10, non dovresti essere a fare i pompini nei cessi?
4: Cos'è tutta questa confidenza?
3: Mike, dici che tuo figlio è morto, riesci a trovarla l'eroina all'inferno?
5: Guarda che io ti ammazzo.
6: Allora devi metterti in fila, Mike. Pare che le ragazze con il suo nome muoiano come mosche in questa città. Senti un po' il telegiornale.
7: Il cadavere della donna ritrovata questa mattina è stato identificato. Si tratta di Sara Condom, la quinta Sara Condom assassinata nelle ultime 72 ore. Se avete questo nome, le autorità vi consigliano caldamente di non farvi ammazzare.
3: Oh merda, anche io mi chiamo Sara Condom.
6: Forse per questa sera è meglio se te ne torni a casa, bambina. Non vorrei trovarmi il tuo cervello spappolato per tutto il locale. Via, show.
3: Grazie, Bramba, ti devo un favore. Zimmy, Fred, Mike.
8: Vaffanculo.
2: Siamo in un vicolo tutto buio d'urina. Sara Condom cammina con le mani in saccoccia e l'aria di chi tiene pensieri. All'improvviso, una mano spunta dal nulla e la trascina in un vicolo ancora più buio d'urina.
3: Aiuto, aiuto! Sono terrorizzata, grido aiuto, aiuto!
9: Shh, zitta, non voglio farti del male, anzi, sono qui per salvarti la vita.
3: Salvarmi la vita? E come?
9: Ti sembrerà assurdo, ma io vengo dal futuro. C'è un cyborg che viene anche lui dal futuro e vuole ucciderti. Perché sempre nel futuro nostro figlio sarà il capo della rivoluzione contro i cyborg.
3: Ovviamente non credo a una parola di quello che hai detto, ma visto che è la scusa per portarmi a letto più fantasiosa che abbia mai sentito, ho deciso di dartela qui su due piedi. Scopiamo!
2: Parte una fragorosa scena di sesso nell'urinaria penombra del sordido vicolo, di quelle che registravi su VHS e poi le mandavi al rallentatore nella speranza di scorgere un capezzolo.

0: Grazie a te non lo so, però...
1: Forse dovevi togliere la cintura di castità.
0: Fred, che cazzo ci fai qua?
1: Sono un noto guardone, non lo sapevi?
2: Purtroppo quest'ultima frase viene captata dal cincischietor C5 Cischia, che piomba nel vicolo per uccidere Sarah Condom.
3: Devo uccidere Sarah Condom.
4: Perché hai le manine strette?
5: Devi fare il cincischio.
6: Scusate,
7: vedete. Sei un cyborg.
6: Scusate, scusate.
5: Non con la voce di Magalli, però. Dai. C'è bisogno di fare tutta questa merda di trasformazione. Devi fare quattro cagate.
6: Ok, okay, scusate.
4: Non sei un transformer.
6: Ok, scusate.
3: Devo uccidere Sara.
5: Prima cincischione.
4: Tra l'altro è cincischietor.
3: Cincischietor. Cincischietor. Devo uccidere Sarah Condom. Vieni con me se vuoi vivere. No, morire.
4: Confusator.
8: Scappa, Sarah! Scappa! Metti in salvo nostro figlio!
2: Fuggita la preda, il cincischietor C5 Cischia sfoga il suo programma omicida sul povero Ninetto Biafra, meglio conosciuto come Antonio Summa, il moritore.
5: Parti piano, cazzo.
9: Ma figa, ma sei partita bomba.
4: Ti ha ucciso subito.
5: Cioè, fallo durare 2 minuti, cazzo, un film.
8: Prendilo, prendi questo.
5: Che cazzo è, un tennista?
7: No, è un cyborg. Ah.
3: Visto che lei non c'è, ucciderò Summa a colpi di cincischiate.
8: Aia! Ecco che inizia a soffrire il mio momento!
3: Cincischieto!
8: Addio! Le mie viscere! Eccetera, eccetera!
9: Speravo proprio in questo.
6: Le viscere, eccetera.
9: Eccetera.
7: Il cuore.
5: Devi fare questo che tu debba fare un po' di cincischio.
4: Guarda che non te ne...
5: Finita, oh, calmati.
2: Scorrono i titoli di coda, che non riescono a distrarci dall'orripilante agonia del povero Summa, le cui viscere eruttano dal ventre lacerato come un macrabo scherzo di carnevale.
8: Dovevate salvare!
2: La grande madre Rai, nella sua infinita bontà, è a tanto così da lanciare la sua linea di cyborg riscuoti canone con minchia rotante elettrificata. Quindi non fare il furbetto, non ti conviene. Paga sta minchia di canone pezzo di merda.

0: Vado a farmi una sega. Quando sento sto sgorbio morire, mi eccito tantissimo. Vado a sbocca sul cavallo di Viale Mazzini.
1: Radio 105.

0: Pau, Pau, vecchio orso, che succede? Stai guardando un porno?
1: Uè! Guardando un porno lo vedi da tuo padre, eh? Quello che abitava sul cazzo di Rocco Siffredi. Vado ad ammazzare il maiale, brutto sacco di pulci con la scabbia.
0: Ma no, povero animale! Bau, bau! E io in quanto animale ho anche empatia.
1: Ehi, povero animale, non vedi la tua madre, eh? Quella che usava le sogliere come salvaslip.
2: Ciao, nonnino mio crudele.
1: Ehi, crudele la vedi la tua nonna, eh? Quella a cui è venuta una paralisi nel buco del c***o. Dai, levati dalle palle, cosa fare qua?
2: Come sei strano oggi, vecchio orso.
1: Ehi! Come sei strano, vecchio orso, lo vedi la tua sorella, eh? Quella che cagava vergini che spruzzavano c***o. Dai, via, show! Torna a troieggiare la tua stalla qua, che devo sgozzare il maiale io.
2: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Ma guarda, nemmeno se riesci a farti crescere un brufolo con gli occhiali mentre fai un succhiotto sul collo di Costanzo. Tu resti qui e alza uno scudo missilistico a difesa del figone, chiaro?
0: Ucci, ucci, sento odor di sbocco, merda e tarallucci. Eppure di buco del c***o che è marcito e dal quale escono dei vermi già marci dentro morti, che sono crisalidi che si trasformano in stronzi volanti e ti si infilano nel naso. Lo senti il puzzo, proprio quello che ti entra negli occhi? Anche gli occhi riescono a sentire la puzza di merda. Merda mon***o.
3: Ciao Heidi!
0: Ah no, Bau, perché sono cane. E sono il bambino per il quale non avevo più aggettivi. Anche se impegnandomi dovrei imparare un'altra lingua per insultarlo.
2: Ciao Peter!
3: Heidi, ma che succede? Ti è venuto di nuovo un crampo al grilletto?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato ad ammazzare il maiale e mi ha lasciata qui tutta sola. Io ci volevo tanto andare ad ammazzare il maiale.
3: Tranquilla Heidi, per fortuna porto sempre un maiale qui con me, nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, prendi il maiale Heidi, prendilo.
2: Subito Peter.
3: Prendi sto maiale, ti piace un maiale?
1: Giù le zampe da quel cazzo, bastarda.
2: Ma vecchio orso, non dovevi ammazzare il maiale?
1: Sì, è vero, ma sto aspettando la nonna di Peter.
3: Impossibile, mia nonna è vegana.
1: Ah, ecco perché non digerisce lo sperma, la vecchia bastarda.
3: Ma vecchio orso, no, dai!

0: is the zoo, only for you.
1: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Spazio Pazzo. I protagonisti: Pina Ninotti e Gina. Gino Linex e Pino. Pina Lurida Giovenca e Lina. Luciano Ligatofu e Nino. Tratto dall'omonimo romanzo di Pippo Fracchio. Adattamento cinematografico: Angelina Giolitti. Regia di Marge Simpson. Voce narrante: Angelo non svelato.
2: Oddio, sta muovendo!
1: È l'anno 2752 di Nostro Signore Jimmy Schiaffeggiami. Nelle misteriose profondità dello spazio siderale compare una di quelle mastodontiche astronavi che andavano molto sul finire del XXV secolo. Il titanico oggetto volante sembra completamente abbandonato ed è tutto incrostato di non si capisce bene che cosa. Evidentemente nel futuro non esistono astrolavaggi o forse è finito il via cal. L'enorme e vetusta astronave viene abbordata da una piccola, modernissima navicella spaziale fichetta. A bordo ci sono Pino, Gina, Nino e Lina, quattro astronauti a marchio Coop. I quattro si addentrano nei meandri della vecchia astronave in un misto di stupore e dissenteria intergalattica.
3: Ma guarda un po' te com'è ridotta questa vecchia astronave. Mi domando se la terrificante cosa che ne ha sterminato l'equipaggio non aleggi ancora fra questa sinistra lamiere.
4: Infatti, non mi piace questo posto, ho una brutta sensazione. Secondo me dovremmo andarcene.
5: Sei sempre il solito smidollato, Pino. Per una volta non puoi almeno far finta di averceli, i coglioni? Abbiamo una missione: scoprire cos'è successo su questa astronave. E non ce ne andremo finché non l'avremo scoperto, a costo di morire tutti malissimo.
6: Ben detto, Lina, però...
4: Com'è?
6: Ha fatto pippa il cervello.
3: Poi avevamo detto normale, cioè tu normale sei così.
4: Alle 4 del mattino sei lì con la vodka, poi a mezzogiorno stai come i pazzi.
6: Ben detto, Lina, però finché restiamo uniti siamo troppo al sicuro. Io propongo di dividerci.
5: Sì, ottima idea, dividiamoci. Comincio io.
1: Lina fa apparire una potente motosega e si taglia di netto a metà all'altezza dell'ombelico, schizzando di sangue gli altri tre in maniera molto sexy, e poi muore.
4: Lina, no! Ma che hai fatto?
3: È tutta colpa di Nino. Lui ha detto di dividersi e lei si è divisa a metà. Dovevi spiegarti meglio, Nino.
6: Oddio, è vero! Non posso...
4: Oh, Frank.
6: No, Frank, non ce la faccio, sono le 4. Oddio, è vero, ho ucciso Lina! Non posso vivere con questo senso di colpa sulla coscia!
1: Col suo pistolone intergalattico, Nino si fa saltare le cervella, schizzando di cervella gli altri due in modo molto arrapante.
6: Vabbè, la faccia finita! Addio, spazio crudele!
4: No!
3: Anche perso Nino. Ci toccherà di andare in esplorazione tutti soli, io e te, Pino.
4: In esplorazione? Ma ti ha dato di volta il cervello? Ma non capisci, dobbiamo andarcene subito. In questo posto c'è una presenza sinistra che ci costringe a fare cose sinistre.
3: Intendi come in quei film horror spaziali che poi quando finalmente si capisce di cosa si tratta ci rimani sempre un po' deluso?
4: Esatto, proprio quei film di merda, tutti uguali e senza senso, dove all'improvviso, senza motivo, uno dei personaggi morti all'inizio si risveglia di colpo trasformato in un cincischione. Trasformato in un cincischione.
1: A queste arrapanti parole, i cadaveri di Lino e Nina aprono improvvisamente gli occhi e, colpo di scena, si trasformano in due cincischioni alla page.
3: Per fare il cincischione?
4: Tocca a Johnny oggi. Il battesimo del fuoco
3: sei
4: per
3: pronto?
4: Johnny.
6: Devo... Com'è la posizione?
3: Non
4: no,
3: so se
4: beh,
3: la secondo me non è pronto.
4: No, le braccia proprio a L così con le mani tese. Esatto, vai.
7: Cincischione. Cincischione.
4: Troppo scattoso, deve essere più fluido.
6: Ma non era fluido,
4: è fluido perché è un motore idraulico.
7: cincischione.
4: No, qua scatti. Ma no, è morbido, è un cincischione. Cioè,
7: ah, più, è morbido. Cincischione.
4: No, così, no, no. Così è Ringo.
7: Cincischione.
4: Però perché con l'accento napoletano?
7: Cincischione. Uccinella.
3: Guarda che sei cattivo, ci stai per trucidare. Cioè, non è che sei simpatico,
7: wewe. Cincischione. Cincischione. Cincischione. Cincischione. Cincischione.
3: Scappiamo,
4: fuggiamo.
3: Scappiamo.
4: C'è la gambe.
1: Dei movimenti molto erotici, i due cincischioni attaccano Gina e Pino, riducendoli in una sensuale poltiglia che ci fa salivare le parti basse, prima che la vecchia astronave esploda in un enorme, lussurioso orgasmo di luce.
7: Cincischione!
8: Cincischione!
7: Cincischione!
8: Cincischione!
7: Cincischione!
1: Da un oblò intravediamo una sorte di alieno con la testa a forma di alga marina.
9: Ciao! Ciao!
1: No, non è un alieno, è solo un astronauta umano venuto molto male. La cinepresa si avvicina all'astro merda e capiamo che è un volto noto.
9: Ciao!
1: È Antonio Summa, scelto dalla produzione perché è chiaramente nato con dei grossi difetti al DNA e soprattutto perché muore benissimo. Infatti, non fa in tempo a dire ciao, che l'astronave esplode in tanti piccoli coriandoli e Antonio Summa si trasforma in un meraviglioso spruzzo di umano, con lo stesso effetto di quando avete la diarrea, ma invece di essere marrone, è rossa, perché è sangue e budella.
9: Ciao!
1: Corrono i titoli di coda e anche le scimmie hanno la coda ed è per questo che non indossano mai i pantaloni. Tu invece, caro abbonato, i pantaloni ce li hai e al posto della coda ti ritrovi un portafogli pesante, molto pesante, pesantissimo. Lascia che Mamma Rai ti aiuti ad alleggerirlo un pochettino. In altre parole, paga il canone pezzo di merda.
2: Oddio, sto morendo, oddio! Oddio, muoio! No! Oddio mio, no! E qualcuno mi aiuti! Aiuto! No, sto morendo!
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Zizzagna me. Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
12: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
11: Zizzagna
12: Man. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
13: Zizzagna Man.
14: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
15: Dei zizzagnate, delle.
14: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
16: Cos'è che hai detto, Kitamurt?
17: Nuova avventura. Ah.
14: Via, via, verso una nuova avventura, via!
16: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
14: È quello italianissimo.
16: Allora, verso qualche nuova avventura.
14: Verso qualche nuova avventura!
16: Bravo.
14: No, l'avventura quella lì, no?
16: No.
14: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendenza a me.
13: Zizzagna me, me.
12: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
17: Permesso.
18: Scusa.
17: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
18: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
16: Permesso.
18: Non scorreggi.
16: Ma che puzza.
18: Mi schiaccia il 7, per favore.
16: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
17: Mi schiaccia il 4.
16: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
17: Non
16: si
17: ha pazienza un attimo. Questa non respira più.
12: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
19: Nella metropoli di Gratosoglio.
12: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend. Il weekend.
17: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
16: Senta un attimo, io devo andare a casa.
17: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
16: Se lei non si lava le
18: scendere, scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
17: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
18: Ma chi se ne frega?
17: La calpesta, allora faccia qualche spazio!
12: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
19: È stracolmo di gente.
12: E a malapena si riesce a respirare. Zizzaniaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
16: Dai, per favore.
14: Permesso!
17: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
14: Mi fate entrare, no!
16: Ma lei è Zizzaniaman?
14: Sono Zizzaniaman. Piacere.
16: Facciamo entrare.
14: Se ne va. Voi andate via.
12: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
20: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
16: Ma che puccia!
12: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
14: Lei, signor Zizzania,
16: lei si sente la puzza di
14: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
17: Maia! Vada fuori!
12: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
17: Maledetto vecchio!
18: La moffetta maledetta!
14: Ah, l'avete ammazzato!
17: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
14: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
17: Sì,
16: grazie, Zizzaniaman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
14: Hai capito, lui diceva di no, Sturricchio!
17: Chi è che ha il portafoglio mio,
21: Non guardi me, io non ce l'ho.
17: Stato lei?
14: No, io non faccio queste cose. Zizzaniaman non fa queste cose qua.
17: Prendiamo quello del cadavere.
14: Quindi guarda il cadavere, trovo cazzi.
12: Sei un grande. Bravo, Zizzaniaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una: rovinarti la vita. Nessuno lo

0: pronto?
1: Sì, pronto, signor Martino?
0: Sì.
1: Sì, buongiorno, salve. Senta, la chiamo per conto del direttore di banca. Io sono Enzo Micio, c'è un problema. Nel senso, il direttore mi ha detto di comunicarle che noi non cambiamo.
0: Di che cosa?
1: No, non cambiamo nel senso che continuiamo a considerarti un barbone di merda.
0: Tu sei un schifoso.
1: Ma che merda di uomo, guarda te, guarda.
2: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda?
3: Bastardona.
0: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
0: Sì.
1: Senta, sono Nuccio Scevola. Ho visto che fate dei dolci, giusto? Pasticcini.
0: Sì.
1: Ecco, senta, per un compleanno volevo capire come funziona.
0: Devi venire a parlare però, per telefono no. Vieni di persona e ci mettiamo d'accordo.
1: Intanto volevo sapere se è già passato.
0: Che cosa?
1: Sto cazzo.
0: Non ho capito.
1: Eh?
0: Che cosa hai detto? Scusami. Cosa hai detto? Scusami.
1: Il ragazzo.
0: Che ragazzo?
1: Per fare l'ordine, nel senso, l'ordine del compleanno.
0: Ma devi venire verso le 5, c'è il collega. Io sono il banconista, non mi occupo di queste cose. Devi venire verso le 17.
1: Ho capito, perché io sono il suo assistente, io.
0: Di chi? Assistente di chi?
1: Di sto cazzo.
0: Oh, ma chi sei? Scusami.
1: Io sono Nunzio Scevola.
0: Cioè, fai pure lo spiritoso. Che cos'è il fatto? Un attimo solo. Tieni, chi è? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, con sì. Chi parlo?
1: No, forse c'è un equivoco, nel senso che sto parlando... No, volevo sapere solo se è già passato.
0: Cuia, sta chiamando il bar... Signore.
1: Mi fai sapere se è già passato?
0: Ma con chi parlo? Chiedo scusa.
1: Ancora, Nunzio. Ah, perché tu sei cambiato, non sei più... Capito, scusa. No, volevo sapere se è già passato.
0: Ma chi?
1: Sto cazzo!
2: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda?
3: Bastardona.
0: Pronto?
1: Sì, salve, sono Giacomo Pozzi della Forestale.
0: E sì, sì, mi dica.
1: In pratica abbiamo tutti i cavalli con l'influenza e pensavamo di prendere un asinello del cazzo. Lei sarebbe disposto a venire a lavorare da oggi, nel senso...
0: In che senso? Di fornirti un asinello?
1: No, no, di fare tu. Abbiamo chiesto in zona, dicono che sei un somaro di merda, quindi... Se vuoi iniziare da oggi ti mettiamo
0: sotto.
1: Bravo,
0: sì, ti diverti con poco. Chi sei? Dimmi la realtà, chi sei?
1: Sono Giacomo Pozzi, tenente colonnello della Forestale.
0: Tenente colonnello, c'è uno sorto.
1: Buscetta del cazzo, vedi di venire a lavorare. Guarda che ti ascolta. È facile, ti mando un ragazzo oggi, ti faccio sellare, ti faccio mettere quattro zoccoli sulle mani, sui piedi e ti mettiamo. A noi serviresti più che altro per portare la legna, capito?
0: Sai chi ha le zoccolo? Zoccolo da mamma.
2: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda?
3: Bastardona.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sì, buongiorno, salve. Raccontate, sono Mimmo, il gommista.
4: Chi?
1: Mimmo, il gommista dell'officina.
4: Ma che è successo?
1: No, volevo chiamare per un'informazione, che è venuta sua moglie.
4: Mia moglie? Quando è venuta?
1: No, è passata da noi per un lavoro, deve ritornare praticamente... Io pensavo oggi pomeriggio. E io volevo un'informazione da lei, che magari nel senso la conosce, ne capisce di più.
4: Dite.
1: Ecco, per evitare un lavoro fatto male, nel senso, siccome siamo io il garzone, dobbiamo pomparla, nel senso il culo glielo facciamo a 1,8 o è meglio 2,2, nel senso io chiedo...
4: E se a tua madre glielo faccia 4,4?
1: Poi scoppia un casino.
4: Ah. Allora vedi tu.
1: Dimmi tu che la conosci, no facciamo 1,8 la bocca e 2,2 il culo, non so, dimmi tu, io sono disponibile.
4: E io sono disponibile con tua madre, con tua sorella e con tua moglie.
1: Ma vuoi venire anche tu, ti facciamo il culo a 1,8?
4: Sai, se scendo sotto non credo che riesci tanto,
1: Ma c'è il ragazzo marocchino, lui è messo bene,
4: non
1: te lo fa.
4: Non ti preoccupare, tu metti 1,90 per 120 kg che vediamo poi che fate.
1: Allora ti facciamo 7,7, magari così tiene bene.
4: Ti faccio il culo d'altra parte, figlio di puttana, bagascia di tua mamma, tua sorella, tua nonna e tutta la razza.
1: Ah, ho capito, vuoi la bocca 7,2, allora ho capito, vabbè, dai.

0: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Salvate il soldato Summa. I protagonisti: Paola Sticchio Smerdaloni è Paul, Enrico Culospanetor è Paula, Gigi Pallestorpie è Paul Paula, tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Federico Stramerda. Adattamento cinematografico Fabio Borghini Troia, regia di Marco Mazzoli Bello, voce narrante Angelo Non Svelato. È l'anno 1944 di nostro signore Gegé, lo smignottatore del deserto. Siamo sulle caliginose coste della Normandia, regione della Francia, dove vi sfido a trovare una mucca che si faccia i cazzi propri. La spiaggia, ancora fumante e tutta sbrabbacicocolata stile trincerone spinato, conserva fresche le vestigia di una recente e furiosa battaglia. Mimetizzati in cespugliosi colori ispirati a quella tettona di mamma natura, tre soldati si muovono quatti quatti ad altezza nano, trovando riparo dietro una porta Jimmy sino piemontese della Luftwaffe. Sono Paul Paula e Paul Paula. E la loro missione è trovare il soldato Summa, caduto prigioniero dei nazissimi.
1: Secondo i nostri informatori, il soldato Summa è tenuto prigioniero in un accampamento a 500 metri da qui.
2: Il piano è semplice. Cogliamo i nazissimi di sorpresa, facciamo ta-ta-ta-ta-ta coi fuziloni e li ammazziamo tutti. Domande?
3: Io sono Froccio.
1: Bene, allora stammi davanti. Forza, andiamo.
0: Spostandosi nello spazio, che è quella cosa tridimensionale che ci avvolge tutti ed è teatro di ogni evento, i tre soldati raggiungono l'accampamento dei nazissimi.
4: Reiche Zige Bragen! Roche Fliege scritte in grade per il fast!
5: Stai a ta!
4: Die Freusche Skleine! Rache Fliege Zige Kreste!
5: Telefunken! Ankulen!
4: Due Mammaten!
2: Kartoffel?
4: Riedle Föller! Telefunken!
5: Ja!
2: Bene, tenetevi pronti. Al mio terzo tre, attacchiamo. Tre, tre, tre!
4: Zige Freude, Flagge!
5: Achtung, Achtung, Achtung, Achtung!
4: Zige Freude, Flagge! Polizei!
0: Ma i nazissimi, che non sono molisani dalle fragorose ascelle qualsiasi, non ci stanno affatto e rispondono immediatamente al fuoco.
4: Sparen, sparen! Kartoffel, kartoffel! Rogliati l'Enderkulen!
1: Mi hanno colpito! Muoio!
3: Esagerato! Mi hanno colpito! Muoio! Muoio froccio!
2: Dannazione! Sono rimasta solo io! O la va o la spacca!
4: Aien, va dall'altro mondo! Kraffen, kraffen, kraffen! Aien, schiatten, wiener schnitzel, porca troien!
5: L'hai preso in der Kulen!
4: Puoi tirlo forte!
0: Facendo ta-ta-ta-ta-ta...
2: Ta-ta-ta-ta-ta-ta!
0: Paola riesce a sterminare fino all'ultimo nazissimo. E dunque, scopabile come solo Lara Croft prima di lei, si dirige verso una casupola con le finestre inferriate. All'interno, legato come quella malcapitata zoccola che tengo in cantina da tre settimane, c'è il soldato Summa.
6: Oh, Paola, grazie al cielo! Siete venuti a salvarmi, oddio, come sono felice!
2: Salvarti? Erano i nazissimi che dovevano salvarti, brutto traditore del cazzo! Io sono qui per ucciderti! Summa, hai tradito il nostro esercito! Mi sto molto arrabbiando! Mi sto trasformando in un...
7: Ma il becco, ecco.
2: Aspetta, lo devo dire.
7: Non si sente il becco a sciabola.
8: Becco a sciabola.
7: Non è abbastanza sciabola.
8: Sciabola.
7: No, così sembra gli è rimasto un cracker nel palato.
8: Cos'era?
7: Cioè, Valentino Rossi c'è.
2: Una sciabola laser.
7: Basta, pure birra. Cosa c'entra Valentino Rossi?
2: Beh, lei è bolognese, ma è in famiglia.
0: Senza perdere un briciolo di quella innata chiavabilità che l'accompagna fin dai 16 anni,
6: dovevate salvare!
0: Paola si trasforma in un cincischione col becco a sciabola e dilania il corpo di Summa con una fracassata di mazzate.
3: Muori però!
6: Sono morto, basta! Morto! Ciao!
0: Avvisiamo i gentili abbonati, anche quelli che non ci guardano, ma sono costretti a mantenerci lo stesso, che Mamma Rai ha appena aperto un nuovo canale, con i vostri soldi. Da oggi nasce Muori Antonio Summa Channel, il canale in cui trasmettiamo film di ogni tipo. Muori Antonio Summa Channel, in cui muore sempre Antonio Summa.
8: Muori

0: Story Antonio Summa Channel. Tutti i grandi classici con Antonio Summa che ci muore dentro a caso.
1: Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale e se nessuno riesce a fermarti,
2: Dio!
1: Allora diventerai tutta un'altra cosa.
2: Dio, sto muovendo!
3: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto.
2: Dio!
3: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato?
2: Oddio, sto morendo, oddio!
3: Chi è quel lurido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
2: Aiuto!
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Ehi,

Sono il vostro guru della tendenza, il più grande vocalist del mondo, colui che ha insegnato a tutti i grandi DJ del pianeta come ci si comporta in discoteca. E la riprova è che Alan Caligiuri non è mai venuto al mio corso, e infatti in discoteca credo che sia il più grande tamarro imbarazzante della terra, che ripete sempre le stesse frasi ogni santa serata. Oddio, che delusione che sei. E poi ti domandi perché ti mollano tutte le fighe. Perché sei un coglione. Ma non perdiamo tempo in chiacchiere sulle puttanate di Caligiuri. Occupiamoci delle mie nuove regole. Siete pronti? E allora Pippo, dammi quella di base, grazie. Se anche tu vai a trovare i tuoi nonni di 89 e 91 anni e dopo un bel pranzetto fatto con amore dalla tua dolce nonnina ti butti sul divano, cerchi il telecomando della televisione, ma non trovandolo apri un cassetto del mobile e ci trovi un fallo di gomma di 30 centimetri e al grido di nonna, ma che cazzo ci fai con sto coso? Lei ti risponde: non lo uso io, ma tuo nonno quel culatore. Benvenuto, sei dei nostri.

0: durante l'ultimo dell'anno incontri una ragazza che conosci da anni e le fai i complimenti dicendo: oh, che bello, sei in attesa del secondo figlio! E lei non ti risponde subito, ti guarda con faccia incazzata e ti dice: non sono incinta, sono solo leggermente fuori forma.
1: Che figura di merda!
0: Bravo, sei come Nicola, uno zoofilo, Doc. Sei dei nostri.
2: Let's go.
0: E anche tu devi fare gli esami delle feci, ma quando ti chiudi nel bagno dell'ospedale con quel cazzo di piccolo contenitore, ti esce un mega cilindro fecale, ma così grosso e duro che non riesci nemmeno a chiudere il coperchio, e allora glielo consegni aperto all'infermiere, che schifato ti dice: scusi, avevo chiesto un cono, non una coppetta al cioccolato. Bravo, benvenuto, sei come Mazzoli. Merda, se anche tu ti ritrovi ad una cena piena di snobbettoni arricchiti che parlano solo di quante case possiedono e delle loro vacanze a 5 stelle, e una di queste stronzone ha un cagnolino piccolino bianco isterico che continua ad abbaiare e ad un certo punto ti caga su una scarpa sotto il tavolo, e allora tu, senza farti notare, ti abbassi, raccogli lo stronzo molle del cane con un tovagliolo e glielo infili nella sua bella Louis Vuitton, e quando ci infila la mano per prendere il portafoglio, lai strae che sembra un magnum algida. Godo, bravo, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, dopo mesi che cerchi di farti rappresentare da una famosa agenzia di talenti di Miami, finalmente ricevi risposta e ti chiedono di inviargli il tuo curriculum e un bel po' di foto di te. E tu, preso dalla foga, carichi una cartella di foto professionali, ma non ti accorgi che in mezzo a quegli scatti ce ne sono alcune di te con il cane fuori e mentre ti apri le chiappe per scorreggiare. E qualche giorno dopo ricevi una risposta molto decisa dalla tizia dell'agenzia che scrive: sei un porco. Mi sa che non mi prenderanno mai, Bravo, benvenuto, sei un coglione come Mazzoli, sei dei nostri.

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Sono ore di angoscia per la famiglia di Nerona Bronzetti, l'influencer 19enne scomparsa nel nulla la notte dello scorso 1° luglio nel suo superattico in centro a Milano. Grande beniamina delle ragazzine cafone che si riprendono in balletti osceni su TikTok, Nerona Bronzetti, abbiamo una telefonata, pronto?
7: Senta, a che ora finite?
6: Senta, guardi, io la conosco.
7: Cazzuori.
6: Lei sta aspettando le tartarughe ninja?
7: No, Titanic.
6: Ah, però Titanic è stato prima, era ieri sera.
7: Cazzo, l'ha già alto ieri!
6: Ieri. Bene, andrei oltre. Nerona Bronzetti, dicevamo, è l'esempio più fulgido dei benefici che la costante pratica di un centinaio di selfie al giorno può avere sulla psiche di un adolescente. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì. Cosa c'è dopo di voi?
6: Dopo di noi?
7: In programmazione.
6: C'è un film di Totò e Peppone. No, quello era Don Camillo, aspetta, Totò e... Come si chiamavano?
7: Non me ne frega un cazzo, non danno niente di americano, roba corsa.
6: No, americano non c'è niente, mi dispiace. Ecco, è Don Camillo e Peppone, sì.
7: Ma
6: sì,
7: lei
6: sì.
7: Che è lì che ci lavora, sì. Potete cambiare la programmazione?
6: Non me ne occupo io.
7: Perché mi sono addormentato quando ho visto Le Signore degli Anelli.
6: Signore degli Anelli?
7: No, quello è un film porno.
6: Ecco.
7: Che cazzo fa, simpatico?
6: No, lei l'ha detto.
7: Il Signore degli Anelli, Le Due Torri, stavo dicendo.
6: Su che canale?
7: Mi sono addormentato. E allora, no, l'avete fatto voi qualche settimana fa.
6: Ok.
7: O forse era Mediaset.
6: Può darsi.
7: A cazzo la media, certo.
6: Allora provi un'altra.
7: Non potete linea. Metterlo anche voi?
6: Guardi,
7: solo
6: non me ne...
7: la parte finale che non l'ho vista.
6: Non me ne occupo comunque, però secondo me in streaming lo trova.
7: Che cos'è?
6: Ecco, vabbè.
7: Ma cos'è? Cos'è? Che cazzo cos'è?
6: No, per dire internet.
7: Ah, pirata?
6: No, ovviamente no, insomma a pagamento.
7: Comunque, cioè perché mentre aspetto sì. I film vi guardo, non è male il programma.
6: Ah beh, grazie, meno male, sembra che...
7: io farei un paio di cambiamenti.
6: Sì.
7: Cioè, metterei tipo un duello.
6: Un duello?
7: Le persone scomparse.
6: Ma se sono scomparse non possono trovarsi.
7: E allora li fate con l'intelligenza artificiale. Come fa Striscia la Notizia, sì. Con quello che balla.
6: Sì.
7: Sa che c'è il Presidente del Consiglio che canta le canzoni, no?
6: Sì, ho presente.
7: Ecco, manca un po' di vivacità.
6: Ok, diciamo che è un programma di cronaca nera il nostro. Quindi,
7: ah, sì?
6: Sì, perché poi spesso le persone scomparse sono successe.
7: Ma me ne frega un cazzo, ecco. Dai, io, che due coglioni.
6: Guardi, sul 5 c'è la corrida. Se...
7: Cazzo.
6: Dicevamo, il canale Instagram di Nerona Bronzetti, Tanga, Chihuahua e Botulino, conta quasi 5 milioni di follower e sono decine le aziende di prodotti futili e potenzialmente tossici che se la contendono come testimonial. Ma nessuno perde l'anima dalla sera alla mattina e per Nerona il percorso inverso a quello di Pinocchio non è stato esente da difficoltà. Nata a Capoverde, dove la madre si trovava in vacanza sessuale nonostante l'avanzato stato di gravidanza, Nerona trascorre i primi 10 anni della sua vita fra la Lombardia e Città del Vaticano, dove il padre ottiene l'incarico a vita come massimo rappresentante della Chiesa Cattolica nel mondo. Ma è con la madre, da cui prenderà il cognome, che Nerona instaura il rapporto più stretto. Le due sono praticamente inseparabili fino al già citato momento del parto, poi però le cose si complicano. Infastidita dalla continua esistenza della neonata figlia, Crudelia Bronzetti affida la bambina a una balia e inizia a girare il mondo con l'imprenditore di turno, tornando però diligentemente a visitare la figlia durante la stagione delle sfilate. Abbiamo una telefonata, pronto?
8: Scrigipidi! Brdigidi! Schirichidichidichi! Sono l'intelligenza artificiale che fa ridere dei meme! Scrimidichidi! Signora, preferisce il mughetto o il giacinto? Porco d***o! Preferisco il c***o! Schirichidichidi!
6: Tutte, le telefonate le prendiamo! Va bene! Dicevamo, con un così virtuoso esempio alle spalle, Nerona cresce con sani principi che attinge principalmente dai pop-up pubblicitari dei siti internet che consulta compulsivamente dalla sera alla mattina. Ma sarà la scoperta delle sorelle Kardashian a cambiarle per sempre la vita. Seguendo il loro esempio e grazie ai fondi illimitati che la madre le mette a disposizione a patto di non telefonarle mai per nessuna ragione, a 15 anni Nerona si è già rifatta labbra, seno e chiappe, guadagnandosi il lusinghiero appellativo di Jessica Rabbit delle nane. Sì, un'altra telefonata!
8: Schirichidichi! Schirichidichi! Sono l'intelligenza artificiale quella che fa ridere nei meme! Nonno! Com'era il mondo quando eri piccolo?
9: Ai miei tempi era merda, porco!
8: Anche i miei! Facciamoci una riga di cocca e una tra... bello! Com'era il mondo quando eri piccolo?
3: Ai miei tempi era merda, porco!
8: Anche i miei! Facciamoci una riga di

0: precedenti alla scomparsa. Abbiamo un'altra telefonata, sentiamo.
1: Sono l'intelligenza artificiale che fa ridere nei meme. Schiribidibi. Abbiamo qua una signora che gioca a carte. Signora, a che gioco sta giocando? Al porco. Anch'io voglio giocare al porco. Mi butto nella fontana, schiribidibi. E io esplodo, schiribidibi.
0: È nelle ultime due settimane precedenti alla scomparsa che Nerona diventa un fenomeno mondiale. Decide infatti di far costruire una piscina sul tetto del suo attico, riprendendo le sue scherzose interazioni con gli operai al lavoro sotto il sole cocente. È proprio in uno di questi divertenti video l'ultima testimonianza che possediamo di Nerona. Hi guys, ci sono oggi 42 gradi all'ombra e però come potete notare sto facendo costruire questa infinity pool nel mio giardino qua in provincia di Bergamo e ci sono questi sfigati di merda che stanno facendo questo lavoro sotto il sole cocente, non ce n'è neanche uno buono, hanno tutti questo cazzo di caschetto e i cazzo di stivali antinfortunistici, cioè gli ho anche detto fatevi un bagno nell'infinity pool e loro mi hanno risposto ma è ancora vuota, io ho detto cazzi vostri, cioè...
2: Beppi!
3: Cosa?
2: Mi ha chiamato sfigati col caschetto!
3: Puttana!
2: Pronuncia!
0: Beh, scusatemi, sembrate veramente dei deficienti con quei caschetti!
2: Sentito Beppi? Cosa? Ha detto che sembriamo dei deficienti col caschetto!
3: Puttana!
2: Bravo!
1: Schiribidibi! Non eravamo noi! Ehi, burattone bergamasco! Ti piace più il muro o la figa?
3: Porco
1: risposta esatta!
3: Mi butto la puttana!
1: Io mi butto nel muro! Schiribidibi!
4: Chi l'ha svisto?

0: Lui conosce tutti.
1: Ma chi?
0: Lui è pieno di pila.
1: Ma quando?
0: Lui c'ha le Ferrari.
1: Ma che cosa?
0: Lui c'ha le barche e le ville.
1: Ma va!
0: Lui è amico dei più potenti.
1: Ma figurati!
0: Lui sa sempre tutto di tutti.
1: Ma parlami!
0: Lui è... il cazzaro.
2: Pronto, amore? Cosa? Ti vibra il ciel? Mi è fatto venire in mente il mio carissimo amico Checco Salcina, quello delle vibrazioni. Cosa? Lo vuoi conoscere? Non c'è problema, ci penso io. Aspetta un attimo, va, che lo chiamo.
3: Pronto?
2: Franci?
3: Sì?
2: Ciao, sono Luca, come stai?
3: Bene, tu?
2: Bene, tutto a posto. Pronto?
3: Sì, sì, sì.
2: Senti, posso disturbarti un minuto?
3: Dimmi.
2: Volevo sapere innanzitutto come va. Tutto a posto?
3: Stop, procede.
2: Senti, allora ti volevo fare gli auguri intanto che un paio di settimane fa era il tuo compleanno, poi io non sono riuscito a passare.
1: Ma dove?
3: Grazie.
2: E poi ti disturbavo per un'altra cosa. Senti, io sto organizzando una festa.
3: Dove?
2: Sardegna, Cala di Volpe.
1: Ma chi?
3: Ah.
2: Tu ti ricordi, avevamo fatto le vacanze, ci eravamo visti a Ibiza qualche anno fa, eri con tuo figlio.
3: Sì, sì, sì.
1: E
2: niente, se volevi venire, siccome c'è il numero uno, so che tu sei un amante, almeno mi ricordo che eri un amante della vodka.
1: Ma che cosa?
3: Sì.
2: Ecco, c'è il numero uno delle vodka in Russia, Tariko Rustam dell'Imperial.
3: Amica?
2: Numero uno, mio grandissimo amico. Facciamo una festa alla mia barca, quindi se vuoi venire mi fa piacere. Ovviamente non sono solo, sono tutti.
3: Sì, è per forza. Mi diventa un po' un problema dirti, cioè darti l'ok tassativo per oggi, anche perché ti do l'ok, poi dopo arriviamo lì, magari mi fanno un tour, c'ho la data piuttosto che un'altra roba.
1: Ma che cosa?
2: Possibile, non ti abbiano mai parlato? Luca Alba? Festa, Cala di Volpe, Ibiza, Coral Island, ti ricordi?
1: Ma chi?

0: Sì, però...
1: Ma cosa?
0: No, perché mi deve aver parlato? Cioè, non abbiamo parlato, non so.
2: Riccardo, per esempio, Scamaccio, te ne aveva parlato, lui è venuto un anno.
0: Ricky, sì, vabbè, però Ricky anche lui quando ci vediamo poi parli di tutt'altro, figurati. Sì, magari me l'ha anche detto, però chissà quanto, cioè in che stato soprattutto.
2: Ecco, bene, sì, sì. Sappi che noi poi dopo la festa andiamo a Ibiza, quindi so che tu sei, cioè ti ho sempre visto lì, magari possiamo andare a cento insieme.
0: È chiaro, come no, certo, più che volentieri.
2: Ok, allora mi serve il tuo numero di scarpe.
0: 42 e mezzo.
2: 42 e mezzo, come il mio. Ok. Conosci la Supra?
0: Sì.
2: È mia adesso, eh.
0: Ma veramente? Ah,
2: certo.
0: Ah, figata.
2: Eh sì, l'abbiamo comprata all'inizio di settembre.
0: Pensa a te. Beh, scusa, scrivimi anche magari... Perché non mi esce il tuo numero, eh.
2: No, chiamo dall'anonimo, se no mi richiamano e mi martellano. Te lo do volentieri.
0: Perché no, più che altro... Oppure mandami un messaggio in modo che...
2: Mando WhatsApp?
0: Sì, WhatsApp, dove vuoi, mi manda il numero, mi dice, oh, sono Luca, tutto a posto, io, cioè, almeno me lo segno, perché sennò, anche perché i numeri sconosciuti è difficile che io risponda quando sono anonimi.
2: Insomma,
0: cioè.
2: Mi permetto, poi mi dici tu, no? So se, se hai bene in mente, comunque, io giro solo Bentley, Rolex, sulla destra, sulla sinistra, due Rolex, io sono malato. Cioè a me l'Apo mi deve veramente pulire il c***o. Ok, su 60 metri di barca, un code casa.
1: Ma chi?
2: Gruppo Ferretti, bellissimo, appena ritirata, una favola. E Equitalia me lo deve.
0: Poi metti la music, quella lì, lì un po' lì, quella dei giovani, e via.
2: E che giovane, Calvin Harris ho chiamato.
1: Oh. Ma
0: dove? A me serve. Cioè, capito?
2: Casino.
0: Ma pensa a te, ma vedi come scanno? Si dice, ma ti pare che io devo fare musicista e prendere un cazzo e una banana ogni volta? È una roba pazzesca. Devo fare il DJ. Non ho capito un cazzo della vita.
2: Ti dico cosa mi ha chiesto Robbie Williams?
1: Ma quando?
2: 400.000 euro. Più tutto il resto.
0: Buco di...
2: Bravo, bravo. Poi l'ho conosciuto, simpatico.
0: Beh, anche Robin Williams, voglio dire. Che cazzo.
2: Sì, a 400.000. 400.000 mi compro subito la Lambo nuova, no?
0: Appunto.
2: Vado a ordinare subito la Lambo. Cazzo, me ne frega Robin Williams.
0: Cioè.
2: Io ti faccio passare un weekend che te lo tatui.
0: Guarda, figata.
2: Ok? Franci, ti mando il WhatsApp subito col mio numero. Quando vuoi sono a disposizione. Qualsiasi cosa, attenzione. Case Milano, se sei un po' così di serata, c'ho appartamenti, San Babila, non ti preoccupare, ci pensa tutto Luca Alba.
0: Ok? Bene, sì, dai.
2: Se ti rompe la macchina, presente Luca Alba, mio garage, entri, non c'è problema, Franci, casa tua.
0: Figata, Luca, grazie, troppo gentile. Alla grande, Lucchino, ti abbraccio forte, grazie.
2: Grande, a presto, ciao.
0: Luca, ciao bello, ciao, buona serata.
3: Errore maledetto. Ma chi cazzo lo conosce?
2: Pronto, amore? Ma vuoi ridere? Ma quanti cazzo di soldi ha fatto quello lì con le vibrazioni? Meno male che la musica è in crisi. Pensa che ci ha invitati alla sua festa in barca a Cala di Volpe. Alla sua festa suona anche Calvin Harris e Robbie Williams. Mi ha anche detto che se abbiamo bisogno ci dà una delle sue case in San Babila. Ma mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
4: Il cazzaro.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta
7: 105
6: La bastardata del giorno.
8: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
7: Leone! Leone! T'ha licenziato?
0: Eh?
7: T'ha licenziato?
0: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
9: Pronto?
0: Sì?
9: Ma è vero che t'hanno licenziato?
0: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
9: Ma che, come si chiama quello del programma?
0: Tieni in mano che ti viene duro.
9: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese. Okay.
0: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
9: Ma tu adesso fare programma nuovo?
0: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
9: Ah, simpatico, tu forte.
0: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
9: Sei quella di tua madre.
0: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
8: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
8: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte, ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
10: Pronto, sono Angelo.
0: Ehi, Angelo, dimmi.
10: Ascolta me.
0: Sì.
10: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
0: No, niente, non abbiamo fatto niente.
10: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che cazzo avete fatto?
0: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, sempre quello dice.
10: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
0: Ti fai preso per il culo.
10: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
0: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Ma quali c'è la voce? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
10: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
0: Ma faccio io? Ma che c'è?
10: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
0: Se c'è la registrazione, sentilo, no?
10: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
0: E Mazzoli, ah,
11: tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
10: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
11: Passa Alberto.
10: Alberto? Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
9: Licenziato!
11: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
6: La bastardata del giorno.

0: Lo Zodi 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma parlami!
1: Lui è... il cazzaro.
3: Pronto, amore? Cosa? Stai guardando un programma comico ma non ridi? Cosa? Ti sporsi ma continui a non ridere? Ah, ma ho capito. Stai guardando Colorado Caffè. Proprio adesso mi è venuto in mente che Colorado l'ho inventato io. Certo che dovevo essere proprio ubriaco, eh. Ma c'è che chiamo Paolo, va, che è un po' che non lo sento.
4: Pronto?
3: Paolo?
4: Sì.
3: Ciao, sono Luca, Alba. Ciaierie, tartufi, American Airlines. Come stai?
4: Ciao, bene.
3: Sto a posto? Ti disturbo?
4: Dimmi.
3: Senti, allora ti devo rubare 2 minuti. Ne avevamo parlato tempo fa, non so se ti ricordi. La mia azienda ha ritirato adesso la Montenegro e la vecchia Romagna.
2: Ma chi?
3: Sai che è un'azienda italiana, era un'azienda italiana.
4: Sai che mi ricordi dove ci siamo conosciuti?
3: Siamo conosciuti a Colorado.
4: Perdonami, non mi ricordo, perdonami.
3: Siccome adesso diciamo che dobbiamo spingere la campagna sia fotografica che pubblicitaria in Italia, come personaggio sì, avevo pensato a te, insieme a Sinclair.
2: Ma
3: e niente, abbinare i due personaggi.
4: Certo, ma volentieri, ne parliamo letterissimo.
3: Ecco, sì, no, più che altro era capire, perché siccome è una cosa molto particolare che volevamo fare, siccome non so se hai conosciuto Bob Sinclair magari.
2: Ma cos'è?
4: No, non ho mai avuto l'occasione, no?
3: Allora, adesso lui ci ha proposto di fare per l'Italia una roba molto bella per noi, ma cioè non avrei mai proposto di fare una cosa del genere. Praticamente avevamo pensato di fargli prendere un elicottero, calarlo con una console e facendogli suonare la canzone dell'Amaro Montenegro. Non so se te lo ricordi, Il gusto pieno della vita, remix ovviamente.
5: Il gusto pieno della vita.
3: E intanto, come gadget, lanciava tartufi. Niente, siccome la società, appunto la nostra, oltre ad avere, vabbè, vari marchi, non so se l'hai mai sentita, Alba S.P.A., è come se fosse un cestino con tante aziende.
4: Sì, con dentro un sacco di cose.
3: Esatto, e noi siamo, diciamo che siamo nati con il tartufo.
4: Okay,
3: quindi il tartufo, Alba è nato col tartufo, abbiamo delle acciaierie, ci sono i treni di rame, però questo qua non c'entra niente con quello che dobbiamo fare con te. Noi avevamo pensato di farti fare una cosa, volevamo girarla in Toscana, sai, come regione anche la tua, e sostanzialmente far sempre questo elicottero che gira con Bob Sinclair appeso che suona.
4: Io che lo sfotto un po'.
3: Sì, tu che lo sfotti, magari, non so, la pubblicità del Montenegro, tu te la ricordi che questi tre amici salvavano il mondo con l'aereo?
4: Sì, che salvano un animale.
3: Ecco, cioè, abbiamo pensato di farti cucinare su questo mega, su questa mega brace.
4: Assolutamente sì, guarda.
3: L'importante è che tu cioè, che ti interessa fare una cosa del genere, ecco, più che altro.
4: No, a me l'interesse sì, assolutamente. Ora magari...
6: Oh, Paolino! Minchia, mi hai fatto venire una fame.
4: Cazzo,
6: sono Fabio Alisei.
4: Ma veramente?
6: Oh, ma va? Com'è, Paoli?
4: Vabbè, era figo però, scusami. mi dispiace, cazzo. Mi ci avete fatto rimanere di merda.
6: Vai, non te la prendere, vai tranquillo. Poi ce l'andiamo a fare una grigliata. Però magari non cucini tu e senza elicottero.
4: Ma cazzo, era bello di Bob Sinclair che smattava sull'elicottero e io facevo la carne giù col tartufo.
7: Grande.
4: Vabbè, volevo essere pagato in Montenegro, cazzo. Mi stiamo anche facendo la noce.
3: Ah, Paolo, una cosa.
4: Sì.
3: Ma secondo te un'azienda come la Montenegro ti darebbe i soldi per fare un abbraccio e prendere per il culo Bob Sinclair? Già è un miracolo se fai Colorado, amico mio, dai. Ciao.
4: Ciao, ragazzi.
3: Pronto, amore? Tutto a posto. L'amicizia si è riaccesa dopo la parola pronto. Lacrime, disastri, come al solito, insomma. Pensa che mi ha detto un sacco di bugie. Ma io ho fatto finta di nulla. Però quando mi ha detto che Colorado fa ridere, mi sono sentito preso per il culo. Comunque tutto a posto. E tu mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.

0: il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre.
2: Più grandi porcherie di sempre.
1: Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. È un nuovo giorno per il Miyagi-Do, che ricordiamo non è un ristorante all you can eat, ma un prestigioso dojo nella vallata californiana. Il sole splende alto su Los Angeles e mentre Daniel LaRusso presenzia a un'importante riunione di autorivenditori, scopre che lo scapestrato Johnny Lawrence e quel sniffa mutandine di Chosen si stanno allenando nel salotto di casa sua.
3: Sei pronto? Che senso? Cosa ha detto? Scusi, a casa mia? Come sta facendo? Che senso sta picchiando a casa mia, porco? Ma perché si picchiano sempre nel mio salotto? Amore, devo andare a casa, mi ha chiamato la sicurezza! Si stanno ancora pestando in casa mia! Ma cazzo, ma è grande sto posto, mi cerco una palestra!
1: Ebbene sì, è successo di nuovo. Incredulo dell'ennesima intrusione nel suo salotto, Daniel corre a casa.
3: Ma che cazzo fate a casa mia? Ma perché vi dovete picchiare a casa mia, cazzo? Ma andate in un parcheggio!
4: Daniel, noi ci stiamo allenando per il grande torneo di Ce l'hai!
5: Scusa la madorla, a me mi pareva che se ci ammazzi se cai te cai, proprio.
4: È cambiato nome per esigenze di copione.
5: Ah, ho capito. Mi me ne sb***o di casa tua, ti sei pieno come un uovo di sgay, ripeto, sei pieno di soldi, che cazzo mi rompi coglioni a me per quattro mobili di merda,
3: deficiente, mi avete rotto tutto il salotto, avevo solo mobili di design, ignorante di merda, adesso mi ricomprate adesso tutti i mobili, altrimenti vi denuncio.
1: Calcolando che le finanze di Johnny e Chosen messe insieme non sarebbero bastate per una birra calda del discount, decidono di trovare un modo per sistemare i danni creati in casa.
4: Daniel, noi dobbiamo concentrarci per il grande torneo di fine mese, il torneo che decreterà il dojo più forte della Valley.
3: Ma non me ne frega un cazzo del titolo qua del dojo più forte di sto cazzo! Mica ci mangio queste frociate, una coppa di merda! Basta, basta, andate via! Sta roba del karate ha rotto i coglioni, cazzo! Doveva chiudere la serie già alla prima stagione! Adesso siamo ridicoli, dai! Anzi, dimenticavo, fuori dai coglioni!
5: Ascoltami, ascolta una roba, febbre gialla, viaria, ascoltami una roba, covid! E mi sa che però il cacin de come cazzo si chiamilo de Daniel LaRusso di Garazon, dammi che una sistemata a casa, altrimenti questo ci butta in mezzo alla strada. E soprattutto ascoltami bene che è una cosa importante, non ci dai i soldi per fare il cande come cazzo si chiama cancellite boy.
4: Io d'accordo con te, ma noi non avere soldi, noi mantenuti dalla Russo, noi pezzenti di merda.
3: Bravo, ottima analisi, siete due pezzenti di merda.
1: Pezzenti e decisamente ignoranti decidono di correre all'IKEA e cercare di riarredare la casa di LaRusso con qualche mobile a basso costo, sperando che non si accorga della differenza.
3: Siete due pezzenti di merda.
5: Allora dai, facciamo un po' uno dei galoppini che fatica in questo posto di roba da merda e compriamo quello che ci serve, quel pelato. Dai, dai, dai, dai, dai. Vara, vara, vara, vara lì, vara lì, vara lì. Ciamo quello con la faccia da mongo. Tebe. Ciamo un po' quello con la faccia da bosegato. Tra boia, dai, dica di venire qua.
6: Salve, come posso aiutarvi?
5: Allora, che è un problema? In pratica, abbiamo proprio sfasciato in minimi termini il salotto di un amico e diciamo che che voglio ricomprare un po' di cose mie e la persona che sembra di pa qua, che però già è normale ma ha solo gli occhi strani.
6: Zalotto nuovo? Ok, allora possiamo iniziare con un comodissimo Pogan, divano tra i sedute oppure bel Eken Asset, un funzionalissimo Vilmen Nolmiria.
5: Che cazzo c'è, un incantesimo, boia? Va bene, andiamo avanti, dimmi un po' da letti.
6: Letti e materassi, ci abbiamo il Malm, Hagusesund, Hellelsenstad.
2: Hi Hitler!
6: Siamo svedesi.
5: Senta, scusi, non è una cosa che se c'ha un materasso, se c'è un materasso, non è?
6: Abbiamo accessori e cose a caso.
5: Vai, ma andiamo con gli accessori.
6: Blahajas!
5: Tuo e tua sorella,
6: Fagrik!
5: Tomare quel fagotto de merda!
6: Knopopang!
5: Toppare quel sacco de lardo!
6: Spanst!
5: Tuo fradeo, quel sacco de pulci!
6: Passiamo a luci e lampade?
5: Passiamo, dai!
6: Smika!
5: Arstid! Questa mi sa che me la son ciavaricio una volta!
6: Tarnabira Narap!
5: Questo è un gabibbo, eh!
6: Se preferite o Smongolog?
5: No, con Smongolog siamo a posto, ma lo son portato qui anch'io! Fermo scambio, mi te do il mio Smongolog che ti me del tuo!
6: Mi spiace, non accettiamo resi!
5: No, per me, no, baratto, peccato, perché avevo uno Smongolog! Fai saluto un attimo, Smongolog!
7: Salve!
5: Visto, parla anche con l'accento tedesco adesso, spiegabilmente. Era cinese e giapponese fino a 4 secondi fa. Deve essere l'atmosfera del negozio. La trasformasi, è un camaleonte, mangia un fonzi, gli cresce il giubbotto addosso. Dica.
7: Oh, scusa, ho sbagliato lingua.
5: Non mi adesso viene... diventa pugliese.
7: Non mi viene più il giapponese.
5: Che tocca più perché lo chiamiamo Smongolo. Dai.
1: Riusciranno Johnny e lo Smangalo con gli occhi a mandorla a sistemare la casa di Daniel, calcolando che non hanno soldi e sono decisamente smorti? Scopritelo nel prossimo episodio della serie televisiva che poteva essere una figata, ma che è diventata una porcata senza senso. Non perdete Cobra Khan, il karate veneto. Khan!
8: Radio 105. Radio 105.
9: Lo Zoo di 105. Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
10: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14°, Papa Leone di Lernia, Habemus aut.
11: Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridionami. Son preso il papato e son pappone, estremo unzione, io son resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Pronto?
3: Buongiorno, sono il geometra Rizzo Savino dell'amministrazione Savino SRL, amministriamo condomini. Buongiorno, senta, una cortesia, io sto cercando dei prodotti o un prodotto in particolare, perché in uno dei nostri condomini via Roma al 34 abbiamo un problema al secondo piano. Cioè, per farle capire, è proprio una puzza, per esempio la puzza di cazzo, non è né immondizia né sporcizia.
2: Ma che se puzza di cazzo un messaggio come rispondere? Vedete quello lui, visto il coso che sono. Per caso di sono cazzi vostri, vedete quello lui, mettete di lui.
3: E madonna, ma che cosa?
4: Buongiorno.
3: Sì, buongiorno signora, sono il geometra Rizzo Savino della Savino Amministrazione, amministriamo dei condomini. C'è un condominio in particolare qui a Catanzaro che noi amministriamo via Roma. Noi abbiamo al secondo piano, un condominio di quattro piani, signora, un'abitazione che tra l'altro è anche un avvocato. Che però esce questa puzza di cazzo, cioè non riusciamo a levarla, che quando si passa da questo piano
4: c'è questa puzza. Avete provato con qualche spray eliminatori?
3: Guardi signora, io ho provato con qualsiasi cosa, il problema è che sta puzza di cazzo qua che rimane nel secondo piano è proprio a livello della porta davanti. Capisci, capisci?
4: È proprio una questione di porta, allora.
3: No, non penso che la porta puzza di cazzo.
4: Guardate, noi qua detergenti ne abbiamo tanti.
3: Ma guardi che ho provato, mi scusi, glielo dico così vengo direttamente a botta sicura. Io ho provato con l'assorbiodori e niente.
4: Ma è sempre come detergente pavimenti, dite voi.
3: Se. Oltre a detergente pavimenti abbiamo messo anche il deodorante, tipo quello lì Glad assorbiodori, ma quello industriale. Se ne vanno tutti gli odori, ma sta puzza di cazzo che viene dal secondo piano non se ne va.
4: Guardate, noi abbiamo un ottimo prodotto, ecco, che è un eliminatore, che lo potete utilizzare sia come deodorante, come per fare tutto.
3: Come si chiama, mi scusi, signore?
4: Oh yes?
3: Sì. La puzza di cazzo, non so se ce l'ha presente, è proprio quella che...
4: Sì, guardate, e questo è proprio un eliminatore.
3: Ma me lo assicura questo? Cioè,
4: questo
3: non...
4: lo posso mettere per iscritto.
3: È l'ordino da voi, se ce l'avete voi a sto punto.
4: Sì, allora, aspettate che io vi passo direttamente il signor Pazzo, così parlate con lui.
3: Va bene, la ringrazio.
4: Ok.
5: Pronto?
3: Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Rizzo Savino, il geometra dell'amministrazione Savino SRL. Noi amministriamo vari condomini. Noi abbiamo in un condominio in particolare, non abbiamo nessun tipo di problema. L'unica cosa è che dal secondo piano, dalla porta di un avvocato anche stimabile, esce una puzza di cazzo, non so come spiegargliela, non è tipo immondizia, tipo, come dire, sporco, eccetera.
5: Ho capito.
3: Lei ha presente la puzza proprio di cazzo? Ma sì, proprio di fisico, non è un termine.
5: Sì, ho capito, quella è sporcizia proprio trascurata, arretrata.
3: Perfetto.
5: Come se uno, quelli che proprio non si lavano e poi si sente quella puzza proprio vecchia. Sapete che vi consiglio? Di rivolgervi direttamente a una buona impresa di pulizia.
3: Guardi, io la ringrazio, la signorina mi aveva anche consigliato Yes, il prodotto contro la puzza di cazzo.
5: È un ottimo prodotto, con un profumatore eccezionale che mantiene l'ambiente, profuma, bellissimo, smacchia, però qua si tratta di altra cosa.
3: Beh, la ringrazio, arrivederci, buon lavoro.
5: Speriamo che risolvete, dai.
3: Speriamo di non avere più sta puzza di cazzo dentro il palazzo.
5: Una buona giornata allora.
3: Arrivederci.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
7: Complotti complottosi!
6: Erano precisi i primi del Novecento circa, quando per la prima volta comparve un elettrodomestico atto a detergere e lavare gli indumenti.
8: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse opera del demonio, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
6: Stiamo ovviamente parlando della lavatrice. Tutti conosciamo la lavatrice, ma non tutti conosciamo la tremenda storia che si cela dietro a questa macchina infernale e che ci accingiamo a raccontarvi.
9: La mamma usa tutti i giorni la lavatrice ed ogni volta che stende sparisce sempre un calzino. Allora la mamma chiama l'idraulico non appena va via il papà, anche più volte al giorno a volte. Poi si chiudono in camera e mi dice di guardare la centrifuga che va e gira. Ma comunque i calzini continuano a sparire. Quell'idraulico lì non fa mica un buon lavoro, secondo me. Però la mamma lo chiama sempre e comunque di continuo.
6: Ed è proprio questo il misterioso mistero di cui ci apprestiamo a parlare. L'inquietante sparizione dei calzini ogni volta che usiamo la lavatrice.
10: Ogni persona nel mondo usa i calzini. C'è chi li mette con le scarpe, chi li mette antiscivole, addirittura chi mette quei terribili calzettoni antisesso. O quelli con la forma di zampina da gattina. Pensate, i tedeschi li amano così tanto che li mettono perfino con i sandali. Crocchi bastardi! Non mi sono beccato una fuzzuta pallottola per questo, scusate la dentiera!
6: Esatto, i calzini sono in tutto il mondo. Ad eccezione della misteriosa India, dove vengono usati solo quegli orribili sandali con l'unghia dell'alluce sporca, nel resto del pianeta vengono usati regolarmente e ogni persona possiede almeno una calza spaiata nel cassetto che si è persa nel lavaggio. Ma la verità è molto più inquietante di quanto pensiamo.
11: Fin dalla loro invenzione, ad ogni lavaggio, almeno un calzino sparisce. Ma chi ha mai visto fisicamente sparire un calzino? Aprite gli occhi, è un fenomeno globale, trasversale. Indipendentemente dalla marca, dal paese o dal modello di lavatrice, un calzino scompare sempre.
6: Ma perché succede questo? Dove finiscono? Chi li fa sparire? Ce la spiega la nostra scienziata Diana Jones, che ha passato la vita alla ricerca dei calzini perduti.
12: Papà! Dicevo, ho passato la vita a cercare di comprendere dove finissero i calzini perduti. Ho girato l'intero globo, in lungo e in largo, senza mai il ritrovamento di una singola calza. Allora mi concentrai sulla lavatrice e lì la rivelazione. Il buco della guarnizione in realtà è... un portale dimensionale in miniatura.
6: Siamo sconvolti quanto voi da questa incredibile testimonianza. Alcuni modelli di lavatrice moderni lo nascondono meglio, ma la verità è sempre stata davanti ai nostri occhi. Ma chi c'è dietro tutto questo? Perché questo dispetto?
13: Ogni anno il numero di calzini scomparsi supera il numero della popolazione mondiale. Ma chi li prende? Chi ha posizionato dei mini portali dimensionali nelle nostre lavatrici? Sì, esatto, proprio loro, una razza di extraterrestri, i fetishonidi. Loro si nutrono della puzza dei nostri calzini usati. Infatti, la sparizione è sempre prima del ciclo di lavaggio. Avete presente quando il cestello fa quel mezzo giro per poi riempirsi d'acqua? Ecco, in quel mezzo giro, a secco, sparisce sempre un calzino.
6: Questa rivelazione sconvolgente ci fa aprire gli occhi sulla realtà delle cose. Ma come fanno ad inserire i loro portali dimensionali nelle lavatrici senza che nessuno se ne accorga?
14: È palese, i loro più grossi alleati sono il consorzio lavatrici globale. Apparentemente innocuo, ma in realtà riceve una moltitudine di microtransazioni interstellari di bitcoin per ogni calzino che consegnano. E poi ci sono anche gli stilisti di moda, che con i loro sotterfugi accettano e normalizzano l'uso dei calzini spagliati, in modo che noi continuiamo ad usare le lavatrici come se nulla fosse. Sveglia!
6: Tutto questo è davvero scioccante, ma se non ci credete, abbiamo ancora una testimonianza chiave che ci ha rivelato di essere entrata in contatto con uno di questi fetishonidi.
15: Ero da sola in bagno nuda mentre stavo caricando la lavatrice, quando a un certo punto mi suonò alla porta quello che avevo sempre conosciuto come il mio vicino della finestra di fronte. Quando aprii la porta, lui subito mi portò in bagno e mi infilò un paio di calzini sporchi. Poi mi fece sedere sulla lavatrice e più annusava le calze e più mi spingeva, e più mi spingeva e più annusava le calze. Wow, non ero mai venuta così tanto. E quando partì la centrifuga, fu come toccare il cielo con un dito. Ah! Alla fine mi disse di essere un fetishonide e di non dire a nessuno cosa fosse successo. Però, da quel giorno, ogni venerdì sera gli lascio un calzino sporco sul pianerottolo, sperando che ritorni. Sniff, sniff.
6: Non sappiamo se avete colto il sottile linguaggio della nostra testimone oculare, ma adesso sappiamo che questi fetishonidi esistono.
16: I fetiscioidi vogliono indebolirci mentalmente, con la frustrazione del perdere un calzino ad ogni lavaggio. I calzini spaiati sono la prima crepa nella psiche collettiva. Ma non dobbiamo farli arrabbiare, dobbiamo continuare ad assecondarli. Quindi, ad ogni volta che perdiamo un calzino nella lavatrice, non arrabbiatevi. È un'offerta che facciamo a loro, per far sì che non ci invadino e ci lascino in pace.
17: Esatto. Ogni calzino sparito è un'offerta. Se è vero che 10 prove fanno un indizio, in questo momento siamo a 9 calzini spaiati e un...
18: Fino alla lavatrice.
17: E mezzo. Ma sappiamo che d'ora in poi, ogni volta che farete una lavatrice, non sarete mai più gli stessi. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai. In ogni caso, se siete fiche e avete un calzino spagliato sporco, potete inviarli a noi di Complotti Complottosi. Li faremo recapitare ai nostri futuri sovrani interstellari per la vostra sicurezza.
19: Radio 105.

0: Orso, vecchio orso, dove sei?
1: Uè, dove sei la dice tua madre, eh? Quella che lo prendeva in culo dai sette nani meno uno.
2: Vecchio orso, guarda che bel sole. Ci accompagni in piscina?
1: Guarda, ma nemmeno si riesce ad annodarti la cravatta col cazzo mentre guardi uno spogliarello di Maramaionchi.
0: Dai, vecchio orso, per piacere, fa poco arriva l'inverno.
1: Uè, arriva l'inverno, voglio tuo padre, eh? Quello che aveva le palle così grosse che poteva imbiancare tutte le Alpi.
2: Ti prego, vecchio orso, se ci porti in piscina farà tutto quello che vuoi, promesso.
3: Ancora una volta, Peter conferma di essere una persona cappata.
1: Oh! Promesso, voglio tua madre, eh? Quella che si scopava sia Renzo che Lucia. L'affare fatto, vi accompagnerò in piscina, ma ad una condizione, eh?
0: Tutto quello che vuoi. Faremo tutto quello che vuoi, vero Peter?
2: Sì, vecchio orso, tutto quello che vuoi.
0: Tuttissimo.
1: Ok, vi accompagno in piscina, ma prima devi amputare un piede a Peter.
2: Cosa?
0: Nessun problema.
2: Ah! Oh! Il mio piede! Ridammi il mio piede!
1: Ah! Oh! Ridammi il piede, vai da tuo padre, eh? Quello che aveva la cappella che strisciava per terra.
0: Che bello! Ci vai in piscina! Evviva, evviva! La piscina! Entriamo, Peter!
4: No, il bambino sanguina, non può entrare.
1: Non può entrare, lo vai di a tua nonna, eh? Quella che ce l'aveva così stretta, che faceva le scorregge vaginali a ultrasuoni. La bastarda.
0: Il signore ha ragione, non è igienico. Mi dispiace, Peter, ma devi restare fuori. Io vado, eh? Ciao! Oh, cavolo, ho dimenticato gli occhialini.
1: Nessun problema, ti presto i miei.
0: Ma vecchio orso, perché questi occhialini puzzano di sbo?
1: Perché l'ha usati la nonna di Peter.
2: Vecchio orso!
5: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
3: Buongiorno.
4: Sì, pronto, ciao. L'ordine è pronto?
3: Sì, con chi parlo?
4: Sì, è Dragone d'Oriente. L'ordine è pronto. L'ordine di Marco.
3: Ma lei con chi ha parlato, mi scusi?
4: Con Marco.
3: Con?
4: Marco.
3: Non c'è nessun Marco qua.
4: Lui mi ha dato il nome Marco, forse sbaglia lui? Mario? Mauro?
3: No.
4: È segno Marco, forse...
3: No, siamo tutte femmine qui.
4: Ah, Maria?
3: Come?
4: Maria?
3: No, non c'è nessuna Maria. E allora credo abbia sbagliato numero.
4: No, ha chiamato di qua, di ordine. Mi ha fatto ordine di portare lì di voi. Io, è ordine pronto, sta arrivando? Solo che io ho un problema perché non ho capito se nudo, se con gamberi o con tofu.
3: Ma non ho idea, se non mi dà una persona non riesco,
4: aspetta.
3: A capire.
4: Scrive male mio collega. Martina?
3: No, neanche.
4: E Silvia?
3: No.
4: Ma allora io non capisco perché io ci
3: ho
4: ordine. Io c'ho ordine tosti gamberi, nuvole di lago, noodles.
3: No, aspetta,
4: Elisabetta.
3: Aspetta,
4: chiedi. Sì, grazie.
3: Vai a chiedere per favore se qualcuno ha ordinato un pranzo.
4: Dragone d'Oriente.
3: Non mi sa dire. Aspetti che stiamo chiedendo alle colleghe, perché se non mi dà un nome faccio fatica.
4: Già che sei, chiedi se è noodles con gamberi o tofu, chiedi anche, grazie.
3: Ci sono anche le rane. Mi fai sto favore, scusami Denis.
4: Rane non ho ordinato.
3: No, le rane sono le nostre colleghe.
4: Ah, scusa, pensavo che avevo ordinato rane, non c'è rane.
3: No, mi conferma il collega, nessuno ha ordinato nulla.
4: Hai detto Denis?
3: Denis, sì.
4: Vedo qua scritto Denis, sì.
3: Denis? No, Denis mi sta dicendo che non ha ordinato nulla.
4: Ma allora hai fatto scherzo?
3: Scusa, no, mi viene da ridere, ma...
4: Ma hai fatto scherzo?
3: Ma non penso, siamo qui a lavorare.
4: Anche io, allora io porto, voi paghi. Voi paga, io porto, voi paga. Semplice, efficiente.
3: Se mi dai una persona di riferimento, io ti passo.
4: Denis, persona di riferimento.
3: No, Denis ha detto che non ha ordinato il pranzo.
4: Denis si nasconde, non è vero, è bugia.
3: Denis si nasconde, bugia. Ma sei tu che ci stai facendo uno scherzo?
4: No, perché io ho ordine di Denis per...
3: Scusami,
4: Per 13, ore 13 via... Milano
3: 1/3.
4: 1/3?
3: Sì, siamo noi.
4: Denis, cioè
3: Denis, allora, ma Denis non ha ordinato il pranzo.
4: Tosti gamberi,
3: nuvole
4: di drago, noodles, gamberi o tofu, devi dirmi te. E io metto anche il regalo, 2 involtini di primavera e biscotto fortuna, 32 euro. Però
3: no,
4: mi devi dire
3: 32 euro, ma no, ma scusami,
4: devi
3: no,
4: dirmi,
3: mi viene da ridere,
4: chiedi a Denis. Chiedi a Denis, gamberi o tofu.
3: Chiedo a Denis,
4: noodles.
3: Sì.
5: Ti prego.
4: Dici se vuole gamberi o tofu. Denis, vuoi gamberi o tofu?
6: Ma per io noodles. Non ho ordinato nulla.
4: Ma allora io ci scrivo qua. Viale ma Denis, cioè tast gamberi. Numero di drago. Ho capito io come faccio di avere tutto questo stato scritto.
6: Sì. Non ci posso fare niente.
4: Allora scherzo di tuo amico, altro ufficio. Tuo amico di
6: prima. Che cazzo c'entro io?
4: No, io per la parolaccia non l'ho detto.
6: Neanch'io.
4: No, hai detto cazzo. Tu hai detto cazzo, Denis. Denis, hai detto cazzo, io sono offeso di questo.
6: Sei sicura che hai comunicazione?
4: Viale 1/3.
6: Ma noi non abbiamo ordinato niente, cosa facciamo?
4: Tosti gamberi. Io ti regalo anche 4 ravioli, come vuoi te.
6: Ma non me ne voglio 4 ravioli.
4: Però tu paga.
6: Non abbiamo ordinato niente.
4: 32 euro, ti metto io sia gamberi che tofu nel nudo, bene così. Arriva alle 13.
3: Alle 13? Sì, ma non farlo arrivare qui da noi perché non siamo stati noi.
4: Viale 1/3.
3: Ma non ci siamo solo noi qui all'1/3.
4: Denis.
3: Denis, sì.
4: Allora è scherzo di vostro collega burlone.
3: E allora gli hanno fatto uno scherzo. Però allora, il collega è qui con me che sta lavorando.
4: Io porto.
3: E dice che non ha ordinato.
4: Ok.
3: Non ha ordinato nulla, okay. Non lo so, mi spiace.
4: Ok, io porto, tu paga, poi scopri chi ha fatto lo scherzo. Dopo che hai pagato.
3: Ma mi stai prendendo in giro, scusami.
4: No, tu prendi in giro, ma Denis prende in giro tutti. Denis, grande burlone.
3: Denis, grande burlone.
4: Sì.
3: Quello sì, in effetti, però adesso mi sembra serio.
4: Denis,
3: va bene, dai, allora se vieni poi, niente, te la vedi direttamente con lui.
4: Con Denis,
3: punto.
4: D'accordo, io mando Pony vede con Denis.
3: Perfetto, grazie,
4: paga contanti. Tanti contanti.
3: Perfetto, ciao, grazie.
4: 32, sì. Ciao. Denis, italiano, figlio di puttano.
2: Dragone doliente. To chiami noi voltiamo. Semplice e efficiente. 105 105.
7: Lo zoo di 105.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: colpa non è mia, che è stata in bagno 4 ore.
1: Lo sai che devo farmi i capelli, le unghie dei piedi e darmi una truccata, perché se no faccio schifo. Sembro una mummia con queste occhiaie e tutto in disordine.
0: Non me ne frega un cazzo, perché adesso per colpa tua ci piegheremo 4 ore a fare tutta la città.
1: Stai attento, quel camion si sta leggermente spostando sulla sinistra.
0: Ti ho detto che quando guido non devi dire niente, perché l'autista sono io.
1: Sì, l'ho capito che sei tu che guidi, ma devi andare più piano. C'è pieno di autovelox e camion, sono imprudenti, rischiamo incidenti.

0: Adesso stai zitta perché c'è il mio programma preferito. Accendo la radio, quindi stai assolutamente zitta.
1: Spanami il buco,
2: sono tre calciatori.
1: Come cazzo?
2: A stella, taglia il terzo, non lo so, il tester.
3: Ancora sto programma di merda, lo sai che proprio non lo sopporto. Dicono le parolacce e sono scemi, stupidi, cretini.

0: fatto la sciolta. Ci sono delle salviettine umidificate?
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
2: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sviato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì. Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
5: sì.
2: E vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì. Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì. Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra aveva questo culo,
4: sì.
2: E diciamo dove ti avevi.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: è
4: che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
6: Ci sono le macchine?
2: No.
4: No,
2: ci sono le biciclette.
4: Ah,
2: invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Bianche, bianche.
4: Ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no,
2: fatte
4: no.
2: Di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già a 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un cane rimorchio? Ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è
2: diciamo.
6: Una libellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
4: Ah.
2: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio.
4: Ah.
2: È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
5: Addirittura.
2: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Ma se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
6: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
6: Dov'è?
2: Volte.
6: Sopra, sotto, destra, 60...
2: No, non è né sopra e né sotto.
6: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra l'aria, sì.
2: Capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
4: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: se una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Ma so, una donna bella,
4: soava.
2: Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione.
2: Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: fare in culo subito, subito adesso.
6: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
7: Lo Zodi 105.
8: Disco retto.
9: Se fossi

0: scorretto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi infilo un chilo di sanguisughe nelle mutande per leggere le vostre le vostre calde, che dico, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Pesci Prendola ed è dedicata al suo amato Merluzzo Zozzo. Caro Merluzzo Zozzo, ti scrivo questa lettera mentre mi sto togliendo le spine del baccalà dal collo dell'utero. Mio dolcissimo Merluzzo Zozzo, è ormai più di un mese che sei partito e qui non c'è nessuno che sappia togliermi le alghe dalla bagiana come sapevi fare tu. Ah, mio carissimo Merluzzo Zozzo, nemmeno i sapienti tentacoli del polipo gigante che mi hai comprato per il mio compleanno sa darmi quel piacere viscido e salato delle tue squame sulle mie grandi labbra. Ho provato di tutto per riempire l'enorme, che dico, gigantesco vuoto che hai lasciato dentro di me. Ho provato a farmi sgrillettare dall'aragosta, dalle chele a sciabola. Ho provato l'ebbrezza dell'anguilla elettrica a dimenarsi dentro il mio bus del cul. Ho cercato conforto nel dilaniamento del pesce palla e nella precisione del pesce spada. Ma nulla, nulla è stato in grado di eguagliare le stesse sensazioni di profondo piacere che mi hai sempre regalato tu. Ed è per ringraziarti del tuo amore che hai saputo darmi che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.
2: Guarda qui, guarda lì, se mi scappa la pipì, la farò sull'arcobaleno, così poi ci vado in treno. La farò su una cascata mentre mangio l'insalata. La farò su un mappamondo, tutto il mondo ci sarà. La farò su una balena che una torta mangerà. La farò su una betoniera mentre vedo una pantera. La farò su un oleidotto, poi ci faccio pure il botto. La farò su un elicottero che dolce danzerà. La farò sulla campagna che il paese inonderà.
0: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Pesci Prendola dedicata al suo amato Merluzzo Zozzo, che continua così. Già, mio amatissimo Merluzzo Zozzo, insieme a te sono stata davvero bene. Purtroppo recentemente mi è esplosa inavvertitamente una petroliera nel culo e sei rimasto intossicato dall'oro nero. E quindi, per questo, ho deciso di lasciarti e mettermi con una sardina che ha il cazzo grande quanto un capodoglio. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Pesci Prendola. P.S. Lo sai che se ti infili uno scoglio nel culo caghi corallo per una settimana. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovissimissimo indirizzo mail, che è...

Coccola di giorno Ernesto. Per pagare il mutuo al tramonto mi travesto.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: Dragone Doliente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Sì, pronto, ciao. Ordine è pronto, sta arrivando.
4: E con chi parlo?
3: Sì, Dragone d'Oriente. Francesco ha fatto ordine, solo che non ho capito se voleva noodles, gamberi o polo.
4: Ciò che dice, mi scusi, può ripetere?
3: Sì, certo. Devi chiedere a Francesco se vuole noodles, polo o gamberi.
4: Ah, ok.
3: Sì. Ok. Chiedi a Francesco, brava, sì. Più buono polo, ma anche gamberi buono.
4: Sì, no, scusi, ma non abbiamo ordinato nessuno.
3: Sì, io ho Francesco, ho questo numero di telefono.
4: Francesco?
3: Sì, sì.
4: No, Francesco, non c'è nessun Francesco qui.
3: Ha sbagliato a scrivere?
4: Sì.
3: No, scusa, io ho questo numero di telefono, tu indirizzo, e questo, io ordine, pronto, rider, parte, ora. Tu vuoi porlo, nudo, sgambe?
4: Ma lei da dove chiama, mi scusi?
3: Dragone d'Oriente.
4: Come?
3: Dragone d'Oriente.
4: Gode d'Oriente?
3: Dragone d'Oriente. Non prendere in giro per pronuncia, sì, è Milano.
4: No, sbagliato.
3: Se tu mi dai il tuo numero, io come faccio a sbagliare il numero, scusa?
4: Non lo so, sarà rimasto forse in memoria.
3: Io c'ho via se...
4: Signora, mi scusi, ma non siamo noi, cioè...
3: Sì,
4: non...
3: sì, se voi siete tanti. Uno ha fatto ordine di Dragone d'Oriente, io ho scritto male il nome. Forse è Marco?
4: Marco, no, non c'è nessun Marco qui.
3: Non so, è Andrea?
4: No.
3: Francesco?
4: No, signora, mi scusi, ma noi non abbiamo fatto nessun ordine.
3: Scusa, io come faccio io ad avere il tuo numero di telefono? Via Setala, 4. E tu non hai fatto ordine. Ha fatto uno, ha fatto ordine qualcuno. Chiedi chi ha fatto ordine, se vuole, nudo, sgamberi. Si fredda! Pata? Stronza figlia di puttana! Richiamare subito!
4: Pronto?
3: Sì, pronto, io c'ho cibo freddo qua, arriva, l'aria 30 euro fa, tu paga.
4: Signora, mi scusi, ma ascolti, noi non abbiamo ordinato nulla.
3: Io perché c'ho tuo numero di telefono?
4: Ma non lo so, perché forse magari avrà sbagliato numero,
3: non
4: basta un numero.
3: Ho sbagliato
4: che
3: numero e indirizzo, tu prendi in giro, io sbaglio numero e indirizzo?
4: Non ha mandato nessuno il messaggio.
3: Maga,
4: ma non sappiamo
3: cin.
4: Neanche chi è lei.
3: Io sono
4: scusi,
3: Maga Cin Cin, secondo
4: te? Lei come ristorante?
3: Io sono al ristorante Via Setala, alla fine della via.
4: Dove si trova, scusi?
3: Via Setala, alla fine della via.
4: Alla fine di Via Setala?
3: Sì. Tu ordina
4: ma come
3: sempre.
4: Si chiama il ristorante? Signora, mi parli con calma, perché sennò non la capisco.
3: Si chiama, sì, tu non prendi in giro per accento, si chiama Dragone d'Oriente.
4: Dragone d'Oriente?
3: Sì.
4: Chi è che ha ordinato? No,
3: sì.
4: Niente,
3: ma
4: non
3: allora,
4: mi dice che nessuno.
3: Voi vi divertite a fare scherzi, è gente che lavora. Non va bene,
4: ma, signora,
3: io denuncio.
4: Scusi, ma lei veramente adesso mi sta stufando, perché le sto dicendo che noi non abbiamo ordinato niente, noi non abbiamo fatto lo scherzo a nessuno.
3: Io sto tuffando te, tu mi hai fatto fare 30 euro di mangiare che è freddo e lo butto adesso. Stronza! Questa è italiana figlia di puttana.
2: Dragone d'Oriente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Pronto?
5: Sì?
3: Sì, pronto, ciao. Ordine è pronto, sta arrivando rider. Solo che non ho capito se volevi nudo, spolo o gamberi.
5: Aspetti un attimo.
3: Sì.
5: Ma che indirizzo?
3: Via 94.
5: Un attimo solo.
3: Sì. C'è un boltino primavera che si fredda.
5: Sta uscendo a prenderli.
3: Sì, d'accordo. Rider arriva, senti, fa 34 euro.
5: Subito, sì,
3: okay,
5: sì, ascolta, c'è subito fuori.
3: Ti ho lasciato
5: 34 euro,
3: sì,
5: ok.
3: Contanti?
5: Contanti, sì, contanti.
3: Ti ho lasciato dentro 4 biscotti fortuna, che tu sei simpatico.
5: Ok, ti voglio bene, grazie.
3: Ok, io, ciao Lara.
5: Tanta
3: fortuna
5: ciao.
3: A te, dalla Maga Cin Cin. Oggi ci portiamo a casa 34 euro. Italiano no, figlio di puttano. Italiano paga.
2: Dragone d'Oriente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Capito, italiano figlio di puttano?
6: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
3: Amore, io esco.
7: Vai via.
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
7: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
8: Sì.
7: Ah!
8: Sì.
7: Sì.
8: Sì.
7: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
8: Oh,
7: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
8: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
7: Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No,
6: scusa,
7: no.
6: Vista.
7: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma sono detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica!
7: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film!
7: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fake.

0: Sono tornato! Mi vedete? Sono completamente nudo e totalmente full optional! Guardate che sbarra fallonica che tengo tra le gambe! Ti piace, tecnico?
1: Sì, bene! Trovo che sia bellissimo!
0: Bravo, tecnico! Ora mettimi la base per la prima regola di oggi!
1: Dai, andiamo!
0: Se anche tu, prima della serata in discoteca, decidi di bere come un pazzo per sentirti più sciolto in console, solo che l'effetto è stato così potente che il giorno dopo trovi su Instagram post degli ascoltatori che ti hanno immortalato in console con il cazzo di fuori e vomitate sulla gente con rissa finale nel parcheggio del locale. Bravo! Benvenuto! Sei come Wender! Sei dei nostri! Ti mancava la sbatta però, Se anche tu, tutto arrapato perché tua moglie non te la dà mai, decidi di andare in un centro massaggi cinesi, ma verso la fine, dopo aver estratto il pisellone pensando che sia normale, vieni arrestato dai carabinieri per molestie sessuali. Benvenuto! Sei dei nostri! Sei squalo! Goloide! Se anche tu decidi di spararti una mega sega fotonica su YouPorn andando nella categoria MILF in vacanza, ma mentre guardi attentamente il video girato in Messico ti accorgi che in mezzo a un sacco di puttanoni c'è anche tua moglie che lo sta sucando a un messicano col sombrero. Benvenuto Mazzoli! Ah, sei dei nostri! Se anche tu, al matrimonio del tuo migliore amico, preso dall'alcol, vai a raccontare alla moglie che la sera prima eravate andati a Troia in Svizzera, facendo così annullare il matrimonio prima della cerimonia in chiesa, bravo coglione! Sei dei nostri! Se anche tu compri la crema ingrandisci pene su internet e convinto che non funzioni, decidi di spalmartela anche sui testicoli. Ma alla sera del primo appuntamento, con una tipa nuova, ti ritrovi con lei in pronto soccorso tutti nudi e agganciati. Perché i coglioni ti si sono gonfiati dentro di lei. Benvenuto, sei un coglione. Wender, lo so che questa è roba tua. Bene amici, ora per dimostrarvi la mia fedeltà chiamerò il mio primo ascoltatore a casa dicendogli:
2: pronto?
0: Ciao fratello, sono il tuo dio. Sì, sono Pino Master Flash. Come stai?
2: Quella gran troia di tua madre.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai.
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcaccia me se.
9: Porca madre.
10: Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
2: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai, che si raffredda l'insalata,
9: Dio. Cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai, che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
9: Che baga, porco.
5: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare
3: io
9: la
3: so
9: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce ne puntare dentro un bastoncino, ce ne puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo.
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Radio 105.
11: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
12: È tutto pazzo.
11: This is a zoo. This is a zoo.
12: Vai,
11: dai.
13: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
14: Madonna. Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'uomo morto, cosa mi avete dato?
15: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
14: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
16: Uno scarabeo stercorario.
14: Scarabeo scargolare?
16: Ma che scarcolare?
14: Stercorario. Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
16: Stercorario.
14: Stercorario, quasi.
16: Dallo sterco.
14: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
16: È fuori orario, sì.
14: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
16: No, è stercorario.
14: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
16: Stercorario.
14: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
13: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
14: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al Murtega, dai!
15: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
14: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
15: È un enorme arachide!
14: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
15: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
14: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie, sì?
4: Eppure insalata in superficie.
14: Eppure insalata in superficie, guarda.
4: Che? Eppure salata in superficie.
14: Eppure insalata in superficie.
7: Non insalata. Che cazzo è?
14: Eppure salata in superficie.
4: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
14: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
12: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
17: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
18: No, ma cosa stai dicendo?
17: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
18: Sauro.
17: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per la vita.
7: No, non è lava, è Raven.
17: Un ponte per Ravensburg.
7: Raven.
17: Un ponte per Ravensburg per la vita.
7: Sburger.
17: Sburger per la vita.
12: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabithia.
19: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
17: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amaro.
7: Fiona May.
17: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
20: Facile, dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
21: È facile, sei intuitivo.
17: Allora, Pimpiripetepam.
7: Ma chi?
17: Animaletto. Pimpiripetepetenusa.
7: No, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
17: Pimpiripetenusa. E pili stu gatto e metto qua.
7: No, Ravensburger Terabithia.
17: Ravensburger della vita.
7: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
17: Ravensburger.
7: Ger.
17: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburger Terabithia.
18: Non è Ravensburger Terabithia.
17: Ravensburger.
7: Ger.
17: Teraviba.
7: No, Teravibra.
17: Teravita.
7: Teravita.
17: Oh, Ravensburger.
18: Ravensburger.
17: Ravensburg Terabithia?
22: No, Ravensburg. Non è...
23: Ascolta,
7: è meglio fare una repubblica.
23: sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
7: A morte il monarca.
17: Anche voi!

0: This is the zoo, only for you.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Non ho tempo. So già, è 11 mattina e sono ancora ubriaco.
6: E dai, papà Castoro, raccontaci una storia. Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore.
5: Va bene. Vi racconto una cazzo di storia.
6: Evviva!
5: Allora, questa storia si intitola Robin Nudo. Senti, c'era una volta nella foresta di Sherwood un fuorilegge chiamato Robin Nudo.
6: E perché lo chiamavano Robin Nudo? Perché? Perché? Perché?
5: Perché andava in giro nudo, no? Testa di merda.
6: Oh! E poi? E poi? E poi?
5: Guarda, no, stavolta no e poi, Guarda, il primo che dice poi, guarda che lo inculo, ve lo dico, Allora, Robin Nudo viveva nella foresta di Sherwood col suo miglior amico, Batman Nudo.
6: E perché era nudo?
5: Perché era ricchione, no?
6: Oh!
5: Un giorno, Robin Nudo e Batman Nudo stavano camminando nella foresta di Sherwood quando incontrarono un forestiero di nome Walter.
6: Walter?
5: Walter Nudo, no?
6: Oh! E poi?
5: Ancora! Avevo detto che non devi più dire poi!
6: Basta, papà Castoro, basta!
5: Aspetta che lo tolgo. Allora, Walter Nudo corse verso Batman Nudo e Robin Nudo, gridando: aiuto, aiuto! Mary Poppins, ma hai infilato l'ombrello nel culo!
6: Oh! E poi? E poi? E poi?
5: Allora, cammina che ti cammina. Robin Nudo e Batman Nudo incontrarono Re Artù. Aiuto, aiuto, urlò Re Artù. Mary Poppins mi ha infilato una spada nel culo.
6: Oh!
5: Anch'io voglio una spada nel culo, gridarono in coro Batman e Robin Nudi. E ripresero a cercare Mary Poppins. E cammina che ti cammina, cammina che ti cammina. Incontrarono Alice, che ci disse: aiuto, aiuto, Mary Poppins mi ha infilato il paese delle meraviglie nel culo. E poi andarono avanti e incontrarono Peter Pan con l'isola che non c'è nel culo. E poi...
6: Basta, papà Castoro! Abbiamo capito! Dici la morale della favola!
5: La morale è che quando incontri Mary Poppins devi stare attento al culo!
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Come sta? Merda!
7: Però.
6: Che è il suo parò?

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano, e mi fai a brutegna solo a ci parlare con te.
1: Però.
2: This is the zoo. È una macchina da guerra. Un soldato senza pietà. Addestrato per uccidere.
3: Figuranti pronti? Vai con i Vietcong, azione!
2: Ma ammazzare Pseudo Cinotti è facile quando non hai fatto altro per tutta la vita. È il ritorno a casa, la parte difficile.
3: Vada, vada, vada, Strambo, forza!
4: Che faccio?
3: E come che fa? Lei è Strambo, deve sterminare i Vietcong.
4: Ah, sono Strambo?
3: Veda un po' lei. Troppo Strambo. No, faccia un Rambo un pochino.
4: Ah, è Rambo!
3: Eh sì, come dice il nome stesso.
4: Ah, è Rambo con gli handicap?
3: Sì. Beh, non la venderei proprio così al grande pubblico, ma sì, internosse può funzionare, sì. Action!
4: Fatemi sotto!
3: No, però parla un po'.
4: Cosa?
3: Sa che è Stallone?
4: Un cavallo?
3: No, dico, Sylvester Stallone. C'ha quella bocca un po' stortignaccola, diciamo, no?
4: Sì.
3: Sì, c'ha questo. C'ha la bocca un po' da lato.
5: Come De Niro, io l'ho visto il film.
3: No. Uno ne ha fatto, che è uno. Abbiamo finito di trasformare sta roba in un salotto. Faccia Strambo! Un po' con l'angolo un po' alzato. Troppo alzato.
6: Come lo zio Franco, quello dell'Ictus.
3: Ma chi sono ancora?
4: Ha avuto un'ischemia, cazzo.
6: Appunto, con la roba là.
3: Provi con l'ischemia.
7: Fermatevi tutti,
3: troppo zio Franco. Meno zio Franco.
7: Fermatevi.
3: Senta, lo faccio normale, lo faccio normale.
4: Forse è meglio,
3: sì.
4: Fatevi sotto, fottuti Vietcong del cazzo.
3: Spari. Troppo, Massimo Bordi. Troppo. Tipo Gianni Morandi, se lo ricorda.
4: Porco mangio la merda!
3: No, l'altra! Quella. E le cose. C'era un ragazzo che come me. Ta-ta-ta-ta-ta, si ricorda?
4: No.
3: Ta-ta-ta-ta-ta-ta, il ritornello?
4: No.
3: Vabbè, niente, allora
4: faccio banane e lamponi.
3: Ma che c'è zecca, scusi?
4: No,
3: faccio ta-ta-ta e basta.
4: Ta-ta-ta-ta!
3: Un attimo che c'è su moglie che ride.
6: Scusate, ma è così simpatico.
3: Ah, voglia proprio, mi stanno a crescere i peli del cazzo. Forza con i Vietcong che soffrono colpiti. Forza.
2: Una storia strappacazzi sui traumi di guerra e l'incapacità di tornare alla vita normale.
4: Una granata, terra, terra!
8: Calmati, John, calmati! Sei a casa, la guerra è finita! Puoi rilassarti, abbiamo perso.
4: Che puttanone, cazzo!
3: E sua moglie, guardi, cioè, gli è toccata in sorte, una bella fregna, non se la vedi.
4: Agli ordini, generale!
8: Non sono il generale, sono tua moglie chiattona.
4: Scopiamo!
3: No, questo non c'è perché lei è frustrato dagli orrori della guerra e quindi non gli eserce il cazzo.
4: Ah, che sfiga.
3: Meglio, perché se dovevamo far pure la scena di sesso. Postino, prego.
5: Postino! Così, c'è scritto postino con l'esclamativo.
4: Ha ragione.
5: Se scrivete male.
3: Ah, che hai detto niente io.
5: Ah, ok.
3: Vai.
5: Postino, posta!
4: Ah, imboscata!
3: Era meglio farla dopo colazione questa.
4: Possiamo coprirla con una granata?
3: Sì, ci mettiamo sopra uno sparo, guardi.
8: No, John, cosa hai fatto? Hai ammazzato il postino.
3: Pianga con la bocca storta. Lei sarebbe perfetto per Rain Man 2. La proporrò.
2: Quest'autunno super comparsa veste i traumi di un marines in fuga dalla giustizia in Strambo.
3: Va bene, dopo questo trailer infinito andiamo a concentrarci sulla scena più importante del film Strambo, riedizione del celebre Rambo. Braccato dagli uomini dello sceriffo di Raffa, John Strambo si è barricato in una casa vecchia sulle montagne. Ora qui lo sceriffo e la moglie.
4: C'è il camino?
3: Lo sceriffo e la moglie cercano invano di convincerlo ad arrendersi, stanandolo, ma purtroppamente ne nasce uno scontro a fuoco e Strambo ammazza tutti, compresa la moglie, anzi con particolare accanimento sulla moglie. Motore, azione!
9: Action!
10: Soldato Strambo!
4: C'è Postino.
3: Non è il Postino, Postino è morto grillato di colpi.
4: Stessa voce.
3: Fratello gemello del Postino.
5: Cambio voce se vuoi.
3: No, vada con questa che se no.
10: Soldato Strambo, sono il sceriffo di Raffa. Lo sappiamo che sei barricato lì dentro. Getta le armi e arrenditi, figlio di puttana.
7: Tua madre!
3: No, lei non deve rispondere a tono, lei è Strambo, è strambato la guerra, eh?
4: Ok.
3: Ok, lei è tutto, è spalmato contro la parete, eh? Si spalmi contro la parete. Ma che fa?
7: Mi spalmo.
3: Ma che è in Filadelfia? No, si spalmi nel senso si acquatti, deve stare acquattato, nella sua posizione acquattata dalla battuta. Prego, azione. Che è? Ma che sta a cacca, scusa?
4: Entro il personaggio.
3: Ah, entro il personaggio.
7: Arrendermi,
3: sta parlando con uno che sta a 40 metri, che fa? Sussurra.
7: Arrendermi!
3: Purtroppo non è suo zio Franco.
7: Arrendermi! Arrendermi! Oh, Marin non si arrende mai! Mi sono forse arreso quando i grugni gialli ci hanno arrecciato.
3: Accerchiato.
7: Nella piazza.
3: Accerchiato.
7: Accerchiato.
3: Sì, ma la rifaccia, scusi.
7: Mi sono forse arreso quando i grugni gialli ci hanno accerchiato.
3: Niente, non gli hai visto accerchiato.
7: Mi sono forse arreso quando i grugni gialli ci hanno accerchiato nella piazza di Pangarang Tang Panchang Gang. Gang.
3: Sì, non c'era alcun veneto in piazza. Prego, vada avanti, non è finita la battuta.
7: Quando ho dovuto mangiare il mio compagno di cella nella prigione di Tangwang Gengong Tang Churk Geng Dang Tang.
3: La teniamo questa che non verrà mai uguale. Vada, vada.
7: No, non mi arrenderò mai. Piuttosto la morte, cane.
3: No, quello non c'entra, scusa. Un altro bene daremmo giù. No, non mi arrenderò mai. Piuttosto la morte.
7: No, non mi arrenderò mai. Piuttosto la morte.
3: E basta. Si è capito, sì, è il singulto, prego.
8: John, amore mio, sono io, tua moglie chiattona. Ti prego, fai come dice lo sceriffo di Raffa e ti prometto che quando sarai nel braccio della morte ti verrò a trovare tutti i mesi.
7: Stai fuori da questa storia, puttana!
3: Donna, donna, c'è scritto donna.
7: Stai fuori da questa storia, donna! Questa è una faccenda per uomini! Uomini veri, tutti sudati, con i fisici da culturista anabolizzanti, nonostante... Stiamo a pane e acqua da mesi!
10: Ehi, bastardo!
3: Che è diventato, scusi, uno del West è diventato.
10: Basta, soldato Strambo, hai avuto la tua opportunità! Non ci lasci altra scelta! Ora veniamo a prenderti!
7: Sbagliato, sceriffo di Raffa, sono io che vengo a prendere voi!
3: E ta ta ta, faccio ta ta ta
7: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
10: ta ta ta ta ta ta
3: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
10: ta
7: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
10: ta ta ta ta
3: ta ta ta ta ta ta ta ta.
8: Amore, li hai uccisi tutti! Lo sapevo che ce l'avresti fatta! Io sono sempre stata dalla tua parte! Forza, dai un bacio alla tua mogliettina chiattona!
7: Mi dispiace, io non ho più una moglie! Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
3: ta ta ta ta ta ta ta ta
8: ta ta.
10: Io!
4: C'è prosciutto?
8: Sì!
3: Io lo prendo con la salsa!
2: Strambo, il film che non era necessario presto al cinema e sulle piattaforme che ormai passano qualsiasi cosa, tranne il film dello zoo.
11: Radio 105. Lo zoo di 105. Questo è
12: Wonderland. Ciao, sono sempre io la voce del sistema operativo di quel coglionazzo di Wender. Qualche giorno fa Wender ha fatto uno scherzo con la voce di Dean Martin.
13: Wengelein, Welegelegen, Welegelegen, sem figlio di puttana.
14: Allora, adesso io prendo qualcuno della tua famiglia donna. Donna, è presente che cos'è la farfalla di Venere.
12: Ma poi ad un certo punto ha dovuto inserire le voci di Tony, Termosifone.
9: Chiamami figlia di puttana.
14: Piano con le parole.
12: La missione di oggi, eliminarlo.
15: Mamma mia, madonna.
9: Chiamami figlia di puttana.
14: Piano con le parole. Capito?
15: No, devi urlare, urla.
14: Devo urlare.
9: Chiamami figlia di puttana.
14: Sì, te e tua madre.
9: Hai bisogno veramente di un pitbull lanciato sulla schiena, così poi invece ti vengo a trovare io. Ti vengo a trovare all'ospedale. Ti vengo a trovare sulla... tutto tu mi hai fatto. Ma sei venuto giù e non hai detto un cazzo.
14: Un pitbull lanciato sulla schiena, non è caso, sono riuscito, ma sono 10 manco a prendere un pitbull. Ma sai quanto è pesante un pitbull?
9: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente cioè, e vengo a saperlo, cioè su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io?
14: Senti, adesso non ti devo dire una cosa serissima, io giuro che se ti trovo.
15: No, devi urlare, urla!
14: Rimpiangerai quel giorno, lo rimpiangerai, fidati.
9: Senti. Questo è il rumore che sentirai se ti becco che ti venga a prendere. Sentirai sto rumore qua, sentirai.
14: Ma se ti prendo, io giuro, io ti torturo a forza di cazzo di culo. Cazzo c'hai le crisi.
9: Spam!
14: Ho appena finito di scopare che mi viene a rompere i coglioni a quest'ora. Questo era scopo.
9: Con chi cazzo sei?
14: E la mattina dormo.
9: Con chi cazzo sei?
14: Te fai una brutta fine. Come fai ad avere il mio numero? Chi te l'ha dato?
2: Prossimamente, il test di personalità.

0: I morti. Sono tornati. Una misteriosa epidemia zombie sta sconvolgendo il pianeta.
1: Allora tutti pronti, comparse, attrezzisti, motore, via con gli zombie. Azione! Mi è caduto il cazzo! Aia! Chi è che me l'ha messo in culo?
2: Tieni l'intestino!
1: Bene, adesso umani nel panico, adesso via!
3: Aiuto! Aiuto, paura, gli zombie!
4: Mi inculo uno zombie!
1: Basta, è finita, ho dato lo scatto.
5: Era arrivato nel panico!
0: Fra le macerie di un mondo in devastazione, un povero derelitto e una ragazzina lesbica percorrono l'Italia in cerca di un'oasi di salvezza.
5: Signor Piero, ho tanta paura, non voglio diventare uno zombie!
0: Ma durante le riprese, l'attore che interpreta lo zombie che muore per primo è leggermente alcolizzato e...
6: Scusa, il signor Barbone mi sta succhiando l'uccello.
1: Quanto le ho offerto?
6: Io ancora niente, credo che lo faccia per piacere.
1: Non me lo metta in conto la produzione.
4: Mi è passata la fame.
6: Che schifo, dai, ma che gente assumete?
0: A parte i problemi iniziali, con Giancarlone, lo zombie ubriacone, la produzione è riuscita a continuare le riprese, quindi... Invasione degli ultramorti, parte 2.
1: Vi spiego la scena, mi raccomando un pelo di attenzione. Allora, sì. Il pezzente del signor Pietro, che è lei signor comparsa, e la ragazzetta lesbica Leccapastere hanno trovato rifugio in un ranch nel deserto dell'Abruzzo, dove si apprestano a passare la notte in attesa di rimettersi in viaggio per lo stato della Puglia. Assistiamo dunque ad una tenera scena, padre e figlia, quando all'improvviso nella notte arrivano gli zombie che mordono il signor Piero. La ragazzetta in lacrime è costretta a fargli saltare il cervello per impedirgli di trasformarsi in zombie anch'egli, cioè, ci siamo? Mi sembra tutto chiaro, no?
6: Allora, vediamo di capire. È maggiorenne la ragazza?
1: Lei è maggiorenne?
5: Sì.
1: Sì, lo vedo dal Tampax. Rimette dentro il filetto, che è brutto da vedere.
6: Ma una domanda, senta, sì. Visto che siamo in questa situazione, c'è questa, comunque, il fighino qui, no?
1: Sì, cioè, suppongo.
6: Se invece di mordermi il signore alcolizzato mi succhia l'uccello la signora,
1: non credo che questo sarà possibile a livello di sceneggiatura.
6: Io divento uno zombie
1: pompino. Lei diventa un enorme pompino parlante. Non credo che questo
6: assetato
1: accadrà.
6: Assetato di fica.
1: Non credo. Lei viene rammorso dallo zombie e morirà malissimo nel campo di 2-3 minuti al massimo. Il resto della pellicola sarà più avvincente, va bene?
4: La cacca, devo fare la cacca.
6: Allora, signor zombie si sta cagando addosso. Che poi,
1: esatto.
6: Precisiamolo, si vede che è un barbone e non è uno zombie.
1: CGI, non si preoccupi.
4: Cacca.
6: Mamma che puzza.
7: Action!
5: Signor Piero, con tutte le cose che ci sono capitate, non ho mai avuto l'occasione di ringraziarla per avermi protetto e guidato in questo momento difficile.
6: Potresti succhiarmelo.
1: No, non c'è scritta questa cosa. Scusi, ma lei...
6: Sono profondamente attratto, scusi, la signorina mi fa rapare, non so...
1: Ho capito, ma questo è l'olitismo, si rende conto che è una roba terribile, in tempi di Weinstein, però,
6: Perdonatemi, in un mondo post-atomico l'avete vestito da troione, cioè le tette quasi di fuori, cazzo.
1: Sì, ma questo serve perché dopo incontrerà un'altra ragazzina vestita così... E insieme si accoppieranno sul suo cadavere martoriato e crivellato di colpi, capisce?
6: Ma allora, scusi, io sono uno zombie arrapato che le incula tutte
1: no,
6: due.
1: No, non ha capito. Lei è un personaggio di passaggio che fra una manciata di secondi verrà terminato a pistolettate in faccia, rovinandole anche la faccia, buchi irriconoscibili da questa ragazzina, scusi, vestita sommariamente. Dopodiché, quando lei si leva dai coglioni, giriamo questa intensa scena lesbo di 81 minuti.
6: Posso guardare comunque, no?
1: No, lei avrà la faccia crivellata di colpi, sarà irriconoscibile. Conoscibile, martoriato, coperto di sangue.
6: Sì, nella scena, però diciamo nella realtà.
1: No, nella scena proprio lei rimane a faccia in giù nella polvere, impossibilitata a guardare qualsiasi cosa.
6: Su uno specchio.
1: No, assolutamente no, proprio sul dentro il fango, con una lavatrice appoggiata sul collo che le impedisce di muoverlo, mentre noi giriamo questa scena con le due lesbichine.
6: Con un
1: giovani,
6: telefonino collegato a una webcam
1: che purtroppo non prende perché è schermato allo studio, va bene? Azione, dai!
7: Action!
6: Non devi ringraziarmi, l'ho fatto con piacere, se ne vorrei provare un po' di più.
1: No, ma senta, ma non avrà queste parentesi porno. Si rassegna al suo ruolo, tanti attori hanno fatto piccoli ruoli morendo subito. Mi viene in mente il famoso che nel film è morto quasi subito.
6: Ho dato via l'audio mentre parlavo.
1: Purtroppo, guardi.
6: Vabbè, allora vado.
1: Sì.
7: Action!
6: Non devi ringraziarmi, l'ho fatto con piacere. Sai, da quando ho perso mia moglie nella vita è andato tutto storto. Se magari un pompino...
1: No, senta, scusi, ma... Senta, questa scena noi la dobbiamo portare a casa.
7: Action!
5: Non sapevo che avessi una moglie morta. Deve essere stato un brutto colpo. È stata morsa dagli zombie all'inizio dell'epidemia?
6: Sì.
1: No, no, no, c'è scritto no. A caratteri cubitali, c'è scritto un no grande così.
6: Scusi. No, l'ho tirata sotto per sbaglio col tagliaerba. Era bionda e sempre sorridente. Proprio come te, che sei una figa.
1: Senta, scusi, questa roba non si può vedere. È morboso. Mi vergogno io che sono un porco conclamato. Vada avanti.
6: Oddio, avresti dovuto vedere come era cresciuta verde l'erba nel punto in cui si è dissanguata per ore e ore sdraiata, pecorina come te.
1: No, ma scusi, ma la signora è morta pecorina sotto il tagliaerba, ma le pare? Pianga disperatamente al ricordo della moglie tranciata via dalle lame del suo tagliaerba, pianga. Che è, piagne questo? Ma stia fermo che pare che c'ha il Parkinson.
6: Come piango.
1: Ecco, mentre lei che piange, che succede? Azione.
6: Posso abbracciarla?
1: No!
6: Ti piango!
5: Zitto! Ho sentito un rumore!
6: Cosa vuole? Cosa vuole? Barbone!
8: C'è gli zombie!
6: No, sei alcolizzato!
8: Hai il cazzo di fuori!
6: Sei già venuto! Metti giù le mani! Butta in mezzo la ragazza!
1: Intervenga e li ammazzi entrambi!
6: Aia! Porco...
1: No, lei accetti passivamente.
6: No, ma fai finta, sei un attore, cazzo!
5: Signor Piero, ora dovrò farle saltare le cervella, ma non so se sono in grado di farlo.
6: Con quelle tette puoi fare qualsiasi cosa.
1: No, senta, signor Piero, scusi, lei c'ha una spalla sanguinante, sta per trasformarsi in zombo, cioè non può avere ancora pulsioni erotiche. Si limiti semplicemente a cadere a faccia in avanti, cada a faccia in giù.
8: Io sto pronto col cazzo duro, è un po' sporchino, però è bello duro.
6: Sai che non ho mai visto un cazzo di quel colore? Non ho idea di dove tu l'abbia messo.
8: Razzista!
6: No, non, sì, non sei...
8: Razzista, io c'ho il cazzo multicolor, dai! Sì.
1: Lui fa interracial anche quando si sega.
6: Tanto il barbone con una forza inaudita, perché cioè di solito sono emaciati.
8: Vabbè. Ho fame, eh?
1: Allora, pronti con lo sparo in faccia all'arrapato e al mostro? Al mio tre, azione!
8: Cado casualmente sul culo del Piero.
1: Stop, anche la scena per la necrofili è troppo. Pausa. Giriamo domani, pausa.
6: Signorina, dov'è il camerino lei?
8: Lo divide con me.
6: Perché la scopi?
8: Sì, è la mia fidanzata.
6: Che gusti di merda.
8: Lei o io?
0: Questo autunno super comparsa veste i panni di quello che muore male. Il ritorno degli ultramorti, ad ottobre, se riusciamo a finire le riprese.

0: This is a zoo only for you.
1: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può segnare con una sforbiciata volante a subbuteo. Vladimir Putin ha un rarissimo elicottero subacqueo. Quando Vladimir Putin vuole sapere se la moglie è incinta, il test di gravidanza lo fa lui. Vladimir Putin può orientarsi usando come bussola Kanye West. Vladimir Putin è un appassionato di bricolage. Una volta, siccome si annoiava, ha stoccato il Grand Canyon. Tutto. Vladimir Putin.

0: Vladimir Putin può darti un bacio con la lingua di un altro. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo.

0: Un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo parlate del mio?
0: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è allergia, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
0: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Lo faccio io. Ma che c'è?
0: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
0: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: È Mazzoli. Ah, Gianni, è tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato. Sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando. Gianni.
0: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
1: Passa Alberto.
0: Alberto. Alberto, scusa. Lo passo. Aspetta lì,
2: Licenziato!
1: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del

0: siamo ancora qui oggi sera ad un nuovo appuntamento azione con lo squartamento delle persone che si fanno le coltellazioni. Oggi siamo ancora sul pezzo, dico schifo, che ha nel sangue, ma poi sarà successo realmente che la figa puzza. Andiamo subito a Beppe Giorgio con il nostro inviato Francone, che dice che dice Bobo, dai, che frigge la linea alla linea. Sentiamo!
1: Sono le 3 del pomeriggio e a casa del signor ladro puttano detto Ciuccia Cazz si stanno svolgendo i preparativi per festeggiare l'anniversario dall'operazione di amputazione del fratello siamese attaccato per il pene. Proprio mentre il signor ladro puttano detto Ciuccia Cazz sta appendendo un festone recante la scritta «Finalmente due cazzi», irrompe nella stanza una figura minacciosa, armata di abbondanti libagioni a base vegana.
0: Ma si sta bene qui, eh? Questo è perfetto, lo appendo qua, magari ci gonfio qualche palloncino a forma di minchia che fa sempre festa, ma piace, quanto mi piace essere organizzatissimo. Tingozzo merda, cane bastardo. Oh, chi sei?
1: Il signor ladro puttano, detto Ciuccia Cazz, non ha nemmeno il tempo di capire chi sia il suo aggressore, che si ritrova tramortito da una grossa fetta di seitan racchiusa in una borsa di lenticchie secche. E un attimo, ed è a terra.
0: Che vuoi? Che sei? Perché puzzi fortissimo di verdura bollita? Ah! Che schifo il seitan!
1: I minuti volano come secondi, mentre il signor ladro puttano viene praticamente obbligato a divorare circa 56 kg di pietanze vegane, tra cui ravioli vegetali, ripieni di broccoli ed incredibili porzioni del famigerato hamburger vegetariano a base di ceci e fagioli.
0: Basta, basta! Perché mi fai questo? No!
2: Mangia! No, mangia, mangia!
0: Voglio la costina di maiale!
1: È tardi ormai, il signor ladro puttano detto Ciuccia Cazz muore fra atroci strappi anali dovuti ai gas intestinali che fuoriescono violentissimi per colpa dell'ingestione di abbondantissime dosi di fibre e legumi.
0: Oh! Oh! Oh, la panza! Oh! Oh! Oh!
1: Ma la tragedia ulteriore si consuma a distanza di 2 ore, quando la moglie del signor ladro puttano, rientrando a casa, si rende conto del tremendo odore di scorreggia ai broccoli che fuoriesce dall'appartamento e, involontariamente, fa partire una scintilla, immettendo la chiave di casa nella serratura. La deflagrazione dovuta ai gas intestinali che hanno saturato l'appartamento è immediata, è mortale. La palazzina crolla su se stessa, inghiottendo parecchie vite umane. In una tremenda nube di merda.
3: Che puzza di broccoli scorreggiati, come se qualcuno avesse ammazzato mio marito col cibo vegano, ma prima tramortendolo con il famigerato seitan. Inserisco la chiave e faccio una scintilla involontariamente. Ah, porca te!
1: Gli inquirenti brancolano nel buio e stanno interrogando tutte le galline di un pollaio adiacente. Forti sospetti ricadono sul cadavere che pare avesse degli asti con se stesso e volesse farsi fuori, ma staremo a vedere.
0: Bene, bravo, bravo scorreggiano, Milli Carlucci, richiesta che patataro la fica. Mi spiace che non abbiate il mio mento, ma sottosafante, e ci sballo. Ora capiamo che fare con questa matita, fissiamola. Bene, avete visto? Non si è mossa. Sigla prima che partano le mani, dai!

0: Lo Zodi 105.
1: Una donna forte, indipendente, a capo di un grosso giornale di carta.
2: Allora, che fine ha fatto l'articolo sull'escort di lusso? Diamine, dobbiamo andare in stampa fra mezz'ora! Si può sapere dove cazzo è finito quel coglione di Grigioni?
1: Uno stagista sprovveduto, che la fica non l'ha vista neppure quando è nato.
3: Eccomi, mi scusi capo, sono desolato, ero rimasto bloccato in ascensore.
2: Grigioni, tu sei davvero l'ultima delle merde. Portami un sigaro e vai a finire quel cazzo di articolo, quanto è vero Satana ti prenda affrostate fino all'inferno.
3: Subito capo.
1: Un magistrale Antonio Summa, che muore a caso, in scene a caso, ma riesce ad emozionare il pubblico e la critica.
4: Oddio, sto morendo, oddio!
1: Quest'autunno super comparsa veste i graffi di un uomo oggetto di fantasiose sevizie sessuali in 50 bruciature di sigaro.
3: Capo, non so come dirglielo, ho rovesciato il decaffeinato sul computer e ho perso tutti i file dell'inchiesta sul burro contaminato.
2: Grigioni, sei peggio di un dildo di carta vetrata dopo un clistere di amochina. Ne ho abbastanza di te. Ti offro una scelta: o ti licenzio in tronco oppure diventi il mio schiavetto sessuale.
1: Una scelta difficile.
3: Dannazione, i soldi. Dannazione, i soldi mi servono per pagare le cose. Non posso prendere anche. Non posso perdere anche questo lavoro. Ho scelto, sarò il suo schiavetto sessuale.
2: Bravo, ora passami un sigaro e chiudi la porta. Voglio provare questo nuovo frustino di Prada.
5: Ma che sta a fare i piegamenti sulle braccia? Deve essere lascivo. Che fa? No, lascivo nel senso che deve essere lusturioso, devono essere dei versi che esprimono insieme dolore, tormento e piacere incontrollabile.
3: Ah, come quelli rapper.
5: Chi è?
3: Tormento, piacere incontrollabile.
5: Sì, Ernie e Stipsy. No, gioia e dolore nello stesso momento. Action! Se riesci a farli in un'unica emozione è meglio.
3: Ma come faccio? Una voce sola?
5: Esprima, cioè. Questo è un elfo dei boschi torturato malamente con un cannello. Con un ubriacone. Niente, soffre e basta, soffre. Troppo, deve essere più. Crampo gli è venuto.
3: Scusi, guarda, io.
5: Provi a vedere dal punto di vista stanislavskiano.
3: Sì.
5: Qual è l'effetto di una frustata? Prego, signorina.
4: Action!
5: Porco! Ecco, questo è l'effetto. Ha percepito fisicamente il dolore?
3: È figa.
5: Ripercepisca.
3: Cazzo!
5: Ecco, questo. Lei deve esprimere questa emozione, capisce? Ma con piacere.
3: Ah.
5: Prego.
4: Action!
3: Porco!
5: No, senza riferimenti alla sacra rota.
3: Mm.
5: Espungiamo il riferimento all'altissimo.
3: Mai!
5: Che è un'altra lingua, che sta bestemmia in persiano.
3: Non ho capito, espungiamo.
5: Rifrusti.
3: Oh, un cazzo!
5: Così va bene, prego, altre quattro.
4: Action!
2: E ora ti spengo il sigaro sulla capocchia!
3: Cristo!
5: Ci è abituato lei a farsi spengere i sigari sulla capocchia.
3: Sì, ma non voglio che si sappia.
5: Vabbè, lo terremo fra queste quattro mura, Bene, a questo punto, dopo che il suo glande è stato ustionato con un sigaro cubano acceso, il rapporto sadomaso fra la bella Anastasia, caporedattrice, e il signor Grigioni, cominciato in questo modo così astioso, giunge all'esasperazione. Stremato, umiliato e pieno di sbruciacchiature sul cazzo, Grigioni cerca di sottrarsi definitivamente alle angherie del capo, che acconsente a interrompere la relazione a patto che Grigioni si presti a un ultimo rapporto 3 con Fandingo, il facchino cubano con la cappella nel calzino. Motore, azione, namo.
4: Action!
2: Forza, ora mettiti a quattro zampe e abbaia e ansima come un lurido cane cencioso, se non vuoi che ti spenga un altro sigaro nel culo.
3: Ma possiamo scopare a 69?
5: No, perché questo è un rapporto sadomaso. La signora è una dominatrice, lei è un sub.
3: Ah sì?
5: Beh.
3: Quindi scopriamo sott'acqua.
5: No, lei è un sub nel senso che è sottomesso, submissive.
4: Action!
2: Ora mettiti a quattro zampe e abbaia e ansima come un lurido cane cencioso, se non vuoi che ti spenga un altro sigaro nel culo.
3: Subito, mia signora, abbaiare e ansimare più volte.
5: No, quello lo deve fare. Vedi che è scritto tra parentesi?
3: Che cosa?
5: Abbaia e ansima più volte.
3: Sì.
5: Lei deve abbaiare e ansimare più volte.
3: Mm.
5: Non è difficile, è scritto qua. Ma... Subito, mia signora!
3: Subito!
5: Dico.
3: Mia signora!
5: No, attaccato!
3: Subito attaccato, mia signora!
5: No, subito, mia signora!
3: Subito, mia signora!
5: Perché urla? Lei esegue, lei è...
3: Vabbè, sta prendendo a calcini il coglione.
5: Non ancora, per il momento le sta a spengere un sigaro in culo. Siccome i sigari costano, siamo al terzo sigaro che spegniamo nel suo bucio del culo.
3: Cioè, il problema del mio culo non interessa a nessuno.
5: Ma, si figuri, io sono preoccupato per il budget. Arrivano direttamente da Cuba. E una volta che sono stati nel culo suo, nessuno...
3: Sei fuma.
5: Bravo, prego.
3: Subito, mia signora! Bau, bau!
2: Bene, ora ti metto questo guinzaglio e ti porto a pisciare al parco, come il lurido cane schifoso che sei.
5: Ma chi ha scritto sta roba? Ma chi è il pervertito pazzo che mi fa...
3: Non so, ma mi fa schifo.
5: Anche a me mi ripugna, vabbè, ha un moto lei, in questo momento lei ha un moto di ribellione.
3: Ribelliamoci!
5: Cos'è questa?
3: È una moto di ribellione.
5: No.
3: Questo è troppo, Anastasia! Mi hai umiliato, frustato, mi hai spetto i tuoi sigari puzzolenti su tutto il corpo, mi hai infilato nel culo ogni genere elettrodomestico, ma questo no! Non mi lascerò portare al guinzaglio come un cane davanti a tutti, è capito?
5: Bravo, mi è piaciuto, bravo, vada Anastasia, vada! Lo schiaffeggio a due mani!
6: Action!
2: Aia! Come osi parlarmi così verme e schifoso? Chiedimi perdono in ginocchio, ti giuro che non troverai più un lavoro in vita tua!
3: Figa, ha fatto una faccia così, oh!
5: Mistress lei, eh!
3: Che troia! No, Anastasia, basta! Se vuoi rovinarmi la vita, fai pure! Ma
5: che è successo, scusi? Ma soggiacerò!
3: Ma soggiacerò!
5: Ma non!
3: Ma non! Ma... è Veneto!
5: No! No, non è la signora che ha delle grandi mani. Non è la signora Manon. Manon soggiacerò. Manon.
1: Quest'autunno super comparsa veste i graffi di un uomo oggetto di fantasiose sevizie sessuali in...
5: Cazzo!
1: 50 bruciature di sigaro. Antonella Smungicazzen.
2: Forza!
1: Super comparsa. E la straordinaria partecipazione di Antonio Summa.
2: Fandingo, puoi entrare ora.
7: Signora, è lui quello che devo inculare?
2: Sì, Fandingo, è proprio lui.
3: No, no, fermo, dai, arimo, no, che paura.
5: Oh, ehi, oh, la madonna, che cazzo è questo qua? Il resto del corpo lo facciamo CGI, ma il cazzo teniamo il suo.
1: 50 bruciature di sigaro. Prossimamente al cinema... Ah, dimenticavo. Sì, tranquilli. Antonio Summa poi muore tante volte.

0: qualcuno mi aiuti!
1: Pausa, pausa, pausa, pausa! Ricocite, signor Grigioni, punti larghi, che il filo costa. Ci riaggiorniamo fra 5 minuti, pausa.
0: Aiuto! No, sto morendo!
2: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Urrà, urrà, guardate come sono bravo a volare, urrà! Hermione, lo facciamo cadere quel coglione che si è fatto sbagliare il fuoco dal drago! Te lo sei annotato?
3: Me lo sono annotato. Con piacere! Spirito mio, tramuta il culo di Harry Rotter in piombo! Rorrorio!
2: Urrà, urrà, urrà! Pezzo di merda, spero che muori ancora di nuovo, figli di puttana.
4: Siete crudeli, ridete delle disgrazie altrui. Ma ora basta, Hermione, ora mi vendicherò con una delle mie potenti magie.
5: Ecco qua, basta, finita la musica. Sono divertito a leggere fino adesso, finito. Allora
4: Anatretrite tigri negri, nutri e nutrite.
5: Ma cazzo, che inciampo.
4: Anatretrite tigri negri, nutri e nutrite, trote trite, tritoni nitrenti, trasformate la faccia di Hermione in Lino Benfi.
3: Con la R moscia non funziona, figlio di una vagina montata al contrario.
4: Hermione, ramarra che non sei altro, mi hai rotto gli occhiali.
3: Ma vedi di andare a fanculo.
2: Quanto sto godendo, quasi quanto ti ha sbattuto in culo il fuoco il drago. Te lo sei notato?
4: Ma come faccio? Non ci vedo più.
3: E allora vacci a tentoni e non rompere i coglioni.
6: Silenzio.
4: Gli occhiali.
6: Brava Hermione, 10 punti per la casa del Grifondoro.
4: Ma non è giusto, prof.
6: L'unica cosa che non è giusta qui è il fatto che tu respiri la stessa aria che respiriamo noi, spremuta di spurghi che non sei altro.
4: Ma i miei occhiali? Chi me li ripaga i miei occhiali?
6: C'è un incantesimo per riparare gli occhiali, testa di cazzo incancrenito. L'incantesimo è... dotte diottrie di tre tremende tristi tigri scaltre, retina nutrita di pietre tritate, nitrirai tremenda quando aggiusterò gli occhiali di questa merda. Ma attento, se lo pronuncerai male, potresti evocare colui di cui non possiamo pronunciare il nome.
4: Chi? Roverol?
6: Porco. Ho detto che non possiamo pronunciarne il nome! Faccia di merda e figlio di otto p***ane!
4: Scusa, prof, scusa! Ok, ora pronuncio l'incantesimo con la mia impeccabile dizione. Dotte diottrie di tre tremende tristi tigri scaltre! Retina nutrita di pietre tritate nitrite tremendi! No! Allora...
5: No, mi piace, no!
4: Dotte diottrie... dotte diottrie di tre tremende tristi... dotte diottrie di tre tremende tristi tigri scaltre, retina nutrita di pietre tritate nitrirai tremenda quando aggiusterò gli occhiali di questa merda.
6: No, no, figlio di puttana, lo hai evocato.

0: Hotel.
1: Dove vuoi?
0: Very Hotel.
1: Dove vuoi?
0: Very Hotel.
1: Dove vuoi?
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e lo scettro sbagliante.
1: Mario!
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
5: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
6: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
5: Ma che cazzo?
7: Leo, allora, il foglio che stai portando.
5: Non me lo fanno mai dire.
7: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
5: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi da. Cioè,
4: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
5: Perché? Ma chi da ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
4: E invece non vengo.
5: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un.
4: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
7: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
5: Ma questo che mi mette la mano. Come mai che la guardia la guardizione, basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
4: Fammi. Dai, Leo.
5: Dai un cazzo, come fai?
4: Tu vai avanti, no?
5: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
4: questo gorilla stavi per
5: sì,
4: dire.
5: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui la guardia. Dice che gli bruciava la pancia.
7: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
3: Lo Zoo di 105.
2: Come on, guys. Lo Zoo di 105 presenta Alan in Love. Alan in Love. Nella telefonata precedente con Santina aveva manifestato una leggerissima confusione mentale. Ma piccola, eh?
8: Sì, così a fare la ricarica.
2: Eh? Cioè proprio un assaggino.
8: Che io paga per quelli che fanno. Che io paga. Se no, non è quello che chiama, deve.
2: Dopo circa 7 minuti di totale nulla.
8: Giusto.
2: La ricontattiamo il giorno dopo per darle una grande notizia. Signora?
8: Dimmi.
2: Signora, qui Alfio, base terra, mi sente?
8: Sì, ti sento perché qua è in casino.
2: Dov'è? Dove si trova, signora?
8: Eh?
2: Dove si trova?
8: No, non si può sborrare qua, c'è da prendere, da mangiare, ossia, non sborrare, ossia.
2: No, ho detto, dove si trova? Ho una bella notizia per la sua nuova casa, le devo passare il dottor Strano Pene, vada fuori.
8: Va bene, passamelo allora.
2: Però deve uscire.
8: Prendere anche la roba da mangiare.
2: Grazie all'ausilio del dottor Strano Pene, interpretato da Paolo Tortellino di Merda Noise, le comunichiamo che finalmente abbiamo trovato un nuovo alloggio per la nostra tanto amata nonnina.
9: Pronto, signora?
8: Pronto, mi dica.
9: Sì, scusi se la disturbo, che so che è in giro a sbarrare. Sono il dottor Stranopini. Si ricorda, sono il dottor Stranopini, quello della casa.
8: Sì.
9: Sì, senti, abbiamo trovato l'alloggio.
8: Bravo, bene, così mi sono contenta. Quando sarà che vado?
9: Allora, provvisoriamente per i primi 6 mesi però. Scusi, ho la tosse perché ho pippato. Per i primi sei mesi possiamo fare ospitare soltanto il lato destro del suo corpo.
8: Oh, santo Dio.
9: Ma non è un... lo so, non è un problema, organizziamo tutto noi.
8: Dimmi.
9: Verso sera posso mandarle un medico a tagliarla in due.
8: Non lo so, sai, perché ho da prendere la roba da mangiare adesso.
9: Verso che ora la trova il nostro chirurgo?
8: Più tardi,
9: verso che ora la devo far tagliare in due?
8: Sì.
9: Però guardi che dall'alto verso il basso, non trasversale. Pronto? Senti, il lato destro è autosufficiente?
8: Come sufficiente?
9: No, dico, il lato destro è autosufficiente, diciamo cucina?
8: Sì.
9: Allora, signora, abbiamo preso dei barboni nuovi per farla lottare, per guadagnarsi la pagnotta. Secondo lei si organizza un incontro per domani pomeriggio con Buddha? È un barbone obeso.
8: Domani pomeriggio.
9: Son Buddha, ci spacco. Io ti spacco. Non vede l'ora di incontrarla.
8: Sì, va bene.
9: Quando? Va bene, domani pomeriggio organizziamo questo evento all'ultimo sangue.
8: Ah, io sono sempre a casa domani.
9: Perfetto. Ti spacco, allora... vecchia di merda.
8: E viene con Matteo Renzi?
9: Sì. Loro faranno da arbitri.
8: Io lo conosco quello.
9: Allora domani pomeriggio organizziamo questo incontro. Vi spaccate di manate per un piatto di pasta fredda.
8: Ma sì, dai.
9: Ok.
8: Adesso lo fare, sì.
9: All'ultimo sangue, signora, si ricordi?
8: Sì, va bene. Ci vediamo domani.
9: A domani, signora. Ti spacco, bastarda.
8: Arrivederci.
9: Arrivederci,
8: ho da fare.
9: Arrivederci.
8: Arrivederci, grazie.
9: Arrivederci.
8: Arrivederci.
9: Arrivederci. Arrivederci.
8: Dai, insomma, tocca a me.
9: Arrivederci.
8: Arrivederci. Arrivederci.
9: Arrivederci. Arrivederci. Quanto rincoglionito.
4: Ma senti, pur di avere la casa è disposta a farsi
9: tagliare in due a lottare con i barboni per un piatto di pasta.
10: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Buonasera e bentornati ad un nuovo episodio di Freetom, oltre il cortile. Nelle scorse settimane ci siamo occupati di cose e visto gente, abbiamo fritto aria e mangiato in un sacco di autogrill. Bene, oggi siamo pronti per un nuovo viaggio nel mistero, nella scienza e nella scoperta di altri ristorantini regionali dove sfondarci di grappette. Allacciate le cinture, inizia il viaggio. Inizia Freetom.
3: Oggi nella puntata di Freetom oltre il cortile torneremo a trovare il famoso inventore, il professor Giannone, che ci ha chiamato per andare a visionare la sua ultima grande scoperta. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, il professor Giannone è quello che fa tutto con la merda. Quindi le nostre aspettative di portare a casa un bellissimo servizio sono praticamente pari a zero. Ma siccome il demente fa audience, gli diamo retta anche questa volta ed incrociamo le dita.
2: Non chiedetemi perché, non fate domande, perché io non so dare una spiegazione. Ma come potete vedere, sto percorrendo a malincuore il vialetto pieno di ciarpane che mi conduce alla dimora del professor Giannone, lo scienziato radiato dall'albo per i suoi controversi esperimenti, dove ha cercato di trapiantare teste umane su corpi di astice. Per intenderci, è quel professore che ricorderete per via della sua caccacola, la bibita gassata fatta di acqua di feci, o per la vettura che si locomuove a peti umani. Insomma, un deficiente. Quindi sono fortemente dubbioso su ciò che ci aspetta oggi. Entriamo. Mamma mia, che fetore! Ma perché quest'uomo è fissato con le feci? Più che convocare troupe televisive per proporre servizi indecenti, dovrebbe rivolgersi a qualche specialista di igiene mentale, santo Dio.
4: Roberto, finalmente!
2: Salve, professore.
4: Bentornati nella mia umile ma geniale dimora. Accomodatevi, gradite una bella caccacola fresca fresca di culo?
2: No, la ringrazio. Non è la giornata giusta per una bella ischiericchia coli.
4: Non sai che vi perdete. Questo lotto mi è venuto con una gustosissima nota di verza. Sai, sto facendo una bella dieta vegetariana ultimamente, così da implementare le putrescenze intestinali, che tanto mi servono per i miei esperimenti.
2: A tal proposito, professore, ci tenevo a dirle che questa è l'ultima volta che veniamo da lei, se per caso ci propina nuovamente una cialtronata di invenzione a base di scarti della digestione.
4: Cristo!
2: Che succede?
4: Presto, non fare domande e passami quel tubo! Ah, eccolo, infilo al volo!
2: Ma che cazzo fa? Ma veramente lo ha fatto?
4: Roberto, questa scorreggia è stata appena proiettata nella mia macchina refrigerante a peti umani. Una vera innovazione! Con questi caldi torridi e il cambiamento climatico, pensa a quante vite umane potrei salvare con dei condizionatori che funzionano a gas intestinali. Ecco, guarda, si sta accendendo.
2: Mamma mia, che fetore. Sembra di aver infilato il naso nel culo di una balena.
4: Beh, l'aroma è normale che sia un po' pungente. È sempre frutto della condensazione del gas dell'intestino.
2: La spenga, santo Dio.
4: Sì, si aspetta che finisce il ciclo frescorreggiante. Ecco fatto! Hai visto che spettacolo? L'ho chiamato il frescorreggiatore climanale.
2: No, no, caro demente, non climanale, ma criminale. Come lei, brutto cialtrone sciacallo. Allora, come le avevo anticipato, questa era l'ultima possibilità che le avrei dato per ricevere le nostre attenzioni mediatiche. Ed ora sono fortemente diviso interiormente fra lo sferrarle un fortissimo calcio nello stomaco o andarmene velocemente prima di sboccare.
4: Bravo! Ottima idea! Forza, colpisci forte con quel bel piedone da gigante! Così la compressione sullo stomaco mi innesca un'altra bella scorreggiona! Sai quanto fresco possiamo farci! Senti che fresco! Ehi, dove vai, Roberto? Fuori fa caldo! Certo che quell'uomo è veramente strano. Ciao, vado a farmi una doccia di feci. Con sto caldo si suda un botto.
3: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile andremo a picchiare uno che ha rubato una bici dal garage di un nostro autore e subito dopo sforneremo una torta fatta di ganja per fare una serata strafatti a commentare i vestiti buffi delle sfilate di moda ridendo come coglioni. Ed infine ci chiederemo perché c'è ancora gente che mette le infradito con i jeans lunghi. Non ha senso. Tutto questo e molto altro ancora in Freedom Oltre il Cortile.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Amico, che ti incendi le scorregge ai matrimoni perché fa tanto chic. Vuoi arredare il nido d'amore per te, tua moglie e l'antennista che si scoppa quando vai al centro scommesse? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di cose per la casa, leader nel mondo per il numero di pregiudicati fra i suoi impiegati. Troverai tanti complementi d'arredo a prezzi inventati come... sofisticatissimo impianto elettrico monouso, 23.000 euro! Carta igienica professionale più DVD con tutorial in 6 lingue, 14 euro al rotolo! Figarage per motocazzo, 400 euro al mese, trattative riservate. Termometro rettale ad energia solare, 17,90 euro. Ficcatelo su per il culo e corri in balcone, se no si scarica. Fantastico carillon tedesco che esegue minuto di silenzio, 45,80 euro. Tirapugni in plastica fucsia per bambine dai 4 ai 7 anni, 33 euro. Disponibile anche glitterato. Sparacammelli da borsetta per difesa personale, 890 euro. Cammelli non presenti nella confezione. Lampadario da caccia, 57 euro. Set di asciugamani infrangibili, 88 euro. Montagne russe, tradotte in italiano, 9.000 euro. Stucco santo per... ma porca... spatolati le mani, cazzo. Stucco santo per stigmate gravi, 14 euro al barattolo. Sapone alla cera per figa di legno, 9,90 euro. Eliporto pieghevole, 67 euro al metro quadro. Kit per iniziare a fumare, composto da piccola scatola di cartone contenente 20 cannule di tabacco arrotolato nella carta, più dispositivo incendiante a gas, 58 euro. Fotocellula spara bestemmie, 123 euro. Richiedi il nostro test gratuito, porca... E questa settimana visita il nostro padiglione The Decathlon. Troverai migliaia di attrezzi per sport inesistenti e dannosi per la salute a prezzi illeggibili. Pezzi di ferro e plastica assemblati male come... un magnifico pedalai, la versione più soggettiva del pedalò, a 179 euro. Ciclette da trial, 555 euro. Tapirulan, ultra realistico con buche, gomme masticate e merda di cane, 890 euro. Due palle da pilates più un cazzo da yoga, solo per coerenza, 33 euro. Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ci sono domande alle quali non si riescono a dare risposte. Ci sono misteri che ci rapiscono i pensieri da secoli. L'uomo è alla ricerca costante di risposte e noi di Freedom Oltre il Cortile siamo qui per cercare di dare almeno dei mezzi per avvicinarci il più possibile a queste risposte. Detto questo, mi chiedo ancora fortemente perché anche oggi debbo andare dal dottor Giannone e respirare la sua merda.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile, come avete sentito in sigla, avremo un Roberto incazzatissimo perché è costretto dagli autori ad andare nuovamente dal dottor Giannone, lo scienziato radiato dall'albo per via dei suoi controversi esperimenti nei quali ha trapiantato teste umane su corpi di astice. Infatti Roberto è stato obbligato dai vertici di rete a dare ancora spazio a questo decelebrato per via dei clamorosi picchi di audience delle puntate precedenti. Effettivamente, il precipizio in termini di contenuti è veramente lunghissimo.
1: Perché? Perché dico io debbo sottostare a questo sopruso contrattuale? Io non ci volevo andare dal demente scorreggione, non lo tollero. È una caduta in basso del mio programma e della mia reputazione. Ma debbo, perché altrimenti a settembre mandano in onda al posto mio quello con gli occhiali del web, che mi sta tremendamente sul cazzo. Eccomi scemo.
3: Roberto, bentornato.
1: Dai, fammi sentire la minchiata di oggi velocemente, che così me ne posso andare a prendere il volo per l'Egitto. Che c'ho Awas che ha una mummietta calda per un servizio sul sesso anale in antichità.
3: Ma perché sei così adirato? Non sei felice che ci vediamo ancora e possiamo fare un altro contenuto portentoso per il tuo programma? Ho ricevuto un sacco di mail da quando vado in onda con te, sai?
1: Immagino minatorie e insulti a te e tutta la tua stirpe.
3: Anche, ma anche un paio di proposte per acquisire il brevetto della mia caccacola. Mi hanno offerto milioni.
1: Ma non dire puttanate.
3: Ecco, guarda che bel Richard Mille mi sono comperato con l'anticipo. Mi è costato solo 300.000 euro. Perché mi fissi così?
1: Quindi hai ceduto il brevetto di una bibita gassata a base di feci umane per dei milioni?
3: 30 per l'esattezza. Che c'è? Hai sete? Vuoi una cacca con la ghiacciata? Questa partita m'è venuta fotonica, ha un retrogusto di sassicaia. Ne sto bevendo a litri da quando sono spudoratamente ricco.
1: Quindi hai 30 milioni in banca per una bibita fatta con la tua merda, perché grazie a me che ti ho mandato in onda un investitore ti ha contattato. Infine sono obbligato dalla rete a rimandarti in onda per non so quale altra stronzata strampalata. Dimmi una cosa, ma come cazzo è possibile, dico io?
3: È il destino dei geni incompresi, lo dice sempre anche il mio uomo astice da compagnia. Il genio viene riconosciuto sempre in maniere bizzarre, caro Giacobbo. Vedi, se tu non mi avessi mandato in onda, io ora non sarei ricco e non avrei potuto finalmente finanziare il mio esperimento più grande di sempre ed essere ricordato solo per una bibita rinfrescante alla mia cacca, magari in qualche scaffalaccio di periferia.
1: Aspetta, mi sono perso un passaggio. Che cazzo è l'uomo astice da compagnia?
3: Hai ragione, non vi ho ancora presentati. È proprio grazie a te e i soldi che ho reso possibile il mio esperimento primario. Te lo chiamo subito. Vieni, Giacomo.
4: Eccomi, padrone.
3: Accidenti, è svenuto.
4: Posso mangiarlo?
3: Certo che no, Giacomo. Le persone non mangiano altre persone.
4: Però, tecnicamente sono un astice.
3: Già, che cazzo mangiano gli astici?
2: Nella prossima puntata di Freedom Oltre il Cortile staremo vicino a Roberto Giacobbo nel suo lungo percorso riabilitativo dopo lo shock per aver visto la testa di un uomo montata sopra il corpo di un mega astice. Infine porteremo al cospetto della Corte Suprema per i reati contro l'umanità l'avulso esperimento del professor Giannone, che probabilmente potrebbe avere la meglio in sede legale per via dell'enorme potere economico derivante dal brevetto della Caccacola. Inoltre faremo uno specialissimo per rispondere al quesito dei quesiti, ovvero: Che cazzo mangiano gli astici?

0: Zodi 105. Disco retto.
1: Se fossi mia,
0: disco retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco retto, la tua dolce musica nel clou. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa costruire un dildo in pelle di porco spino. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio covare il cazzo da una gallina per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra amica Gargaris Bo ed è dedicata al suo amato Cogliuttorio. Caro Cogliuttorio, ti scrivo questa lettera mentre mi sto facendo visitare contemporaneamente dal dentista e dal ginecologo. Eh già, mio dolcissimo Cogliuttorio, da quando ci conosciamo ho ingoiato così tante volte, ma così tante volte, che ora tutti i miei denti del giudizio sono incinti. Ah, mio carissimo, carissimo Cogliuttorio, ricordo con emozione il giorno in cui ci siamo conosciuti per la prima volta. Non avevo mai conosciuto un uomo che avesse le palle raccomandate dall'Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Eh sì, insieme formavamo un 69 indivisibile. Ed è per ringraziarti per tutti gli integratori di proteine che mi hai spruzzato in gola in questi anni che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore. Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice Gargarisbo, dedicata al suo amato Cogliuttorio, che continua così. Eh già, mio dolcissimo Cogliuttorio, insieme a te il mio primo smalto è stato costantemente sbiancato. Purtroppo recentemente i produttori mondiali di Cogliuttorio hanno intentato una causa contro le tue palle e tu non potrai più sbò fino al termine del processo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un norvegese che ha le setole dello spazzolino sulla cappella. Sono certa che capirai, con affetto, tua Gargarisbo. PS, lo sai, per una migliore igiene orale è bene passarsi il filetto interdentale. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovissimo indirizzo mail, che è...

0: vuole.
1: Disco Re, la tua dolce musica nel clou.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Ma che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz,
1: nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: Papà, dammelo soldi. papà, dammi la solda, dammi la solda, dava dai subito, dammi la solda.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di...

0: lo Zode 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo il Santissimo...
3: 105 mi casa!
2: Ho sbagliato. In quel tempo il Santissimo Padre Maronno venne colto da illuminazione quasi identica a quella che avvenne a San Paolo sulla via di Damasco.
3: Girolamo! Zozzo! Schifoso! Merda! Puttana! Dove sei?
4: Padre, ma sono qui, non mi vedete?
3: Come? Ah, scusami, puttana! Mi è venuta un'idea geniale che ci farà fare tanti soldi!
4: Ma per i poveri i soldi?
3: Certo! I pescatori di caviale ti sembrano persone ricche? L'abito firmato che indosso mi impone di provvedere...
4: Di?
3: Certo! I pescatori di caviale ti sembrano persone ricche? L'abito firmato che indosso mi impone di provvedere a darlo...

0: pensate di dirmi una cosa all'orecchio?
1: Lo so, ma l'istinto di sputarti è qualcosa di irresistibile. Puttana mamma!
2: E fu così che il Padre Santissimo mise in pratica la sua geniale idea per guadagnare tanti danari con poco sforzo.
0: Padre, ma siete sicuro che lo sapete fare?
1: Cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Lo fanno tutti, pure vacche. Vacco? Che vuol dire che vacco è meglio di me?
0: No, padre, ci mancherebbe altro. Allora procediamo.
1: Certo, ma dividiamoci i compiti. Io penso a invitare delle donne nel privé offrendo loro un rinfresco a base di naso.
0: E io?
1: Tu intrattieni questi giovani peccatori che vogliono ballare.
0: Ma come? Non lo so fare.
1: Ma cosa ci vuole, puttana? Pigia dei bottoni e urla delle frasi da coglione al microfono, tipo sulle mani, puttane.
0: Ma se metto un CD di Pippo Palmieri va bene lo stesso?
1: Ma sì, va bene, fa schifo, ma tanto laggiù sono tutti drogati, non se ne accorge nessuno. Puttane, ma...
2: Ed ecco il Santissimo Padre incassare un lauto assegno più i diritti SIAE, truccando il bordereau per poi godere dei vantaggi di una nuova carriera nel mondo della musica.
0: Padre mio, un fiasco totale!
1: Cosa?
0: La serata non è andata bene.
1: Cosa dici, puttana?
0: La gente ci ha fischiato.
1: Fischiato te? Perché sei un mediocre. Per me è stato un successo incredibile.
0: Veramente?
1: Certo. Le immagini di me che redimevano giovani ubriache introducendo loro il verbo hanno totalizzato 2 milioni di visualizzazioni sotto tubo.
0: Ma che c'entra con la musica?
1: In verità ti dico, che cazzo ne so! L'importante è che c'entri coi danari. Infatti mi hanno offerto un posto in una prestigiosa radio, una radio a sfondo religioso che piace molto ai giovani drogati senza Dio.
0: Veramente? Di che radio si tratta?
1: La Virgin Radio Maria.
3: Lo Zoo di 105.
4: Bentornati a Geopeppo. Oggi ci occupiamo di un'antica pratica della medicina cinese che cura la balbuzie: leccare le ascelle ai ciccioni. Funziona davvero? Lo so che morite dalla curiosità di saperlo. E infatti sto per dirvelo, ma prima devo attivare questo dozzinale filtro bianco e nero del mio telefonino, che nella mia fantasia dovrebbe creare un senso di pathos, ma che nella realtà mi fa assomigliare ad Igor di Frankenstein Junior miope. E tutto questo solo per ricordarvi di iscrivervi al canale, perché ci mancano solo 990.000 follower per arrivare a 1 milione. Ferragni, trema, abbiamo già il naso nel tuo ano. Allora riprendiamo il nostro viaggio nell'antica medicina cinese che cura i balbuzienti facendogli annusare le ascelle dei ciccioni. Una pratica che dal punto di vista scientifico non possiede alcun fondamento, ma che per oltre 5.000 anni ha ottenuto risultati sorprendenti. Com'è possibile? Cosa si nasconde nel sudore delle persone panzone? È una questione ormonale? E perché quella palla di sterco del dottor Bavaro col diploma si schiaccia le fighe e noi di Geopeppo con una laurea magistrale siamo disidratati dalle pugnette? Noi abbiamo la risposta a tutte queste domande e ve la dirò fra qualche secondo, ma prima a me gli occhi, per favore. Seguite con lo sguardo questo coso di plastica che ho in mano. Lo vedete? È il telecomando del garage dove mio padre tiene le zappe per la campagna. Ma adesso cercherò di farvi credere che sia una roba tipo lo sparaflash dei Men in Black per convincervi a cagare 8 euro di abbonamento al nostro canale. E allora seguitelo con lo sguardo, fino all'angolo in alto a destra dello schermo. Cliccate sul tasto abbonati. Già il solo pensiero mi provoca una piccola polluzione nei boxer della Snelli Uomo. 5 euro, 12 paia. Eh sì, purtroppo se non vi abbonate, questo è il massimo del comfort in cui noi di Geopeppo possiamo contenere i nostri genitali. Infatti, per colpa di voi taccagni, il 70% dei miei collaboratori è funestato dall'orchite e non può più fare i video senza sembrare Mario Giordano che fa ASMR.

0: Con Pino Daniele. Bene, ma non dimentichiamoci che l'argomento di questo video è l'ascella dei ciccioni che avrebbe il potere di curare la balbuzie. Cosa c'è di vero in tutto questo? Poco e molto allo stesso tempo. Il professor Edward Spasticus dell'Università di Copenaghen ha recentemente pubblicato uno studio che evidenzia una correlazione fra le ghiandole sudoripare delle persone panzone e un particolare ormone che alcuni tipi di lucertole rilasciano quando ballano la lambada. Sì, è vero, il professor Spasticus è noto in ambito accademico perché si lecca la schiena delle rane durante le lezioni, ma c'è un fondo di verità nella lucida follia che qualche mese fa lo ha spinto a farsi sparare nudo con un cannone sulla periferia di Oslo mentre si masturbava. E quel fondo è... Sono tentato di dirvelo adesso, ma non posso, perché prima dobbiamo trasferirci temporaneamente su questa antica strada romana, la Via Appia. Creata dagli antichi romani per congiungere Roma a Capua, oggi è un'arteria di grande scorrimento verso la capitale. Ma è durante le ore notturne che, ai bordi di questa strada, si radunano nei pressi di bidoni in fiamme le madri di tutti gli stronzi che non si sono ancora abbonati al nostro canale GeoPeppo. Un esercito di conclamati figli di zoccola che continua a ciucciare come una sanguisuga tonnellate e tonnellate di nozioni e conoscenze, senza darci niente in cambio, come quelli che te lo sbattono nel culo senza nemmeno usarti la cortesia di menartelo davanti. È uno schifo! E quindi del sudore dei ciccioni e delle orribili mutande snelli uomo, così acriliche che i peli delle mie palle attirano le penne Bic sui tavoli, non vi dirò più niente, nada, nict, muto come Edward Mani di Forbice, che dovrebbe entrare di notte nelle vostre case per tagliarvi le dita dei piedi mentre dormite, maledette fogne con le braccine corte, il 22 di piede, come Candy Candy, vi meritate. Perfetto, nella prossima puntata, attraverso complessi calcoli astronomici, scopriremo quanto ce l'ho lungo secondo i Maya. Voi intanto vivete per una cosa sola, iscrivervi a GeoPeppo, non c'è altro nella vita. E adesso vi punto questo coso di plastica che ho in mano e, puff, sparisco in una nuvola di chite mort. Alla prossima!
1: Radio 105! Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, sono giorni che non ci scriviamo. Ma come sai, sono stato impegnato nel ritrovarmi il cazzo che ho perso in un curioso incidente con un faccia erba. Ora sto bene. E ho anche recuperato completamente l'uso del membro. Anche se mi piscio sulla spalla. Ma risolverò questo problema di traiettoria con un complesso sistema di inclinazione del water che sta studiando il mio architetto. Ecco le novità di oggi.
1: Sperandeo, secondo te sto bene vestita così per la festa di carnevale? Ero troppo indecisa fra il cardiochirurgo che ha comprato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario, oppure da buio totale nello spazio siderale. Alla fine ho optato per Zorro in incognito in vesti moderne fuori contesto. Che dici?
0: A parte che non mi chiamo Sperandeo. Comunque capisco che sei dotata di un'incredibile fantasia, forse dipendente dal fatto che assumi cannabinoidi associati all'alcol più volte al giorno. Ma amore, non colgo come tu possa far trasparire tutte queste informazioni da un camice da dottore o da una giacca da uomo. E poi com'è possibile travestirsi da buio totale dello spazio siderale? È impossibile!
1: Ma che cazzo dici? Si vede che non hai letto il manuale di Gigi Pierone dal titolo Travestirsi in maniera efficace alterando le percezioni di chi ti osserva.
0: Non colgo...
1: Guarda, ti mostro con semplicità. Adesso mi travesto da buio siderale.
0: Prego, sono curioso. I miei occhi! Mi hai infilato delle penne negli occhi, ma sei fuori come un balcone! Ai ai ai! Oddio, chiamo l'ambulanza! Le mie retine!
1: Va bene, però hai visto che non vedi più nulla e attorno a te c'è il buio siderale? Ora dovrei tagliarti le corde vocali per l'effetto silenzio tipico dello spazio, ma siccome non è il costume che ho scelto, va bene così!
0: Ma sei fuori? Chiama i medici, urgente!
1: Va bene, intanto metto il camice da cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario.
2: Mezz'ora dopo.
3: Eccoci, dov'è il ferito?
1: Prego, prego, entrate, è lì sul divano con due matite in mano con infilzati gli occhi.
3: Ma lei è una collega! Lei è un cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario?
1: No, è un costume di carnevale!
3: Ah, wow, che accuratezza!
0: Aiutatemi, vi prego!
3: Va bene, salga sulla barella e ci consegni gli occhi!
0: Ecco, vi prego, salvateli!
3: Sì, sì, al massimo li può usare come spiedini! Sembra di mangiare la seppia se chiude gli occhi! Oh, ops, mi perdoni la gaffe, Bocelli!
1: Dai, amore, ma non ridi mai! Il signore ha fatto una simpatica battuta per strammatizzare la tua condizione. Su, fallo un cazzo di sorriso! Brutto pezzo di merda, mo ti calo le mani!
3: Ma si calmi, signora, che le prende?
1: Che quando fa il maleducato di merda mi fa uscire la nerva della meridionale!
0: Ah, che simpatico! La seppia!
1: Cazzo fai? Prendi per il culo, scemo?
3: Signora, ci lasci portare in ospedale a Ray Charles, altrimenti qui si mette male.
1: Andate, andate, io intanto finisco un quadro di Clash Royale.
3: Ma scusi, lei non è in pensiero per suo marito?
1: Certo, io quando sono in pensiero per qualcuno gioco sempre a videogiochi. È un tipico atteggiamento di insensibilità distaccata che ho imparato da un manuale di Gigi Pierone, dal titolo Fottersene di tutto e tutti e non salutare nemmeno tua madre con la testa china sul telefono o lobotomizzato da un giochino alla Fabio Alisei, un vero guru del distacco emozionale.
3: Ah, ok, ok, ok, allora ci vediamo in ospedale. Presto, Giuseppe, aiutami con la barella.
0: Hai capito, caro diario? Finalmente posso scriverti ancora. Fortuna vuole che in ospedale ho trovato questo chirurgo all'avanguardia. Un vero genio. Il primo al mondo a riuscire a trapiantare occhi e farli funzionare. Purtroppo i miei sono andati persi perché troppo danneggiati e li abbiamo mangiati come spiedini. È vero, sembravano seppie. Grazie ad un donatore trovato da Cosa Fica, un tale cinese che ha perso la testa in autostrada e che per mia fortuna corrispondeva perfettamente al foglio con le mie caratteristiche in possesso di Cosa Fica, ora ho gli occhi nuovi. Unico problema è che il chirurgo ha voluto rispettare la forma originale ed ora ho gli occhi a mandorla. PS. Ho fatto un corso di ginnastica artistica sugli anelli per il problema della traiettoria dell'urina verso la spalla. Ora ho imparato a pisciare a testa in giù. Fica, sembro Yuri Keki col cazzo in mano.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti e bentornati a GeoPeppo. Oggi io e il mio cazzillo di plastica, che agito davanti alla faccia come la leggendaria bacchetta di Voldemort, ma che in realtà è una scatolina spararutti trovata in una scatola di cereali coreani. Siamo qui per parlarvi di una categoria umana misteriosa e poco conosciuta. Gli scroccafeci. Chi sono gli scroccafeci? So che morite dalla voglia di saperlo, ma prima guardate il tabellone luminoso alle mie spalle, creato coi cartoni delle birre e le lucine di Natale vecchie. Osservatelo bene, perché se con le donazioni arriviamo a 110 euro, il nostro stagista Vittorio farà una cosa speciale per voi. Vero, Vittorio?
2: Sì, Andrea, ecco, io non sono tanto convinto di questa cosa, non è che proprio lo voglio fare.
1: Lo devi fare, Vittorio. Ricordati che hai una laurea magistrale in biologia e quindi, come massima aspirazione nella vita, puoi trovare lavoro come cancellatore di cazzi a bomboletta sui vagoni della funicolare. Avanti, di ai nostri amici cosa farai per 110 euro.
2: Mi bevo la piscia.
1: Esatto, un bel bicchiere di urina appena deposta e ancora calda, tutto nella gola di Vittorio mentre voi lo guardate e lo potete pure sfottere. Che grande risorsa la scienza. Ed è proprio alla scienza che chiediamo aiuto per spiegare lo strano fenomeno degli scroccafeci. Chi sono? Dove vivono? Perché tormentano chi gli sta intorno con la continua richiesta di cacca? E che legame hanno col gruppo Bilderberg? Tutte queste domande hanno, ovviamente, una risposta. E noi stiamo per rivelarvela, ma il counter del nostro tabellone è ancora drammaticamente fermo a 46,70 euro. Che si fa, Vittorio?
2: Sinceramente, Andrea, io te l'avevo detto che questa cosa della piscia non funzionava. E chiudiamo, dai, chiudiamo.
1: Chiudiamo, certo. La scelta più facile e più vigliacca. Ma non è così che procede la scienza. La scienza è coraggio e abnegazione. Pensate a Galileo. Quanto sarebbe stato più facile ficcarsi il suo cannocchiale nel culo e diventare una ballerina di flamenco, come gli aveva consigliato sua moglie? E invece no, ha perseverato. Quindi, Vittorio, ti invito a fare come Galileo. Se arriviamo a 50 euro nei prossimi 60 secondi, ti spari un bel ciupito di pisci. Intanto noi torniamo ad occuparci degli scroccafeci, perché sicuramente è capitato ad ognuno di voi di essere tranquillamente seduti sulla tazza del gabinetto o inginocchiati nella latrina alla turca di un autogrill quando una persona insospettabile, munita di un sacchettino trasparente, vi importuna chiedendovi un po' del sudato frutto del vostro sfintere. Perché lo fa? Cosa spera di ottenere a parte qualche ettogrammo di merda? Oh, sento un gioioso campanellino. Vuol dire che abbiamo raggiunto i 50 euro. Vittorio, prendi subito un bicchierino.
2: No, dai, Andrea, veramente, questa costa è la piscia, no?
1: Vittorio, pensa ai cazzi a bomboletta.
2: Vabbè. Per Galileo, prosit.
1: Alla salute, e chi non bussa non gussa. Allora, caro Vittorio, di cosa sa?
2: Sa di piscia, lei?
3: Sa di piscia.
1: Di piscia, esatto. Vedete? Questo è il grande potere della scienza sperimentale. Rispondere a domande complesse come questa.
2: Ah, Andrea, vedi che sento che mi puzza un po' l'alito. Che cosa dice la scienza?
1: Ottima domanda, Vittorio, ma per favore parlami girato dall'altra parte, che mi sembra di fare l'arbitro ai mondiali di pioggia dorata. Dunque, la scienza dice che bere urina sottopone i reni ad un lavoro di filtraggio fino al 95% più intenso, il che a lungo andare potrebbe provocare un... Fermiamoci qui.
2: Come fermiamoci qui? Andrea, io voglio sapere che cosa mi aspetta. Non so, devo andare in ospedale, prendere un tachipirina. Che devo fare?
1: Non posso risponderti adesso, Vittorio, perché questo è un sensazionale cliffhanger per il prossimo video di GeoPeppo.
2: No, ma quale cazzo cliffhanger? No, voglio sapere.
1: Per questo video, invece, è tutto. Ci salutiamo su una tempesta di rutti creati con il mio cazzillo di plastica che tengo sempre in mano. Ciao, alla prossima.
2: Andrea!

0: comune, gente mortale, gente che vive attaccata al telefono per guardare quello che voi non sarete mai. E guardando i piedi della Ferragni uno dice anche meno male. Ma tranquilli, ci sono io che vi farò staccare la faccia da quell'apparecchio elettronico e vi mostrerò com'è realmente il vostro mondo. Tecnico, sei pronto?
1: Sì, Mina, sono qui.
0: Senti, è vero che ieri ti sei tatuato la faccia?
1: Sì, è vero!
0: E cosa hai fatto, tecnico?
1: Mi sono scritto in fronte grande testa di cazzo!
0: Ma bravo! Bravo, ma etnografo! E allora mettimi la straminchia di scappellata sverginante di quella p***a di tua madre di base, grazie!
1: Vado!
0: Se anche tu conosci una bella topa al supermercato durante la spesa, ci parli e dopo mezz'ora ti ritrovi nel letto pronto a scannarla, ma il giorno dopo ti risvegli dai carabinieri con le manette perché ti hanno trovato a bestemmiare nudo per le vie centrali di Milano solo perché la tipa del supermercato era una ladra e ti ha drogato e derubato. Benvenuto,
2: sei dei nostri.
0: Anche tu, durante una scopata selvaggia in piena notte con tua moglie, nel momento più godurioso, alzi le braccia al cielo, pronto a far uscire la potenza, ma con la coda dell'occhio vedi a bordo del letto tuo figlio di 4 anni che ti guarda tutto scioccato e ti dice: papà, perché stai gridando con le braccia alzate e la mamma sotto di te con la testa sotto il cuscino? Benvenuto, sei dei nostri.

ad un semaforo con gli amici, inizia a insultare una povera signora al volante, dandogli della ma il giorno dopo te la ritrovi seduta dietro di te nella macchina della scuola guida durante l'esame della patente, perché è l'esaminatrice. Indovina, coglionazzo, sei bocciato! Se anche tu, una sera dopo aver tradito tua moglie rientrando a casa, decidi di spruzzarti addosso il Vetril per non farle sentire l'odore della vagina della zoccola, ma dimenticandoti ti accendi una bella sigaretta prendendo immediatamente fuoco davanti a tua moglie, brava testa di cazzo, hai visto a tradire? Ti sta bene, merda! Se anche tu durante un funerale al cimitero preso da un attacco di squarao sfulminante, durante la sepoltura decidi di cagare dietro ad una lapide, ma dopo che la bara è stata inserita sottoterra partono i fuochi d'artificio per commemorare il morto e quindi la gente si gira verso di te vedendoti tutto sudato e paonazzo mentre caghi potente. Che scenaccia, oh. Che scenaccia. Che brutta scena, figa. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu sei in coda al supermercato a Miami, inizia a dire delle iper porcate con bestemmie rotanti a tua moglie, pensando, tanto nessuno mi capisce. Ma dopo 23 minuti di volgarità estreme e al limite della scomunica, la signora davanti a te si gira e ti dice in perfetto italiano: lei è un porco schifoso ed è colpa sua se gli italiani sono conosciuti come bestie all'estero. Benvenuto. Bravo Mazzoli, fatti sempre riconoscere. Sei dei nostri. Se anche tu

0: l'ipermaiala che passa il 90% del tempo nuda in salotto. E tu, per riuscirla a vedere, ti devi sporgere dal balcone di casa con tutto il busto. Ma un pomeriggio esageri con la sporgitura e ti vola l'iPhone nuovo dal 23esimo piano, cadendo sul tetto della macchina della polizia, che immediatamente ti suona alla porta e ti fa una multa di $1,000 per tentato omicidio. Ma porca... Bravo! Benvenuto! Sei come un caro amico di Marco Mazzoli! Sei dei nostri! Bene amici, siamo arrivati alla fine. Spero che le mie regole vi possano servire per il futuro. Oggi non chiamerò nessuno, ma vi dimostrerò che morire non è così semplice. Infatti mi sparerò dritto nei coglioni! Vado! Aia! Sto morendo disseguato! Però avete visto, non sono morto! Adesso sto morendo! Tecnico, chiama l'ambulanza!
1: E non c'è il numero! Aia!
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
4: Lo stufamento?
3: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Reazione a cappella. L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
2: Ciao Ama, buonasera a tutti, buonasera, siamo caldissimi.
1: Prego, accomodatevi ragazzi.
2: Grazie Ama.
1: Allora, mi raccomando, perché ci sono sempre le intese a distanza che vi guardano.
2: Minchia che ansia Ama.
1: Siete pronti?
2: Dai.
1: E allora, 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata.
2: Lo sappiamo.
1: Attenzione Paolo, inizio, 3,
2: sì, dai, 2, taglia, cazzo.
1: 1, via la gara.
2: Cosa usi caldo per pippare cocaina?
3: Piatto.
1: Piatto, sì.
2: Sì, così.
1: Una parola, 52 secondi.
2: Dove trova capelli Mazzoli?
4: Mattino.
3: Lavandino.
1: Bravissimi.
2: Sì, allora lì.
1: E andiamo avanti.
2: Con
4: cosa
2: scassa
4: cazzo
2: Linus?
4: Passo.
1: L'avevi capito? No, no. Maratona. Maratona.
2: Ma no, dai.
1: Attenzione, errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
2: Cosa?
4: Versi?
2: Dopo?
4: Busta?
2: Equitalia.
5: Lacrime.
1: Molto bene.
2: Dai.
1: 3 parole, 42 secondi. Ottima partenza.
2: Cosa? Togli?
4: Naso?
2: Incolli?
4: Sotto
2: sedile
4: banco
2: plurale.
1: 1 2
4: passo.
1: Capperi 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
2: Quando
4: vai
2: a
4: zoccole
2: station
4: bagel
2: statale?
1: Vuoi dire qualcosa?
5: Notte.
1: Bravo, no,
2: giusto, giusto, giusto.
1: E le parole diventano 6. 33 secondi.
2: Cosa sembra
4: minchia
2: con
4: spine?
5: Cactus.
1: Cactus, esatto.
2: Che grande.
1: Mamma mia, 7. 13 secondi.
2: Cosa
4: spacchi
2: per
4: rissa
2: discoteca?
4: Manate.
5: Bottiglia.
1: Bottiglia è corretto. Bottiglia è corretto.
2: Tutaglie.
1: Mancano 3 parole per vincere. Avete 22 secondi.
2: Come
4: piace
2: buco
4: culo
2: Rocco
4: Siffredi?
5: Stretto.
1: No, peloso era la parola.
2: Eh no, ah,
4: dai.
1: E meno male che io non gioco. Andiamo avanti.
2: Cosa
4: sniffano
2: bambini?
4: Favelas.
2: Baby gang.
5: Colla.
1: Perfetto, e andate a 9.
2: Così, dai.
1: 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
2: Dove
4: fai
2: prima
4: sega
2: limonare?
4: Buio.
2: Adolescenti.
5: Cinema.
1: Cinema, esatto, e vanno a 11.
2: Yes. E allora?
1: Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
2: A
4: cosa
2: fa
4: bene
2: sperma
4: facial
2: fidati
4: cara
3: pelle?
1: Certo, pelle. Bravissimi. Ancora una volta sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, Piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
12: sì,
11: Don Gaetano?
12: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
11: sì,
12: che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
11: sì,
12: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
11: sì,
12: delle feci.
11: Guardi,
12: forse
11: vabbè,
12: c'è il sangue.
11: Sì,
12: allora,
11: va
12: signora...
11: Bene. Questo
12: mi ascolti,
11: sì,
12: ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
12: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
12: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, lei...
12: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
13: Stai il telefono, stai?
12: Sì.
13: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
12: Sì.
13: Mamma, che brutte feci che c'è.
12: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
13: E cosa c'era dentro le lasagne?
12: C'era prosciutto, mozzarella,
13: l'uranio, un poverito,
12: cotechino,
13: inghia, brasiliano.
12: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
13: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
12: Ecco dov'era il cacciavite.
13: Orcacciami se.
12: Arca ma...
13: sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega.
11: No,
12: la linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
11: Ho capito, ma per telefono?
12: Alla priorità.
11: Sì,
12: priorità,
11: anche sulla Rai 3.
12: Su tutto qua.
11: Va bene.
12: Lo sport.
11: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente,
11: ecco,
12: emozionante.
11: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese.
11: E
12: per
11: cosa
12: chi
11: si...
12: non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
12: Ecco.
14: Glauco! A tavola che è pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
12: ma tu,
14: che
12: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
15: Dai che ti ho fatto l'insalata.
12: Commento il colpo di Bacalo, Ferri, un attimo.
15: Dai che si raffredda l'insalata.
12: Secondo cani. Bene, c'è il colpo di Bacalov.
16: Sì.
12: Ecco, fa il colpo.
16: Ecco.
12: Uno.
16: Sì. Due.
15: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
12: Bacalov, porco.
11: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
16: Sì.
12: Allora, sono
16: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
12: Beh.
16: Non è Don Gaetano.
12: No.
16: Tente
12: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
17: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
12: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
17: ma
12: fare la
17: cacca.
12: Ma
17: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
12: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
17: Non lo so, vabbè.
12: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
16: bene,
12: visto.
16: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
16: Perfetto, grazie mille per l'intervento.
11: Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo,
16: sì.
12: Decisivo?
16: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek...
16: Sì.
15: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
15: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
15: Hai visto
12: ma
15: Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
15: Chiama Peppino e di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Buon salve a tutti, amici affezionatissimi. Sono ancora io, il vostro Max, staccanovistamente pronto a narrarvi la leggendaria genesi dello zoo. Siamo nel 2000 e il Dolce Marco è alla ricerca di soldi per salvare il suo programma sospeso da una multa salata. Ormai lo sapete. Mentre in giro a fare serate, però, sotto il maestoso e luccicante palazzo di Largo Donegani a Pavia, sede della radio che trasmette il programma, si sta scatenando la cumpa, gli affezionati folli della fattoria di Radio Norba, che stanno fomentando una rivolta.

0: Eh sì, ragazzi, la situazione è piuttosto belligerante ed ovviamente non poteva essere ignorata anche dai piani alti, che in quel momento stavano osservando la cumpa come se fossero delle formiche dal 148esimo piano.
1: Presidente Azzan il Bianco, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. La situazione là sotto è piuttosto estrema. La cumpa si sta scatenando.
2: Lo ben so, mio caro Angelo. Ma cosa possiamo fare? Mazzoli non ha ancora trovato uno straccio di soldo per pagare questa fottuta multa da moltissime lire.
1: Beh, potremmo dargli una mano noi, in qualche modo.
2: Un'altra mano? Non sono mica un imbianchino.
1: C'è da considerare il fatto che i nostri ascolti senza la fattoria sono calati del 249% al secondo.
2: Non credo sia un numero che esiste davvero.
1: Secondo me, un modo per aiutarlo potremmo trovarlo.
2: Non ho tempo di pensarci. Devo portare il cane a pisciare a Monte Carlo. Se proprio credi di avere una valida alternativa per aiutarlo, ben venga. Ma pensaci tu, io non ne voglio sapere.
1: D'accordo, farò qualche chiamata, però calma.
0: Qualcosa bolle in pentola nella testa del calmissimo Angelo De Robertis. Intanto il nostro Marco, come di consueto, va sotto la radio a salutare i suoi apostoli, sempre pronti ad accoglierlo a braccia aperte.
3: Ciao ragazzi, puttana merda cazzo.
4: Marco, Marco, sotto sopra. Marco, Marco, sotto sopra.
3: Non dovreste stare sempre qui a rivolteggiare. Lasciate fare a me, risolverò questa situazione, minchia stronzo coglione.
5: Non possiamo più aspettare, Marco. Ciao, sono Matt DJ, l'ascoltatore molesto che ti manda sempre scenette, montaggi e che sa ogni cosa del programma, ma a cui non rispondi mai, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Beh, cosa potete fare di più che stare qui a prendere freddo, fica troia pisello?
5: Ho un'idea. Mi spoglierò nudo e mi butterò nell'iconica fontana davanti alla radio per protesta.
3: Che ricordi quella fontana? Ci buttavo sempre le scarpe a leone.
6: Auz, ricchione, che me le deve pure ricomprare le scarpe.
3: In ogni caso, non credo sia una buona idea. Io fossi in te non lo farei. Vabbè, troppo tardi.
6: Out, Mazzoli, che t'aspettavi? Questa ascolta te. Non credo sia tutto finito.
5: Fattoria libera, fattoria libera.
6: Ascolta, depravato. Vieni fuori di lì, eh? Prima che ti diano un enfisema, ti si ritira l'uccello e diventi pure ricchione. Vaffanculo.
5: No, io rimango qui nudo a congelare fino a che...
3: Oh, porco cazzo, è svenuto. Devo aiutarlo.
0: E in un vortice di puro eroismo che David Hasselhoff può solo succhiarcelo, Marco si tuffa nella fontana e tira fuori l'imbecille. Non è che abbia fatto chissà quale fatica, eh? La fontana sarà alta massimo, 40 centimetri.
3: Ehi, ehi, dai, sei con noi? Cretino imbecille, testa di porco d***o.
5: Freddo.
3: Ci vuole una farmacia. Potrei entrare in quella lì, comparsa proprio ora, solo per poter far andare avanti la trama. Franco Farm, eh? Suona bene. Salve, ho bisogno di un farmaco per questo ragazzo, Simba Ciucciacazzo.
7: Ciao, sono Rosario Pellecchia, interpretato magistralmente dal vero Rosario Pellecchia. Esatto, non è intelligenza artificiale.
3: È strano trovare qualcuno che non sia fatto con le voci clonate al giorno d'oggi.
7: Quel cazzone del nostro autore ha finito i crediti di Eleventh Lab ed, essendo un pidocchioso taccagno, ha preferito sfruttarmi in cambio di un caffè, che comunque alla fine gli ho dovuto offrire io perché non aveva moneta, figlio di puttana.
3: Ok, ok, ma io ho bisogno di qualcosa per questo ragazzo, merda cacata diarrea.
7: Ah, sì, sì, giusto, giusto. Hai bisogno di un prodotto antifreddo? C'è questa, aspirina, normalissima.
3: Ottimo, sei veramente un genio fottuto, sbauscia atomo trombociccio.
7: Però, attenzione, può avere degli effetti collaterali devastanti.
3: Sì, sì, va bene, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Comunque, gran bella voce, eh? Potresti fare la radio.
7: Dici? La trovi bella la mia voce? Potrei fare... la radio, eh?
0: Così Marco dà l'aspirina al ragazzo che subito rinsavisce sotto lo sguardo stupefatto di tutti quanti.
5: Per Marco, i pip, cazzo merda culo! I pip, cazzo merda culo!
1: Ciao Marco, ho visto tutta la scena. L'ho sempre detto che sei un eroe.
6: Outs, ma quale eroe? Gli ha dato l'aspirina, gli ha dato. È lui che deve prendere i farmaci per la testa, che è malato.
1: E so che stai avendo difficoltà a trovare i fondi per saldare la multa.
3: Sì, sto facendo un botto di serate, ma son comunque senza soldi, merda minchia papilloma.
1: Beh, in accordo con Azan il Bianco, forse ho trovato una soluzione per farteli guadagnare. Vuoi sentirla?
3: Assolutamente sì, cacca pappa pipì.
1: Te la dirò, ma nella prossima puntata. Siamo già lunghi, poi Pippo ci incula, quindi calma.
0: Esatto, ragazzi, non avete la più fottutissima minima idea di che cazzo si assuma il nostro autore, ma ha costruito qualcosa che funziona e che piace. Quindi continuate a seguirci per scoprire come andrà avanti la storia.
6: Outs, e speriamo che fra prostrinchetrank e fra prosdonchiti, fra pros... come cazzo si chiama, non si tatua niente da qualche parte sto stramboide di merda.
0: Puoi dirlo forte, Leo. Outs.
8: Radio 105.
9: Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto fatto.
9: Bye. This is the zoo. This is the zoo.
10: Peter Lippia.
9: Vai, dai.
11: Alan in love. Alan in love.

0: Bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
2: Pronto?
3: Signora?
2: Chi sei?
3: Chi sono, signora? Chi sono secondo lei?
2: Sei Alcio.
3: E allora, come andiamo, signora?
2: Insomma, bene, ma c'ho un po' la gamba, il ginocchio che mi sono fatto male.
3: Ma le ho mandato un ginocchio nuovo, non è arrivato? Le ho mandato una scatola?
2: No, non è arrivato, non l'ho ancora visto.
3: Strano, che strano.
2: E come va tu?
3: Ma sa, molto impegnato. Poi è successo il casino dell'uragano, non so se ha visto Miami, l'uragano che ha tirato giù.
2: Sai che è presto il compleanno di Aldo, vero?
3: Lo so.
2: Poi ho visto, sai che ho visto qua Alessio che fa il muratore e mi ha detto che ha una fotografia e te lo deve mandare a te.
3: Ah.
2: Fa il muratore. Aspetti. Lo conosci questo Alessio?
3: Aspetti, signora, che sta passando un gran cazzo che me ne frega, ma velocissimo, va che roba. Passato proprio.
2: Mi ha salutata.
3: Bene.
2: E ha detto che facciamo una fotografia e la mando a Alfio perché è un amico mio.
3: Ah, bene, bene. Me lo saluti tanto allora.
2: E sarà fatto.
3: Stasera sono qua con tutti i miei colleghi perché stiamo organizzando il compleanno di Aldo, dove ovviamente lei dovrà venire. Allora, io adesso le dico un po' di nomi di invitati, lei mi dica se va bene o meno. Allora, volevo invitare, sì, vabbè, ovviamente lei e suo nipote, ovvio. Poi
2: c'è Poldino, c'è Palmieri, c'è anche Corto, Matteo, Alessio, Matteo e poi c'è anche altri.
3: Renzi, certo, sì. Allora, verrà, se lo segni, Mazinga Z.
2: Ho capito, sì, lo conosco.
3: Sì. Sì, simpaticissimo, te la fa morire da ridere. Quando inizia a sparare i missili, poi io mi ammazzo da ridere. Poi viene Michael Jackson. Te lo ricordi?
2: Buono anche quello. Poi c'è Obama.
3: Obama viene sicuro.
2: Matteo
3: Renzi viene.
2: Ma sai che cosa ho sentito anche io? Cosa? Ma non dirlo.
3: No.
2: Matteo Renzi.
3: Sì.
2: E poi Obama. Si inculano loro due.
3: No.
2: Matteo Renzi.
3: Sì.
2: E poi Obama si inculano loro due. Perché con la moglie non va d'accordo Obama. Ma è impossibile, non ci credo neanche questo.
3: Aspetti un attimo, signora, lei sta dicendo che Obama si inculano Renzi?
2: Eh sì, ma mi fa più possibile o che scherzano.
3: No,
2: ma dopo Renzi.
3: Ma no, signora, lei.
2: Renzi mi ha detto, guarda che a me mi piace scherzare, mi ha detto. Qualche se ti ho detto questo, sì, è solo per scherzare.
3: No, Matteo Renzi. Allora, io so che Matteo Renzi si Obama, che tra l'altro è un casino. Ma signora, noi siamo militari. Capisce che noi viviamo tanti giorni sempre tra uomini, alla fine ci si inculano.
2: Non lo sapevo io questo.
3: Sì, militare. Lei quando vede i film dei cazzo so, dei Marines, no, che sbarcano
2: con
3: i fucili, con i mitra, tutti muscolosi, ma stando sempre insieme, alla fine della sera cosa fai? Ti inculo. Cioè, Rambo, lei l'ha visto il film Rambo? Rambo era frotto, cioè Rambo lo pigliava nel culo, era palese, cioè uno con la canottiera. Sì. Come si chiama? Arnold Schwarzenegger, era presente, no, l'attore?
2: Sì, sì. E dopo anche
3: lui è un famoso pompinaro proprio. Arnold Schwarzenegger è famoso per i pompini proprio. Le stavo dicendo, no, che ho avuto questa storia molto bella, è stata una storia molto romana. Poi lui è un bellissimo uomo.
2: Ah, merece un capiccio.
3: Con Massimo Boldi ho avuto una storia lunga perché devo essere sincero, limona benissimo. Cioè, proprio minchia. Guarda, io non ho mai limonato con uno come con Boldi. Cioè, Massimo.
2: Ma quando lo conosco bene.
3: Poi è bello quando lo limoni, lui ti fa cipollino, oh, bestia.
2: È bello. Capito.
3: Poi Lino Banfi invece me lo sono in per un po'.
2: Anche Lino Banfi.
3: Sì, poi ci siamo lasciati.
2: Lo vedo sempre alla televisione.
3: Perché lui mi diceva "porca puttana" ogni volta. "Porca puttana", era un po' fastidioso, ma i terroni.
2: Sì, scherzo,
3: sì, allora tu sei lì che te lo stai in lo stai per e questo "porca puttana", non sono ricchione, non sono fifi, sono commissario, faccio culo così. Vabbè, dai. È stata una bella conversazione, devo dire, signora.
2: Ecco.
3: Sono contento di averla sentita, è stato bello.
2: Anch'io sono contento.
3: Bello confidarsi, raccontarle queste cose, bello.
2: Dai.
3: Le voglio bene, signora.
2: Anch'io ti voglio bene, ciao Alfio.
3: Signora, mi conferma che lei è una goloide?
2: Io ti confermo che sono una monocoloide.
3: Perfetto, grazie signora, a posto.
2: Sì, ciao Alfio.
3: Me lo gridi signora, me lo gridi che mi piace, me lo gridi. Brava, arrivederci.
2: Ciao.
1: Come andrà a finire questa telefonata?
4: Prossimamente nello Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105.
5: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci sintonizzati con Gnagno 2, la storia più leggendaria che c'è. Ovviamente sempre in compagnia del vostro amato Max Pezzali per raccontarvi le origini dello zoo. Nello scorso episodio abbiamo lasciato Marco in aeroporto, deciso ad abbandonare Pavia per sempre. Dopo aver scelto la destinazione, coglie l'occasione acchiappando il primo aereo diretto nella misteriosa America.
2: Ah, basta, me ne vado per sempre in America. Addio Marco Mazzoli, benvenuto Marcus Mazzos. Cazzo, shut the fuck up. Che cazzo, ho lasciato il cellulare acceso. Beh, forse dovrei rispondere, lasagna merda carogna. Pronto?
3: Pronto, Marco? Sono io, il calmissimo Angelo De Robertis.
2: Ciao, Angelo. Mi spiace, ma non posso parlare. Me ne sto andando in America per sempre, puttana merda glande.
3: Calma.
2: Calma un cazzo! Non c'è niente da stare calmi. Sono stufo di ricevere sempre cazzi in faccia per il mio modo di fare, con tutti quelli che mi stanno attorno che mi fanno sempre sentire inadeguato.
3: Ma Marco, alla fine è proprio questo che funziona. Le tue carambate nei programmi hanno creato dei picchi di ascolto sensazionali.
2: Ah sì? E questo ti sorprende? Siamo il programma più ascoltato di Pavia, era normale che sarebbe successo. Ma voi dovete sempre rompermi il cazzo per qualsiasi cosa. Quindi ti ringrazio per la telefonata, ma non torno indietro. Grazie e vaffanculo culo culo.
1: Così Marco butta giù il telefono in un impeto di rabbia e mentre attende che l'aereo parta si mette a riflettere in un culmine di introspettante nostalgia.
2: Ah, fanculo tutti, non torno indietro. Certo, mi spiace per la fattoria, ma è sempre la solita storia, minchia troia Stratocaster.
4: Mazzoli, guarda un po' chi si rivede.
2: Mauro Repetto, non ci vediamo dal primissimo episodio di Hanno ucciso l'uomo gnagno. Vedo che hai ancora la voce da coglione.
4: Ma sì, quella va benissimo così, tanto nessuno ha mai sentito la voce di Repetto.
2: Beh, mica tanto, ho visto che hai fondato un gruppo musicale ed hai fatto un sacco di concerti, vacca fracchia puppata.
4: Sì, ma a parte saltare e fare dei balletti ridicoli sul palco non è che facessi tanto. Infatti il gruppo l'ho lasciato e ho deciso di andarmene in America.
2: Ah, esattamente come me, cazzo cazzo merda.
4: Anche tu te ne vai in America? Come mai? Ho visto che hai spaccato con la radio.
2: Sì, ma purtroppo devo sempre fare la guerra con i piani alti, perché alla fine dei conti non riescono a comprendermi fino in fondo.
4: E che male sei, scusa?
2: In che senso, diarrea scatarroida?
4: Marco, viviamo immersi in una cultura che celebra la competenza, la padronanza e l'essere sul pezzo. Ma forse proprio per questo vale la pena soffermarsi per un momento su una verità meno confortevole. L'inadeguatezza è una compagna fedele di chiunque decida di crescere davvero.
2: Non dirmi che stai per cominciare un monologo, eh?
4: Che cosa vuol dire essere completamente adeguati? Adeguati rispetto a cosa, poi?
2: Ok, stai cominciando un monologo, cazzo merda culo.
4: La verità è che, appena si comincia ad alzare livello, anche i più brillanti, più esperti, più preparati cominciano a sperimentare quella sensazione sottile, a volte punzente, di non bastare più. La distanza tra il punto in cui si è e quello che si vuole raggiungere si fa evidente. Tangibile. E questo può generare disagio, ma è proprio in quella distanza che nasce il progresso autentico.
2: Se sei così bravo a parlare, perché sul palco ballavi e basta?
4: Essere inadeguati di fronte a qualcosa non è un difetto, né un fallimento, anzi, è la conferma che si sta tentando qualcosa di più grande. Ogni percorso di crescita reale comporta l'accettazione di una certa dose di disagio. Occorre imparare a vedere nell'inadeguatezza un alleato discreto, che si indica con sincerità che possiamo ancora crescere. Pensati. Tu sei Marco Mazzoli. Hai messo il mondo sotto sopra. Dove te ne vai? Devi restare qui, a difendere quanto conquistato.
2: Wow, non avevo mai visto le cose da questo punto di vista, Pulcinella Succhiapalle.
4: Beh, sono pur sempre un paroliere coi controcazzi, eh?
2: Hai ragione, Repetto. Devo tornare alla mia fattoria.
4: Sì, e sai che ti dico? Le mie parole hanno fatto riflettere anche me. Torno anch'io indietro.
2: Forza, scendiamo da questo cazzo di aereo, porca troia bastarda.
5: Fermi lì, voi due. Sono una sexy hostess, interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Dove credete di andare? L'aereo sta per partire.
2: Dobbiamo scendere in fretta, cazzo merda culo.
5: Oh, ma tu sei Marco Mazzoli. Io ti ascolto sempre. Se stai tornando indietro per riprendere la tua attività radiofonica, allora ti lascerò passare. Il mondo ha bisogno di te. Guerriero va...
1: E pronti via, Marco e Repetto scendono dall'aereo e viaggiano a velocità propulsoniche verso le loro mete. E direi che in ogni caso hanno fatto una grandissima scelta a scendere da quell'aereo, perché era diretto a New York ed era l'11 settembre. Sì, era proprio quell'aereo. Insomma, avete capito. Come al solito Marco è vassallo in mezzo ai fatti della storia del mondo. Proprio come Forrest Gump, però meno andi***o.
2: Fatemi entrare, sono tornato.
3: Marco, che piacere. Hai cambiato idea?
2: Cazzo merda porca, sì. La fattoria è roba mia, io l'ho costruita ed è tutto ciò che so fare. Quindi forza, salviamola e basta.
3: Bene, sono molto contento di questa tua decisione. Coi soldi accumulati dalle carambate abbiamo saldato la multa. La fattoria può tornare. Però, calma.
1: E finalmente Marco è pronto a tornare in onda. Così va dritto e prontissimo negli uffici stretti e minuscoli della fattoria di Radio Norma.
2: Ragazzi, sono tornato. Ho salvato la fattoria, possiamo andare di nuovo in onda. Ragazzi? Ragazzi?
6: Uè, Mazzon, è bello saper che hai salvato la fattoria, però i ragazzi si sono stufati di aspettare.
2: E quindi?
6: E quindi se ne sono andati.
2: E dove se ne sono andati, merda incancrenita puttana?
6: Che cazzo ne so, però c'è un messaggio in segreteria per te, Ricchione.
7: Mazzoli, sono di nuovo io, il mitico Cecchetto, dopo che abbiamo fatto la guerra. Negli scorsi episodi, i tuoi colleghi sono venuti nella mia radio, Suca!
1: Eh sì, Marco, sembrava un lieto fine, eh? E invece manco per il cazzo. Esattamente come per il povero Repetto, che dopo aver provato a tornare nelle mie grazie, l'ho sfanculato. Ed ora io riempio gli stadi, e lui lo puoi trovare a fare il suo spettacolo nelle corsie degli sconti di qualche supermercato. Tutto è bene quel che finisce bene, almeno per me. Per Marco, invece, beh, scopritelo nei prossimi episodi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita.

0: Cosa c'è, signora? Si calmi!
1: Aia, ma perché mi schiaffeggia?
0: È perché se la prendo a testate mi spettino! Che cazzo è successo, signora?
1: Ma non vede? Chiami la polizia, stanno svaliggiando una banca!
0: Ma come una banca? Quale banca? Dov'è?
1: Ma come dov'è? Quella lì all'angolo, non vede dove c'è il fumo?
0: Il Credito Bergamasco?
1: Eh sì, esatto!
0: Ah, non è la mia, signora, non si preoccupi! I miei soldi sono sicuro, eh!
1: Ma che cazzo... Ma dove va?
0: Sì, salve!
1: Dove va?
0: Allora, rassicurata donna in paranoia, cancello! Oh, sta andando forte, eh?
2: Il Caimano. Il Caimano.
0: Uè, piscioletto! Cosa è successo? Perché piangi?
1: Mi vergogno!
0: Ma perché? Hanno proiettato in chiesa la foto del tuo c***o mentre facevi la comunione?
1: No! No, però i miei amici si sono infilati in quella cancina e io non sono andato perché...
0: E perché? Dai, cazzo, che ho pipato, non c'ho pazienza, muoviti!
1: Perché ho paura del buio?
0: Ma figa, ma non devi avere paura del buio!
1: Davvero?
0: Ma certo! Ci sono tante cose peggio del buio al mondo!
1: E cioè?
0: Vieni con me, guarda! Lo vedi quel ragazzo lì?
1: Quello legato alla sedia con gli occhi gonfi!
0: Esatto! Quello è un infame che ha cantato! E vedi quel signore? Adesso gli taglia le dita con una cesoia da giardino!
3: No, che cazzo no, no!
1: Oh mio Dio, è terribile!
0: E guarda qua! Vedi quella bella ragazza morta nella vasca?
1: Sì, sì, ci sono dei vermi!
0: Bravo, che occhio che hai, ehi! Ora guarda come diventa se versiamo dell'acido, guarda, eh!
1: Ah, no, no, non fate guardare, non fate guardare!
0: Ma certo che puoi! E questo l'hai visto?
1: Basta, basta, signore, basta!
0: È un mio amico Fakiro che si infila spilli nella cappella e il suo record è 98!
1: Ah, 98!
0: E lì c'è il peggio del peggio, lo vedi?
1: Ma cosa sta facendo, cosa fa?
0: Sta mangiando delle tagliatelle con ragù di seitan! Hai visto, figliolo? Te l'avevo detto che c'erano cose più paurose del buio! Dai, vai ai tuoi amici adesso! Fagli vedere che c'è i coglioni sotto! Pirla!
1: Mamma!
0: Questi pisceletti qui è l'iPad che li rovina! Allora, insegnato a un minore la legge della strada! Cancella! Dai che andiamo!
2: Il Caimano.
4: Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
7: Viva i saldi!
8: Leo, vieni qua, vieni qua.
9: Si è felice?
8: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
9: Eh sì.
8: Fino a?
9: Fino a settembre.
8: E manco un anno, Leo.
9: Invece mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
8: Uh-huh.
9: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
8: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
9: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
8: Ah, ok.
9: Poi ce n'è 75.
8: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
9: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
8: Di pensione,
9: dico,
8: 900
9: euro? È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto... Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo, di marzo?
8: Quanto prendi?
9: Dì una parola.
10: 200 euro.
8: 300 euro.
9: 3.800 euro.
8: 3.800 euro al mese? Ma va!
9: Non ci credo. Allora,
8: 3.800 euro.
9: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
10: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci devo cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
8: Mica, Leo, lasciami un 10.000.

0: 3.000, cazzo, per farmi stare
1: 3.000 euro che mi fai
0: 3.200 euro
2: 3.800
0: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio, ma perché non mi capisco?
0: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
0: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
0: All'anno,
2: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
0: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
0: No.
2: Anche voi.
0: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, serate di prima, che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
0: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
0: Sì,
2: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassino.
0: Male, ci sta, è giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese...
0: Non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
0: È vero.
2: Ciao, Ricky.
0: Ciao.
3: Ciao, Zizi.

0: Lo Zodi 105.
1: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Multe, tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
2: Abbiamo ricevuto da un nostro ascoltatore la segnalazione, sì, di questo ex elettricista di Pordenone, sì, del 61, quindi ha una certa età, che abita in un campo accanto a casa sua, in una roulotte. Non è sposato, non ha figli, passa il suo tempo libero al bar a ubriacarsi di spritz e viene definito un po' come un selvaggio, un pazzo.
3: E abbiamo deciso di abbattere quella merda dove vive.
2: Esatto.
3: Farci i nostri porci comodi, esatto, da capitalisti.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì, salve, mi scusi, la disturbo?
4: No, dica.
3: Sì, salve, senta, è lei che abita in quella roulotte, in quel campetto?
4: Sì.
3: Sì, ecco, mi deve scusare, siccome io non ci conosciamo, sono Brambilla, ho comprato il lotto di terreno di fianco, a presente, sì, là dove c'è tutta quella zona di boscaglia?
4: Cioè quella,
3: sì,
4: zona.
3: Sì. Ah, perfetto. Senta, siccome noi, vabbè, siamo di Milano, io ho dei genitori, sì, piuttosto anziani, non la sto a fare breve, abbiamo avuto un forte lascito ereditiero, insomma, e sì, vogliamo trasferirci con la famiglia in quella zona. E non so come dirglielo, però volevo chiederle se è di sua proprietà la zona, cioè il lotto dove ha la sua dimora?
4: È di mio proprietario, ma non è in vendita.
3: Non la vende, ok. Senta, no, perché le spiego, siccome noi vogliamo edificare una villetta, diciamo, piuttosto importante, avere di fronte, se mi consente il termine, quella catapecchia è un po' imbarazzante. Ecco, lei non è disposto, magari anche in cambio di denaro, a levarsi, sì, insomma, sì, insomma, da lì?
4: E dipende cosa mi dà.
3: Ecco, c'è un margine di trattativa. Vuole che le passo? Io sono qua in uno studio del mio geometra. Magari fate due chiacchiere un attimo, un secondo, che troviamo magari un accordo, un appuntamento, insomma.
4: No, vabbè.
3: Un attimo che glielo passo, eh. Si chiama Lullalla. Un attimo.
5: Pronto?
4: Sì, pronto.
5: Signor Luciano?
4: Sì.
5: Senta, tra l'altro noi abbiamo degli amici in comune. Lei faceva l'elettricista, se non sbaglio, giusto?
4: Certo, esatto.
5: Sì, sì, sì. Non so se si ricorda Gian Giulio, quello che va sempre al bar, che, con cui beveva lo spritz insieme un po' di tempo fa. Senta, allora, ho parlato col mio cliente che ha acquistato appunto questo lotto a fianco a dove dimora lei con la baracca. E, allora, siccome di baracca si tratta, signor Luciano, insomma, quanto vuole per levarsi un attimino dai maroni da lì, insomma, perché dobbiamo...
4: Mi dica dove mi metto, il problema è tutto lì, io ho la residenza, l'ha data dal comune, si figure.
5: Ma il terreno è di suo fratello, ha detto?
4: È di mio fratello, il terreno è non è in vendita.
5: Non è in vendita, è tutto in vendita nella vita. Mia moglie, pensi, ha conosciuto uno che ci aveva il grano e la fica gliel'ha venduta proprio tac, così in un attimo. Capito?
4: Ma quella non si rompe mai, sai?
5: Dipende dalle dimensioni. Senta, signor Luciano, dai, mettiamoci d'accordo. Senta, io stavo pensando settimana prossima di venire lì con la mia equip e tirare giù una bella ruspata e pulire giù tutto e, diciamo così, iniziare i lavori. Quanto vuole per andarsene, insomma, fuori dei ball?
4: Aspetta un momento. Io là ti ho detto, ho già la residenza lì.
3: Sì, ma noi non ce ne frega comunque un cazzo.
4: Perché non ti interessa un cazzo, cosa vuoi che me ne freghi a me?
3: Nel senso, scusa, che io potrei tranquillamente dare 2000 euro a due zingari e farla pestare a morte mentre sta dormendo nella sua baracca, capisci?
4: Invece, le perché non me li manda? Così li mando a casa sua, già rotti tutti.
3: Invece le do 5000 euro, si leva, dorma in una golf abbandonata.
4: 5000 euro non mi faccio neanche una f***a, neanche sua moglie.
3: Guardi, allora facciamo così, do 2000 euro a due zingari e la faccio pestare a sangue mentre dorme.
4: Come li mandi, così do, prima pesto loro, poi vengo a trovare lei.
3: Non faccia l'eroe.
4: Allora, se... non sono eroe.
5: Signor Luciano, qua stiamo parlando di business, capisce? Non vorrà mica che per sbaglio stanotte quel camion sbanda e viene proprio addosso alla sua roulotte e la tira a purè di patate, ha capito?
4: Ma me lo mandi, me lo mandi. Vada tranquillo.
5: Non varrà mica che il mio amico cacciatore per sbaglio punta la lince, sbaglia mira e spara nel vetro di quella merda di roulotte e fa un buco in fronte.
4: Lo faccia lei. E lo faccia, se pensa di più minaccia, no?
5: Non vorrà mica che quel mio amico balordo bulgaro a un certo punto col trattore per sbaglio sbanda ubriaco.
3: Adesso è il momento di aggredire. Round 2.
4: Fight. La fai finita o no?
3: Pronto?
4: Hai fai finita o no? Mi hai rotto i coglioni.
3: Ma non c'è bisogno di alterarsi.
4: Vengo a prenderti là e ti spacco il culo. No, hai capito?
3: Allora
4: vai a fartelo mettere.
3: Prima che un falco predatore le strappi gli occhi. Pronto? Un falco predatore. Ma che minaccia è il falco predatore che ti strappa gli occhi?
5: No, aspetti.
3: Proprio esce la notte, guarda in alto per vedere che giornata è, un falco predatore gli strappa gli occhi.
1: L'incubo italiano. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Eri ben ritrovati in questo nuovo frizzante episodio della storia leggendaria dello zoo, ovviamente sempre narrata dal vostro amato Max. Nello scorso episodio Marco ha lanciato uno spot per poter trovare gente nuova per far rinascere la fattoria dopo che la maggior parte della sua vecchia ciurma gli ha voltato le spalle andando nell'altra radio. Ecco quindi che, manco fosse un regista di musical, si prepara a vivere una lunga giornata di audizioni.
2: Ok, buongiorno a tutti, io sono Marco Mazzoli, sono il mondo sottosopratore per eccellenza e sono qui a presenziare i vostri casting insieme a Leone di Lernia, merda ictus Mario.
3: Auz, dai, dai Mazzoli, vediamo se riusciamo a trovare delle persone malate come te, va? Dai.
2: Grazie a tutti per essere qui anzitutto e a sto punto direi, senza alcun indugio, di partire con la giornata di casting, capezzolo finocchio bastardo.
1: Ed ecco presentarsi uno per volta i ragazzi pronti a fare il casting.
3: Allora, Mazzò, qua abbiamo un duo comico pugliese. Vediamo se partiamo bene, va, che secondo me è buona la provenienza.
2: Un duo comico, eh? Vediamo, prego, cazzo merdaculo.
4: Salve, noi siamo Pio e Amedeo, ma entrambi interpretati magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, e che fate?
4: Pensiamo di essere giusti per la fattoria perché ci distinguiamo per il nostro stile esplicitamente razzista, omofobo, misogino e bastardissimo.
2: Beh, la fattoria di Radio Norma non è mica solo cazzo culo, eh? Merda cazzo minchia. Avete altro?
4: Beh, abbiamo diverse esperienze nel mondo del cabaret e dei villaggi. Abbiamo diversi progetti, Candid Camera ai passanti pugliesi, oppure fare gli ultra ai VIP. Poi abbiamo in mente un programma che si chiama Emigratis e stiamo scrivendo un film e abbiamo delle richieste da qualche mittente, poi...
2: Oh, che palle!
4: Ma ci sta ascoltando?
2: No. Mi sono distratto guardando dei reel sui cagnolini, retto rotto rutto.
4: Ma siamo nei primi del 2000, i reel non esistono ancora.
2: Pensa quanto mi avete cagato il cazzo, minchia su capassere. Dai, fuori dal cazzo, su. Pio Amedeo, ve lo dico già, non andrete da nessuna parte.
3: Dai, prossimo, avanti.
5: Ciao, mi chiamo Sfera.
3: Madò, un ragazzino con i capelli rossi. Sfera, e cosa dobbiamo fare, giocare a biglia, mo? Ma...
2: E tu sei tipo un rapper?
5: No, zio, faccio un genere nuovo che si chiama trap. Senti un po' qua.

0: su, togli sto volume, togli sta merda, Sfera e basta. Vai fuori dal cazzo, su.
1: Minchia, però Sfera e basta, spac.
2: Il prossimo, avanti, dai.
3: Allora, ciao, mi chiamo Antonino Cannavacciuolo.
2: Ammazza che bombolone, oh.
0: Tu hai la faccia da cuoco, cucini, vero? Hai un ristorante? Cretino stronzetto deficiente?
3: Sì, ma mi sono stufato, voglio fare la fattoria perché credo di essere... Cioè, a guardarmi così, sono il socio di Paolo Noise. Guarda, tipo... Scemo di merda, che minca guardi? Panico, panico, panico, paura, Non sembra?
0: Senti, il ristorante va bene?
3: Beh, sì.
0: Ecco, tienilo, va.
2: Prossimo, avanti, dai.
4: Ciao, io sono Yannick, piace gioco. E Yannick, che sono io, ho giocato a gioco di palle di tennis, che aperta parentesi, diventato molto bravo, quasi vinto campionato io, che sono Yannick.
0: Ok, e oltre a questo, cazzo cazzo culo?
4: Piace molto anche Fattoria, Radio Norba, ascoltato sempre durante campionato, riso molto io che sono Yannick e quindi pensato che molto bravo con palle di tennis e quindi magari bravo anche con fare risate.
0: Hai qualche cosa di divertente da farmi sentire? Fica di arreata Bluetooth?
4: Ah sì, portato battuta simpatica io che sono Yannick, boss di te, donna mezza età, deciso a imparare a giocare tennis dopo prime lezioni, istruttore detto che deve migliorare servizio, cosa lei è andata a comprare nuovi coltelli, forchette e cucchiai, divertente perché servizio anche nome di cosa di tennis e non solo di cose di cucina.
0: Guarda, te lo dico proprio fuori dai denti, secondo me non andrai lontano, ma sicuramente andrai lontano da qui. Fuori dal cazzo, merda culo minchia.
4: Ok, accettato questa sorte. Io che sono Yannick e molto bravo con gioco di palle di tennis, assicuro che non serbato rancore per questa decisione presa da altri che non sono io, che sono Yannick, tornato ad allenare per campionare campionato.
2: Prossimo richiore, dai, avanti.
5: Marco e Leone passano tutta la giornata a fare audizioni, ottenendo solo buchi nell'acqua.
0: Niente, niente, Leone. Non riuscirò mai a trovare qualcuno che possa sanare il mio cuore spezzato, cazzarola mortacci merda.
2: Auz, mazzo, o facciamo andare Nenna Rosa in onda, o sennò chiudiamo la fattoria, va? Che è forse meglio.
0: Forse è l'unica.
6: Scusate, è ancora possibile fare un'audizione?
0: Credo di no, mi dispiace. Però tu sei troppo buffo. Chi sei?
6: Io sono Herbert Ballerina.
0: Io sento qualcosa, sento delle vibrazioni provenire da te. Tu sei il prescelto. Tu sei il gran maestro. Ricominceremo da qui. Ricominceremo con te. Ripartiremo con la fattoria di Radio Norba e metteremo il mondo sottosopra, minchia stronza dromedario.
5: Forse ci siamo? L'arrivo di Herbert ha dato una nuova linfa a Marco, facendogli tornare la voglia di cercare altra gente. La speranza è l'ultima a morire. Forza Marco, ributtati nella mischia. E cosa succederà, ragazzi? Scopritelo sempre nei prossimi episodi di Gnagno 2.

0: This is a zoo, only for you.
1: Mimmo! Ma vedi questi che cazzo si sono inventati? Mannaggia loro, per fare la carne, cioè la carne della mafia, un filetto della mafia. Mo, sai che facciamo con questi? Mo li chiamiamo, va.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno. Sono Rizzo Savino, sì, buongiorno, sono il titolare della pizzeria Trullo Allegro di Palo del Colle, in provincia di Bari. Nella nostra pizzeria noi abbiamo questo menù turistico, diciamo pittoresco, che abbiamo chiamato menù Malavita. Perché ho letto che in Sicilia si vende il filetto di Cosa Nostra e a noi mancava proprio il secondo da inserire in questo menù tra i turisti, dalle orecchiette con la miccia di rapa, al costo della pizza regina, la pizzerina. Abbiamo la birra gomorretta.
2: Aspetti, le cime di rapa, come sono le cime di rapa con?
1: Li chiamiamo orecchiette con le micce di rapa. Sono le cime di rapa, ma noi le chiamiamo le micce di rapa per avere il menù Malavita, diciamo.
2: Per esempio, okay.
1: Faccio un esempio, noi abbiamo l'antipasto dello scafista, che è questo gommongino che noi mettiamo a centro tavola con i salumi dentro. Non le dico l'affogato è il più richiesto proprio alla fine. E questi impazziscono per sto menù. Cioè abbiamo il primo, le pizze, il secondo, e ci manca il secondo di carne. Io quando ho letto il filetto di Cosa Nostra ho detto, beh, allora abbiamo
2: No, ma non ho idea di chi lo possa vendere. Comunque un'ottima trovata. Salve, buon lavoro.
1: Arrivederci, grazie.
3: Pronto?
1: Buongiorno, signor
3: Sì.
1: Ecco, buongiorno. Senta, scusi se la disturbo. Io sono Rizzo Savino, il titolare della pizzeria Trullo Allegro di Palo del Colle, in provincia di Bari.
3: Sì.
1: Allora, la disturbavo perché le spiego. Nella nostra pizzeria noi abbiamo un menù che si chiama Menù Malavita. E
3: sì.
1: Abbiamo visto che in Sicilia vendono il filetto di Cosa Nostra. Ma la disturbavo perché ci manca il vino. E quindi...
3: Sì.
1: Perché noi abbiamo tutto un menù simpaticissimo. Abbiamo le orecchiette tipo con le micce di rapa, la sacra burrata unita. Cioè tutto fatto così, no? Abbiamo
3: sì.
1: La birra, che è la birra Gomorretti, che viene servita con la musica di Gomorra. Ci manca il vino. Allora, noi pensavamo ad un vino rosso con una bottiglia tipo a colomozzo. Tipo, sai, per farla in tema, ha presente il fucile a canne mozze? A noi interessa la bottiglia a colomozzo.
3: Sì, potrebbe, sì.
1: Va bene, comunque teoricamente si può fare.
3: Vediamo, se guarda il sito, lei dice, io sono orientato su questa linea di prodotto, su questo vino, e poi vediamo cosa possiamo fare.
1: Senta, ma si può cambiare anche l'etichetta volendo? Cioè io prendo tipo un nero d'avolo e ci metto davanti l'etichetta tipo a tema, tipo Schianti, piuttosto che Bruciato di Mondalcino, perché sono fatti apposta, no? E poi io lo servo con l'etichetta fatta apposta.
3: Penso non è possibile, perché di avere un controllo da lei di se questa è una partita.
1: No, ma figura, Palo del Colle ci conosciamo tu, no? I controlli da noi. Sa come funziona, no? Basta che inviti il capo. Vabbè, non lo diciamo per telefono che non si sa mai. Comunque la ringrazio lo stesso.
3: Grazie, grazie a lei.
1: Grazie, arrivederci. Baciamo le mani.
4: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo, è un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles. Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago?
4: Nell'arcipelago?
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano.
7: I was crying over you.
2: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
8: Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
9: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Conner?
9: Sì, la cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
9: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
9: Stile, ma no, il 96.
4: Una
9: business relationship.
4: Una business relationship.
9: Una business relationship.
4: Una
9: la station way, l'essential di nuovo.
4: Una business relationship.
9: Relationship, quello che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
9: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
9: Lindsay, no.
4: Lindsay.
9: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane.
9: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
9: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
9: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per
9: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante e nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
10: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
10: Ma no, non pensare che
3: Ma
10: sei...
3: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
9: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
9: Okay, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No,
9: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici? No,
4: che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
9: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
9: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
9: Che non è Theft.
4: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
5: Liberty Island.
9: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
5: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
6: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vov.
6: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
4: Lo sapevo, adesso
6: fa bene l'uovo.
4: Coglioni a me, rompi.
8: Scusa, la macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
6: Vover Vorgen, che
4: cos'è quello? Una Range
6: Rover?
4: Rover
6: Vogue.
4: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vove Vorger. Ma dillo così,
6: la
8: non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Questo è Wonderland.
4: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
5: Sarò lieto di mostrarvi la nostra astronave. Il signor Spock vi accompagnerà.
6: Pronto?
7: L'ho sentita morire. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
6: Vai a cagare!
7: I terrestri sono molto strani. Talvolta li trovo incomprensibili.
6: Pronto?
7: L'ho sentita morire.
6: Pronto?
7: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
6: Non capisco niente, che dite?
7: L'ho sentita morire.
6: Eh?
7: Ho già notato questo in voi umani.
6: Non ho capito.
7: L'ho sentita morire.
8: Pronto?
7: L'ho sentita morire.
8: Prego?
7: L'ho sentita morire.
8: L'hai sentita morire?
7: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
8: Non ti capisco quando parli. Se hai bisogno di dirmi qualcosa, dimmelo un po' più forte.
7: Ho già notato questo in voi umani. Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
8: A me non mi interessa, la salute stia bene, le auguro una buona giornata.
7: Il tocco mortale. I terrestri sono molto strani.
6: Pronto?
7: L'ho sentita morire.
6: Ivan!
7: È la mia natura vulcaniana a dirmelo. Ho già notato questo in voi umani.
6: Ma vaffanculo, va. Dai, continua.
7: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano. Ma che poco spazio. Se ne foste capaci la vostra storia, sarebbe un po' meno sanguinosa. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
6: Piacerò cazzo.
7: Lo so.
8: Pronto?
7: L'ho sentita morire.
8: Sì?
7: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
8: La tua madre a dirtelo.
7: Ho già notato questo in voi umani.
8: Ma chi sei?
7: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
8: Chi?
7: L'ho sentita morire.
8: E anch'io ho sentito morire tua madre.
7: Se ne foste capaci la vostra storia, sarebbe un po' meno sanguinosa. Il tocco mortale.
9: Ah! Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci di nuovo sintonizzati puntuali con il vostro unico Max Pezzali, tornato ancora una volta per raccontarvi le mitiche e stramboidi origini dello zoo, con questa frizzante nuova serie. A differenza di quelle cacate come Stranger Things o Peaky Blinders, noi non ci siamo presi 10 anni di pausa da una stagione all'altra, ma facciamo comunque un attimo il punto della situazione. Dove siamo arrivati? Beh, siamo sempre a Pavia, ma gli anni stanno per cambiare.
2: Perché Capodanno è Capodanno! Ed eccoci qua come sempre nella grande piazza Navona a Pavia per salutare il vecchio anno 80-90 e accogliere il nuovo millennio. Ci siamo? 5, 4, 3, 2, 1... Mario Bianchi? Mario Bianchi? Funzionano ancora i computers?
3: Sì, Pippo, il Millennium Bug era solo una cazzata.
2: Bene, e allora benvenuto anno 2000. 2000. Ma adesso colleghiamoci direttamente con quei cattivi ragazzi della fattoria di Radio Norba.
4: Buongiorno Italia, buongiorno nuovo millennio, grande Pippo, cazzo culo merda.
2: Grandi voi ragazzi, ho sentito che siete il programma più ascoltato di Pavia, vi ascoltano anche i cavedani, in culo a Linus.
4: E allora ragazzi, sono le 00:01 e siamo finalmente nel 2000, io sono Marco Mazzoli.
5: Out, e io sono Leone di Lerni, auguri ragazzi. Ah, lo sai Mazzoli che sei in onda grazie a me, no? Vero? Tobbe con un cappero in faccia, Tebbe.
6: Minchia, oh, scemo vecchio pagliaccio, guarda che se siamo in onda è grazie al nostro talento e quello che sappiamo
5: stai
6: fare.
5: Stai zitto, stai zitto.
6: O comunque, raga, io sono Paolo Nois.
7: Velina, a proposito di quello che sappiamo fare, con il nuovo millennio mi sono fatto il buon proposito di iscrivermi ad un corso di pianola. Saluti da Fabio Lisengi.
5: Out, stai zitto, tirchio.
4: Noi siamo la fattoria di Radio Norba ed ora vi lasciamo in compagnia di questo nuovo pezzo di Leone di Lernia. E mi raccomando, mettete sempre il mondo sotto sopra, stronzo fica impastata.

0: Insomma, il vento soffia bello forte in poppa per Marco e la sua cricca, proprio come quando si andava in motorino sempre in due. Ma come in tutte le grandi storie, c'è sempre un enjambement quando meno te lo aspetti. Ed ecco che un giorno, in diretta sulla rete nazionale...
1: Dai, dai, è tardi, vai Pippo, metti la nostra scenetta di punta, i merda culo, troia quarzo diarrea.
2: Merda, merda culo, merda, scherzo telefonico. Merda, merda culo, merda, scherzo telefonico.
3: Pronto?
2: Pronto, signora?
3: Scusi, non posso parlare, sono al funerale di mio figlio.
2: Ah sì? E allora troia, vaffanculo, merda, cazzo, culo, cazzo, merda, merda, culo, cazzo, stronza!
4: Belin, cattivi, eh?
2: Pronto? Ah. Pronto? Signora? Ma vaffanculo, brutta puttana, porco...
0: Fermo, Marco! Hai pestato una merda colossale!
5: No!
1: Non ho messo la censura, cazzo, stronzo, cazzo!
0: Ecco il primo fottutissimo inciampo. In un tripudio di ingannevole superficialità, l'indole volgare prende il sopravvento arrivando ad insultare nostro Signore Gesù Cristo. Sono i rischi del mestiere, purtroppo, ma il peggio doveva ancora arrivare.
6: Marco, c'è qui il sommo Azan il Bianco che vuole parlare con te. L'hai fatta veramente grossa questa volta, però calma.
7: Una bestemmia nella mia radio?
1: Guardi, signor presidente, io non so come sia potuto accadere, bastarda merda minchia. Le controllo sempre quelle cazzo di scenette.
7: Si sono drizzate le orecchie anche al mio cane Spillo, e figurati che lui è sordo e cieco. È un cazzo, porco.
1: Non so proprio cosa dire, Azan. Ci scuseremo in diretta. Dovrebbe bastare, no? Cazzo, cazzo, cazzo.
7: Dovrebbe bastare? È arrivata una multa da ben tantissime lire. Guarda qua.
1: Oh cazzo, sono davvero tante queste tantissime lire. Io mica le ho, cazzo, mucca pazza.
7: E allora mi sa che anche in questa nuova stagione dovrai cercare dei soldi, Marco. Vuoi un cracker?
0: Eh sì, Marco. Ancora una volta il destino ti si piazza davanti come un arbre magique che penzola dallo specchietto retrovisore di una Peugeot. Ma che cosa ci sarà stato scritto su quella querela?
8: Ciao, sono la querela, interpretata magistralmente da... Bravi, proprio io. Articolo 145,3 bis. Con la seguente sospendiamo il programma denominato La Fattoria di Radio Norba a tempo indeterminato, fino a che non avrà pagato la salata multa che segue per un totale di tantissime lire. Saluti e baci, il governo.
0: Marco purtroppo rimarrà sospeso finché non avrà trovato i Danè. Le avventure continuano. Rimanete con noi. Ci vediamo al prossimo episodio di Gnagno 2. Ficca culo merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
4: Sì.
3: Sì, e buongiorno, sono Gigi Valli della Conservigia, visto lo suo annuncio di lavoro.
4: Ah, sì, buongiorno.
3: Buongiorno, allora, lei è il signor... non c'è il nome?
4: Allora, io sono Roberto.
3: Ah, Roberto, sì, l'ho letto adesso, sì, non avevo visto bene. Allora, in questo caso abbiamo una collaborazione, vediamo un po'. Lei di dov'è, di?
4: Io, noi abitiamo provincia di Bari, Cassano delle... provincia di Bari, Cassano delle Murge.
3: Provincia di Bari?
4: Sì.
3: Ah, ma pensa... c'avevo il cane che avevo preso dal canile di Bari. Allora ascolti, stiamo collaborando con un'azienda americana, si chiama Netflix.
4: Sì.
3: La conosce?
4: Sì, sì, ce l'ho presente.
3: Ecco, allora in pratica siccome stiamo lanciando dei prodotti come dire, innovativi per il paese, dobbiamo capire se c'è gradimento o meno da parte degli italiani, perché questo chiaramente è un prodotto americano.
4: Certo,
3: chiaro. Tipo, faccio, io ho girato il mondo per lavoro, faccia conto, c'è un paese che è il Camerun, sì. Adesso lo dico, quelli si mangiano la merda. Allora, c'è da fare questo lavoro, sono 1503 euro netti mensili di contratto.
4: Sì.
3: Dopo tre mesi vediamo se uno fa, io lo parlo schietto perché sono anch'io, ho origini di quelle parti là. Se uno fa il pelandrone del cazzo, direttamente viene preso proprio a schiaffi in faccia e lo mandiamo via.
4: Certo.
3: Cioè, noi siamo un'azienda seria del governo italiano, ma nel caso in cui siamo presi per i fondelli, noi mettiamo in mezzo gente che non è del governo, gente che è di quartiere. Quindi con le cicatrici sulla gola, quelli con le... ce n'è uno che addirittura è tatuato anche negli occhi, cioè faccia presente.
4: Sì.
3: Comunque, il lavoro in essere si tratta di, appunto, guardare nella propria casa delle serie TV.
4: Certo.
3: E come dire, poi l'azienda prenderà atto di quello che lei dice e prenderà provvedimenti, nel senso se togliere la serie dalla programmazione o se proporla all'Italia.
4: Ho capito.
3: Capisce? Quindi è una cosa molto semplice, dovrà guardare praticamente 8 serie al giorno e a fine giornata farà un po' appunto il suo responso.
4: Sì, sì, capisco benissimo.
3: Lei ha proprio capito il senso di quello che stiamo...
4: Sì, perché ho studiato marketing, pubblicità, promozioni, relazioni pubbliche, per cui conosco bene...
3: Guardi, mentre lei sta parlando mi sta venendo nervoso. Cioè, lei, se, facciamo un esempio, se lei becca un meridionale che sta dormendo sul posto di lavoro, lei ci darebbe uno schiaffo in faccia forte?
4: Sì.
3: Questa è una cosa che mi piace. Cioè, sai quando ti viene proprio nervoso che... quella roba che ti tiene la bocca, non so se è presente quando ti tieni la bocca così... proprio ci dici, adesso ti tiro una castagna in testa.
4: Allora io li chiamo piombini.
3: I piombini, bravo, i piombini. Va bene, dai, allora facciamo così. Allora, io dunque ti manderei direttamente la prima serie TV.
4: Sì, facciamo una prova.
3: Facciamo così, io faccio fare una prova direttamente reale. Le mando una serie TV.
4: Sì.
3: Allora, la serie TV è una serie TV che parla praticamente di una ragazza.
4: Sì.
3: Meridionale, che praticamente molla il lavoro. Per cercare le strade nel mondo artistico. Poi praticamente in realtà anziché trovare delle occasioni di lavoro trova comunque della gente che abusa di lei.
4: Vabbè, non anticipo.
3: No, questo devo dirlo perché devo mettere al corrente.
4: Ah, ok.
3: Abusa di lei anche sessualmente, soprattutto sessualmente. Fanno comunque delle pratiche sessuali un po' di gruppo. La serie TV si chiama Barese ti sb***o in faccia. Va bene, aspetta un attimo. Francesca, sì, il signore candidato, gli mandiamo la serie TV Barese ti sbocca in faccia, sì, quella sulla ragazza, esatto, brava. Ma poi ce lo manda lei poi il responso, le diamo la nostra mail.
4: Sì,
3: intanto segni la nostra mail, gliela lascio.
4: Sì.
3: Conservigi.
4: Allora, Conservigi
3: /
4: /
3: Gigi Valli
4: Valli
3: /
4: /
3: Barese ti sborro in faccia.
4: Sì.
3: Dove è arrivato?
4: Allora, Conservigi / Barese ti sborro in faccia.
3: Esatto, chiocciola.
4: Chiocciola.
3: Infame.it.
4: Infame.it. Ma c'è un link dove posso visionare?
3: Certo, glielo do?
4: Sì, dammelo.
3: Segni pure. Allora, www.youtube.
4: Sì, conosco.
3: .com, certo.
4: Sì.
3: /
4: /
3: Barese ti sb***o in faccia.
4: Parisi. In faccia, sì.
3: Slash.
4: Slash.
3: Nervoso a mille.
4: Nervoso
3: a mille.
4: Nervoso a mille.
3: Mille in numero, eh.
4: Ah, mille in numero, bravo.
3: Sì. Slash con servigi.
4: Slash con servigi.
3: Sì. Punto.
4: Punto.
3: Miami.
4: Mai.
3: Allora, le faccio un breve test, così almeno poi chiudiamo la conversazione e la ricontatto.
4: Sì.
3: Allora, le informo che comunque per la situazione legale italiana lei è registrato.
4: Sì.
3: Allora, nome candidato.
4: Roberto.
3: Luogo di nascita.
4: Bari.
3: Serie TV che deve guardare.
4: Barese ti sbaglio in faccia.
3: Va bene, signor Roberto, allora io la ringrazio. Le auguro una giornata. No, io le auguro la giornata migliore della sua vita.
4: Per me è tutta la mia vita migliore.
3: Sì, sa che mi sta venendo qua la cosa lì alla bocca, quello che di castagne. Mi sta venendo un po'. No, è meglio che ci salutiamo, che è meglio, dai. Va bene. Salve!

0: Accidenti che settimane assurde sono appena trascorse. Nella montagna sta arrivando l'inverno e dopo aver estirpato l'alieno dal corpo di Clara, la ciurma di disadattati è tornata ad una pseudo-normalità. Il gruppo non parla più volentieri di ciò che è accaduto, anche per via delle minacce della piccola Heidi, che non ne vuole sentire più parlare. Anche il troione della Rottenmeier ora ha ricominciato a vendere il proprio corpo ai pastori e far tornare della economia domestica nelle tasche vuote del nonno. Insomma, tutto è tornato alla normalità. O quasi.
1: Brutto scemo, dove cazzo sei stato tutta la notte?
2: Cazzo, Heidi, chi cazzo sei, mia madre? Cosa ci fai già sveglia alle 5 di mattina?
1: Ma testa di merda che non sei altro! Prima di tutto, non ti rivolgere a me mai più con quel tono indisponente e poi sono io che faccio le domande, hai capito?
2: Sì, ho capito. Ero ad aiutare il nonno a rimettere a posto la stalla per far ricominciare la Rottenmeier a mangiarsi i cazzi dei pastori. Il nonno ha bisogno di soldi e deve far ricominciare a battere la vecchia porcona.
1: Ok, bene. Servono soldi in questa putrida baita pulciosa. Così possiamo comprare un carico di merce boliviana che arriverà nel culo di un cavallino settimana prossima. Così riprendiamo il giro con gli spaccini. Dai, vatti a lavare quella faccia di merda che dobbiamo andare in paese a fare una commissione.
3: Buongiorno, merde.
2: Ciao, nonno.
1: Accidenti, come sei allegro vecchio alcolizzato del cazzo. Ti sei già fatto una grappa di ginepro?
3: No, ma adesso provvedo subito. È stata una lunga notte.
1: Lo so. Mi ha detto Peter che eravate assieme a mettere a posto la stalla per far mangiare i cazzi alla Rottenmeier.
3: Cosa cazzo ti ha detto il pastorello con l'alito di naufrago?
2: Ecco, nonno, la tua grappetta. Adesso, Heidi, andiamo in paese. Facciamo riposare il nonno. Sarà stanco dopo tutto quel lavoro. Vero, nonnino?
3: Ehi, Frocetto, a chi fai l'occhiolino? Ti sembro un invertito. Da quando ti sbucci i cazzi?
2: Ma no, nonno, non ho fatto nessun occhiolino. Ti stai sbagliando.
3: Ecco. L'hai fatto ancora brutto culatone.
1: Peter, guardami in faccia. Vedi per caso dei tratti somatici tipici dell'Asia occidentale?
2: No, Heidi.
1: Allora smetti di prendermi per una mon***a e dimmi che cazzo hai combinato stanotte e dove cazzo eri? Mi pare palese che non eri con lo straccio di merda del nonno.
3: Certo che non era con me. Io ero a farmi la vecchia carcassa della panettiera giù in paese. Dopo 3 birre e una grappa e messa a pecorina, e tappato il naso a dovere con delle garze, sai il fatto suo, quella fogna obesa.
2: Cazzo, non sapevo che in paese ha aperto una nuova panetteria come quella di mia nonna.
3: Infatti no.
2: Non capisco.
1: Cosa c'è da capire, demente? Il nonno si è scopato tua nonna. Mi sembra palese.
2: Ma come?
3: A pecorina, te l'ho detto prima.
2: Ma non intendevo come in quel senso, ma come hai potuto fare questo a mio nonno poveraccio? Ma non ti vergogni? E poi un po' di rispetto, siamo amici, cazzo.
3: Mi spiace, Peter, ma credo che tu sottovaluti il fatto che di te non me ne frega un cazzo. Se potessi usarti come scudo in un conflitto a fuoco, non esiterei un istante. Anzi, credo di averci provato un certo sadico piacere a sapere che dal quel figone è uscita anche tua madre. In un certo senso, ti ho scopato la genealogia.
2: Brutto figlio di puttana. Allora ci godo che siamo pari.
3: Impossibile, mia madre sta concimando i campi da più di 30 anni.
2: Ma non parlo di tua madre, ma della tua donna. Ieri mi sono fottuto la Rottenmeier e l'ho scannocchiata per tutta la notte quella porcona.
3: Cane bastardo, come hai potuto? Adesso ti affogo nel piscio di asino.
2: Fatti sotto, vecchio.
1: Datevi una calmata, stronzi! Quindi sei stato tutta notte a fottere con la Rottenmeier? Ma perché non l'hai detto subito?
2: Perché pensavo che magari ti saresti arrabbiata. In fondo è la donna di tuo nonno.
1: Ma sei serio? A me di voi non frega se i cazzi. Anzi, se moriste adesso di colpo, credo ne approfitterei per far ingrassare i maiali, divertendomi a vedersi litigare i vostri cazzi. E poi, nonno, ma come fai ad arrabbiarti se Peter si è scannato la Rottenmeier? Porca troia! È da un anno che le fai fare bocchini ai pastori per soldi. Che cazzo te ne frega se Peter le fa un tagliando al fregnone?
3: È roba mia, porco...
2: Siamo pari per mia nonna. Brutta merda.
3: Pari un cazzo? Ora ti piombo.
1: Calmo, nonno.
3: Calmo un cazzo.
1: Metti giù quel ferro. Non ho voglia di passare la giornata a farti pulire il cervello dal muro. Ho io una soluzione che risolverà la questione.
2: E come, Heidi? Quel bastardo si è scopato mia nonna.
1: Ma tu la sua mignotta.
2: Quindi siamo pari?
1: Sarete pari quando pagherai il nonno. Ah, forza! Dagli i soldi. Così sarà tutto risolto, vero nonno?
3: Beh, anche se un po' mi spiace, non bucarti il volto con questa 9 mm. Se mi paghi la prestazione della mia professionista, potrei ritenere la situazione appianata.
2: Ma col cazzo, non ti do un centesimo per una chiavata con quella carcassa. Non se ne parla neanche. Aia gazzo!
3: Cazzo Heidi, bel colpo. Mi hai levato il proiettile di canna, stavo per fare la stessa cosa.
1: La mia non era una richiesta, Peter.
0: Beh, mi sembra giusto. La gambizzazione è il mezzo di controllo e appianamento dispute più pratico e semplice del mondo. Hai fatto bene, Heidi. Il ragionamento filava perfettamente. Un conto è scoparsi la fidanzata e un conto è approfittare di un servizio e non pagare. La Rottenmeier è proprietà del nonno e solo lui può usufruire dei servizi gratis. Per quanto riguarda lo sgarro a Peter, secondo me dovrebbe ringraziare il nonno, quella palla di merda che vende il pane di sua nonna. Erano anni che non mostrava le gengive con quel bel sorriso appagato. Come lo dà bene il cazzo il vecchio pastore?

0: Davidomo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilargli... di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto!
1: È un costume molto realistico! Aspetta che ci sono quasi!
2: Sparami! Sparami! Uccidimi! Fammi fuori! Buttami nel water!
1: Oh, ho fatto! Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto!
2: Ma sai io come sto?
0: Ma si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma come? Non hai sentito? Stasera danno un party nel culo di Richard Gere! Non posso certo mancare!
3: Davidomo! Davidomo! Aiuto! Aiuto! C'è l'incendio della foresta! Gli animali sono in pericolo!
1: Quando sono in pericolo gli animali stringono l'ano!
2: Mi fai un favore prima ti levi dal mio culo!
3: Guarda, Davidomo! L'incendio sta facendo scappare gli animali! Dobbiamo spegnerlo!
1: Tranquillo, ci penso io! Brucia! Cazzo! Aia! Scotta!
3: Ma Davidomo, perché ti sta inculando l'incendio?
1: Se fossi un dottore come me lo capiresti! Fidati di me, bel bambino! È merito mio se...
0: Se le scimmie hanno preso l'AIDS?
4: Ha trovato la cura!
3: Guarda, Davidomo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
1: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
3: Ma Davidomo, gli stai facendo male!
1: Lascia fare, lascia fare! So quello che faccio! È merito mio se...
0: Se il salame sa di cazzo?
4: Presto, presto, alle pompe!
1: Ulala, un bel pompiere tutto sudato! Vieni qui, bel maschione!
4: Mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
1: Un animale? Fuochino!
4: Mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
1: Un animale? Fuochino!

0: io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
1: Tu conosci solo me?
0: Solo te.
1: Solo me?
0: È solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
2: Neanche di me?
0: Ma Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
2: Amico mio, Wender è amico
0: quello
2: tuo.
0: Quello è tuo!
2: No!
0: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
2: Cosa dov'è c'entra?
0: Dov'è quella regista?
2: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
2: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
3: no,
0: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
2: Anche a me,
3: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
0: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
2: No, tu
0: lui
2: sei
0: è un figlio di zoccola.
2: Sei una merda.
0: Lui
2: sei.
0: È furbo.
2: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale. Non
2: sì,
0: lo sai.
2: Sì.
0: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai,
4: lui via, io vado.
0: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
2: no, ma metti che ti dà 10 milioni
0: sì
2: subito. Tu rimani?
0: No,
2: vieni con me
0: subito Wender
2: che bugiardo
0: è un figlio di Zoc,
2: è un bugiardo,
0: sei esa bugiardo, eh?
2: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo che
2: era? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
0: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo fa cazzo.
2: Tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
2: Ma va?
0: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
2: Tu a lei?
0: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
2: Sì?
0: Sì.
2: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
2: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
2: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
2: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
5: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo, reverendissimo Padre Maronno si trovava a non fare una mazza guardando il wrestling in TV.
3: Dagli forte, menalo, così, dai, for German suplex, Irish whip, conta arbitro, conta!
4: Padre, ma siete sicuro che questo sport sia conforme alla dottrina cristiana?
3: Ma certo, c'è qualcosa che può piacere di più a un seminarista di due omoni muscolosi in mutande avvinchiati tra loro? Qui?
5: Quella, padre carissimo!
3: No, puttana mamma!
5: Come andiamo? Come va? Tutto bene, padre?
3: Male, brambilla, malissimo, specie al momento del tuo arrivo, malissimo!
5: Dai, padre, su, abbi un po' di pazienza, sii allegro! Allora, le spiego, oggi abbiamo proprio bisogno di lei, padre carissimo. Stiamo dando la caccia a un pericolosissimo assassino seriale che si palesa un istinto predatorio rivolto a persone che, per inclinazione, rappresentano i sette vizi capitali.
3: Eh? Ma che... Ma cosa, Magnozzi, te lo sei portato?
5: Praticamente c'è un assassino che ammazza la gente come Seven.
3: Oh, era così difficile. Bravo, Magnozzi, vedi che ci capisce. Ti meriti la mia benedizione che entra in vigore con l'ora legale. Comunque, in verità, ti dico, non me ne frega un cazzo.
5: Padre, ma lei si rende conto, no? Cioè, tutte le persone che rappresentano i vizi capitali sono in pericolo di vita. Padre, bisogna intervenire.
3: Girolamo, ma che cosa dice questo? Quali sono questi vizi?
4: Uno, per esempio, è la superbia. Lo sapete cos'è?
3: Tu, essere inferiore deforme, stai cercando di spiegare a me la superbia? A me che sono il numero uno indiscusso dei santi?
4: Dunque, poi ci sono la lussuria e l'invidia.
3: Come quella che provo per il vicino di casa che c'ha la moglie ucraina di 23 anni? Quella femmina piacente e sicuramente desiderosa di avventure extraconiugali, io lo so, quella puttana. Mamma, come si dice?
4: Eh sì, poi c'è la gola.
3: Tutti questi discorsi mi stanno mettendo un po' d'appetito.
4: L'avarizia.
5: Padre, a proposito, ma perché non ci offre una bella colazioncina? È che c'ho lo stomaco che mi fa glu glu glu glu.
3: Piuttosto brucio la cucina.
4: Poi c'è l'ira.
3: E non mi chiedete più di offrire niente, se no brucio tutta la casa con voi dentro. Avete capito, puttane?
5: Padre, si calmi. No, non mi si agiti, figa, dai, su.
4: E per finire mi pare ci sia la pigrizia.
3: E smettila di ripetere, non ho voglia di ascoltarti. Anzi, non ho proprio voglia di fare niente. Andate via tutti quanti che comincia il main event.
2: Ed ecco il Santissimo Padre meditare sulle debolezze dell'umanità che la portano nei sette vizi capitali, sempre seduto sul suo divano.
3: Girolamo, zozzo puttana, schifoso! Portami un abbacchio tartufato e cavialato, non ho voglia di alzarmi dal divano mentre guardo i film a luci rotte. E se non ti sbrighi ti frusto e mi arrabbio frustandoti.
6: Finalmente.
3: Maron, e tu chi cazzo sei? Sei una puttana?
6: Avrai sentito parlare di me, sono il killer dei sette vizi capitali.
3: Maron, ma sei molto più brutto di Kevin Spacey. È notevolmente peggio come attore, ma quella non è una novità.
6: Sono venuto qui per uccidere padre Maronno, l'uomo che i sette vizi capitali li rappresenta tutti alla massima potenza. Sei tu?
4: Padre, mi avete chiamato!
3: È lui! Eccolo, è questo pastorello deforme, padre Maronno, è lui!
4: Io!
6: Preparati a morire. Ma non muori?
4: Mi dispiace, ma non ho sangue. L'ho venduto tutto stamattina per pagare le medicine della mia povera nonna sordomutilata.
3: Girolamo, dagli una botta in testa!
4: Come?
3: Così!
4: Maron, il colpo di Cristo! La sua mossa segreta!
2: E fu così che il padre poté consegnare un pericoloso criminale alle istituzioni.
5: Figa, padre, ma come cazzo ha fatto? Noi non sappiamo come ringraziarla. È una roba incredibile.
3: Dandomi molti denari di ricompensa, è ovvio.
5: Padre, la saluto e che devo andare via, che siamo sulle tracce di un cazzo di criminale pericoloso che viene dal deserto.
3: Non me ne può fregare di meno, ma visto che deve finire la scenetta te lo chiedo. Di che criminale si tratta?
5: È un Saharial killer! Fa ridere, padre? Saharial, come il Sahara, il deserto, no? Capito, padre?
3: Ti scomunico a te, mammete!
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va!

0: Lassù sui monti spira una bellissima aria di primavera. Gli uccellini cinguettano e i fiori emanano un buonissimo profumo. E i protagonisti di questa serie immonda si stanno godendo beatamente la bellezza dell'occupazione precaria e della dipendenza da sostanze illegali. Ma un fatto funesto è all'orizzonte, ovvero l'aggravarsi delle condizioni della cagionevole Clara.
1: Raga, ma qualcuno ha visto la cingolata in giro?
2: Io l'ultima volta che l'ho vista erano forse 3 giorni fa, mentre si trascinava verso la latrina. Ma poi più niente.
1: E non ti sei posto il problema che magari avesse bisogno di aiuto?
2: Ma Heidi, mi meraviglio di te. Da quando te ne frega qualcosa del destino di Clara?
1: Da quando campiamo grazie ai suoi sussidi, brutto scemo.
2: Ah già, i sussidi.
1: Se ci schiatta la malaticcia siamo fottuti. Con cosa mangiamo?
3: Ehi, facce di merda. Cosa state confabulando? Mica vi state facendo 2 ranze senza di me.
2: Ma no, nonno. Stavamo capendo che fine avesse fatto Clara.
3: Clara? Ma è nella latrina riversa in una pozza di piscio modestamente mio.
1: Ma lurido sacco di merda coi capelli bianchi. Ma hai pisciato sopra Clara. Ma non l'hai aiutata. Magari si sente male.
3: Quella chiavica malaticcia è perennemente malata. Mica mi sono posto il problema. Si deve arrangiare. Cavarsela da sola alla fortifica. Guarda gli zingari. Vivono in mezzo a batteri grossi come carro armati. E durante il Covid ci hanno preso tutti per il culo per le mascherine.
2: È vero, nonno. Io ho un amico che lecca la cacca e sta benissimo.
4: Qualcuno ha detto sesso anale?
3: Ehi, sgualdrina. Torna subito nella stalla a lavorare. Chi ti ha detto di smettere di ciucciarlo ai pastori?
1: Mamma mia, ma c'è qualcuno di normale in questo gruppo di disagiati? Dai, venite che andiamo a recuperare Clara prima che ci crepi e poi siamo fottuti coi soldi dei sussidi. Clara, sei qui.
3: Mamma mia, che fetore. Puzza più del buco del culo di Capodoglio questa latrina. Ma da quando non la svuotiamo?
2: Eccola, è qui, è coperta di feci secche.
1: Clara, stai bene? Ma che cazzo combini?
4: Heidi, scusami. Mi scappava e non volevo svegliarvi. E sono venuta da sola nella latrina. Ma poi sono caduta. E nessuno mi sentiva chiedere aiuto. Credo di essermi rotta una caviglia.
3: Cristo, e zoppa, non c'è più nulla da fare.
1: Nonno, ma che cazzo fai? Mica è un cavallo!
3: Scusatemi, non so distinguere le persone dagli animali. È un mio grande difetto.
0: Credo che sia la scusa più assurda che abbia mai sentito per giustificare un atto di violenza gratuita e spregiudicata. Ma il nonnino lo amiamo anche per questo, oltre che per i suoi modi da montanaro scanzonato. Fortunatamente la scarsa mira dovuta ad un inizio di Parkinson ha solo ferito di striscio la piccola Clara, che presto tornerà a vegetare nel suo scomodo lettino di paglia, ben preservata per aiutare coi propri contributi statali la precaria condizione economica familiare. Al prossimo episodio, sempre che la serie non venga cancellata dagli inquirenti. Alla prossima!

0: nelle puntate precedenti abbiamo avuto così tanta confusione che a un certo punto mi son girati i coglioni e volevo cambiare mestiere.
1: Eccomi signora, scusi il ritardo. Che succede?
2: Al ladro, servastraccia! Al ladro, mi hanno derubata!
1: Oh Gesù gringo, e cosa le hanno rubato? Il pettine da vagina in argento?
2: No!
1: La sua collezione di fotografie di scimmie con le DS che cagano?
2: Ma no!
1: La chitarra fatta con guano di piccione saliva da pomino?
2: No! Mi hanno rubato l'ano!
1: L'ano? Ma com'è possibile?
3: Potrei farle la stessa domanda!
1: Non si preoccupi, donna Ruanda. Ritroveremo il suo ano. Non è merce facile da rivendere. Mi metto subito in contatto con il ricettatore.
2: Idiota! Ma non lo sai che io e il ricettatore abbiamo un trascorso anale?
1: Ma allora come facciamo a ritrovare il suo ano?
3: Potrei farle la stessa domanda! Sembrava che precipitassi, eh?
2: È semplice, brutta plebebete. Andremo al mercato nero. Ma fate attenzione, nessuno dovrà scoprire il mio
0: segreto.
1: Al mercato nero, quanta gente!
4: Ani freschi, ani belli! Lei, signora, vuole un ano?
3: Potrei farle la stessa domanda!
4: Venghino, signori, abbiamo gli ani più freschi e belli! Signora, venga, annusi i miei ani freschi di giornata! Senta che profumo di buco del culo!
2: Perfetto, il mio ano deve essere tra questi. Forza, rovistiamo!
4: Ma bella signora, vedo che se ne intende di ani, eh? Solo 8 euro al chilo, signora. Sento che proprio che morbidezza questo buco del culo. Ma che roba, ci metta il mignolo, provi, signora!
1: E questo?
2: Ah, no, troppo piccolo!
3: E questo? Potrai farmi la stessa domanda?
2: No, troppo nuovo! Eccolo, l'ho trovato, il mio amato ano! Oh, quanto mi sei mancato! Fatti baciare, ano mio!
4: Ottima scelta, signora! Questo è un ano speciale, lo sa?
0: C'è un segreto
4: legato a questo ano!
2: No!
4: Un terribile, ma terribilissimo e mostruoso, incredibile segreto! Il segreto è...

0: Diana!
1: No! Perché? Perché?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Mi scusi, ma lei che è un maresciallo, ma non potrebbe investigare una volta tanto invece di dire sempre la stessa frase? Puttana!
2: Tu e tuo padre,

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti pulia.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te risolto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te, sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, ha diritto a mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Non fai una battuta che sia una.
3: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh,
2: sei
3: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ma ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanti. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il cazzaro.
3: Pronto, amore? Perché ridi? Stai guardando un film? Anni 80? Ma chi? Pozzetto? Ah, Gigi Andrea?
4: Cazzo, conosco benissimo. Sono amicissimi, fratelli.
3: C'è che lo chiamo, che è tanto che non lo sento.
5: Sì?
3: Ciao, Andrea!
5: Chi è?
3: Luca, Alba!
2: Ma chi?
3: Tutto bene?
5: Ah, come va?
3: Bene, tu?
5: Bene, bene.
3: Senti, ti posso disturbare 5 minuti?
5: Dimmi.
3: Senti, allora, io sto organizzando la mia solita festa il 21 giugno a Cala di Volpe, in Sardegna. Volevo sapere se, insomma, eri presente.
2: Ma dove?
5: È che purtroppo io lavoro, nel senso che, grazie a Dio, comincio una fiction lunedì e poi ne ricomincio un'altra il primo di febbraio, e quindi dipende dagli impegni che ho, capisci? Mi piacerebbe tanto riuscire a venire alle feste qua e là.
3: Guarda, ti do un consiglio. Non so se ti ricordi me, ma sì, ti ricordi. Portuquato, Bruno Abate, ti ricordi? Ferrari giallo?
5: Allora,
3: con Maurino, dai. Senti, io ho comprato questa barca di 60 metri, la varo il 20, quindi il 21 tutti ospiti, c'è Jerry, ci sono tutti.
5: Io, guarda, adesso mi segno la data, intanto ti ringrazio di avermi invitato. E poi, se non ho degli impegni che non posso rimandare, vengo molto volentieri, figurati.
3: Dai, mi raccomando, anche se adesso non so se sei ancora accoppiato o meno. Se vieni con la signora non c'è problema.
5: Ma io sono sempre accoppiato.
3: Lo so. No, ma
5: adesso sono accoppiato ancora con delle donne.
3: Meno male, dai, il mio stesso mio vizio, insomma.
2: Ma che cosa?
5: Va bene, senti, intanto me lo segno, e segno anche il tuo numero, poi ti chiamo.
3: Che numero porti di piede?
5: Beh, io il piede porto il 30, esattamente, adesso però purtroppo non si sa più niente. Fanno sempre delle scarpe che vestono...
2: Ma cosa?
3: Tu sei a Roma, eh?
5: A Roma. Farò di tutto per venire, anche per il piacere di stare con voi e di stare insieme agli altri.
3: Ecco, dai, poi ci raccontiamo un po' quell'anno a Portuquato, che casino abbiamo fatto con... ti ricordi, cavolo, mi hanno arrestato alla fine.
2: Ma dove?
5: Sì.
3: Eh sì, ti ricordi, il Ferrari giallo è andato contro l'elicottero, un casino avevo fatto, che è arrivata la polizia, avevo incendiato la macchina, non ti ricordi?
2: Ma quando?
5: Sì, mi ricordo.
3: Vabbè, dai.
5: Bella. Dai. Hai preso una barcona immensa.
3: Ho preso un 60 metri, sì, un Ferretti.
5: Ma bello.
3: Dai, era ora, me lo merito.
5: Ah, sì.
3: Che cavolo, dopo tanti anni di lavoro, basta, insomma.
5: Adesso ti godi un po' la vita.
3: Era ora, cavolo. Ok? Niente.
5: Ti ringrazio,
3: figurati.
5: Un abbraccio.
3: Ciao, un abbraccio, Andrea, sei numero uno.
5: Ciao.
3: Un abbraccio, ciao. Pronto, amore? Telefonata della Madonna. Mi ha asciugato. Mi è stato addosso un'ora. Ma lo sapevi che una volta lo hanno arrestato in Sardegna? Secondo me deve essere un po' balordo. Comunque ci ha invitato anche lui a una festa in Sardegna, sulla sua barca a Cala di Volpe. Se ci vuoi andare, andiamo. Però mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.
6: Only for you. No. This is Zoo. This is Zoo. Only

0: Nell'ultimo episodio abbiamo assistito alla gambizzazione di Peter da parte di Heidi per futili motivi, cosa ormai non troppo rara nella piccola comunità di bifolchi montani. Oggi finalmente si respira aria di primavera e tra le vacanze di Pasqua ed il primo maggio si innesca nell'allegra combricola di figli di mignotta delinquenti l'inspiegabile voglia di farsi una grigliata all'aria aperta. Ma essendo poveri come la merda, come cazzo faranno a procurarsi il necessario?
1: Mannaggia allo scolo, ma che cazzo di caldo! Mi puzzano già i piedi di merda dal sudore.
2: Ma nonno, a te i piedi hanno sempre puzzato di merda. Non c'è differenza fra estate ed inverno.
1: Come ti permetti di parlarmi così brutto, ritardato, di un pastorello tossicomane? Vuoi che ti prenda a cinghiate?
3: Ma minchia, ma basta litigare voi due! Mi avete rotto i coglioni! Possibile che adesso che è arrivata la bella stagione pensate solo alle cazzate?
2: Hai ragione, Heidi. Finalmente con un po' di caldo e i prati in fiore sarà più facile spiare le coppiette che vanno a fottere.
3: Peter, ma lo sai che fai davvero cagare come essere umano?
1: Però il piccolo pezzo di merda su una cosa non ha torto. Adesso che c'è bel tempo, i prati si riempiranno di turisti del cazzo che fanno le grigliate. E noi avremo tante opportunità per fottere nelle macchine parcheggiate a valle.
3: Porca troia! Ma sapete che la cosa non è poi così da sottovalutare effettivamente? Ci fingeremo turisti che fanno la grigliata e mentre sono tutti stronzati dal vino e la birra ne approfitteremo per farci un bel bottino fra borse incustodite e macchine messe alla cazzo nei sentieri a valle.
2: C'è solo un piccolissimo problema.
1: È che non puoi allontanarti dalla baita per via dei domiciliari con la cavigliera elettronica.
2: È per quello, ho già risolto, forzandola e mettendola alla caviglia di Clara. Tanto lei non va da nessuna parte. Il problema è che non abbiamo carne da grigliare e nemmeno soldi per comperarla. Io di certo non faccio una rapina in macelleria un'altra volta, perché l'ultima il macellaio mi ha riconosciuto ed è venuto a cercarmi con due soci e mi hanno infilato una bottiglia di Coca-Cola di vetro nel culo.
3: Scusate, ma anche voi avete notato che questa serie si sta riempiendo di incredibili incongruenze narrative, sia storiche che i personaggi? Clara, grigliate, Coca-Cola e macchine! Non dovrebbero esserci!
1: Ma veramente? Ti stai facendo delle paranoie sulle congruenze in una minchiata di parodia scritta da un deficiente che fuma erba? Piuttosto ho io una idea per risolvere il problema della carne da grigliare, per non destare sospetti e mimetizzarsi bene fra i turisti del cazzo.
3: Bene, nonno. E quale sarebbe questa idea?
1: Esco e sparo a tutto quello che si muove e ci riempio un sacco.
2: Heidi, ma sei sicura che sia una buona idea fare uscire il nonno a cacciare con la beretta?
3: Ma certo, Peter! Al massimo prenderà una marmotta puzzolente. Tanto non ce la dobbiamo mangiare veramente. Serve solo a fare scena. Cosa vuoi che combini?
2: Oh cazzo, nebbia!
4: Ciao, nonno. Hai visto che bel sole? Mi stavo scaldando un po' seduta sulla mia sedia a rotelle.
3: Questa era Clara!
5: Scusi, buon uomo, è da questa parte per Arimatea? Sa, sono un archeologo in cerca di reperti.
2: E questo chi cazzo era?
0: Credo fosse Indiana Jones, ma alla fine, in questo guazzabuglio di incoerenze, potrebbe anche starci. Fatto sta che il bottino del nonno, oltre il cane Nebbia, la piccola Clara ed Harrison Ford, si è anche composto di una pecora malaticcia e i pappagalli inseparabili, colti direttamente nella gabbietta della vicina di Baita, anch'essa perita sotto i colpi mietitori del nonno impazzito, che più che una grigliata sembra aver composto una bancarella del mercato di Yulin. Alla prossima puntata, poveri!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Torna Wenderland e oggi torna lo scherzo telefonico con le voci. Anzi, io mi trasformo in Dean Martin e chiamo la gente a casa. Siamo pronti?
2: E allora mi trasformo. Sono pronto per fare uno scherzo fotonico per voi.

0: Pronto?
1: When the night winds can forget us, cinema faccia di merda.
0: Ma chi cazzo sei?
1: Will a son for a guy, son a girl, for a figlio di Troia.
0: Ma vaffanculo! Porco c***o! Pronto?
1: When Gillen, Willy Gillen, Willy Gillen, sei un figlio di puttana.
0: Ma chi sei, porco che sto lavorando, allora?
1: Calcestruzzi, digiduzzi, digiduzzi, che poi te ne vaffanculo.
0: Ma vaffanculo te, ma chi cazzo sei che c'è tempo da perdere? Dio, porco, porco.
1: When Gillen, leghe, leghe, len, leghe, leghe, len, faccia di mortadella.
0: Ma che cazzo, ma che, ma porco c***o, andatevene a fanculo, che cosa sono queste cose che sto lavorando?
1: Muori presto sotto un camion da solo nel buio e muori.
0: Io non lo so, ma cos'è, non avete un cazzo da fare qui, eh? Dio,
1: sei un terro meridional, faccia di cazzo, chiami sta cappella.
0: Andatevela a fanculo, tu e la tua cappella, porco.

0: Pronto?
1: When the night west can forget a cinema faccia di merda. Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
0: Chi sei? Pronto?
1: When gillen, wele gile gen, wele gile gen, sen figlio di...
2: E basta, si bacio la fossaccia da malato!
1: Calcestruzzi!
2: La fossaccia da sord!
1: When gillen, le gillen, faccia di mortadella!
3: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Muori presto sotto
2: un carro. Che vuoi affangolo la festa da sorte?
1: Sei un terro meridione. A faccia di cazzo chiami sta cappella.
0: Pronto?
1: E onde noi?
2: Ma vuoi affangolo la festa da sorte?
1: Che facci cazzo?
2: Che le è tutta la razza da giù dall'altra parte.
1: When gillen, wele gillen, wele gillen, sen figlio di puttana.
3: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: When the night west
2: can... La fessaccia de sord, che è de mamma, de tutta la razza.
1: Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
4: Non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
5: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa che l'estate in fiore ammanta.
6: Sì.
1: When the night west can forget a cinema faccia di merda.
6: Lasciati mangiare, io.
1: Will a son... Wengelen, faccia di
6: puttana.
1: Muori presto.
6: Prendi il cazzo di un
7: negro. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Sull'astronave pugliena si avvicina la grande festa galattica dei Citestra Muerte Vive. Per l'occasione, il commodoro Facce de Caz decide di occuparsi in prima persona dell'ennesimo fallimentare tentativo di stabilire un contatto con la Terra. Ma tanto non vinci e non vincerai mai. I Puglieni.
2: Sì, pronto?
3: Nicola, te la fichi in culo la pistola?
2: Chi è?
3: La smeglia morto che a te. La Citestra Morte B.
2: Pronto?
3: Uè, zoccola!
2: Ma vaffanculo.
3: Tua mamma.
2: Non scema, pronto.
3: Oh, cacci del muerto.
4: Pronto?
3: Upa!
4: Ma vaffanculo.
3: Tua mamma.
5: Pronto?
3: Upa.
5: Pronto?
3: Upa, c'è una mamma che la zoccola.
5: C'è una mamma che la troia.
3: Beh. Ma chi è?
5: Chi è?
3: Muro.
5: Upa, stai da becchi.
6: Pronto?
3: Vincenzo?
6: Chi è?
3: Te lo metti in culo l'incenzo?
6: L'incenzo che vuoi in culo?
3: Upa!
6: Pronto?
3: Upaccione di mamma!
6: Per quel disordine!
3: Da frate che dicesse cacà!
7: Pronto?
3: Upa!
7: Pronto?
3: Upaccione di mamma?
7: Ma chi è? Secondo me ha sbagliato numero, sai?
3: Che da chi male?
7: Eh?
3: Cula rota, patata.
7: Affangula chi te è morto e chi te è stramorte. Quando è morto ti è un stupidezza da merda, vi dirà puttana.
8: I Puglieni.
7: Pronto?
3: Upa!
7: E che da bastata cazzo tritta, che da bastarda cazzo tritta. Corrono un tarrato, mi ha chiamato. Il tuo sei.
3: Wawa?
7: E anche la bastarda è stato dritto, quello bastarda, arrota mi ha chiamato,
3: oh! Lascio uno!
7: Oh!
3: Mock!
7: Peppi!
3: Mock, accidente, muerto, stramuerto, malmuerto!
7: Anche la bastarda è stato dritto, chi te è morto, è stramorto, vuoi per un'auto, attacca, fatto truivo che da te, ci mi chiama a fia, ma quando sto capace di, ma te non mi chiami più!
3: Che?
7: Non mi si chiami più lì! non mi chiamino più, che fa cancello il numero a me,
3: Uè, ricchio!
7: Rocchione, a te è surdo!
8: I Puglieri, primo contatto fallito.
0: Lo Zoo di 105.
9: Ha trovato lo studio libero finalmente, quello dove registravo anni fa, Gino lo spazzino. E allora ragazzi, sono Wender, questo è Wender, facciamo gli scherzi telefonici con le voci registrate, campionate. Oggi utilizzerò quella del film del 1975, del tipo lì, il capo della squadra mobile di polizia, Carraro. E cosa ho trovato nello scherzo telefonico di oggi ragazzi? Aspetta che scorreggio. Benissimo ragazzi, cosa ho trovato? Un nuovo Cappella! Spacchiamo tutti i Cappella d'Italia, lo so che ridete per la scorreggia, ma concentratevi su quello che vi sto dicendo io. Siamo pronti, andiamo!
2: Pronto?
10: Sì.
2: Pronto?
10: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
2: Cosa?
10: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
2: Che cosa, Darghe?
10: Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
2: Ma va, che in cuore, amica sovecia.
10: Grazie.
2: Pronto?
10: Se sai qualcosa, dilla.
2: Cosa vuoi?
10: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
2: Ma va a cagare, vai.
10: Interessante. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Senti, io non capisco chi sei.
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
0: Ma no.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
2: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
0: Chi sei?
1: Se sai qualcosa, dilla.
0: Eh?
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
0: Senti, se ti fai capire bene, se no vai a fare.
1: Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
3: E chiamo la Cappella.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Beh, che vuole?
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
0: Senti, io non capisco niente. Se mi fai capire che cos'è, posso servirla.
1: Questo riguarda la tributaria. Noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
0: Senti, io non capisco, non ho capito niente.
1: Ancora una cosa. Ritelefono io.
2: Chiama Cappella. E chiamo la Cappella.
0: Pronto?
1: Se sai qualcosa, dilla.
0: Eh?
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
0: Senti, io non ti capisco che cosa tu dici.
1: Interessante. Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età.
0: Parla piano e in italiano che ti capisco.
1: D'accordo, d'accordo. Per il commissario Solmi rispondo io. Ripeto che il dottor Solmi è un ottimo funzionario.
0: Ancora che muoio.
1: Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media.
0: Senti, io non ti capisco che tu dici. O parla altro... piano e mi fai capire, o se no, dimmi.
1: D'accordo, d'accordo. Ancora una cosa. Voglio che Moraldi, il commissario della buon costume,
0: senti, io non ti capisco.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: Ancora una cosa.
0: Senta, se ti parla piano e ti fai capire chi sei, prima dice chi sei.
1: D'accordo, d'accordo.
0: E poi ti rispondo.
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Beh?
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli.
0: Senti,
1: come
0: non
1: vestita,
0: ti ho capito una parola.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore.
0: Senti,
1: del
0: cazzo. Arrivederci.
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
5: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
6: Radio 105.
4: Lo zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
7: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto.
8: Ci vediamo dopo allora.
7: Mi dedico a due cose.
8: Sì, lava i piatti.
7: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
7: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
10: Shh. champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
7: Tiene giù la valanga, sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: No. Cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
6: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Sì.
7: Dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No.
10: Scusa, vista.
7: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
8: Cos'hai in mano?
7: Eh?
8: Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo!
8: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
7: Una merda.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
14: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
15: Chiudi, Donna, che vuoi
14: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
15: Cioè?
14: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
15: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
14: So che deve succedere qualche cosa, però.
15: Anche lo zoo?
14: Ma dicono, ma dove?
15: E dimmi cosa?
14: Che devono cambiare, però.
15: Cioè?
14: Che ne so, adesso vai alla profondità.
15: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
14: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
15: A chi?
14: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
15: c'è la certezza.
14: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
15: guardala e andatela.
14: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non vai in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle
15: Iende. Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
14: Vogliono levare un po' di cose,
15: un po' di persone,
14: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Io ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
15: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
14: Direttore di Rete 4.
16: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
14: Però va là, sempre queste cose.
17: Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
14: Perché sta in media 7. Però dicono, va là, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera
2: buonasera, ben ritrovati a
1: questa sera
2: buonasera, ben ritrovati.

0: Ci troviamo al largo delle isole Cape de Cats, nell'arcipelago delle Galapagos. Un luogo descritto da molti come la culla della biodiversità. In queste isole e in questi mari vi sono specie viventi che non sono presenti in nessun altro luogo sulla Terra. Lo stesso Darwin, dopo essere approdato il 15 settembre del 1835 in questi luoghi, durante la spedizione della nave Beagle, appena sbarcato, bestemmiò a gran voce toccandosi l'uccello. Resosi conto da prima di aver scordato in Inghilterra i suoi occhiali da sole fighi e dopo per aver visto così tanta magnificenza concentrata in un solo luogo.
1: Porca, che spettacolo! Mi sono dimenticato gli occhiali! Braccia! Mica, però che bello sto posto!
0: Una delle prime specie viventi che vide e che studiò fu il cazzone. Un rettile oblungo e con gli arti posteriori tondeggianti, che abbondava in questi luoghi. Passò molte notti a studiare il cazzone, anche assieme ai marinai della stessa nave. Tutti incuriositi dal cazzone. Riempirono di cazzoni ogni angolo della stiva. Lo presero in mano, lo accarezzarono per giorni.
1: Mi passi il cazzone?
2: Sì, aspetta che te lo passo, ti passo il cazzone.
1: Passo, vuoi vederlo anche tu il cazzone?
2: Sì. Sì, fammi vedere il cazzone.
1: Però poi dopo un po' di cazzone io. Che bel cazzone.
2: Che cazzone.
1: Che bello il cazzone. Basta cazzone, adesso è il mio turno per il cazzone.
0: Cazzoni ovunque con i marinai, con il comandante, con i mozzi, finché non appresero ogni segreto di questa specie curiosa. Oggi il cazzone è protetto dalla comunità scientifica internazionale e vive sereno in queste coste, essendo esso un animale anfibio. Ma ecco il cazzone impegnato a chiavare, espressione latina che indica l'adduzione del figone dentro la propria tana ricavata fra le asperità delle rocce. Figone è il nome attribuito alla femmina della specie del cazzone, nome derivato dal ricercatore Giuseppe Figone, compagno di spedizione del celebre Darwin, scomparso in mare dopo essere scivolato dal ponte nel viaggio di rientro, mentre cagava sporto dal ballatoio.
3: Fa freddo stasera,
0: Cazzone e Figone sono dentro la tana, probabilmente impegnati nell'accoppiamento, che in questa specie di rettili dura per giorni, essendo dotati di sangue freddo.
4: No, non mi dire cazzo! Non mi va su!
5: Dai, allora, dai! Dai, me lo vuoi buttare alla fine, no? Dai, che voglio chiamare, dai! Dai, che sono arrabbiata!
4: Non mi va su, cazzo! Non mi va su, cazzo, figa, non mi va su! C'è il sangue freddo!
0: Ma oltre a questa specie meravigliosa, al di sotto della superficie dell'acqua possiamo trovare una moltitudine di mitili, cibo di molte specie assiepate su queste coste, come il clito, la vongoloide minore e la vongoloide maggiore, lontane parenti delle nostre più comuni vongole. Il cazzone si tuffa alla ricerca di un clito. Eccolo! L'ha appena trovato, attaccato ad una roccia. Il cazzone succhia e risucchia il clito fino a che da esso non verrà secerno il succo che sfamerà il cazzone. Cazzone, clito, figone e vongoloide sono solo alcune delle specie meravigliose di questi luoghi e vanno protette dall'aumento del turismo che in questi decenni sta mettendo a repentaglio questi luoghi eccezionali. Nel prossimo episodio andremo di persona a spaccare il culo ad uno che deve dei soldi a mio padre e ci troveremo faccia a faccia con una merda che non paga i debiti, per poi andare al bar e farci di brutto con i miei amici dell'est.
6: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. A bordo dell'astronave Pugliena, nascosta da una nuvola di olio per frittura sopra Palo del Colle, è giunto in soccorso della missione extraterrona il commodoro Muort Caten. Il suo grande carisma ispira le truppe a tentare un nuovo contatto, ma la sua precaria conoscenza del codice comunicativo puglieno rischia di compromettere la missione. I Puglieni.
4: Pronto, capitano.
5: Uè, soccola!
4: Uè, foglione!
5: Upa!
4: Un po' c'è la mamma.
5: Afa!
4: Afangulo!
5: Te e tutta la razza tua ci stiamo, baby!
4: E tu metti a mocca, carnale.
5: Uè, puttano di chiave, che...
4: Ah, fa un culo a te quando dico.
5: Tua mamma è zoccola?
4: Mamma, tua mamma ti ha detto che non c'è la puttana che passa a te, carnale. Ma ti passano da pogliese, chi da mondo?
5: È stramorte, è vivo, tu, tutta la razza tua.
4: Ma chi cazzo sei?
5: Afa.
4: Allora, fa mocca a chi ti è stramiliardo di muste.
5: Tu sei frufru?
4: Ma quando ti scaffuti un culo, te scuoti di sporco di merda, chi ti è stramiliardo di muste?
5: Ehi, bastardo!
4: Assorda, quella puttana di mamma, di soccola, di sorda, di sorocata, e di frate, e di sorda.
5: Ula! Ula, chione!
4: Oh, ricchio!
5: Beh, tremò!
4: Oh, sta fendo la lampadaria!
5: Lebe!
4: Se ti in duda, piega lì una sfoggia!
5: Le bacchine che fai, mam!
4: Mamma, mi dici bucchino, ma la soccola da merda!
5: Sorda! Ci essa cacato!
4: Ma fa mocca
5: storica. Tu e tutta la razza tua, morte viva.
4: La razza mia, la razza di chi è morto.
5: Sta
4: era un tuo cazzo, che era una vita bastarda, sei quando era pinne.
5: Upa?
4: Upa c'è una mamma di te. Se vengono cavi ci spezzo tutti i rinde, che era una...
5: Nicola! Lo prendo tutti in gola!
4: Nicola, mi succhi la ciola.
5: La ciola. La ciola. La ciola.
4: La ciola di chi è stramus.
5: È vivo, tu e tutta la razza tua.
4: Se ti acchioppo ti sguarra.
5: La faccia le tremona con gong.
4: Tu i bibucchi non gong.
5: Ah, voglio.
4: Ah, poi vedi che da più ci usaccio.
5: Come
4: un bicchietto.
5: Ah, fangu.
4: E pigliano un litro di benzina e c'è una fuga.
5: Afa.
4: Ah, fangu la mamma.
5: Senti, te la metto la cima della palla in culo.
4: Ah, tu pigli in culo, la bastardo.
0: Bastardo! I Puglieni.
6: Pronto?
5: Upa.
6: Pronto?
5: Upa!
6: C'è?
5: Upa, c'è una mamma! Zoccola!
6: Mamma,
5: oh! Oh, sort!
6: Oh!
5: Chi da bacchino?
6: Oh, tromò, arrato ma la chiama, papì!
5: Ngu!
6: Anche la busta di casa dritta, papà! No, andò stai?
5: Tu sei ricchione!
6: Ricchione? A te mamma, tu la busta di casa dritta, papà! No, ogni volta che c'è, no! A te quando non ha visto!
5: La fra! Fra quello cazzo tu di capello
6: che cazzo cazzo dritto anche da un po' sto cazzo dritto non mi si chiami neanche io che mi fai nervosi ogni volta
5: Ura.
6: A te è tutta la rezza tua quando non ti
5: tu è mamma che non c'è cagata
6: la donna c'è basta dopo pein ogni volta
5: Giacinto
2: Nel culo dello spingo?
6: No culo a me, ma tocca da basta, da dritto, oh. Da trento sord. Ah, vedi che mi ha rotto un cazzo, eh?
5: Ah, famo che ci te stai morte bene?
6: Ah, un culo assurdo, ma dacci, dai, ciao. Ah, va,
5: va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va,
3: i Puglieni.
7: Quando?
5: Upa!
7: Che c'è?
5: Upa, sono di me!
7: Che c'è?
2: Uè, zoccola!
7: Senti, che di parola like?
5: Uffa!
7: È una cosa bella, salute una persona e non parola like.
2: Upa!
7: A puttana mamma da zocca di cognone sei tu, figlio di buona mamma.
5: Le faccio le becchine al gamare.
2: Mi facevi bocchine nel lungomare. Non puoi dire delle cose carine. Uè, zocco.
3: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
8: Radio 105.
9: Rai Spreco presenta
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
9: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
15: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
16: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
15: Scusi, non sto capendo.
16: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
17: No, questa volta io ti tolgo.
16: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
17: Prendi la candeggina, Rosario.
18: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
16: Oh no, Brimbelli!
17: Abbiamo vinto, usciamo!
15: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
19: Pronto?
15: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
19: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
15: Benissimo.
19: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
15: sì,
19: no?
15: Sì. Ma lei sta a Pavia?
19: Sì.
15: Tutto bene? Si è strozzato?
19: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
15: Guardi,
19: forse
15: vabbè.
19: C'è il sangue. Allora,
15: sì,
19: signora...
15: Questo
19: mi ascolti,
15: sì.
19: Ero puttane.
15: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
19: E quella sera c'era uno con la parrucca.
15: Ah.
19: Non vorrei che sia, come si chiama?
15: Don Gaetano?
19: Gaetano?
15: Don Gaetano, sì.
19: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
15: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
19: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
19: Stai al telefono, stai?
11: Sì.
19: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
19: Mamma, che brutte feci che
11: ha
19: c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
19: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
19: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
19: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
19: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
19: Orcacciame se.
11: Arca ma...
19: Che sangue non c'è nelle feci.
18: Cacciavite Brimbelli.
15: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega.
15: No, guardi.
12: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
15: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
15: Ho capito, ma per telefono.
12: Alla priorità.
15: Sì, anche sulla Rai 3.
12: Su tutto quanto.
15: Va bene.
12: Lo sport.
15: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
15: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
15: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
15: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
15: Sì.
12: Ecco.
13: Glauco! A tavola che pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
13: Dai,
12: ma tu,
13: che
12: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
13: Dai che ti ho fatto l'insalata.
12: Me commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
13: Dai che si raffredda l'insalata.
12: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
15: Sì.
12: Ecco, fa il colpo.
15: Ecco.
12: Uno.
15: Sì. Due.
13: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
12: Bagalov, porco.
15: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora,
15: sì,
12: sono
15: ecco.
12: Quello della cacca,
15: sì.
12: Dell'esame delle feci.
15: Sì.
12: Allora,
15: ma lei che si, scusi, lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano?
12: No.
15: Tente
12: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
19: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
12: ma
19: fare
12: io
19: la
12: so
19: cacca.
12: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
19: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
18: Bastoncino Brimbelli.
19: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
12: Non lo so, vabbè.
19: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
15: bene,
19: visto.
15: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
19: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
15: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo,
15: sì.
12: Decisivo?
15: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek...
15: Sì.
13: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
13: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
13: Hai visto Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
13: Chiama Peppino e dì di venire a tavola!
18: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
14: Tamarri!
20: Vi odio. Quel coglione di Giovannino ha un dente tutto schifo. Mentre Massimino sta infartando secco nel letto. Giovannino chiama un dentista e sentite come si intorta questa personaggia. Mi state sul cazzo.
21: Buonasera.
22: Ehi.
21: Pronto?
22: Non so, ho chiamato, mi ha detto arrivederci, buonasera. Non ho ancora parlato, già mi sta chiudendo la telefono.
21: No, lo studio.
22: Ah, mi scusi.
21: No, ti figuri.
22: Siete tutti linciati là proprio, una cosa incredibile. Senta, io c'ho un problema, mi piacere, mi chiamo Giovannino. C'ho un problema al canino.
21: Sì.
22: Praticamente un mio amico che fa, io ci ho creduto, ma faccio io, ti metto a posto io. Avevo male al dente, me l'ha staccato. Adesso ho male, mi si è gonfiato, che c'ho tutto qua la roba. E adesso visto che sto messo veramente pesante. cosa devo fare? Cioè, mi può dare un appuntamento il prima possibile?
1: Certo, lei quando riuscirebbe a raggiungerci?
22: Ma io vengo anche subito, perché se non mi metto a posto il dente sono fatto tutto spaccato, capito? C'ho problemi veramente odontoiatristici, com'è che dite voi?
1: Sì, solo che leggevo il prefisso, lei non è di Napoli, non si trova qui.
22: No, ma io sono a Napoli, ho un numero che quando chiamo il prefisso me lo dà di Milano.
1: Ok.
22: Quindi non c'è problema, sono qua, sono in quella zona dove c'è il castello. Ma presente?
1: Ah, ok, va benissimo.
22: C'ho l'albergo quello altissimo, grattacielo alto. Ma presente quello?
1: Sì, va bene, nessun problema, non si preoccupi. Allora, io le do l'indirizzo nostro preciso. Possiamo vederci in serata, perché nel pomeriggio ci sarà l'ortodonzia, quindi lo...
22: Senti, ma il dentista non è che può venire in albergo? Perché praticamente c'è un cazzo di casino, che devo fare poi il concerto, e prima del concerto, se riesce a venire il dentista, così sono a posto.
1: Sì, mi servirebbe solo un suo cognome e recapito telefonico. Pronto?
22: Un attimo che lo prendo. Arrivo. Ce l'ho qua nella borsa il documento. Arrivo. È lì?
1: Sì, la sento.
22: Un attimo.
1: Prego.
22: Che ce l'ho qua nella borsa. Non la trovo. Ok, eccolo qua. Allora, Giovanni.
1: Sì?
22: Aspetta, perché mi è salita la coca. Sono fatto merda. Allora, Giovannino.
1: Sì?
22: CTRL più alt più cance.
1: Mi perdoni signore, che è un peccato, è un,
22: no, che
1: è
22: sono
1: un
22: fatto...
1: dentistico.
22: Sì, sì, no, c'hai ragione, però mi è salita...
14: Oh, Giovanni, mi hai voluto l'infarto. Fa male il braccio.
22: No, mica, aspetta, no, stai stretti nel letto, Massimino, che ti piglia male. Abbiamo aspetta un attimo, signora.
14: Abbiamo esagerato.
22: Lo so, è che sta coca che c'ha a Napoli è pazzesca. Mettiti tranquillo. Ah, stai meglio?
14: Sì, sì.
22: Aspetta, è bravo. Allora, senta, chiedevo se il dentista può venire qua da noi, perché, sai, come ha sentito, siamo tutti fatti pesantissimi.
1: Va bene, mi serve solo un numero di cellulare.
22: Sì, no? Sì, sì. 335.
1: Sì. Sì.
22: Sì.
1: Sì.
22: Sì? Questo è il mio, della 3. Cazzo stai facendo?
14: Faccio una sega così mi rilassi.
1: Bene, la faccio contattare dalla dottoressa Capossau. La dottoressa Capossau la contatterà per l'appuntamento.
22: Sì, sì, sì, ma lei viene anche qua in... viene nell'albergo?
1: Sì, non ci sono problemi.
22: Fantastico, guarda, ce la spacchiamo tutto. Aspetta.
1: Dove si trova?
22: Come?
1: Il suo hotel.
22: L'hotel è quello alto, il grattacielo, non so come si
1: chiama. Mi sa dare un numero, cioè, mi scusi, un nome.
22: Aspetti un
1: nome.
22: Adesso gli do il numero dell'albergo, aspetta.
1: No, il numero dell'albergo non è importante, mi basta soltanto il nominativo dell'albergo.
14: Voglio chiamare la reception.
22: Chiama la reception.
21: Sono
14: io. Oh, che albergo è?
1: La saluto.
22: No, oh! Aspetta.
23: Oh, oh. Aspetta, cosa stai facendo? Mi sto facendo una zecca. Questa è tutta... No, non sto morendo.
14: Oh, che albergo è?
20: Brave due teste di cazzo, siete riusciti a tirare in mezzo una napoletana. Adesso posso andare finalmente a spaccarmi di banda.
24: Tamarri.
25: Ti scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo soca perché arrivano i...
24: Tamarri.
26: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: mette più coso le chinotte.
1: Sei fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione.

0: Copy. Arrivi là.
1: Madonna mia, che nervosa.
0: Pronto?
1: Ma porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei?
0: Ascolta, va a cagar, struzzo.
1: Danneggiato mentale.
0: Va a cagare, sfigato.
1: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente... nervosa mille.
2: Pronto?
1: Con chi cazzo sei? Che dici? Con chi cazzo sei?
2: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice. Chi è?
1: Sono Tony Termosifoni.
2: Come quello dei termosifoni?
1: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
2: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
1: Io non ho bloccato nessuno. Non so neanche come si fa. Oggi lì che lo blocco
2: chi
1: in una gabbia
2: di... termosifoni?
1: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
2: Quello dei termosifoni?
1: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
3: Rispondi.
2: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
3: Rispondi.
1: Nervosa mille.
4: Pronto?
1: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
4: Siamo a posto.
3: Rispondi.
1: Nervosa mille.
5: Pronto?
1: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
5: Ma lei chi è, scusi?
1: Sono Tony Termosifone.
5: Ma lei con chi pensi che parla?
1: Lo conosci Tony Termosifone?
5: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
1: Ma vero?
5: Ma chi è questo?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
3: Rispondi. Madonna.
1: Senti il vento!
5: Pronto?
1: Sono Tony Termosifone. Danneggiato mentale.
5: Come?
1: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
2: Ascolta, ma cosa vuole?
1: Dove cazzo siete?
3: Rispondi.
5: Pronto?
1: Cosa vuol dire? Cioè, vuoi dirmi di stare zitto?
2: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
1: Sai cos'è?
2: Lo sa che viene a disturbare una persona?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
2: Perché io vado a chiamarlo, mi?
1: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
3: Rispondi.
2: Non si permetta più di telefonare.
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
1: Nervosa mille.
6: Prossimamente nel Wonderland.
7: Qual falange di Cristo Redentore.
8: Pronto?
1: Potevi chiamarmi, eh?
8: Zitto!
3: Ripeti.
8: Sono il promotore della paura!
6: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Porca puttana! Sì, porca puttana, ragazzi, siamo alla follia, alla follia. No, oggi mi è caduto l'occhio su questo titolo del Corriere della Sera che dice: code, risse, assalti ai negozi e bagarini da Milano a Dubai, febbre da Swatch. In pratica la Swatch, che fa gli orologi, ha fatto uscire un modello nuovo ispirato in collaborazione con l'Audemars Piguet, un orologio da 400 sacchi, e la gente si è menata fuori dai negozi, gente in fila dalla sera prima per comprare un orologio da 400 euro. Ma siamo alla follia, ragazzi, ma come cazzo state? Io voglio sapere come cazzo state. Apriamo le linee perché voglio chiedervi come cazzo state. Andiamo, dai. Apriamo con il Mona dal Veneto. Vai Mona, di la tua sulla rissa per gli orologi Royal Pop. Vai.
4: Hanno fatto bene.
3: Chi ha fatto?
4: L'orologio di merda.
3: Non ho capito la sua posizione.
4: Lei è un orologio di merda.
3: Paga.
4: Andare davanti ore. Alla roba c'è il cazzo. Un orologio di plastica.
3: Vabbè, però perché succede questo?
4: Succede perché la gente l'ha lobotomizzata.
3: Da cosa?
4: Robot, ritardati.
3: Sì. Non ho capito un cazzo.
4: Il cucù, ti esce fuori il cucù con due dita nel vaffanculo. Che è un orologio di merda.
3: Mi faccio un pazzo.
4: Se io becco la fila davanti a prendere gli orologi, con un carro armato e ciappo sotto, si stronzi. Che hanno tutti la mamma uomo.
3: Sì, arrivederci, vattene a fanculo, dai, non si capisce un cazzo. Ciao, tu, tua madre, l'uomo e il carro armato. Vattene a fanculo, dai. Un altro, dai. Andiamo da Serpico, vai Serpico da Roma, Serpico, che ne pensi di questa roba della gente che semena per l'orologio, vai?
5: Ma dei bei deficienti che semenano per sta cazzo di meletta, di Swatch che va di moda e basta, non sanno manco come si addobra poi.
3: Ma che cazzo c'entra la meletta, scusi, non ho capito.
5: È il simbolo della Swatch. Scusa, Apple,
3: il
5: pensavo,
3: simbolo della Apple, si chiama Apple perché è una mela.
5: Sono coglioni, ecco il senso della vita, non c'hanno niente da fare. C'hanno da spendere due sordarelli, magari manco se si sono sudati.
3: Ma dove li pigliano sti soldi però?
5: Facciano, dove li prendono? Tutti drogatacci, spacciaroli, bastardi dentro.
3: Bastardi dentro gli spacciatori? E perché se comprano l'orologio?
5: Perché non c'hanno niente da fare, come fanno a spendere i soldi se no?
3: Ma non solo in Italia, pure a Dubai, in Francia, a Londra, tutti che semenano questi cazzo di orologi. Ma che cazzo sta succedendo? Dica.
5: Perché Dubai Bai semenano.
3: Dubai Bai semenano, non ho capito un cazzo, che vuol dire?
5: No, nel senso, Dubai Bai. Io ho detto Dubai Bai.
3: Porca troia, mi sono caduti i testicoli, mi sono rimbalzati in culo dopo questa battuta. Cioè una visita andrologica mi hai fatto, mi hai dato una ditata al culo. Ciao andrologo.
5: Ciao.
3: E facciamo un salto da Franco da Bari. Franco, tutto sto casino, di chi è la colpa, dai?
6: La colpa sono dei coglioni che vanno a prendere uno Swatch, già che costa 400 euro, che prima costava 150.000 lire. E si menano per queste puttanate qua. Si devono menare per altre cose.
3: Per cosa si devono menare, dimmi?
6: Perché aumenta il gasolio, aumenta la bolletta della luce, aumenta la bolletta del gas. Per queste cose si devono menare, ma non loro. Devono andare a menare chi devono andare.
3: Chi bisogna menare, Franco?
6: Netanyahu e Trump, quei due. Bisogna prenderli e acceppare il capo e capo.
3: Ecco, cioè bisogna menare
6: quei due rincoglioni, perché hanno creato una guerra inesistente. E chi ne paga le conseguenze? Siamo noi pubblici plebei
3: come te, Franco. Però scusa, con tutto che è aumentata l'energia, aumentato il carburante, la gente però i soldi per l'orologio ce li ha.
6: Sono amati con gli operi, anche perché devi tenere presente chi è andato a litigare là, prendere l'orologio a 400 euro, li hanno messi già su Vinted a 2000 euro.
3: Se tu avessi 2000 euro da buttare invece che l'orologio, cosa compreresti, Franco? Vai.
6: Prendevo un po' di amici e me ne andavo a mangiare carne a sbaffo. Mi dovevo consumare 2000 euro, li consumavo a mangiare.
3: Cosa ti mangiavi, Franco?
6: La carne alla braccia, che giù al mio paese fanno la carne di cavallo alla braccia.
3: E due troie non le prendevi, Franco, due troie?
6: Vabbè, le troie stanno, quelle senza pagare stanno bruciando, sono le troie che li dobbiamo pagare. Si prendono la soul di Schnappar, sono signore casalinghe che non vogliono scopare più con i mariti, però mi vogliono scopare con gli altri. Non c'è problema, io la trovo. Da scoparsi, da pagare, brucia.
3: Quindi la cosa importante è dare la ciola alle mogli sposate.
6: Bravo.
3: Ciao Franco, un abbraccio. Ciao Franco,
6: ciao,
3: buon viaggio.
6: Ciao Franco.
3: E chiudiamo questa straordinaria puntata con l'appuntamento più atteso, più goloso, più sensato di questo programma, l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, un grande abbraccio, grande abbraccio fraterno.
7: Che viene a rompermi i coglioni. Allora, ascolta, ascolta. Sì. Sta fermo un attimo.
3: Ascolta.
7: Io, allora, non voglio. Allora, smettila sì. con questi.
3: Vuoi dire allora? Vuoi dire allora? Vuoi dire allora? Di allora. Allora. Allora.
7: Allora. Non voglio allora. Arrabbiarmi.
3: Esatto, smettila giusto, non devi.
7: Questo. Ma porco. Uno che ti chiama, carottina, non vedi la
3: vita? Vabbè, ma un pezzeggiatino.
7: Sta zitto un attimo.
3: Pezzeggiatino.
7: Allora,
3: è un omino dolce.
7: Dobbiamo avere una conversazione civile.
3: Ma comincia tu, però.
7: Ma adesso, zitto,
3: comincia
7: però,
3: tu. Ma comincia tu. Comincia tu. Comincia tu.
7: Comincio io. Ecco. Ma tu sei zitto, cane, ascolta.
3: Sì, dai,
7: ma
3: forza.
7: Adesso, cane, sì. Un rotto bastardo.
3: Due ore,
7: bravo. Un amaro schifoso. Stai zitto un attimo.
3: Va bene. Va bene, ma due ore per arrivare al concetto. Hai detto allora 450 volte,
7: non sono
3: allora,
7: se tu sei zitto!
3: Allora,
7: merda!
3: Allora, dai, vai, di quello che devi dire, caratina, dai!
7: Ma sei tu che mi fai dire le cazzate, porco!
3: Io!
7: Sei tu!
3: Io!
7: Sei tu, maledetto merda!
3: Io!
7: Sei tu che mi fai venire l'ulcera, no, bastardo!
3: Sei tu che sei pazzo schizofrenico!
7: Io sono la persona più serena e tranquilla del mondo! Sei tu che
3: ma
7: mi fai venire il sangue!
3: Ma non
7: maledetta merda!
3: Non è vera questa cosa!
7: Infame, ragazzi. Maledetto!
3: Senti, fragrante gelsomino di montagna! Allora,
7: fragrante gelsomino di montagna!
3: È bellissimo! Fragrante gelsomino di montagna!
7: Fragrante gelsomino di montagna!
3: Esatto,
7: dimmi.
3: Esatto! Senti, senti l'affetto,
7: dai, amiche,
3: l'affetto che permea le mie parole! Sai cosa vuol dire permea le mie parole? Senti
7: dai,
3: l'affetto!
7: Ecco. Entra dentro le mie parole!
3: Esatto! Oh, bravo! Così, questo è il modo di parlare! Piccolo pasticcino ripieno di crema pasticcera.
7: Piccolo leprotto, piccolo
3: ecco.
7: Leprotto.
3: Allora,
7: dimmi.
3: Fenicotterone, dai, oggi.
7: Fenicotterone.
3: Vedi, così.
7: Tenero pasticcino goloso.
3: Brava, carotina, mi piace quando sei così
7: ecco.
3: Tenero. Ok, benissimo.
7: Infame maledetto, invece di rompermi i coglioni. Ecco. Affrontami di per
3: ma
7: bella.
3: Basta, hai rotto
7: bastardo,
3: il cazzo.
7: Cane.
3: Pasticcino.
7: Ascoltami quando parlo. Che quando parlo io mi
3: no.
7: Devi ascoltare.
3: No,
7: tu
3: no.
7: Mi chiami al mio
3: no.
7: Telefono privato.
3: E allora.
7: Mi devi ascoltare.
3: E sti cazzi.
7: Infame,
3: e sti cazzi, pasticciotto.
7: Maledetta merda, cane! Te lo giuro! Mi arriverai sotto, bastardo, maledetta cane! Smembrerò vivo, bastardo, merda!
3: Sempre.
7: Ti smembrerò vivo, ti farò pezzi! Maledetta merda! Ti mangio! Anzi, no!
3: Ma...
7: Ti farò fare le fine che fece fare a tutte le sue vittime!
3: Sì.
7: The Dating Game Killer, maledetta
3: ma
7: merda!
3: Che cazzo?
7: Morirai male!
3: Ma...
7: Devi morire!
3: Questo manco lo vado a cercare, Dirty Game, che cazzo ha detto, non lo so, manco lo vado a cercare. Oggi era tenero però, oggi ci ha provato e sono contento perché vedo che sta migliorando. Forse invece che passare due mesi prima di farsi esplodere passeranno due anni. Andatevela a far culo, ciao.
8: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
1: Ah, bene.
0: Presenta
2: la famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Chi parla?
1: A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Prego?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. Ah, ci divertiamo.
2: Torno.
0: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola.
0: Prego?
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Alecami.
2: Torno.
0: Pronto?
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
0: Senti, che ti deve chiamare la polizia postale?
3: Alecami. Deficiente. Ecco, brava. Oh.
0: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
0: Adesso avvisiamo la polizia postale, quindi il tuo numero verrà subito trovato. Non ti preoccupare, coglione.
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
4: Ma attenzione, perché mentre Wender stava facendo gli scherzi, è arrivata una chiamata da fuori e lui ha risposto così.
1: Sì, pronto.
5: Sì, chiamavo dagli uffici di in Italia.
1: Ah, sì.
5: Sì, chiamavo in merito ad un aggiornamento del piano tariffario, ma questo, quello a cui sto chiamando è un ufficio, giusto?
1: Ah, oh, sì, certo.
5: Ah, oh, ho capito. Le spiego perché, allora, noi non trattiamo i clienti business, infatti per quello appena mi stavano passando l'interno ho detto vediamo, e sicuramente infatti è un ufficio, quindi sicuramente ci sarà stato un errore nella lista per quello.
3: Basta, non dire più una parola.
5: Va
3: succhio
5: bene,
3: che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Che peccato che abbia buttato giù subito la telefonata, ma andiamo avanti con gli scherzi.
2: Torno.
6: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola.
6: Pronto?
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Sì, pronto.
6: Pronto?
1: Ah, oh, sì, certo. A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party. Sì,
6: oh,
1: hai invitato...
6: Ah, forte, chi è?
3: Ecco, brava. Mettilo in bocca.
1: Oh, sì, pronto.
6: Allora?
3: Alecami, coglioni. Oh.
1: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro.
3: Ah, sì.
1: Oh. Sì, pronto.
6: No, finito però per il coglione o no?
1: Ah, bene.
6: Molto bene.
1: Ah, ci divertiremo. A presto allora, ciao.
2: Torno.
7: Pronto?
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Pronto?
3: Alecami, coglioni. Ecco, brava.
2: Torno.
7: Pronto?
1: Sì, pronto.
7: Sì, dica.
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Ma siete fregati proprio imbecilli idioti.
3: Basta, non dire più una parola.
7: Ancora se chiamate di nuovo faccio mettere sotto controllo il telefono, avete rotto le palle.
3: Oh.
7: Idioti imbecilli.
1: Oh.
2: Torno.
7: Pronto?
1: Sì, pronto.
7: Di.
1: Ah, oh, sì.
7: Chi parla?
1: A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party.
7: Cosa?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
7: Io non capisco che dite.
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Oh.
1: Oh. Oh. Oh.
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
1: Dio, com'è
7: pronto?
1: Rosso.
3: Basta, non dire
1: sì,
3: più.
1: Sì, pronto.
7: Chi parla?
1: Ah, bene.
7: Pronto?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
7: Ma vaffanculo!
3: Oh.
8: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Come ogni settimana siamo qui a registrare un nuovo episodio che questa volta vi terrà incollati allo schermo come falene ai lampioni.
3: Che sagoma, che bella sta battuta, mi hai fatto riderissimissimissimo.
2: Ma dico io, ma ti pare che devi commentare anche quando sono divertente? Almeno limitati a quando sei polemica. Ma che cazzo sei, l'opinionista? Chi cazzo credi di essere? Parenzo o la Puccioni?
3: Non so di chi stai parlando.
2: Ma non me ne frega un cazzo!
3: Mamma mia, sai che ogni tanto fatico a sopportarti? Sei proprio stronzo.
2: No, non mi arrabbierò. Adesso giuro che andrò avanti e non mi curerò del tuo modo fastidioso di sopportare le mie attività. Quindi, amici cose verissimers, dicevamo, oggi vi scioccherò con la rubrica dal titolo... La confutazione delle minchiate dei complottisti!
3: Ma che cosa hai appena fatto?
2: La sigla, stronza!
3: Oh signor, che pochezza!
2: No ma... non ci credo. No ma... veramente lo hai detto? Ma veramente hai anche detto oh signor? No ma non ci credo. Sai che se non fossi una donna con gli occhiali e soprattutto incredibilmente forte e capace di utilizzare discipline di arti marziali con una maestria epica, ti strapperei il volto e lo indosserei a carnevale, cazzo!
3: Sì, bla bla bla, dai, andiamo avanti.

0: prima o poi lo compro un pitbull e ti faccio sbranare.
1: Sì, come quando avevi Gaetano.
0: Non mi ricordare Gaetano. Era un cane eccezionale. Se non avesse avuto la propensione a sbranarmi il collo.
1: Possiamo andare avanti con sta cosa dei complottisti? Così finiamo che ho l'estetista alle 17, dai.
0: Estetista? Chi cazzo è Copperfield? Chi è così incredibilmente capace di fare qualcosa sul tuo corpo per renderti carina, scusa? Harry Potter? Estetista! A te ci vuole una settimana come una bustina di tè a mollo nelle piscine di Lourdes,
1: Sei proprio cattivo!
0: Godo! E comunque, taglio corto! Guardate il mio zainetto jetpack che ho sulle spalle comperato sul dark web, con il quale mi alzerò in volo e dimostrerò, con una serie di immagini ad alta definizione, che esiste una curvatura terrestre e che la teoria del muro di ghiaccio che circonda la Terra piatta sia un'incredibile immondizia per decelebrati.
1: Ho un paio di dubbi molto seri su questa cosa che vorresti perpetrare.
0: Ho un paio di dubbi molto seri su questa cosa che vorresti zitta e fatti i cazzi tuoi!
1: Va bene, ammazzati, che tanto finirà di merda come sempre.
0: Brava! Brava! Brava! Ma brava! Ma finalmente brava!
1: Finiscila di fare così!
0: Ma brava! Brava! Brava! Brava!
1: Brava! Ho detto, smettila di trattarmi come una bambina coi problemi di ritardo!
0: Bravissima! Ma brava! Ma che brava che sei!
1: Ok, hai rotto il cavolo. Questo è il bottone di accensione?
0: Sì, brava, brava, brava!
1: Buon viaggio!
0: No, no, no! Che cazzo fai? No!
1: Ma bravo! Ma bravo, bravo! Ma che bravo! Coglione!
2: Ah, la la la! Le cose verissime!

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: A Radio 105 sono
2: Orario
3: DJ. Nelle puntate precedenti.
2: Allora, ieri
1: quindi sentiamo, se volete chiamarci, il numero è
4: Monzoloidi.
3: Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
5: Meglio fare cisti.
2: Okay. Ragazzi, bentornati a questa bellissima puntata di Monzoloidi. Fa lunedì e venerdì, mercoledì, giovedì e sabato.
1: Siamo infatti sempre... oggi è martedì, giusto?
2: È giusto? Sì, è martedì oggi. È martedì, ragazzi, non lo sapevo.
3: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
2: E adesso per tutti quelli che ci hanno richiesto questo pezzo a grande richiesta, ce l'ascoltiamo a grande richiesta. Il settimo, no, il disco di Sanremo, quello con Pazzoli.
1: Bene ragazzi, qua su Monzoloidi, io sono Wender, come c'è Squalo, io regia DJ Spy, abbiamo appena sentito
2: Ice Ice Baby.
1: Ricordiamo che Vanilla Ice, dopo tutti questi anni di successo, è uscito negli anni 90, bravissimo. Questo disco, cos'è, qual è che la particolarità di questo brano? La particolarità è il giro di...
2: È il giro di boa! Ah.
3: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello... E quell'altro.
2: La sola prestigibilizzazione delle mani. Adesso vi faremo sentire una.
1: Purtroppo ho saputo che quest'anno le ferie non le daranno.
2: No, ma no, cazzo, non si dice.
1: Meno male che abbiamo Spy in regia, velocissimo. Grazie, Spy, sei numero uno. Ci ha salvato con le censure, incredibile. E adesso.
3: Il proverbio tedesco. A Provinzkompetenzen grünzen Kompetenzen. La regia numero uno strepitosa del nostro regista, vai regista.
1: Ci ascoltiamo il nuovo dei...
6: Boh, non me lo ricordo.
2: E adesso ci ascoltiamo il disco qui a Monzoloidi del Blonde. Growing up in the golden age.
1: Adesso fino adesso abbiamo fatto un po' i cretini, però dovete sapere anche che Monzoloidi è un programma appunto di intrattenimento, ma anche di informazione
6: e di cultura.
1: E di cultura. Infatti in questo momento adesso
2: parliamo di cronaca verde, amici. Topazio è stata bollata. La leggo.
3: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
1: Bene ragazzi, allora come abbiamo detto ieri, oggi lo facciamo, poi non dite che manteniamo le cose. Vero Spine?
2: Risata! Spine, secondo te che facciamo?
1: Adesso un nuovo gioco qua su Monzoloidi.
3: Trova il numero da giocare dentro la parola.
2: Evacuare l'edificio, evacuare l'edificio. Prova di evacuazione.
3: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
2: Yeah, bello sto pezzo, eh?
1: È fantastico questo pezzo. Yeah. Allora, ragazzi, adesso siamo arrivati in chiusura. Vi lasciamo, ma prima...
3: Le anticipazioni che sentirete domani.
1: Ma se domani siamo in diretta... Ma
2: giallo!
3: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh?
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a mangiare il sushi, ricordi? Purtroppo io non sto più bene da un periodo a questa parte.
1: Certo, certo! Dammi solo 2 minuti che si deve asciugare lo smalto.
0: Ma certo, vai tranquilla, i soliti 2 minuti. Ma che cazzo di unghia c'ha questa? Non è che è un licantropo?
1: Sì? Chi è?
0: Potito! Cazzo!
1: Mi dispiace, ho sbagliato! Qui non c'è nessun Potito!
0: Io sono Potito! Io scoppiata! Io sono Potito!
1: Ma se sei tu, Potito! Perché citofoni cercando Potito?
0: Porca troia, bastarda! Vedo che sei un Nobel, eh! Io sono Potito! Dobbiamo andare a mangiare il sushi! Sono 2 ore che ti aspetto, cazzo! Dai, che c'ho pure le corde vocali, mi sono operato!
1: Scusami, mi ero addormentata nel frigorifero. Dammi solo 2 minuti. Finisco di leggere Guerra e Pace in Braille coi piedi e arrivo.
0: Ma no, aspetta, ma come? Ma quello saranno 12.000 pagine. Porca troia, bastarda, a me che mi convinco che ogni volta ci devo tornare da questa stronza.
1: Sì? Chi è?
0: Lettura del gas.
1: Ciao, lettura del gas! Sali che intanto tiro fuori la vaselina!
0: Ma pure la lettura del gas apri! Sono Potito io, Potito!
1: Ah, peccato!
0: Ma come peccato? Ma che faccio? Salgo e facciamo le cose zozze? Un tête a tête?
1: No! Scendo io! Dobbiamo andare a sciare, giusto?
0: No, a sciare, a mangiare il sushi! Che sciare, che siamo a Mergellina!
1: Beh, la S c'era. Dammi solo 2 minuti che voglio buttare giù il muro del soggiorno.
0: Ma no, ma come butti il muro del soggiorno? Porca troia, dai che io mi sono operato pure. Non c'ho neanche più la milza. Cinzia, che succede? Perché piangi?
1: Oddio, che tristezza. Non hai saputo la notizia?
0: No, che è successo?
1: Sono crollate le torri gemelle.
0: Guarda che è successo 16 anni fa,
1: Ah, davvero? A me sembrano passati solo 2 minuti.
0: Puttana, tu e sti 2 minuti di merda, muori!

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti

0: Amore, guarda cos'è arrivato.
1: Cos'è sta roba?
2: Kit mobili, me li faccio da solo.
1: Ma perché?
2: Perché risparmio, mi diverto e poi vuoi mettere la sensazione di sentirsi un vero uomo di una volta?
1: Io voglio mettere solo il mobile. Non possiamo andare all'IKEA così ti puoi sentire un mezzo uomo di oggi?
2: Ma smettila dai, che è facile, no? Montaggio in 20 minuti.
1: Tu in 20 minuti non riesci neanche a fare due uova sode.
2: Ma figurati, dai. Guarda, ho preso anche gli attrezzi seri. Trapano, seghetto, morsetti, flessibile e cinturone porta attrezzi. Roba professionale.
1: Sì, sì, sì, sì, professionalissimo. Sembri uno che sta per smontare un bancomat. Ti manca la calza sulla faccia.
2: Ma stai serena, stai serena. Questa sera ti faccio vedere un capolavoro fatto con le mie mani. Altro che Geppetto.
1: Sì, vabbè, ciao Geppetto, ci vediamo dopo.
3: Ehi, fatti!
1: Dottore, dottore, mi dica cos'è successo, come sta?
4: Guarda, lui sta bene. Abbiamo fermato l'emorragia e adesso è sedato, ma purtroppo non abbiamo trovato le dita. Ma c'era un mobile ben fatto, però. È proprio una cosa da gusto.
5: Il fai da te. Alcuni risparmiano soldi, altri risparmiano dita.
2: Oh, ragazzi! Ho una svolta! Mi iscrivo a un corso di sopravvivenza!
4: Dai, coglione, ti sei fatto cambiare figa le lenzuola dalla donna di servizio. Ma tu sei un coglione, ma dove cazzo devi andare, coglione?
2: Oh, guarda che questo è un corso serio, gli istruttori sono tutti dei ex militari.
4: Ma non dire cazzate, ma al massimo saranno ex giocatori di software.
5: A questo punto della registrazione Wender viene impossessato dallo spirito di leone, mandando completamente in vacca tutto il blocco.
4: Nonno, com'è?
1: Te lo dobbiamo leggere.
2: Serviranno?
1: Ma va che sei stronzo, vedrai, diventerò forte e voi sarete solo invidiosi. Minchia, quando serviranno le mie abilità. Sì, ma ascoltami.
4: Ma vuoi che te la facciamo in braille?
2: No, gli occhiali di là.
4: Dai, secondo me non è la vista comunque.
1: Ma vai!
2: Un attimo! Dai! Vado! Ma va che stronzi, oh!
1: Ma va che sei!
2: Vado a prendere gli occhiali, dai!
1: Dai, te lo leggo! Vedrai, diventerò forte e voi sarete solo...
6: Badante, cioè.
4: Dai!
1: Ti prego!
4: Fai così che lo leggi in braille! E non ce la fa!
2: Ci viene da ridere! Aspetta, da bacio serio.
4: Ma va che sei stronzo. Vai.
2: Ma va che sei stronzo,
4: No, col dito.
6: Perché leone è
2: Sumba, nel mio marsupio di là c'è
4: ma il devi dire l'ultima frase.
1: È un'ultima frase, cazzo. Okay. L'ultima. Vedrai, diventerò forte e voi sarete solo invidiosi quando serviranno le mie abilità alla Bear Grylls.
2: Sì, ciao, è arrivata lei.
6: Ah, no, leone di Lerco.
2: Mi fai prendere gli occhiali, per favore.
6: Mezzo alle pastiglie della pressione e le gocce per la prostata. Ci sono i suoi occhiali, il signor vecchio.
1: Dai, intanto provaci però.
2: Ok.
1: Ma va che sei stronzo.
2: Me lo fai dire però, se parli. Sembra. Ma va che sei stronzo, Vedrai, diventerò forte e voi sarete solo invidiosi quando serviranno?
4: Scusa, un conto è non vederci, un conto è vedere altre cose. Cioè, se tu
2: ma io non vedo niente, è tutto storto.
6: Questo non è mancanza di vista, è un cancro al cervello.
2: Ma tua zia.
1: Allora, fallo uno per volta.
4: No, questa porta tutta la borsa, cazzo.
1: Adesso
2: che metti gli occhiali, una merda, però.
4: Adesso vedrai come va a spedire.
1: Oh.
2: Silenzio, vado.
4: Forza, nonno.
2: Ma va che sei stronzo, Vedrai, diventerò forte e voi sarete solo invidiosi quando serviranno le mie abilità. Alla Bear's Grill.
4: Chi è Bear's Grill? Ma che è cazzo è? Un affare di carne alla braccia?
6: Meno male che hai messo gli occhiali.
2: Bear's Grill.
1: Bear's Grills. Alla Bear Grills.
2: Alla Bear Grills.
4: Sì, ma devi farla tutta.
2: Bear's Grill.
1: Bear Grills.
2: Bear
1: Grills.
2: Bear Grills. Ma va che sei stronzo, Vedrai, diventerò forte. Voi sarete solo invidiosi quando serviranno le mie abilità. Alla Bear's Grill.
4: Va bene così.
2: Lascialo così.
1: Va bene così.
5: E come diceva Thomas Millian in Delitto al ristorante cinese?
7: Io pensavo a quando conoscere te, che io mongolo di Mongolia, e tu mongolo ed è malattia.
8: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo, e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente

Pronto? Pronto? Dimmi, dimmi. Ma non ho capito chi sei in questo momento.

0: Ristrutturare castello di Frankenstein. E quando?
1: Quando tu hai tempo.
0: Ma non mi viene in mente comunque. Franco, Frankenstein, non mi viene in mente chi è Frankenstein. Ma non so chi è. Sì. Ma non so chi è, scusa. Ma chi sei tu, scusa? Ma tu sei Franco chi? Franco... Ti ho fatto l'appartamento io?
1: No.
0: Cosa ti ho fatto allora io?
1: Niente, io voglio fare il castello brutto sporco.
0: Va bene. Ciao, ciao, ciao. Sì, pronto? Sì, mi dica. Ammazzati, va. Pronto? Se vengo nel tuo castello, lo sai cosa faccio? Te lo metto in guai a te e pure a Francesco. E sto cazzo! Mostro?
1: Sì.
0: E io minchia dura a cilide tu e mamma te succamela, ammazzati tu, succami il cazzo, ti s*** in bocca, ti piace vero? E perché sei ricchione, sei, ammazzati.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Faceva la bella vita rubando mongolfiere. Ma da 2 settimane a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Questa è la storia di Arsenio Maria Monocolo, alias il Barone Gonfiato, vera e propria leggenda nell'ambiente della malavita mongolfieristica. Da oltre 30 anni i carabinieri di Mezzomondo si dannano come capre per consegnare alla giustizia questo diabolico genio del male, ma il Barone Gonfiato è troppo furbo, troppo abile e riesce puntualmente a evitare la cattura con fughe spettacolari e rocambolesche. Seminare un elicottero militare con una mongolfiera che non si conosce non è cosa da tutti. Farlo per 227 volte di seguito è impresa che merita a buon diritto di entrare negli annali. Il mercato nero delle mongolfiere è uno dei più lucrosi al mondo e fra un furto sensazionale e l'altro, il Barone Gonfiato ama godersi il malloppo fra alberghi di lusso e spiagge da sogno, giocando forte al casinò e facendo strage di cuori, sempre sotto falsa identità. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Pronto?
5: Sì, pronto, salve.
6: Salve, stavo guardando la vostra trasmissione.
5: Sì, lei ha notizie su Arsenio Maria Monocolo?
6: No, però in quanto abbonato Rai volevo dimostrarvi il mio dissenso.
5: Rispetto a?
6: Il fatto che pubblicizziate queste fiere dove ci sono i mo***i.
5: No, guardi.
6: Credo che i ragazzi vadano rispettati di più nonostante siano più sfortunati.
5: C'è stato un...
6: Io non so chi sia l'animale che organizza queste... Queste rassegne, non so.
5: Dove, no, guardi, mi scusi.
6: Cosa
5: se la...
6: fanno? Votano il più bello, il più alto?
5: Mi
6: come
5: scusi,
6: i cani? Cosa ho capito?
5: Mi perdoni se la interrompo,
6: cioè,
5: ma
6: devo
5: lei...
6: essere anche sincero, sono un po' curioso di andarci, perché non capisco in che modo ci sia una fiera dei
5: Guardi, lei... c'è stato un qui pro quo, perché questo si tratta di una fiera di mongolfiere.
6: Allora ci sono i di donne molto... che si sentono meglio delle altre, no? Non capisco.
5: No, mongolfiere non è una fiera... È una un pallone volante. Dicevamo che le sue abilità nel travestimento rivaleggiano infatti con quelle di Sherlock Holmes e Vladimir Luxuria. Prova ne è il suo ultimo sensazionale colpo, che lo vede trafugare ben 2 mongolfiere alla fiera delle mongolfiere in Mongolia, camuffato da mongolfiera. Ma come ogni grande genio, il barone... Abbiamo una nuova telefonata, sì, pronto!
7: Allora, buongiorno!
5: Salve, buongiorno, lei ha notizie su Arsenio Maria Monocolo?
7: No, io ho i risultati delle sue analisi.
5: No, guardi, però... Ma perché mi chiamate tutti a lavoro?
7: Ho questo numero di riferimento.
5: Ma no, io le ho dato il mio cellulare privato.
7: Allora, lei ha un herpes zoster alle labbra della vagina.
5: Guardi, intanto non credo sia possibile, comunque...
7: È il medico lei?
5: No, però io...
7: Sono io il medico.
5: No, però io
7: sono... Ha pagato 150 euro per fare il test.
5: Era una visita oculistica.
7: E siamo andati molto in profondità. Strumenti nuovi.
6: Sono queste tac moderne.
5: Va bene, passatelo sul mio cellulare privato, grazie. Dicevamo, come ogni grande genio, il Barone Gonfiato ha bisogno di sfide continue. I soliti banali colpi non lo eccitano più. Gli serve un nuovo stimolo, una grande impresa. In parole povere, ciò che gli manca è l'ebbrezza del rischio. Del vero rischio. Un'altra telefonata, pronto?
7: Gol, porca...
5: Oh, guardi!
7: Gol, porca...
5: Credo ci sia la partita su Rai 2. Dicevamo che è proprio questo il motivo per cui decide di compiere l'impresa più ardita di tutte, rubare Babushka Rossa, l'amatissima mongolfiera personale di Vladimir Putin. E per rendere la cosa ancora più eccitante, il Barone Gonfio annuncia in anticipo il colpo con una spernacchiante lettera indirizzata direttamente al Cremlino, recante persino il giorno e l'ora in cui intende compiere il furto. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
7: Ma mi ha buttato giù.
5: No, guardi, l'ho fatta solo passare.
7: Non avevo ancora finito l'anamnesi.
5: Sì, dica.
7: Allora, per quanto riguarda il foro dell'ano, non ci sono tracce di herpes
5: Ma io sono venuta per il mal di testa, ho fatto la visita agli occhi per il mal di testa. Cosa c'entra l'ano?
7: Scappata un po' la mano con la microsonda.
5: Sì.
7: E per quanto riguarda, dicevo, il foro dell'ano, il retto.
5: Sì.
7: Come lo chiamano lei? Buco nel culo.
5: Sì.
7: come... vogliamo essere triviali.
5: Sì, siamo.
7: Lo svitere.
5: Sì, vabbè, quindi...
7: abbiamo notato una dilatazione anomala.
5: Non credo.
7: E quindi la inviterei per favore a non utilizzare elettrodomestici.
5: No, non è una cosa che faccio abitualmente.
7: Non sono i suoi?
5: No, non lo faccio.
7: Li noleggia.
5: Non inserisco niente nel mio ano.
7: Si astenga comunque.
5: Va bene, mi asterrò.
7: Rapporti sessuali non protetti.
5: Sì.
7: Può praticare ancora il sesso orale.
5: Sì, che non c'entra niente, ma...
7: se va dal nostro podologo, sì, fa una visita dentistica. Approfondita.
5: Va bene, grazie mille, contatterò poi la mia assicurazione. Dicevamo, il barone gonfiato parte dunque per la Russia con l'intenzione di introdursi nella sorvegliatissima residenza di Putin e soffiargli da sotto il naso l'amata mongolfiera. C'è un'altra telefonata, ho paura, pronto?
2: Babbo Natale, sei un figlio di puttana.
5: Insomma, dicevamo che purtroppo da questo punto in poi le informazioni a nostra disposizione sono piuttosto frammentarie. Alcuni testimoni raccontano di spari e imploranti piagnistei in italiano attorno alla sorvegliatissima residenza proprio all'ora in cui il barone avrebbe dovuto compiere il furto. Il susseguente massiccio ordine di strumenti di tortura su Amazon da parte dell'utente Vladimir 1234 non fa altro che infittire il mistero. Abbiamo un'altra telefonata.
3: Oh, sentito, sì, che un bambino ha telefonato.
5: Immagino sia Babbo Natale.
3: Se ti trovo ti sgozzo, piccolo pezzo di merda.
5: Ma scusi, ma...
3: sono Babbo Natale.
5: Sì, certo, va bene.
3: Oh, tu mi schi... non so benissimo, no. È per quello che sta andando a casa.
5: Beh, insomma, che fine ha fatto il barone gonfiato? Ha forse deciso di volatilizzarsi nel nulla dopo aver compiuto la sua ultima grande impresa? Che abbia sbattuto la testa perdendo la memoria una volta sbarcato a Mosca? Noi di Chi l'ha svisto siamo decisi ad andare in fondo a questo mistero. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento del barone gonfiato è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail sfrenzando fiera sfiora sfere l'alfiera mongolfiera sfiorando sfere fiere sferza fieno e spora fiere @chilasvisto.it.
7: Porco
4: c***o!
5: Alla prossima puntata.

0: quanto cazzo di schifo fai.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
3: Anche
2: che
3: Marco,
2: apri, guai, ma hai sentito?
3: E lo si tira giù le finestre qua.
2: Madonna, mi sembra la trombetta col
3: tractor. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
2: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
2: Porca puttana.
3: Questo è un bianco.
2: Dai.
3: Vai.
2: Madonna. Ma no, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
3: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
2: Perché non li fai, quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
3: I tortelli?
2: Boh. Ma no.
3: Comunque belle però, obiettivamente.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: L'asciugone palanca.
4: Presidente, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
5: Buongiorno.
6: Sì, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
5: Mi dica.
6: E lei fa i prodotti vegani, no?
5: Giusto, mi dica.
6: Allora, senta, le spiego. Io e mia moglie siamo andati qualche giorno fa a cena di questi amici, coniugi Barba Gelata, Adamo e Maria Pia. Mia moglie contestualmente qualche mese fa ha deciso per un motivo etico di diventare vegana e siamo andati dai Barba Gelata a cena, che era tanto che non andavamo ancora di quando ha battezzato la nipote, insomma, che ha fatto tra l'altro un bellissimo battesimo a Barazze. Glielo consiglio, se lei... Comunque, insomma, andiamo dai Barba Gelata, Adamo e Maria Pia a cena e... ci dico, il giorno prima li ho chiamati, gli ho detto, mi raccomando, ricordatevi che mia moglie è diventata vegana, capisce? E mi dice, guarda, non ti preoccupare, lo sappiamo anche noi, ci siamo organizzati, abbiamo guardato su sta Wikipedia, si chiama una roba dei computer su Assemi. Abbiamo guardato cosa si può cucinare e cosa non si può. Insomma, che arriviamo, abbiamo portato anche le paste di mantero, cioè, abbiamo speso
5: allora,
6: anche dei soldi.
5: Se magari verso le 3:30, 4, parli con un chef direttamente.
6: Non ho capito, scusi.
5: Parli con il cocco direttamente.
6: No, ma noi altri abbiamo già mangiato. Il mio problema è che noi altri abbiamo già mangiato. Insomma, andiamo dai Barba Gelata, portiamo le paste di mantero, che stanno con i cavolini, quelli belli, insomma, non so se te le ha prese, sono famose in tutto il mondo. E niente, mangiamo, e lì a un certo punto ha fatto tipo un tortino, non so di che cosa, con le verdure, cosa, insomma, non sapeva un cazzo di niente, però per rispetto verso mia moglie le ho mangiate, anche se non era proprio di mio gusto. A un certo punto dice, beh, lì ho fatto il cinghiale vegano. Beh, io dico, ma com'è possibile? Scusa, ci dico, ma guarda che non può essere, scusa, il cinghiale è una bestia, no? È possibile secondo lei?
5: Un po' di uscita fuori, rimaniamo fuori.
6: Ma mi sta considerando, scusi?
5: Sì, li ascolto, perché ho clienti anche davanti.
6: Sì, questo lo capisco, ma infatti non vorrei rubare del tempo, volevo solo sapere se questa cosa del cinghiale vegano può essere possibile.
5: Non l'ho mai saputa questa cosa.
6: Perché
5: non
6: le
5: mai
6: spiego,
5: fatta.
6: Adamo, dei coniugi Barba Gelata, Adamo e Maria Pia, in passato, quando...
5: Senti,
6: ancora cammini
5: dopo, gentilmente, che ho genti davanti, non riesco.
6: Sì, ma guardi, le rubo solo un attimo, volevo solo specificare che Adamo Barba Gelata, da cui sono andata a cena l'altro giorno,
5: sì,
6: quando ancora si poteva muovere, perché adesso non si alza più, adesso cammina con questo coso, con il girello, gente, quando ancora camminava, andavamo nei boschi a cacciare, lui era un cacciatore, poi non ha cacciato più, era un cacciatore, poi durante una battuta di caccia purtroppo è stato falciato alle gambe e adesso non cammina più, ma tanto c'è anche l'osteoporosi, quindi non avrebbe camminato allo stesso, però mi sono insospettito, capito? Perché essendo lui un cacciatore ha detto, stai a vedere che mi ha rifilato il cinghiale vero dicendomi che è vegano, capito? E mia moglie infatti ha piantato lì di mangiare
5: e
6: siamo andati via senza neanche mangiare le paste di mantero, sa?
5: Va
6: è un
5: bene.
6: Peccato che mantero,
5: okay.
6: Volevo sapere se sta roba qua è possibile.
5: No, non è possibile da noi.
6: Ma da voi, però lei ha mai sentito di qualcuno che fa cinghiale vegano?
5: No, non ho mai sentito. Adesso mi informerò e ci sentiamo.
6: Perché le spiego che Adamo Barba Gelata il giorno dopo l'ho chiamato.
5: Possiamo sentirci dopo?
6: Dopo, sì, ma è un dettaglio importante questo. Perché il giorno dopo.
5: Io non posso stare con lei mezz'ora al telefono, gente davanti.
6: Ma forse questo è rivelatore, però è un dettaglio rivelatore. Perché il giorno dopo, quando l'ho chiamato Barba Gelata, ci ho detto, mia Adamo, lo chiamo Barba io perché ormai ci conosciamo da tanti anni, anche se sono più amiche, Maria Pia, cioè che è mia moglie, cioè sua moglie è mia moglie. Comunque ci dico, mia.
5: L'ha messo dentro perché era bagnata.
6: L'ha messo dentro perché era bagnata, ma mi scusi, sta scopando? Sta becciando?
5: Ma lei cosa sta dicendo? Scusi.
6: Ma scusi, lei ha appena detto l'ho messo dentro perché era bagnata, che mi sembra una roba da film a luci rosse, è messa qua, scusi.
5: Ho parlato con mio collega su un cuscino.
6: Lei ha parlato col suo collega su un cuscino?
5: Sì.
6: Ma abbia pazienza, scusi, c'è un suo collega sul cuscino e lei glielo butta dentro perché è bagnata? Mi sembra una roba molto...
5: Ma che frega lei, scusi?
6: Ma non lo so, scusi, lei mi ha detto che stava lavorando e invece sta becciando, scusi, non è rispettoso. Io sono qua che parlo del cinghiale, lei nel frattempo si incapretta un'altra persona, scusi, non è rispettoso. Ma che servizio clienti è, scusi?
5: Ho risposto al collega.
6: Ma scusi,
5: ieri che... era piovuto, era la pioggia, il cuscino era bagnato, mi ha chiesto di cuscino dove sono. L'ho detto, guarda che sono dentro perché erano bagnati.
6: Il cuscino, ma pensa, ma guarda, mi dispiace. Pronto? Sì, il cuscino, qua erano bulici che si inculavano. questa è un'altra menzogna come il cinghiale di Satan vegano. Non me la si fa a me, sono meglio di gozo che non mi ricordo mai, vabbè. Quello lì, dai, dei gialli, quello famoso. Ditelo voi, dai!

0: 105.
1: Complotti complottosi.
2: Era precisamente circa il 2000 quando comparve il peggior trucco economico mai partorito dalla razza umana.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano che era un'innovazione del futuro, ma io, che la so molto lunga, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando del sushi all you can eat, quel posto dove ti riempi come un'anaconda stanca che suda. Credi di aver fregato il sistema, ma è il contrario. Ma ce lo spiega il nostro all you can ologo.
4: Come vedete dal grafico, questo è il modo in cui funziona un ristorante normale. Entri, ti siedi, mangi, bevi, ti rilassi. Ah, che bella serata! Mentre questo alla mia sinistra è il modo in cui funziona un sushi all you can eat. Tavoli vicini come in terza classe sul treno, sedie scomode che sembrano punizioni medievali, il tutto dentro un menù infinito. Niente è casuale. Anche i camerieri, che non parlano la tua lingua, ma parlano benissimo il cingalese.
2: Esatto. È tutto progettato con la precisione con cui si progetta una trappola per topi. Ma il topo sei tu. Però il tuo cervello fa wow davanti alla parola illimitato. Ma perché? Perché sostanzialmente diventi un bambino con la carta di credito di sua madre.
5: Io ogni volta mi sento un genio. Dico, stasera gli faccio un buco nel bilancio, ma poi esco che ho mangiato 14 California Roll e un raviolino. E sono soddisfatto, ma vedo che loro fanno finta di non capire la mia lingua, ridono alle mie spalle. Ma illimitato, capite? Illimitato!
2: Illimitato. Ma illimitato è solo un'illusione. E chi è il genio che ha pensato a tutto questo? Cosa c'è dietro veramente? Ce lo spiega il nostro super scienziato degli scienziati.
6: Scravis Drabisgug, tu pensa, ho pagato 25 euro e ho mangiato per 100 euro. Nein, loro ci ha calcolato che tu costato 6,50 euro di cibi. È una semplice funzione matematica. Tu credi di essere un essere umano, ma tu invece essere solo una equazione matematica che porta il nome del suo inventore. Esatto, proprio lui, Albert Einstein. Chi altri se no?
2: Siamo sconvolti quanto voi da questa rivelazione. In effetti ci si poteva arrivare ragionando sul fatto che l'anagramma di All You Can Eat sia proprio Albert Einstein. Ma abbiamo il nostro premio Oscar per il sushi che ce lo spiega nel dettaglio.
7: Salve, sono il premio Oscar per il sushi. Sapete come fanno a fregarvi? Semplice, ti danno 300 opzioni sul menù. Il tuo cervello va in paralisi decisionale e ordina le cose cosiddette sicure. Sashimi, nigiri al salmone e il California. E indovina cosa non ordini mai? Esatto, il tonno, il tataki, il tori no karage, il Dragon Fury Wasabi Butterfly Summer Edition Roll. E che cazzo c'ha dentro? Boh. E in più, hai paura di avanzarli e pagare quella cazzo di multa se avanzi un piatto. È disumano.
2: Quindi noi non siamo altro che un calcolo matematico basato su scelte sicure, sedie scomode, tempo limitato e multe fantasma. Ma com'è possibile che, sapendo tutto questo, ancora ci caschiamo? Abbiamo una testimonianza chiave di un ex cameriere che vi farà raddrizzare i capelli.
6: No, è elaborato, all you can eat!
8: Potrebbe aggiungere qualche altro dettaglio.
6: No, è elaborato, all you can eat!
8: Ok, ma potrebbe essere molto più specifica.
2: Sconvolgente. Ma c'è ancora un'ultima incredibile testimonianza.
9: Ti ricordi quando una volta ci hanno invitate ad un evento sushi super stellato?
10: Sì, amo, dove ci hanno messe nude sul tavolo con solo due fettine di sashimi sui capezzoli.
9: Avevamo anche un nigiri sulle farfalline. Intorno a noi c'erano seduti 30 ragazzi affamati.
10: Oddio, li abbiamo sfamati tutti.
9: Abbiamo ansimato così tanto che hanno addirittura chiamato la polizia.
10: Arigato! Arigato!
2: Esatto. Arigato, arigato. Siamo esterrefatti quanto voi. Quindi l'All You Can Eat è una catena di montaggio umana. Entri, il cervello ti si paralizza per le troppe scelte, ordini, scomodo e impaurito per la multa, e dopo mezz'ora te ne vai. Ma di fatto ti sei riempito solo di riso, puro terrorismo psicologico. Questa regola riduce del 54,6% quanto ordini, perché tu non stai più mangiando, stai facendo gestione del rischio. Proprio come la teoria della relatività di Einstein. Quel merda. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.
0: Radio 105.
11: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: Lo Zoo 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Boticco, buongiorno.
3: No.
2: Pronto?
3: Pronto? Non ho colto, scusi.
2: Pronto?
3: Pronto, non pronto. Pronto?
2: Sì, mi dica.
3: No, dico. Lei è?
2: Johnny.
3: Ah, inglese?
2: No.
3: Non...
2: Prego, ditemi che vi serve.
3: Serve? Che vi serve? Allora, sì. Salve, mi chiamo Banner. Senti, voi vi occupate di piantumaggio, serre, piante in generale?
2: Aspetta un attimo.
3: Cosa? Perdoni, pronto?
2: Mi dica ora.
3: Che è successo?
2: Sì, dimmi.
3: Dica o dimmi, cioè, del lei, del tu? Che confusione. Allora, mi chiamo Banner, sono del nord, come avrà sentito, settentrionale.
2: Allora, purtroppo vede che titolare non ci sono.
3: Mi perdoni, non riesco ad avere un eloquio perché sto cercando di ascoltarla e tradurla contemporaneamente. Non parlando il vostro linguaggio autoctono faccio un po' fatica. Cosa ha detto, scusi?
2: Il titolare non c'è a questo momento, potete provare a chiamare nel pomeriggio.
3: Questo momento?
2: Sono un indipendente, non vi posso dare spiegazioni. Lavoro io qua.
3: Tutankhamon? Cosa ha detto, scusi? Faccio fatica. Non c'è il titolare?
2: Il titolare non c'è a questo momento.
3: Ma lei non sa fornirmi delle informazioni? No. Cioè, no. Perlomeno avete le piante, dico.
2: Sì, le piante sì, le abbiamo.
3: Le piante le avete, perfetto. Ma fate la vendita di... Cioè, le chiedo delle cose basilari, siamo all'ABC, quasi al pallottoliere. Dico, ma voi fornite, vendete le piante o venite a piantarle le piante? Ho messo giù la cornetta e il terrone. Queste cose mi fanno innervosire.
4: Beh, lo sapevo io che temporali ai meridionali lo sai la salita mi sta per cuore.
2: Pronto?
4: Uè, terrone di merda, come ti sei promesso mettermi giù la cornetta? Cos'è, c'avevi fretta di mangiare l'anduia con le mani a chela, bastardo? No. Di merda, mi hai fatto incazzare, mi hai fatto. Ti ho detto di levarmi le piante da terrone, ma non c'era neanche la terza elementare, bastardo!
2: Ma a chi cercate, scusate?
4: Ah, ti mangio la testa, hai capito?
2: Avete sbagliato numero.
4: Ma io ti scanno!
2: Non ho capito.
4: Un attimo, terrone, aspetta che mi sto trasformando.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Chi è, scusi?
3: Sono Banner, perdoni. Ho perso il controllo perché, sa, l'occhio meridionale.
2: Ho sentito che stava litigando.
3: No, poi ho sentito in tuo culo nella telefonata precedente, mi ha andato fuori di testa, l'operaio mi ha messo giù la cornetta, sono andato fuori.
2: Capito? Mi dica.
3: Allora, stavo chiamando prima, come le stavo spiegando. Io ho l'esigenza di levare da questa proprietà che ho comprato giù nella Calabria, mi fa schifo anche dirlo. Devo levare tutte le piante da meridionale di merda che ho piantato nel terreno, no? E vorrei cortesemente il servizio di piantumaggio, vorrei dai tulipani alle stelle alpine, cioè tutto quello che fa parte della vegetazione del nord Italia, dei bei pini, proprio montani.
2: Ho capito. Ma non lo so se è possibile questa cosa.
3: Dai, terrone. So che a te ti fa male al petto levare i peperoncini dal terreno, però... Dai che mi sto nervosendo a parlare con i terroni.
2: Lo so, ha ragione, però io non è che...
3: Ha ragione con una sola R. Ha ragione, non esiste in italiano, vedi? Sto nervosendo!
4: Terrone di merda! Dai, levami le piante di mandorla! Cosa hai detto? Quello che mi dà? Sei in culo.
1: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
5: 105. Lo Zoo di 105.

0: Maledetti bastardi, anche questo giro hanno vinto loro.
1: Con chi ce l'hai? Mica sarai ancora a bestemmiare per la tua squadra di calcio. Mettiti l'anima in pace, se continui a tifare il San Severo non avrai mai soddisfazioni. Che poi, perché tifi una squadretta di calcio pugliese, tu che sei di Milano, non lo capirò mai.
0: Son cose che ti nascono dal cuore, non puoi comprendere. La fede calcistica è fatta così. Non sei tu a scegliere la squadra, ma la squadra che sceglie te. Comunque non sono incazzato per il magico San Severo, ma per il governo ladro bastardo.
1: Ma è possibile che ogni volta che guardi il TG ti sale la carogna? Adesso che cosa è successo?
0: È successo che è passata la legge di bilancio e hanno sparato un'altra rottamazione del cazzo salva evasori di merda.
1: Aspetta un attimo, ma stai parlando seriamente? Stai parlando tu di evasori di merda che hai un conto in agenzia delle entrate che sembra una cena di un oligarca con 70 troie al seguito al billionaire in Costa Smeralda?
0: Beh, tra evasione e sopravvivenza fiscale c'è una bella differenza.
1: Ma che cazzo di differenza ci sarebbe? Non prendermi per il culo. Se uno non paga le tasse è un evasore fiscale e basta. Non ci sono altre chiavi di lettura.
0: Eccola qui, la solita comunista di merda che non comprende le esigenze degli imprenditori, oppressi dal fisco, che non riescono a pagare le tasse non per scelta ma per necessità. O dai da mangiare agli operai che lavorano e credono in te, o paghi tasse affamanti che non lasciano un centesimo per te.
1: Amore, ma sei ubriaco.
0: Più o meno come sempre a quest'ora.
1: Tu non sei un imprenditore e non hai dipendenti. Hai solo una incredibile propensione a non pagare nulla. Non hai mai pagato mezza multa o contravvenzione e negli anni si sono ingrandite di interessi fino a diventare il debito pubblico della Grecia. Sei solo un incredibile coglione.
0: Questione di punti di vista.
1: Ma quali punti di vista? Sei un cretino. Se avessi pagato le multe, o meglio, non le avessi prese, non avresti di che lamentarti. E comunque, invece di spendere i soldi nelle tue puttanate, approfitta di questa rottamazione e levati il debito brutto deficiente.
0: Io non spendo i soldi in puttanate.
1: Allora, fammi pensare alle ultime... Ah sì, la collezione delle bandiere del mondo in formato da parata e rigorosamente spedite dai paesi di origine.
0: Quando un giorno il mondo finirà per via delle guerre nucleari, la mia collezione sarà l'unico modo per ricostruire la storia. Ricordatelo, tu non sai un cazzo di futuro.
1: L'aereo ultraleggero in scatola di montaggio che marcisce mezzo montato nel nostro garage.
0: Ho solo perso le istruzioni nell'incendio della benzina dei miei modellini radiocomandati di cingolati della Seconda Guerra Mondiale. Vedrai che presto arriveranno le istruzioni via posta dalla società ucraina che lo produce. Bisogna solo aspettare la fine della guerra.
1: Ma ti senti quando parli? Ti rendi conto che compri solo stronzate e butti via tutti i soldi invece di pagare i debiti? E adesso dove cazzo vai?
0: A imparare a suonare il mio nuovo flicorno che ho preso in una svendita di strumenti musicali incompresi.
1: Ma che cazzo è un flicorno?
2: Che oggi in apertura del...
3: Ma più amore! Quel cornuto del vicino sta suonando una tromba mentre guardo il TG! Adesso vado a rompergli la testa!
4: Aspetta, questo suono mi ricorda tanto quando facevamo l'amore fuori dalla caserma del tuo militare.
3: Ma puttanazza che non sei altro! Ma non eri vergine! Io sono stato riformato brutta schifosa!
5: Cose di casa! Cose di casa! Cose di casa!
6: Bella sigla, serie di merda!
7: Welcome to the zoo!
8: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Papà Castoro, raccontaci una storia.
10: Anche due storie.
11: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.

0: Andate via! Mi sto scopando una cattoria qua! Ah, che bello!
1: E dai, papà Castoro! Non fare il puttaniere! Raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore!
0: No, le unghie sul cazzo no, gatto di merda! E va bene, va bene! Vi racconto una cazzo di storia!
1: Yeah! Evviva! Evviva! Evviva!
0: Allora, niente, senti, questa storia si intitola La cicala e la formica. C'era una volta una formica brava e laboriosa che aveva lavorato tutta l'estate in un call center per mantenere la sua famiglia e mettere da parte le provviste per l'inverno.
1: E poi?
0: E niente, mentre la cicala aveva cantato tutta l'estate senza lavorare un solo giorno.
1: E poi?
0: Un attimo, stavo parlando, no? Cazzo! poi all'improvviso arrivò l'inverno.
1: E poi?
0: Ancora questo e poi? Prossimo che dice poi, lo mangio e lo cago. Ve lo dico, Vi ho avvisati? Allora, senti, la formica che aveva lavorato tutto l'anno ricevette la visita dell'agenzia delle entrate che le prese metà di tutti i suoi averi.
1: E poi?
0: Ecco, così impari, bastardo. Allora, niente, poi ricevette la visita dell'INPS che gli pignorò metà di quello che c'era rimasto.
1: E poi?
0: E poi arrivarono tutte le bollette dell'anno e la formica rimase senza un soldo. E in preda alla disperazione si buttò sotto un treno.
1: Oh, che tristezza! E poi?
0: Allora, siccome la formica non sapeva che se ti butti sotto un treno lo Stato fa pagare i tuoi parenti i danni per i ritardi dei treni, era un po' nella merda. Così la famiglia di Formica si trovò senza casa e morì congelata in pochi giorni.
1: Oh, che tristezza! E la cicala!
0: Piano, mal di testa qua. Senti, la cicala che aveva cantato tutto l'anno era figlio di un parlamentare che ci arrivò di stipendi 500.000 euro per un lavoro che non aveva mai fatto e passò il Natale a Cortina con tre mignotte.
1: Oh, che giustizia! Che giustizia! Che giustizia!
0: Basta, basta, casino! Cazzo, allora!
1: Ma scusa, papà Castoro, qual è il morale della favola?
0: Niente, che il morale che la vita è come Luca Alba.
1: Cioè?
0: Una merda! Va bene, hai capito? Ciao!
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
5: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
6: Sono intrappolato!
7: Non intrappolato!
6: Aiutami, aiutami, tata scala!
7: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive un'altra cosa con la crisi.
8: Ma porca. Skywalker!
6: Aiutami, tata Skywalker!
5: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
7: Ma vaffanculo, un ubriaco, un granziere!
4: Lì, incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: La Millennium Piccione.
5: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
5: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
6: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
5: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
7: a prenderlo in culo.
6: Sì.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
5: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
5: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
5: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
5: No!
9: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabocco è di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: Anche la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Minchia raga, com'è? Bentornati nella classifica dance più malvagia del mondo, dove i dischi entrano prepotentemente nella classifica, ma poi non li suona più nessuno. Strana sta cosa, ne? Vero Caputo?
1: Sì, Gabri.
0: Ma sai che mi stai così tanto sui coglioni che andrei a farmeli togliere, talmente mi sei proprio sopra le palle, ne? Costo sì, Gabri.
1: Sì, Gabri.
2: Fritti, scampi e Chianti, calamari, Luca sei per me.
3: Nuova entrata.
0: Ma ecco entrare nella classifica, cavalca via la nuova hit tedesca che spazzerà via tutte le canzoni storiche degli anni 70, 80 e 90, sempre tedesche. Lui è Luca Toni con Numero 1.

0: come ci prendono per il culo, né, in Germania. È incredibile, è veramente pazzesca. Questa spacca veramente troppo. Questa proprio sbarella la cappella di Superga. Hai capito? Diceva sempre mio nonno, no? Alfredo diceva sempre: sbarella la cappella di Superga, questa cappella grossa che c'è a Torino. Tu appena arrivi a Torino, anche dall'autostrada Torino-Milano, sulla sinistra vedi questa grossa cappella sulla collina, bellissima proprio. Peccato che poi il Torino si è schiantato con l'aereo su una, quella grossa cappella. Però andate a vederla a Torino, a Superga, prendete la panoramica, salite su, partendo da sotto, da Piazza Vittorio, salite, c'è su questa grossa cappella, ma proprio grossa, proprio bellissima, bella cappella di Superga. Ma adesso sentiamo un messaggio.
1: Salve, sono Giancarlo e ho trovato questo numero nel bagno della tangenziale a Torino, altezza Moncalieri. Per il pompino ci sono di mercoledì sera alle 21 e sabato pomeriggio tra le 3 e le 4. Fate sentire, ne? Ciao.
0: Ora vorrei sapere chi ha lasciato il mio numero di telefono all'autogrill. Caputo?
2: Sì, Gabri.
0: Sei morto, sappilo.
2: No, Gabri.
0: Ma eccola qua che arriva la canzone più scaricata dalla mia pagina Demo Drop. Se volete andare a scaricarla, scaricatela. Lui è Cina DJ con La La La Porco.
3: Porco. Oh, no.
0: Minchia, se spacca questa bestia, proprio è incredibile, questa devasta, proprio distrugge tutto. Potete scaricarla sul mio demo drop che si chiama solamente Porche da chiavare, perché sono famoso. Ho fatto una pagina così un po' diversa, tanto per non avere i soliti nomi, perché così almeno diciamo che trovi delle pagine dove trovare le puttane.
4: Andiamo!
0: Ma eccola ragazzi, incredibile, siamo arrivata alla posizione numero 1 di questa settimana, Anitra DJ con Paparella Gay.

0: siamo arrivati alla fine anche oggi. Vi ricordo di inviarmi le vostre demo, ma mi raccomando, non fatele mai sentire a nessuno, e una volta che me le avete inviate, cancellatele assolutamente dai vostri computer, da qualsiasi cosa. Non deve esserci assolutamente nessuna traccia, perché magari qualcuno poi le prende, le usa e si fa i dischi con quelli degli altri. State molto attenzione, né? Va bene. Io vi saluto, ma prima tenterò di battere il record del mondo di mixaggio con addosso 100.000 Pioneer sotto una piscina alta 6 metri colma di squali. Allora, Caputo, sei pronto?
1: Sì, Gabri.
0: Mamma mia, mi dai fastidio questo sì, Gabri.
1: No, Gabri.
0: La gabbia la dovrai aprire, attenzione. Solo quando io ti dirò, apri la gabbia. Ah!

0: cosa mangiamo stasera?
1: Una pizza da sporto?
0: Ma dai, cazzo, l'abbiamo mangiata ieri.
1: Allora perché non una qualche merdata cinese fatta con le robe delle buste marce, che vengono importate dall'Oriente in condizioni di igiene precaria a bordo di container refrigerati di merda, quindi delle potenziali bombe batteriche ammazzacolon?
0: Lo sai che mangio cinese solo il giovedì, perché così magari becco la sciolta e mi faccio a casa il ponte lungo.
1: Allora cuciniamo una pasta.
0: Ma col cazzo! Poi mi tocca pulire! Ordina qualcosa da sporto. Così sfruttiamo la nostra supremazia razziale e sfruttiamo le minoranze per quattro spicci ed esercitiamo il nostro sacrosanto diritto al razzismo sociale.
1: Ti amo quando caghi sui diritti umani. Prendiamo un messicano?
0: Che cazzo sono? Uno sceriffo di confine californiano.
1: Scanniamo un greco?
0: Chi cazzo sono Jeffrey Dahmer?
1: Ci facciamo un indiano?
0: No, grazie. Già dato in Erasmus con uno di Mumbai. La fava gli sa di chili.
1: Il detergente intimo alla menta?
0: No, la spezia di merda.
1: Allora cinculiamo un africano?
0: Ho buttato via lo strapon ieri, cazzo.
1: Veramente, io intendevo di comprare due pezzi da uno sputapalline in stazione pagando con soldi falsi.
0: Senti, amore, mi sa che anche stasera finisce al Mac. Prendo le chiavi della macchina.
1: Così ti voglio, Kush. E vaffanculo alla flora batterica intestinale e a quella troia della nutrizionista di Instagram. Fottiti, dottor Nosaradan!
0: E allora esageriamo, dopo ci facciamo pure un McFlurry.
1: Fuck the system, porco d***o.
2: Amore, santo cielo, ti vuoi levare da quella finestra? Sei veramente malata! Sei sempre a farti i fattacci dei vicini.
3: Questi due non mi piacciono, te l'ho detto dal primo giorno. Secondo me nascondono qualcosa di brutto. Io sono quarto graders. Vedrai che finiremo in TV con quei due. Sono gentaglia e te lo dimostrerò.
2: Ma che cazzo dici? Ma ti sei bevuta il cervello a furia di respirare solventi facendo la sguattera negli ostelli. Sono due brave persone. Lei mi sembra che sia una segretaria d'azienda e lui... non ricordo. Che fa lui?
3: Sindacalista. Dove vai?
2: Vado a riempirgli l'appartamento di cimici. Tu carica la beretta e mettimela sotto il cuscino. Cose di casa!
4: Bella sigla, serie di merda.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.

0: Maria?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
0: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
0: Perfetto.
1: Ci vediamo dopo allora.
0: Mi dedico a due cose.
1: Sì, lava i piatti.
0: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
3: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
0: Sì.
3: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
0: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi ora.
0: Oh, ma non ci posso credere, una vera sega.
4: Dai. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
4: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No.
3: Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
4: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
4: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
4: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
0: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Questo è Wonderland.
7: Ieri Mazzoli aveva ragione quando ha detto fai gli scherzi con le voci di quello che è incazzato nei tartufi e cerca signor Magic, lo vuole ammazzare di botte. E allora ho utilizzato le sue voci e ho chiamato un po' di gente in giro. Guarda, mi ti do un pugno sotto le palpebre dei piedi. Siamo pronti? Andiamo!
8: Questi tartufi te li devi infilare nel culo.
9: Pronto?
8: Ciao.
9: Ciao.
8: Vengo giù, te lo prometto che vengo giù, te lo giuro su Dio. Io entro prima di Natale, penso che 3 giorni vengo giù, ti spacco la faccia, pezzo di merda di un vecchio del cazzo. Sono tartufi? Penso di no.
9: Ma fammi capire che cazzo sei.
8: Ti devi mettere nel culo. Te lo vuoi mettere nel culo?
9: No, guarda che no, forse hai capito, io non so neanche chi sei tu. Chi è, ma chi sei tu?
8: Tutti nel culo, Dio. Ma tanto vengo giù.
9: Vieni subito, che dopo chiariamo la cosa di te sul muso. Ma che cazzo sei? Io non so neanche chi sei.
8: Tu pretendi anche i soldi? Li metti di schiaffo nel culo. In Croazia.
9: Ascolta, no, non mi piace come parli tu. Tu parli da solo. Tu non vai bene così. Vieni giù qua, visto che sei mio. Vieni giù qua che dopo ne parliamo. Ma io non so neanche chi cazzo sei, cosa pare che cosa. Cosa che mi stai dicendo?
8: Che pezzo di merda.
9: Io? Ma tu non sai con chi stai parlando, ragazzo mio. Guarda che tu hai sbagliato persona. Ma hai completamente sbagliato persona. Ma vedi un po' di andare a dare via il culo, se cioè hai i cazzi per la testa, va.
8: Mi hai fatto anche sciupare il tempo, testa di cazzo. Te lo prometto, veramente. Io a dicembre vengo giù e poi dopo parliamo di persone. Intanto ciao.
9: Mettilo così, sono quarantenne.
8: Sono Chuck, senti.
9: Ma telefonato.
8: Sono matto? Brutta troia.
10: Non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
11: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate in fiore ammanta. E le bandiere.
9: Pronto?
8: Mi guarda che merda di tartufo. Pronto? Guarda che nervoso che c'ho. C'è un nervoso di porco, vengo e ti sciaccherei la testa. Questo è il top, non lo so neanche se è un tronco, non lo so che cazzo, da dove l'hai tirato fuori questo qui.
9: Ma chi cazzo sei?
8: Sei un focchio pezzo di merda.
9: Tua madre quella puttana, porco
8: Io adesso le figure di merda
9: quella
8: non le faccio
9: più. Puttana di merda! Mamma!
8: Mi hai fatto anche sciupare il tempo, testa di cazzo.
9: Cane, chi sei?
8: Fai subito il bonifico.
9: Dai che sto sfurgando, porco!
8: A te,
9: puttana,
8: te li devi infilare tutti nel culo, brutta puttana.
9: Ascolta, giù con le mani bucate, prova a prendere le mosche, porco, chi cazzo sei?
8: Questi tartufi tutti nel culo,
9: ascolta,
8: ma tanto giù.
9: Dai, porco tempo!
8: Io entro prima di Natale, penso che 3 giorni...
11: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa
8: Mi hai fatto anche sciupare il tempo, testa di cazzo.
9: Ascolta, chi cazzo sei, cane,
8: Mi guarda che merda.
9: Cane, oddio, ladro, bestia,
8: guarda che nervoso che c'ho, sono nervoso che porco, vengo
9: con la scabbia, chi cazzo sei?
8: Oh, io adesso le figure di merda, non faccio più.
9: Violenta puttana.
8: Fanno sciac, senti, tac, tac,
9: figa,
8: tac.
9: Gli hanno dato una coppa a Ponzio Pilato, una coppa gli hanno dato, porco.
8: In Croazia li prendi.
9: La Champions League a Ponzio Pilato, hai rotto i coglioni, vaffanculo.
8: Guarda che belli.
9: Dio!
8: Io entro prima di...
11: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa
9: delle... Cane ladro, pronto?
8: Io entro prima di Natale, penso che tre giorni vengo giù, ti spacco la faccia, pezzo
9: come
8: di...
9: Vuoi,
8: di
9: come vuoi, come vuoi, l'indirizzo, vuoi l'indirizzo? Dimmi chi cazzo sei che ti sparo, porco... Dimmi chi cazzo sei!
8: Fai subito il bonifico, perché io ti vengo a prenderti, sta...
9: Una puttana, che cazzo sei?
8: E pretendi anche i soldi?
9: Cane, vieni, vieni, porco...
8: Ti li devi mettere nel culo.
12: Questo è il momento giusto per mettere in libertà Tony Termosifone. Aprire la gabbia. Stai calmo. Vai Tony, fallo tangenziale.
9: Pronto?
13: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
2: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
3: Studio più, buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno. Ordine pronto, l'AIDA sta arrivando, d'accordo.
3: Ok, a che nome è?
4: Nome Marco.
3: Ok, va bene.
4: Sì, allora esce, paga 72 euro, fa 30, va bene se paga contante. Ho messo 4 biscotti fortuna, perché purtroppo non c'era la biola vapore, verdura, c'era solo la biola vapore gambero, mi ho messo gambero, però va bene lo stesso, non faccio pagare, metto 4 biscotti fortuna, 32 euro invece fa 30.
3: D'accordo. Avviso il collega, va bene, grazie
4: allora,
3: mille.
4: Tu esci, mi raccomando, digli che, perché Marco è mio cliente, digli che lo saluto da Gona d'Oriente.
3: Ma che cognome?
4: Marco.
3: Perché ce n'è più di uno.
4: Io c'ho Marco qua.
3: Va bene, avviserò.
4: Allora,
3: va
4: tu avvisa Marco, dici che è tutto buono, pronto fuori, mi raccomando di uscire ora che l'Aider sta arrivando, poi se no se si fredda lui dice che freddo non è buono, una volta è successo. Tu gli dici
3: va
4: uscire
3: bene,
4: subito.
3: Grazie,
4: d'accordo,
3: grazie.
4: Ciao, ciao, buon appetito.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
5: Pronto?
4: Sì, pronto,
5: sì.
4: Ordine pronto, sta arrivando l'Aider. Solo che io non ho potuto mettere le gambe lì in tuo nudo, smetto il pollo, va bene?
5: Ma con chi parlo?
4: Dragone doliente, ho fatto ordine prima.
5: Io non ho fatto nessun ordine.
4: Sì, io ho questo numero di telefono, Bia Giorgio Zhang. Bia Giorgio Zhang, questo numero di telefono.
5: Mi scusi, ma con chi parlo?
4: Dragone doliente, ristorante cinese.
5: Non ho fatto nessun ordine.
4: E io
5: non
4: questo numero. Io
5: ho
4: questo numero di telefono.
5: Non ho fatto nessun ordine.
4: Tu hai fatto ordine, io ho questo numero di telefono, tu non mi prendi in giro.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
5: Buongiorno.
4: Sì, ordine è pronto, sta arrivando. Solo non avevo la bioli verdura, ho messo la bioli gambeli, buono uguale. L'Aider sta arrivando, ok?
5: Quale ordine, scusi?
4: Ordine Dragone d'Oriente, ristorante cinese.
5: Qualcuno
4: sì.
5: È ordinato dal ristorante cinese?
4: Sì, sì.
5: No,
4: sì,
5: nessuno
4: sì.
5: Ordinato.
4: Via Senatale. Io ho questo indirizzo, tuo indirizzo. Sì, sì, giusto, giusto. Ma ha fatto ordine Marco.
5: No, non c'è nessuno che si chiama Marco in questo
4: no,
5: studio.
4: Forse è Laura.
5: Cognome?
4: Sì, ordine è fatto, cioè noodles pollo, kung pao maiale poco piccante, pollo con verdura, riso con curry, poi ho regalo 4 biscotti fortuna, sì sì.
5: No, non lo sapevo
4: sì,
5: che ci fosse sì. Questo, va bene.
4: Sì, ordine. Allora tu esce, c'è l'hai dal fuori, è arrivato, da 30 euro, pagare bancomat
5: no,
4: o contanti?
5: No, ma io non ho soldi, no.
4: Anche allora, va bene bancomat, sì sì.
5: No, non ho neanche bancomat, io non so chi ha fatto
4: puoi
5: questo.
4: Puoi fare bonifico, ti dico IBAN.
5: Perché io non so chi ha fatto questo ordine.
4: Ma io abbia senatore 8, questo numero che ha chiamato e mi ha lasciato questo numero. Quindi tu vai, esci, paga, prendi, mangia, buono. Biscotto fortuna.
5: No, ho capito del biscotto, ma...
4: Puoi anche mettere foto del biscotto fortuna, tagli su Instagram Dragone Doliente. Si scrive Dragone Doliente, Milano, chiaro.
5: No, ma io non posso pagare, non ho i soldi.
4: Sì, tu hai i soldi.
5: Devi...
4: Tu fai pensare.
5: Aspetti che... Allora, richiami tra 5 minuti.
4: Non posso richiamare, l'Aider è fuori, cibo si freddo. Poi mi chiama e dice cibo è freddo. Grazie a cavolo che è freddo, l'ha lasciato fuori.
5: Senta,
4: con l'Aider.
5: Io non posso accettare un ordine che nessuno qua risulta aver fatto.
4: Ma
5: devo
4: è buono
5: chiedere... Ma non c'entra che sia buono. Se qua nessuno l'ha comprato, perché devo
4: allora...
5: pagare per un ordine che nessuno ha fatto. Devo chiedere se magari qualcuno che non è in ufficio l'ha fatto. Ma non, ovviamente se non è in ufficio devo fare la telefonata. Adesso
4: ma
5: se le va bene,
4: complicato.
5: Se lo tiene lei per ora.
4: No, è complicato. Tu prendi come segno di destino questo ordine arrivato
5: no,
4: per
5: segno
4: te
5: di destino,
4: buono,
5: no,
4: quattro
5: no.
4: Biscotti fortuna. Portano fortuna per quattro. Buono,
5: no,
4: tutto buonissimo.
5: No, no, guardi, di fortuna ne ho già abbastanza.
4: Sì,
5: no,
4: ma
5: no.
4: Se più fortuna
5: ha...
4: Saggio
5: no.
4: Dice cinese ma più fortuna tu hai, più
5: quindi.
4: Culo avrai. Dice saggio cinese.
5: Comunque no, io non ritiro un ordine.
4: Si fredda l'ordine, devi prenderlo perché poi mi dite che è freddo. No, chi lo devo dare? Daglielo tu a qualcun altro. Ci paga, daglielo a qualcun altro, a me non mi importa. Oh, sempre così, italiani, figli di puttani.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
0: Lo Zoo di 105 Radio 105.

0: This is the zoo, only for you. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel
4: c***o? A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia. Stai zitto, carte, stai zitto. Ma... ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
4: Ciao, sette bur. Ciao. A sorte.
5: Shitto sanglangan. Reader. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong. Sì?
5: Cameron Wayne. Shed Armstrong.
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatto la cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, moto. Ma
6: cosa? Il genio.
7: Ah, perché ti è morto gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, no, dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, no, è troppo.
9: Dai.
10: È una merda.
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
7: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello. E lì respira che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i